0: scacchista consumato quella di De Laurentiis.
1: Sì, per me si è preso anche un rischio.
0: Sì, perché è tutta psicologica. Cioè,
1: però si è preso per me si è preso
0: no,
1: un rischio.
0: No, ma io ti do una carta straordinaria, cioè fai quello che ti fa. Cioè, sei stato esonerato, arrivi quinto, pensavi di andare in vacanza, vieni a Napoli, divertiti. Dai, vedi un po' quello che puoi fare. Secondo me c'è una buona squadra.
1: Posso chiedervi
0: cioè,
1: se...
0: È tutta psicologica su un allenatore che viene fuori, tra virgolette, un po' mortificato perché...
1: Ma la meritava questa panchina?
0: Questo è un altro discorso. Il calcio è bellissimo, è imprevedibile, come la vita in generale. Quindi,
1: oddio.
0: Tu pensi, vabbè, adesso me ne vado al mare, vado a Livorno. Oh,
1: prevedibile
0: vieni
1: per alcuni, meno per altri, insomma, esatto. Diciamo così.
0: Però lui c'ha lo stellone in questo senso. Pensava no, di essere l'uomo sconfitto, c'è fuori stravinto.
1: Ha stravinto.
0: O no?
1: Beh, che cacchio, stravinto.
0: Cioè, tu trovi il Napoli, che è la seconda squadra più forte d'Italia, dopo essere arrivato quinto con un mio, che casina, cose, esonerato entro subito, un comunicato implacabile da parte della dirigenza rossonera, no? E invece ti ritrovi dopo 10 giorni che stai a Napoli con 2 anni di contratto e poi vai al posto di Antonio Conte. Antonio, cioè non è che quindi stai nella tua galassia, cioè dei migliori. Diciamo sempre che Max è allenatore top, adesso deve dimostrare. Ecco perché dico grande possibilità per lui,
1: grande possibilità,
0: e ritorna dove magari gli è mancato di questi 4 anni, ha dovuto barcamenarsi, in situazioni difficili.
1: Daniele, meritava questa panchina?
2: Ma sai, questa è una domanda a cui è difficile rispondere, nel senso che se tu mi dici che Allegri è l'unico responsabile del fallimento del Milan, ti dico no, non meritava questa panchina. Però bisogna analizzare le cose bene come sono andate. Credo che il Milan abbia avuto problemi di scelta dei giocatori, abbia avuto problemi di società, abbia avuto disturbi all'interno della società, anche un nome a caso, Ibrahimovic. Quindi molti tifavano per l'esonero di Allegri e alla fine è arrivato. Dopodiché la valutazione che spetta a chi lo ingaggia, cioè spetta a De Laurentiis. De Laurentiis ha fatto le sue valutazioni e ha ritenuto che Allegri fosse l'allenatore giusto per questo Napoli e per rilanciare questo Napoli. Io credo che Allegri, che viene dato, è stato dato più volte per bollito, non sia bollito. Sia, tra l'altro, faccio una parentesi, ieri mi ha emozionato molto vedere come si è commosso quando ha ricevuto il premio intitolato a Giovanni Galeone.
1: Vabbè, certo.
2: Non mi aspettavo da uno come lui, che mi passa per essere uno insensibile, duro. Così.
1: Vabbè, là c'era un rapporto molto forte, però.
2: Certo, ma le lacrime sue sono molto belle, significa che è un essere umano, e questo
1: ma
2: è molto bello.
1: Su questo non
2: mi rende onore. Quindi credo che sia una grande occasione per lui e sono convinto che non se lascerà sfuggire.
1: Nick, meritava questa panchina? Voglio chiedere a tutte e quattro.
3: Allora, Allegri rimane un grande allenatore, per cui un grande allenatore va in grandi società, in grandi squadre. E, allora, se guardiamo il girone d'andata, forse meritava anche qualcosa in più. Cioè, nel senso, il girone d'andata con quella squadra l'ha portato sicuramente così in alto, dimostrando tanto. Il girone di ritorno gli ha tolto moltissimo del lavoro fatto nel girone d'andata. Quindi, con Allegri un club casca in piedi. Cioè, siamo di fronte a un allenatore per il quale sei
1: abbastanza... Milan non è che sia cascato in piedi quest'anno.
3: Cioè, capito, però è anche vero che... non lo so, io non sono un estimatore di Allegri sotto il profilo di quella che può essere l'organizzazione del gioco, però se giochi a calcio e nessuno fa gol davanti, poi diventa un casino vincere le partite, perché è anche questo un problema, perché poi è tutto relativo... Ma secondo me non l'hanno indovinati gli attaccanti, c'è poco da fare. Anche quando hanno provato a rimediare, Fulkrug non mi sembra che abbia dato quel gran contributo. Ma Tetà non era una cattiva idea, perché ho visto che anche quando è ripreso a giocare a Crystal Palace ha cominciato a segnare e poi gli ha regalato anche la Conference League. Okay. Per cui secondo me ci sta la scelta. Devo dire che forse De Laurentiis non ha avuto memore di quando è andato via Spalletti il coraggio di puntare su un giovane emergente, anche se poi giovane emergente non l'è più, perché lo ha già dimostrato come italiano, perché italiano secondo me sarebbe stata una scelta straordinariamente coraggiosa.
1: E Bonanni la meritava, e poi c'ho una cosa da chiedere a Nick, vai.
4: Guarda, se la meritava o no sono veramente l'ultimo a potertelo dire. Secondo me il Napoli aveva bisogno di un allenatore diverso, probabilmente avrà fatto la scelta giusta, non lo so, però io pensavo che potesse essere l'occasione giusta, ecco, per italiano, per proporre un calcio di un certo tipo, per portare a Napoli un allenatore da campo come sulla falsa riga tra virgolette di Conte, con delle idee, con un supporto importante ai giocatori sul campo. Allegri è un gestore, quindi mi aspetto, oltre che il Napoli non venda nessuno, mi aspetto anche che faccia degli investimenti importanti a questo punto, perché sennò fare una squadra magari più giovane, vendere due tre big non c'ha senso.
1: Va bene, staremo un po' a vedere. Senti Nick, ti posso chiedere che aria tira alla Juventus? Ci sarà presto questo incontro? Noi abbiamo le immagini di questa mattina della commemorazione delle vittime dell'AISL, c'erano Spalletti e Comolli in questa circostanza, in questa situazione, per rendere onore alle vittime. Tra l'altro Spalletti, c'è un'immagine che va a salutare i parenti di queste vittime stringendo la mano a tutti.
0: 39.
1: Però. Esatto, 39. E non si sono un po' ignorati, sono stati lì, però questo fa poco testo visto la circostanza, diciamo, che ricorreva. Che ci dobbiamo aspettare? C'è un clima teso, Nick?
3: Ma io credo che la strada intrapresa sia quella del tuo, del tandem Chiellini-Spalletti alla Juve, con magari l'arrivo di Tognozzi. Io credo che a Comolli sia stato ribadito soprattutto, cioè secondo me la Juventus, non si è, John Elkann probabilmente non si è sentito nelle condizioni di poter tagliare, voglio dire, il rapporto con Comolli, lo ha mantenuto potenziando quello di Spalletti, quello di Giorgio Chiellini, e quindi si andrà avanti così. Poi se questo rapporto sarà duraturo nel tempo io non lo so, però hanno scelto di non scegliere fondamentalmente, cioè di non cambiare nulla nell'assetto a livello di organico, però allo stesso tempo è chiaro che si sono affidati molto a Spalletti e credo che Chiellini avrà ancora più peso nelle scelte della Juventus. Io non vedo altra soluzione, ecco, la spiegazione può essere questa, anche per non venire contro ad una scelta che è stata fatta in maniera ben precisa l'anno scorso, quando hanno deciso di cambiare il direttore sportivo, cioè Giuntoli con Comolli. Quindi io credo che la strada sia questa, che l'idea sia questa. E poi vedremo quello che accadrà. Certo, si dovranno inventare un paio di cessioni per cercare di rafforzare la squadra, e lì ci vuole tutta la bravura del mondo.
1: Questo rapporto, vi aspettate qualche cosa, Stefano? Non ieri,
0: no, secondo me ha detto bene Nick. Convivenza non sarà facile, perché insomma,
1: una tregua armata hanno
0: no, forse eccessivo, però insomma siamo Chiellini con Spalletti a dialogare. Di
1: tu pensi che saranno un po' loro due a costruire?
0: Devono essere bravi, insomma, a trovare un punto d'incontro. Una situazione un po' tesa.
1: Vediamo, perché poi ci sarà questo incontro, che cosa succede. Daniele, vedendola così da fuori, ti aspetti, cioè leggevo anche che ci sono delle divergenze su alcune scelte, no? L'allenatore è una cosa, Comolli un'altra. Non è facile, ma credo
5: non sarà facile, anche perché finora la Juventus, la carenza è stato il fatto che nella società, nel core business della società, di chi decideva, non c'era nessuno che capiva di calcio, a parte ovviamente Giorgio Chiellini, che però finora ha avuto un ruolo marginale. E il problema è che John Elkann, che sembra un remida al contrario, dopo il capolavoro della presentazione della Ferrari elettrica, che è un'eresia da qualunque punto di vista, forse sta cercando di affossare, oltre alla Ferrari, anche la Juventus, insomma, voglio dire. Però so che i miei amici juventini sono molto preoccupati, ecco.
1: No, è vero, verissimo, insomma, in questo momento, diciamo così, che alcune scelte di Elkann lasciano un po' di perplessità. Massimo, tu pensi che si possa trovare una comunione di intenti? Si deve trovare, perché se rimane, insomma, tutte e due stanno lì.
4: Beh, si deve trovare, sì, questo è poco ma sicuro. Però devo dire che in parte ammiro e apprezzo il lavoro che sta cercando di portare avanti la Juventus, nel senso che hanno scelto gli uomini, hanno scelto di dare in mano a delle figure la società, il discorso anche di un prospetto tecnico, e anche se quest'anno le cose non sono andate come avrebbero dovuto, hanno comunque continuato a dare fiducia a delle persone che avevano scelto.
1: Quindi tu dici andare avanti e provare a vedere se si trova la strada, ecco.
4: Guarda, non è semplice, probabilmente tanti non saranno d'accordo e non capiranno il discorso che sto facendo, ma per un dipendente di una società, sapere che la società, indipendentemente da tutto, ti sta vicino e ti dà modo di lavorare, che ne so, 2 anni di contratto, in quei 2 anni, e poi tu vieni giudicato durante il percorso e alla fine dei 2 anni, è un qualcosa di molto importante. Quindi credo ad oggi che alla Juve abbiano ragionato più in questa direzione.
1: Vediamo. Io devo dire la verità, sono un po'... diciamo così, l'attenzione la rivolgo a questo rapporto tra Comolli e Spalletti, ma soprattutto non vorrei che Spalletti, insomma, possa, diciamo, perdere un po' la sua tranquillità, ecco, nel fare poi quello che deve fare. Se non si trova magari non...
0: Se hai Spalletti lo devi mettere in condizione di fare Spalletti.
1: Esatto, di stare sereno.
0: Se no, altrimenti è inutile riconfermare.
3: Io ti dico una cosa, Spalletti secondo me quest'anno, oltre a fare il mercato e cercherà di indirizzare il mercato, purtroppo per lui, dovrà combattere anche con l'ombra di Conte.
1: Esatto,
3: perché
1: bravissimo.
3: Se Conte non va in nazionale, questa ombra si allungherà sulla zona di Torino in una maniera impressionante, e c'è poco da fare, sarà inevitabile. Quindi vediamo, io scriverò stasera che Conte ha 3 possibilità, la prima di andare in nazionale, la seconda di rimanere un anno fermo, la terza, se succede l'irriparabile, è che possa essere chiamato dalla Juventus. Avere l'ombra di Conte...
1: Io la penso come te, Nick. Ieri noi abbiamo fatto un approfondimento di questo tipo, io mi sono gettato un po' in questa direzione, cioè l'ombra di Conte è un'ombra pesante, se non trova una squadra. È inevitabile, quindi secondo me è un iniziare un po' storta la cosa. Quindi vediamo.
4: Ma Spalletti ha rinnovato per quanti anni?
0: 2.
1: 2.
4: Non lo so. 2 anni dopo 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi che le cose non vanno bene lo cambi? Non lo so, difficile, eh? Cioè deve fare proprio...
1: No, io penso che lo devono mettere nella condizione di farlo lavorare il più sereno, cioè lui deve, se questa figura di Comolli non è in linea con lui o
0: ma
1: prende...
0: perché secondo te Conte sarebbe in linea con Comolli? Facciamo, allora anche andiamo oltre, beh, allora di che parliamo, dai, su.
1: Apposta ti dico che è una figura che può creare delle...
0: No, la figura è Comolli,
1: nel senso che
0: Conte andrebbe d'accordo con Comolli secondo te? Che gli dice guarda l'algoritmo, oppure no, prendiamo questo profilo del 2003, bravissimo, in Belgio ha fatto, per dirti,
1: hai ragione,
0: sai che Conte ci mette a...
1: vediamo, però l'ombra
0: dai, ragazzi,
1: di Conte
0: qui,
1: pensa,
0: il pensa. Discorso è che stiamo parlando di allenatori top, allora se tu scegli di riconfermare Spalletti devi metterlo in condizione di non renderlo nervoso, perché è un tipo,
1: esatto,
0: anche partito, dai,
1: esatto,
0: su.
1: Esatto,
0: non è che poi alla soglia con tutta la carriera fatta, però c'è il carattere, Spalletti è sta roba qua, allora o lo confermi e lo metti in condizione di lavorare, oppure ciao, grazie, arrivederci, sì, ma che roba
1: hai ragione, hai ragione. Va bene, ci doveva fermare Nick, buon fine settimana,
0: ciao Nick.
1: Ciao, un abbraccio
3: a tutti, ciao.
1: Noi ci fermiamo, ritroveremo Massimo Bonanni e Daniele Garbo al rientro, tra poco.

0: Siamo tornati per il pomeriggio di Maracanà, sempre con voi, nel pomeriggio appunto con noi. Dobbiamo salutare anche gli amici di Italia 7 che si sono collegati con noi sul
1: caro
0: canale 19
1: in Toscana. Marco, ciao,
0: caro saluto, ciao Stefano, ben ritrovato. Allora, dunque c'è Daniele Garbo con noi che saluto subito di nuovo, Massimo.
1: Ciao
0: Bonanni.
1: Daniele, ciao
0: ragazzi.
2: Buongiorno, ben trovati.
3: Ciao, ciao ragazzi.
0: Allora, ci sono degli audio, prendiamoli al volo, dai, via, subito, dai.
4: Buon pomeriggio Maracanà, buon pomeriggio Stefano e Marco. Sono Alfredo, tifoso del Napoli. Volevo chiedervi umilmente una cortesia. E noi a Napoli non ce la facciamo più. Ma chi sta allegro ce l'ha proprio da lì. Voi che siete nel campo, non è che potete convincerlo ad andare un'altra parte. No, se no, potete fare questo sacrificio per noi, vi ringraziamo tutta la vita.
1: Devi avere fiducia.
4: Grazie a Marco e a Stefano.
0: Grazie,
4: e buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio,
4: forza
0: grazie.
4: Napoli.
0: Va bene. Devi avere pazienza e fiducia e vediamo quello che succede. Ormai la scelta è stata fatta.
5: E questa è una cosa molto bella.
0: Certo.
1: Max, vedi che...
0: Capito. Daniele, vuoi dire qualcosa tu al tifoso del Napoli che sei più...
2: Deve avere fiducia, avere pazienza. Il presidente De Laurentiis a volte ha fatto delle scelte discutibili, ma a volte ha fatto delle scelte oculate, e non a caso ha vinto due scudetti negli ultimi anni, insomma quest'anno è arrivato secondo, quindi ha sempre costruito una squadra competitiva, per cui credo ci sia bisogno di un po' di ottimismo anche in questo momento.
0: Poi bisogna pure aspettare, insomma adesso noi possiamo dare una valutazione su quello che è stato, ecco, gli ultimi anni dell'allenatore, quello che è la formazione del Napoli che verrà, però insomma poi sarà... aspetta al campo, insomma, no? C'è poco da fare. C'è anche Lorenzo Di Benedetto.
1: Ciao, Lorenzo.
0: Dalla redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo.
6: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Lorenzo, stavamo discutendo ancora sulla scelta del Napoli, che fa molto discutere, caro Lorenzo. Per esempio Maurizio ci scrive: il Napoli, a differenza del Milan, ha una società solida alle spalle, e Allegri, con una società dietro che lo supporta, può anche aprire un ciclo come la Juve. Hai questa convinzione?
6: Ma io credo sia la speranza del Napoli più che altro. È chiaro che lavorare in un ambiente come è stato quello del Milan nell'ultima stagione, tant'è che appunto a fallimento avvenuto sono saltati tutti, cioè non è che è saltato soltanto Allegri, quindi vuol dire che la proprietà ha deciso di rifondare qualsiasi cosa. Non è stato facile chiaramente per Allegri, non sarebbe stato facile per nessuno. Detto questo, per arrivare quarto bastava anche tutto il caos che c'era, soprattutto per come si era messa la stagione del Napoli, no? Perché, scusatemi, del Milan, perché è sempre stato secondo, perché è stata l'unica antagonista dell'Inter, se poi di antagonismo si può parlare, perché comunque l'Inter poi alla fine ha staccato tutti, ha meritato di vincere lo scudetto. Però insomma, da lì ad arrivare quinto, puoi dire quello che vuoi, puoi dire che mancava l'attaccante, puoi dire tutte le cose del mondo, ma il Milan e Allegri dovevano fare meglio e dovevano raggiungere la qualificazione in Champions League. Adesso cambia tutto, è chiaro, il Napoli è più forte del Milan, il Napoli è più strutturato del Milan, il Napoli ha giocatori migliori rispetto a quelli che ha il Milan, il Napoli ha giocatori migliori anche per quella che è l'idea calcistica di Allegri, questo è fuori discussione. Però insomma, per aprire un ciclo a come fece la Juve, cioè, Allegri vince 5 scudetti di fila,
0: dura. Io penso che quella sia una storia, secondo me, irraggiungibile.
1: Ma sì, dai,
0: cioè proprio un qualcosa che veramente storico, che onestamente
6: mi
0: sembra, cioè, un record quasi
1: irripetibile.
6: Secondo me,
1: dai,
6: no,
0: irripetibile,
6: cioè l'Inter, ma neanche, perché, cioè, non ci sbagliamo, l'Inter ha regalato uno scudetto al Milan, ha regalato uno scudetto al Napoli, quello dell'anno scorso, quindi magari non doveva vincere soltanto quello dominato da Spalletti, poi gli altri li doveva vincere tutti, l'Inter, perché l'Inter è più forte della
0: però
6: Juventus.
0: Se non l'hai vinti, vedi, perché poi alla fine devi...
6: Sì, certo, però
0: la
6: non
0: Juve
6: è
0: comunque
6: impossibile,
0: li ha vinti,
6: secondo me. Non è impossibile.
0: Non lo so, ma vedo una cosa molto dura. Però è chiaro che, insomma, va in una società che comunque negli ultimi anni, il Napoli, al di là dell'anno dell'errore lì di Garcia, però aveva sempre fatto, diciamo, certi percorsi, voglio dire, stabilmente in Champions. stabilmente nelle prime posizioni della Serie A, ha fatto sempre mercati importanti.
1: Non ci giriamo intorno, Allegri deve arrivare al minimo secondo.
0: Tu hai detto devi vincere lo scudetto,
1: no,
0: io sono d'accordo con te.
1: Ho detto deve lottare per lo scudetto. Però c'è una squadra più forte che l'Inter, ma il Napoli è la seconda, cioè non ci giriamo intorno, dai su, non cominciamo sto giochino che deve piazzarsi tra le prime quattro.
0: No, Milano.
1: Sì, qui no, qui cambia tutto, ragazzi.
0: Annuivi, Lorenzo, sei d'accordo? No, devi lottare per lo scudetto,
6: non c'è
0: dubbio.
1: Ma lo sa pure Max, se no che ha scelto Napoli per che fare, scusami.
6: Ma è per quello che dico io, che è un rischio, no? Quello che si è preso De Laurentiis e che si è preso anche Allegri, ma perché arriva in uno spogliatoio che è sfinito. Dopo i due anni di Conte e Allegri dall'altra parte si deve rifare, quindi o le cose vanno bene, nel senso spogliatoio sfinito, ha bisogno di nuovi stimoli, certo. Arriva Allegri, trova gli stimoli,
1: il gruppo risponde
6: e dà modo a Allegri di riscattarsi, e questa è una strada. E allora se tutto va così, tutto liscio, allora ok, le cose vanno bene, ma non è detto che vada così, perché lo spogliatoio sfinito che arriva Allegri e continua e ricomincia ad andare a 2000 all'ora con modi diversi eccetera, se lo spogliatoio risponde male è finita prima di cominciare la stagione del Napoli. Io c'è anche questa possibilità.
0: Daniele, volevi aggiungere qualcosa tu?
2: Guarda, la situazione di Allegri mi ricorda un po' quella di un po' di anni fa, adesso ho fatto le debite proporzioni, quando il Milan lasciò andare via Sacchi e chiamò Capello, no? I giocatori erano stanchi, non ne potevano più dei metodi pesanti, anche del modo di lavorare di Sacchi, che era molto impegnativo, ovviamente assomiglia molto a quello di Conte, e arrivò un allenatore come Capello che assomiglia per certi versi secondo me a Allegri, perché è un gestore che invece diede un po' più di libertà ai giocatori, un po' più di spazio alla fantasia, li stressò un po' meno, e quel Milan vince tutto praticamente. Quindi la situazione, ripeto, fatte le debite proporzioni, potrebbe essere anche simile a questa. Credo che i giocatori avranno bisogno di tirare un po' il fiato.
0: Di una gestione diversa.
2: Quindi credo che Allegri sia l'uomo giusto da questo punto di vista. Ecco.
0: Sì, ma potrebbe starci, no Massimo? E poi vado da Lorenzo su un altro argomento. Massimo, potrebbe starci questo tipo di chiave di lettura, no? Di una squadra che ha bisogno anche di una gestione differente dopo due anni belli tosti, ecco.
3: Sì, ma penso che sia stato l'unico motivo, ripeto, cioè tu passi da italiano, che è comunque un allenatore che ha delle idee importanti di calcio, che vuole far fare magari alla propria squadra una certa situazione, passi da lui a uno che invece è un gestore, che lascia spesso e volentieri fare ai big del gruppo, lascia gestire alcune cose, alcune situazioni, quindi sicuramente ad oggi è una bella scommessa. Mi ha un po', ripeto, mi ha un po' stupito, perché pensavo che ormai il Napoli andasse dritto, anche perché si parlava di Sarri e di italiano. Quindi il fatto che poi Allegri è andata così come è andata e si è cambiato in maniera repentina su di lui, significa che non era nemmeno chiara prima la situazione, insomma.
0: Assolutamente. Lorenzo, vengo da te. Senti, ma in chiave Milan la situazione, cioè italiano, è proprio da escludere? Faccio questa domanda secca.
6: No, italiano non è da escludere assolutamente, anzi qualche colloquio, almeno un contatto tra Ibrahimovic e italiano ci sarà nei prossimi giorni e nelle prossime ore. C'è da capire, poi io rimango sempre della stessa idea, ok che Ibrahimovic può parlare con italiano, ma il Milan deve andare per step, cioè lì sono saltate tutte le teste,
0: esatto.
6: Quattro teste, Allegri per la panchina e in dirigenza Tare, Furlani e Moncada. Bene, quindi adesso c'è da ricostruire tutto, e secondo me non puoi partire dalla ricostruzione di tutto partendo dall'allenatore, cioè certo. Devi prima prendere il direttore sportivo e poi l'allenatore, quindi in base a quello che sarà il direttore sportivo allora capiremo anche quello che sarà l'allenatore, secondo me. Se poi il Milan fa il contrario, allora io alzo le mani e dico benissimo, fate quello che volete, chiaramente lo fanno, non è che glielo devo dire io di fare quello che voglio, va tutto al contrario, va bene, scegliete prima l'allenatore e il direttore sportivo e poi
0: posto, sì, sì, no, posto che ha ragione, che bisogna ristrutturare un po' tutto, Stefano, ma sarebbe un profilo giusto o sbagliato italiano a tuo giudizio? Perché poi, per esempio,
1: per il Milan,
0: per il Milan, sì.
1: Marco, voglio dire, bisogna vedere il Milan come si...
0: È chiaro, la struttura è fondamentale.
1: Certo.
0: Però lo vedi un allenatore, ecco, che possa, diciamo così...
1: Beh, sicuramente...
0: Entrare in un, stiamo parlando di un
1: bravo
0: top club, dai.
1: Io ho sempre stimato l'italiano e le squadre le fa giocare bene.
0: Sì, sì. Però
1: e poi soprattutto fa lavorare molto durante la settimana. È un po' parente di Conte, forse De Laurentiis avrà scelto, optato per Allegri perché gli serve un'azione conservativa dopo due anni impegnativi, capisci? No, ma senza nulla, gli serve, magari avrà sentito Di Lorenzo, che ne pensi tu?
0: Sì. Ho
1: fatto un po' un sondaggio.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Meglio mantenere le cose.
0: Meglio mantenere, conservare. Però insomma tu no, italiano lo vedresti?
1: Beh, io sì, lo vedrei bene.
0: Sarebbe pronto per fare, sì, un salto, sì, di questo tipo? Questo
1: merita
0: al di là di quello che dite, che è giustissimo, che
1: merita una possibilità,
0: capire,
1: merita,
0: ecco,
1: una possibilità.
0: Meriterebbe una possibilità. Massimo?
3: Sì, sì, secondo me sì.
1: Merita
0: al di là di quello che dite, che è giustissimo, che
1: merita una possibilità,
0: ecco,
1: una possibilità.
0: Meriterebbe una possibilità. Massimo?
3: Sì, sì, secondo me sì.

0: Ho la sensazione che il Milan abbiano poche idee ben confuse. Hanno fatto piazza pulita di quasi tutti, sono rimasti Paolo Scaroni, presidente che percepisce uno stipendio di 600.000 euro l'anno, non si capisce bene per fare cosa, Ibrahimovic che è stato l'artefice poi dell'esonero di tutti gli altri, che non si è ancora capito che ruolo avrà, che non ha una grande esperienza di managerialità in una conduzione di una società, e il Milan ha deciso di puntare su di lui. Auguri, che ti devo dire? Poi la scelta dell'allenatore, secondo me, alla fine è tutto sommato secondaria, ecco.
1: Sì, sì, no, ma io sono d'accordo su questo che state dicendo. Io mi riferivo solo al fatto se lui è un allenatore che
2: ma lui
1: può...
2: è bravo, Marco, però insomma è imprescindibile l'aspetto, diciamo, della società. Io sono d'accordo con Daniele, cioè un allenatore catapultato in un ambiente in cui non ci sono pochi punti di riferimento, come fa a lavorare bene? Non è che voglia assolvere Allegri, però non è facile, insomma, dai, su, no?
1: Sì, sì.
2: Poi sono d'accordo con te, a 5 giornate dal termine hai 10 punti di vantaggio sulla quinta, 6-7 adesso non mi ricordo, devi portare la nave in porto, con le sirene.
3: Non è che sono arrivati stanchi, dice guarda, siamo arrivati in semifinale di Champions, poi siamo usciti, esatto. Però abbiamo messo tutto lì, no? Come l'Inter l'anno scorso.
2: Cioè, lì non è colpa di Cardinale, ecco. Poi che c'è da sistemare, tu lo sappiamo e condividiamo il pensiero della maggior parte dei tifosi dei rossoneri. Però se tu a 6 giornate dal termine c'hai 10 punti di vantaggio sulla quinta e non porti la nave in porto, c'è qualcosa che non va, non è colpa di Cardinale.
1: Assolutamente.
2: Perché allora nella prima parte che c'è Cardinale non è nessuno, o no?
1: Esatto, capito. Se nella prima parte c'hai i meriti, non è che dopo sotto tutti i meriti degli altri.
2: Il campo bisogna analizzarlo.
1: Sono d'accordo. Senti, Lorenzo, approfitto ancora, su tutto il mercato web si parla anche di Gasperini e Scamacca. Cioè Gasperini vuole Scamacca per la Roma, ma l'Atalanta ribadisce centrale nel progetto, e quindi si sta parlando molto di questa opportunità o meno, come stanno le cose, e poi è veramente così centrale Scamacca nel progetto Atalanta-Sarri, vi chiedo?
3: Ma allora sono notizie a cui manca qualcosa, secondo me. Allora partiamo dal presupposto, dire che l'Atalanta ribadisce a centrare il progetto è normale, perché l'Atalanta ha anche un giocatore che non sarebbe magari, che non fosse centrale al progetto, per quale motivo dovrebbe dire no, guarda, non è centrale nel progetto, quindi prendetevelo voi, che faglielo regali, no, quindi qualsiasi giocatore sarà centrale al progetto, questo è fuori discussione, perché se la Roma lo vorrà lo dovrà pagare come sempre. Poi, e questa è la parte sicura di ciò che l'Atalanta dice o dirà alla Roma, dall'altra parte come si fa oggi a pensare che l'Atalanta possa intavolare delle trattative con Giuntoli, che ieri è entrato per la prima volta a Zingonia, non è ancora ufficiale, quindi va bene che può cominciare,
1: non è
3: a
1: ufficiale
3: lavorare,
1: Sarri,
3: però appunto poi dall'altra parte non è ufficiale Sarri, anche lui arriverà all'ufficialità, ma prima facciamole arrivare l'ufficialità e poi ragioniamo del calciomercato. La Roma un attaccante lo deve prendere. Scamacca, secondo voi accetta di stare a far la riserva di Malen tutta la stagione?
1: Però c'è la Champions, Stefano. C'è la Champions,
3: sì,
1: e tutto.
3: Voglio vedere quante volte Lorenzo non fa giocare Malen Gasperini, vai, voglio proprio vedere. Voglio
2: lo so, Lorenzo. Sì, lo so, però verrebbe Lorenzo.
1: Lui verrebbe.
3: Certo.
1: Come giocatore sì.
2: Sì, sì,
1: secondo me alla Roma serbe anche un profilo così, poi sì, è chiaro, poi che c'ha ragione Lorenzo quando dice
2: ha
1: poche
2: Lorenzo
1: possibilità di
2: ma
1: giocare, però
2: il calcio pure lì a volte non vista tante. Malen deve fare un gol a partita il prossimo, cioè non è così, cioè non è il calcio che tu dici sai che faccio la prossima stagione, le faccio sì, ne può fare anche 40-30, ma non... il calcio non è così, gli allenatori lo sanno,
1: sì, sì,
2: quindi
1: sì. Annusano,
2: vado su Scamacca anche. Meglio fa due forti che uno,
1: che uno, che uno, che
2: uno solo,
1: Bonanni, sei
3: sì,
1: d'accordo?
3: Scusami,
1: no?
3: Prego. Scusami Stefano, no, sì. Allora Scamacca a me è un attaccante che piace tanto, no? Quindi parti da questo presupposto, ma tu Roma vai a spendere, quanto ti posso chiedere?
2: 25, 30?
1: Sì,
3: dai,
1: sì.
3: 25-30, bene.
1: Ma
3: te vai a spendere 25-30 milioni per un attaccante che sai già che si farà male?
1: Questa è una gufata,
3: non sto dicendo
1: sì, ho
3: che
1: capito.
3: Si fa male,
1: no, okay. Sì,
3: ma
1: sì, ho capito.
3: Ma cioè la sua stagione è altalenante, perché ti passa 10 partite in cui ti fa un gol a partita,

0: Poi c'ha l'infortunio, sta fuori 2 settimane, altre due
1: questo
0: per
1: non lo,
0: in forma.
1: Sullo stato
0: cioè,
1: suo
0: la
1: non...
0: storia, non è che
1: io
0: lo
1: sto valutando, lo so, so però vedremo insomma,
2: Daniele,
1: mi sembra un ottimo calciatore.
2: Daniele, che dite voi?
3: No,
2: Daniele,
3: no, Non ho capito che quello che ha detto Lorenzo, Scamacca si chiama Allen, ha detto?
0: sì.
3: No, a parte le battute, tra l'altro la Roma non ha ancora deciso cosa fare di Dybala, pare che potrebbe rimanere e quindi avrebbe in casa un altro giocatore a rischio infortuni. Cioè io credo che in una stagione così importante in cui la Roma torna in Champions League dopo 7 anni abbia bisogno di giocatori integri, non di scommesse, e da questo punto di vista ha ragione Lorenzo, cioè Scamacca è uno che ultimamente ha avuto molti problemi, a me piace molto come attaccante, è uno che calcia molto bene anche da fuori area, ha tutto per essere un grande attaccante, ma il problema è che è fragile, si infortuna troppo spesso. E questa è l'ultima cosa di cui ha bisogno la Roma, secondo me, l'anno prossimo.
2: Bonanni?
0: Napoli, scusa, un secondo. Napoli l'anno scorso Højlund l'ha pagato 35-40 milioni, Højlund. Quindi si tratta di aggiungere 5-10 milioni e prendi un giocatore però integro. Ora non ti dico che prendi Højlund, però con la stessa cifra, secondo me, si prende un giocatore totalmente integro. Io sto dicendo solo questo.
2: Perfetto. Massimo, tu saresti d'accordo? Operazione che ti convince?
4: Ma io credo che Scamacca sia anche un giocatore che ha fatto più di tre anni nel settore giovanile Roma, che quindi possa rientrare nel discorso degli slot dei ragazzi che sono cresciuti nel settore giovanile. Però detto questo è un po' una scommessa sotto il punto di vista fisico, però sicuramente la Roma un attaccante lo deve fare. È normale che ad oggi tutti quanti sanno che a Roma c'è Malen. Quindi prendere un sostituto all'altezza non sarà per niente facile in questo momento, quindi ti dico sarà comunque difficile. Secondo me stanno pensando a Scamacca per il discorso della lista. Vado a memoria, ma credo che lui abbia fatto più di 3 anni nel settore
2: sì. No, ci può stare come scelta anche, poi comunque lo conosce pure Gasperini, quindi... No, però hai citato, mi sembra, Garbo ha citato Dybala, ti riporto queste parole che trovate anche sulla pagina Instagram di Tutto Mercato Web. Dybala, dice Totti, Dybala tecnicamente è un 10, ma per mettersi una maglia così pesante non bastano 2 stagioni, serve dimostrare continuità per almeno 10 o 15 anni. Vabbè, Dybala 10-15 anni ci può stare a Roma. Anche questioni anagrafiche, no? Totti.
1: Beh, però ha aggiunto Roma non è Torino, e poi Dybala praticamente
2: sì.
1: Che questo è importante. Hanno fatto la domanda, lui il 10 come la maglia, io sono d'accordo con Francesco, cioè Roma è, sai, la Roma è una storia particolare, Francesco l'ha fatta in lungo e largo, e quando lui dice 10-15 anni ha ragione.
2: Vero, però lui non li può giocare 10-15 anni.
1: Ma infatti questo, cioè, come dire, sì. Che la diamo adesso? Cioè, magari neanche prima lo pensava.
2: Vabbè, io,
1: cioè,
2: io
1: è un fenomeno,
2: come giocatore
1: Paolito,
2: per me
1: Paolito
2: è un 10,
1: è un fenomeno, però, è un fenomeno. L'ultima partita è stata una cosa stratosferico. Però poi quante ne fa così? Cioè, quello che dice Totti, sta 10 anni, 15 anni sulla cresta dell'onda, non è facile. Poi credo che questo sia un calcio molto difficile, ecco, tranne che ne so, Messi, un fenomeno, fenomeni sparsi pochi. Credo che la continuità, ogni stagione, che devi andare a 1000, devi avere un rendimento altissimo, non è più il periodo di questi giocatori che possono essere continui e costanti per tanti anni.
2: Lorenzo, stavi aggiungendo qualcosa?
0: No, stavo dicendo, cioè, se ci aspettiamo che un giocatore del livello di Dybala, del livello di Totti, del livello di questi grandissimi giocatori stia alla Roma 15 anni prima di prendersi la 10, toglietela. Cioè che venga tolta la 10, perché mai, anche giusto magari togliere la 10. Poi non viene tolta perché è una maglia talmente importante che alla fine l'ha tolta solo il Napoli dedicandola chiaramente a Maradona, e ci mancherebbe altro.
2: Ma io però non sono mai d'accordo.
0: Allora, cioè, se noi ci aspettiamo che possa arrivare un altro Totti alla Roma e che meriti di indossare la maglia numero 10 dopo 10-15 anni alla Roma, stiamo parlando di fantacalcio, non esiste più, perché il calcio italiano, noi ragioniamo, no, delle bandiere, dice non ci sono più bandiere, bene, benissimo, se Totti fosse andato al Real Madrid avrebbe vinto 5 palloni d'oro, d'accordissimo, ma comunque Totti, Del Piero giocavano nel miglior campionato del mondo. Adesso non è più, quindi le bandiere non è che certo, non sono attaccate al club, è che vogliono andare a giocare con i più forti. E quindi se in Italia ci fossero i più forti, un altro Totti, 10-15 anni alla Roma, si potrebbe vedere. Ma ora non si può più vedere, quindi...
2: È vero, sono cambiati i parametri, se no su questo sono d'accordo.
1: No, ma poi lui ha detto Roma non è Torino, però poi a Torino a 10 l'hanno data. Quanto
2: è che c'è? A 10 c'è la Indy.
0: Ma anche a Dybala l'hanno data.
2: Pure a Dybala. Io per caratteristiche, no, per me è un 10.
0: Prima Dybala e poi a Ildiz.
2: Sì, sì, è vero, è vero. Esatto. Massimo, tu che ne pensi? Io gliela darei, perché a me piacciono questi giocatori qui, per me sono da numero 10, per come la vedo io. Però è chiaro che poi, sai, le parole di Totti hanno sempre un certo effetto, comunque. Massimo.
4: Allora, diciamo che Dybala sarebbe un giocatore che può prendere la 10, che può prendere la 10 a Roma, perché è un gran bel giocatore. Secondo me non è Totti, però di Totti ce ne saranno pochi, quindi insomma è un po' la coperta corta. Però non sono d'accordo sull'eliminare il numero 10, il numero 6, il numero 8, cioè bambini.
2: Bravo.
4: Nascono, crescono con la voglia di avere la maglia numero 10 di, quindi esatto. Io non sono molto d'accordo con le squadre che tolgono i numeri, però sicuramente avere la numero 10 della Roma oggi ha un significato importantissimo, è come la 16 alla Roma che è di De Rossi, cioè chiunque ha la 16 verrà sempre poi paragonato a De Rossi, ma non è che poi un ragazzo non se la può prendere.
2: Beh, ma la 10 c'ha un significato diverso, dai. Garbo, e chiudiamo.
3: Ma sulla 10 inutile che ne parliamo, voglio dire, cioè, è chiaro che dopo Totti nessuno può indossare la maglia numero 10, o la ritiri oppure fai finta di niente e la dai a giocatore che ritieni la meriti, ecco. Nella Juventus l'ha data Ildiz, alla Roma mi sembra che non ce l'abbia nessuno, se non sbaglio.
0: Non l'ha mai più presa nessuno dal 2017, no, la maglia numero 10 alla Roma.
2: È una maglia pesante indossarla, questo bisogna dirlo.
0: Cioè, però se fanno i 10 anni anni senza 10 alla Roma,
2: nell'anno del centenario, tra le altre cose.
1: L'anno del centenario,
2: capito? Vediamo un po'. Va bene, mi devo fermare, vi voglio augurare un buon fine settimana a Daniele Garbo, Massimo Bonanni, ciao ragazzi, e Lorenzo Di Benedetto, a lunedì. Ciao ragazzi.
0: Ciao ragazzi, ciao.
2: Ciao ragazzi, allora noi adesso facciamo un break, torniamo tra poco.

0: Qualcuno arriverà.
1: Qualcuno arriverà.
0: Ben trovato.
1: Titolo di un film, sì.
0: Sì, qualcuno.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ciao Stefano, era il titolo di un film?
1: No, qualcuno arriverà, sembra che era un titolo di un film, era molto bello come titolo. Qualcuno arriverà.
0: Qualcuno arriverà dei nostri, se non arriverà, che devo dire, andremo avanti lo stesso, magari con i messaggi, che ce ne sono veramente tanti e adesso li recuperiamo. Poi, caro mio Stefano, siamo anche alla vigilia della Champions League.
1: Sì, questo Parì che insegue la doppietta, questo Arsenal, dopo aver vinto una Premier, insomma.
0: Hai capito?
1: Vabbè, adesso lo facciamo un giro. Il duello col City, Arteta, è un Arsenal pericoloso però, sai?
0: Sì.
1: Perché arriva molto leggera, ha vinto la Premier.
0: Perché i pronostici danno tutti il Paris Saint-Germain.
1: Esatto, quindi... spesso e volentieri capita,
0: peso è tutto,
1: però
0: sulla squadra campione in carica
1: c'ha qualcosa in più,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: qualcuno
0: sì.
1: In più,
0: però sai, poi le finali, no, può succedere veramente di
1: ma
0: tutto.
1: Visto che fisico che c'ha Luis Enrique, mamma mia, lui fa,
0: ma lui
1: tipo,
0: fa un sacco di sport,
1: te,
0: sì, vabbè, magari
1: Iron Man, no, fa maratona,
0: lui fa maratona, bicicletta,
1: cose,
0: nuoto, tutto fa,
1: è pazzesco,
0: fa
1: nuoto, mamma. Ma è una cosa, è un atleta,
0: è un cyborg. Allora c'è Orlando Massimone,
1: grande Massimone, eccoci qua.
0: Che dici, Massimone? Ben trovato anche a te, ben trovato a Simone Braglia, c'è
1: ciao
0: pure
1: Simone.
0: Simo, il portierone, ciao Simo.
2: Ciao, ciao Marco, ciao a tutti, ciao Massimo, ciao Stefano.
3: Ciao.
1: Dove
3: ciao.
1: Sei oggi?
0: Dove sei, Simone, oggi? Ci facciamo i fatti tuoi.
1: A funghi stai.
0: Oggi dove è a casa.
3: Massaggio oggi.
1: Dove stai?
3: No, a casa.
1: Sotto una frasca, lì a Como.
0: A casa.
3: Sì, bravo.
0: A casa,
3: bravo.
1: A casa. Ma il direttore non c'è?
0: Non lo so, dovrebbe arrivare, mi ha detto di sì, quindi... forse c'è qualche impegno, ma arriva, no, arriva, dai, che vediamo che arriva, forse sta sbrigando le ultime cose. No,
1: vabbè,
0: dicevo...
1: da dove vogliamo cominciare,
0: no,
1: con
0: dai,
1: i nostri
0: aspetta,
1: Massimo?
0: No, facciamo una cosa, oggi troppe cose dobbiamo...
1: Già
0: però,
1: stanno lì,
0: però visto
1: carichi.
0: Che tu hai detto della Champions, chiediamolo a un pensiero anche a Massimo e Simone, insomma,
1: certo.
0: Stasera si chiude un atto importante del calcio, perché insomma è la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal, atto finale, Massimo.
3: Vabbè, quello che diceva Stefano, dai, sono d'accordo, il Paris ha più talento, una squadra impressionante, soprattutto davanti, ma non solo davanti, però una finale, dai, partita secca, l'Arsenal è molto organizzato, arriva leggero perché ha vinto finalmente il campionato. Non credo sia una partita spettacolare, perché l'Arsenal di solito non ti fa giocare un grande calcio, però ecco, favorito il Parì.
0: Favorito il Parì anche per Massimone. Simone?
4: Per me vince l'Arsenal.
1: A te Parì. E vincerà l'Arsenal, vedrai che Braglia ci prende spesso.
0: Lo dici con proprio una sicurezza, come mai?
1: Ma non lo so, guarda. Se Braglia ormai ha le sembianze di un gufo, però è ormai diventato competente in questi pronostici, perché... avvengono spesso quello, cioè. Simone, ci prendi spesso?
4: No, vince l'Arsenal per il semplice motivo che è una squadra da finale, cioè proprio da partita secca. È più l'Arsenal che il Paris Saint-Germain, una squadra fin da partita secca, perché comunque, come ha detto giustamente Massimo, è una squadra che non ti fa giocare, e poi dietro sono più compatti del Paris.
1: Allora 10-8 è più forte, ma mai convinto.
4: Anche dal punto di vista, sai, si giocano su degli equilibri veramente labili. Il portiere più forte è Raya.
1: Ma l'ha presentato l'Arsenal, cioè, è 10 volte più forte del Parì. Questo è in sostanza tradotto il pensiero di Braglia.
0: Vabbè, io...
1: ti provoco, sai, Simone, non ti mollo neanche dopo la fine del campionato.
4: No, ma io sono contento quando mi stimoli.
1: Ti presso alto, capito? L'hai presentata così, però, l'Arsenal dietro è perfetto, perché il Parì fischia con Marquinhos e gli altri sono scarsi.
4: Ti concedono di più. Sono ottimi giocatori, ma ti concedono di più. Il portiere, secondo me, più forte, Raya. Di Safonov.
1: No, questo è vero. C'hanno Safonov.
0: È vero. Quindi tu
1: ma da dove è uscito fuori questo portiere, Simone? Safonov.
4: Era già lì.
1: È il terzo portiere.
4: Era già praticamente lì quando c'era Donnarumma. Se ti ricordi quando c'era Donnarumma al Parì, l'avevano praticamente sostituito con Safonov delle partite quando aveva fatto quell'errore coi piedi.
0: Vabbè, quindi tu
1: metti, che te combina Safonov domani,
0: metti l'Arsenal, diciamo, come, non dico favorita, ma poco ci manca, insomma, caro.
1: Nel frattempo come sta andando?
4: No, per me è favorita l'Arsenal.
0: Sto vedendo le prove,
1: cioè, ti rendi conto? Massimo, Simone, sta sì. Com'è e sta a vedere le prove di Marquez?
0: No, sto vedendo le prove della MotoGP, sono in atto, diamo un'occhiata, insomma, per dare, vabbè, dare le notizie live, ragazzi.
3: Del mondiale.
0: Che ha detto Massimo? Non ho capito. Che hai detto, Massimo?
3: No, ho detto in attesa del mondiale, adesso... E tutti, io per primo, che palle, finite
1: ci serve come l'acqua proprio, no, ci serve come l'aria.
0: Ma questo è il primo fine settimana senza calcio,
1: vedrai che quante partite finale. Ci vedremo alle 2 di notte, tu vedrai
0: davvero. Vabbè, noi dormiamo alle 2 di notte, quindi
1: ma pure Massimo e Simone se le vedranno. Un bel partitone, che te lo vedi nella prima fase. Ci sono 4 partite: Norvegia, Francia, Uruguay, non mi ricordo, ci sono 2, 3, 4 partite, 4 su miliardo di inutili, e dobbiamo aspettare, ragazzi, i sedicesimi affinché possa prendere un po' forma questo mondiale. Poi il prossimo faranno 100 squadre, che dici, ce la faremo, Marco, a qualificarci? A 70 vogliono
0: ma lo stanno facendo per noi, cioè, e non ce il la povero facciamo. Infantino sta facendo di tutto
1: da 48 a 80.
0: Ma guarda questi che io aumento di questi non ci riescono,
1: adesso vogliono fare il format tipo Europa League e Champions League,
0: va bene dai. Allora c'è chi dice che l'Arsenal, dopo il campionato vinto, giocherà con leggerezza e senza pressione, vincerà addirittura. Maurizio Die. Qualcuno invece pronostica una bella goleata del Paris Saint Germain, insomma, che è già avvenuta, mi viene da dire. Va bene, non arriva il direttore, non lo so che cosa sia successo perché non risponde nemmeno a me, però noi andiamo avanti. A questo punto non posso non chiedere la notizia del giorno, caro Braglia, inizio da te, la notizia del giorno con Massimiliano Allegri al Napoli.
4: Quando tu mi avevi chiesto, a tutti, no?
1: Io, era favorevole.
0: Sì, tu hai detto è favorevole.
4: Io gli avevo detto che la squadra.
0: Decisione giusta, che la ritieni giusta?
4: Sì, perché Allegri è bravo. Allora, se tu Allegri devi con Allegri devi valorizzare una squadra, no buono. Cioè non è Fabregas, non è tanto per darci De Rossi, non è, se però tu lo metti in un contesto già rodato, già collaudato, già con giocatori di una certa importanza e rilevanza internazionale e con esperienza internazionale, secondo me è il suo ambiente, come è stato quando ha vinto i 7 campionati con la Juve, come è stato col Milan.
0: Ma che Allegri è però adesso? Perdonami, tu stai facendo tutto. Che Allegri è? No,
4: Allegri non è mai cambiato. Non è che sia cambiato Allegri. Cioè Gasperini è cambiato, Ancelotti sono cambiati. Ma lui fa parte di quell'entità antica ancora con i... È come se
1: Ma che vuol dire
4: lo antica, prendono... Antico nel senso che lui non si è modernizzato, lui gioca solo per non prenderle, e invece oggi il campionato di quest'anno ha determinato che la miglior difesa è quella del Como, e che ha un gioco propositivo, è un gioco d'attacco e si può difendere anche attaccando.
0: Voglio sentire anche Orlando.
3: Intanto partirei che certi personaggi hanno una fortuna allucinante.
0: Vabbè,
1: ti sei trattenuto, Massimo,
0: però non è solo fortuna, ti sei la fortuna va anche cercata, dai.
3: Ho capito, cercata, e perdi l'ultima partita del campionato perché ti bastava un pareggio e butti via la Champions League, e il giorno dopo ti arriva la telefonata.
0: No, è clamoroso, è clamoroso.
3: Del Napoli, squadra. E dopo l'Inter
1: ti è mai capitato in carriera, Massimo, una cosa?
3: Ma no, cioè, ma queste sono botte di culo incredibili, voglio dire, no, perché poi ha ragione, perché va lì in un gruppo dove non ne poteva più di Conte, no, per i metodi di allenamento e tutto quello che sta venendo fuori, e lui è bravo nella gestione del gruppo, ha una grande squadra, almeno che non siano venduti tanti giocatori, ma non credo insomma che il Napoli
0: no, dai.
3: Manterrà.
0: Ma quindi mi stai dicendo che non meritava questa panchina?
3: No,
0: perché? Non perché?
3: Perché io fossi stato il presidente non ha avuto il coraggio di prendersi l'Italiano. Delle volte bisogna anche avere il coraggio di scommettere su qualcuno di meno famoso. Italiano secondo me era perfetto per le idee di calcio, insomma 6 ore di conversazione non lo ha convinto, non so per quali motivi, è andato sul sicuro su un uomo d'esperienza, ma io credo siccome il
0: calcio per me aveva già deciso Massimo.
3: Ma guarda che Italiano sono diversi anni che è nella lista di De Laurentiis e il fatto che
0: oppure sapete chi ha influito tanto lì? Manna, secondo me Manna ha lavorato molto.
3: Ecco sì,
0: Manna
3: sì.
0: Ha lavorato molto per Allegri, dai, lo conosco.
3: Ci sta,
0: eccetera.
3: Ci sta. Manna e anche sì, tutti sì. Quei giornalisti che
0: ecco, non lo, ma non lo dire però insomma,
3: vabbè, ma lo dico
0: dire.
3: Io
0: ma certo, ma ci mancherebbe, ma tu vuoi dire quello
3: no,
0: che vuoi.
3: No, dico, vedrai, c'è cioè, ancora adesso. Sì. Vabbè, comunque vedrai il prossimo anno, ma glielo auguro per il Napoli.
0: Però deve lottare per lo scudetto, non mi venite a dire che adesso inizia dicendo i prime quattro, la Champions, cioè deve lottare per lo scudetto e fare molto meglio in Champions, molto
3: certo,
0: meglio in Champions.
1: Non sarà difficile di fare molto.
0: Non sarà difficile.
3: Quadra, poi, insomma,
0: che dice
1: Luca,
0: che,
1: aspetta che
0: dice Braglia vuol dire qualcosa.
1: Braglia.
0: Lo meritava Braglia? Meritava la panchina?
4: No, per me hai detto lo scudetto, devi lottare con lo scudetto. Per me lo vede col canocchiale lo scudetto.
1: Allora scusami, prima dice che l'ha scelta giù e che può far bene e poi lo vede col canocchiale. Ma sei una contraddizione proprio.
4: Il canocchiale va a Roma. Lo scudetto va a Roma.
1: Vabbè, ma adesso lascia perdere. Stiamo parlando di Allegri. Allegri, secondo te, che cosa può?
4: Non
1: ha l'obbligo di competere per lo scudetto?
4: No. Sì, sono d'accordo. Ma ho detto che lo vede col canocchiale. Per me non ci arriva a vincerlo. Non ci arriva a vincerlo perché ho Inter o Roma l'anno prossimo.
1: Quindi arriva terzo?
4: O quarto.
1: O quarto.
0: Addirittura quarto con Napoli.
1: E che dirai se arriverà quarto?
4: Fallimento.
1: Che dirai?
4: È un fallimento.
1: È la scelta giusta.
4: Con la squadra. No, è la scelta giusta. Vedremo se vedremo come andrà il campionato e che tipo di campionato farà. Dopo i risultati e il campo deve parlare per quanto riguarda il lavoro che farà. Io dico che a mio modo di vedere, secondo me. Ma mi spiegate una cosa, ma è giusto quello che ha detto Orlando, cioè Massimo, io sono d'accordo su quello che hai detto, cioè la botta di mi sembra sempre un controsenso il fatto di parliamo tutti di cambiamento e poi non cambia mai una mazza, cioè l'Atalanta prende c'ha due responsabili del settore giovanile che sono i migliori d'Italia, sbravati e
1: ma
4: Samuel,
1: bravo, hai detto una cosa sacrosanta, lo sai perché? Ma estesa Simone
4: come allenatore,
1: il tuo pensiero no, ma poi scivoliamo nella retorica quella proprio che ci fa due P così, perché poi la dobbiamo estendere quante volte qui tutti e quattro insieme, no? Quando ci è capitato di parlare, il movimento giovanile, il settore giovanili, i giovani, bisogna farli giocare, la crisi della nazionale, tutte queste cose, e poi ha ragione Simone, te ritrovi con gli stessi nomi. Cioè sembra che in Italia possano allenare, possono stare sul sicuro i presidenti con questi grandi nomi, che per carità sono bravissimi, però sono d'accordo con Simone e Marco. Oh no,
0: sì,
1: Massimo.
0: Sono d'accordo
1: cioè,
0: anch'io, però...
1: Quando è che noi vogliamo dar fiducia a un giovane? Cioè il giovane... Allora, ieri, Fiorentina, complimenti alla Fiorentina. Ho letto un articolo di Lorenzo Di Benedetto che condivido, poi non abbiamo avuto il tempo prima.
0: Sì.
1: 16, 2006 su 22. Sai che significa? Complimenti alla Fiorentina che conquista il titolo 43 anni dopo. Mi ricordo che all'epoca c'era Carobbi, Bortolazzi, uno squadrone allenato da Vincenzo Guerini. 43 anni dopo, con Galloppa, vincono il titolo nazionale. C'è un articolo di Lorenzo Di Benedetto su tuttomercatoweb.com che dice: sì, tutto bello, complimenti alla Fiorentina.
0: Eccolo qui, vai.
1: Ah, ce l'hai trovato?
0: Come no?
1: L'ho letto e condivido. 16, 2006 su 22. Che c'hanno 20 anni? A 20 anni Orlando lo voleva a mezza sega e già giocava con lei. Braglia non ne parliamo, cioè a 20 anni devi giocare in serie, non puoi giocare in primavera. Allora c'è qualcosa, o vedi che cioè, ha ragione Simone, parliamo sempre che dobbiamo sostenere il cambiamento, ma poi alla fine non cambia nessuno. E nessuno ha il coraggio di far giocare un Pischello, che ne so, un ragazzo, si dice a Roma così, Pischello, un ragazzo di 17 anni in primavera. Quella dovrebbe essere, anzi, tu devi fare la finale di primavera, campionato nazionale, con i sotto età, sì. Con il 2008, 2009, no, con il 2006, 2006 sei vecchio, sei un trombone per giocare una finale, cioè sei vecchio o no?
0: Sono d'accordo.
1: E ha ragione Lorenzo di Benedetto.
0: Sì, giusto. Hai fatto bene, guarda, l'avevo preparato purtroppo poi delle volte
1: vabbè,
0: i tempi.
1: Comunque, insomma.
0: Però è quello che volevo sottolineare pure io, e hai ragione.
1: È quello che dice Simone, ci sforziamo ogni volta, ma è come abbaia la luna. Cioè, non gliene frega niente a nessuno. Marco,
0: ma perché voi dai, allora aspetta, voglio finire. Senti, Massimo, stavi aggiungendo qualcosa su questa della Fiorentina che era interessante come spunto. Ecco, poi dopo noi faremo una parentesi.
3: Ha ragione Stefano. Cioè, qui giustamente, perché dopo tanti anni, insomma, hanno portato a casa un campionato. Però, come dice Stefano, con i 2006 devono giocare in Serie A o in Serie B. Parliamoci chiaro, non esiste portare dei giovani fino a 20 anni in primavera. Dai,
0: infatti, Lorenzo dice così non ha senso, no? Campionato con poca logica. Se tu vai una roba del genere,
3: infatti se tu lo segui, è un campionato orribile.
0: Simone, chiudi tu, perché questo è un argomento che abbiamo.
1: Ha detto bene.
4: Ma io ho detto il pensiero che poi ha continuato Stefano e Massimo. Cioè, noi continuiamo sempre gira e rigira, gli allenatori che continuano a girare, che vanno a fare le competizioni europee, sono sempre gli stessi, cioè gli stessi allenatori anziani. E non diamo mai ai De Rossi, ai Grosso. Non diamo mai l'opportunità di cimentarsi
1: allora, una squadra allora viva Dio la scelta dell'Inter,
4: ma per amor del cielo
1: dai, perché qui eravamo qui ad agosto di Ma chi vuole allenare l'Inter? Ma allora perché allenatore non può essere l'italiano, non può allenare una squadra, una grande squadra? No, invece devono stare là ad aspettare, a fare anticamera, poi verranno la barba bianca, i capelli bianchi, i baffoni bianchi, e aspetteranno che questi andranno in pensione fra quante, 12 anni, 15 anni. Ha ragione Simone, dai, su. Poi sono bravissimi. Però allora la stessa cosa si applica, ecco, nei campionati di primavera. Nessuno ha il coraggio di dire, vabbè, ma che fai a giocare questo? È troppo giovane, no, non è pronto. No, lascia stare, aspetta. E aspettiamo.
4: Però Stefano, scusa se ti interrompo, Stefano. Ma aggiungo, perché prima i campionati, quando giocavamo io e te Massimo nei nostri campionati giovanili, non interessava vincere, vincere il campionato, cioè interessava fino a un certo punto.
1: Interessava pure allora, sì, però era un altro tipo di...
4: Però era
1: c'era
4: diverso,
1: la cura verso il talento, cioè se Orlando è un fenomeno, Orlando deve essere tutelato rispetto agli altri compagni, è così,
4: esatto.
1: Però
4: sì,
1: non è che Orlando entrava in campo, tu entravi in campo per non vincere, pure questa
4: ma
1: è
4: no,
1: una
4: retorica. Però a livello di istruttori,
1: sì,
4: Stefano,
1: c'era più cura.
4: Avevamo gli istruttori che curavano la formazione, la tecnica e quant'altro, e ti preparavano anche caratterialmente per l'approccio in prima squadra.
0: Una volta cioè il settore giovanile serviva per portare i ragazzi nella prima squadra, questo era, insomma. Adesso invece
4: oggi esonerano gli allenatori degli allievi perché non vincono, dai, o gli allenatori degli esordienti, ma come cazzo si fa? Cioè ci sono squadre che...
1: Questa te la passiamo,
0: questa
1: perché
0: te
1: ci
0: la
1: sta.
0: Passiamo perché ci sta tutta, ci sta proprio tutta.
1: Però allora scusami, approfondiamo questa cosa, perché allora nessuno ha il coraggio di buttare dentro qualcosa di nuovo, ma senza nulla togliere, ripeto, a questi grandissimi che sono fenomeni e servono.
0: Ma chi
1: puoi
0: buttare?
1: Però
0: ma chi c'è di
1: i posti migliori sono sempre gli stessi, cioè se li spartiscono sempre i soliti. Allora gli altri sono buoni ad allenare, gli altri sono buoni a giocare, gli altri non sono validi.
0: Qual è il nuovo, però? Scusatemi,
4: il nuovo
0: che ha detto?
1: Detto, no, ecco, adesso questa meglio che la ritiri. No,
0: non ho sentito
1: nessuno. No, dicevo. Perché non danno spazio ai giovani, ai nuovi? Chi sono i giovani? È quello che ha detto, cioè perché l'italiano non può avere una possibilità di allenare una squadra che sia migliore rispetto alle esperienze che ha vissuto? O no? Perché Chivu è stato scelto? Rispondetemi, perché? Poi tra l'altro da gente esperta, quale Marotta, Ausilio, che stanno da 50.000 anni nel calcio, dice, sai che c'è? Oh, siamo forti, mettiamo questo, no, proviamo.
0: Quindi
1: tutti insieme lavoriamo, quindi c'è questa possibilità.
0: Prende,
1: No, voglio dire, però l'hanno massacrati all'inizio dell'anno. Ma figurati con Chivu arriviamo settimi, ottavi.
0: Massacrati, diciamo c'erano che
1: è
0: dei
1: stato,
0: dubbi.
1: Ma è stato una... Sì, ma, per, ma i dubbi sono per tutti, Marco.
0: Certo, certo.
1: Vecchi, giovani, bravi, non... perché che ne sai nel calcio? Però la scelta di Chivu è stata coraggiosa, quantomeno. No, no. Di rottura.
0: Come no, come no.
1: Poi vai a vedere le solite...
0: anche vincente.
1: Le solite coraggiosa squadre forti hanno i soliti nomi.
0: Sì, sì.
1: Perché sono più bravi degli altri.
0: Ma Massimo, tu italiano lo vedresti al Milan? Faresti? Cioè, sarebbe in gra... cioè, è allenatore da Milan, la metto proprio così.
3: Ma senti, allora per lui è importante.
0: Che girano dei nomi un po' strani, tutti questi stranieri, perché sembrerebbe che Ragnic sia lui, insomma, che muoverà un po' tutti i fili. Quindi non sì, va a prendere. No, che è caduto? Qualcuno? È caduto uno un'altra volta? Qui cadono tutti.
3: No, io ci sono.
0: No, è caduto uno con la moto. Voglio capire.
3: Ah, io con la moto.
0: No. Sì. Vediamo un attimo. No,
1: è quarta row. È quarta row.
3: Quarta row. Bene. Cioè, no, male, mi dispiace. No, dicevo, ma se tu pensi, italiano gioca molto in possesso palla, gli esterni sono fondamentali, molto, lo è sempre stato sia a Firenze che a Bologna. E se ti rimane Leao e Pulisic, io non vedo perché italiano non possa essere accostato al Milan.
0: Cioè lo vedi pronto per allenare una squadra come il Milan, le pressioni dell'ambiente e tutto?
3: Ma assolutamente sì. Ma poi
0: io invece, io lo sai che invece ho qualche remora, per esempio, io sono d'accordo col vostro discorso, però su italiano ho qualche remora, ce l'avrei avuta anche in caso di scelta del Napoli, l'ho detto anche ieri, lo ribadisco. Bravo allenatore,
3: no,
0: preparato.
3: Vabbè, ma ci mancherebbe.
0: Però qualche remora, non so se sia veramente pronto per fare un salto del genere, però...
3: Vero anche,
1: però se non inizi mai, Marco.
0: Certo, se mai vieni messo alla prova non lo potrai mai capire.
1: Ma scusami, Spalletti, quando è diventato Spalletti, che a Udine ha fatto un lavoro, un super lavoro, sì. A Roma, ma che... poi si è imposto, cioè se non inizi mai,
0: questo è vero. Questo
1: allora
0: è vero.
1: Italiano che deve fare? Deve aspettare 27 anni per andare in una piazza per vedere se può tenere il passo,
0: no,
1: diciamo,
0: no,
1: così, un passo
0: vero,
1: diverso.
0: Cioè, una prova deve essere fatta, insomma. Scusami Massimo che ti ho interrotto, poi c'è anche Simone che vuole
3: No, questa cosa qui volevo dire, insomma, è chiaro che il nome Allegri ti dà più garanzia a livello proprio di risultati, insomma, di immagini e quant'altro, però ad esempio Thiago Motta, che io stimo ancora tanto, che nessuno sento che nessuno parla più di Thiago Motta, che molto probabilmente se fosse rimasto alla Juventus magari adesso avrebbe comunque imposto l'idea di gioco e insomma è quello che aveva fatto a Bologna. Delle volte bisogna aspettare. Il problema è che un italiano va a Napoli, l'impressione è che il presidente abbia pensato così: questo mi sbaglia due partite e mi dicono ma chi abbiamo preso, ecco, è questa. Bisogna buttarsi alle spalle un po' questo modo di pensare, perché sennò come ha detto Stefano a 90 anni alleneranno sempre
0: pure questo è vero, sì. C'è un ascoltatore prima di andare in pausa, Alberto ci scrive: beh, è facile dire che bisogna rischiare su italiano, ma secondo voi il faraone ha voglia di buttare i miei soldi sul rischio o preferisce andare sul sicuro con un allenatore di esperienza? Ma chi gli ha detto? Però scusatemi, a oggi, a bocce ferme, chi la dice che la scelta di Allegri sia poi la scelta giusta?
1: Ma tu hai certezze per il prossimo... Allora,
0: possiamo dire che è l'allenatore di esperienza.
1: Io ho sempre sostenuto che...
0: Ma che sia la scelta giusta? Sinceramente non mi sbilancerei. Anzi, io ti dico oggi...
1: Io ho sempre sostenuto, a prescindere dal grande nome o dal nome così che gli emergenti, eccetera, eccetera, tu hai certezza che nel prossimo campionato Spalletti faccia bene alla Juve, Gasperini alla Roma e quello e quant'altro, e Chivu si possa riconfermare? È tutto molto difficile a patto che trovi motivazioni, ti scordi un po' il curriculum che hai, cioè sono tutti in corsa, in ballo. Però io quello, stiamo facendo un altro tipo di discorso. Quando è che possono avere una possibilità gli italiano, che ne so, fammi un altro nome,
0: il grosso
1: della situazione, il grosso, per esempio Firenze,
0: è un'opportunità, uno step di più,
1: è importante. Però per dirti, questo coraggio quando ci sarà? Secondo me lasceranno il passo i mostri sacri,
0: perdonatemi,
1: che restano tali, ma però hanno un vantaggio,
0: mostri sacri, sono
1: hanno
0: due.
1: Un vantaggio rispetto agli altri, cioè l'italiano della situazione può sbagliare una stagione e trova posto, hai capito com'è il discorso?
0: Sì,
1: è quello che ha detto Simone, è seria la cosa, mentre gli altri possono sbagliare, sono sempre richiesti,
0: ma poi
1: e non può andare, cioè,
0: ma poi
1: anche per equilibrare
0: un'offerta
1: di lavoro, una
0: ma
1: possibilità,
0: quando la Juve prende, quando...
1: ci sono allenatori condannati che devono fare risultato e altri invece che nonostante non abbiano portino
0: poi,
1: risultati
0: poi
1: trovano spazio, o no, sbaglio Simone, Massimo?
5: No.
0: Ma poi perdonatemi, ma quando la Juve prende Conte non è che era l'allenatore che aveva vinto 200 cose, era un tentativo di prendere un emergente.
1: Bravo.
0: Quando
1: ha avuto coraggio.
0: Lippi, ha avuto coraggio.
1: Bravo.
0: Quando il Napoli prende Sarri, ma chi era Sarri? Veniva dall'Empoli.
1: Bravissimo.
0: È stato un atto di coraggio.
1: Però siccome adesso sono diventati mostri sacri, servono anche a noi, perché sennò tu il titolo che fai? Pincoletti strabiglia a Milan. Ti serve il nome, Marco, sveglia. Allora quindi allora ci serve pure a noi. Ma non è che stiamo criticando questo,
0: Antonio
1: sto dicendo
0: dice,
1: poveri allenatori che... emergenti che devono fare, non devono sbagliare una stagione per trovare occasioni più ambiziose. E quando ha ragione Massimo, ci avranno i capelli bianchi, i baffoni bianchi, la barba bianca.
0: Antonio ci scrive:
1: Natale.
0: Non vedo club che si strappano i capelli per prendere l'italiano. Ma perché quando ha preso Sarri chi si strappava i capelli per Sarri? Perdonatemi, cioè questi sono discorsi banali.
1: Perché Spalletti da Udine a Roma
0: banali. Sono discorsi banali. Chi si è strappato i capelli per Sarri all'epoca?
1: Allegri da Cagliari a Milano. Vedi, loro l'hanno avuto, devi farlo sto salto. Perché non c'è più questa possibilità?
0: Vabbè.
1: Allora, Allegri, Cagliari, Milan, bravo, dai, Sarri, Empoli, Napoli, bravissimo. Spalletti, Udinese, Roma, poi andiamo avanti.
0: Conte,
1: chi c'è sta?
0: Conte,
1: Gasperini,
0: Juve.
1: Atalanta,
0: da dove
1: Roma.
0: Veniva? Al Bari, sarà Bari, Conte.
1: Conte, bravo. Conte, Bari. No, Siena.
0: Vabbè, quello che
1: Siena, Juventus.
0: Non è che stava, capito?
1: È bravo.
0: Quando Berlusconi
1: poi
0: prende capello, Conte, capello che allenava.
1: Spalletti, Allegri sono diventati
0: che
1: fenomeni.
0: Allenava. Quando Berlusconi prende capello, che allenava capello. Ricordiamocela la storia, perché poi vabbè, fermiamoci.
5: La primavera.
0: Dai, break, torniamo tra
1: peccato,
0: pochissimo.
1: Peccato.
0: Piccolo break e torniamo subito, apriamo pure un po' le linee, dai.

0: Bene, bene, siamo tornati sempre con voi. Tanti messaggi, caro Stefano.
1: Ma che
0: caro
1: pensano
0: Stefano?
1: I nostri amici su questo bellissimo dibattito che ha sollevato Braglia, Simone Braglia?
0: Per esempio, c'è Antonio, che è uno di quelli più. C'è tutta una sua teoria, però dice allenatori giovani che hanno fallito il salto in una grande sono più di quelli che hanno fatto bene.
1: Ma se mai cominciano, però cominci. Amico caro,
0: anche Gasperini fallì all'Inter. Guarda, questa cosa di Gasperini la trovo,
1: ma è stato 20
0: cosa,
1: giorni
0: di
1: stato.
0: Una cosa veramente fuori luogo, perché uno dicevo Gasperini, ma ve lo ricordate che cos'era l'Inter in quel momento? E magari non era pronto nemmeno Gasperini, si fu fatto un tentativo, ma dopo Gasperini si è ricostruito nuovamente e ha fatto un percorso fino ad arrivare all'Atalanta e fino ad arrivare alla Roma. Mi sembra che Gasperini meriti di tutto rispetto per quello che ha fatto nella sua carriera, però si è portato dietro sta cosa dell'Inter, che è stato qualche mese in un Inter che era una roba, un disastro praticamente post Mourinho, e quanti hanno fallito, però Gasperini viene proprio sempre marchiato con sta cosa dell'Inter. È una cosa proprio veramente, mi dà un
1: Braglia
0: fastidio.
1: Hai sollevato un bel dibattito,
0: sentiamo qualche audio, che poi c'è un altro tema da chiedere. Dai, vai audio, vai di audio.
2: Salve ragazzi, secondo me l'allenatore del il presidente del Napoli, De Laurentiis, ci ha visto giusto. Visto il panorama calcistico, secondo me lui considera una squadra forte il suo Napoli, per cui chi meglio di Allegri sa utilizzare e far rendere al meglio i giocatori a disposizione, una squadra che potenzialmente potrebbe vincere, per cui penso che la scelta sia giusta. Salve.
0: Scelta giusta secondo il nostro amico. Un altro ancora, dai, poi tanto noi ci siamo già espressi. Sentiamo. Vai.
3: A me hanno preso Gattuso, per italiano mi sarei strappato ben altro quei capelli.
0: È vero, pure Gattuso, scelta... Non so se volete comunicare, commentarla, Orlando.
4: Ma io ho già detto.
0: Non mi ricordo, scusami, sto un po' rimbambito.
4: Nel senso detto, ma che scelta è? Non ha senso. Poi dopo, chiaramente, come dice Stefano, il campo è quello che decide, che parla, ma. Gattuso, boh, non lo so. Una Lazio che vive un momento di veramente drammatico sportivamente parlando, no? Con la tifoseria inferocita e tutto, e tu mi porti a casa Gattuso, mi dai l'impressione che vuoi una squadra, molto probabilmente andrai a costruire una squadra meno forte di quella di quest'anno, ecco. Questa è la sensazione.
0: Quindi non ti...
4: e punti su un allenatore che è bravo a fare gruppo in queste cose. Hai visto Gattuso comunque è bravo in queste situazioni, l'aveva fatto anche in nazionale, però poi dopo sono i giocatori in campo che ti fanno la differenza. Sì. No, cioè non la capisco questa mossa
0: Ma da Lazio è difficile capire un po' le cose, insomma, non solo questo.
4: No, infatti, gli auguro il bene, ma vedo luci non buone in casa Lazio. Spero di sbagliarmi.
0: Simone?
5: Sì, sono d'accordo con Massimo, non aggiungo altro di quanto ho detto, ma io già quando l'avevi dato la notizia... Sì. Non lo so, ero dubbioso. Cioè, io fossi stato Gattuso, che conosco, ma al di là di... Cioè, sembra quasi che abbia la fretta per forza di rimettersi in gioco, ma lo capisco, per amor del cielo. Però la Lazio sarebbe, in questo momento sarebbe forse, senza nulla togliere, con tutto il rispetto per i tifosi della Lazio e quant'altro, ma sarebbe una delle società insieme al Milan nelle quali non andrei mai.
0: Sì, però dove va Gattuso se non va alla Lazio? Perdonatemi, se vuoi allenare.
1: Poteva andare a Torino.
4: Ma delle volte star fermi anche un anno non è che fa male, cioè voglio dire, con tutto cioè è vero, perché poi la gente dice ma gli allenatori guadagnano, ma vivono quelli italiani, no, soprattutto vivono stagioni. Io ho visto quella di Vanoli qui quest'anno a Firenze, no? Che aveva un compito Ma uno stress che uno gli viene da dire: aspetta un anno, mi fermo perché devo pensare anche alla salute, no? Invece imperterriti subito, nazionale, fuori, via, dentro, Lazio, boh, io non capisco. Non capisco. Bravi comunque ad accettare, perché bisogna anche essere convinti ad accettare una piazza così complicata come quella della Lazio, perché non è che vai al Sassuolo, vai in questi posti assolutamente. Vai alla Lazio.
0: Allora, apriamo anche se ci sono delle domande.
6: Massimo,
0: vai.
6: Non è mica detto che il Sassuolo adesso sia peggio della Lazio, cioè è meglio il Sassuolo in questo momento.
4: No, rispetto
6: alla Lazio. Cioè,
4: ma se vai male a Sassuolo, se perdi tre partite a Sassuolo,
0: non te dicono niente. Che te dicono?
4: Non ti dicono niente.
0: Che te dicono?
4: Perdi tre partite a Roma.
0: Qui. Già quando, qui te contestano prima dei partiti. Figura se perdi tre partite. Allora, 331-8200-23, se ci sono anche domande magari da fare a nostri amici qui a Impallomenia, a Braglia e Orlando, anche domande scomode,
1: considerazioni, no? anche
0: considerazioni, ma pure domande scomode, mica siamo qui solo per, capito, pettinare le bambole, dai, via.
7: Per quanto riguarda il discorso Primavera, infatti se si va a vedere Inter, Juve e Atalanta, che hanno la seconda squadra, squadra B, quindi in Primavera stanno facendo giocare tutta gente 2008-2007, non sono riusciti ad arrivare in alto in campionato, perché giocando contro gente di 1-2 anni più grandi non riescono a imporsi. Ecco perché le squadre, diciamo, che hanno la seconda squadra, secondo me sono avvantaggiate per un futuro, perché invece di fargli fare a 20 anni la Primavera, gli fai fare un campionato di Serie C dove il calcio è già calcio vero.
0: Vabbè, un'altra ancora, dai.
8: Ciao Maracanã. Fabio da Bergamo.
1: Ciao
8: Fabio. Stefano, ciao Marco, ciao Simone. Il discorso degli allenatori che stavate dicendo, che servirebbe puntare sui giovani. Beh, Palladino a Bergamo ha dimostrato che ci poteva stare, però il primo tempo che ha fatto con il Bayer è imbarazzante, la squadra che ha messo giù. Poi la società gli propone 3 anni di rinnovo e lui dice no, preferisce fare anno per anno, perché se arriva lo squadrone a chiamarlo, allora è meglio che venga Sarri, che è più umile, e è un maestro di calcio e ha ancora qualcosa da dire. Ciao, siete bravissimi, buona giornata.
0: Grazie. Allora, grazie per la considerazione. Una domanda per Braglio da parte di Alessandro: ma come farà il Milan a fare una squadra decente visti i limiti economici e senza fare cessioni importanti? Si prospetta un periodo di centroclassifica. La miseria. Centroclassifica, c'ha paura il nostro amico Simone.
5: No, quello no. Il problema è che il problema del Milan sono l'identificazione dei ruoli che deve avere, chi deve fare cosa, e il problema è scegliere l'allenatore giusto che conosca il campionato italiano.
0: È una parola, chi scegliere? Ma ci sono dei nomi che io alcuni proprio non so chi sono. Mo' spuntato un altro. Sto Ragnik, veramente decide tutto lui.
1: Ragnik.
0: Guarda che io sono un po' preoccupato.
5: Sì, ma la venuta di Ragnic mi dà
9: siamo
5: tornati a prima del Covid, cioè quando praticamente allora, ma la società è di Red Bird o è di, perché Ragnic è rispuntato fuori.
1: Ho capito, ma sempre le stesse cose, diciamo, Simone, su questo ormai la società è questa, che bisogna fare?
5: Ma se la linea è sempre quella, vuol dire che comunque nel campionato italiano questo tipo di società non vanno bene.
0: Che dobbiamo fare? Dai, dammi un altro audio, 331-8200-23, vai.
10: Marco, buongiorno Stefano. Allora,
1: sì, ciao.
10: Io spero che questa volta Allegri non fallisca ancora a Napoli con la squadra che ha. Se dovesse fallire a Napoli, deve espatriare. Buongiorno a tutti.
0: Va bene, buongiorno a tutti. Vabbè. Senti come ride Braglia. Dammi un altro di messaggio.
5: Franco Ordine.
0: Dai.
11: Buongiorno a tutti. Sono Mario da Lecce.
0: Sì, Mario da Lecce.
11: Vi ringrazio
9: sempre per la possibilità che ci date.
1: Ma Mario, non ti preoccupa, di la tua, ma ogni volta fai quello. Ci emoziona questo
9: il
1: cappello.
9: Quotidianamente Mario. Ci dà.
0: Ok. Grazie.
9: E per questo rimane un calcio fantastico, un gioco fantastico.
1: Grazie Mario.
9: Allora, mi vorrei soffermare sulla questione Allegri.
1: Vai.
9: Allora, a volte pensare male ci si azzecca. Allora, Allegri è stato scientificamente fatto fuori da persone che vedremo in seguito chi saranno. Un indizio particolare è l'espulsione dopo 20 minuti di Tomori in una partita determinante come quella del Sassuolo.
0: Ma da chi è stato fatto fuori? Da chi è stato fatto fuori? A me pure questo discorso. Uno viene fatto fuori.
1: Comunque, ma da chi viene fatto Baldini fuori? Baldini la pensa come Braglia, cioè, Silvio Baldini.
0: Che detto?
1: Ha detto delle cose molto
0: dolorose. Aspetta che le vado a prendere. Intanto ha detto che lui non gli interessa.
1: Ha detto no, Baldini, conta il curriculum, io non, il pavone non lo che, leggi, ha fatto ha detto dichiarazioni.
0: Ecco, no, eccolo qui, Baldini dice ridere, prossimo CT potrei dire Guardiola o Fabregas, ma ci sono tanti italiani bravi, capito? Ha parlato, ha detto magari ce ne sono anche italiani, i nomi che si sentono sono in grado di dare un'impronta, io spero che chi arriverà possa essere una persona a cui io sia utile. Non un impiccio. Poi il calcio italiano è in mano a dei dirigenti che pensano ai propri interessi e non alla crescita del calcio, del gioco del calcio. Si punta a fare mercato con giocatori anziani e non con i giovani, perché questo aiuta a fare i propri interessi. Non mi devo nascondere, sono cose che ho sempre detto. Alcune persone le chiamo le stofanti e spesso questi hanno in mano le redini di questo gioco. Finché non ci saranno dirigenti seri, sarà un problema. Bella stoccata, eh?
1: Commenti? Simone, Massimo, vai Massimo.
4: No. È un mio idolo. È un mio idolo, Baldini, e dice cose giuste. Beh, sull'allenatore ha ragione, anche perché io sono sempre convinto, più convinto, che alla fine sia Conte che andrà in nazionale, l'avevo già detto un mese fa. E poi sul fatto del calcio in mano a gente incompetente, basta vedere i risultati, Stefano, è sotto gli occhi di tutti, ha ragione, ma purtroppo con tutte queste proprietà americane, con tutti questi dirigenti che di calcio capiscono poco ma sono bravi magari con
0: pensa
4: i numeri,
0: pensa Spalletti che deve parlare con Comolli.
4: C'è, capito, tutte queste situazioni stanno portando a questi risultati. I vecchi dirigenti di una volta bravi proprio a fare i dirigenti, e ce n'è sempre meno nel nostro campionato.
1: Simone,
11: c'è solo una squadra che ha ancora quel tipo di conduzione, ed è la squadra che a sorpresa è andata in Champions League, ma non perché sono di Como, perché c'è il rispetto dei ruoli, Massimo. Guarda, io sul discorso legato all'allenatore della nazionale non sono d'accordo con te su Conte. Io lascerei, guarda, al 101% lascerei Baldini.
1: Anch'io.
11: In nazionale.
0: Perché, ma dai ragazzi, però comunque... ma se può lasciare Baldini con tutto il bene che uno gli può volere, dai, però
1: Marco, allora prima una cosa facciamo un discorso,
0: ma
1: poi
0: dai,
1: ne facciamo
0: ma
1: un altro.
0: Baldini,
1: allora...
0: no, dai, allora... ha fatto un percorso, ha fatto una carriera, mo
1: ma
0: tutto
1: che vuol
0: quello
1: dire?
0: Che volete, perché
1: Baldini,
0: però
1: Baldini, che cosa c'è in meno degli
0: in nazionale,
1: altri?
0: Dai, su. Vabbè, io boh.
1: Almeno butto allora, dentro qualche giocatore. Abbiamo fatto delle figure di M, di Melma. E adesso ci preoccupiamo se giocherà qualche giovane sconosciuto. Io me lo vedrò amichevoli per vedere un attimo se c'è qualcosa di buono. Se non c'è qualcosa di buono, però insomma, almeno il coraggio di buttarli dentro, o no?
0: Vabbè,
1: no, facciamo giocare.
0: Incredibile. Guarda, sono incazzato nero perché hanno fermato mentre sta a far tempo migliore e c'è una moto.
1: Vabbè, ma non è possibile. Ma non è professionale da parte tua.
0: Ma io devo dare un aggiornamento. Qui.
1: Ma sono un'ora che te ne frega niente di quello che diciamo.
0: Frega
1: poi
0: niente,
1: viene
0: qui.
1: Distratto dalla MotoGP.
0: Ma
1: Massimo, qui fanno Simone,
0: un macello,
1: non dai un'immagine seria.
4: Facendo un discorso serio,
1: tu te vai a vedere le gomme bucate, gli incidenti.
0: Vabbè. No, però io prima ho detto una cosa che non avete preso nessuno. Ho detto: quale? Pensate Spalletti che deve parlare con Como lì.
1: Vabbè, che è?
0: Come che? Come che?
1: Beh, ma è il lavoro suo, troveranno un modo. Dai. Che devi fare? E che fa? Se ne va perché non può parlare con il dirigente.
0: Ma io là vedo una situazione veramente. Secondo me, prima o poi esplode tutto. Cioè, questa
4: addirittura,
0: sensazione.
4: Addirittura.
0: So. Ma tu ce lo vedi Spalletti che possa sopportare certe cose? Non lo so, boh.
4: No, ma parla direttamente con
0: quello è l'amministratore delegato, Massimo. E che fai? Non parli o lo superi?
4: Lo superi. Spalletti, se ha l'autorizzazione da Elkan di superarlo, gli dirà: senta, quando è dentro che dalla formazione, come faceva, racconto questo aneddoto.
0: Dai, racconto.
4: Per farti capire com'era grande Silvio Berlusconi.
0: Entrò
4: in spogliatoio, c'era Capello che dava la formazione. A un certo punto Capello ha detto: scusi presidente, però devo parlare con la squadra. Presidente, senza dire niente, è uscito. Cioè, vi rendete conto, un presidente come Berlusconi che comunque mette...
0: Quindi non era vero che dava lui la formazione?
4: In quel caso però lui ha capito che era il momento di uscire.
0: Di farci da parte.
1: Poi però magari in camera carità, che sia la prima o l'ultima volta.
4: Sicuramente,
1: sicuramente.
4: Era per dire che molto probabilmente come lì Spalletti gli dirà... francese, che fra l'altro questi qui ci hanno fatto giocare Sinner a mezzogiorno, sono anche incazzato ancora di più con i francesi.
0: A parte tutto,
4: io penso che o trova subito un feeling, se no è una stagione è veramente da incubo ancora, e la Juve non se lo può permettere. Dai.
0: Aspetta, abbiamo ancora le dirette. 331-820013, oggi messaggi a GoGo. Via, ultimi messaggi.
12: Salve, sono un tifoso del Napoli da oltre 50 anni.
0: Auguri.
12: E quest'anno per la prima volta non tiferò. No. Napoli, mi asterrò dal seguire Napoli,
0: effettivamente
12: è rivoltante la scelta di Allegri.
1: Fatti una bella vacanza,
12: non
1: voglio torna al Maradona
12: offenderlo, ma è l'anticaccio.
1: Adesso non esageriamo.
0: Facciamo una cosa: date un consiglio a questo amico di
1: vacanza, rilassati e torna al Maradona.
0: Braglia, un consiglio a questo amico che dice questa cosa forte, che non vuole andare perché c'è Allegri. Dagli un consiglio.
13: No, beh, il consiglio è la volontà sua, io lo rispetto, anche perché
0: pensavo che dicessi cambia squadra.
13: Io la rispetto, guarda, perché comunque
1: perché sei ruffiano.
0: Andare allo stadio perché c'è un allenatore che non ti piace, ragazzi. Che messaggio, cioè, dai, su Orlando, digli qualcosa.
4: Ma quello pure. Marco poi
0: ragazzi, ma che messaggio, cioè, dai, su Orlando, digli qualcosa.
4: Ma quello
0: pure.
4: Marco poi è un

0: ancora una volta.
1: Che la sguinzagli un po' in avanti, che la sguinzagli un po' in avanti.
2: Ma perché dite queste cose? Che dopo vi credono, dai. Ma che sguinzaglia, dai.
1: Neres, Alisson.
2: Aspetta.
1: Politano.
2: Allora, aspetta, che poi c'è una domanda pure per un confronto di portieri che chiediamo subito a Braglia. Però altro audio, dai, 331-82-00-23.
3: Volevo chiedere a Impallomene e agli altri interlocutori come immagina, cioè qual è stato il percorso logico che ha portato De Laurentiis da italiano a poi scegliere Liggins, che comunque si tratta di due allenatori
1: che concepiscono
3: in calcio, io penso in modo diametralmente opposto. Quindi non so come fa
1: il metodo Aurelio è molto semplice. Fa un casting allargato dove tutti si sentono sono il prossimo allenatore del Napoli,
2: ti fa sentire tutti allenatori e poi decide lui,
1: poi alla fine dice ma questo non mi ha convinto, quell'altro Allegri
2: aveva già deciso,
1: esatto, via. È molto semplice, perché sono una squadra forte, voglio crescere a livello internazionale, mi Allegri. Serve uno di esperto, certo, che stressi certo. poco la squadra,
2: però stressa al pubblico capito?
1: Ho capito, ma poi lo riconquisterà.
2: Braglia, una risposta, come ha fatto secondo te ad arrivare a questa scelta? Non ho capito che hai detto, ripeti.
1: Oggi stiamo un po' esagerando.
2: Oggi, dai. Braglia.
4: Ha fatto testo croce,
2: mi sembra. No. Dai. Orlando, qual è stato
1: non
2: il criterio?
0: No, Stefano
2: ha ragione.
0: Ha detto perfettamente, perché... ha pensato anche alla Champions, soprattutto alla Champions.
2: Sì, sono d'accordo anch'io.
0: E lui vuole crescere lì, vuole diventare più importante in Europa. E in questo Allegri ha sempre detto, anche quest'anno, mi manca la Champions. Dunque, valutazione di Stefano è perfetta.
2: Braglia, era più forte Lorieri o Cerbone? Ti chiedono.
5: Cerbone.
2: Paolo Conti o Bordon?
5: Bordon.
2: Castellini o Silvano Martina?
5: Questo non dico. Luciano Castellini, Giaguaro
2: era forte. Faf o Predom?
5: Faf.
2: Pure quell'altro era forte, però.
5: A me piace più Faf.
2: Sì, no. Poi c'è Luciano che scrive: che... sono interista, Allegri al Napoli, mi preoccupa con la squadra che ha a disposizione.
1: Lo vedi? Acciughina, attenzione. Sottovalutatelo.
2: Dunque, dammi un altro audio e poi ci fermiamo, dai. Vabbè, un altro audio. Tanto attenzione che c'è un Marquez scatenato.
6: Io penso come Stefano, intanto saluto tutti. Cioè, non è facile riconfermarsi, ma per chiunque. Io credo che ogni stagione, dal primo di settembre, perché secondo me a mercato chiuso la stagione comincia, un allenatore parte da zero. E quindi quello fatto l'anno prima o gli anni prima, non conta niente, che ha fatto bene e che ha fatto male, perché
1: non conta più
6: ci sono
1: il nome,
6: calciatori che non riescono più a ripetersi.
1: Bravo, vedi che non mi ha frainteso.
6: C'è un all'altro, figuriamoci l'allenatore, che l'allenatore alla fine lui deve spiegare dei concetti, poi deve sperare che quelli che ha davanti li assimilano e li portano in campo.
1: Hai capito, Marco?
2: Ho capito.
1: Ma tu
2: aspettate,
1: Massimo,
2: che c'è una notizia,
1: Simone,
2: che posso dare in
1: ma una cosa oggi, una cosa
2: attenzione,
1: è ingovernabile.
2: Attenzione,
1: ma impazzisce con sta MotoGP, ragazzi, fermatelo.
2: Vi sto dando una notizia incredibile, vediamo, ultimi giri, ultime curve. Ragazzi, questo viene da due operazioni negli ultimi 10 giorni.
1: Che ha stampato
2: è salito in moto, sta piazzando a 5 minuti al termine il miglior tempo al Mugello. È pazzesco. Sta andando
1: ma chi
2: come un
1: però?
2: Treno.
1: Devi dire chi?
2: Marc Marquez, attenzione, bravo. Ultima curva, scoda la moto, la mette dritta,
1: e stampa una...
2: attenzione, è lanciatissimo sul traguardo, vediamo proprio una questione di millesimi, vediamo se stampa il miglior tempo, Marc Marquez, strepitoso.
1: Ecco, impazzito.
2: Strepitoso.
1: Orlando, Braglia,
2: strepitoso.
1: Simone,
2: strepitoso.
1: Massimo, miei cari amici, mi prendo una vacanza perché
2: strepitoso.
1: Il conduttore ha sbroccato.
2: Ma attenzione, Bagnaia risponde, Bagnaia risponde anche di Gian Antonio, grande finale a 4 minuti dal termine.
1: Va bene,
2: mi fermo qui.
0: Allora andiamo a vederle tutti, vai.
2: Mi fermo qui. Un saluto a Massimo Orlando,
1: ciao,
2: e Simone Braglia.
1: Ciao Simone.
2: Break
1: ciao.
2: Per noi.

0: Allora, siamo tornati, stavo dando un'occhiata a questa. Allora, dunque, intanto Di Gian Antonio fa il miglior tempo in MotoGP, poi domani le ultime prove, quindi con Marc Marquez che rientra, al rientro dopo l'operazione, si piazza al sesto posto, ma sono tutti veramente vicino come tempo, quindi domani veramente sarà un'altra bella giornata di prove. Allora, detto questo, senti Stefano,
1: sì.
0: Io ragioniamoci un attimo su questa cosa che stavamo pensando io e te, cioè nel senso, la conferma di Comolico Spalletti, che insomma questo sia l'indirizzo dato da Elkan, l'ha detto chiaramente, quindi mettetevi d'accordo, trovate un punto d'incontro, fate pace e andiamo avanti, facciamo il mercato, adesso vediamo che tipo di mercato. Si parte con loro e se le cose dovessero andare male... potrebbero insomma, rischiare entrambi.
1: Io mi auguro per loro che
0: insomma, però potrebbero rischiare entrambi. E a quel punto, no, se Conte rimane fuori.
1: Allora, voglio dire, secondo me alla Juve.
0: Conte, Chiellini.
1: Ma adesso...
0: Vecchia Juve.
1: Siamo nella fantascienza. Siamo nella fantascienza, nel campo proprio delle, di ipotesi adesso voglio dire, veramente difficilmente realizzabili. Però tutto può succedere nel calcio, lo sappiamo, ma l'importante è che adesso Luciano, Spalletti con Mollì insieme tutte e due trovino un'intesa, un'unità di intenti. Poi non so le dinamiche interne, a che punto è la situazione, ma soprattutto ecco una cosa fondamentale per il bene della Juventus e della prossima stagione è che facciano le cose con un tempismo corretto, Marco. Cioè, mi riferisco al mercato, alle scelte, agli obiettivi che si possono raggiungere e che non si possono raggiungere, senza ricerche spasmodiche su giocatori che è impossibile da prendere, tutte ste fatiche, ecco. Fare una cosa bella, delineata, condivisa e poi lavora al campo, e lì Spalletti che può fare la differenza, ma Spalletti deve essere messo in condizione di non essere irritato.
0: Sì,
1: cioè,
0: sono d'accordo.
1: Spalletti si deve irritare perché pareggia o perde una partita, non perché c'ha una cosa che non può dire e che deve sopportare all'interno. Lo devi sgravare di questo, se no, poi se, questo è il mio punto di vista,
0: mia opinione.
1: Se no, altrimenti è meglio che non si parta nemmeno insieme subito, perché se no si creano equivoci, fraintendimenti, nervosismi, tensioni.
0: C'è dubbio.
1: Che poi già ce l'hai per le partite che devi vincere.
0: C'è dubbio.
1: Di mettere in condizione, ma non significa che lui poi debba essere così sereno e tranquillo, no, però deve essere messo in condizione di non essere sfruculiato, irritato. Questa io la penso così,
0: no,
1: e se no un giochino che tu non sai mai, no,
0: è vero.
1: Dove puoi andare a parare ed è nocivo e negativo.
0: Allora facciamo una cosa, audio, una serie di audio,
1: vai.
2: Buonasera, secondo me
0: buonasera.
2: Discorso
1: lo stadio,
2: Silvio Baldini
3: non fa una piega. Parleremo di uno dei più grandi numeri 10, la FIFA lo ha inserito addirittura tra i primi 5, quindi voglio dire stiamo parlando di un top assoluto che ha illuminato il pianeta bianconero nel 1982
4: per ben 5 anni, Marco.
3: Vedi? Sei preparatissimo.
4: Tantissimo. 3 palloni d'oro consecutivi, 3 volte capocannoniere, malgrado fosse un numero 10, ma parleremo delle caratteristiche.
3: Assolutamente, un numero 10 che illuminava, mandava in gol i suoi compagni, ma segnava tanti gol, come ha detto Quintiliano, capocannoniere.
0: Per 28 c'è il comunicato del club, eccolo qui, è ufficiale, Juan Miranda ha rinnovato il suo contratto con il Bologna fino al 30 giugno del 2028, a comunicarlo è stato proprio il club Felsinio con
1: buon
0: un comunicato pubblicato poco fa. E quindi Juan Miranda fino al 30 giugno 2028, audio.
5: Direttore, buongiorno Stefano, ma posso fare una domanda un po' privata?
1: No.
5: Ma nei momenti, in quel minuto di pausa, cosa fate?
0: E che facciamo?
5: C'è qualcosa in frigo o rosso, bianco, spumeggiante, cos'è?
0: No, guarda.
1: Spumeggiante.
5: Avete oggi un'aria frizzante?
0: C'è
1: sì, oggi sì.
0: Acqua, c'è dell'acqua.
1: Oggi
0: lì.
1: Sì, no, proprio guarda, acqua e basta.
0: Acqua e basta. Anche noi
1: fa un grande caldo.
0: Siamo
1: non
0: ancora
1: come
0: sportivi dentro.
1: Dalle due parti,
0: è vero,
1: a Berlino.
0: È vero. Siamo sportivi dentro e continuiamo a bere acqua. capito?
1: Saranno state queste qualifiche della moto.
0: Queste qualifiche. Vai con un altro audio 331 8200 213. Ma dobbiamo mantenere.
6: Ciao Marco, ciao Stefano, ancora Robertino da Torino.
0: Ciao Robertino.
6: Più che altro che io mi chiedo, ma come fa un dirigente che lavora in Italia a non parlare l'italiano? Cioè, io vado fuori, ma già, già per me non lo doveva fare Ronaldo.
1: Pensa che ci sono italiani che non parlano
6: e
1: italiano.
6: Quando Spalletti inizia a parlargli delle sue filosofie, come lì, che capisce. Ciao.
1: Beh, però contento di Robertino, tu mi sembri una persona molto intelligente. Sì, ci sono italiani che non sanno parlare italiano. È ancora peggio.
0: Andrea ci scrive, a parte il Giaguaro, io avrei risposto tutto il contrario di Braglia. Vabbè, glielo diciamo la prossima volta, lunedì.
1: Sì.
0: Vai con un altro audio 331 8200 213.
7: Ciao, sono Nino da Torino. Allora, riguardo il discorso di Allegri e Napoli, secondo me hanno fatto bene a prendere Allegri. Riguardo soprattutto la Champions, perché riguardo quest'anno, secondo me Allegri, se il prossimo anno supera il girone, ha già fatto meglio di Conte. E poi se vince il campionato, arriva secondo, poi arriva in Champions, ha fatto la stessa identica cosa che ha fatto Conte. Boh, io la penso così. L'ultima cosa, Marco, Marquez come sta andando? Perché sono super.
1: Ha stampato il miglior tempo.
0: No, aveva stampato un buon tempo, adesso è finito sesto, ma c'è molta contentezza perché rientrava dopo questo infortunio e due interventi. Mi sembra che sia andato molto bene, un bel segnale. Sesto posto, poi le prove definitive ci saranno domani mattina. E quindi vai con un altro audio.
8: Ciao Marco Luigi, ma questi piloti sono fatti di plastica, non lo so, due polizioni, questo già va in pole position, non lo so, questo è una razza di persone particolari, i piloti, credo che per fare il pilota non deve avere paura di morire, perché molti secondo me sono fuori di testa. Ciao Marco.
1: Ma non ci pensi.
0: No, ma di testa sono... quello che per noi faccio un esempio velocissimo, Stefano. Lui ha avuto un infortunio al piede, è stato operato. Alla domanda del piede come sta, ha detto: no, ma io il piede potevo rientrare anche la settimana precedente.
1: Il problema è stato
0: la spalla. Che ho avuto un problema un po' più lungo e più serio. Quindi questo ci fa capire che delle rotture che per noi potrebbero causare, che ne so, 15-20 giorni di.
1: Però ecco, la spalla, tu
0: spalla devi fare forza sulla moto, quello è chiaro. Però per il piede ci sono stati piloti che hanno corso addirittura col gesso, con parti della caviglia ingessata. hanno corso qua. Questi
1: dei pirati.
0: Sono un po' folli, bisogna dire la verità. Un po' di un pizzico di follia c'è in questi, diciamo, sportivi che praticano, che vanno in moto, insomma.
1: Però per me, non so se sei d'accordo, se io devo definire l'atleta degli atleti, secondo me è il pilota di Formula 1, poi dietro quelli della MotoGP. Tu non sai che preparazione fa un pilota.
0: Ma anche loro, però adesso anche quelli della MotoGP sono.
1: Considera che preparazione mostruosa. Considera che questi hanno. Sono degli atleti incredibili.
0: Considera che i piloti della moto sopra devono avere una preparazione molto. Non tanto muscolosa grossa, ma una resistenza enorme, perché questi arrivano in staccata, che ne so, rettilineo 350, 370 e ti trovi a 100 o a 80. Tu pensa che staccata hai passando da una velocità così ad una velocità bassa, cioè devi avere una forza muscolare, non tanto, ripeto, quanto di resistenza proprio. Quindi pure loro, però è vero, adesso sti piloti fanno delle preparazioni.
1: No, io
0: mi ricordo Senna, ho visto gli allenamenti di Senna che erano.
1: Io mi è capitato proprio di grande Michael Schumacher e Madonna di Campiglio, mamma mia, ma se svegliava alle 4 di mattina, mi è capitato di incrociarlo e finiva alle 7 di sera. Quindi tra palestra, corsa sul rullo, sci, alla mattina e il pomeriggio, massacro, faceva una cosa, il ritiro, ma che lo stesso Fisichella, insomma, voglio dire, la preparazione dei piloti di Formula 1 è pazzesca, devono stare a mille.
0: Andiamo a sentire un altro audio, dai. Ormai sono tutti veramente.
9: Oggi bellissima puntata sul cazzeggio. No, tutti i genitori del Salento sono grati a Corbino che finalmente se n'è andato via.
0: Perché?
9: Così sicuramente uscirà un altro Conte, Garzia, Moriero, eccetera, eccetera.
0: Sta cosa lo sai che nel Salento.
1: Non l'ho capita.
0: No, su Corbino. Perché lui è uno che ha preso molti stranieri e quindi gli hanno rimproverato
1: per
0: questa
1: cosa.
0: E ti ricordi che anche Garzia tempo fa ce lo disse, no? Una volta 7-8 giocatori della primavera del Lecce andavano in prima squadra, tra cui c'era Antonio Conte. Garzia e tutta una serie di giocatori, Moriero, tutta una serie di giocatori. E in effetti è stato sempre l'appunto che è stato fatto a Corvino, cioè molto bravo a individuare, a scoprire giocatori all'estero, perché ieri abbiamo letto la top 10, ci cioè sono dei 10 giocatori che poi hanno trovato riscontro anche in club importantissimi. Però gli veniva sempre rimproverato questo, Stefano, di una ricerca soprattutto degli stranieri, non degli italiani. E lui rispondeva sempre che gli italiani costano di più.
1: Eh sì, è tutto là, un discorso economico. Non capisco perché, però così.
0: Andiamo a un altro audio, vai. Ah, dobbiamo, aspetta che però ci sono dei messaggi scritti che volevo recuperare velocemente. Dunque, grandissimo errore quello, secondo il nostro amico Federico Di De Laurentiis. In Italia funzionano queste tre dinamiche: la squadra più forte che vince anche con un allenatore di media qualità, non top, Inter Chivu; le squadre dove l'allenatore decide tutto, Napoli Conte, Como Fabregas; le squadre dove sono i tifosi che supportano e decidono l'allenatore e chi se ne deve andare, Roma con i tifosi che confermano la fiducia a Gasperini ed esonerano Ranieri; nelle squadre di vertice non c'è più spazio per gli aziendalisti, per i più difensivisti, mal sopportati dai tifosi. Bah, non so, questa è una visione di Federico, però mi sembra che io non condivido molto sta roba qua. Per me i tifosi indecidono chi rimane o meno, la vedo così.
1: Assolutamente. Insomma,
0: poi, con tutto il rispetto, adesso io posso capire che è stato mandato via Ranieri, e quindi Ranieri è un molto legato alla Roma, cioè, però non è che hanno mandato via l'allenatore, non è che hanno mandato via uno che cioè,
1: sì, ma lì mica hanno deciso i tifosi,
0: ha deciso la società, perché ha voluto intraprendere la strada dell'allenatore, quindi ha tutelato l'allenatore,
1: c'è stato un problema,
0: è stato un problema, ha scelto l'allenatore. Non credo che hanno detto aspetta vediamo il sentimento popolare e poi noi decidiamo. Ma veramente credete che funziona così gestire una società? Cioè, questo mi sembra un pensiero che a quel punto possiamo andare a gestire la società pure io e Stefano, uno che passa per viene a gestire pure te, che dopo facciamo un sondaggio telefonico.
1: Non saremmo in grado.
0: Ma dai, ragazzi, cioè, a me sembra veramente io sono ancora convinto che gli allenatori non possono decidere tutto, ma decidono in base a delle linee che devono comunque seguire. Poi possono dire no, sto giocatore non lo voglio, questo è evidente, sì. Però ci sono delle linee, Stefano, credo, no? Cioè la società dice guarda,
1: ma non ci può essere una scelta, non ci possono essere scelte unilaterali da una parte e dall'altra, sì, da una parte e dall'altra. Quindi ti devi venire incontro.
0: Cioè, io la penso così.
1: No, no. Cioè i soldi a disposizione, il direttore sportivo, la figura del direttore sportivo e dall'allenatore, deve andare tutto
0: esatto,
1: ma non è che ci deve essere un dominio, una prevalenza di uno sull'altro, però ci deve essere il rispetto dei ruoli e soprattutto una sensibilità, questo sì, nei confronti dell'allenatore, perché poi è lui che lavora e che butta giù la squadra in campo. E
0: poi guarda, voglio dire una cosa su Chivu, quando dice per esempio un allenatore non top, e però che ne sappiamo che questo non siamo di fronte ad un allenatore top? Noi possiamo, cioè, questo è il primo anno, prende l'Inter e vince scudetto e Coppa Italia. Mi sembra un bel cominciare.
1: Beh, direi.
0: Poi adesso arriverà il bello e il difficile, perché si dovrà.
1: Beh, direi.
0: Poi adesso arriverà il bello e il difficile, perché si dovrà confermare.
1: Si vive e si lavora anche per questo.
0: Vediamo il secondo anno e potremmo essere di fronte ad un allenatore molto, molto, molto bravo e preparato, giovane, e aver scoperto, voglio dire, scusate. Facciamo un esempio, torniamo indietro nel tempo, ma quando Conte vince il primo scudetto alla Juve, immaginavate tutti voi che stavamo di fronte ad un vincente di quel tipo, di quello che poi è diventato? No, io non te lo immaginavi, Stefano? No, però che era bravo sì, ma
1: sì,
0: che,
1: era bravo,
0: che potesse
1: io...
0: essere uno così vincente?
1: No, no. Però è forte sì, anche quando stava a Bari e Siena, sempre stato bravo lui.
0: Sì, sì, però... ti ripeto, vincere non è facile. Dopo è andata la Juve, col Siena non poteva vincere, questo è chiaro.
1: Il lavoro che poteva fare, la Juve dei risultati è stato strepitoso, secondo me.
0: E quindi
1: con una squadra non subito da scudetto,
0: no no, ha voglia, certo. Allora, quindi Poi per esempio dice Conte decide tutto senza se, senza ma. Non lo so se
1: secondo me non è anche come, una leggenda
0: come possiamo pensare sempre noi.
1: È uno che si fa sentire,
0: si fa
1: che,
0: sentire però che
1: però non è che
0: tutto.
1: Se arriva a un giocatore magari non ha richiesto lui, ah no questo non va lì, non credo.
0: Allora ha deciso tutto lui quest'anno e ha sbagliato un po' di operazioni che ha sbagliate. Se decide tutto come dici tu dobbiamo dire quest'anno ha sbagliato alcune scelte che poi non hanno prodotto un risultato. Se è vero che decide tutto lui, siamo arrivati quasi al termine di questo passaggio. Volevo vedere un attimo una cosa, Stefano, anche perché dopo voglio fare. Torneremo un attimo sulla questione fiorentina che va avanti un po' relativa a Grosso. Però ci andiamo tra pochissimo. 331-8200-213 per i vostri messaggi. Senti, Stefano, invece Bologna sembra tedesco la scelta,
1: è italiano tedesco, eh?
0: Sì, sì.
1: Cioè, non è che qui, è italiano, che era tedesco, però è tedesco e italiano. Cresciuto naturalmente in Germania.
0: Ah, vedi, tutto però... Mercato Web riporta anche un passaggio di
1: calabrese, poi,
0: di tedesco quando rivelò di emozionarsi ascoltando Lucio Dalla, quindi c'è un passaggio dove viene riportato.
1: Sembra un buon allenatore, allenato il Belgio, ha avuto insomma esperienze importanti in Bundesliga, insomma, mi sembra. Poi adesso in Turchia mi sembra un buon profilo, non lo so tu che ne pensi. Poi
0: guarda, lo conosco
1: lì.
0: Poco per poterlo giudicare, ti devo dire la verità. Però c'è chi ne parla molto bene, quindi io ho letto un po' di cose, ma onestamente ho poco per poterlo giudicare da questo punto di vista. Mi sembra che ci sia una certa continuità con Italiano, cioè sempre un allenatore un po' propositivo, che vuole fare il gioco, quindi forse si cerca di andare in quella direzione da parte del club. Poi insomma lì c'è Sartori che qualcosina,
1: beh, direi
0: qualcosina sa, no? Sa, sì. 331-8200-213 ricordiamo i messaggi. Stefano da Roma, però Conte ha preso la Juve al settimo posto, Chivu ha preso l'Inter vincente, mandatelo alla Juve e voglio vedere. Però perdonatemi.
1: Sì, ma sono paragoni che è vero quello.
0: Sì, è vero.
1: Nessuno,
0: però chi l'ha detto che poteva vincere?
1: Non ha sottolineato l'impresa di Conte che è stata strepitosa, cioè la costruzione della squadra e poi tre scudetti in fila, che col record credo di 102 punti. È stata un'era straordinaria, poi continuata
0: però,
1: anche in maniera eccellente.
0: Anche Allegri ha preso una squadra vincente. Allora che vuol dire? Non ci aveva,
1: bravo,
0: lui non ci ha messo
1: ma non c'entra nulla.
0: Cioè, secondo me, ragazzi, quando tu prendi
1: guarda
0: una squadra forte,
1: non era semplice.
0: Non è facile tutt'altro. Poi tenerla in quella direzione. Cioè, noi dobbiamo pensare che se tu entri dentro una squadra dove funziona
1: secondo
0: tutto,
1: me Chivu è stato straordinario.
0: Non è
1: bravissimo.
0: Facile mantenerla
1: lucido,
0: a quel livello.
1: Continuo,
0: cioè...
1: entusiasta, umile. A volte anche con la presunzione che non guasta, perché se no non vai da nessuna parte.
0: No, ma poi puoi pure andare fuori strada, Stefano. Cioè, non è detto, cioè, se tu c'hai una macchina potente, non è detto che sei capace a guidarla, potresti andare pure fuori alla prima curva.
1: Bravo.
0: Quindi voglio dire, l'Inter è vero che era una squadra forte e preparata, però dopo devi saperla mandare, puoi fare dei danni, e invece i danni non li ha
1: poi
0: fatti.
1: Quello che mi
0: ha
1: stupito di Chivu è proprio la serenità, la calma, sempre presente, bravissimo.
0: Allora, 331, sì, sta parlando Baldini, magari vogliamo prendere un pezzettino.
1: Vai con Silvio.
0: Dai, vediamo.
10: Gravino. Perché c'è una cosa che io devo molto rispetto, perché tutte le volte che sono stato coinvolto a parlare di nazionale con loro, hanno sempre avuto affetto e stima nei miei confronti. Quindi io queste persone non le tradirò mai, anche se a volte, poi a volte quando vedo le squadre dei club che mettono gli allenatori delle primavere, anche se alcuni di questi hanno poi fatto anche bene, hanno fatto anche una buona carriera, io non condivido questo percorso, cioè approfittare delle disgrazie per entrare in gioco. Ho la possibilità di fare queste due partite e queste due partite devono essere anche di aiuto a chi verrà dopo, perché chi verrà dopo il 22 giugno deve sapere che il lavoro è stato fatto nell'Under 21, che è il lavoro più vicino per poi mandare i giocatori in nazionale maggiore, come è successo sia con Palestra che con Pisilli.
11: La spiegazione delle convocazioni, la ratio delle convocazioni, no, come ti sei ispirato?
10: Sì, ma il discorso è questo, ho convocato il mio gruppo e ho convocato poi due giocatori di un certo livello come Donnarumma e Pio Esposito, proprio perché io vedo in funzione delle Olimpiadi la possibilità poi di riavere questi giocatori, e quindi ho anticipato questo tempo sperando appunto di andare alle Olimpiadi, e un altro anno di fare appunto l'Europeo, e quindi Pio Esposito, che non l'ho mai avuto, oppure Donnarumma, rientrano in questa possibilità.
12: Così.
0: Bene, rientriamo. Abbiamo sentito un passaggio del CT della Nazionale Baldini, che sta preparando queste amicole. Vabbè.
1: Mi è piaciuto anche quest'ultimo passaggio. Cioè, sì, Donnarumma più Esposito, perché lui pensa anche là, Olimpiadi ci andiamo da quando è l'ultimo, mi sono dimenticato che erano quelle di Berlino, no? No, nel senso che è importante, no? Riusciti. Bella Olimpiade.
0: Sì. Bene, ci fermiamo, break, ci torniamo fermiamo, tra poco dai. Per l'ultima parte, vai.

0: Bene, siamo tornati ancora con voi. Volevo dire, ci sono delle domande, tra l'altro molto carine, su confronti di giocatori che ci stanno chiedendo. Tra poco te le rigiro, Stefano, perché riguardano anche un po' l'epoca nostra.
1: Parla per te.
0: Lo sapevo che mi dicevi.
1: Allora, tra poco mi sa che fa gli anni tu, eh?
0: Vabbè, a luglio, sì.
1: Ci siamo.
0: Allora, aspetta che andiamo direttamente da Radio Firenze Viola, perché abbiamo il collegamento con Lorenzo della Giavampaola, spero di aver pronunciato bene, vero Lorenzo?
2: Sì, sì,
0: ciao,
2: sì,
0: ben
2: sì,
0: trovato, sì, ben
1: grande
0: trovato.
1: Lorenzo.
0: Grande
2: ciao,
0: Lorenzo.
2: Ragazzi.
0: Un saluto.
1: Vedo bello piazzato Lorenzo,
0: sempre amico di Lorenzo, sempre amico di Lorenzo.
1: Sei un giocatore di football americano, un bel linebacker.
2: Non sono poi troppo, sono un bonaccione, diciamo.
0: No, vabbè,
1: sì,
0: ce la faccio da buono,
1: però,
0: insomma.
1: Bello piazzato.
0: Senti Lorenzo, prima cosa che ti chiedo, abbiamo parlato e letto anche un po' di approfondimenti anche su tutto il mercato web relativo allo scudetto primavera. E quindi facciamo un attimo un riepilogo della situazione e poi abbiamo letto insomma il punto di Lorenzo, un campionato primavera così è avvilente, 16-2006 su 22 in finale, a che serve? Io aggiungo poi magari se c'è tra questi giocatori della Fiorentina che hanno vinto questo titolo dopo più di 40 anni qualcuno che possiamo vedere presto in prima squadra, insomma, che quello deve essere l'obiettivo, no? Oltre
2: abbiamo
0: a lui
2: visto quest'anno. Sì, Quadio anche, che sono poi i due marcatori della finale di ieri, entrambi hanno più Braschi nel finale, Quadio ha avuto qualche spezzone di partita all'inizio, soprattutto con Pioli, però effettivamente la domanda è giusta, no? 2006 magari che all'estero già gioca in prima squadra da diverso tempo, e invece qui in Italia lo ritroviamo a giocare una finale, seppur importante, vinta dalla Fiorentina e mancava da 43 anni, però sempre in una primavera che poi sappiamo è un calcio parecchio distante, no? da quello dei grandi, soprattutto perché poi non è un calcio professionistico ancora, per questo sono state impiantate poi in Italia in diversi club le seconde squadre. E tornando però un po' in generale a quello che ha fatto la squadra di Galloppa, ci sono diversi ragazzi, c'è anche Balbo che è un altro ragazzo che ha esordito quest'anno in prima squadra, terzino sinistro che ha preso il posto di un Gosens che non è sempre stato al top fisicamente, di un Parisi che poi purtroppo nel finale di stagione si è infortunato pesantemente al ginocchio. Quindi c'è qualche ragazzo che si è affacciato alla realtà fiorentina della prima squadra, però certamente da questo punto di vista si dice sempre che i successi e i trofei a livello giovanile poi alla fine lasciano un po' il tempo che trovano, perché comunque è importante promuovere i ragazzi e avere dei ragazzi pronti per la prima squadra, quello è il vero successo di un settore giovanile.
0: Assolutamente, ne stavamo parlando proprio oggi pomeriggio con Stefano, con Simone Braglia.
1: Nell'anno del centenario questa è una grande soddisfazione per la Viola, adesso al netto di quelli all'articolo io condivido in pieno di Lorenzo Di Benedetto apparso su tuttomercatoweb.com che mi sono letto, poi anche della sottolineatura di Lorenzo. Però fammi ricordare quella meravigliosa 43 anni dopo la Fiorentina di nuovo campione d'Italia primavera, che era l'83, perché l'anno successivo poi la vinse la Roma con Benetti in panchina, c'era Guerini in panchina e di alcuni calciatori, Bortolazzi sicuramente, Carobbi c'era, Cecconi che segnò in finale, andata e ritorno col Cesena, me la ricordo ancora. Ebbene, insomma, una bella cosa, perché il settore giovanile è importante. Io lo ribadisco, magari ha accennato anche oggi Silvio Baldini, che adesso ha preso l'incarico come quale CT della nazionale, è importante Marco,
0: sì, non sì.
1: Quindi al netto di questa cosa giusta, da questa regola del 2006 sei troppo vecchio per giocare, quindi 16 addirittura 2006 su 22 mi sembrano eccessivi, un numero eccessivo. Però andare avanti con gli italiani, con anche non Italia, voglio dire, ormai il mondo è globalizzato, quello che vi pare, però insomma se sono italiani meglio. All'epoca Guerini, Vincenzo guidò una favolosa formazione, c'erano Bortolazzi, Ceccone, Carobbi, in porta c'era Landucci, no Lorenzo?
2: Sì.
1: Quindi la formazione 43 anni dopo, questa è una bella soddisfazione che meritava la famiglia Commisso, tutta Firenze, Viola Park, è stato fatto tutto quanto. E in un anno di sofferenze,
0: certo,
1: terribili, certo, un inferno, certo. Che non queste fiamme altissime, e poi paradiso con questa firma del settore giovanile ci voleva.
0: sono
2: sì, è il contraltare poi, no, esattamente, esatto, della stagione della Fiorentina. E infatti diversi tifosi anche in generale tramite i social hanno festeggiato un po' come se fosse dando importanza al trofeo, perché comunque appunto è in contrasto pieno con quella che è stata poi la gestione della prima squadra. E invece una Fiorentina Primavera che dopo diversi anni di Supercoppe, Coppa Italia e finali comunque anche perse, è riuscita alla fine a ottenere un trofeo. Al Viola Park, che è un altro appunto fiore all'occhiello, il fiore all'occhiello della gestione commisso, no? Una struttura all'avanguardia che ha ospitato un trofeo comunque a livello di settore giovanile importante, quindi è stata una bella serata.
0: Bella soddisfazione, dai. No, ti chiedo, Lorenzo, il futuro di Galloppa però.
2: Il futuro di Galloppa, lui ha parlato, si è emozionato anche alla vigilia nell'intervista prepartita per via proprio di tutto quello che ha comportato poi il suo percorso nel settore giovanile. Ci aspettiamo che anche lui, come è successo prima a Aquilani, che ora sta facendo molto bene,
0: che potrebbe
2: anche arrivare in Serie A, forse Sponda Sassuolo, anche se ci sono sviluppi poi magari che ancora devono arrivare. Lo stesso percorso potrebbe attendere Galloppa, a partire da una Serie B e quindi affacciarsi poi anche al calcio professionistico. Ha fatto una presenza quest'anno in panchina con la Fiorentina prima dell'arrivo di Vanoli. È un tecnico che ha idee interessanti, che ha lavorato bene con i giovani e che può appunto, sulla scia di quanto fatto in passato da altri allenatori nel settore giovanile della Fiorentina, cioè al suo tempo ci fu anche Semplici, che poi è arrivato ad allenare appunto in Vero. Serie A.
0: Certo.
2: Quindi sono diversi anche, non solo i giovani giocatori, ma anche i giovani allenatori che lancia il settore giovanile della Fiorentina.
0: No, che poi deve essere quello l'obiettivo, non lanciare sia dei giocatori,
1: devo
0: ma
1: dire
0: anche
1: che
0: degli allenatori.
1: Tutto questo sta facendo bene da anni.
0: Ma guarda, c'è un messaggio di un nostro amico, il 331-82-00213, dice: la cosa positiva della Fiorentina Primavera è che la maggior parte sono ragazzi del territorio, quasi tutti toscani.
1: Ecco.
0: E questo è un altro aspetto importante, no?
1: Bello, sì.
2: Sì, anche Braschi stamattina lo ha sottolineato, Quadio che è di Prato, sono i due marcatori, sono ragazzi che sentono il legame poi con il club, c'è cioè il senso di appartenenza. Lo si è visto quando Braschi ha esordito in prima squadra, lo ha fatto capire attraverso poi quelli sono i messaggi dei ragazzi di oggi, no? Attraverso i post social, ma comunque ti danno la sensazione di essere,
1: è vero,
2: tutt'uno, no?
1: Sai, hai detto bene, Lorenzo. Sai, Braschi, quando che, coraggimi se sbaglio, ma ha preso il palo a Roma, no?
2: La Roma, sì.
1: Sì. E ha preso quel palo con la reazione, ma io stavo sul quadro. Proprio si vedeva che c'era la maglia, no, certo, addosso, certo. No? La Fiorentina addosso. Sul 4-0, ha fatto una bella giocata. Insomma, non è male quel ragazzo,
2: No, è il capocannoniere stagionale della primavera, con 19 reti, 3 tra semifinale e finale di, appunto, dello scudetto giocatosi al Viola Park. È un ragazzo appunto del 2006 che probabilmente poteva arrivare un filo prima, però che ha talento, ha tecnica. Poi, come spesso succede in Italia, magari non abbiamo il coraggio di dargli anche il tempo di sbagliare.
0: È vero.
2: Dopo quel palo con la Roma, gioca titolare in casa contro il Sassuolo, non si ripete a livello di prestazione e viene già, tra virgolette, non bocciato, ma comunque criticato. Bisogna riuscire ad avere un po' di pazienza, secondo me.
0: Sì, hai ragione. Senti, Lorenzo, proprio prima di diciamo salutarti, voglio chiedere una cosa. Situazione invece prima squadra e in particolar modo Grosso. Si attende, insomma, un po' che si deve liberare dal Sassuolo, ma è fatta, insomma, no? Possiamo
2: è fatta assolutamente. Sì, sono al lavoro appunto i procuratori di Grosso per liberarlo dal Sassuolo. Ci sono stati ulteriori passi avanti, è pronto un biennale per lui con opzione sul terzo anno a 1,2 milioni a stagione. Poi Grosso è pronto a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina, verrà appunto poi comunicato anche a Vanoli che non farà più parte della Fiorentina prima squadra in vista della prossima stagione, e siamo pronti ad assistere a una Fiorentina che proverà a ripartire anche già da qualche nome che abbiamo trovato sul mercato. Sempre Sponda Sassuolo, perché interessa Volpato, che è l'esterno destro, che spesso ha giocato quest'anno per qualche infortunio, qualche squalifica di Berardi, che tra l'altro da poco ha scelto di far parte della nazionale australiana in vista anche del mondiale. Lui che ha fatto anche un percorso nel settore, nelle nazionali giovanili italiane, e quindi si delinea un po' quella che sarà poi la Fiorentina del futuro, e la scopriremo nel corso del mercato estivo, con un mercato che verrà portato avanti da Fabio Paratici.
0: Bene, bene.
1: Resta l'appuntamento di giugno a Firenze, sei invitato.
0: Che appuntamento?
1: 24 giugno, calcio vero, okay. Quello.
0: Ah, certo, quello che a te ti piace molto.
1: Io un giorno vorrei. Andiamoci.
0: Andiamoci a vedere, ci organizziamo.
1: Lorenzo,
0: andiamo.
1: Com'è? Chi vince questa?
2: Sì, sì. Non sono. Hai preso un non esperto. Hai preso in lo so. No, non sono un esperto.
1: 24 giugno c'è Calcio Fiorentino.
0: Calcio Fiorentino,
1: esatto.
0: Sì, come.
1: San Giovanni.
2: Ho diversi amici che tifano, ma non sono. Un po' sono azzurro, ma non
1: mi dispiace. lo dice un po' così, perché non si sa mai. A Firenze.
2: No, perché mi si è
1: fatto metri
2: un po', però.
1: Dall'altra parte.
0: Forte
1: Lorenzo.
0: Però è tutto bello,
1: è da vedere. Credo che sia un evento straordinario. Sì. Vabbè, un giorno ce la faremo. Dipende da Piccari.
0: Allora, va bene, Lorenzo. Noi ti ringraziamo. Un saluto a tutti gli amici di Radio Firenze Viola. A presto. Grazie ancora. Dunque, abbiamo ancora anche dei messaggi da recuperare. Chiedo in regia, appena siamo pronti li mandiamo. Due audio, siamo in chiusura, ma abbiamo ancora un po' di tempo. Al 331 82 00 213, vai.
3: Volevo farvi complimenti per la conduzione nostrilata della trasmissione, con bei momenti di leggerezza.
1: Grazie.
3: Ho visto in alcune trasmissioni vi divertite a fare classifiche sui calciatori. Tempo fa ne avete fatta una anche sui portieri.
0: Sì.
3: Beh, devo dirvi che su quella sono in completo disaccordo, perché i due migliori li avete in trasmissione, Rampulla e Braglia, così diversi,
1: no, Braglia no.
3: Ma entrambi molto simpatici.
1: Braglia,
3: di nuovo complimenti.
0: Grazie. Salutiamo Michelangelo, che è veramente una persona splendida proprio, e così come Simone, sono due portieri. Allora, comunque guarda, ti devo dire una cosa, Stefano, questo sarà un tema che noi dobbiamo seguire, ha creato una spaccatura totale, anzi diciamo non una spaccatura, una divisione, l'arrivo di Allegri al Napoli,
1: ma
0: si è messo quasi il presidente contro tutti.
1: Ma tu vedrai che adesso poi tutto
4: falso, falsissimo.
0: Ma guarda che ci sono anche i comunicatori adesso che stanno andando giù in modo tosto.
1: Cosa direbbe Aurelio in questo momento? Dalla regia.
5: Ruspe contro ruspe, macchinari, camion avanti, indietro.
0: Ti difendo io, direbbe. Ci pensa lui,
5: sta
0: vedrai.
5: Con me. Con me.
0: È così. 331 82 00 213, ancora un altro messaggio, vai.
6: Ciao signori, sono Tullio.
0: Tullio.
6: Trasmissione bellissima sempre. Mi è successa una cosa curiosa anni fa, perché da ragazzino, quando avevo Graziano Bini all'Inter, purtroppo lo confesso, agognavo un po' o Tricella o Cravero. Poi mi è capitato di vedere a bocce ferme, quando le loro carriere erano finite, una partita di calcetto piuttosto che calcio a 7, e c'erano sia Bini che Tricella nella stessa squadra, e c'era un abisso a livello proprio di qualità fra i due a favore di Graziano. E quindi ho capito tante cose, che probabilmente giocare in certi posti è difficile.
1: Vabbè, ma non fa testo.
6: Tutto qua.
1: Però, Tullio.
6: Ciao, un abbraccio.
1: Ciao, Tullio, un abbraccio. Ma non fa testo una partita di calcetto. Poi no, Roberto ogni tanto interviene. Cioè, Roberto è stato un grande.
0: Roberto era proprio forte. Altro che io adesso.
1: Poi a calcetto che vedi? No, poi magari adesso, dopo tanti anni. Ma quando l'hai visto?
0: Tricella era un bel giocatore.
1: No, non fa testo.
0: 331 82 00 213, forse ancora un altro audio. No, mi dice di no il nostro regista. Allora, due riflessioni, ci scrive Federico. La colpa dei medici è stata evidente, lo stesso Conte lo ha sottolineato nelle interviste. Due, Conte lo scorso autunno ha contestato la definizione di mercato top del Napoli, specificando che 70-80 milioni vanno spesi per il singolo giocatore. Conte è sempre a furbacchione qui, che vanno spesi per 70-80. Dai su, buoni, dai. Federico, tu sostieni un calcio che in questo momento è insostenibile.
1: Bravo.
0: È inutile. Stai sbandierando un calcio che non esiste in questo momento.
1: Conte che non parla, si può sostenere.
0: Conte parla bene, 70-80 milioni per un giocatore.
1: È una tesi
0: allora andasse da dove gli danno 70-80 milioni. E poi anche sulla colpa dei medici. No, no, no, signori, non funziona così. Ci sono delle colpe che vanno ripartite in tutto lo staff, ma ce l'ha pure l'allenatore. Perché ci sono molti allenatori anche che prendono decisioni sulla preparazione, su quando vogliono i giocatori far rientrare, fanno pressione per avere i giocatori. Sai che cosa c'è, Stefano? Si parla molte volte di argomenti un po' complicati, con troppa superficialità. Se butta lì così un argomento, dice no, Conte, no, i dottori.
1: Spesso capita, insomma.
0: Non è
1: non
0: così.
1: Dovremmo,
0: non
1: anche
0: è
1: noi
0: così.
1: Dovremmo stare attenti.
0: Sì, perché poi ci sono degli argomenti che sono più delicati, ecco. Esatto. Da questo punto di vista. Vai, una forse.
7: Basta!
0: 331-8200-213. Posta. Dimmi tu, Andrea, tutta
8: la cosa. Stefano e Mark, ma qua lo cicla. Allegri, l'unico ciclo che può fare è che le ricure del male. E già dai cicchio alla dita. Molto felice.
0: Lo sai che io ho un mio amico carissimo di Napoli, che da sono ieri forte, sera mi ha cominciato a scrivere. Ma com'è possibile? Ma pensa, ero sul raccordo ieri che mi sono fatto quasi 2 ore di traffico per quello che è successo. Ieri è successo un disastro.
1: Un disastro. Ogni giorno allagati, ce n'è una.
0: Si è allagato tutto. Ieri una roba, una cosa incredibile. Allora ero sul raccordo e ricevevo telefonate. Ricevo telefonate di questo mio amico che mi ha cominciato a dire: ma com'è possibile? Ma no, ma dimmi che non è così. E che ti dico, è così ufficiale? Che te come dimmi che non è possibile?
1: Ma è
0: io,
1: pazzesca sta
0: ma
1: cosa.
0: Io come faccio il prossimo anno? Non vado a vedere, ma come non
1: ma
0: vai a vedere
1: secondo,
0: Napoli?
1: Ma niente, si rifiutano, ma è
0: una roba
1: pazzesca,
0: incredibile.
1: No,
0: dai.
1: No, dai.
0: Io non sono d'accordo.
1: Non
0: su
1: andare allo
0: cosa.
1: Stadio
0: ma
1: perché.
0: Ma dai, non vai a vedere il Napoli perché
1: piace
0: c'è Allegri.
1: La scelta del presidente.
0: Voglio dire. E poi se Allegri vince, che fai? E ci vai dopo. Uno deve andare, deve accettare questa cosa e sostenere la squadra. Poi parliamoci chiaro:
1: se fanno l'impresa al Bernabeu, che ne so, in Champions League,
0: ma poi parliamoci chiaro: mica hanno preso un allenatore scarso. Dici, sai, abbiamo preso uno che non conosce il calcio.
1: Abbiamo
0: si può non condividere, insomma, uno preparato.
1: Delle considerazioni, questo è un altro discorso. Ma rispetto, il valore di Max Allegri è indiscutibile. Poi può capitare un anno che ho due anni, tre anni.
0: Poi possiamo
1: però ritorna nel suo habitat, ecco, questo è importante. Ritorna a guidare una squadra che potrebbe rivincere. Ecco, mettiamola così.
0: Vediamo.
9: Qualcuno piace dormire.
1: Vabbè, ho capito Max.
0: Però sveglia. Poi c'è, vedi, anche le parole di Max Esposito che dice: per il Napoli avrei preferito Italiano. Allegri potrebbe fare il 4-2-3-1, quindi vedi già si buttano in formazioni e via dicendo. Vediamo, c'è tutta l'estate, c'è il mercato, voglio arrivare prima al modulo, caro mio.
1: No, vediamo i giocatori che partono e che bisogna vedere che Napoli sarà.
0: Che Napoli sarà, perché poi qualcuno
1: che sarà, che Roma sarà,
0: qualcuno partirà, qualcuno arriverà,
1: sarà.
0: Qualcuno partirà. Va bene, e dunque ricordiamo una cosa, che alle ore 18.30 c'è una bella storia di calcio che ha preparato il nostro Francesco Tringali. Questa volta ha fatto una storia diversa, ha intervistato un giornalista,
1: nostro amico,
0: che gli ha raccontato tutta una serie di episodi che ha avuto con i calciatori, quindi
1: aneddoti
0: molto carini. Ho detto, sai che è una buona idea farsi raccontare anche, ha avuto questa idea e...
1: aneddoti... raccontabili.
0: Per esempio racconta di un'esclusiva che aveva fatto con Maradona, non vi dico com'è finita perché ve la vedete, però c'è tutta una storia particolare su questa esclusiva, come nasce e che cosa succede con Diego Armando Maradona, quindi cose particolari. 18.30 sulla nostra app, quindi per vederla gli amici a casa che sono adesso in TV in collegamento devono scaricarsi l'app e poi alle 18.30 si vanno a
1: la
0: seguire.
1: Com'era la sua frase? La pelota non si mangia.
0: No, che te vuoi mangiare?
1: Invece, no,
0: con i piedi.
1: No, ma non si sporca.
0: Non si sporca.
1: Cioè, questo fu una frase estrapolata nell'ultimo discorso quando lui, la Bombonera, dette l'addio insomma al calcio. E lui dice: io ho fatto degli errori, ho pagato per questo. Ma la pelota, chiusura della frase, non si mangia, cioè non si sporca.
0: Non si sporca.
1: Che beh, è una frase fantastica detta da un uomo che ha fatto la storia di questo meraviglioso sport, che avrà commesso anche degli errori, che si è assunto anche delle responsabilità, però la pelota non si tocca,
0: non si
1: sporca.
0: Ti leggo questa proprio nel finale su tutto il mercato web Inter. Zanetti sui singoli: Lautaro per noi non ha prezzo, Di Marco è tra i migliori al mondo.
1: Eccoci qua.
0: Sei d'accordo?
1: Si riparte.
0: Si riparte?
1: No, dico con questo tipo, capito, di valutazione. Di Marco è senza dubbio un giocatore formidabile. Però insomma,
0: tra i migliori al mondo,
1: per i migliori al mondo devi andare a fare un mondiale.
0: Non c'è sta.
1: No, sì, tra i migliori nel suo ruolo, secondo me è fortissimo, tra i migliori al mondo, sono d'accordo. Poi che c'entra? Fai il mondiale, non lo giochi, alcune competizioni non le frequenti. È difficile poi fare una differenza totale per dire quello che pensa Zanetti. Ma lo penso anch'io. Sempre sostenuto, Di Marco è formidabile.
0: Di Marco è formidabile. Arrivano le prime parole invece degli allenatori che saranno impegnati domani nella finale di Champions League. Luis Enrique: il nostro obiettivo era vincere e farlo anche domani. Quindi
1: era vincere tutto.
0: Era vincere tutto e farlo anche domani. Eccolo qui.
1: Queste sono le frasi.
0: Queste sono quelle che caricano subito il pubblico. Vogliamo arrivare alla stessa destinazione, solo con strade diverse. Parla appunto delle due squadre. L'Arsenal è una squadra che difende anche molto bene. Non sono sorpreso che abbia vinto la Premier League, sono arrivati primi nel girone Champions, in particolare per come ha giocato quest'anno. È stata la migliore squadra, hai capito? Sono consistenti, si sono meritati il titolo. Io penso che Arteta sia da 6-7 anni e sa benissimo come è la sua squadra. Vabbè, sia uno forte da 6-7 anni, vabbè. Vediamo che succede domani alle ore 18, un orario inconsueto per una finale
1: oggi
0: di Champions League.
1: Ricordiamocela, ricordiamocela. È difficile ripetersi.
0: Beh, insomma, ogni tanto ci riesce una prestazione da 7, esatto, qualche volta da 6, qualche volta da
1: 6 e mezzo.
0: Oggi la media, mantenere la media.
1: 7 e mezzo.
0: Allora, caro Stefano,
1: non si verificherà mai più, però.
0: Come si verifica? Speriamo
1: a lunedì.
0: Ci dobbiamo fermare, salutiamo anche Magliocca e Ferrarese in cabina di regia. Vi lasciamo adesso a tutta C, poi vi ricordo 18:30 Storie di Calcio. Ciao Stefano,
1: ciao,
0: ciao
1: Marco.
0: A tutti, a lunedì, ciao.
7: Maracanã.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Un venerdì 29 maggio che ci avvicina sempre di più alla prossima settimana, quella che sarà decisiva per i playoff, ma sono stati tanti i temi e anche extra spareggi che queste giornate ci stanno portando. Di ieri la notizia delle penalità che sono arrivate a Juve Stabia, Crotone, Siracusa e Trapani da scontare nella prossima stagione. Un Crotone che sarà ai nastri di partenza del girone C dell'anno prossimo, ma una Juve Stabia che invece potrebbe cambiare non solo il corso della Serie B, ma anche appunto quello della terza serie. La formazione campana, come ormai è noto, è a rischio iscrizione, potrebbe beneficiarne il Bari. E di tutto questo, di tutti questi temi, andremo a parlare nel corso della nostra puntata. Chiaramente chi vi sta parlando è la voce femminile del programma, che ormai avete imparato a conoscere, quella che non sa neppure stare seduta ferma e buona sulla sedia, Claudia Marrone. Ringrazio Giorgio Sorani in regia ed entro subito nel vivo del tutto con il nostro primo ospite, il redattore di tuttoc.com e direttore di tuttosalernitana.com, Luca Esposito. Luca, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti i telespettatori e radioascoltatori. Dobbiamo essere precisi, eh?
1: Giusto, giusto. Però oggi niente saluto francese, Luca. In questa giornata di pioggia ci sarebbe stato bene.
2: Ah no, qua c'è il sole, sinceramente a Salerno c'è il sole oggi, quindi fa anche molto caldo, vedi, ho le maniche corte, per cui sta abbastanza caldo.
1: Sì, è una versione molto estiva.
2: Sicuramente molto estiva e quindi diciamo è una bella giornata, anche se le notizie che arrivano sul fronte penalizzazione purtroppo siamo abituati, noi diciamo ogni anno non vogliamo vedere gli asterischi, ma puntualmente la cosa accade e quindi penalizzata. È vero che il Trapani e Siracusa non sono in Serie C, però sono state penalizzate. Vedremo un asterisco per quanto riguarda una formazione di Serie C, che è il Crotone, che è stato penalizzato di 6 punti, e quindi questa è una situazione davvero, iniziamo già male, la Ternana esclusa dal torneo, la Juve Stabia in Serie B, che si sapeva già di 2 punti di penalizzazione, perché non, per quanto riguarda i versamenti IRPEF, per cui non riguarda i pagamenti, ma il pagamento per quanto riguarda invece l'INPS, per quanto riguarda i contributi, per cui diciamo che alla fine non ci facciamo mancare nulla, cara Claudia, perché stavo diciamo sempre le stesse cose, per cui iniziamo male proprio, siamo appena a fine di dosso di giugno e già le cose, cioè ancora i campionati in corso, come sai bene la Serie B, si gioca, c'è lo spareggio per quanto riguarda la Serie A tra Monza e Catanzaro, in Serie C sta giocando ancora, si deve giocare la doppia finale tra Ascoli e Brescia, vediamo.
1: Eri stato bravo te, Luca, nel pronosticare questa finale, se non ricordo male.
2: Ascoli sicuramente, ma anche non speravo nella Salernitana, ti dico la verità, sai, da uno che segue il Granata da vicino, pensavo che potesse davvero, perché la Salernitana ha avuto la possibilità, aveva la possibilità, il Brescia sì, una buona squadra, ma no, che è proprio una formazione insormontabile, una squadra insormontabile che non ha fatto il suo, ha fatto il gol, quel gol ai titoli di coda alla Rechi, 1-1 firmato da Crespi, e poi all'inizio dopo 50 secondi diciamo che hanno un po' messo in giro la squadra che non ha saputo reagire, perché secondo me sicuramente sarebbe stato un bel vedere Ascoli Salernitana, però ecco, ripeto, quando si programma, le Brescia è stato più bravo a programmare nonostante la retrocessione. Pasini, il nuovo presidente, ha assemblato quello che è rimasto della Feral Pisalò, molti calciatori già si conoscevano, questo bisogna dirlo, stesso Crespi che era poi andato ad Avellino e poi è stato, lo scorso anno era la Feral Pisalò, se ben ricordi, e quindi è tornato a Brescia, sicuramente ha dato un contributo notevole alle rondinelle. Vediamo che cosa succederà adesso in questa finale, dove l'Ascoli sicuramente secondo me è favorita, guardando un po', non tanti i roster delle squadre, perché non ci sono nomi altisonanti, però come gioco non me ne voglio la squadra di Corini, ma l'Ascoli ha qualcosa in più secondo me.
1: Sì, assolutamente concordo. È vero che forse a Catania non ha disputato la sua miglior partita, però credo anch'io che l'Ascoli abbia qualcosa in più. Vedremo un po' se effettivamente sarà così. Ma a proposito di Serie B, accennavi prima alla Juve Stabia. Io, Luca, non so se a volte magari penso poi sempre male e oddio, spesso ci indovino, quindi non so se magari ci indovino anche questa volta o se è veramente un pensar male, però. Quella situazione di stallo che si sta vivendo in casa Bari con la società che addirittura è stata costretta a iniziare a sondare il terreno con l'amministrazione comunale di Altamura per la questione stadio, il sindaco di Bari Leccese non vuole concedere l'utilizzo del San Nicola alla famiglia De Laurentiis, di fatto, se prima non verranno chiarite cose, ma. Questo temporeggiare dei De Laurentiis proprio circa la cessione della società non può legarsi in qualche modo al discorso legato alla Juve Stabia, perché magari in casa biancorossa davvero si spera in un ripescaggio in Serie B, perché sì, la Juve Stabia ha 2 punti di penalità, ma anche grosse problematiche societarie che potrebbero portare alla non iscrizione delle Vespe.
2: Sì, questa può essere una cosa possibile. Le Juve Stabia vive un momento difficile, non c'è un proprietario, stanno cercando una lotta contro il tempo. Il 16 giugno c'è la scadenza per l'iscrizione, chiaramente servono soldi. Sicuramente non è semplice a Castellammare, anche se ha un patrimonio notevole, con tanti calciatori di prospettiva, ha un parco attaccanti abbastanza diciamo, che possono portare dei benefit al club, però bisogna fare l'iscrizione, bisogna ottemperare a delle scadenze e quindi bisogna sbrigarsi. Credo che io mi auguro che io so che stanno facendo il possibile per assemblare degli imprenditori, più di un imprenditore, e quindi salvare questa stagione, almeno questa stagione. Quindi a Bari, giustamente, sperano in un ripescaggio. La famiglia De Laurentiis, tra l'altro, è stata contestata, forse in caso di vista, diciamo, sta pregustando la possibilità che la squadra possa essere, il Bari possa essere ripescato, quindi è chiaro, venderlo in B è una cosa, venderlo in C è un'altra cosa. Ormai hanno capito che la loro missione a Bari è terminata, c'è contestazione continua, però ecco, mi chiedo. Io mi auguro che ci sia un imprenditore serio a Bari, no? Perché noi siamo bravi a contestare, dire ok, ma questo presidente non va bene, a molti di proprietà non va bene, ci siamo, però l'importante è che ci sia un imprenditore serio che poi voglia investire su Bari, no? Che viene nell'ultimo degli arrivati, ormai sono tutti fondi, sono interessati, anche se il fondo in Serie C difficilmente investe in C, però ecco, per dire ci può essere la possibilità però bisogna avere le spalle coperte, no? Che uno manda via un presidente, ok, vai via, non ti vogliamo, la categoria non ci interessa, possiamo partire dalla Serie D, ma non è così, non funziona così. Quindi io credo che lo stesso De Laurentiis ha i suoi interessi, ha i propri interessi su Bari. È chiaro che venderà solo se gli converrà vendere, perché uno non è che deve, io la società è mia di prima proprietà, no? Che un tifoso, un singolo tifoso, oppure la politica entra in casa mia e dice cosa devo fare. Ecco, questa è una cosa che bisogna chiarire. Però, ripeto, Bari ha questa piccola speranza, fiammella, perché da Castellammare mi dicono che comunque stanno cercando di trovare il modo per, ci sono tanti imprenditori campani, anche di Castellammare, che potrebbero rilevare il club, e quindi questo è l'obiettivo, e vediamo se riusciranno a salvare, perché davvero sarebbe un peccato dopo 2 anni importanti, dopo 2 anni da protagonista, ricordiamo che quest'anno, lo scorso anno, in semifinale contro la Cremonese, che quando è in Serie A, e quest'anno ha ben figurato anche contro il Monza, che tra l'altro oggi, venerdì, anzi stasera, si giocherà proprio la Serie A contro il Catanzaro.
1: Sì, e a proposito di avventure che possono finire, perché poi De Laurentiis comunque dovranno entro il 2028 risolvere la questione multiproprietà, a Catania è finita l'avventura di Toscano, sono state piuttosto dure le parole del tecnico dei rossazzurri nel post gara, proprio dei playoff. Natino varrà possibile di essere, si parla di Marco Turati per la panchina. Possono essere i profili giusti per una ripartenza in casa siciliana, insomma una piazza che da anni investe, spende tanto, ma non c'entra l'obiettivo.
2: Sì, sicuramente anche qui la situazione non è semplice. Toscana a me si sentiva delegittimato, perché quando tu cambi tecnico, la situazione non è semplice. Toscana a me si sentiva delegittimato, perché quando tu cambi tecnico è chiaro che lui è tornato perché aveva un contratto.

0: cui mi lega una grande amicizia, che mi ha confermato che c'è qualcosa. Turati è un nome, è un giovane che ha fatto bene al Siracusa. Chiaramente oggi i nomi in Serie C, mi insegni, i grandi nomi possono anche sbagliare. Ecco, Toscana quest'anno, tra virgolette, non ha centrato l'obiettivo. E quindi, mentre Floro Flores a Benevento, che era un neofita, ha vinto il campionato. Quindi Turati, secondo me, è un giovane di prospettiva, è un giovane che può, perché no, tra l'altro già conosce quella zona, essendo stato poi vicino a Siracusa, credo che può, perché no, fare bene il bene del anche perché Latina è un buon direttore sportivo, è uno che comunque porta la sua esperienza e quindi secondo me è un duetto, secondo me, che potrebbe fare il bene del Catania, anche perché come società. Solvibilità, il Catania è comunque una società forte e quindi credo che un po' tutti poi hanno già un organico abbastanza competitivo, quindi bisogna solo ritoccare qualcosa.
1: Sì, indubbiamente ci sarà anche, infatti, da riaggiustare qualcosina. È anche vero, poi, Luca, che Vicenza e Padova, ad esempio, proprio negli anni in cui si era parlato di una sorta di ridimensionamento, hanno centrato la promozione in Serie B. Quindi chissà, magari che anche il Catania l'anno prossimo non arrivi a questo traguardo. Certo è che in un girone in cui ci saranno, a oggi, chiaramente, poi vedremo quello che sarà, però Bari, Salernitana, Catania, lo stesso Crotone, una grossa scontenta, anzi più di una grossa scontenta ci sarà anche nella prossima
0: Ma
1: stagione.
0: che senso tu ne hai? Secondo me ha problemi, bisogna aggiustare, cioè 6 punti di meditazione dicono che già la squadra è parte non proprio vincente, quindi qualche campanello d'allarme c'è, ragazzi, per cui non è proprio una rosa, sicuramente non faranno grandi investimenti e quindi potrebbe essere già un sollievo per i tifosi del Catania e i tifosi del, però c'è il Cosenza, bisogna capire il Cosenza, Guarasco, tante situazioni. È chiaro che la Salernitana spera che il Bari venga ripescato in Serie B, perché è chiaro che avere un competitor come il Bari è sicuramente non facile. Comunque una cosa è certa, che come diceva, non so, leggevo l'editoriale, uno dei, mi sembra, non so di chi, di quale collega, che uno tra Catania e Salernitana e Bari, se Bari dovesse rimanere in C, tra 2 anni queste, una delle tre squadre resteranno ancora in Serie C. Io mi auguro davvero, cioè fra 2 anni, perché chiaramente tu puoi vincere il campionato, puoi vincere il playoff, però una delle tre resterà in Serie C. Speriamo che non sia la Salernitana, perché quest'anno avevo puntato, anzi avevo scommesso, se ti ricordi, sul girone C, che poteva, ieri ho avuto anche Cutolo nella mia trasmissione, direttore sportivo dell'Arezzo, il quale ha detto che è una leggenda metropolitana, dire che il girone B è più scasso, diciamo, rispetto a quello C. A C si fanno più investimenti, è vero, però negli ultimi anni, lo scorso anno, Rimini ha vinto la Coppa Italia ed era Regione B, lo scorso anno ha vinto il Pescara, che è Regione B, e quest'anno l'Ascoli di Girone B sfiderà il Lyon Brescia e quindi l'Arezzo ha vinto. Quindi chiaramente il Girone B non è proprio un girone secondario rispetto a quello C. C si investe di più perché ci sono più esigenze di città, di piazze, che vogliono di più, vogliono sempre di più, vogliono competere con altre, al limite, tipo la Salernitana, ce ne sono tantissime. Tra l'altro, non solo il problema della Salernitana, quest'anno non è soltanto il Bari, ma ci sono tantissimi derby, ritorna il Savoia, la Scafatese, quindi diciamo dei ricordi non piacevoli con delle tifoserie con le quali la Salernitana non è proprio, diciamo, ci va amore d'accordo, nel senso che non è proprio idilliaco come diciamo scenario. Però ripeto, vediamo che cosa succederà, perché sicuramente c'erano molte porte chiuse, derby come giustamente quando non c'è qualche c'è il rischio, bisogna sempre comunque prevedere. Quindi vediamo cosa succederà. Peccato che la Salernitana arriva alla possibilità di quest'anno di centrare l'obiettivo. Adesso bisognerà riordinare, riannodare tutto e pensare al prossimo campionato con chi, direttore sportivo, si fa il nome di Pasquale Foggia, l'altro a Salerno come sostituto di Fagiano, che ripeto, ha fallito la mission, e poi bisogna capire se Cosmi resterà o meno. Vedremo, deciderà Iervolino.
1: E sicuramente di questo ne parleremo poi anche la prossima settimana, perché comunque anche la Salernitana dovrà

0: sciogliere i nodi a breve. Però Luca, nel salutarti io ti dico che sottoscrivo pienamente quello che ha detto il direttore dell'Arezzo Cutolo nella tua trasmissione, proprio pienamente, super d'accordo con Cutolo. Luca, grazie mille per essere stato con noi.
1: Un abbraccio a te e buon lavoro.
0: Grazie altrettanto a te, ringraziamo di nuovo Luca Esposito e la redazione di TuttoC.com. Intanto noi ci prendiamo una piccolissima pausa pubblicitaria, ma a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C. A tra poco.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Abbiamo parlato delle grandi deluse di questi playoff, delle semifinali playoff che si sono archiviate mercoledì sera. Le grandi deluse sono ovviamente Salernitana e Catania, con Domenico Toscano che sulla panchina rossa-azzurra ha di fatto concluso un ciclo. Parole, come abbiamo detto anche col nostro primo ospite di giornata, Luca Esposito, piuttosto dure, quelle del trainer nel post-gara contro l'Ascoli, un 2-1 che per i marchigiani non è servito a ribaltare il 4-0 subito all'andata. In finale è approdato appunto l'Ascoli, che affronterà poi nel doppio confronto del 2 e 7 giugno l'Union Brescia, ma intanto spazio a quelle che sono state le parole di Domenico Toscano.
1: Buonasera Andrea Cataldo, la Sicilia. Le chiedo se con questa eliminazione dai playoff è terminato un ciclo, è terminato l'era di Mimmo Toscano al Catania. E poi le chiedo anche, così poi dopo non la disturbo più, cos'è che è successo durante l'anno? Perché chiaramente non è una questione di playoff o di Ascoli, cos'è che non è andata nella stagione? Grazie.
2: Tanto c'è tanta amarezza, tanta delusione, tanta frustrazione, soprattutto per la partita di oggi, che magari al 50esimo l'azione di D'Ausilio e quella di Casasola potevano cambiare il risultato finale, questo semifinale, e regalarci l'impresa che ci avevamo detto prima della partita, che di crederci, perché succedono, sono sempre successe le imprese nel calcio, ma solo se la capisci, che la puoi fare prima di entrare in campo, ci riesci. Avevo chiesto una gara di orgoglio, perché se dovevamo uscire, se non facevamo l'impresa, dovevamo uscire a testa alta. E oggi i ragazzi l'hanno fatto. Il rammarico è la partita di andata, dove secondo me c'è stata paura di vincere, oggi c'è stata la voglia di vincere. Una cosa inspiegabile, magari, che oggi, e anche io dico, quella partita, il perché è successo, però adesso è dura parlare, c'è tanta amarezza, perché so quello che io e il mio staff, i ragazzi, in 2 anni abbiamo dato a Catania. 2 anni di lavoro che secondo me serviranno al Catania per costruire un Catania più forte. Ho conosciuto una squadra gloriosa, un club glorioso, una città bellissima, dove ho conosciuto delle persone straordinarie, degli amici veri, è quello che oggi mi porto dietro. Poi sicuramente in questi giorni passerà il film dell'andata, di oggi, di tutto il campionato. Oggi è dura parlarne.
3: Buonasera mister,
2: Buonasera.
3: Vittorio San Giorgi per Tuttosport, il quotidiano di Sicilia. Mi riallaccio un po' alle considerazioni fatte fin qui. Se c'è la sensazione di averla un po' buttata la promozione sia nella stagione regolare con i tanti punti persi, penso in particolare dalla gara di Sorrento in poi, e poi ai playoff, come diceva lei, con la gara totalmente steccata all'andata, anche forse per delle scelte sbagliate nella
2: Quale scelta?
3: programmazione. Come atteggiamento, come rispetto alla
2: Io dico che nel calcio prendi quello che ti meriti. Probabilmente oggi meritiamo questo, di uscire a testa alta, di aver fatto una. Perché poi quando nell'arco di una stagione, mille difficoltà, mille situazioni, cerchi di andare, di migliorare, poi ti fermi perché ti mancano 5-6 giocatori, ritorni, trovi una situazione, oggi lo posso dire, un ambiente depresso, una squadra svuotata. Giocatori da rimettere in piedi, da Cicirelli, da Casasola, da Donnarumma, da Di Tacchio, che ogni 15 giorni con l'inflazione all'agosto si doveva fermare e stava sempre in campo. Ho cercato insieme allo staff, insieme alla società, di ricompattare l'ambiente, di ricompattare di nuovo lo spogliatoio, e ci siamo riusciti. Però quando ci metti troppe toppe e tiri, la toppa si stacca.
4: Mister, buonasera Federico Lo Giudice, Unica Sport. Io sento le sue parole, sembrano parole di addio da quello che dice, però io le devo chiedere a questo punto e le prego di rispondere. una squadra ottiene dei risultati anche quando ha alle spalle una grande società. Le chiedo se lei ha avuto nei momenti di difficoltà della stagione il supporto totale del club, perché stasera per esempio quello che è emerso è che il mercato di gennaio non è ha utilizzato solo Bruzzaniti. Poi ripeto, delle risposte la gente, perché non può essere solamente il mister ogni anno il problema o un giocatore che non rende, parlava anche di toppe.
2: Se mi devo prendere ancora responsabilità di quelle che mi sono preso in due anni o mettermi davanti a fare scudo a tutte le cose, lo faccio anche stasera. Il mio percorso è finito già a gennaio, era finito quando alle prime difficoltà ognuno ha preso la propria strada, dubitato di tutto, si è dubitato delle scelte, si è dubitato di quello che si faceva, del lavoro che si faceva, e nonostante ciò, siccome abbiamo un amore viscerale per il nostro lavoro, è una passione viscerale, e quando prendo un impegno, e ci tenevo tanto a vincere qui, lo porto avanti in silenzio, mettendo la faccia ogni giorno, mettendomi davanti a tutti. Perché solo così si possono ottenere dei risultati. Siamo ritornati, e lo ripeto, in una situazione che veramente c'era da... Non è il mercato di gennaio, sono tante cose una dietro l'altra, nelle difficoltà... Non mi fate parlare voi, perché oggi c'è tanta delusione, è figlia di tante cose. Io so solo che ci abbiamo messo l'anima e corpo ogni giorno affinché si potesse raggiungere questo obiettivo, questo sicuramente.
4: Allora faccio la chiusa io, anche se non sono il mister del Catania. Allora a questo punto, da quello che dice, significa che quelle modifiche di cui parlava nella scorsa stagione, che erano necessarie per crescere, non sono state effettuate?
2: Non è quello la scelta degli uomini, è l'essere uniti e condividere tutti insieme le cose, giuste o sbagliate che siano. A gennaio non sono state più condivise, nel momento di difficoltà ognuno non vede più nessuno. Chiudo qua.
0: Molto dure le parole del trainer, però come spesso diciamo sono poi sempre gli allenatori capri espiatori delle situazioni che non vanno, ma il fallimento, perché di fatto il Catania ha fallito quella che era la propria mission, non si lega sempre e solo all'allenatore. Ci sono tante componenti, ma ovviamente puntare il dito solo su una è molto più facile che magari fare un'analisi profonda. Poi, a mio avviso, un'analisi profonda è quello che serve per la svolta, per andare oltre e per capire davvero cosa non è andato. Ma, lo ripeto, nel costume italiano gli allenatori sono troppo spesso quelli che poi vengono bersagliati, e credo che su questo possa essere d'accordo chi questo mestiere lo fa, e lo fa da tanti anni, il nostro prossimo ospite. Do il buongiorno a mister Lamberto Zauli. Mister, buongiorno.
5: Grazie dell'invito, ciao, buongiorno a tutti.
0: Grazie mille a lei per essere con noi, e beh, pagano sempre gli allenatori alla fine.
5: Ma sì, perché comunque è anche a volte la piazza che vuole vedere, dopo un non successo, dei volti nuovi. Si riaprono le entusiasmi con le persone nuove, con giocatori nuovi, con l'allenatore nuovo, e quindi è più facile alle società non dare continuità anche dopo un'eventuale sconfitta, che a volte secondo me invece potrebbe portare quella continuità, quella conoscenza dei difetti che ci sono stati nell'annata, e quindi però è chiaro che non si può generalizzare, ogni ambiente ha il suo percorso, è chiaro. La Serie C la faccio da tanti anni, c'è una vincitrice e tutti gli altri, come ci piace dire, è un fallimento sportivo, però a volte bisogna anche riconoscere che qualcuno è anche più bravo.
0: Beh, sì, sì, o comunque magari alle volte anche un pochino più fortunato, perché mister, anche la componente della fortuna poi nel corso di una stagione credo che un minimo incida.
5: No, beh, sicuramente quando si parla di due squadre che arrivano a uno o due punti di differenza durante la stagione, è chiaro che stiamo parlando di una partita che è andata bene, è andata male, quindi tutto questo si racchiude poi il giudizio su un'annata completa. completa. Ci sono tante squadre che hanno fatto un campionato eccellente, hanno trovato continuità, hanno giocato bene, eppure non hanno ottenuto la promozione. Quindi parlare di fallimento per me è una parola molto pesante, nel senso che è chiaro che l'obiettivo non è stato raggiunto, però dentro questo ci sono spesso tante cose fatte bene.
0: Sicuramente ce ne sono state a Catania, forse ce ne sono state però di più a Brescia ed Ascoli. È la giusta finale playoff secondo lei quella tra le rondinelle e la formazione marchigiana?
5: Beh, intanto dopo un po' di anni sono arrivate due seconde, se non sbaglio, sì, che si giocheranno la promozione, quindi due squadre che anche durante l'annata hanno dimostrato grande continuità, grande qualità, e dietro abbiamo due piazze importantissime, basti vedere insomma i stadi quando queste partite vengono disputate, insomma di categoria superiore. È chiaro che adesso ne vincerà una sola, quindi dopo non è che potremmo parlare della sconfitta come fallimento, quindi è bellissimo per noi che siamo fuori, è molto complicato per chi poi non ce la farà, però oggi secondo me arrivano le squadre che hanno giocato bene, che si sono giocati un grande campionato e quindi giustamente si giocano questa finale.
0: Chi vede favorita tra le due formazioni che hanno avuto poi anche un percorso sicuramente diverso tra loro in gironi con criticità differenti?
5: Sì, l'Ascoli è partito fortissimo, poi ha avuto un blackout, società, squadra, allenatore sono stati bravi a ricredere in quello che stavano facendo nonostante il periodo buio che capita a tutte le squadre, quindi apparentemente sarà un po' staccato dal primo posto, ma dopo è riuscito a ridare veramente tanto fastidio all'Arezzo giocandosela fino all'ultima partita, quindi arriva con grande entusiasmo, con grandi risultati alle spalle. Il Brescia c'è stato anche il cambio, è arrivato Eugenio Corini, che oltre ad essere un amico è un allenatore esperto che sa, ha dato alla squadra quella mentalità per poter vincere, non che prima non ci sia, ma comunque la sua esperienza, sicuramente un ambiente che conosce, ha dato quell'entusiasmo e arrivano due squadre pronte con fiducia, con sicurezza di quello che fanno, e quindi proprio per questo difficile veramente questa volta dire chi possa essere favorito.
0: Il fatto di giocare su doppio confronto e non quindi in gara secca, magari in campo neutro, potrebbe forse avvantaggiare chi gioca il ritorno in casa, e in questa precisa situazione, in questa annata, è l'Ascoli a giocare poi al Del Duca alla finale del 7 giugno?
5: Certo, perché mi è capitato anche a me con dei ragazzi, cioè a volte la partita di ritorno, se dovesse essere in pari, ti fai i supplementari, te li fai in casa e comunque cambia, però queste sono le regole, quindi lo sanno tutte e due le squadre, sicuramente ad Ascoli sarà sold out e a Brescia sarà sold out, quindi due stadi di categoria superiore pieni, e quindi questo è comunque il bello di questi playoff di Serie C, quindi si stanno trovando due piazze veramente importantissime, quindi mi auguro che se la giocheranno sul campo non dovranno arrivare all'ultimo secondo, anche se sarà molto equilibrata, e quindi vedremo, due squadre forti.
0: Esulando un attimo dai playoff, mister, c'è invece un Crotone che negli spareggi ha palesato qualche difficoltà che si era vista anche in campionato, c'è ora un meno 6 da affrontare nella prossima stagione. Dopo le recenti problematiche che gli squali hanno vissuto, quanto rischia di pesare questa penalizzazione arrivata ieri da scontare poi chiaramente nella prossima stagione?
5: Ma lì chiaramente io sono stato un anno e mezzo, quindi conosco bene la famiglia Venna, che adora assolutamente la sua città, il territorio, ha fatto cose strepitose in tanti anni, ha fatto tantissimi anni di B, ha toccato la Serie A qualche anno, quindi parliamo veramente di una proprietà che è in grado di fare tutto. Sta attraversando, come tutte le cose, un momento un po' più difficile, ma sono sicuro che ne usciranno fuori. Una società così importante e solida, se ci mette l'impegno e vuole ancora continuare a dare soddisfazione ai tifosi cremonesi, non sono sicuramente i 6 punti che tolgono l'entusiasmo a una famiglia, a una piazza del genere. Quindi quest'anno ha fatto un ottimo campionato, chiaramente ha perso qualche partita che non gli ha permesso di stare davanti, ma ha fatto un playoff, se non sbaglio, è uscito senza perdere. Il playoff è difficile, quindi comunque è stata una buona annata e adesso il futuro dipenderà tutto dall'entusiasmo che possano mettere la famiglia Verso.
0: Anche a Perugia molto probabilmente dipenderà dall'entusiasmo della nuova proprietà. A livello dirigenziale ancora non sono stati chiariti definitivamente gli organigrammi. C'è stato però c'è stata la conferma del tecnico Giovanni Tedesco sulla panchina del Grifo. Giusto ripartire da dove si era lasciato in una stagione che insomma per gli Umbri è stata piuttosto complessa, in un girone che poi il B alla fine si è rivelato forse il più complicato tra i tre.
5: Ma i gironi chiaramente, a prescindere dal blasone delle squadre, che noi giudichiamo i gironi dal blasone delle squadre, ma ci sono sempre squadre molto competitive. Nel girone B, dopo le tre che hanno fatto un campionato a parte, ci metto anche Ravenna che per tanti lungo tratto è stato anche primo secondo, dopo c'è stato un po' di stacco e hanno fatto bene Campobasso, Pianese, Pineto, anche in realtà non dico Campobasso ma Pianese e Pineto piccole però ben organizzate e sono permessi di fare. Perugia, che l'anno scorso ho allenato, chiaramente è una piazza diversa, sicuramente diversa, con un blasone incredibile. Le aspettative sono tante, c'è questa nuova proprietà che cerca di riportare il Perugia dove merita, ma le difficoltà della Lega Pro sono tante. La riconferma di Tedesco penso che sia una riconferma giusta, perché comunque si parte da un tassello molto importante, cioè un allenatore, una persona stramata dalla piazza, e quindi si parte da un ottimo fondamentale. E poi chiaramente sarà la società a allestire una squadra competitiva per cercare di fare un campionato diverso da quello degli ultimi anni.
0: In un girone però appunto, come ricordava anche lei, sicuramente ostico e pieno di sorprese. Di fatto è stato anche l'unico che ha avuto il play-out, perché quest'anno, mister, si sono viste fondamentalmente tutte retrocessioni dirette, vado un po' a memoria, era tanto che non accadeva in Serie C. Un solo play-out, quello tra Torres e Bra, vinto poi dai sardi.
5: Sì, che anche lì poi abbiamo visto un play-out solo, quindi dimezzato. Questa è la testimonianza che poi sotto ci sono state delle grandi difficoltà economiche di tante piazze che hanno condizionato la parte bassa dei campionati. Perché nel girone A abbiamo visto una squadra con quasi meno 23, e il Trapani ci è andato vicino, il Siracusa cercava sul campo di lottare fino all'ultimo secondo, ma poi gli venivano tolti i punti, quindi è stato sicuramente un Rimini che parte ed esce subito dalla scena, quindi è chiaro che la parte bassa, diciamo che possiamo dire tranquillamente che la parte bassa dei campionati è stata assolutamente falsata.
0: Sì, quello sì, e la speranza è di non rivedere più certe situazioni, però appunto le penalità che già sono state comminate a diverse squadre non lasciano sperare molto bene per la prossima stagione di Serie C.
5: Beh, tutti gli anni ci diciamo questo, speriamo che non succeda, speriamo che i controlli inizialmente o che le società debbano assicurare al campionato, alla parzialità, alla professionalità di tanti giocatori, allenatori, dirigenti che fanno sacrifici per stare dentro, la regolarità dei campionati. Quindi è chiaro, quando vediamo già squadre che pagheranno un altro anno i problemi che hanno avuto quest'anno, per me già partiamo con qualcosa di sbagliato, e così non la realizzeremo mai la situazione.
0: Sì, mi trova assolutamente d'accordo. Io spero che prima o poi questa tanto decantata riforma venga fatta, venga attuata, anche per dare un maggior valore al campionato di Serie C. Ovviamente di tutto questo poi non se ne potrà parlare prima delle prossime elezioni federali. Mister, siamo in un momento calcistico, ecco, non proprio semplice, e forse la Serie C e anche le categorie dilettantistiche sono poi quelle più colpite.
5: D'altronde, vediamo chiaramente da sopra, dal top del nostro calcio, delle difficoltà, e quindi figuriamoci sotto. Rimane la passione, rimane la grande passione che tanti dirigenti ci mettono, tanti presidenti ci mettono, e quindi tutto questo per me, i grandi, parlavamo adesso che vedremo una finale con due stadi strapieni in Lega Pro, ci sono piazze veramente. A Salerno 25-26 mila spettatori, a Catania 20, insomma, per me tutto questo è assolutamente da tutelare con squadre competitive, con stadi competitivi, con serietà di un certo livello, e quindi io preferirei, da amante del calcio, vedere anche meno gente che ci lavora dentro, e quindi sarebbe anche un peccato per il sottoscritto, però con molta più qualità all'interno, e quindi questo sarebbe per me il vero passaggio che i veri dirigenti devono fare.
0: Mister, grazie mille per essere stato con noi in questa puntata di A Tutta C, la penultima di questa settimana.
5: Grazie, ciao.
0: Grazie ancora e buon weekend, mister, grazie mille. Vado a ringraziare di nuovo Lamberto Zauli. E stavo controllando se fossero arrivati aggiornamenti, novità dalla Serie C. Non sono arrivate, è una mattinata per ora tranquilla, vedremo se lo sarà poi anche il pomeriggio che ci attende, quello nel quale torneremo con la seconda ora giornaliera di A Tutta C. Stavo però leggendo un pezzo di una pagina Instagram, Ignazio Abate sta diventando uno degli allenatori più interessanti d'Italia. Chissà se la Ternana, non della famiglia Rizzo, ma dei D'Alessandro, si starà mangiando un po' le mani per come lo trattò 2 anni fa, quando, anche se il tutto non è mai stato poi confermato, sembra che il tecnico abbia pagato il non far giocare il figlio dell'allora presidente rossoverde D'Alessandro, Mattia con la Y di D'Alessandro è il nome del ragazzo. Abate non centrò la Serie B, è vero, fu appannaggio della Virtus Entella e la Ternana perse poi i playoff contro il Pescara sotto la guida di Fabio Liverani. Beh, però effettivamente, insomma, Abate ora è un nome molto chiacchierato sia in Serie B che in Serie A. Ripeto, chissà se D'Alessandro magari un pochino si mangiano le mani, o se forse arrivano anche a mangiarsi i gomiti. Di certo è che l'esperienza con la Ternana per Abate è stata molto molto produttiva. La Ternana ora invece dovrà ripartire, lo farà probabilmente dalla Serie D, perché di ieri l'altro la notizia della revoca dell'affiliazione del club umbro alla FIGC, quindi Ternana ufficialmente fallita, ora una nuova ripartenza ancora nel segno di Bandecchi e forse di Lucarelli. Di questo poi ci sarà modo di parlare più avanti, quando ci saranno anche cose certe. Intanto, ultimissimo spazio pubblicitario, poi di nuovo in studio con A Tutta C.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque continua il valzer delle panchine, tanti cambiamenti sulle panchine per il prossimo anno dopo il clamoroso dietrofront di Aurelio De Laurentiis, che dopo le chiacchierate con Vincenzo Italiano ha fatto prevalere quella passione che forse non era mai sopita di poter avere un giorno sulla panchina del Napoli Massimiliano Allegri. Sceglie appunto l'ex allenatore del Milan e della Juventus e sarà lui il prossimo allenatore del Napoli. Vincenzo Italiano, che nel frattempo si era liberato dal Bologna, resta senza panchina, ma magari potrebbe esserci qualche possibilità intrigante anche nel suo futuro. Nel frattempo il Bologna deve sostituire Vincenzo Italiano, per adesso Domenico Tedesco sembra il prescelto, parte al lavoro per cercare l'intesa, e nel frattempo ci sarà il famoso incontro nella giornata del ricordo della strage dell'Aisel. Dopo il ricordo della strage dell'Aisel, l'incontro tra Spalletti e Comorini, probabilmente ci sarà anche John Elkann e bisognerà svolgere una matassa complicata in casa Juventus. Nel frattempo si guarda anche al campo, con l'Inter che prova a studiare le mosse per arrivare a palestra. L'ideale sarebbe inserire Frattesi come contropartita. Insomma, ci sono tante cose di cui parlare, allora mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangio, da Giorgio Sorani, e oggi buongiorno, anche se non è martedì ma è venerdì, al nostro Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, ben ritrovato, buongiorno.
2: Ciao Vince, come se lo fosse, no?
1: Martedì? È come se lo fosse, però diciamo che quando poi c'è un mercato che impazza così ogni giorno è intrigante. Ci siamo salutati con Allegri sulla panchina del Milan, se non sbaglio. Ci ritroviamo con Allegri sulla panchina del Napoli a una settimana.
2: Beh, anche perché sulla panchina del Napoli ci è andato ieri.
1: Esatto. Però quindi, vedi, le cose cambiano da un momento all'altro. Senti, ti chiedo cosa ne pensi. Perché ti dico, ho passato la serata a cercare di consolare, non ho capito perché poi tifosi del Napoli, parenti, tifosi napoletani, colleghi, tifosi del Napoli, tutti quanti avviliti per l'arrivo di Allegri. Io non riesco a capire questa mancanza di fiducia in un allenatore che sicuramente col Milan ha fallito, ma credo che abbia fallito il Milan, così come se Spalletti ha fallito, Tudor ha fallito, Motta ha fallito anche la Juventus. Non si può pensare che soltanto un allenatore sia responsabile di tutto. E mi ritorna in mente anche quando Allegri, subentrando proprio ad Antonio Conte alla Juventus, cosa che adesso ha fatto al Napoli, arrivò tra fischi e pernacchi e vinse 5 scudetti di fila. Quindi intanto raccontami se secondo te, da quello che avete elaborato, da quello che avete raccolto, in realtà Allegri era sempre davanti a Italiano nelle idee di della Rete, o se c'è stato un sorpasso all'ultimo momento.
2: No, c'è stato un sorpasso e un controsorpasso. C'è stato un sorpasso di Italiano e un controsorpasso poi di Allegri. Perché Allegri è sempre stato nei pensieri del Napoli, peraltro anche Italiano, perché bisogna dirlo, anche Italiano ciclicamente è rientrato nei pensieri di De Laurentiis. Però diciamo che il candidato a sostituire Conte era stato Allegri, il primo candidato era stato Allegri, quello con cui il Napoli aveva cominciato ad approcciare con più frequenza, direi, no? Mentre con Italiano chiaramente la chiacchiera c'è stata, ci mancherebbe pure, parlo prima della fine del campionato, però era una situazione che il Napoli teneva calda, con cui si è sempre tenuto in contatto. Però ecco, diciamo che l'erede in un primo momento sembrava essere proprio Allegri. Poi è successo che il Milan non si è qualificato, il finale di stagione di Allegri non ha fatto venire dei dubbi fondamentalmente al Napoli, a De Laurentiis, come è normale, io penso che sia, no? Perché poi il risultato chiaramente influisce anche sulle scelte che si possono fare, sì. E bisogna prenderlo in considerazione.

0: e quindi ha ripreso quota la figura di Italiano. Sai benissimo che c'è stato un incontro con il suo entourage per trovare un accordo che era stato di fatto trovato, e poi però cioè, è successo che nelle more di questa discussione ci sono state delle incomprensioni, si è perso tempo, nel frattempo questo tempo è servito per la riflessione ulteriore da De Laurentiis, si è andato a limare il contratto con Allegri, quindi questo testa a testa, mentre Italiano rescindeva a Bologna e lo avrebbe fatto a prescindere dal Napoli, perché mi pare evidente questo, visto che sarà poi Allegri allenatore del Napoli, c'è stato questo controsorpasso. Io capisco la reazione di pancia dei tifosi del Napoli, perché negli ultimi anni Allegri intanto ha fatto discutere molto, alle volte ha ragione, alle volte a sproposito, con secondo me un'energia eccessiva, quasi con una presa di posizione preconcettuale sia da una parte che dall'altra, che alimenta una narrazione che secondo me non è pienamente centrata su Allegri. Che Allegri non faccia un gioco spumeggiante, io penso che questo sia sotto gli occhi di tutti, come ha detto recentemente Velasco, ma come io sostengo, ma non perché l'ha sottolineato Velasco, perché lo dicevo io, anzi è esattamente il contrario, io non conosco nessun allenatore che scende in campo e pensa di pareggiare o perdere le partite, tutti giocano per vincere. Allegri è il suo stile, alcuni dei suoi detrattori, quelli anche più feroci, pensano che sia uno stile ormai obsoleto, io non ritengo, io penso che non sia uno stile divertente, ma questo poco conta,
1: certo.
0: Nel senso, conta però abbastanza per il pubblico, quindi se i tifosi possono non essere contenti di quello che vedono, chiaramente lo dicono,
1: certo.
0: No? Poi dopo bisognerà capire se preferiscono continuare ad essere competitivi oppure magari pensare di esserlo in un altro modo, perché il Napoli secondo me sarebbe stato competitivo anche con Italiano, intendiamoci, non è che Italiano non è competitivo, ma magari con un pizzico di esperienza in meno. E secondo me nella scelta di Allegri, queste sono considerazioni che abbiamo fatto ad alta voce e continuiamo a fare, ha influito anche il fatto che lo stile, l'approccio di Conte è stato un approccio totalizzante a Napoli. Allegri, che è un grande gestore di gruppi, molto meno invasivo da questo punto di vista di Conte, può rappresentare un cambiamento nella testa dei giocatori che può essere fruttuoso per il Napoli, no? Perché dopo una grande pressione come quella che metteva Conte, oggi arriva un allenatore che invece la pressione se la tira su di sé principalmente, cerca di far star bene il gruppo. L'altro aspetto che secondo me è stato tenuto in considerazione sull'esperienza, non è tanto l'esperienza sul campo, perché io credo sinceramente che Italiano sia assolutamente pronto per una grande squadra, lo dimostra la sua carriera, perché dove ha fatto bene, è riuscito a ottenere dei risultati straordinari a Firenze e a Bologna, facendo addirittura vincere il Bologna, una coppa che mancava da 50 anni, però il rapporto con De Laurentiis è un tema a Napoli.
1: Sì.
0: Conte in questi due anni lo ha gestito molto bene. Allegri io penso che sia in grado di gestirlo. Allegri è uno che comunque ha lavorato con grandi presidenti, anche con personalità importantissime, vedi Berlusconi o lo stesso Agnelli, ha imparato a navigare in acque anche turbolente. Italiano, perché ha sempre fatto molto bene, meno. Questo è un altro aspetto secondo me da tenere in considerazione. Però è anche vero, e questo va sottolineato nel nostro racconto, che Italiano avrebbe avuto una proposta di gioco diversa rispetto a quella che avrà adesso il Napoli con Allegri. Una proposta di gioco forse più moderna, sicuramente, no? Più votata all'attacco, certamente, con alcune situazioni che poi però sono state criticate, no?
1: Sì.
0: Perché sai benissimo, sì, quante gliel'hanno dette Italiano per, sì, le difese che ha fatto troppo alte nelle finali di Conference League o di Coppa Italia con la Fiorentina, no? Perché poi dopo se vinci sei un eroe, se perdi sei un non diciamo la parolaccia, un fesso, no? Quindi purtroppo il risultato governa sempre il discorso. È vero che il finale di campionato di Allegri, così come quello di Spalletti, sono stati disastrosi. Io però non penso che un finale di campionato possa mettere in discussione la carriera di un allenatore, sicuramente la può dipingere meglio o peggio, si può parlare secondo me di fallimento sportivo di Milan soprattutto e di Juve. Se la Roma non fosse andata in Champions League non avremmo parlato di fallimento sportivo, quando magari le difficoltà sono state simili o le stesse, perché poi alla fine si sono giocate il posto in Champions League queste squadre qui, avendo delle difficoltà durante l'anno, no? Sì. Chi ce l'ha avuto prima, chi ce l'ha avuto dopo, ma queste tre squadre no. L'unica che ha fatto veramente il massimo di quelle che sono in quella zona di classifica è stato il Como, per cui se il Como non fosse andato in Champions League sarebbero stati applausi lo stesso, sono ancora più forti adesso, no?
1: Sì.
0: Però sai benissimo che la narrazione cambia rispetto al risultato che ottieni. Allora, a me piacerebbe questo, tutto questo discorso, siamo partiti da Allegri per finire sui verdetti del campionato, che il risultato condizionasse i nostri racconti, perché è giusto che sia così, perché se la Juventus o il Milan non vanno in Champions League chiaramente dobbiamo parlare di fallimento sportivo, ma che non fosse l'unico metro di giudizio.
1: Esatto, poi credo
0: perché
1: che
0: poi non si, come dicevi te, se non si va in Champions o se un allenatore è bravo o meno non è che può dipendere da uno o due punti in classifica, no? Cavolo, ci sarà la responsabilità anche dei giocatori, della società, dei dirigenti nella gestione della stagione, perché se no ragazzi allora diamo tutto in mano agli allenatori, però glielo diamo nel bene e nel male.
1: Certo.
0: Allora se l'allenatore deve essere l'unico responsabile, a me va anche bene, però allora decide lui i giocatori, decide lui i bilanci e decide lui che ne so le scelte che si fanno in campo, quando invece purtroppo per fortuna alle volte le scelte le fanno i giocatori, per fortuna o purtroppo alle volte le scelte le fanno i dirigenti per quanto riguarda i giocatori e così via, o i presidenti per quanto riguarda il budget, perché se no è tutta colpa degli allenatori o allora è anche tutto merito. Cioè, purtroppo invece c'è una responsabilità in tutto, secondo me. Quindi Allegri non è il male assoluto.
1: No,
0: ha fatto male quest'anno? Sì, ha fatto male. La seconda parte della stagione del Milan è stata inguardabile. E questo io penso che nessuno possa metterlo in dubbio, no?
1: No.
0: Sono state delle problematiche che Allegri non è riuscito a risolvere, che forse non ha saputo risolvere a causa anche del suo modo di essere come allenatore. Ma il Milan che non va in Champions League, non ci è andato neanche l'anno scorso, l'anno scorso non è proprio andato manco in Europa, non ha neanche sfiorata la Champions League, per cui qualche merito Allegri per averla sfiorata ce l'ha o no? Magari stavano overperformando la prima parte e hanno underperformato la seconda, vogliamo capire perché è successo questo. Io quindi, se dovessi consolare i tifosi del Napoli per una scelta che magari non condividono, direi questo. Detto questo, è un rischio, perché Allegri nelle ultime due esperienze che ha avuto con grandi squadre ha comunque faticato un po'.
1: Questo
0: è vero,
1: che
0: la Juventus è arrivata alla Coppa Italia, ma la qualificazione in Champions League è stata un po' farraginosa, non c'è stata quella competitività che pensavamo con i primi posti della classifica, così come quest'anno lo è stata soltanto per metà stagione. È un po' di rischio, cioè. Però il Napoli è una squadra forte, secondo me è più forte del Milan.
1: Secondo me è più forte anche del, cioè secondo me si vede dai risultati, anche più forte della Juventus, perché ti ho fatto questo paragone?
0: Sì, sì.
1: Perché le ultime due esperienze che ha fatto Allegri l'ha fatta sulla panchina della Juve e del Milan. Alla Juve tu sai bene il secondo triennio che cosa è successo, cioè Allegri si è dovuto sobbarcare una società che non c'era più, un CDA dimissionario, lui che doveva andare a prendere le magliette dallo spogliatoio per mettere addosso ai calciatori, letteralmente, che ricordiamo bene quelle scene, il pianto di Empoli lo ricordiamo bene quando vennero ridati 10 punti di penalità a ridosso della partita e poi il crollo psicologico anche suo e della squadra, nonostante questo la vittoria della Coppa Italia, il litigio in campo con Giuntoli perché si è sentito scaricato nel peggior modo dalla società, quel godersi la tifoseria della Juventus poi andare via, risoluzione del contratto, va al Milan in una società che perlomeno è sembrata un po' confusionaria nell'organizzazione anche di questa stagione, si è preso le sue responsabilità, anche lui ha commesso degli errori, probabilmente il suo calcio, come dicevi tu, è un calcio forse un po' retro che potrebbe non funzionare ma potrebbe anche funzionare, però, e questa è la chiusura del ragionamento, adesso va in una squadra perfettamente strutturata come il Napoli, perché il Napoli in questo momento rispetto a Juve e Milan ha una società forte,
0: una
1: solida, apparecchiata, e c'è anche la squadra.
0: Ha una grande occasione di riscatto, penso che sia andato anche per questo motivo Allegri, perché aveva ancora un anno di contratto con il Milan al di là del licenziamento, ha la voglia di mettersi di nuovo in discussione, Ripeto, questo non solleva Allegri dalle sue responsabilità, ma lui non si è neanche tolto dalle sue responsabilità, come Spalletti, eh. Non è che se le sono prese. Io penso che sono uomini in grado di prendersi le loro responsabilità, sia Spalletti che Allegri. Hanno sicuramente sbagliato la gestione di alcuni punti critici o di alcuni momenti, o anzi meglio, non sono riusciti a correggere, perché adesso sinceramente, Enzo, ma vogliamo veramente pensare che Allegri e Spalletti non sapessero cosa stesse succedendo in quel momento alle loro squadre? Lo sapevamo noi,
1: dal divano, certo,
0: di casa nostra,
1: certo.
0: Non ci sono riusciti. Sicuramente è una loro responsabilità, perché è il loro lavoro, perché sono dei professionisti straordinari e perché hanno dimostrato di saperlo fare. Sono stati più bravi altrove. Gasperini è stato più bravo non perché è andato in Champions League, ma perché nel momento di difficoltà è riuscito a venirne fuori, e ne è riuscito a venire fuori con un grande finale di campionato. Ciao. Quella è stata la forza di Gasperini, secondo me, quest'anno. Ecco perché Gasperini quest'anno è stato più bravo di Spalletti e di Allegri, perché in una situazione societaria simile a quella della Juventus e del Milan, lasciando perdere le responsabilità e i motivi per cui si è arrivata a una grande frizione fra il direttore sportivo, fra l'area sportiva e fra la società generalmente, perché nel Milan non c'era una problematica con l'area sportiva, è riuscita a venirne fuori. Però non è che gli altri sono dei fessi perché non sono andati in Champions League.
1: No, io poi, a proposito di Gasperini, stato bravo, eccetera, io però qua mi collego alla Juventus e ti dico, è stata brava anche la proprietà, perché nessuno avrebbe mai potuto immaginare, e nessuno pensa ancora tutt'oggi, che Claudio Ranieri possa essere stato un problema per la Roma. Tutt'altro, Claudio Ranieri ha preso la Roma quasi retrocessa, l'ha portata quasi in Champions League l'anno scorso, entra nella Roma per dare romanità, organizzazione, eccetera, sceglie, probabilmente non lui da quello che ha detto, però insieme alla società, Gasperini, si va avanti con qualcosa che evidentemente non funziona, poi si capisce cos'è che non funziona, il rapporto tra i due, allora la proprietà prende una decisione, o l'uno o l'altro, tutti e due no. Via Claudio, con tutti gli onori, Ranieri, con tutti gli onori del caso, eccetera, lo si saluta, magari esce anche qualche polemica, ma non importa, scegliamo uno dei due, scegliamo Gasperini. Gasperini fa volare la Roma in Champions League, evidentemente ha funzionato, come ha funzionato il mercato fatto a gennaio, tu già sai dove voglio arrivare. Perché alla Juventus invece c'è un conflitto abbastanza evidente, non risolto ad oggi, che è quello tra Comolli e Spalletti, poi si incontreranno oggi, si può da una discussione trovare una via comune, certamente tra persone intelligenti può essere fatto, ma se due professionisti hanno idee diametralmente opposte sul come scegliere i giocatori e come organizzare il mercato e magari non si trovano su tante cose, questo può essere un problema da dover risolvere il resto in casa Juventus prima di avviare una prossima stagione che rischia di essere complicata come quella che si è conclusa, o sbaglio?
0: Allora, non è così rosea, secondo me, come l'hai vista, come l'hai riassunta, diciamo, a Roma, probabilmente non è così profonda la frattura come era a Roma invece alla Juventus, se si è arrivati a un tentare di arrivare a un accordo rischioso, un accordo di convivenza. È chiaro che ci sono state delle frizioni. Quando uno non raggiunge l'obiettivo, poi volano le parole, no? Se lo raggiungi, dici vabbè, allora questa è la base, andiamo avanti. Non è stato raggiunto, ci sono delle problematiche chiaramente da affrontare. Io credo che verranno ridisegnati un pochino gli equilibri in casa Juventus. Non toccheranno Spalletti come lì, ma magari sotto qualcosa verrà cambiato, magari Spalletti avrà più voce in capitolo. Perché lo porta lui anche ad essere, no, una persona in grado di poter dire la sua all'interno di un processo decisionale, mentre invece il carattere di Gasperini ha portato a una frattura, una contrapposizione totale anche con l'attuale direttore sportivo, che è lo stesso che ha fatto il mercato a gennaio,
1: Ciao.
0: Allora il mercato si fa, come ha detto Ranieri, quindi prendiamo uno che non c'è più. Il mercato viene sempre condiviso nel bene e nel male, quindi nel bene non è che Malen l'ha portato Gasperini e che Baldanzi l'ha portato Ranieri, hanno fatto tutto insieme.
1: Già.
0: Perché se no ci raccontiamo
1: al
0: contrario.
1: Questo va specificato.
0: E la Roma è andata in Champions League perché a gennaio ha messo dentro Malen, che ha fatto 14 gol. Se lo davi alla Juve, ci andava la Juve. Gasperini, bravo, che gli ha fatto fare 14 gol. Superlativo, non voglio essere essere travisato, ma se tu hai male al posto di Openda, secondo me la Juventus ha più chance. Se Openda ce l'avesse avuto a Roma, sarebbe stato più difficile per Gasperini portarla ai Champions. Questo per riequilibrare, secondo me, un po'. Vale anche per il Milan. Adesso ho preso la Juve perché stavamo parlando di Juve e Roma. Però i giocatori, come sempre, fanno la dispensa. E Gasperini, questo l'ha detto sempre, datemi un portiere e un attaccante, al resto ci penso io. L'ha detto in conferenza stampa.
1: Appunto. Più chiaro di così, dice, non posso essere.
0: Al resto ci ha pensato lui, ed è stato bravissimo. Però la Roma lo scorso anno, la Roma erano 7 anni, se non sbaglio, no, che non andava in Champions League. Lo scorso anno la Roma nel girone di ritorno ha fatto un girone da Champions League, quindi comunque c'era una base, no? Bisogna sempre vedere i percorsi, per questo che dico che il miracolo l'ha fatto il Como. La Juventus ha fatto forse il più grande flop.
1: Sì.
0: Il Milan lo ha avuto nella tempistica il flop, no? Perché era praticamente in Champions League, è stato secondo in classifica quasi tutto l'anno,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: E alla fine ti ritrovi sesto, quindi voglio dire, hai fatto veramente una gestione scellerata dell'ultimo periodo. Ma il Milan l'anno scorso in Champions non è andato manco in Europa. La Juventus, esatto, sì, invece. È vero che però c'è andata all'ultima giornata, proprio ai danni della Roma. Quindi se Roma e Juve si giocano il posto, e per un punto o due, è sempre quello, è scorso anno così, quest'anno colà. Una volta tocca a te, una volta tocca a me. Che lo scorso anno la Roma è stata disastrosa, sì, nella prima parte del campionato. Quest'anno è stato disastroso il Milan, sì, nella seconda parte del campionato. Non c'è continuità. Perché quello che tu hai raccontato della Roma, che hanno messo a posto, adesso voglio vedere come lo risolvono. Oggi la Roma è una squadra senza direttore sportivo.
1: Questo pure è vero.
0: Per me non può esistere una squadra senza direttore sportivo, posto che magari si troveranno i problemi Atalanta, D'Amico, Roma, eccetera, eccetera, oppure ne prende uno dall'estero, io questo non lo so se si risolve o meno. Il Milan ha fatto l'ennesima ricostruzione. Allora, fra la Roma senza direttore sportivo che ha messo in mano tutto all'allenatore, perché oggi c'è questa nuova moda, non voglio chiamarla moda, però nuova linea, no? Di dare più centralità all'allenatore, che è un po' il discorso che facevamo prima. Tra la Roma che è ancora senza dirigenza fondamentalmente, la Juventus che ha una situazione conflittuale ma consolidata, e il Milan che non ha niente, ti ribalto la domanda, sta meglio?
1: No, io lo capisco che effettivamente...
0: Secondo me oggi, paradossalmente, nonostante tutti i problemi che poi porteranno a un anno zoppicante viste le premesse, è ancora la Juve.
1: Sì, però... Io parlo del contrasto che secondo me va risolto.
0: Certo,
1: tu sai meglio di me
0: certo.
1: I giocatori poi lo avvertono la divisione o un'unità di intenti. I giocatori lo avvertono, la percepiscono quando certo. Si crea un manico che non funziona. E io ti chiedo, questo incontro che ha deciso di fare Como lì, che non era una conferenza stampa, l'ha precisato stesso lui, un incontro con la stampa,
0: sì,
1: significa
0: sì.
1: Che se fosse stata conferenza stampa era... una cosa più ufficiale che quindi riguardava anche la proprietà, e invece essendo un incontro era una cosa che lui voleva per spiegarsi, raccontarsi e spiegare?
0: Secondo me la seconda, per avere un confronto un po' più informale, un po' quello che ha fatto anche Cardinale con alcuni esponenti della stampa.
1: Sì, però poi quando dici determinate cose che sono palesemente contrarie a quelle che ci ha raccontato pubblicamente Spalletti, era ovvio che Spalletti si arrabbiasse nel leggerle. Oggi che confronto ti ritrovi con Spalletti? Uno che ti dice io non ho fatto il mercato con te.
0: Perché litigando alle volte si fa chiarezza. Spero che volino parole grosse, nel senso spero che ci si chiarisca, spero che non rimanga nulla di non detto. Lo spero chiaramente per un andamento lineare della società. Poi a livello giornalistico mi augurerei invece che non succeda niente e quindi ci avremmo da fare dei titoli, no? Da scoprire
1: certo.
0: Delle cose. Però i confronti si fanno per chiarirsi, quindi vengo là e ti travolgo con tutto quello che non mi è piaciuto di te, neanche che non metti lo zucchero nel caffè,
1: okay?
0: Fino a dire i tuoi algoritmi io non li voglio neanche più vedere, voglio andare soltanto a occhio.
1: Esatto.
0: Poi questo porta a un'incompatibilità, ci penserà il CAN eventualmente, ma secondo me ha già deciso, amici miei, cercate di andare d'accordo. Bene, come andiamo d'accordo? Con dei compromessi. Quando c'è un compromesso che mette d'accordo due persone che non vanno d'accordo, il compromesso è sempre molto ballerino, no?
1: Certo.
0: Quindi si rischia di iniziare la stagione in un contesto che può diventare disequilibrato da un momento all'altro. Però almeno c'è, secondo me, in questo mio ragionamento quasi paradossale, il tentativo di andare verso un punto d'incontro. Io mi auguro con la buona volontà da parte di tutti e due, perché sennò avrebbe potuto fare come a Roma, guarda, o io o lui, e a quel punto scegli, no?
1: No,
0: però alla Juventus evidentemente non si è arrivati a questo punto, quindi margine evidentemente ce n'è. Io faccio un ragionamento a logica, a Roma non c'era per il carattere delle persone, per l'importanza che ricoprono, i ruoli che ricoprivano quelle persone lì. A Roma non c'è stato, a Roma non c'è stato. E poi io penso che ognuno debba fare il suo, l'allenatore debba allenare, il direttore sportivo debba pensare a trovare le soluzioni migliori per aiutare l'allenatore, non per imporre necessariamente la sua linea. Se si arriva a un contrasto, il dirigente può sempre suonare l'allenatore,
1: Guarda, poi,
0: però certifica un fallimento
1: sicuramente. Poi ti faccio una mia riflessione che voglio condividere con te e sapere cosa ne pensi, però per dare spazio anche ai nostri amici ci sono delle note audio. Giorgio, magari sentiamo una nota audio così coinvolgiamo anche i nostri amici e poi ti faccio questa riflessione.
2: Sono Andrea da Vicenza. Visto che oggi avete lì anche Marchetti, una precisazione io volevo avere da lui, che è un esperto di mercato, ma visto che si dice sempre che Comolino non ha preso l'attaccante per Spalletti, cosa, che reali possibilità aveva la Juve, visti i paletti UEFA, visti i giocatori che servivano alla Juve, tipo faccio l'esempio di prendere un Malen. La Juve poteva prendere un Malen in quella sessione di mercato lì, oppure aveva i paletti UEFA che glielo impedivano, quindi non potevano fare grandi cose. Quindi faccio un esempio, prendere giocatori di basso livello per la Juve, secondo me sarebbe stato deleterio. Ciao a tutti e buona giornata.
1: Luca, la tua risposta.
0: A gennaio questo?
1: Sì, sì, sì.
0: Anche la Roma fa reti UEFA e ne ha molti di più rispetto alla Juve.
1: Sì.
0: Non è soltanto una questione di paletti UEFA, è proprio anche una questione di proprietà. Tu hai un budget.
1: Certo.
0: È come se tu a casa tua con lo stipendio decidi spendere di più di quello che in realtà spendi. C'è qualcuno che te li presta quei soldi? C'è qualcuno che te li dà? Hai avuto un aumento di stipendio? No. Te li può prestare un tuo amico? No. Te li può prestare la banca? No. E allora non puoi comprarti la macchina nuova. Se invece una di queste tre componenti lo fa, tu intanto ti compri la macchina nuova, perché entro sei mesi il prestito che ti hanno dato i tuoi amici o la banca in qualche modo lo restituisci, perché nel frattempo hai venduto, che ne so io, la moto, ti prendi il tempo per poter risolvere quella situazione. I paletti UEFA sono questi, i paletti UEFA valgono nell'anno, cioè tu devi raggiungere un obiettivo entro i 12 mesi della stagione sportiva, per cui all'interno di quella stagione sportiva lì puoi fare quello che vuoi, puoi comprare un giocatore, estremizzo chiaramente, perché poi ne vendi due a giugno, ok?
1: Certo.
0: Se invece il problema è una questione di bilancio, cioè che non hai soldi, e allora non lo puoi prendere, perché devi andare da papà, cioè il cane, e dirgli: amico mio, ho bisogno di 50 milioni di più, me li dai? E quello ti dice: amico mio, già te l'ho dato 100, che se vuoi da me 4, 50.
1: Più 200 l'anno prima, più 200 l'anno prima, infatti il problema sta
0: andando. Però a Roma hanno speso tanto.
1: Sì.
0: Cioè a Roma, da quando è arrivato i Friedrich hanno messo nella Roma quasi 1 miliardo di euro, Esattamente quello che ha messo la famiglia Agnelli, il Can, di fatto, insomma, la famiglia Agnelli,
1: sì,
0: negli ultimi 10 anni con le ricapitalizzazioni nella Juventus. Quindi anche qui, come vedi, sono simili.
1: Esattamente. La domanda che ti volevo fare era questa, più che domanda, riflessione. Allora, da quando è che più o meno la Juventus ha cominciato a... Lasciamo stare la questione plusvalenza, lasciamo stare la questione di quando andò via Marotta, che poi andò via Paratici, subentrò Cherubini, che lì già qualcosa nella struttura della Juventus decennale di vittorie venne un po' meno. Poi che cosa è successo? Dopo il CDA dimissionario si instaura il governo tecnico. Da lì è rimasto come presidente Ferrero, che sappiamo non essere un presidente attuativo, probabilmente lui, ma secondo me, io mi immagino, secondo me lui, se un domani la Juventus si dice: guarda, abbiamo trovato un presidente, viene al tuo posto, lui è anche contento, perché non è quello esattamente il mestiere che fa, è un mestiere diverso, ma non di conoscenza del calcio. Avendo un presidente di questa tipologia, sia Giuntoli che Comolli, sono stati dati pieni poteri, forse troppi rispetto a quelli che avrebbero dovuto avere in una struttura funzionante, che avrebbe portato alle spese giuste, ai tempi giusti, alla costruzione giusta. Può essere questo un difetto di fabbrica dirigenziale della Juventus, cioè il fatto di delegare troppo a un amministratore delegato che magari deve avere anche un freno o un indirizzo da un presidente competente, diciamo, di più in materia?
0: Beh, più che un freno è stata una differenza rispetto alla precedente gestione. Io ho sempre detto... Non ha funzionato. Io ho sempre detto che alla Juventus, quando si è dimesso Andrea Agnelli, è come se fosse cambiata proprietà. Alle volte sono stato anche travisato. È chiaro che è rimasta sempre la stessa famiglia, ed è forse un caso più unico che raro al mondo, che una famiglia abbia avuto la proprietà di un club per così tanti anni. Ma l'indirizzo di questo ramo della famiglia è completamente diverso da quello precedente. Andrea Agnelli era un presidente presente,
1: sì,
0: sul campo,
1: competente,
0: in sede, sempre competente, che organizzava lui anche il lavoro degli altri e si avvaleva della consulenza di professionisti pagati, per carità, a lui vicini, che la pensavano come lui. John Elkann è un presidente che invece si occupa un po' di tutte le altre cose che sono in mano alla famiglia Agnelli, ha delegato molto, ha messo i suoi uomini di fiducia, come dicevete alcuni di questi sono uomini di numeri, non di campo, e questo chiaramente può aumentare il distacco e può aumentare le responsabilità che vengono date alle persone che vengono proprio scelte da lui per gestire la Juventus. Quindi è uno schema diverso, con un'impostazione diversa, che ha portato dei risultati anche diversi. Questo mi sembra che sia sotto gli occhi di tutti. Se la Juventus in questo momento sta raccogliendo meno rispetto a quello che è abituata a raccogliere per la sua storia, sicuramente lo deve anche all'impostazione che viene data, non soltanto alla qualità del lavoro che viene svolto.
1: E non è più facile, anzi più economico, mettere mano a questa organizzazione piuttosto che bruciare denari?
0: Sì, per carità, ma questa è la mia idea, la tua idea può essere l'idea di altri, però lui è convinto, secondo me, se no
1: sì,
0: sarebbe
1: infatti
0: un
1: raccontano
0: altro,
1: danno più ragione a noi che a lui, eventualmente.
0: Ho capito, però se lui si fida di Ferrero e non di me, di te, ci sarà un motivo, voglio dire, mi auguro, non è che lo fa perché non ci ascolta.
1: No, questo lo so, però sai, ho questa sensazione qua, perché storicamente la Juventus era forte nella sua organizzazione, tant'è che poi quel decennio è stato messo in piedi, e attenzione, anche quando partì la prima era con Andrea Agnelli, Marotta e Paratici, si fecero tanti errori sul mercato, lo ricorderai bene. Poi però la struttura piano piano andava avanti, e qui la continuità che è un percorso fondamentale.
0: No, perché le dirigenze non possono essere, è per questo che dico, no? non si può fare solo dopo un anno tracciare una linea e dire giusto o sbagliato. Si fa dopo un anno, chiaramente, ma si dice dove abbiamo sbagliato per migliorarci. Ti ripeto, i giocatori si misurano le prestazioni settimana per settimana, perché ogni settimana ci può essere una prestazione diversa. Gli allenatori devono essere valutati su un medio periodo, e quindi in un anno, mettiamo, in mesi, le dirigenze e le proprietà devono essere valutate negli anni. Prendi il Sassuolo, cambiamo completamente argomento.
1: Sì, sì, sì.
0: È retrocesso un anno, ha avuto un anno storto, ma puoi dire che il Sassuolo è una brutta società perché è retrocesso?
1: No.
0: Una volta in 15 anni?
1: Assolutamente.
0: Quell'altro
1: no.
0: Momento va in Europa, tutto, e quindi capisci, per questo che dico, se nell'anno della retrocessione se solo avessero cambiato tutto avrebbero fatto un errore, invece sono rimasti gli stessi, sono risaliti subito e sono la miglior matricola di sempre in Serie A.
1: Sì, assolutamente, però vedi, l'organizzazione societaria poi è tutto, e qui torno a chiudo il discorso alla questione che
0: magari... Ma io su questo sono d'accordo, però
1: perché se io e te siamo i primi che parliamo sempre del fatto che non bisogna dare sempre la colpa agli allenatori, metti che litigano,
0: certo,
1: oggi come lì e Spalletti, no? Elkan, secondo te dove fa pesare la bilancia? Dice ok Luciano ciao, o ok Damien ciao?
0: Ah no, che ne so io,
1: lo so.
0: Non avevo pallida idea,
1: però se pagasse ancora un allenatore,
0: però mi verrebbe da dirti che proprio perché non è possibile dire uno dei due fuori o dentro, che la linea che si sta provando, la strada che si sta provando a percorrere adesso mi sembra la più ragionevole. Poi io non so quello che è stato fatto dentro nello specifico.
1: Certo, non lo possiamo sapere.
0: Il problema è quello: se al presidente viene raccontato, proprietario o al presidente, viene raccontato quello che succede, è un conto. Se lo vive lui, è un altro. È qui la differenza. Siccome lui, e parlo di Elkann, non sarà mai presente come Agnelli tutti i giorni in sede, questo problema ci sarà sempre, perché lui è costretto a decidere in base a quello che gli viene raccontato, che vede, ma non dal dentro e nello specifico. Gli viene raccontato e quindi lui lo vede da fuori, e quello che vede è una parte. La mia sensazione è che un presidente proprietario come Agnelli, come De Laurentiis, come Lotito, come Cairo, poi vengono contestati, non vengono contestati, conosce benissimo la dinamica dentro e opera a sua immagine e somiglianza.
1: Sì.
0: Poi ci sono i presidenti come Marotta, che sono dei cultori della materia, che le cose le fanno andare bene perché sentono la proprietà, nonostante sia un fondo, tanto quanto fosse la propria.
1: Sì.
0: E quindi la società funziona lo stesso, o come Carnevali, che di fatto il presidente, cioè, non è il proprietario del Toscolo Carnevali, no, però è una sua creatura, o come Marchetti al Cittadella, per citare un omonimo, così sì, facciamo sì. Pubblicità, non è parente, quindi non incorro in nessun tipo di piaceria.
1: No.
0: Per dire, ci sono dei dirigenti che hanno dato un'impronta alla loro società, si dice, alla Corvino a Lecce che va via, anzi, ha fatto una cosa straordinaria, conveniva parlare di lui piuttosto che di tutti questi altri, no? Ha deciso che lascerà perché è stanco, ma in mezzo a questa stanchezza il Lecce, possiamo dire che no, è a sua immagine e somiglianza, e si è visto, 4 salvezze consecutive. Pantaleo Corvino, stiamo parlando di uno dei più grandi dirigenti della storia del calcio italiano.
1: Perché senza
0: dove è andato ha fatto bene. Quando alla Fiorentina era in mano sua, era la Fiorentina dei Della Valle, ma era la Fiorentina di Corvino, certo. Che è andata tante volte in Champions League. Pensa che miracolo sportivo che ha fatto, tanto quanto Lecce adesso, che ha fatto 4 salvezze consecutive, non era mai successo nella storia del Lecce. Questi sono dei dirigenti capaci, per cui non è che Sticchi Damiani non è il presidente del Lecce, ma Corvino è un suo uomo di fiducia, e questa fiducia Corvino l'ha ripagata in maniera esponenziale, per cui non è sbagliato delegare, l'importante è delegare le persone giuste.
1: Che non è una cosa più semplice e immediata del mondo, e ad occhio diciamo che Giuntoli ha pagato più di Comolli, questo è chiaro, si è visto.
0: Però se ti faccio un altro esempio poi chiudiamo,
1: sì.
0: Giuntoli avrà pagato più di Comolli, ma se Corvino quest'anno fosse retrocesso, sarebbe stato un cattivo dirigente?
1: Ma no, perché comunque
0: allora,
1: quante ne ha fatti di salvezze, 3 consecutive, questa magari sarebbe saltata.
0: Quindi voglio dire, un anno storto una società lo può avere, il problema è che se tu con l'anno storto ne approfitti per mandare via tutti e poi ripartire,
1: però,
0: quella continuità non ce l'avrai mai.
1: Però non era il primo anno di quel Pantaleo Corvino quest'anno, quindi c'erano anni di fiducia instaurata e di risultati raggiunti,
0: certo,
1: che ti può
0: ma
1: portare
0: Corvino era Corvino, quello che voglio dire, che
1: certo.
0: Io adesso parliamo di uno che non può avere rapporti con noi, no?
1: Okay.
0: Nel senso, non di lunga data.
1: Okay.
0: Comolli, se è arrivato a fare il presidente della Juventus, avrà dei motivi, ci saranno state delle motivazioni per cui mandarlo via dopo un anno, per quanto la situazione possa essere stata gestita male, ok? Perché io non dico che Comolli non abbia responsabilità, secondo me, a prescindere, sarebbe stato un errore, fermo restando che io non so quello che è successo nello specifico, ma per mettere in ordine una società ci vuole più di un anno, quindi io in quell'anno, se commetto degli errori, non dico che voglio essere compreso perché vengo pagato per non commettermi gli errori, però che almeno vengano presi in considerazione. Ma lo stesso discorso vale per Giuntoli,
1: certo, per tutti, ma è chiaro come per gli allenatori.
0: Non è chiaro,
1: detto
0: Comolli perché c'è Comolli.
1: Sì.
0: No, però se invece io devo valutare adesso dico il percorso che è stato fatto dal Milan, beh, già lì stiamo parlando sui 4 anni per Furlani, per esempio.
1: Sì, esatto.
0: Ma non per stare Allegri,
1: sai,
0: poi li puoi mandare via lo stesso.
1: No, certo, questo
0: per carità, perché magari hanno fatto veramente troppo male, perché si sono comportati male, perché c'è stata un'incompatibilità con l'ambiente, lo decidi tu il motivo per cui devi andare via. Poi però, per favore, l'ultima e poi mi taccio.
1: No, ma figurati, parlare ore.
0: Ma cavolo, ma tu oggi decapiti il Milan, va bene, perché sei il proprietario, hai detto diritto, fallo, e non è pronto nulla.
1: È quello, l'altra cosa folle, capito? Perché tu dici, ma io ho pensato, cioè sono il Milan, ho pensato a un piano, guarda, io già avevo lavorato nel frattempo che non mi convinceva questa situazione, invece ti dà la sensazione che prima di Genova, via tutti, dopo la partita vinta a Genova, vabbè dai, forse possiamo andare avanti così, magari ne cambiamo uno, vediamo un po'.
0: No, ma a me va bene tutto, tu vuoi anche mandare via tutti e puoi anche essere indeciso fino all'ultimo, ma almeno su una delle tre figure, vuoi essere già pronto? Almeno su una, per me dovresti essere già pronto sull'amministratore delegato, poi a cascata vai sul direttore sportivo e poi finisci con l'allenatore. Ma almeno su una, guardare forza l'allenatore, ma almeno Iraola o Pochettino o chi per lui. Ma vuoi dire ce l'ho, eccolo qua, la licenza è Allegri, ma c'è lui. oppure licenzio Tare, ma c'è Marchetti. Io stavolta, non quello di Stella.
1: Sì, sì, sì.
0: Licenzio Furlani, ma c'è Maranggio.
1: Sì, sì.
0: Almeno uno, ce lo vuoi tenere pronto oppure no?
1: Sono molto d'accordo.
0: Uno.
1: Sono molto d'accordo. E invece il Milan viaggia, o comunque ti fa capire che viaggia un po' nel buio. E Inter e Napoli mi sembra una società meglio strutturata, insieme alla Roma che si sta strutturando, ma come dici tu manca ancora qualcosa per il prossimo anno. Vediamo cosa succede oggi, perché ci saranno tanti fuochi d'artificio in questi giorni, secondo me, e non necessariamente di gioia. Caro Luca, è sempre un piacere, un abbraccio grande.
0: Fantastico.
1: Grande,
0: ciao.
1: Luca Marchetti, Sky Sport, noi ci fermiamo, al rientro Ivan Cardia, vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno con Giorgio Sorani. In cabina di regia, al suo fianco c'è Andrea Maiocca, sta lavorando alla puntata di Maracanà, pronta per tanti approfondimenti, soprattutto per la girandola delle panchine. Come detto, il Bologna ha scelto Domenico Tedesco, parte al lavoro per chiudere l'accordo. Vincenzo Italiano è rimasto ufficialmente, possiamo dire, quasi col cerino in mano. Ma ne parliamo con Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno e ben ritrovato.
2: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: E insomma, come due monoposto, una sorpassa l'altra, ma io e te ce lo siamo sempre sentito un pochettino e ce lo siamo anche sempre raccontato. Oh. De Laurentiis ha sempre avuto un po' questa passione per Massimiliano Allegri, e lui il prescelto. Poi parleremo di Italiano dove può andare, però intanto parliamo della scelta di Allegri, che tra l'altro firma un biennale, quindi già questa è una cosa insolita per lui, a 5 milioni altra cosa insolita per lui, quindi si è rimesso subito in discussione, pronto a ricominciare. La piazza non lo accoglie bene, come puoi immaginare. Raccontami un po' di questa trattativa.
2: Vai, che ti devo dire, io devo ammettere, tutti adesso l'abbiamo raccontato, io devo ammettere di aver sbagliato, nel senso che io pensavo che fosse Italiano il tecnico destinato a sostituire Conte sulla panchina del Napoli, quindi
1: te lo dico, in tanti, Ivan, non ti rammaricare. È stato un
2: anche
1: da teatro.
2: Se la scelta di Italiano di prendersi un po' di tempo per saltare Bologna, credo sia anche corretto fare, tra l'altro.
1: Sì, però non dopo aver fatto una trattativa senza importare la società, mi permetto, poi per carità. Cioè...
2: Sì, per carità, anche quello è vero, anche tu hai ragione. Però non so se ha influito. Diciamo che allora, guardando la scelta del Napoli, poi magari anche della scelta del Bologna, perché è bella per gli appassionati di enigmistica, di charade, come dire. Sì. No, parlando della scelta del Napoli, è una scelta che appunto affonda le radici in un rapporto, questo l'hanno sempre detto, il rapporto tra Allegri e De Laurentiis è sempre stato ottimo, un ottimo rapporto a livello personale, ovviamente un rapporto di stima anche a livello professionale, reciproca. È una, diciamo che Allegri si rimette in gioco. Diciamo che è una sfida e anche un rischio che si prende De Laurentiis, perché è vero che Allegri dopo Conte ha già funzionato molto bene una volta, e lo sanno ovviamente i tifosi della Juventus.
1: 5 anni di scudetti di fila uno dietro l'altro, adesso sono un miraggio per tanti.
2: No vabbè, sì certo, non penso che non prepara quello, però insomma ha funzionato bene. Ed è vero che secondo me su Conte si dice spesso un buon comune, cioè che consuma le squadre, sicuramente è vero, però poi le lascia molto, cioè, molto bene. Storicamente tutti quelli che sono arrivati dopo Conte hanno sempre fatto bene, non mi sembra che non c'essi, vabbè, al Tottenham non è che avesse fatto questa, diciamo, esperienza trascendentale, però già ha sempre fatto bene chi è arrivato dopo Conte. Che cosa vuol dire? Detto questo, prendi un allenatore che non è sicuramente in rampa di lancio, che non viene da anni molto positivi a livello anche di gioco, e che comunque quest'anno, tutta stima per Allegri, però insomma è stato secondo me molto deludente quest'anno. Può essere che Allegri magari abbia anche capito che insomma quest'anno è stato drammatico, cioè il Milan è andato in Champions League senza che doveva puntare però allo scudetto, cosa che Conte un po' ha ricordato, ne avevamo parlato l'altro giorno di te, però sì. In Champions League Milan come minimo sindacale, e non ci è andato perché ha perso in casa con il Cagliari, cioè è veramente un anno drammatico per Allegri e per il Milan. È un rischio che si prende De Laurentiis, sicuramente appunto c'è un allenatore con esperienza, questo per carità.
1: Beh, sai, la prima suggestione era stato il ritorno clamoroso di Maurizio Sarri, e si era detto la squadra ideale per Sarri, poi Vincenzo Italiano, l'innovatore, va bene Italiano. Questa squadra, cosa manca in questa squadra per essere quella di Massimiliano Allegri, pur sapendo e riconoscendo il fatto che Massimiliano Allegri, forse anche questa è una delle cose che porta poi De Laurentiis a sceglierlo, è uno yes man, nel senso è uno che dice quello che mi dai, io su quello lavoro. Che poi mi permetto di dire una cosa, Ivan, questo vale per tutti, dovrebbe funzionare così, cioè una società forte che lavora bene dovrebbe dire: io ho queste strategie di mercato, questi sono i giocatori su cui punto, tu allenatore li devi far funzionare. Poi hai una richiesta particolare? Due, una te la realizzo. Però dovrebbe essere così, perché anche qui si stanno mescolando un po' troppo le cose, no? A volte sembra che arriva l'allenatore e tu devi rifare la squadra per lui.
2: No, vabbè, è vero, allora, sono d'accordo con te come impostazione, poi dipende da che scelte fai, cioè nel senso, se prendi Sarri, lo sai che comunque dei giocatori di un certo tipo li devi mettere a disposizione. Se prendi Conte, idem, cioè è vero, non deve condizionare, non è che l'allenatore deve fare la squadra, l'allenatore è il dipendente che allena i giocatori che gli vengono messi a disposizione. Poi se prendi Conte e fai una squadra per il 4-3-3, hai sbagliato a prendere Conte o hai sbagliato a fargli la squadra, perché insomma vanno anche a seconda delle caratteristiche degli allenatori che hai, se no non vai da nessuna parte fondamentalmente. Quindi io sono anche d'accordo con te, fermo restando che devi essere anche intelligente nel mettere a disposizione dei giocatori, cioè devi sapere chi hai preso in panchina. Da questo punto di vista va detto, Allegri ha un grosso vantaggio su chiunque, perché Allegri non è soltanto uno yes man, come giustamente dicevi tu, poi questa nomea noi la esageriamo un po' sempre, e comunque gli yes man sempre vincono, no? L'esempio più emblematico è Capello, che venne definito per anni lo yes man del Milan e di Berlusconi, ma al di là della, diciamo, dell'aziendalismo di Allegri, è anche un allenatore che non si è mai fossilizzato nella sua carriera su moduli, cioè al di là del fatto di dire sì alla proprietà su tante cose, poi è uno che effettivamente ha fatto il 3-5-2, il 4-2-3-1, il 4-3-3, ha usato tanti moduli, quindi la flessibilità sicuramente ce l'ha, più di Sarri per esempio e più di tanti altri colleghi. Deve rilanciarsi, cioè è un allenatore che deve rilanciarsi dopo una stagione per me molto molto molto molto negativa, eh? Cioè,
1: no, certo,
2: quello del Milan è un fallimento clamoroso, cioè è il più grande fallimento di questa Serie A, per me, anche più della Juve.
1: Certo, a proposito di Juve, oggi è la giornata del ricordo delle vittime dell'Aisel, sì. E quindi il primo pensiero commosso va a quello che accadde in quella giornata drammatica, 39 angeli che ci hanno lasciato e che ricordiamo sempre con grande commozione, ed è un giorno che poi si andrà a proseguire in casa Juventus con l'incontro vis-à-vis con Molly Spalletti. Intanto ti chiedo se a voi risulta che sarà presente anche Elkan, e soprattutto come ti immagini che si concluda questo incontro, perché ci sono diversi scenari: uno, pace fatta, si va avanti insieme; due, idee contrapposte, si va avanti forzatamente insieme; tre, idee totalmente contrapposte, uno deve saltare.
2: Ma come pace fatta? Come gli ha detto che sono d'amore d'accordo?
1: Sono d'amore d'accordo. Vabbè, però sappiamo che non è così, sappiamo che l'incontro ti porterà anche a Spalletti, a dire, vedi che io non l'ho fatto in mercato insieme a te a gennaio, comunque, se proprio vuoi raccontare le cose.
2: Allora, se Damian Comolli ci sta ascoltando, io vorrei dire che io mi dissocio dal nostro conduttore che smentisce pubblicamente le dichiarazioni dell'amministratore delegato della Juventus, perché Damian Comolli ci ha detto che...
1: Me le prendo tutte le responsabilità, glielo dico in francese, così
2: meglio, perché sennò è difficile. Ci ha detto l'altro che vanno d'amore d'accordo, quindi la pace non c'è da fare, sono in pace.
1: Ah, sì.
2: Così tanto in pace che oggi potrebbero mandarsi a quel paese, secondo me.
1: Piccolo particolare.
2: No, allora, diventando serio, allora io credo ci sarà Elkan, altrimenti fai un incontro tra due persone che non si parlano, sì. Non capisco l'utilità di farlo, cioè,
1: no certo, purché non sia lì a dire ragazzi però non litighiamo, su facciamo la squadra insieme, no, là si ascolta uno come lì, sì. Che vuoi fa? Ok, si ascolta Spalletti, ok, tu che cosa puoi fare per far rialzare la Juventus, di cosa hai bisogno, cosa serve, ok, queste due strade vanno insieme nella stessa direzione, no, andrete insieme perché ve lo dico io, perché io poi ho detto una cosa a Marchetti che ribadisco a te, qua scende in campo Elkan, ma il problema della Juve è che c'è il presidente, cioè c'è un presidente che però fa altro, si occupa di altro, e che prima non è che la squadra la faceva Agnelli, ma quasi sembrava che la facesse lui, perché in prima persona parlava con i suoi dirigenti e li indirizzava, qua pieni poteri a Comolli lì, pieni poteri aggiunto lì prima, perché non c'è il presidente.
2: Beh, tu non mi leggi, perché io dopo la fine delle partite dell'ultima giornata ho scritto su TMV un pezzo che iniziava con uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli, e che sottolineava il fatto che dopo la mancata qualificazione della Champions League, alla Champions League di Milan e Juve, a parlare davanti alle telecamere siano andati soltanto Allegri e Spalletti. E che quindi non ci sono uomini forti nella dirigenza di nessuna delle due squadre. Perché sarebbe stato, immaginati lui che, di Agnelli appunto, che non si qualifica in Champions, e Agnelli che non va a parlare. Una cosa, Agnelli andava a parlare quando la Juve usciva ai quarti di finale in Champions, sembrava un fallimento. Quindi quello è il grossissimo, cioè il problema di fondo della Juve non è Comolli, non è Spalletti, non è nessun altro, è che manca, vabbè, ti faccio il nome, ma non perché ci sia solo lui, ma anche il Marotta, ma anche il Marotta di turno,
1: o comunque il Marotta di turno in questa Juve ha più peso, importanza, ruolo, responsabilità di quello che dovrebbe averne in una società con un presidente.
2: Ma no, ma perché appunto in quella società c'era un presidente forte, un amministratore delegato forte, un direttore sportivo forte, cioè è che lavoravano comunque abbastanza in sintonia finché non hanno litigato, però diciamo per 8 anni hanno lavorato in sintonia. Quando è una struttura così solida, poi si vede in tante cose e ottiene risultati positivi. In questo momento non c'è nessuna di queste tre cose alla Juventus, cioè hai un presidente non forte per scelta, amministratore delegato forte in teoria, però poi abbiamo visto nella pratica. Direttore sportivo è come se non ci fosse, fondamentalmente, perché sì, modesto, ma insomma non ha il physique du rôle per reggere il confronto con Comolli. Paratici comunque un po' lo aveva, era più uomo di campo, di, è vero che era un allievo di Marotta all'epoca, chiaramente, però sì, aveva le sue idee, poi ne ha avuto un po' troppe anche, però diciamo che aveva il suo modo di confrontarsi in maniera costruttiva. Ora tutto questo non c'è. Come andrà l'incontro di oggi? Andiamo al sodo. Non lo so, nel senso, io non riesco a capire come possono andare avanti insieme Spalletti e Comolli, perché sono due persone che, al di là di quello che ha detto Comolli, non si parlano, non sono d'accordo, hanno due visioni completamente diverse. Questo poi non vuol dire che uno dei due abbia ragione e l'altro torto. Diciamo che quello che ha fatto Comolli sul mercato fa immaginare che il torto ce l'ha da lui, però è legittimo pure. La società può fare quello che vuole, sono cose private, tranne è stupido continuare a mettere insieme per forza, o se ci sono degli altri motivi vanno chiariti, continuare a mettere insieme per forza due persone che evidentemente hanno idee completamente diverse e che farebbero, cioè fare un altro mercato estivo come quello di gennaio, in cui l'allenatore ti chiede una cosa e tu gli rispondi, gli dai tutto il contrario, credo che rimanderebbe ancora alle questioni fondamentali di casa Juve.
1: Sì, io veramente, guarda, perché poi ne parlavo con Luca del fatto di questa situazione in casa Juve, Luca Marchetti, questa situazione in casa Milan, Juve come poi è paragonabile per certi versi anche a quella in casa Milan, che manda via tutti e non c'è già il piano B, non c'è già gli uomini mercato, cioè c'è una confusione in questi top club che è fondamentale. Senti, c'è una domanda di un nostro amico che aveva fatto prima, non ha avuto la risposta che voleva, te la giro a te. Con il budget che aveva la Juve, stando alle informazioni che avete, a gennaio la Juve poteva prendere un attaccante con costi annessi oppure no? Il Malen di turno?
2: Ma sai, secondo me sì, nel senso che è molto difficile col budget che aveva la Juve. Comunque parliamo di una società che negli ultimi anni, la cui proprietà, perché poi qua si fanno tanto le pulce alla proprietà della Juve negli ultimi anni ha messo 1 miliardo di euro nel club, quindi è difficile dire il budget che aveva. Se poi arrivano le ricapitalizzazioni, non è tanto, è più un tema di volerlo fare che di poterlo fare oggettivamente. Tra l'altro la Roma Malen l'ha preso, ma per fare l'esempio di Malen, in prestito con diritto, con obbligo di riscatto condizionato alla Champions, quindi è un'operazione che fondamentalmente poteva fare tranquillamente anche la Juventus. Io sono abbastanza sicuro che la Juve potesse prendere un centravanti a gennaio. È chiaro che, non per difendere l'indifendibile, è chiaro che un dirigente dice: ma diciamo con una punta ne abbiamo 3 in squadra, ne devo comprare un'altra. Quello è un ragionamento che io in astratto posso anche capire. Poi se di queste 3 punte una è infortunata e gli altri 2 non sono adatti e le comprate tu, qualche valutazione conseguente la farei pure. Però perciò ti dico, la Juve a gennaio non ha voluto prendere un altro attaccante. Poi che prenderlo sarebbe stato un sacrificio, questo è tutto un altro paio di maniche. Però dico un'altra rispondere, quando la Juve prende Vlahovic dalla Fiorentina, la Juve non ha il budget per prendere Vlahovic. Se la Juve capisce che se non prende un attaccante forte non va in Champions League e decide di puntare su Vlahovic e va in Champions League ovviamente.
1: Certo.
2: Quindi non è tanto questione di ragionare su quanti soldi ha al momento, perché le operazioni si riescono a fare anche con non pochi soldi, però insomma con formule che ti consentano di non sborsare troppi milioni, o devi ragionare cosa è meglio, cioè preferisco poi la Juve fece una serie di errori nella trattativa Vlahovic a partire dal contratto, però
1: sì,
2: diciamo
1: sì,
2: preferisco risparmiare ora. Esatto, preferisco risparmiare ora, però poi tra 6 mesi sono fuori dalla Champions e c'è un problema grosso di bilancio.
1: Lo so, grosso, ma errori, guarda, se si dovesse tornare indietro se ne potrebbero rintracciare veramente tanti, che farebbero probabilmente comporre il mosaico dei tanti problemi che ci sono in casa Juventus e poi se vogliamo in casa Milan. Il tempo a nostra disposizione pare scaduto anche la settimana, ma come al solito il prossimo, da lunedì prossimo, ogni spazio dalle 11.35 alle 12 con la redazione di Tutto Mercato Web, che saluto nella persona.
2: Io
1: di
2: lunedì prossimo sono al mare, lo dico
1: sei in ferie, sei in ferie
2: un giorno però un giorno, però sì, quindi lo dico a te, lo dico a Lorenzo Di Benedetto
1: che sta ascoltando. Vabbè. Non ti rompiamo le scatole nemmeno. Lunedì al mare, vabbè, ci mandi una foto?
2: Sì, va bene.
1: Vai, privata, e decido io se mandarla pubblicamente. Ciao Ivan,
2: ciao.
1: Un grande abbraccio. Ne ci fermiamo tra poco, Luca Calamai sempre da Tutto Mercato Web, poi cerchiamo di capire un po' da Napoli cosa succede.

0: Allora, siamo pronti a dare buongiorno a Luca Calamai. Ci sono due temi importanti da affrontare oggi. Luca, ciao, buongiorno.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno a te.
0: Il primo è la clamorosa, se vogliamo, clamorosa scelta di De Laurentiis, che punta su Massimiliano Allegri e fa vincere il ballottaggio su Vincenzo Italiano, che nel frattempo prima aveva dialogato col Napoli. Di Maio ha detto: non ci meravigliamo più di niente oramai. Poi torna indietro, rescinde il contratto, però nel frattempo De Laurentiis punta tutto su Massimiliano Allegri. 2 anni, 5 milioni a stagione. È una scelta dettata da cosa, secondo te?
1: Ma io ci trovo una continuità di pensiero da parte del presidente De Laurentiis, che secondo me merita una sottolineatura positiva, perché allora De Laurentiis non è un uomo povero, naturalmente.
0: No.
1: Ma non appartiene nemmeno, Vincenzo, ai grandi ricchi del mondo, no? Ecco, ma la sua filosofia, da quando ha preso il Napoli facendolo crescere, è stata sempre quella di puntare su allenatori importanti. Cioè, da ora venga a mente Benitez, Sarri, Ancelotti, Spalletti, Conte, lo stesso Garcia veniva da un percorso importante, anche se non ha, e quindi questo, la scelta di continuare a puntare su un allenatore di grande valore, di grande personalità e di grande prestigio, e questo gli rende merito, perché sono tutte su un allenatore di grande valore, di grande personalità e di grande prestigio, e questo gli rende merito, perché

0: senza, io sai, sono per, non sono figlio, non mi iscrivo a questi partiti di oggi del calcio dove o sei bravissimo o sei incapace, però non c'è dubbio che Allegri appartiene a un calcio che secondo me oggi funziona meno. Non parlo di risultati, parlo però di feeling, parlo di quello che chiede anche la gente. Cioè, oggi la gente chiede un calcio che sia un calcio divertente, perché poi vincere è importante, ma non è proprio tutto. E invece sono degli allenatori, e l'etichetta che secondo me colpevolmente si è messo addosso, ma probabilmente lui non lo voleva fare, si è messo addosso Allegri, è l'allenatore del cortomuso, cioè basta vincere di una narice. Ecco, no, se ci pensi, lo stesso Milan sta cercando un allenatore, chiamiamolo così, giochista. Sì. Lo spagnolo Iraola è un allenatore giochista e piace a tanti, Maresca, De Zerbi. Cioè, oggi si va a cercare Fabregas. Sì. Si va a cercare qualcosa di diverso dal conta solo vincere. Oggi la filosofia è vinciamo giocando bene, e tutto questo,
1: ma per, diciamo, modo è... perché è necessario in questo tipo di calcio, secondo te?
0: Perché nel calcio della televisione, nel calcio del marketing, nel calcio della medialità, nel calcio dell'immagine, nel calcio in cui devi vendere le maglie, questo porta valore. Porta valore perché sono allenatori che non vincono, ma che sono comunque figli di un calcio che piace alla gente, che diverte la gente, che quindi porta la gente anche allo stadio. E questo è una filosofia. Ripeto, io non sono iscritto a nessun partito, perché a me piace il calcio fatto bene, e si può far bene calcio in tanti modi. Mi è piaciuto per un periodo il guardiolismo, poi non ne potevo più. Io penso per esempio che il calcio di Marcello Lippi era un calcio di equilibrio, calcio che ha vinto, che è stato un mondiale. Il calcio di Trapattoni era figlio di un'epoca, oggi Trapattoni probabilmente sposerebbe un calcio diverso. Mi piace l'idea di Farioli, mi piace l'idea, ecco, sono figlio di tutti gli altri. Però non c'è dubbio che oggi non ci si accontenta solo dell'allenatore che vince, anche perché poi se non vince, questo è l'aspetto, Vincenzo, se poi non vince ti dà un senso di incompiuto, no?
1: Sì, cioè, oggi tu dici, mi sono
0: il
1: anche...
0: Milan ti dà un senso di un progetto che è incompiuto, che non ha funzionato. Cioè non c'è paracadute, se il tuo unico obiettivo è costruire una squadra che abbia come ossessione quella di vincere, se poi non vinci o non c'è il travato, è un fallimento.
1: Certo.
0: Non ci sono vie di fuga, no, sotto questo. E quindi oggi, anche per riportare la gente agli stadi, perché insomma il nostro calcio è noioso, è più lento, questo tipo di idea di calcio secondo me è l'idea che vanno a cercare tanti presidenti. Il Napoli va controcorrente in questo senso, perché io credo che, ma te lo sai meglio di me perché te sai tutto di Napoli, io penso che ci sia la volontà di De Laurentiis di sfruttare ancora un gruppo tecnico che è importante, ma che va gestito, probabilmente va gestito anche in una maniera diversa, forse anche da un punto di vista fisico, poi se ripenso a tutti gli infortuni che ha avuto il Napoli, con più equilibrio, meno ossessione, meno estremismo. Ecco, l'uomo capace di far questo sicuramente è Allegri, lo era anche Ancelotti, che al Napoli ha fallito, no?
1: Certo.
0: Però ecco, poi se non ci sono risultati hai il senso del poco, ecco, ti resta in mano proprio poco.
1: Però Allegri secondo te è artefice o vittima di questo partitismo che è venuto in mente, che è venuto come moda, diciamo? Perché io ho la sensazione che, te lo dico, da Napoli veramente ho visto una depressione generale, non guarderò più le partite del Napoli, speriamo che perda, se ne deve andare, no, ma un passo indietro. Allegri in tutto ciò che ha fatto, cioè, Allegri ha portato avanti il suo modo di essere, che poteva piacere o non piacere, che ha portato a vittorie ma ha portato anche a disfatte, tutto a posto. Io ho la sensazione che sia più chi ne parla difendendolo o attaccandolo che ha creato una confusione, è un astio o una rivalsa verso un allenatore che magari potrebbe dire fermi tutti, posso pensare io a me stesso senza che portate avanti il mio nome in mezzo a una battaglia di religioni?
0: Non lo puoi fare perché poi prendi

0: di 7-8 milioni l'anno, quindi quando prendi questi soldi sei nel mezzo alla battaglia, lo sei inevitabilmente, no? Se no vai a allenare in promozione e nessuno si ricorda di chi sei. Però guarda, il dibattito è molto bello, Vincenzo, io ovviamente non ho nessun tipo di certezza, però io ti metto un altro elemento esplosivo in questo dibattito.
1: Vai.
0: Io ho la sensazione che ci stiamo avviando a un cambio generazionale di allenatori e che un gruppo di allenatori molto vincenti stiano diventando vecchi.
1: Sì, cioè, oggi, un pochettino ci penso anche io.
0: Oggi io ripenso, allora ancora oggi ti dico la verità, se io devo prendere un allenatore che vince lo scudetto, io prendo Conte, no? Però oggi se io guardo l'ultimo Conte, che ci vedo? Che ci vedo di nuovo? Cosa ci vedo di un qualcosa che mi dà l'idea di un'evoluzione? Perché oggi il calcio è evoluzione, no?
1: Sì.
0: Se guardo il Milan d'Allegri, che mi ha dato il Milan d'Allegri? La verità è che fino a chi ha retto Modric c'era un'idea di calcio che faceva Modric. Chi ha valorizzato del patrimonio tecnico? Boh. Cioè, oggi trovo molto più intrigante andare a vedere quello che si è inventato Fabregas, quello che si è inventato Iraola, quello che si è inventato l'allenatore del Porto Farioli. Lì ci vedi idee, il portiere che gioca, si smette di lavorare sui giocatori ma si lavora sugli spazi. Il Como c'ha una delle migliori difese del campionato e non ha un grande difensore, e ha uno dei migliori attacchi del campionato ma non ha un grande centravanti. Questo fa riflettere, no? È l'idea di un percorso nuovo. Cosa vedi di nuovo in questi allenatori che hanno vinto tanto, che allenano grandi squadre, eh? Perché insomma, io vorrei poi vedere Conte un giorno allenare la Cremonese, che cosa fa, o anche Allegri, sì. Allenare queste squadre. Però in giro vedi una nuova generazione di allenatori che sta cercando di portarci in un qualcosa di diverso, quello che per esempio ha fatto anche Gasperini, creando un'idea di calcio uomo su uomo. Questi grandi totem della panchina sono molto figli del loro passato, ma se non si rinnovano, se non portano qualcosa di nuovo, se non studiano, se non hanno nuove idee, ho la sensazione che in tempi brevi, sai cosa faranno? Finiranno per essere buoni per fare gli allenatori della nazionale.
1: Ho capito.
0: Dove sì, lì devi gestire, ma non devi lavorare nella quotidianità.
1: La modernità non ti tocca. Invece, l'altro argomento che va affrontato è questa divisione interna, che come lì ha raccontato in un altro modo, andiamo d'amore e d'accordo, ma lo sai meglio di me che non è così con Spalletti. Oggi ci sarà questo incontro, oggi o comunque in questi giorni, massimo fino a lunedì, ma dovrebbe essere oggi l'incontro tra Comolli, Spalletti, probabilmente alla presenza del proprietario John Elkann, e si dovrà decidere di andare avanti insieme, con idee diverse, uno va via, si litiga. Qual è secondo te lo scenario in una fase molto confusa della storia della Juventus?
0: Lo scenario delle cose che ha detto Comolli, non ci ho capito nulla. Che voleva dire? Cioè, qual era il messaggio?
1: Che il mercato l'ha fatto insieme a Spalletti, e questa è già la prima cosa che l'avrà fatto impazzire. Che ci vogliono 3-4 anni per giudicare un lavoro, ma ci ricordiamo anche che sia al Tottenham che al Liverpool dopo 3 anni è stato fatto fuori perché non aveva convinto dal punto di vista.
0: No, ma non è vero che il mercato ha fatto Spalletti.
1: Assolutamente.
0: E quindi è un falso storico, no? È
1: sì.
0: Assolutamente un falso storico.
1: Ha fatto solo arrabbiare di più Spalletti, ovviamente.
0: Ma certo, perché quello che ha prodotto da un punto di vista di calcio questa gestione dirigenziale è stato fallimentare, ma fallimentare non solo per gli acquisti sbagliati, non solo perché non c'è il senso della juventilità, ma anche per quello che non è stato fatto, tipo di non essere stato in caso di gestire la vicenda Vlahovic, non oggi che è ingestibile, ma quando un anno fa era complicatissima, non potevi fare qualcosa. Non so, se io leggo le parole di Comolli, manca solo una parola: perché non ti dimetti? Cioè, il passaggio deve alzare la mano, mi arrendo e vado via.
1: Lui pensa che ha fatto bene e che farà bene, questo è il discorso.
0: Esatto, e questo è drammatico. Però,
1: abbastanza.
0: Poi dice, ma insomma, ne vendiamo uno e facciamo pari. Cioè, non è che fai pari vendendo un ragazzino alla primavera, no?
1: No, devi vendere necessariamente Bremer, probabilmente anche Turam. Siamo punti a capo.
0: E come fai a fare la squadra più forte se parti da questo? Parti da doverne vendere uno e da non avere il centravanti, e probabilmente, anzi, e sicuramente nemmeno il portiere. Non hai soldi della Champions.
1: E ecco, sei in disaccordo che tu ne dica col tuo allenatore? Come si comincia così?
0: Sì, ma guarda, allora, un po' io lo conosco Spalletti. Spalletti non è uno che ha bisogno di mettere insieme il pranzo con la cena. È uno che però lo ha dimostrato, cioè uno un po' anche piccoso nelle cose. Lui, quando fu esonerato a suo modo di pensare ingiustamente dall'Inter, lui avrà avuto una quindicina di offerte, ma lui voleva prendere fino all'ultimo soldo all'Inter. Era il suo modo di vendicarsi nei confronti di un qualcosa che riteneva profondamente scorretto e ingiusto. Lui sta alla Juve, se viene fatta una Juve che vince lo scudetto, perché lui che è, si sente colpevole, ed è colpevole, perché certo, anche lui con quello che avevi devi battere il Verona e la Fiorentina, perché se non batti un Verona già retrocesso, la Fiorentina ha finito il campionato, la colpa non può essere il fatto che non ha un centravanti, giusto?
1: No, certo.
0: Questo per essere chiaro.
1: Assolutamente.
0: Ma proprio perché è cosciente che alla Juve non puoi sbagliare due volte, perché è la Juve, e questo lui che non è juventino lo ha ben chiaro, e lo trasmette anche in una maniera così forte, Vincenzo, che lo porta a essere mal visto dal suo mondo abituale, che è il mondo di Firenze, di Napoli, di Roma, no? Perché lui è ben chiaro nello spiegare che cos'è la Juve, giusto?
1: Sì, sì.
0: Ecco, quando ha detto l'ultima volta che la squadra ha avuto l'onore di giocare allo Juventus Stadium, che non è lo stadio di Firenze, da città, cioè lui fa delle dichiarazioni che sono vere, ma clamorose per certe. Allora, la sostanza è molto, molto semplice. O gli fanno una squadra che a lui piace e che ritiene competitiva, dove lui pensa di poter intervenire per aiutare la crescita di alcuni giocatori, secondo me non resta.
1: Già.
0: Ma guarda, lui, te lo dico, lui non voleva rinnovare il contratto, perché anche quella è stata una forzatura che poi lui ha accettato, perché non voleva nemmeno, perché era convinto di andare in Champions, te lo dico francamente.
1: Sì, sì.
0: E perché non voleva nemmeno andare a uno sconto, poi la lasciamo al volentieri la Juventus, insomma, non pigliamoci in giro, è una realtà importante, ma era una forzatura, perché lui seguitava, ti ricordi, seguitava a dire ma vediamo, aspettiamo, ma non era aspettare per partire, perché vuol capire che cosa, che squadra si fa, chi si compra. Qui mancano come minimo tre fuori classe, un portiere, un grande leader in mezzo al campo, un grande personalità, certo, e un attaccante, e restando Bremer, e te mi dici ma per ora intanto si prova a vendere Bremer, e quindi ne manca quattro a questo punto, no?
1: Esatto. Con quali
0: ma Bremer
1: soldi?
0: Viene venduto per coprire i non soldi della Champions. Allora guardate, il calcio sta cambiando velocemente, la competenza prende il potere, io lo dico, cioè dobbiamo, io te lo dico da vecchio, dobbiamo imparare a ragionare in una maniera diversa. Io sono cresciuto con tre grandi mondi calcistici, no? Milan, Inter e Juventus,
1: sì,
0: con due o tre realtà che si inserivano in virtù di una grande passione popolare, Roma, Napoli e Fiorentina, e poi c'è stato il periodo della Lazio di come si chiamava il presidente?
1: Cragnotti.
0: Il nome di Cragnotti, del Parma, di Sanzi, no?
1: Sì.
0: Ma oggi ricordati, non basta più il nome Juventus, non basta più il nome Milan, se non hai competenza non fai la Champions. Guarda, io ci trovo grandi affinità tra la Juventus e il Milan, cioè il fallimento della Juventus e del Milan, ma vai in Champions in Como, dove c'è competenza. Allora dobbiamo abituarci a capire che oggi il grande ricco, ha visto quello di Venezia, andava a Venezia,
1: sì, sì, sì,
0: e ha parlato di investimenti illimitati. Poi ragazzi, tra le parole e i fatti devi trovare Fabregas, devi trovare il progetto tecnico, devi trovare, certo, non è automatico. Ma se il Venezia non andrebbe a prendere Allegri,
1: no, ovviamente no,
0: il Venezia magari va a prendere Olà, perché il punto di partenza è creare un progetto calcistico che sia accattivante, che invogli la gente a venire a vederti allo stadio. Non hai più l'ansia di prendere l'Inter, di prendere il Milan, di prendere la... Te hai l'ansia di creare un progetto calcistico vincente, perché tanto lo vendi televisivamente. Quindi io ti dico la verità, io l'ho visto tante volte il Como quest'anno, perché il Como ha vinto la sua partita, ha fatto sì che Luca Calamai, che del Como sostanzialmente non ne può fregare niente, però ha detto: ma mi fa vedere il Como, perché, e dopo l'ho visto una volta mi è venuto voglia di vederlo un'altra volta.
1: Già.
0: Ci sono delle partite, se voi ce le raccontiamo anche Milanini, ci sono delle partite dopo 20 minuti spenge e dici vabbè, che palle. Allora, tutto questo ragionamento, tornando alla Juve, che il progetto della Juve è complesso, è difficilissimo. La Juve l'anno prossimo deve lottare per lo scudetto, non può fare meno, non ha le potenzialità economiche. Credo che la famiglia Elkans sia anche stufata a buttare via soldi.
1: Sì, però per cui, sta facendo i passi giusti per non buttare soldi, e chiudo con questo ragionamento. Pieni poteri aggiuntoli, pieni poteri a Comolli, sai perché? Perché c'è un presidente non attuativo, che non competente in materia, che viene bypassato, e quindi magari non sarebbe più opportuno ristrutturarsi nel modo giusto per non spendere, buttare via soldi ogni anno.
0: Sì, perché bisogna trovare le persone giuste, ma certo. Se sembra che la Ferrari, che un la Ferrari spende come il Manchester City, il Real Madrid e Bayern Monaco, non vince mai, non da un anno, non da due anni, no, da una vita, perché sono state scelte le persone sbagliate.
1: Certo.
0: Puoi girarla come vuoi, no?
1: Lo so.
0: E allora il problema della Juve, il proprietario della Juve si deve chiedere: perché quello che faccio non funziona nello sport? Perché non trovo le persone giuste?
1: Già.
0: Questa, se lui risponde in maniera corretta a questa domanda, allora la Juve sembra vincere lo scudetto tra un anno o due.
1: Se non risponde,
0: ma se non trova, se risponde a questa domanda, ti viene anche da dire una realtà che ha dismesso certe strutture, penso alla stampa, che erano Juve, che erano Fiat, che erano Agnelli, no?
1: Sì.
0: E alla fine poi ti viene a dire: oh, fermi, non è che possiamo ricapitalizzare tutti gli anni.
1: No, infatti già
0: quest'anno
1: stato detto,
0: io vi pago, fate, se no vi caccio via tutti, però vi caccio via tutti da a fine scadenza, che anche a furia di pagare contratti, ragazzi,
1: è un'emorragia continua. Luca, grazie davvero, come sempre. Luca Calamai, un grande abbraccio a Luca Calamai. Ci fermiamo al ritorno, andiamo da Antonio Gaito per parlare di come viene accolto a Napoli Massimiliano Allegri. E lo stesso Antonio non è uno che ci andrà leggerissimo, ma ne parliamo insieme a lui tra pochissimo.

0: Allora, come detto, adesso andiamo a Napoli da Antonio Gaito. Ciao Antonio, tutto Napoli, buongiorno.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
0: Antonio, è arrivato un giorno che tu non ti saresti mai aspettato di vedere, perché dopo Antonio Conte c'era la scelta di un nuovo allenatore. Già l'ambiente Napoli comunque ci ha messo un po' forse a digerire la partenza di Antonio Conte, anche se ci sono state delle divisioni che poi hanno portato a una conferenza stampa nella quale Conte si è sfogato contro la stampa, e anche lì mi permetto di dire solite storie già viste, già raccontate, che onestamente uno avrebbe anche evitato di sentirsi dire, perché mai visto Antonio prendersi una responsabilità su qualcosa che non ha funzionato, anzi poi scaricare sempre sugli altri. Ma questa già appartiene nell'arco di pochi giorni al passato, che però ti ci faccio tornare se vuoi. All'inizio si pensava a un ritorno clamoroso di Maurizio Sarri, che Napoli avrebbe caldeggiato. Poi Vincenzo Italiano, che il Napoli avrebbe apprezzato, perché magari non un grandissimo pedigree, ma un allenatore moderno che fa giocare bene la squadra, innovativo, che con questa squadra avrebbe potuto far bene. Ma la grande passione De Laurentiis è sempre stata un po' quella di Massimiliano Allegri, che però l'ambiente, compreso immagino anche la stampa, poi possiamo parlare anche di quello che è un tuo gusto personale, non è convinta di questa scelta. Ce la racconti un po'?
1: No, assolutamente, Vincenzo, facevi un pochino il percorso di questi ultimi anni del Napoli, e piazza che comunque poi ha delle sue particolarità, questo dobbiamo dirlo, perché comunque ha conosciuto un calcio di un certo livello e di una certa anche bellezza, no? Sarri, Spalletti, eccetera. Quindi anche Conte nel secondo anno è stato molto criticato da una parte della piazza, perché insomma sì, va bene il secondo posto, ma anche in che modo ci arrivi qui conta molto, quindi tante partite
0: l'assenza
1: con
0: di rivali credibili, direi anche
1: sì, senza rivali, ma anche proprio come si sono impostate le partite, sai, Højlund 7 partite senza tirare in porta, a un certo punto tipo la sconfitta con la Lazio dopo 20 anni il Napoli ha chiuso
0: Lazio,
1: con 0, cioè quindi diverse cose non erano state digerite, e quindi poi con il giusto tributo Conte va via, e diciamo anche per il momento che vive il Napoli, no? Perché dopo due mercati estivi molto dispendiosi, due rossi di bilancio, si preannuncia un'estate insomma dove bisogna anche recuperare qualche giocatore che poi Conte ha bocciato e ha mandato via, bisogna alleggerire un pochino il monte stipendi, quindi per tutta una serie di motivi la strada sembrava quella di un allenatore che potesse, come dire, valorizzare la rosa, far partire un ciclo lungo, magari un emergente con certe idee, e invece insomma quando poi tutte le strade sembravano portare a Vincenzo Italiano, con quel summit proprio sì, da De Laurentiis, con la, come dire, anche la parola data a Italiano che doveva liberarsi dal Bologna, si libera Italiano e De Laurentiis ci ripensa, forse su pressione anche di Manna che ci ha lavorato insieme, prende Max Allegri, ma già nei giorni scorsi la piazza era molto critica, se prima ho detto qualcuno ha criticato Conte, c'era un po' di divisione, quindi devo dire che quello simpaticamente, ovviamente quello che rimproverava Conte, cioè non sono riuscito a combattere la piazza, Allegri è riuscito a combattarla
0: all'inverso, sì,
1: sì. Sì, è riuscito a combattarla tutta contro se stesso. Poi detto questo,
0: è una storia che si ripete peraltro, che quando subentrò ad Antonio Conte alla Juventus arrivarono frutti e ortaggi da tutte le parti, poi però vinse
1: questo,
0: per
1: raccontavo
0: 5 anni di
1: fila. sì esatto, raccontavo anche su Radio Tutto Napoli, e fu accolto con le uova, qui non si arriverà a questo per fortuna, però l'auspicio ovviamente sponda Napoli e che possa poi andare allo stesso modo, però è un po' difficile perché insomma il calcio è cambiato, il Napoli non ha quella rosa che aveva la Juventus, che lì ereditò da Antonio Conte, anche Allegri, che magari all'epoca poteva fare un calcio, come dire,
0: erano altri tempi e forse quel calcio poteva funzionare ancora,
1: sì, però magari era efficace, poi aveva delle individualità di un certo tipo, l'Allegri degli ultimi anni invece è molto in difficoltà, per poi finire a questo fallimento insomma veramente clamoroso con il Milan, perché già se fosse forse entrato in Champions la stagione sarebbe stata un po' così, no? Perché la Champions offerta l'ultima giornata senza le coppe, poi quell'ultima partita con il Cagliari personalmente mi è sembrato un pochino la fine di un certo tipo di calcio, però poi Allegri viene chiamato al Napoli, la squadra comunque ad oggi ancora vice campione d'Italia, e non si esce fuori da questo circolino di allenatori, no? Che poi sono un po' sempre gli stessi che girano, e De Laurentiis si assume una grande responsabilità. Alla piazza non piace, come dicevi tu, un post del Napoli, l'ultimo che era stato inserito su Instagram, era una semplice foto di un polpaccio di Politano, se non sbaglio, ha avuto 45.000 commenti, perché
0: era l'ultimo non post, indirizzati a Politano, probabilmente.
1: No, come se fosse un diario, l'ultima pagina era stata commentata 45.000 volte per dire no ad Allegri, Allegri out, eccetera, eccetera. C'erano addirittura delle petizioni, erano partite prima della firma. Insomma, grande malcontento. Però poi ovviamente tutti convergono naturalmente nel fatto di aspettare quello che succederà. Beh, certo. E poi commentare senza pregiudizi, anche se per alcuni non sarà facile, immagino.
0: All'ascolto c'è anche Alain Valnegri, al quale intanto do il buongiorno. Ciao Alain, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Alain, devi sapere, Antonio, se non lo conosce, un po' il nostro esperto di calcio internazionale, tifosissimo della Fiorentina, però ha sempre avuto una grande passione, ce l'ha ancora, per il Napoli. E sognava di rivedere...
1: Allora, già mi sta simpatico.
0: Già mi sta simpatico, lo so. sognava un ritorno di Sarri. E mi diceva, va bene anche italiano, vi prego, no Allegri. La pensi ancora così, Alain?
2: Beh sì, no, non soffro né di Alzheimer, non sono cambiate le cose in 24 ore. Sorprendente per tanti aspetti. L'ha detto Antonio, il circolino. Ma questo deve portarci a una riflessione proprio del ruolo dei procuratori nel calcio italiano, sia a livello di allenatori, sia a livello di calciatori. E questo secondo me è uno dei grandi limiti, se non il limite maggiore attualmente del calcio italiano, perché alla fine non andiamo avanti. Vabbè, forse alla fine sorprende tutti e porta un Napoli con dei grandi risultati in Europa, competitivo in Serie A. Ho tanti dubbi, mi ricordo un po' per la tempistica e il modo fatto quando De Laurentiis prese Rudy Garcia.
0: Hai questa idea, ce l'hai anche tu, Antonio?
1: Insomma, i ragionamenti possiamo dire che sono simili, quindi un pochino mi accodo. Poi va detto che la differenza tra i due forse è che quantomeno Allegri crea un pochino di empatia con il gruppo squadra, gestisce in un certo modo. Rudy Garcia si presentò dopo 3 giorni, mise in discussione il capitano Di Lorenzo, decido io chi porta la fascia, cioè, insomma, quindi fece un po' di disastri da ogni punto di vista, però sì, lascia molti dubbi, insomma, questa scelta di Max Allegri, lo raccontavamo. Poi diciamo che l'aspetto positivo su cui poggiare magari un po' di fiducia da parte dei tifosi è il fatto che comunque il Napoli resta una squadra forte, e lui magari quando deve solo gestire, non fare chissà quale idea di calcio, magari si trova meglio.
0: Ce ne aggiungo un'altra,
1: il fatto che forse non verrà toccata tantissimo a questo punto, perché se l'avessero voluto toccarla di più avrebbero preso forse un altro profilo, quindi possiamo dire che con una gestione migliore dello spogliatoio, anche come rotazioni, quindi meno infortuni e almeno un po' di empatia, non lo so, magari riesce comunque a fare un campionato di buon livello, questo mi sento di dire.
0: Aggiungo, e vado da Alain, così facciamo questo duetto insieme, che entra in una società che onestamente in questo momento, come l'Inter, è avanti alle altre. Perché Napoli è una società strutturata, oggettivamente, è oggettivamente molto avanti al Milan, è oggettivamente molto avanti alla Juventus. E Allegri dov'è che non ha funzionato? Nel secondo ciclo della Juventus, quando? Dopo il processo Prisma, il CDA decaduto... E lui fu costretto a fare tutto lì, non c'era più niente, fu costretto a fare tutto. Ricordo le lacrime a Empoli dopo che vennero stati i punti di penalità, la crisi quasi isterica che ebbe, poi la vittoria della Coppa Italia, però che portò comunque a casa con un ultimo scatto di forza, d'orgoglio, eccetera, l'allontanare Giuntoli e la società Juventus così e andarsi a godere i propri tifosi prima di andare via. Va al Milan, che oggettivamente è un'altra società totalmente assente, ne parlavamo con Luca Marchetti prima, Sì, ok, via tutti. E non avete preso nessuno, però. Cioè, non è che c'era un piano B già pronto a subentrare, anzi, va costruito nella confusione più totale. Invece qui, vengo da te, Allen, Allegri, comunque vai in una società dove lui non deve fare niente, deve allenare, deve gestire dei giocatori che sono anche forti. Questo può essere il punto di vantaggio.
2: Allora, io ho tanti dubbi, perché comunque a Napoli ci saranno tanti movimenti quest'estate. Cioè, si deve ricostruire un progetto. Questa generazione di calciatori ha vinto, ha dato delle grandi soddisfazioni ai tifosi del Napoli, però adesso bisogna ricostruire. Comunque tanti giocatori sono in età avanzata.
0: Fammi qualche nome.
2: Stavo qualcosa di più fresco, di nuovo, di andare su non innovare, però comunque di lanciare un nuovo ciclo. Con Allegri non lanci un nuovo ciclo, perché quando lui ha dovuto costruire ha fatto fatica. Allegri, alla fin fine, se guardiamo la carriera di Allegri, sì, fece bene a Cagliari, fece bene al Sassuolo, ok, però società importanti, Allegri a Torino comunque è arrivato, ha dato continuità al lavoro di Conte. Poi quando tornò a Torino, che lui
0: ha migliorato nel percorso europeo, questo va detto, infatti, perché sì, il percorso europeo Conte è un po' più così.
2: Ok, però aveva i calciatori, poi sono calciatori che hanno vinto in europeo comunque.
0: Certo.
2: Dunque i calciatori comunque determinano sempre, non tutto, però maggior parte del percorso di un allenatore. Per la farla breve, quando deve costruire Allegri non lo vedo come costruttore, e lo diceva prima Antonio, è un gestore. Questo spogliatoio, secondo me, Napoli non ha bisogno di un gestore adesso, ha bisogno di lanciare un progetto nuovo.
0: Antonio, sei d'accordo?
1: Sì, però poi mi sono fatto la domanda, insomma, se prendono Allegri, perché evidentemente non credono di cambiare come si immaginava prima, perché insomma, quando va via Conte raccontavamo anche di uno spogliatoio un po' così diviso, si è parlato tanto delle metodologie di Conte, quindi si immaginavano tante partenze, tanti cambi. Andato via Conte, preso Allegri, magari le cessioni, per farla breve, non so, ipotizzo, magari da 6-7 che ne avevano immaginato, magari possono essere 3. Cioè, mi sembra loro vogliono fare quello che diceva Len prima, cioè nel senso sulla continuità. Manna, ricordiamo che ha lavorato con Allegri, ha spinto molto per l'arrivo di Allegri. Per la prima volta forse De Laurentiis non ha scelto proprio al 100% lui l'allenatore, ha dato spazio a questo direttore sportivo su cui punta molto, che ha voluto trattenere anche di fronte alle sirene della Roma, e ha dato voce in capitolo. E Manna evidentemente ricorda quel percorso juventino di Allegri in continuità con Conte, però dicevate, aveva una squadra formidabile. Qualcuno critico verso Allegri dice avrebbe vinto con qualsiasi allenatore, non lo so, però veramente era una squadra in campionato doppiamente forte rispetto alle altre, anche se in un anno rischiò molto, e a Napoli quello scudetto se lo sentono, quello dei 91 punti contro Allegri, quello del terzo anno di Sarri, come sapete, con le polemiche, arbitrali e quant'altro. E quindi tutto da vedere. Pure quando si cita la Champions League, sì, ok, ha fatto due finali, però Vincenzo, aiutami, ma che anno risalgono ormai? Perché pure Rudy Garcia aveva fatto semifinale, quindi il palmarès purtroppo in un calcio che è così dinamico, fluido, cambia così velocemente, quello che hai fatto adesso tra un mese magari già è vecchio. Citare secondo me finali Champions così datate ha poco senso, però in Italia ripeto, poi l'auspicio di tutti i napoletani è che possa fare benissimo, eccetera. Però non si può ragionare solo col palmarès. Palmarès, la scheda di Wikipedia, è bella, è lunga, però poi in campo devi andare adesso, 2026, con le idee di adesso, altrimenti prendiamo allenatori di 20 anni fa, è la stessa cosa. No, invece Conte magari in qualcosina si è aggiornato, in altre cose ha fatto un pochino più di fatica. Allegri, abbiamo visto quest'anno che tutte le statistiche, il Milan era messo maluccio, il risultato finale forse la conseguenza del tipo di calcio che ha fatto tutto l'anno, anche senza coppe, quindi qualcosina poi dovrà cambiare, anche perché è una piazza questa diversa da Milano. Cioè, ripeto, Conte quest'anno, nonostante il secondo posto, gli chiedevano anche di fare partite di un certo tipo, e aggiungo forse anche giustamente, non si è accontentata la piazza di alcuni pareggini, alcune vittorie sofferte, chiedeva anche una prestazione efficace, convincente. Quindi Sarà interessante, insomma, capire questo binomio tra Napoli e Allegri come si può sviluppare.
0: Ultima domanda per entrambi e vi saluto. Vado prima da Elena e ti chiedo: Allegri, per come lo conosci, con questi giocatori, questa rosa, come la schiererà tatticamente il Napoli?
3: Con il baricentro a 40 metri.
0: Vabbè, a parte questo.
2: No, per ironia. Sono curioso di vederlo.
1: Ma guarda, 25 capiremo... metri dalla porta il Milan quest'anno, no? Te lo dico per... interrompo, perché stavo facendo un po' di
2: statistica. Quindi, il Milan che dai la squadra.
0: Fammi sentire, Antonio,
1: 25.5 dicevi... per essere preciso.
0: 25.5.
1: Dalla tua porta.
0: Già se l'hai studiato, vedi, Alen.
2: Dunque, ma è una mentalità che porti, non sono un sistema.
1: Sì.
2: La mentalità di Allegri, per me, io rimango con le parole post Cagliari quando ha detto: ma noi dovevamo difendere l'1-0 quando sei in casa, ti giochi la Champions e devi difendere contro il Cagliari. Ma questa non è la mentalità. Poi Napoli sappiamo bene cosa vuole la piazza, la mentalità che ha, ne stiamo ben distanti. Perché che Allegri abbia vinto, che Allegri abbia curriculum, eccetera, lo sappiamo tutti. Però, come diceva Antonio, le cose nel calcio son dinamiche, vanno veloci. Allegri negli ultimi 3 anni, 4 anni, perché ha fatto l'anno sabbatico, cosa ci ha dimostrato, sinceramente? E mi aspettavo più ambizione da parte di Manna.
0: È rimasto un po' male Alen, ma anche Antonio. E vado da Antonio, l'ultima domanda per te. E ti aspetti anche Rabiot, sai, avete preparato lo spazio per Rabiot, perché tanto se lo porta dietro.
1: No, ma per carità, buonissimo giocatore, però mi sembrano quegli accostamenti un po' troppo veloci, tipo quando arriva Ancelotti e qualcuno disse: vabbè, Benzema, che ne so.
0: Rabiot è un po' cioè, più fedele.
1: Sì, per carità. È più,
0: dovrebbe partire anche chissà, dovrebbe partire, diciamo.
1: Però sì, la mezzala che si inserisce con qualche gol ad Allegri fa comodo, no? Perché poi gli attacchi segnano sempre pochissimo con lui, quindi la mezzala di inserimento gli serve. Però proprio lì il Napoli è messo bene, ragazzi, dai, perché ha McTominay, quindi...
0: Non lo vuoi.
1: No, due mezzali di inserimento credo già sia uno squilibrio per Allegri, no? Quindi una credo... No, per carità, sarebbe un buonissimo giocatore, però... Bisogna chiarire tante cose, perché oggi vedevo un po' di giornali, sì, perché Napoli ha una montagna di esterni, tra l'altro riscatta Alisson Santos, c'è Neres, c'è Politano, insomma ne ha Lang, ne ha tantissimi, e vedo i campetti, sì, Allegri tornerà al passato, tanti anni fa, 4-3-3, ok, a parte come viene fatto il 4-3-3, come diceva Lenna, cioè il baricentro dove lo piazziamo, quindi significa tutto e niente. Ma poi anche al Milan, no? Si diceva all'inizio stagione, vabbè, Allegri non farà il solito 3-5-2, farà il 4-3-3 perché ha i migliori esterni, no? Perché poi nel calcio passa tutto rapidamente, quello che diciamo ce lo dimentichiamo. Leao e Pulisic sono i migliori esterni, vuoi che non faccia il 4-3-3? E poi cosa ha fatto il 3-5-2? Quindi Leao e Pulisic hanno fatto la stagione che hanno fatto, quindi... non lo so, a chiacchiere possiamo dire tutto, poi sarà sempre il campo a dare il suo verdetto, però un pochino di chiarezza serve, perché insomma se hai 4, 5, 6 esterni e poi non giochi con gli esterni devi cambiare totalmente il mercato, quindi che si decida adesso, no? Perché altrimenti si rischia veramente poi di svilire i giocatori, come è successo credo al Milan.
0: Beh, ti sentivo annuire anche se non ti vedevo. Alen, sei d'accordo, no, con Antonio?
3: Sì, 100%, 100%.
0: I delusi siete due. Bene, Antonio, ti ho fatto conoscere Alen intanto, e quindi anche su tutto Napoli ogni tanto un amico ti può intervenire.
1: Come no, con grande piacere.
3: Piacere,
1: Un saluto a tutti e due.
0: Grazie Antonio, un abbraccio.
1: Ciao, buon
0: lavoro. Alen, ti ho occupato un altro slot, scherzo, no? Ti fa piacere parlare. Sì. Poi ricordiamo che non la settimana prossima, ma quell'altra, che la settimana prossima c'è a cavallo anche tra il 2 giugno, che vi annuncio non ci sarà diretta, ma ci saranno delle repliche, poi ve ne parlerà il direttore Marco Piccari. Comincerà un format invece dalle 12.35 alle 13 con Alen Valnegri, Fabio Urbisaglia, che comincio a fare anche i nomi, sul mondiale, con tanti contenuti che state già preparando, no Alen?
3: Sì. Ormai sì, cosa seria questa.
0: Assolutamente.
3: Molto seria.
0: Fatta bene, visto che non c'è la nazionale italiana, cerchiamo di raccontare lo stesso il mondiale a modo nostro.
3: Esatto, no, questo non...
0: Vuoi spoilerare qualcosa?
3: No, non defraudiamo. Come?
0: Vuoi spoilerare qualcosa?
3: Sì, avremo comunque opinioni direttamente dal Brasile con la prima informazione nazionale allenata da un italiano, che comunque bisogna coprire, Carletto Ancelotti, vedremo.
0: Certo.
3: Fabio ci darà comunque delle cose che in Italia forse non arrivano, non si percepiscono, e questo comunque è sempre un valore aggiunto nel giornalismo.
0: Assolutamente, tutto il resto lo scoprirete. Allora io intanto saluto e ringrazio Alen Valnegri. Ciao Alen!
3: Ciao Enzo, grazie,
0: lunedì,
3: ciao.
0: A lunedì con Alen Valnegri, grazie come al solito a tutti quanti voi, ringrazio e saluto Giorgio Solani in cabina di regia.
4: Mangia il pollo con le mani.
0: È già pronto Lucio Marinucci, Marco Piccari, Andrea Maiocca, la redazione con Tringale hanno preparato accuratamente la scaletta di Maracanà, quindi vi lascio a loro, appuntamento a lunedì, ciao a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla e vi terrà compagnia fino alle 18, un'oretta per parlare del mondo della Serie C. Qui ovviamente siamo su A Tutta C, di cosa dobbiamo parlare? Oddio, qualcosina da dire di extra c'è, perché oggi c'è stata la conferenza stampa del CT ad interim Silvio Baldini in vista della gara con la Grecia, una conferenza stampa bella che potete andare a rileggervi anche sulle pagine di tuttomercatoweb.com, con anche un attacco al mondo del calcio attuale, soprattutto in Italia. Poi questa sera ci sarà l'ultimo atto in Serie B per decretare quale sarà la terza squadra a essere promossa, la finale di ritorno fra Monza e Catanzaro. L'andata il Monza si è imposto 2-0 al Ceravolo. Vedremo questa sera chi sarà promosso in Serie A, e poi ovviamente parliamo di tutto quello che è successo in Serie C, tutto quello che deve succedere, perché anche in Serie C siamo arrivati all'atto finale. Manca solo il doppio confronto in finale il 2 e il 7 giugno fra Union Brescia ed Ascoli per decretare chi sarà la quarta squadra promossa in Serie B, che andrà a fare compagnia a Vicenza, Arezzo e Benevento. L'andata il 2 si giocherà al Rigamonti, il ritorno si giocherà in casa dell'Ascoli, con diretta anche sulla Rai, quindi sarà anche in chiaro, sarà possibile assistere alla gara di ritorno, l'ultimo atto in serie C, che un ultimo atto di questi playoff che ci hanno accompagnato in quest'ultimo mese. Non sono mancate le sorprese, ma diciamo che l'andamento dei playoff ha rispecchiato più o meno quelli che sono state le previsioni, perché in fondo nelle Final Four sono arrivate le migliori squadre, quelle che hanno chiuso al secondo posto nella regular season, e la Salernitana che ha chiuso al terzo, una delle migliori formazioni, eliminata proprio dall'Union Brescia, mentre l'Ascoli ha vinto il confronto fra seconde con il Catania. Stagione complicata del Catania, c'è aria di rivoluzione, ne abbiamo parlato ieri qui in trasmissione. Ieri sono uscite notizie sul futuro del Catania, del club etneo, con Varrà che è in corsa per il ruolo di direttore sportivo del club. Un'area di rivoluzione in casa Catania per cercare di tornare subito al vertice del girone C. Un girone C che non sarà facile, figuriamoci poi con la retrocessione del Bari, quanto potrà essere complicato il girone C. Un girone C che vedrà squadre come Catania, Salernitana e Bari, giusto per fare qualche nome, dai. Intanto però il mercato, sempre nel girone C, perché nel girone C ci sarà anche una neopromossa che è il Savoia, ed è arrivata anche poco fa la nomina di Agatino Chiavaro come il nuovo responsabile dell'area tecnica. L'annuncio è stato dato sui canali social del club campano dal presidente del club. Insomma, anche qui una nuova figura in casa Savoia, una delle tante squadre neopromosse. Allora, parlavamo delle finali, del doppio confronto fra Ascoli e Union Brescia. Ringrazio ovviamente Claudio Ferrarese in cabina di regia. Andiamo ad ascoltare proprio le parole di uno dei due tecnici delle squadre finaliste, quindi mister Tomei dell'Ascoli, dopo la sconfitta indolore in casa del Catania. Ricorderete che il ritorno fra Catania ed Ascoli è finito 2-1, ma l'Ascoli aveva vinto la gara d'andata con un netto 4-0. Andiamo a sentire le parole di mister Tomei.
2: Io sapevo benissimo che sarebbe stata questo tipo di partita, perché conosco l'ambiente, conosco la squadra avversaria, il mister. So che è una squadra molto forte, so che è una squadra che ha una grandissima fisicità e noi ci aspettavamo questa partita, l'avevamo preparata sotto questo punto di vista, che per noi, tra virgolette, è un po' anomalo, perché non siamo abituati a fare partite di fisicità per un motivo molto semplice, perché noi non abbiamo tanta fisicità e abbiamo un altro DNA, abbiamo un DNA di palleggio, abbiamo un DNA di dominio, però ci sono delle partite, soprattutto in queste occasioni, dove devi avere l'elasticità di adeguarti. Ti devi adeguare, non perdendo il tuo DNA e la tua identità. Infatti va da sé che il primo gol l'abbiamo preso perché noi siamo abituati a costruire anche dal portiere. Sappiamo che a volte può succedere questo, però la cosa che mi è piaciuta è che siamo stati in grado di sporcarci, tra virgolette, le mani, perché è stata una partita, soprattutto poi nell'andare avanti, che il Catania ha messo su un binario ben preciso, che era quella della seconda palla, della fisicità, dell'attaccare la profondità anche con struttura, con due punte. E quindi sapevamo che dovevamo essere bravi a reggere il più possibile. Poi, nello stesso tempo, recuperata palla o quando avevamo palla, sapevamo che potevamo far male. Infatti, il primo tempo, con Duffizi e Alagna, oggettivamente, Dini, anche con Ghiebre, Dini ha fatto delle grandissime parate. E poi il secondo tempo è stato sempre in quella direzione qui, tant'è che io, giustamente, abbiamo valutato altri tipi di cambi, abbiamo messo fisicità anche noi e poi siamo stati bravi, secondo me, a capitalizzare la situazione, che giustamente con una squadra che deve recuperare puoi avere campo per far male. Quindi non mi rimane che fare i complimenti ai ragazzi, fare i complimenti al Catania, perché è stato un avversario veramente forte. Però secondo me nel computo dei 180 minuti i ragazzi hanno meritato questa finale e non mi rimane che fargli i complimenti. Ma Nando, cerchiamo di recuperarlo, sicuramente non è il ritmo partita, però le valutazioni vanno fatte a 360 gradi, un risultato tra virgolette abbastanza importante come quello dell'andata e in ottica valutazioni di minutaggio e di giustamente di energie, Silipo aveva speso tanto, abbiamo cercato anche Gori, aveva speso tanto, abbiamo cercato di tutelarli e abbiamo cercato soprattutto di poter dare anche del minutaggio e del ritmo partita a giocatori che in questo momento hanno giocato un po' meno. Lo stesso Milanese è partito dall'inizio, andava fatta così, perché poi sapevo che durante la partita chi entrava, come Ljovizak, come Igori, come Siripo, lo stesso Ondoi che l'abbiamo recuperato, e Corradini, ci hanno dato di nuovo quell'energia per reggere botta, fondamentalmente, perché poi era diventata una partita così, una partita verticale, una partita dove si gioca la seconda palla e occorre fisicità. Non è il nostro tipo di partita, ma secondo me, come nella vita, bisogna imparare a essere elastici e l'adattamento è la cosa che salva l'umanità. L'umanità va avanti perché si adatta, quindi bisogna a volte adattarsi. Ho detto ai ragazzi che la prima e l'ultima volta, però bisogna adattarsi.
3: Mister, a un certo punto ha pensato di non raccontarla?
2: Ma queste partite sono partite dove io non... Anche domenica scorsa, quando eravamo ad Ascoli, che c'era un entusiasmo importante anche in sala stampa, anche con voi giornalisti, io sono stato sempre molto... molto, tra virgolette, low profile, per un semplice motivo: conosco il calcio, conosco questi tipi di ambienti, so che quando vieni a giocare qui non è una partita come le altre, ti stai giocando tanto e può succedere di tutto, perché se prendi anche il terzo gol, che può succedere sul palo di D'Ausilio, la partita si complica ancora di più e quindi gli episodi ti possono spostare. Detto ciò, non bisogna perdere né l'identità né il DNA, semplicemente a volte adattarsi, ci può stare. E faccio i complimenti perché non era facile per noi reggere botta e siamo stati bravi, perché poi una squadra che non è abituata a fare questo tipo di partita, alla fine se andiamo a vedere ci sono stati quei due gol, però poi Samu non ha fatto tantissime altre parate, quindi siamo stati anche bravi secondo me a reggere l'urto. No, ma io dico la verità, l'arbitro ha preso una direzione che era quella di far correre, di far fare una partita, diciamo, all'inglese, giusto, e è normale che noi la subiamo un po' di più, ma questo è naturale per un motivo, perché noi avendo meno fisicità il contrasto molto probabilmente lo perdi e quindi hai svantaggio, però questo non vuol dire che l'arbitro secondo me è stato perfetto, giusto, ha fatto quello che doveva fare, è stato anche bravo nel gestire una partita oggettivamente dove c'è un pathos importante e quindi secondo me non ha condizionato nulla. Se non ha reputato che c'era fallo sul gol loro o rigore per noi, era giusto così. Poi è stato coerente in tutto, quindi per me ha fatto un'ottima partita. Mi fa piacere che mi fai questa domanda per un motivo molto semplice, perché noi siamo una squadra che è fluida, siamo una squadra che è relazionale, posizionale, ci muoviamo negli spazi e io dico la verità, mi fa piacere che mi fai questa domanda perché quando Alagna non ha fatto gol ho rosicato veramente tanto. Ma per un motivo semplice, perché in quel momento avevamo trequartista Chiebre e prima punta Alagna. Sono due terzini. E questo per me è una soddisfazione enorme. Io alleno per questo motivo. Io alleno per la soddisfazione di vedere i ragazzi giocare a calcio. Alleno per vedere questo tipo di situazioni. E lì mi è dispiaciuto molto che non ha fatto gol, perché sarebbe stato veramente un bel manifesto di calcio, e quindi adesso metteremo in punizione Alagna, però per il resto va bene così. Grazie, buona serata.
1: Queste le parole di mister Tomei, poi vedremo se avrà messo davvero in punizione Alagna per quel gol sbagliato che lo ha fatto un po' soffrire, vedremo come andrà. Intanto nei prossimi giorni ovviamente ci sarà la conferenza stampa di avvicinamento alla finale playoff a doppio confronto con l'Ascoli, che sfiderà l'Union Brescia in questo ultimo atto dei playoff di Serie C. Torniamo al mercato perché la Reggiana, una delle squadre che sono retrocesse dalla Serie B, ha comunicato che Domenico Fracchiolla lascia il club. La Reggiana e Domenico Fracchiolla dividono le rispettive strade. La società comunica la decisione di non proseguire nella stagione alle porte e il percorso con il direttore sportivo e il direttore tecnico Gennaro Scognamiglio. A loro il club Granata rivolge un ringraziamento per l'impegno profuso e migliori auguri per le future sfide professionali e personali. Quindi non solo Fracchiolla, ma anche addio al direttore tecnico Gennaro Scognamiglio. Per quanto riguarda invece il mercato, perché il mercato adesso è quello dei direttori sportivi e quello quello degli allenatori. Arriva una notizia che ci dà la nostra Claudia Marrone su tuttomercatoweb.com che riguarda la Pergolettese, perché, come ci fa sapere Claudia, la scelta del nuovo tecnico per la Pergolettese è ricaduta su Antonio Giosa, che è lui il primo candidato per la panchina. L'accordo c'è, si stanno limando gli ultimi dettagli, motivo per cui ancora non è previsto un annuncio, però nelle prossime ore, nell'immediato ovviamente, però filtra grande ottimismo per la chiusura della trattativa con Mister Giosa, che firmerà un contratto annuale con la Pergolettese. Allora, torniamo invece sull'argomento clou, che è la finale dei playoff. Abbiamo ascoltato le parole di Mister Tomei, tecnico dell'Ascoli, che ha eliminato in semifinale il Catania. Adesso ci andiamo ad ascoltare le parole di Mister Toscano, il tecnico degli Etnei, parole che sanno di addio, perché è quasi certa la sua, lo aveva detto già a gennaio, che il suo percorso al Catania era finito, figuriamoci adesso dopo un esonero, essere richiamato in panchina e un'eliminazione ai playoff che fa molto male, perché il Catania era una delle squadre indicate, almeno sulla carta, a inizio stagione, a dover lottare per la promozione diretta. Sembrava la favorita, più o meno come era successo all'Arezzo, no? nel girone B, una squadra costruita nel tempo, con il tecnico confermato, con i giocatori confermati, un grande mercato sia in estate che a gennaio. Poi Benevento ha di fatto fatto un campionato a parte, ne ha vinte, quando una squadra vince 13 o 14, adesso non ricordo di preciso, partite di fila, è difficile che ci sia una squadra che riesca a tenere il passo, perché di fatto ti basta perderne un paio e perdi 6 punti, quindi quello che ha fatto il Benevento lo si può equiparare a quello che ha fatto il Vicenza nel girone A. Andiamo a sentire le parole quindi di Mister Toscano, tecnico del Catania, dopo l'eliminazione per mano dell'Ascoli.
4: Buonasera Andrea Cataldo, la Sicilia. Le chiedo se con questa eliminazione dai playoff è terminato un ciclo, è terminato l'era di Mimmo Toscano al Catania. E poi le chiedo anche, così poi dopo non la disturbo più, cos'è che è successo durante l'anno? Perché chiaramente non è una questione di playoff o di Ascoli. Cos'è che non è andata nella stagione? Grazie.
5: Tanto c'è tanta amarezza, tanta delusione, tanta frustrazione, soprattutto per la partita di oggi, che magari al 50° l'azione di D'Ausilio e quella di Casasola potevano cambiare il risultato finale, questo semifinale, e regalarci l'impresa che ci avevamo detto prima della partita, che di crederci, perché succedono, sono sempre successe le imprese nel calcio, ma solo se la capisci che la puoi fare prima di entrare in campo ci riesci. Avevo chiesto una gara di orgoglio, perché se dovevamo uscire, se non facevamo l'impresa, dovevamo uscire a testa alta, e oggi i ragazzi l'hanno fatto. Il rammarico è la partita di andata, dove secondo me c'è stata paura di vincere, oggi c'è stata la voglia di vincere. Una cosa inspiegabile, magari, che oggi, e anche io dico, quella partita, il perché è successo, però adesso è dura parlare, c'è tanta amarezza, perché so quello che io e il mio staff, i ragazzi, in 2 anni abbiamo dato a Catania. 2 anni di lavoro che secondo me serviranno al Catania per costruire un Catania più forte. Ho conosciuto una squadra gloriosa, un club glorioso, una città bellissima dove ho conosciuto delle persone straordinarie, degli amici veri, è quello che oggi mi porto dietro. Poi sicuramente in questi giorni passerà il film dell'andata, di oggi, di tutto il campionato. Oggi è dura parlarne.
6: Buonasera mister, buonasera. San Giorgi per Tutto Sport, il quotidiano di Sicilia. Mi rilaccio un po' alle considerazioni fatte fin qui, se c'è la sensazione di averla un po' buttata la promozione sia nella stagione regolare con i tanti punti persi, penso in particolare dalla gara di Sorrento in poi, e poi ai playoff, come diceva lei, con la gara totalmente steccata all'andata, anche forse per delle scelte sbagliate nella promozione. Come atteggiamento, come rispetto alla...
5: Io dico che nel calcio prendi quello che ti meriti. Probabilmente oggi meritiamo questo, di uscire a testa alta, di aver fatto una... Perché poi quando nell'arco una stagione, mille difficoltà, mille situazioni, cerchi di andare, di migliorare, poi ti fermi perché ti mancano 5-6 giocatori, ritorni, trovi una situazione, oggi lo posso dire, un ambiente... depresso, una squadra svuotata, ma, giocatori da rimettere in piedi, da Cicirelli, da Casasola, da Donnarumma, da Di Tacchio che ogni 15 giorni con l'inflazione ad agosto si doveva fermare e stava sempre in campo. Ho cercato insieme allo staff, insieme alla società di ricompattare l'ambiente, di ricompattare di nuovo lo spogliatoio e ci siamo riusciti, però quando ci metti troppe toppe e tiri, la toppa si stacca.
7: Mister, buonasera, Federico Lo Giudice, Unica Sport. Io sento le sue parole, sembrano parole di addio da quello che dice, però io le devo chiedere a questo punto e le prego di rispondere. Una squadra ottiene dei risultati anche quando ha alle spalle una grande società. Le chiedo se lei ha avuto nei momenti di difficoltà della stagione... Una squadra ottiene dei risultati anche quando ha alle spalle una grande società. Le chiedo se lei ha avuto nei momenti di difficoltà.

0: tutte le cose, lo faccio anche stasera. Il mio percorso è finito già, a gennaio era finito. Quando alle prime difficoltà ognuno ha preso la propria strada, si è dubitato di tutto, si è dubitato delle scelte, si è dubitato di quello che si faceva, del lavoro che si faceva. E nonostante ciò, siccome abbiamo un amore viscerale per il nostro lavoro, è una passione viscerale, e quando prendo un impegno e ci tenevo tanto a vincere qui, lo porto avanti in silenzio, mettendo la faccia ogni giorno, mettendomi davanti a tutti, perché solo così si possono ottenere dei risultati. Siamo ritornati, e lo ripeto, in una situazione che veramente c'era da... Non è il mercato di gennaio, sono tante cose una dietro l'altra, nelle difficoltà, non mi fate parlare voi perché oggi
1: Mi
0: c'è
1: prenda la
0: tanta delusione, c'è
1: responsabilità.
0: tanta delusione, è figlia di tante cose. Io so solo che ci abbiamo messo l'anima e corpo ogni giorno affinché si potesse raggiungere questo obiettivo, questo sicuramente.
1: Allora, faccio la chiusa io, anche se non sono il mister del Catania. Allora, a questo punto, da quello che dice, significa che quelle modifiche di cui parlava nella scorsa stagione, che erano necessarie per crescere, non sono state
0: Non è
1: effettuate.
0: quello la scelta degli uomini, è l'essere uniti e condividere tutti insieme le cose, giuste o sbagliate che siano. A gennaio non sono state più condivise, è un momento di difficoltà, ognuno non vede più nessuno. Chiudo qua.
2: Mister Sandro Gaglio, Gaglio Web, parla all'uomo e parla all'allenatore. All'uomo esiste un rapporto bello, sicuramente leale, e che mi porterò senza ombra di dubbio. E questa è la cosa che interessa di più. Dall'altra parte, l'allenatore, mi rendo conto che c'è stato un momento in cui la critica è stata enorme anche da parte dei tifosi, tant'è vero che quando si è pensato che ci fosse una cura diversa, si è scoperto che la cura era peggio di quello che si era lasciato. Ma la domanda è questa: perché sti ragazzi, dal punto di vista, e io ribadisco quello che ho detto, ho ripetuto per tutto l'anno e lo ripeto fino all'ultimo istante, dal punto di vista psicologico questi ragazzi hanno tra lo zero e lo zero virgola messi in campo, sanno giocare, quando vogliono giocare hanno dimostrato di saper giocare. Al momento in cui c'era un attimo di sbandamento nella squadra, psicologicamente se ne sono andati più di una volta. Perché questo? Cioè,
0: È un
2: cos'è
0: aspetto
2: che non hanno
0: caratteriale,
2: giocato?
0: di questo gruppo, che nel momento in cui le cose non vanno come pensi che devono andare, come è successo ad Ascoli, la squadra magari perde quelle sicurezze, quella serenità, quella tranquillità che deve avere una grande squadra. Ma non posso rimproverargli niente, ragazzi. Ognuno ha il proprio carattere, le sue proprie debolezze. Qualcuno doveva capire cosa significa Catania, cosa vuol dire giocare a Catania o vincere a Catania. Però dei ragazzi straordinari, ognuno con le proprie debolezze, quello sì.
3: Buonasera, mister Angelo Asciuto, Futura Gollo. Le sue parole ci lasciano evincere un'eventuale separazione. Io però tecnicamente le chiedo che scadenza ha il suo contratto.
4: Visto che tanto incalzato ce n'è stata.
5: Buonasera mister, Marcello Mazzari, 10 Media. Intanto le rubo un sorriso se possibile, che l'altra volta l'avevo
0: Difficile.
5: detto, si sbloccano gli attaccanti, ci sono arrivati alla fine. A parte questo, visto che appunto le sue ormai sono parole d'addio, secondo lei se dovesse dare un consiglio al Catania, società, città, gruppo, quale sarebbe? Lei che comunque qui non è riuscito a raggiungere, diciamo, l'obiettivo, però dal suo palmarès parla da solo, ha vinto tanti campionati in piazze diverse, quindi forse ecco, non ha ritrovato, sono mancati degli elementi che in altre parti, in altri posti ha visto.
0: Ma in 2 anni ne ho dati tanti consigli alla società. Sicuramente

0: Se vuoi ottenere risultati diversi, devi fare cose diverse e pensare in modo diverso.
1: Buonasera mister Marco Zappalà per City Zone Sicilia 242. Se Catania ha lasciato qualcosa a Toscano, io sono sicuro che.
0: Tantissimo. Un'esperienza straordinaria è stata. Perché
1: Sono sicuro che anche Toscano l'ha lasciato
0: anche le
1: sicuramente.
0: cose, le delusioni ti lasciano qualcosa dentro. Per me è stata un'esperienza a 2 anni. Catania la consiglio a tutti, a quelli che c'hanno la. Che possono, eh. Perché ogni giorno ti devi ingegnare per trovare una soluzione, per risolvere un problema. La città splendida, la storia di questo club si respira, quando entri qua dentro si respira. Per me è stato un onore allenare il Catania. E lascio bella gente, dei veri amici. Sicuramente continuerò a frequentare, perché me Catania mi ha lasciato tanto.
1: Le chiedevo solo se c'è qualcosa, se tornasse, dovesse tornare indietro, che
0: Sei,
1: cosa
0: ma
1: rifarebbe.
0: cose di ma non si cambiano niente. Prego. Posso?
2: No, solo una cosa, vista la curiosità. Non rimane per scelta sua.
0: Federico.
2: Scusa. Ho già detto.

0: Seconda parte di A Tutta C, qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri sempre al microfono che vi terrà compagnia per un'altra mezz'oretta scarsa fino alle 18 per parlare di Serie C. Lo facciamo con il direttore di tuttoc.com, Ivan Cardia. Ciao Ivan.
1: Buon pomeriggio, ciao Daniele, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, caro Ivan, siamo all'atto finale, mancano le ultime due partite, poi questa infinita stagione di Serie C sarà in archivio, andrà in archivio Union Brescia ed Ascoli. La domanda a bruciapelo te la faccio subito, così via il dente e via il dolore. Chi è la favorita?
1: Ma allora, ti do una risposta che sarà sicuramente sbagliata, però io sono... No, perché io con i pronostici sono una pippa al sugo. Però
0: anch'io,
1: fondamentalmente per ora, però io avevo detto che il Brescia per me era la squadra favorita a inizio playoff, siccome non si sa come, nonostante questo mio vaticinio, sono riusciti ad arrivare in finale i Lombardi, e allora ti devo dire per forza che per me è il Brescia, perché insomma almeno mantengo la coerenza. Rispetto a quello, non superato il fatto che io abbia pronosticato, diciamo, un bel percorso per loro, sono arrivati fin qui, mantengo la mia previsione. Poi uscendo dallo scherzo, devo dire che l'Ascoli ha fatto vedere qualcosa in più in questi playoff, oggettivamente secondo me ha fatto vedere dei contenuti superiori al Brescia, però non è proprio una partita secca in cui tutto può succedere, perché sui 180 minuti diciamo che poi il valore ha un peso, però diciamo, detto, riconosciuto all'Ascoli che forse ha qualcosa in più, per me la favorita è Brescia.
0: Che poi vinciamo tutti, no? Perché io non prendo mai pronostici, però a inizio playoff ho detto che secondo me era l'Ascoli la favorita, quindi possono fare tutti gli scongiuri possibili i tifosi di entrambe le squadre, quindi uno sbagli tu, sbaglio io, quindi facciamo pari, no? Come si dice, esatto, quindi siamo a posto, caro Ivan. Senti, sarà un'estate lunga, non solo per quanto riguarda il mercato, perché siamo al 29 maggio e abbiamo già club come la Ternana che ripartiranno, se va bene, dalla serie D, club che fanno fatica ad iscriversi. Insomma, cosa ti aspetti quando poi arriveremo al sodo, ovvero alla compilazione dei calendari? Ti aspetti un'altra annata con varie XY all'inizio dei sorteggi, oppure ti aspetti che le cose vadano per il verso giusto?
1: No, allora le XY no, mi aspetto un po' di defezioni, o mi aspetto che siano rimpiazzate in tempo, e non me lo aspetto per fare, diciamo, la sibilla cumana, ma perché oggettivamente sono state fatte negli ultimi tempi delle modifiche normative, secondo me abbastanza importanti in tal senso, perché per esempio da quest'anno finalmente la domanda di ammissione non è una lettera che poteva far chiunque, ma deve essere corredata da determinati elementi, cioè la fideiussione e il pagamento della tassa di iscrizione, che vuol dire che chi la presenta, se ha trovato i soldi per la tassa di iscrizione, se ha trovato chi gli garantisse una fideiussione, insomma, ha già fatto un percorso di esborso economico abbastanza rilevante, e quindi poi difficilmente si tira indietro. Quindi secondo me quest'anno non avremo, mi aspetto, domande di ammissione rifiutate, ma semplicemente avremo domande di ammissione non presentate, queste secondo me ne avremo, e che però vuol dire che si fa un po' prima, che si passa dalle riammissioni e non dal ripescaggio, e che quindi insomma ci sono i margini per arrivare a fare i calendari avendo delle certezze in un contesto economico difficile. Quello sì, per carità, non credo si possa dire altro, è quello è oggettivo, però secondo me sono stati fatti dei passi, delle modifiche normative abbastanza sensate, ecco.
0: L'ultima raffica di domande a cui mi devi rispondere in maniera secca, caro Ivan. Non c'entrano
1: Rapida, va
0: quasi
1: bene.
0: niente con la Serie C, ma te le devo fare comunque. Chi vince il playoff di Serie B stasera?
1: Chi vince proprio il mondo, dai, penso sì.
0: Il mondo. Mondo. Chi vince la Champions?
1: Così proprio
0: Così,
1: vince
0: secca,
1: la
0: secca,
1: Champions
0: secca. Poi la.
1: il Paris Saint-Germain.
0: E la terza, quando dobbiamo farlo l'editoriale su tutto ci settimana prossima? Bella, è questa.
1: Cioè, quindi annunciamo ufficialmente la nascita, l'arrivo di Daniel Cedere su
0: Uff.
1: tutto il C.
0: Esatto,
1: Vediamo,
0: esatto, esatto.
1: vediamo,
0: Dobbiamo.
1: vediamo.
0: Ci faccia sapere, caro direttore. Vai, Ivan, grazie mille per essere stato qui con noi. A presto.
1: Un abbraccio, buon proseguimento.
0: Salutiamo Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com. Andiamo avanti perché Claudio Ferrarese in cabina di regia mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo ospite. Do il benvenuto qui su a TuttoC a Mister Massimo Bagatti. Salve Mister.
2: Grazie, salve, buonasera.
0: Innanzitutto, grazie ovviamente per aver accettato il nostro invito. La domanda per iniziare, ovviamente, l'abbiamo fatta anche al direttore di TuttoC.com. Siamo arrivati alla fine dei playoff di Serie C, l'ultimo atto, il doppio confronto fra Union Brescia ed Ascoli. Chi è, secondo lei, la favorita per la vittoria finale?
2: Ora onestamente è un po' come tirare una monetina, perché è vero, due squadre. L'Ascoli è una squadra che ha dato una grandissima impressione la gara di andata, veramente contro il Catania ha fatto una partita clamorosa, un po' sofferto un po' di più al Massimino, quindi sicuramente penso che a Brescia non sarà semplice per l'Ascoli, però il ritorno in casa secondo me la potrebbe favorire. In questo momento forse l'Ascoli la vedo leggermente favorita sotto il profilo del gioco. Il Brescia comunque ha un grande blasone, una squadra anche comunque fuori, sono due squadre veramente forti. Dare un pronostico sarebbe un po', diciamo, un po' tirare una monetina, ecco.
0: Classico 50-50 e 50, anche perché si tratta
2: Direi.
0: di due delle squadre che hanno chiuso al secondo posto. Quindi, almeno questo
2: Certo, certo.
0: sulla carta era la previsione. No? Le più forti sono arrivate in fondo, sono arrivate nelle Final Four. Tutte le squadre chiuse al secondo posto, più la Salernitana. Ecco, proprio sulla Salernitana, mister, sulla Salernitana e il Catania, che sono le due squadre che sono state eliminate, sconfitte nella semifinale. Abbiamo sentito prima le parole di Mister Toscano, che di fatto parole che sanno di addio. Ecco, secondo lei quella del Catania è una stagione fallimentare? Forse la parola è forte, perché in Serie C vince soltanto una squadra. Il Catania poi è stata eliminata in semifinale dei playoff da una grande squadra come l'Ascoli. Però le ambizioni, almeno di inizio stagione, erano altre per il Catania.
2: Beh, diciamo che sì, esatto, fallimentare è sicuramente una parola forte, anche perché il campionato l'ha vinto il Benevento, non è che l'ha vinto un outsider, ha vinto una squadra comunque altrettanto forte che era nelle previsioni della vigilia, insieme a Catania e Salernitana come favorite del girone. Quindi fallimento no, sicuramente quando si crea un po' di confusione, cambi di allenatore così, dopo comunque non è mai semplice, però alla fine penso che Catania abbia fatto comunque un buonissimo campionato, ha avuto quel momento nel giro d'andata di crisi e alla fine l'ha pagato e non è più riuscito a recuperare.
0: Per quanto riguarda invece la Salernitana, ripartirebbe da Mister Cosmi, lei?
2: Questo sicuramente Cosmo è un allenatore che ha dimostrato anche in categorie superiori il suo valore, quindi quello è sicuramente un allenatore importante, un allenatore esperto che può sicuramente reggere anche la pressione di una piazza come Salerno, che non è una piazza normale, perché alla fine ci sono sempre piazze e piazze, come io dico sempre, sono dei giocatori in cui in certe piazze fanno bene, in certe altre fanno fatica e viceversa, perché comunque la pressione è una cosa che c'è, non si può nascondere. Per ciò che riguarda quello che mi avevi
0: Peraltro,
2: chiesto prima,
0: sì.
2: per ciò che riguarda secondo me l'andamento qua dei playoff, ho visto sicuramente nell'Ascoli e nel Brescia, due squadre a livello fisico forse sono arrivate meglio, più brillanti a questo finale di stagione rispetto a Salernitana e Catania.
0: Mister, guardando poi al futuro, proiettandosi già alla prossima stagione, il girone A tutto sommato dovrebbe essere abbastanza equilibrato. Nel girone B ci saranno diverse squadre anche che retrocesse dalla Serie B, come lo Spezia, la Reggiana, quindi molto molto equilibrio. Quello che invece mi piacerebbe analizzare con lei sarà il girone C, perché al netto di Catania e Salernitana che sono rimaste, squadre come Cosenza, Crotone, Casertana, Casarano che ha fatto benissimo, ci sarà il Bari anche nel girone C di Serie C, sarà un campionato, se quest'anno era di alto livello, il prossimo anno lo sarà molto di più.
2: Sì, no, ma sicuramente è un girone che a livello di piazze, di fascino, è sicuramente il girone più, tra virgolette, più bello, ecco, perché quello comunque con più tifo, quello con più spettatori, quello in cui in ogni partita ti senti più giocatore, ecco, rispetto magari al girone A, in cui a volte sono delle partite un po' che a livello di ambiente sono più quasi simili alla Serie D che alla Serie C, che non vuol dire comunque che il livello sia diverso, perché secondo me poi alla fine il livello dei giocatori di Serie C è molto più simile di quello che si dice, poi alla fine questi playoff lo stanno anche dimostrando. Però sicuramente a livello di fascio il girone C è clamoroso.
0: Mister, l'ultima domanda prima di salutarla, perché sarà un'estate lunga, non solo sul mercato, perché già adesso le squadre si stanno muovendo, poi vedremo come arriveremo poi alla compilazione dei calendari di Serie C, però già adesso, ne parlavamo prima anche con il direttore di Tutto C, ci sono squadre che faticano ad iscriversi, squadre che poi magari si iscriveranno però faranno fatica nel corso del campionato. Abbiamo visto gli esempi quest'anno del Rimini, stromesso campionato in corso, la Triestina che ha chiuso con 24 punti di penalizzazione. Insomma, secondo lei, mister, cosa bisogna fare ancora di più per evitare queste situazioni?
2: Ma secondo me a volte è un po' a sorriso, no? Perché sono tutte cose che tanto si sanno già e io non capisco, esatto, perché non vengono risolte. Perché dico una squadra a caso, sicuramente Razzignano non avrà mai questo problema, no? Si sanno già, esatto, all'inizio quali sono le società che hanno i problemi. A volte sento dire ridurre le squadre e tutto. Ci sono tanti presidenti di Serie D con piazze che non farebbero mai un buco, non salterebbero mai per aria. E quelli che saltano per aria sono sempre le solite persone, quindi sarebbe così semplice risolvere il problema togliendoli dal calcio e facendo controlli, sì, più serrati su quelli che sono i conti e i bilanci, e non ci sarebbe mai un problema. Non si vuole fare e i problemi ogni anno arriveranno, cioè penso che veramente sia quasi un finto problema, perché poi si lasciano quelle persone nel calcio e poi ci si preoccupa che quelle persone fanno fallire le squadre, ecco.
0: Sono totalmente d'accordo con lei, mister. Io la ringrazio per essere stato qui in diretta con noi, è stato un piacere averla qua su A Tutta C.
2: Piacere mio, buonasera.
0: Ringraziamo mister Massimo Bagatti per essere stato qui in collegamento con noi. Andiamo ad ascoltare adesso, abbiamo ascoltato prima le parole di mister Tomei, tecnico dell'Ascoli, una delle due finaliste, andiamo ad ascoltare ovviamente per par condicio anche le parole dell'altra finalista, il tecnico dell'Union Brescia, Eugenio Corini.
3: Secondo me tatticamente in queste due partite il Brescia ha dato il meglio, tatticamente secondo me non c'è stata partita, e qui bisogna fare i complimenti a Eugenio Corini, perché è lui che mette giù la squadra. Però già da stasera non conta nulla quello che è accaduto fino ad oggi, sei d'accordo?
4: Ma intanto grazie, però questo va fatto ai giocatori, perché anche questa sera siamo andate oltre a tantissime difficoltà che abbiamo subito in questi 5 mesi e mezzo, abbiamo messo in campo giocatori al limite, dunque non so come usciremo da questa partita, ma era troppo importante passare questo turno e coltivare questa grande speranza che abbiamo nel cuore di vincere questo playoff, e dunque il merito va ai giocatori veramente. Io prima della partita con loro ho parlato di desiderio e volontà. Tutti noi desideriamo e desideravamo arrivare in finale, e questo era qualcosa di assoluto e concreto, ma era la volontà e la voglia di andare oltre le difficoltà, di reggere la fatica, di reggere qualche mezzo infortunio, di reggere il fatto che magari qualcosa non va nel verso giusto. E io penso che tutta questa volontà oggi si sia vista in campo, e questo rappresenta l'identità dei bresciani, il grande carattere, la voglia di andare oltre a qualsiasi tipo di soddisfazione, di difficoltà. E questo ha dato una grande soddisfazione a tutti, perché i ragazzi hanno rappresentato quella che è l'identità. E questo è quello che ho detto quando sono arrivato l'11 dicembre. Volevo che il pubblico si riconoscesse nella squadra, e portare 16.000 spettatori ad oggi, avere un sold out, avere tutto questo entusiasmo è qualcosa che la gente ci ha dato come credito. Insieme abbiamo spinto la nostra squadra in finale, adesso dobbiamo fare tutti insieme l'ultimo sforzo.
5: Hai messo, sembra, nei giocatori un dosatore di energia, perché per larghi tratti il Brescia ha controllato come se si stesse amministrando, rallentato il gioco, preferiva magari il passaggio indietro per tenere di più il possesso del pallone, anche perché a un certo punto la Salernitana non pressava altro, si è messa a pressare alto soprattutto alla fine. E mi è piaciuta anche molto la lucidità alla fine con cui il Brescia in due o tre situazioni è uscito da, con triangoli stretti dal cuore dell'area, poi nessuna di queste è arrivato il 2-0. C'è una gara molto intelligente, complimenti.
4: Sì, perché anche all'andata il concetto del palleggio è stato fondamentale. Più vanno avanti le partite, avete visto che caldo c'era in questi giorni. Abbiamo giocato tre giorni fa, tra l'altro giocando alle 8 faceva ancora molto caldo, dunque il controllo del gioco e il dominio della palla in certe situazioni era fondamentale per recuperare energie, togliere linee di pressione all'avversario, anche stancarlo, farlo correre. E io penso che nei 180 minuti abbiamo affrontato una squadra di grande valore, allenata bene, ma penso che abbiamo meritato di passare questo turno.
6: Ciao Eugenio.
4: Ciao.
6: Complimenti. Magari in una serata così parlare dei singoli può sembrare fuorviante, però chi osserva sport o ha fatto sport da una vita sa che è difficile saltare e prenderle di testa quando si hanno i crampi. Io credo che Silvestri questa sera sia stato un esempio eccezionale da questo punto di vista. Altri giocatori al suo posto si sarebbero messi in un angolo, avrebbero chiesto il cambio, lui svettava e poi si piegava per i crampi.
4: Ma un ragazzo che è cresciuto tanto, un giocatore che in C ha sempre giocato per vincere, ma nel tratto che io sono arrivato l'ho visto migliorare su tantissimi aspetti. Oggi vedo un giocatore solido, vedo un giocatore centrato, vedo un giocatore su cui la squadra si può appoggiare. Come vi ho detto, abbiamo gestito durante l'anno veramente lo svuotamento dell'attacco, poi del centrocampo e adesso del reparto difensivo, e se vedete come abbiamo affrontato questa doppia sfida contro una squadra che negli attaccanti centrali si definisce e porta le migliori caratteristiche, è stato molto importante. Ha fatto una grandissima partita Gigi come reparto difensivo, e non dimentico Stefano Gori, Vale e Alberto Rizzo come Moretti nel tratto di partita che è entrato. Hanno fatto molto bene i quinti, i centrocampisti si sono fatti il culo lavorando, combattendo, e questo per me è un po' il sunto di quello che dobbiamo essere per portare questa squadra nella maniera più lucida a giocarsi questa doppia finale contro una squadra che capiremo adesso fra pochi minuti quale sarà. Ma non è mai finito il calcio, dunque aspettiamo. È novantesima, allora penso che sarà l'altra.
7: Dovrebbe essere fatta, sì. Ciao Eugenio, complimenti ovviamente. È chiaro che adesso sei in finale, la vuoi vincere, però a prescindere da come andrà questa finale, Ciro ti ha fatto giustamente i complimenti dal punto di vista tattico, te li faccio anch'io, te li fanno tutti. Complimenti vanno fatti però anche ad Andrea Ferretti, perché ha fatto un mercato di gennaio dove le sliding doors, Crespi, Lescano, l'ha vinta lui. I Lamesta. Ma poi torniamo ancora anche Mallamo, lo stesso Moretti, torniamo ancora a gennaio, andare a pescare un giocatore come Mercati. È vero che poi ci sono stati tutti gli infortuni, però Ferretti è andato veramente a prendere i giocatori giusti, no?
4: Ma il direttore è giovane ma è molto capace, capisce le caratteristiche dei giocatori e prevedo per lui un futuro luminoso, perché capisce di calcio, conosce i giocatori e di conseguenza è una fortuna per noi averlo. Perché quando hai direttori che sanno riconoscere anche l'idea dell'allenatore, sanno trovare giocatori adatti a quello che vuol mettere in campo, diventa qualcosa di importantissimo. E penso che Andrea veramente, da quando poi è diventato direttore sportivo nella sua carriera, ha fatto ottime cose e le sta facendo anche quest'anno qui a Brescia.
8: Diciamo che è finita e puoi metterci quel pizzichino di onestà in più che comunque metti solitamente nelle tue risposte. Ti aspettavi di passarla non in maniera facile, perché non è stato facile e perché la Salernitana ha comunque dimostrato di essere un avversario di valore, però nella doppia sfida credo per l'80% del tempo di gioco effettivo c'è stata una superiorità secondo me indiscutibile. Ecco, ti immaginavi che la tua squadra che avevi preparato per 3 settimane durante la sosta potesse imporsi in questo modo, o ti aspettavi comunque una doppia sfida un po' diversa?
4: Guarda, siamo cresciuti tanto, secondo me manca un pezzo che è quello di definire le partite, perché anche questa sera l'abbiamo tenuta viva fino all'ultimo minuto, e dunque è un pezzo che a volte sancisce la differenza tra essere una squadra che quando deve chiudere le partite le chiude. Per me siamo cresciuti tanto, abbiamo una percezione del gioco totalmente diversa, delle conoscenze diverse in cui i ragazzi si riconoscono. L'appunto è, come vi ho detto prima di questa partita, il 91esimo a Salerno, nonostante oggettivamente una grande partita, perdavamo 1-0, e questa sera, nonostante un'altra grande partita, al netto dei 3 giorni, del caldo, di tutto quello che sancisce, dunque sicuramente un po' più sporca rispetto alla partita d'andata, perché le energie mi sono venute un po' meno, dovevamo sicuramente cercare di fare più gol e portare la partita in sicurezza prima. E questo è un aspetto su cui dobbiamo migliorare, perché andando, non è finita, ma insomma, se affronteremo l'Ascoli, da questo punto di vista squadra molto qualitativa, che gioca un ottimo calcio, probabilmente il migliore visto in Serie C quest'anno, e dunque sarà un avversario ostico, e dunque dobbiamo consolidare quelle che sono le nostre certezze e cercare sempre quel miglioramento che, dico ai ragazzi, non è mai finita, bisogna sempre spingere oltre il limite, e dovremo cercarlo anche in questa doppia sfida con l'Ascoli.
0: Le parole di mister Eugenio Corini, tecnico dell'Union Brescia, una delle due finaliste dei play-off di Serie C, l'altra sarà l'Ascoli, il 2 e il 7 giugno il doppio confronto. Si parte il 2 in casa del Brescia al Rigamonti, ritorno in casa dell'Ascoli il 7 giugno con la gara di ritorno, che sarà visibile anche in chiaro su Rai Sport, quindi non avete scuse per poter assistere a questo doppio confronto per sancire chi sarà l'ultima promossa in Serie B. Noi siamo arrivati alla conclusione invece del nostro ultimo appuntamento pomeridiano. Dopo di noi ovviamente il TMV News e poi Storie di Calcio. Noi torniamo ovviamente lunedì mattina alle 9:45 con A Tutta C. Daniele Uccellieri vi saluta, restate con noi.
9: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
10: Intanto do il buon pomeriggio a Nicolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato, buon pomeriggio.
11: Ciao, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
10: Ciao da Nick, buon pomeriggio a Massimo Bonanni. Ciao, ciao Massimo.
12: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
10: Buon pomeriggio anche a Daniele Garbo. Ciao,
13: ciao
10: Dani.
13: Daniele.
12: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
10: No, dicevo, chiudo Stefano, poi lascio a voi un commento veloce su questa questione. Penso che non è possibile che poi, con tutto il rispetto lo dico, i tifosi possano fermare le partite, gli eventi. No, ci sono delle autorità preposte che devono garantire la sicurezza, che devono garantire i soccorsi, quindi non è una cosa fattibile. Non è una cosa ammissibile, anche che i giocatori poi siano costretti ad andare a parlare con i tifosi e da lì creare una situazione di cortocircuito totale, anche perché qualcuno dice perché non hanno fermato anche le altre partite. Ma vi immaginate voi tenere fermi le altre partite per un'ora e più? Con quale motivazioni? Per quale motivo? Cioè tu tieni quasi in ostaggio altri campi?
13: Sono
10: in attesa, cioè,
13: c'è poco altro da aggiungere.
10: Una situazione che non è possibile.
13: Siamo tutti d'accordo.
10: Sì, sì, non so, Daniele, tu che
12: guarda,
10: insomma, da nostro vai.
12: Mi è sembrato di rivedere quel derby famoso,
10: sì,
12: di Roma, no? Quando i tifosi dicono decidete voi se non si deve giocare. Ieri sera sono stati bravi quelli della questura a ribadire che la partita si doveva giocare, poi sono stati bravi anche a far uscire i tifosi senza incidenti. Però io mi chiedo una cosa: pensate se per caso i risultati fossero stati diversi e la Juventus, giocando con un tempo di ritardo, si fosse qualificata per la Champions, immaginate cosa sarebbe successo?
10: Sì, sì, no.
12: La regolarità del campionato non c'era più, no? È evidente.
10: Sì, sì.
12: Non c'era più. Cioè, non è possibile una cosa del genere. I tifosi decidono se si può giocare o non si può giocare una partita per un incidente che è avvenuto fuori dallo stadio. Ma dove può succedere una cosa? Solo in Italia può succedere una cosa così.
10: No, no, è inammissibile, dai. Ma anche il ministro prima, abbiamo mandato un pezzo, ha detto che Poi sentiremo anche Malagò che vuole addirittura studiare qualcosa, perché non è possibile, che non è la prima volta che avviene una situazione di questo tipo, ecco. Ed, Nick.
11: Ma ecco, cosa c'ho da aggiungere? Niente, non direi altro che ulteriori banalità su questa vicenda, perché chiaramente è tutto da condannare, cose che si sono viste che non vanno assolutamente bene, però io credo che le parole siano sempre molto importanti su queste vicende, ma lo sono di più i fatti, perché io di parole su questo, su come vanno gestite certe situazioni e sulle riforme del calcio ne ho sentite infinite, e ora è il momento di procedere in tutti i settori, che bisogna permettere alle persone di andare allo stadio in maniera serena, che non ci debbano essere problematiche, che non ci devono essere più incidenti, che chi commette degli atti di questo tipo deve essere punito, però bisogna farle le cose, ecco, cioè nel senso che bisogna mettere tutti quanti nelle condizioni di poter agire in maniera tempestiva, però servono i fatti veri, concreti, io sono di questo avviso.
10: Vediamo, Massimo, ti lascio chiudere a te, poi andiamo un po' ai nostri 30 secondi di questa ultima giornata di campionato. Buonanni.
13: Ma sono fatti che, come diceva insomma bene Daniele, mi è sembrato di ritornare indietro nel tempo a un derby di Roma. Sono fatti spiacevoli che c'entrano poco con il calcio, mi dispiace, perché poi sostanzialmente sono delle situazioni che mettono sempre in cattiva luce tutto un movimento calcistico, che invece c'è tanto altro di bello dietro, e a volte si passa tutto questo bello, si passa sempre in secondo piano, quindi mi dispiace moltissimo per il ragazzo, per tutto quello che è successo, però a volte veramente non riesco a capire cosa scatti nella testa delle persone quando succedono queste cose. Per me è follia allo stato puro.
10: Condivido. Bene, allora dai, facciamo questi
11: Speriamo
10: 30...
11: davvero che arrivino buone notizie dall'ospedale.
10: Sì, questo è importante. È la cosa più importante. Sì, importantissimo. Anche per capire poi veramente che ancora non si è capito bene la dinamica e tutto di quello che è successo, quindi è inutile. Però ecco, il fatto che poi si ferma una partita, questo ci fa un po' così pensare. Va bene, detto questo andiamo avanti. Partiamo con i nostri 30 secondi dedicati alla 38esima di campionato, la fine, game over di questa stagione, di questo campionato. Stefano, i tuoi 30 secondi.
14: Beh, insomma, dedicate alle quattro squadre, chi per un motivo e per un altro hanno determinato un po', no, l'interesse principale. Come Roma, secondo me, meritano di andare in Champions League, e poi sullo sfondo, ma neanche tanto sullo sfondo, il dramma sportivo di due colossi come Milan e Juventus. Ingiustificabile, insomma, sono due lavori sui quali bisognerà tanto riflettere, perché
10: assolutamente, sì.
14: C'è chi festeggia e c'è chi deve poi, no,
10: spiegarci
14: qualcosa, insomma, che non è andato per questo, cosa è successo, perché io sono d'accordo con la tua tesi, possiamo pure parlare di organici, quello che ti pare, ma insomma non è che puoi arretrare così nel tratto decisivo, no?
10: Assolutamente. Garbo,
14: grandi responsabilità.
12: Ma io li dedico al Como, che 7 anni fa giocava in Serie C e ora si trova ad affrontare nella prossima stagione la Champions League. Mi è piaciuta anche la dichiarazione a caldo di Fabregas, che ha detto: devo pensarci, devo stare molto attento, devo lavorare a fondo, perché insomma non voglio andare in Champions League e andare a Santiago Bernabéu a prendere 6 gol. Voglio cercare di essere competitivo. Mi sembra un segnale molto, molto importante alla società.
10: Bellissima storia di calcio, assolutamente. E vado da Niccolò Ceccarini.
15: Guarda, io vado un po' controcorrente, perché ieri ho visto, l'altra sera ho visto la domanda di Guido De Angelis, che non era una domanda, era un ringraziamento a Maurizio Sarri, e ho visto la faccia di Sarri. Io li dedico a loro questi 30 secondi, perché quello che ha detto Guido e quello che naturalmente respirava Maurizio Sarri, a me francamente mi ha fatto emozionare, e io sono tifoso della Fiorentina, quindi, però sentire un giornalista, no, che individua in una figura come quella di Maurizio Sarri la coerenza, la passione, l'interpretazione di quello che vuol dire il mondo di un'altra tifoseria, di un'altra squadra, quando gli ha fatto il passaggio: ti sei informato sulla nostra storia, mi fa tanto piacere per Maurizio, e quindi questa cosa mi ha molto colpito. L'ho vista 3 volte, ti dico la verità, perché tutte e 3 le volte mi emozionava sentire un giornalista che comunque a Roma conoscete tutti e che insomma è una voce storica, no, della Lazio, sì. E un allenatore che è stato così tanto apprezzato, a maggior ragione che un mio regionale, vorrei quasi dire un mio concittadino, apprezzato anche a Roma, mi fa tanto piacere.
10: E vado da Massimo Bonanni.
16: Allora, io i miei 30 secondi vado un po' controcorrente rispetto a quello che ho sentito. Non guardo la parte alta della classifica, ma guardo la parte bassa. I miei 30 secondi sono per Eusebio Di Francesco, che dopo 3 retrocessioni è riuscito a togliersi di dosso, a scrollarsi di dosso questa sorta di maledizione. E sono molto contento per lui, per l'uomo che è, per l'allenatore che è. E quindi mi fa molto piacere che quest'anno sia riuscito a salvare il Lecce.
10: Eh sì, ci è riuscito.
14: Due,
10: dopo...
14: Ne ha pioppata un'altra. Due, dai.
10: Due. Una Venezia e Frosinone. Sì, sì.
16: Venezia sì, ne ha avuto a metà un'altra. Verona?
14: Esonerato?
16: No. Esonerato, ma stava male.
10: Vabbè,
14: no,
10: sì,
14: no, sì, sì, no
10: diciamo che
14: Samp,
10: gli toglie amarezza, un po' di amarezza, diciamo, dopo le vicende non positive.
16: Sì,
10: stava
16: pure a Cagliari,
14: bravo.
16: Sì,
14: le stai proprio scartabellando tutto.
10: Bene,
14: tutti.
10: Bene.
14: Proprio nel giorno del suo...
10: poi tiri fuori tutti.
14: Tiri fuori
10: così, va bene.
14: E noi cercavamo un attimo, e tu sei a tirare fuori tutti. Vabbè,
10: vabbè, dai. No, poi sentite...
16: L'ho detto,
10: sì, scherziamo. No, ma poi c'è anche da dire una cosa, caro Massimo, caro Nick e Daniele e Stefano, che Bonanni e Orlando hanno finito a pari punti il gioco
14: questa
10: dei pronostici.
14: Questa è una cosa...
15: Ah, che picchia.
10: Sì, non è mai successa la targa, cosa... alla quarta edizione. Allora no, qui io sono...
14: Due premi o...
10: Vi chiedo a voi, facciamo una
14: ma
10: sorta...
14: Ma due premi, dai. Due
10: no,
14: premi.
10: Facciamo una sorta di giuria. O li premiamo entrambi,
14: sì, io direi.
10: Oppure...
14: Se la
10: oppure
14: gioca finale
10: se la giocano
14: League.
10: Con la finale di Champions League.
14: Io
10: che
14: sarei
10: dite?
14: Per due premi.
10: Che dite, Garbo? Tu che cosa dici?
14: Perché i pronostici sono legati al campionato, non c'entra niente.
10: Anche questo è vero. Non,
15: dice... non lo so, io a me piacerebbe decretare un vincitore, quindi farei giocare la finale di Champions.
10: Allora, vedi, da giocatore. Nick, tu che decidi? La mettiamo ai voti oggi.
15: Sono arrivati a pari merito Orlando
10: e Bonanni, 67 punti.
15: Io a questo punto sì, anch'io sarei per un vincitore, per uno spareggio, però siccome Massimo Orlando ha vinto tante partite nella Fiorentina, facciamo vincere Bonanni, che almeno si vince il torneo dei pronostici.
10: Vabbè, ma che facciamo vincere così, però senza un... allora bisogna fare un...
14: Io sarei per due premi.
15: Allora, ho capito, e allora facciamo la finale.
10: Vedi.
15: Ragazzi, la classifica finale? Ci dici la classifica finale, ragazzi?
10: Sì, la classifica...
15: Bonanni deve vincere perché fa il doppio.
10: Ah, ho capito. Ecco, no, la classifica finale ci chiedeva Garbo Bonanni, Orlando 67, Piccari 66, Garbo 63, Ceccarini 61.
14: Io sono retrocesso.
10: Braglia 60, De Paola 58, in Palomini chiude.
15: Una grande rimonta,
10: ha fatto una grandissima rimonta, proprio da campione che all'ultimo
14: voleva. La remontata di Garbo.
10: Ha fatto una remontata clamorosa proprio. Sei arrivato in Champions, hai capito? Zona Champions. Zona Champions. Va bene, quindi
16: io e Orlando ci chiamiamo Massimo tutti e due.
10: Esatto.
16: Siamo tutti e due mancini.
10: Esatto.
16: Abbiamo fatto gli stessi punti, cioè ci dice male in tutto, sennò potremmo fare anche tranquillamente due premi, però io ho detto per rispetto dell'uomo, della carriera che ha fatto, io lo darei a lui.
14: Vabbè, dai, no. Fai un po' come Sharawi e Dybala ieri sul miglior giocatore, visto?
10: No, dai, facciamo lo chiederemo, lo facciamo, la giuria la facciamo fare agli ascoltatori, che devono votare loro come deve finire questo ex aequo.
14: Esatto.
10: Così decideranno gli ascoltatori se fare la finale di Champions oppure assegnare a tutte e due la vittoria, e quindi doppio premio per Bonanni e Orlando. Vabbè, decideremo. Detto questo, ragazzi, io vi butto lì un paio di... facciamo un po' un giro su una serie di temi. Dove vogliamo cominciare? Ma ce ne so veramente
14: dove
10: tanti.
14: Cominciare?
10: Ma io deciderei e vorrei capire questo fallimento di Allegri.
14: Beh, brutta la parola.
10: Ho capito, però c'è bisogno pure...
14: Non
10: vedo l'ora.
14: Poi dopo si arrabbiano Spalletti, Conte.
10: Ma questo è
14: fallimento,
10: ragazzi.
14: Questi falliti.
10: Ho capito, però su Conte ci andiamo.
14: Troviamo un sinonimo.
10: Ditemi perché allora ha sbagliato Allegri, io non lo so.
14: Questo imbarazzo, diciamo.
10: Una motivazione.
14: Un imbarazzo del... Cioè, ecco.
10: Dai, una motivazione. Una motivazione di questo...
14: Guarda, la motivazione secondo me l'ho visto nei volti trasfigurati di tutti gli allenatori. Il calcio è cambiato, adesso non voglio fare il filosofo, il sociologo, ma hai visto Guardiola? Sembra uno che ha cominciato l'altro giorno ad allenare, è trasfigurato il volto, anche Luis Enrique probabilmente potrebbe fare una doppietta clamorosa col Paris, ma anche lui lo vedo proprio tutto scavato. Conte devastato, Spalletti, Allegri non ne parliamo. Ecco, vedi, quando poi vedi il volto di Gasperini, di Fabregas, sono due persone molto allegre, quindi non conta la carta d'identità, conta stare sul pezzo, perché se oggi, se fai bene oggi non puoi essere sicuro di far bene domani. Questo è viceversa, è un calcio che ti trita, ti aggredisce la testa. Questi allenatori sono stressati, secondo me probabilmente puoi durare 2-3 anni e poi cambiare, perché ti consuma. Vedo tutti gli allenatori consumati, giocatori consumati.
10: Quindi lo stress
14: è uno stress che ti divora, ti divora.
10: Quindi come motivazione, diciamo.
14: Quindi secondo me sono stati aggrediti dallo stress Spalletti e Allegri.
10: Parliamo di Allegri, poi ci andiamo.
14: Allegri è stato investito da uno stress eccessivo, da una pressione che anche 30 anni di carriera, 25 anni, ha vinto tutto, non c'entra niente, l'esperienza te la dai in testa. Cioè non ti serve a niente. Cioè non è che tu dici quell'esperienza ti aiuta a gestire il calcio in questo momento, no, perché poi scopri che anche se hai vinto, anche se hai allenato 20 anni, arriva uno più bravo di te, più fresco di te, più lucido di te e preparato come te. Questo è il calcio, è meraviglioso. Quindi attenzione a questi allenatori super pagati che rischiano di saltare fuori. Cioè le società non medieranno, Marco, questo. Quindi Allegri deve trarre insegnamento, perché nella vita è meraviglioso, può essere ricco, famoso, vincente. Poi a un certo punto dice: ma come mai non ho qualificato il Milan? Perché sei stato aggredito da tutte queste pressioni e gli altri ti hanno fatto il sorpasso all'ultimo perché sono più freschi, più leggeri, più energici.
10: Le pressioni allora.
14: Sì.
10: Nicolò Ceccarini, la motivazione di questo finale, veramente ricordiamo il Milan nelle ultime 10 partite, 10 punti fatti, 6 sono le sconfitte. Pensate,
15: guarda, Marco,
10: ti dico solo questo dato, che mi sembra ci abbiamo una grafica velocissima. Ricordate questo grafico: le ultime 10 partite, Roma 22 punti, Como 20 punti, Juventus 19 punti, Milan 10 punti. C'è un abisso proprio.
15: Allora, sicuramente ci sono tante spiegazioni che naturalmente riflettono poi quello che sta accadendo oggi al Milan. Hanno fatto un ottimo girone d'andata, poi sono crollati nel momento in cui non sono più riusciti a pensare al sogno scudetto, ma questa non può essere né una giustificazione né un attenuante. Io credo che Allegri abbia responsabilità, ma non quanto la sua società, che ne ha nettamente molte di più, perché se oggi vanno via tutti vuol dire che la società era su basi zero, cioè nel senso vuol dire che la società non era solida, perché se oggi il proprietario del Milan è pronto ad azzerare tutto, cioè via Tare, via Allegri, via Moncada, via Furlani, voi sapete meglio di me che non è facile fare calcio se non si ha una società solida alle spalle. Secondo me ci sono state troppe divergenze e alla fine il tappo è saltato. Questo non toglie le responsabilità di Allegri, che comunque sono importanti, ma non determinanti.
10: Vado da Garbo.
17: Ma guarda, io sono sicuramente più stupito dal crollo del Milan che da quello della Juventus, perché Spalletti è arrivato, è salito su un treno in corsa con una squadra che non ha costruito lui, sembrava vicino al traguardo, poi è crollato. Ma il crollo del Milan è più spiegabile, perché il Milan aveva cominciato alla grande in campionato, appunto, che qualcuno lo vedeva addirittura in corsa per lo scudetto. Ha fatto un ottimo giorno di andata e poi è misteriosamente crollato. Allora, io sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto Nicolò, nel senso che le responsabilità della società secondo me sono evidenti, e dico un nome per tutti: Ibrahimovic. Vorrei capire, ancora non si è capito qual è il suo ruolo dopo 2-3 anni, non si è capito cosa fa, se semina di zania, che cosa consiste il suo lavoro, non si è capito. Pare che sia l'unico che dovrebbe sopravvivere a repulisti della società, questo è davvero inspiegabile. Sicuramente ha commesso qualche errore anche Allegri, su questo non ci sono dubbi. Credo che il suo ciclo al Milan sia terminato. Si parla di Napoli, anche lì sarà una bella storia, perché c'è da ricostruire anche lì un ambiente. Però Allegri sicuramente ha pagato molto, secondo me, il girone di ritorno, in cui ha fatto probabilmente delle scelte sbagliate. Da un allenatore bravo come lui a gestire le situazioni più difficili, francamente questo non me l'aspettavo.
10: Buonanni.
18: Io sì, sono stupito dal fatto che il Milan alla fine non sia riuscito ad arrivare in Champions. Non sono
10: col Cagliari, salvo che ha fatto le bracciolate fino a qualche giorno prima della partita.
14: Fatto un po' tutte, sì.
18: Io diciamo che il Milan ho sempre pensato che potesse essere una squadra che magari era stata costruita da Allegri, però durante l'anno era stata costruita per difendersi e ripartire in contropiede. A me questa cosa che il Milan non c'aveva i centravanti, il Milan c'aveva Fulkrug e Jimenez, non li ha mai fatti giocare. Si è intestardito nel far giocare Leao e Pulisic, entrambi prime punte, perché per forza doveva secondo lui giocare così, perché dietro aveva capito che aveva trovato una solidità. Però poi nel momento in cui tu non riesci a modificare un pochettino la partita, vai in difficoltà. Quindi io dico che secondo me Allegri ha delle grosse responsabilità da condividere probabilmente insieme alla società, ma ha delle grosse responsabilità. Non è mai riuscito a creare un piano B. Lui ha trovato una sua identità, secondo lui l'ha portata avanti fino alla fine. E questa cosa un pochino mi dispiace, perché penso che da un allenatore capace, da un allenatore vincente, da un allenatore abituato a lavorare in certi ambienti, non essere riuscito a trovare un diversivo a quelle che sono le tue idee, secondo me cioè non è possibile non dargli delle colpe. Così come ai giocatori, così come alla società. Quando il Milan che non riesce ad entrare in Champions, dopo che c'è stato fino all'ultima giornata, dalla seconda di campionato fino all'ultima è stata in zona Champions, non ci entri, secondo me qualcosa di sbagliato è successo da parte della società, da parte dei giocatori,
10: sì,
18: da
10: ma
18: parte dello staff.
10: Tutto giusto. No, insomma, io però non penso... cioè, in questo momento non condivido una cosa, e ve lo dico proprio, cioè, se tu pensi che, voglio dire, chi di voi pensava che non potesse vincere col Cagliari o fare un punto? Chi di voi?
18: Ma che scherzi, no?
10: Ma chi di voi?
14: Io ti avevo detto partita segnata, infatti.
10: Partita...
14: abbiamo visto, sì, al contrario. Cioè,
10: quindi io adesso capisco tutte le problematiche societarie, gli errori fatti da Furlani,
14: no,
10: quello che volete. Però giochi col Cagliari salvo, che stanno veramente in ciabatte, tu vai in vantaggio. Vai in vantaggio, ragazzi. Ma non so se avete avuto modo di vedere un pezzo di questa partita,
14: Marco,
10: o tutta la partita. È stata una partita inguardabile.
14: Possiamo parlare
10: inguardabile
14: di tutto, possiamo dare tutte le responsabilità alla società. Ma ripeto, guarda, credimi, gli allenatori sono, alcuni sono svuotati, non danno niente. Se tu li senti parlare, sono analisi non aggrappate e aderenti alle azioni che
10: ma
14: devono,
10: ieri,
14: poi fanno le
10: ce
14: loro
10: l'abbiamo
14: squadre.
10: Allegri ieri ce l'abbiamo.
14: Sono tutte analisi da Maracanà, insomma, come sì, possiamo fare noi. Cioè, invece sì, gli allenatori non pensano invece a parlare, vedi, con la freschezza di Gasperini, di Fabbrica, di Chivu. Cioè, sono allenatori, sono proprio soggettivi, cioè nel senso che quando parlano tu li segui e collima quello che dicono con quello che fa la squadra. Alcuni invece fanno dei comizi, fanno delle cose che durano 10 minuti, che non dicono niente, perché non sanno cosa dire. Poverini, cioè, no, io li comprendo, perché, posso dirti una cosa, perché manca equilibrio. Cioè, le loro squadre, nei momenti magari che fai tre partite vittorie consecutive, ti senti un dio, esalti quello, esalti quell'altro, poi dopo 15 giorni, quello non ci sta più, non fai due passaggi di fila e dici, e parli sempre allo stesso modo, tipo... ma il calcio è così. Tu ascolta tutte le dichiarazioni diciamo di quelli che hanno perso questo rush finale, sono molto simili, mentre tu ascolta gli uomini che hanno centrato l'obiettivo, e anche quando erano in difficoltà, presa sul gruppo, sul pezzo, nonostante le difficoltà, nessun alibi, nessun attenuante, il nostro obiettivo è la Champions League, mentre gli altri, una volta parli di scudetto, ma poi parli di roba, no, ma guarda che avete detto voi, e voi dovete fare così, e voi dovete fare colà. È già un arrampicarsi sugli specchi, quindi tu sei fragile dentro e il gruppo ne risente, perché se ha una mano e tu gli devi dare una mano, tu gli dai una mano per buttarlo giù, per affossarlo.
10: Allora,
14: cioè, questa parola a me non piace, poi concludo. Fallimento, diciamo, questa mancata valutazione di quello che hai sotto mano è grave, quindi la responsabilità è esclusivamente tecnica, perché come dicevamo, e qui abbiamo Niccolò, cercavamo Maria per Roma, si dice, è un modo per dire qui dalle nostre parti, cioè, la Fiorentina, caro Niccolò, la crisi era tecnica, era semplicemente tecnica. E ora, questo ha ragione Marco, Milan e Juventus non vanno in Champions League perché c'è stata una crisi tecnica, punto, mettiamoci un punto. Poi ci mettiamo Furlani, Tare, Comolli, Gilili, Tototi, Ma tu hai fatto cioè, nella parte finale, ma come fai a non andare in Champions League?
10: Dipendeva da te, dipendeva tutto. Bravo. Da te, non allora, è che erano gli altri.
14: Separiamo le cose, perché se no poi io dicevo qua a Firenze, e allora è colpa del commesso, è colpa del guardiano, è colpa del Viola Park, è colpa di chi? Per 3 mesi si è andato avanti a dire no, ma questa squadra si riprende, Pioli la può, ce l'ha sotto mano, Pioli ci farà vedere. Cosa? È una crisi tecnica, è arrivato settimo Vanoni nel girone di ritorno, quindi alla fine non è un gruppo stellare, ma la crisi tecnica sarà risolta da un allenatore attivo, energico, positivo. Gasperini, Fabregas, Chiu, lo stesso Conte nelle difficoltà, è andato a Dama, Champions League. Sì. Che vogliamo dire? C'ha ragione Marco. Che vogliamo dire? Che Allegri e Spalletti, perché Comolli, Furlani, hanno sbagliato. Poi può succedere, sono bravi? Sono bravissimi, ma lo devono dimostrare pure loro. Lo devono dimostrare pure loro nella prossima stagione.
10: Nick, volevo aggiungere, poi faccio sentire Allegri dopo.
15: No, Vanoli ha fatto, sono d'accordo, Vanoli ha fatto sicuramente un ottimo lavoro. È chiaro che la figura di Paratici, l'arrivo anche di un dirigente di un certo tipo, di un certo spessore, ha aiutato, però è evidente che la Fiorentina era una squadra allo sbando. E io però continuo a credere che la società della Fiorentina tuttora non sia così forte come dovrebbe essere, cioè nel senso bisogna
14: ma non c'è dubbio, Nick, non c'è dubbio, sì. però se no, tu non raggiungi, hai ragione Marco, se tu non batti il Verona e la Fiorentina in casa, fai un punto su due, ma di che cosa vogliamo parlare?
15: Ma certo, sono d'accordo.
14: Se tu perdi col Cagliari, salvo. Tu perdi col Cagliari, salvo, e per poco finisce 6-1 quella partita, o no?
10: Veramente,
14: ma come si fa a dire è colpa di cosa?
10: Mi dai un passaggio proprio di Allegri e poi andiamo in chiusura. Guardate, lui dice questo, a me questa cosa sorprende, vai.
19: Purtroppo dato ormai il risultato lo possiamo cambiare. Quando perdi 5 partite in casa, come abbiamo perso noi, 4 nel giro di ritorno, se non sbaglio, abbiamo meritato la posizione in cui siamo. Stasera la partita si era messa bene e lì ci siamo un pochino sciolti. Pensavamo di aver ottenuto il risultato, perché dopo l'1-0 abbiamo difeso molto male come squadra. Però direi che ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente. Abbiamo fatto tutto il possibile per poter entrare in Champions. Sono dispiaciuto, arrabbiato, diciamo, perché comunque siamo rimasti fuori dalla Champions League e dopo che l'avevamo rimessa in piedi con il Genoa, nessuno se lo sarebbe aspettato una partita del genere, una sconfitta del genere. Purtroppo il calcio, lo sport, a malincuore, con grande amarezza, bisogna accettarlo, bisogna innanzitutto valutare tutta l'annata come è stata. Comunque direi che, ripeto, l'ho detto prima, ragazzi, non assolutamente a rimproverare niente, perché quello che hanno avuto, che dovevano mettere in campo, ci hanno messo in tutto l'anno.
10: Fate voi, queste sono le sue parole. Non abbiamo difeso bene.
14: Allora, dilapidato 10 punti di vantaggio sul gruppo. Il discorso è questo qui. Anche Max, io sono d'accordo con lui, cioè, secondo me il Milan non è una squadra Champions League. Detto questo, però, tu stai là e ci devi andare, giusto? Sì. Ci devi andare. Allora dico, lui con 10 punti di vantaggio diceva allora no, quale scudetto? Noi dobbiamo avere le prime 4. Gasperini in crisi a marzo parlava no, noi vogliamo andare in Champions League. Vedi come cambia la dialettica? Sì, ti accompagna, ti fa credere anche, voglio dire, tu non sei, secondo me la Roma non era, diciamo, proprio strutturata per arrivare alle prime 4. Ci è arrivata perché ci ha creduto, perché ha lavorato su questo. Anche le dichiarazioni sono importanti. Mi ricordo anche la Juventus quando superò nettamente il Napoli e Spalletti, ho visto qualcosa che non... Sì, è giusto, è tutto corretto, hanno ragione loro, però anche se non hai la squadra pronta per raggiungere certi obiettivi, tu ci devi andare perché stai là, sei obbligato a farlo. E purtroppo sono venuti a mancare i risultati, è poco da fare.
10: Allora, Nick, prima di salutarci, mi dai i tuoi top e flop di questa stagione? 3-3.
15: Sì, voglio dare a Stefano una notizia, non so se gli piace o meno, ma Dodò, vedrai, finirà la Roma. La Roma, secondo me, è molto avanti nel definire la trattativa con la Fiorentina, per cui Dodò io credo di potermi sbilanciare e possa diventare un giocatore giallo-rosso. E poi per quanto riguarda il top e flop, guarda, stavo andando a me l'ero segnati, perché sai, noi di una certa età...
10: Allora vai, partiamo, i tuoi top e flop, vai! Allora, vai con i top, vai, prima diamo le cose belle. I tre top, vai.
15: Ho messo anche i giocatori. Allora, top, Fabregas, Gasperini, Di Francesco, Vanoli. Concedetemi un voto a mezzo di Francesco e Vanoli per quello che hanno fatto. Flop, Allegri, Lukaku, Jonathan David.
10: Bene, Bene, ce li prendiamo.
14: Beh, a me non mi sono preparato, però.
10: No, ti chiedo altre cose. Oggi ho chiesto a loro, poi c'è una cosa che ha fatto anche Massimo, poi la discutiamo io e te, perché ha fatto la sua top 11, dopo la mettiamo in grafica, me l'ha mandata ieri sera, vogliamo discutere con lui. Va bene, Nick, ci fermiamo.
14: Ciao Nick, un abbraccio.
10: A presto.
14: Ciao, buon lavoro.
9: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
10: Matteo Mosconi è con noi. Ciao Matteo, ben trovato.
14: Ciao Matteo.
10: Bentrovato.
20: Ragazzi, buon pomeriggio.
10: Ben trovato Matteo. Stiamo perfezionando i collegamenti perché dovremmo avere tra pochissimo, caro mio Stefano, anche il collegamento con Simone Braglia video. E dobbiamo anche dire che insomma lui esce a testa altissima da questa stagione, perché ha indovinato il Como in Champions, il Milan fuori, aveva detto anzitempo.
14: Vero.
10: È vero, questa cosa qui. Matteo, vengo subito da te, però stiamo perfezionando i primi collegamenti, non so, stavamo parlando, ritorniamo insieme a te sul Milan. Leggo anche al volo questa situazione qui da tutto mercato web. Allegri verso addio al Milan, per lui restano vive due ipotesi, Napoli e Nazionale, scrive tutto mercato web. Quindi stiamo in attesa poi di un eventuale ufficialità, però insomma Allegri è un po' tutto, no? La dirigenza Milan la danno fuori in questo momento, quindi si riparte da capo.
14: Sì, probabilmente.
10: Ma io
20: ragazzi credo sia giusto, cioè quello di ieri è un fallimento totale. Io Allegri l'ho difeso per gran parte della stagione, ma gli ultimi due mesi del Milan sono raccapriccianti sotto tutti i punti di vista, soprattutto dal punto di vista mentale. Ecco, l'aspetto che maggiormente mi ha deluso è questo, perché da un allenatore così navigato ed esperto mi aspettavo maggior concentrazione fino al raggiungimento dell'obiettivo. Questo non è avvenuto e devo dire la verità, il Milan rimane fuori meritatamente dalla Champions League, perché la proposta in generale è stata scadente per tutta la stagione, ma i risultati degli ultimi due mesi sono risultati da retrocessione ed è assolutamente un qualcosa di ingiustificabile e devo dirvi la verità anche di difficilmente spiegabile, perché sì, lo si può spiegare magari con, ripeto, una proposta di gioco non all'altezza, però 6 sconfitte in 10 partite sono un ritmo da retrocessione, ribadisco, gli stessi punti della Cremonese nelle ultime 10 partite, qualcosa di inspiegabile. Giusto l'allontanamento dell'allenatore, bisogna far piazza pulita in dirigenza e dico anche di 3/4 di squadra, perché poi alla fine quelli che scendono in campo sono i giocatori e ieri sera i giocatori hanno dimostrato di non avere gli attributi per indossare una maglia come quella del Milan.
10: Ti stava ascoltando Massimo Orlando. Ciao Massimo.
14: Ciao Massimo.
10: Ciao Massimo, ci siamo messaggiati ieri, noi, ieri sera durante disastro del Milan.
21: Intanto devo fare i complimenti alla Roma e il Como, esatto, che si meritano assolutamente la Champions, e la Juve e il Milan restano fuori giustamente per quello che insomma hanno fatto gli ultimi due mesi, ma il Milan secondo me insomma ha combinato qualcosa di incredibile, in negativo ovviamente, cioè non si può in 10 partite, ma combinato qualcosa di incredibile, in negativo ovviamente, cioè non si può

0: aveva solo quello come obiettivo, allora torno al vecchio discorso che ho sempre fatto, Marco, è che l'andata il Milan ha fatto tanti punti perché gli girava bene negli episodi, soprattutto Magnan come ieri, e faceva il gol e poi dopo riusciva a portare a casa le partite. E nel girone di ritorno e soprattutto nelle ultime 10, questa fortuna, diciamo, di trovare il gol e poi di gestire la partita è venuto meno. E niente, il Milan.
1: Ma perché secondo te è andata così la stagione di Allegri? Qual è, secondo te, se dovessimo trovare una motivazione?
0: Marco, guarda, allora, guarda, prima mi sono scaricato tutte le squadre che ha allenato Allegri quando ha vinto gli scudetti, compreso quello al Milan, no? Se vuoi ti leggo, ma non abbiamo tempo. Cioè, Allegri ha sempre avuto delle squadre clamorosamente forti, dei giocatori straordinari, molto probabilmente è bravo nella gestione del gruppo, lo abbiamo sempre detto, tutto quello che vuoi, perché gestire dei campioni non è mai facile, ma ha avuto delle squadre allucinanti. Quando invece ha avuto squadre normali, ha dimostrato tutte le sue...
1: Cioè tu dici non riesce con le squadre normali a dare...
0: Ma sì, ma Marco, dai, cioè, non voglio essere cattivo,
1: no,
0: però...
1: No, ognuno dice quello che...
0: No, non voglio essere cattivo, però ti dico, non si può ogni volta dire sì, ma ha vinto 6 scudetti, ma sono andato a vedere le squadre che aveva la Juventus, cioè, e anche quella col Milan era l'ultimo grande Milan. Sono molto arrabbiato perché comunque il Milan voglio bene e ci tenevo a questa qualificazione, dunque è giusto che venga mandato via e che si riparta, anche se non è mai facile, però insomma bisogna ripartire.
1: Ti stavo ascoltando anche Simone Braglia, caro Stefano Impallomeni.
2: Noi lo accogliamo a braccia aperte.
1: Ciao Simone!
2: Ciao Simone!
1: Lui è quasi una sorta di vincitore, perché insomma aveva pronosticato Como in Champions e Milan fuori. Tra l'altro si era preso anche qualche rimbrotto di qualche amico milanista, vero Simone? Quando hai detto questa cosa, quando il Milan era in zona Champions, ricordiamo.
3: Era più o meno sì. I primi di marzo. Sì.
1: E io dissi, ma che stai dicendo Simone?
2: Non sappiamo,
1: dai,
2: se è competenza oppure veramente
1: una
2: buffo.
1: Botta di fortuna.
2: Beh, no. Se fossi un tifoso milanista mi preoccuperei, insomma, nel senso che... Però...
1: Che
3: perché
1: dice?
3: Mica ho gufato io, cioè...
2: No, ma scherzavo,
1: no, stiamo
3: io
1: scherzando.
3: Ho fatto il gufo, cioè,
2: ma tu l'hai detto dall'inizio della stagione.
3: Era lampante che c'era un problema a livello societario e anche a livello tecnico, non solo societario, quindi in ogni società che si rispetti, ma l'abbiamo visto con la Roma, cioè quando è stato allontanato Ranieri per le vicissitudini all'interno della squadra, quando è stato preso alla Juve Spalletti, quando nel Milan non si sapeva chi sceglieva i giocatori. Cioè nelle società purtroppo ci sono delle regole alle quali non si può imprescindibili, che sono quelle di uno spogliatoio, che è uno spogliatoio che permette il raggiungimento degli obiettivi. Nella Juve e nel Milan purtroppo da una parte hanno sbagliato le società, le proprietà, e dall'altra qualche responsabilità tecnica sicuramente nel Milan c'è stata.
1: Beh, per me sì.
3: Se non qualche responsabilità, molte responsabilità.
1: Molte responsabilità. Però ragazzi, stanno dando Allegri in direzione Napoli. Non ci credete? Silenzio totale.
2: Buon viaggio,
1: dice Stefano.
4: No, io ci posso anche credere, perché so che De Laurentiis lo stima molto, però onestamente io credo che sono d'accordo col discorso di Simone. Sicuramente la società ha un peso all'interno di una situazione simile, però ragazzi, il Milan ieri sera doveva vincere contro il Cagliari già salvo ed è andato in vantaggio dopo 2 minuti. Cioè sicuramente la società ha un peso nelle situazioni all'interno dello spogliatoio, però qua stiamo parlando di una squadra che veramente aveva

0: tutto apparecchiato per quantomeno raggiungere l'obiettivo minimo, che poi stiamo parlando di un quarto posto, eh? Non dimentichiamocelo, il Milan quest'anno non ha avuto le competizioni europee, l'anno scorso il Milan è arrivato ottavo facendo la Champions League, la Supercoppa, arrivando in finale di Coppa Italia. Quest'anno il Milan arriva quinto uscendo agli ottavi di Coppa Italia, al primo turno in Supercoppa e perdendo in casa col Cagliari all'ultima giornata. Cioè, io credo che sia sicuramente un disastro societario, ma purtroppo è anche un disastro dell'allenatore, e ripeto purtroppo perché io l'ho difeso, quindi è anche tra virgolette non un mio fallimento, però insomma non ci avevo capito nulla neanche io.
1: No, vabbè,
0: però, la cosa no, però è
1: uno può sbagliare, non è
0: veramente
1: che
0: io, no no, ma certo assolutamente, però per come si era messa veramente è stato un suicidio sportivo. Io quello di ieri non trovo un'altra definizione.
1: Sì, sì.
0: Onestamente, per quanto riguarda Allegri al Napoli, io non so il Napoli, dopo quello che è successo ieri, come faccia ad avere l'ambizione di puntare ad Allegri. Cioè, sicuramente è un grande gestore, sicuramente può dare qualcosa a livello di spogliatoio, a livello di compattezza, visto quello che è successo con Conte, come si è lasciata la squadra all'interno. Però, ragazzi, cioè, ripeto, quello di ieri è uno psicodramma. Io non so quale presidente possa puntare su Allegri il giorno dopo aver visto una cosa simile. Mi sembra veramente allucinato.
1: Come?
2: Per me ci sta invece. Cioè, io, per l'amor del cielo, con tutto quello che sono le negatività espresse nella non valorizzazione, perché l'altra grossa negatività è che oggi anche i big del Milan, che devono eventualmente magari chiedono di andare via, non hanno lo stesso prezzo che avevano all'inizio dell'anno.
1: Certo. Beh, questo è vero.
2: Perché a livello di valorizzazione hai praticamente depennato e negativizzato quei giocatori che potevano essere venduti con un discreto guadagno, e quindi anche da quel punto di vista.
1: Ma i giocatori secondo voi hanno scaricato Allegri? Domanda che vi faccio.
3: Ma no.
1: No?
0: Secondo me no.
1: Secondo Matteo no, secondo Stefano nemmeno.
2: No, il problema.
1: Braglia nemmeno per te?
2: No, diciamo che qualche giocatore può essere stato non tanto scaricato Allegri, ma quanto essere Allegri indigesto a qualche giocatore. E quando ci sono i malumori all'interno di uno spogliatoio, non giochi con la necessaria concentrazione, serenità e tranquillità, e quindi non riesci a dare il meglio di te stesso nelle partite topiche. Però qui entrano in scena mille discorsi sulle leadership e su quello che sono i giocatori dal punto di vista caratteriale. Io credo che la grossa sconfitta è stata il fatto di non valorizzare, non essere stato capace, come invece ha fatto Conte, che ho già detto nella tua trasmissione, come nella negatività far reagire la squadra. Esatto. Quindi io credo che invece nel Napoli trova una proprietà che è sempre presente innanzitutto e non assente come quella.
1: Quindi se va lì fa bene, dai.
2: Secondo me, trovo una squadra che da un punto di vista di leadership, ci sono dei leader all'interno della squadra ed è una squadra già
1: quindi
2: forte.
1: Se Allegri va lì al posto di Conte potrebbe anche far bene, intraprendere un percorso come la Juventus.
3: Tra le prime quattro.
1: Le prime quattro. Pure quest'anno doveva arrivare tra le prime quattro, poi a vista
3: vincere non lo so, insomma, poi dipende dagli campagna.
1: C'è un impegno a settimana solo dopo lì, lì no. Bisogna giocare, c'è Champions.
3: Vabbè, mica Allegri da fate,
1: Coppe? No, apposta dopo lì.
3: Però non lo so, vedremo, siamo certi che vada a Napoli?
1: No, di certezza no. Non ne abbiamo nessuna in questo momento, se non commentare quello che sta avvenendo un po' così in questo momento, perché poi tanto lì una panchina.
3: Però sono d'accordo con Simone, cerchiamo un po' di separare le due cose. Cioè, non è che adesso Allegri, io ripeto, ho fatto un discorso generale, io credo che ci siano allenatori con tanta energia e giocatori che hanno la cattedra e non trasmettono poco. Io credo che poi ci fossilizziamo giustamente sulla proposta di calcio, ma che calcio fa, due passaggi di fila, quello che vi pare, però io credo che l'allenatore, la prima cosa che debba avere in questo calcio molto molto stressante, energia. Abbiamo visto Guardiola trasfigurato, Luis Enrique probabilmente farà doppietta, vediamo un attimo anche il suo volto, insomma sono stanchi, cioè gli allenatori sono nel tritacarne, Marco. Io credo molto in questa cosa qua. Gasperini, e non faccio un discorso questione di età, Gasperini è brillante, fresco, energico. Fabregas altrettanto. Poi lascia perdere che fanno una proposta di calcio. Però insomma, Gasperini dice nella crisi noi proveremo in ogni maniera di raggiungere la Champions League.
1: Ci sono riusciti.
3: Molti altri allenatori erano secondi o terzi, avevano un buon margine di vantaggio rispetto agli avversari, dicevano però sta squadra, insomma, cerchiamo, perché
1: nel minestrone pure parlare.
3: No, cerchiamo un attimo di conservare sapore, perché no, non vabbè, siamo pronti, infatti si è uscito fuori,
1: esatto,
3: no?
1: Esatto.
2: Però sono Marco, scusami, sono d'accordo con quello che sta dicendo Stefano, perché non so se avete sentito l'intervista di Mancini, che ha fatto Mancini ieri sera.
1: Mancini, il giocatore della Roma,
3: c'è già lui.
2: Mancini della Roma, sì. Se voi l'avete sentita, quello che sta dipingendo Stefano è quello che è la freschezza mentale dell'allenatore, che ha sei partite alla fine, diversamente da quello che è successo al Milan, ha rinvigorito e ha messo lo spogliatoio.
3: È come il Fantino quando dà la frustata al cavallo al momento giusto, all'ultima curva, all'ultimo giro. Ragazzi,
2: secondo me lì,
3: e se no, di che parliamo? Se volete parliamo delle società.
0: Però
3: ha ragione Piccari, parliamo di altro, perché se tu non vai in Champions League a 4 giornate dal termine avendo 5, 6, 10 punti di vantaggio, perché ragazzi, allora ci mettiamo Matteo Furlani, chi ti pare a te, perdi 2-1 col Cagliari, che poteva finire tanto a poco ieri, colpa è di Ibrahimovic, che commenta i mondiali.
0: Scusate,
3: a me sembra di sognare.
0: La gestione cardinale con Furlani eccetera eccetera è disastrosa dal momento in cui Redbird è entrato nel Milan, ma non lo scopriamo ieri sera con la sconfitta col Cagliari. Cioè il Milan negli ultimi 4 anni a livello di risultati di campo, parlo di risultati di campo, per 3 volte non è andato in Champions League, perché il quinto posto del 22-23 io me lo ricordo molto bene, con la Juve penalizzata, tu sul campo sei arrivato quinto, quindi quinto nel 22-23, secondo con Pioli nel 23-24, poi ottavo e quinto su 4 anni, 3 volte fuori dalla Champions. Quindi il disastro dirigenziale e di cardinale è un dato di fatto. Però qua si sta parlando di una squadra che era seconda in classifica, che aveva vinto 2 derby, dopo il secondo derby è crollata.
3: Però perdonami Matteo, perdonami se
0: la dirigenza ha un peso, ragazzi.
3: Matteo, perdonami se ti interrompo.
0: La colpa principale. Certo, dimmi.
3: No, dicevo, quando tu sei milanista, avete vinto il titolo, che c'era un fondo, c'era Berlusconi, c'era Colombo, chi c'era? C'erano Maldini e Mazzara, che probabilmente hanno fatto bene la campagna acquisti e cessioni. C'era Chessy, c'era Tomori, c'era Giroud. Ma chi è che cardinale sceglie? Ma cardinale sceglie i calciatori, che non credo, con tutto il rispetto, se il pallone come devi calciarlo, d'esterno o di sinistra.
0: Quindi,
3: ho capito, però Maldini e Mazzara, voi vi dovete concentrare su questa cosa qua, su questo fatto. Sono stati bravissimi perché hanno avuto le stesse difficoltà. Perché quella società non è che era dissimile, non era tanto lontana da quella attuale, era un fondo pure quello, o no?
0: No, chiaro.
3: E
0: chiaro,
3: allora,
0: per me l'errore nasce da lì.
3: Chapeau a Maldini e a Mazzara, che non ci hanno fatto vedere, ci hanno raccontato che tutto andava. Poi c'è stato quello sfogo della partita di Champions League, ha detto Maldini, ha detto vabbè, basta, non ce ne posso più. Perché così non c'è continuità, però hanno fatto dei miracoli, ha vinto uno scudetto, per andare in Champions League e arrivare secondi. Secondo me,
0: d'accordissimo, tanto ma tanto aver
3: però,
0: tolto degli uomini di
3: però
0: calcio.
3: Adesso i risultati non arrivano e la colpa adesso è la colpa di Cardinale. Non arrivavano prima con Maldini e Mazzara, di chi era la colpa?
0: Guarda, per me il primo imputato, l'ho detto, proprio per la situazione che avevamo, era Allegri. Troppo facile tirar fuori adesso la dirigenza, che è un disastro da 4 anni. Poi è chiaro che sul campo Allegri ha delle responsabilità evidenti. Questa è la realtà.
1: Ma Massimo, vengo anche da te, che poi c'è una news da darvi.
4: Prima ha detto Stefano una cosa molto corretta, ha detto energia degli allenatori. Guarda caso, però, sono due allenatori che amano lavorare sulla testa dei giocatori e amano giocare a calcio, ed è più facile.
1: Ti riferisci a Fabregas e Gasperini?
4: Sì, a loro due. È più facile scendere in campo quando si gioca bene e non quando, come con Allegri,
1: che devi arrancare un po'. Sì.
4: Ad arrancare tutta la partita e sperare che questo non va più bene nel calcio moderno.
1: Sono d'accordo. Senti, vi fanno una domanda, la rigiro a Braglia e Orlando. Parto da Braglia: il Como come lo vedete in Champions? Simone, al volo. Come lo vedi in Champions?
2: Ma a mio modo di vedere, ha le idee chiare. Beh, è una società dalla quale...
1: Te buttan pronostici che stiamo ancora lontano dal mercato. Dai.
2: Non te lo giocare adesso.
1: Scusa, aspettiamo un attimo il mercato.
2: Ma no, io parlo anche con largo anticipo.
3: Aspetta, largo anticipo.
1: Facci
3: gustare. Devi fare 8 partite di Champions League e poi dove giocheranno? A Reggio Emilia.
1: Aspetta un attimo.
3: Devi anche riempire lo stadio.
1: Facci gustare il finale, la polemica, il traguardo. Piano piano, abbiamo tutta un'estate qui ancora.
2: Il Como sarà una squadra che comunque resisterà nel tempo e secondo me farà molto bene anche in Champions League, per amor del cielo. Non dico, non vado a...
3: Non arriverà a trentesima, non arriverà a trentesima.
1: Hai capito qui, attenzione.
2: E invece mi sa che ti
1: Una bordata a Conte hai lanciato in Pallomeni,
3: No, quale Conte?
1: Come
3: detto,
1: no?
3: Non arriverà
1: Napoli
3: in
1: è arrivato trentesimo.
3: Non mi ricordavo, assolutamente. Chiedo scusa al Napoli, ma non era proprio cioè, voglio dire, oltre che ne sono 25esimo,
1: 28esimo. Orlando, tu che dici? Come lo vedi? Ti chiedevano anche a te, dai.
4: Sì, vedo un Como che almeno, a parte ci farà far bella figura perché gioca a calcio e fa divertire. Poi chiaramente non è il Milan, l'Inter, la Juve, non giocherà con quella pressione, ma sono sicuro che con la qualità che mette in campo a Fabregas, comunque la prima parte la passerà sicuramente. Io la vedo così, poi dopo sai, quando si va agli scontri diretti con gli squadroni si starà a vedere, però la vedo molto molto positiva.
1: Allegri aveva 12 punti di vantaggio, si scrive un nostro amico sulla quinta, la colpa non può essere attribuita alla società, che non è esente, ma Allegri è un allenatore che al momento con poche idee. La verità è che anche il tifoso milanista è diventato piccolo, arriva Fonseca, non si sostiene e si massacra, arriva Allegri che ha palesemente fallito e la colpa è della società, scrive il nostro amico. Vedi Matteo, non so se vuoi rispondere.
0: Ma ha ragione.
1: Io mi sono stancato poi di sentire questa spiegazione che manca sempre qualche cosa. Cioè, ok, mancherà, è vero. Le squadre non sono perfette,
0: Marco, ma guarda
3: però,
0: che quest'anno il Milan
3: non ha
0: alibi. Ma ragazzi, ma il Milan non ha nessun alibi quest'anno. Cioè, aveva una competizione sola. Aveva 10 punti di vantaggio, ragazzi, nelle ultime 10 partite 6 sconfitte, ma è un ruolino di marcia imbarazzante, non è accettabile una cosa del genere.
1: No, sono d'accordo,
0: io lo dico veramente, mi piange il cuore, ma non è il quarto o il quinto posto che fa la differenza, perché probabilmente io avrei fatto lo stesso discorso se il Milan fosse andato in Champions. Certo, avrebbe raggiunto l'obiettivo, però oggettivamente il finale di stagione sarebbe stato drammatico allo stesso modo. Ma con il risultato di ieri è ancora peggio. Ragazzi, ieri il Milan dopo 2 minuti vinceva 1-0. Per il piano gara di Allegri, per come lo conosciamo, era perfetto. E invece non è riuscito a mantenere il risultato, non solo, ha anche perso la partita. E con questa attenzione il dito va anche contro i giocatori.
1: Perché
0: è chiaro che noi ce la prendiamo con l'allenatore, ma i giocatori, ragazzi,
1: non c'è dubbio, Matteo.
0: Aberranti. Non c'è dubbio. Sentite, serve un repulisti totale.
1: Vi faccio commentare questa news che sta prendendo corpo: Gattuso sempre più vicino alla Lazio come allenatore. Che cosa ne pensate, Stefano? Un pensiero flash.
3: Ma servono allenatori lavoratori. Cioè, bisogna fare pochi metri da dove si abita per andare vicino al campo d'allenamento. Quindi Gattuso italiano, questo è un profilo, perché lì proprio c'è da arare, solcare un nuovo ciclo. Non so che poi ciclo sarà, però insomma, devi far riportare i tifosi allo stadio. È un allenatore che si dedica H24 a questa causa laziale, che mi sembra abbastanza impegnativa.
1: Gattuso, tu lo approvi?
3: Casa molto vicina al campo.
1: Vabbè, ho capito. Orlando,
4: in bocca al lupo.
1: Ecco, grazie Orlando, hai detto la cosa giusta.
4: Bocca al lupo. Quanto ti voglio Roma bene. In Champions, che farà un supermercato, perché è così, con entusiasmo, la Lazio che prende Gattuso, con tutto il rispetto per Gattuso, che comunque squadra di club non ha fatto grandi cose. Fra l'altro, questo secondo me è anche un segno di debolezza del presidente, che molto probabilmente grandi idee di fare investimenti sulla squadra non credo che l'abbia. Se pensa di venire fuori con le caratteristiche di un allenatore che fa squadra, che fa quello che sa fare bene Gattuso, è poco.
1: Braglia, chiudi tu.
2: Non ce lo vedo Ringhio alla Lazio. Non
1: è per lui,
2: non, secondo me no. Se ci pensa, cioè, se ci pensa bene, è un ambiente che è una polveriera in questo momento, al di là che ce ne sono tante come polveriere in questo momento, però a mente fredda io non è la piazza di Ringhio.
1: Bene, va bene, mi devo fermare, voglio salutare tanto Matteo Mosconi per essere stato con noi.
3: Ciao, Matteo.
1: Grazie e buon lavoro come sempre. Ragazzi, a te alla redazione di Netflix.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: C'è Massimo Orlando di nuovo collegato con noi. Ciao Massimo, ben ritrovato.
3: Ciao Massimo.
1: Ci sei Massimo? Ciao, non lo sento. Simone Braglia c'è? Credo, forse.
3: Sì. Ciao Simone.
1: Sì. Allora, sì, si aggiunge con noi, mi fa molto piacere, Gianni Balzarini. Ciao Gianni, ben trovato.
3: Ciao Gianni.
6: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora, stiamo richiamando intanto... c'è Massimo?
6: Ciao,
1: Massimo, non ti sentivo. Sentite, approfitto della presenza di Gianni. Ne parlavo adesso prima mentre stavamo andando in diretta qui a microfoni spenti io e Stefano. Io ne abbiamo sempre parlato, ho grande considerazione del lavoro di Spalletti, no? È arrivato in corso e comunque qualcosa ha portato a questa squadra, però nell'ultimo periodo a me mi cominciano a sorgere dei dubbi e volevo condividerli con voi, sia dopo l'ultima conferenza quando ha detto il passaggio, ne abbiamo parlato Stefano tanto, no, nei giorni successivi, ma potevamo non andare anche in Europa League, eccetera eccetera. C'è qualcosa, diciamo così, che non mi torna in questo finale. Non vorrei che, guarda, non so, eccessiva pressione.
3: Semplificherei il tutto. Si rosica. È un competitivo molto bravo Luciano Spalletti, quindi secondo me dovremmo valutare il suo lavoro
1: il prossimo anno.
3: Gli è sfuggito qualcosa di mano, magari
1: però ha qualche responsabilità in
3: questo
1: finale.
3: Responsabilità, anche i calciatori hanno delle responsabilità, okay. Però certamente è clamoroso quello che è successo nel finale alla Juventus. Io non avrei mai immaginato una cosa del genere, però succede nello sport, nel calcio, quindi si riparte e Spalletti resta il garante di questo nuovo, diciamo così, questa nuova ripartenza bianconera. Poi come lì, non come lì, quello che faranno, però insomma ieri è stato molto chiaro su questo: si cercherà di costruire una Juventus molto competitiva, e siccome lui è molto competitivo e molto bravo, poi resettando questa stagione e cercando, insomma, che alla fine lui dice non dormo, ecco, invece deve star calmo.
1: Ma pure non dormiamo,
3: voglio dire, però deve recuperare le energie, ripartire, fare una buona vacanza.
1: Detto garante.
3: È il garante
1: Gianni,
3: nuovo,
1: sei d'accordo
3: rilancio.
1: Anche tu è il garante per la ripartenza bianconera del prossimo anno?
6: Assolutamente sì, perché ha dimostrato, visto che a volte contano un po' di numeri, no? La Juve, se non sbaglio, sarebbe seconda nella classifica da quando è arrivato lui, dietro all'Inter, quindi i punti li ha portati. Si è poi scontrato con una realtà che nel momento in cui doveva fare il definitivo salto di qualità non l'ha fatto, ma non credo per colpe esclusivamente sue. Sì, qualche errore l'ha commesso anche lui, qualche scelta di giocatori, non ultimo per esempio la sostituzione di Vlahovic, visibilmente contrariato ieri sul 2-0. A quel punto tienilo dentro, e difatti le cose sono cambiate nel momento in cui lui è uscito. Per un David che ormai è una sorta di oggetto misterioso, meno di quanto non lo sia stato Openda, ma non è più un giocatore in grado di giocare nel nostro campionato, quindi qualche errore l'ha fatto anche lui. L'eccesso di fiducia nelle ultime settimane con Miners, che non ha mai ripagato minimamente questa fiducia. Nessuno è esente da errori, ma se si deve individuare una persona con la quale la Juve deve ripartire, e questa volta senza più prove d'appello, perché giustamente il mondo della Juve si è stancato dopo 6 anni, il settimo tentativo di vincere qualche cosa, a parte la Coppa Italia con Allegri, è chiaro che devono cambiare un po' di cose, un po' tante cose, ma la ripartenza con Spalletti credo che sia fuori discussione.
1: Braglia è fuori discussione?
2: Sì, sono d'accordo anch'io, e anzi in discussione c'è tutto l'altro organigramma della Juventus, a mio modo di vedere, e nel rispetto delle idee di tutti, però l'unico garante che in questo momento intravedo è anche gli sfoghi di Spalletti, e sono sfoghi magari sbagliati nei toni quando li ha fatti, però sono sfoghi che fanno trapelare quello che è un certo nervosismo nella costruzione di chi ha costruito la squadra, perché comunque, come diceva Azzarini, i giocatori che ha menzionato nella Juve non c'entrano nulla nel contesto Juve, e quindi per cui chi li
1: non potevano battere, non so, Verona e Fiorentina.
2: Ma sai, ma l'abbiamo visto in questo ultimo scorcio delle ultime partite, che ci sono stati dei risultati molto a sorpresa, e se vuoi e se vogliamo anche il calcio, cioè nel calcio, come diceva anche Stefano, non c'è mai niente di certo e di sicuro, certo. E anzi, secondo me il fatto che si siano giocate e abbiano giocato alla morte comunque sia il Verona che il Cagliari, con tutti i limiti che possono avere, perché deve vincere la squadra? Se è superiore la squadra, ok, però anche la tua allusione, secondo me, io non la concepisco da un punto di vista, rispetto per amor del cielo, ma non la concepisco da un punto di vista di una normalità che dovrebbe sempre esserci. Noi in Italia sbagliamo tanto a livello di cultura da questo punto di vista, all'estero sono completamente diversi. Perché la Juve doveva vincere per forza col Verona, o il Milan doveva vincere per forza col Cagliari? Poi per amor del cielo ci sono tutte,
1: ma non è per forza, però dai ragazzi, non è il discorso di per forza.
2: Sì, doveva vincere,
1: ma cavolo, il Milan ha fatto una partita che è stata
6: posso dire una cosa?
1: Sì.
6: Allora cioè, è chiaro che tecnicamente la Juve poteva e doveva battere il Verona, la Fiorentina, doveva battere il Lecce all'andata e sbaglia un rigore, doveva battere il Sassuolo e sbaglia anche lì un calcio di rigore, ma lì non è una questione tecnica, tattica o quant'altro, lì è una questione mentale. Cioè, quando Locatelli dice, parlando da capitano, non si è stati capaci di reagire alla pressione, ecco che il discorso si sposta totalmente dal punto di vista tattico a quello mentale, di gente che non è in grado di reggere la pressione.
1: Ok, e mentalmente l'allenatore non incide mai?
6: Ma
1: è una domanda, è una domanda.
6: No, Spalletti, no, non si può contestare. No, siccome me la sono sentita fare, Spalletti ha fatto un'ora a parlare alla squadra prima che partissero in pullman dalla Continassa allo stadium, e ha parlato un'ora alla Continassa perché il tragitto è di solo 5 minuti, non poteva farlo in pullman, no? Parlando dell'importanza di questa partita con la Fiorentina, e questi sono entrati in campo con le gambe che tremavano. E col Verona è stata la stessa cosa, cioè la devi vincere, è una specie di finale, vai a ipotecare la Champions e giochi nel tuo stadio, quindi con tutti gli occhi puntati addosso, questi crollano. Dopo il Verona, come si chiama, Cambiaso dice una frase allucinante, e apprezzo la sincerità nell'averla detta, ma è allucinante: non abbiamo la percezione del pericolo, e io per primo, e lo dice sorridendo.
1: Aspetta, vado un attimo, ragazzi, da Orlando.
6: Hai voglia a parlare ai giocatori? Se poi reagiscono così,
1: questo è vero.
6: Parlarci delle ore.
1: Orlando, c'è un amico ai nostri messaggi ci manda: l'unica cosa che dovrebbe garantire Spalletti la Juve sono le sue dimissioni. C'è solo un uomo per ripartire, e per storia e DNA può sedere sulla panchina della Juventus. Puntini, maiuscolo, scritto Antonio Conte.
6: E tra 2 anni no, vabbè, perché dopo 6 mesi si lamenta della campagna qui.
4: È chiaro che il pensiero vada anche su Conte, visto che ha dato comunque si è lasciato col Napoli. Anch'io credo che Spalletti sia la persona giusta. Poi ha instaurato un rapporto con John Elkann che secondo me è molto importante, perché Spalletti ha capito, parliamoci chiaro, che questa squadra per essere la Juventus è una squadra da quinto sesto posto, cioè i giocatori della Juventus, la rosa della Juventus Può arrivare un anno quarto, può arrivare un anno terzo, ma non può con questa squadra competere a vincere né una coppa né a vincere il campionato.
1: Certo.
4: Dunque, parlando con John Elkann, secondo me gli ha detto: guarda, io figure non ne voglio
1: metti
4: fare.
1: Metti mano al portafoglio, dai, gli avrà detto.
4: Piuttosto ritorno nella mia campagna ricercando. Certo. Qui ci vogliono almeno 4-5 giocatori di quelli forti che mi cambiano completamente la squadra, perché è vero che ha fatto 52 punti, però io ti potrei anche dire preso 5 gol a Istanbul, è uscito gol Galatasaray, ha perso 3-0 con l'Atalanta, è uscito in Coppa Italia, ha pareggiato col Cagliari, ha fatto dei risultati assurdi, anche lo stesso Spalletti ha sbagliato tanto anche lui, ma sono convinto della sua bravura, a patto che la società capisca che ci vuole qualità nei giocatori, non si può più sbagliare la scelta dei giocatori, perché questa Juventus è una squadra che vale l'Europa League, cioè lì dove è arrivata.
1: Vale l'Europa League secondo Massimo Orlando. Stefano,
2: no, è corretto quello che dice, sì. Massimo.
1: No, per carità, io...
2: è più che corretto. Più che altro, secondo il mio punto di vista, dovrebbero snellire quello che è l'organigramma societario. Troppe persone ci sono intorno a Spalletti. Meno persone ci sono, e meglio è. Dovrebbero dare un ruolo maggiormente di peso a Chiellini. Che potrebbe fare, tra virgolette, con tutto rispetto per tutti, il Maldini della Juve, però ci sono troppe persone, da Comolì a Modesto a...
1: Aspetta, chiedo a Gianni
2: a
1: soltanto
2: Ottolini,
1: se
2: Ottolini, troppe persone.
1: Gianni, andranno troppe persone, dice Braglia, andranno a snellire qualcosa, a cambiare qualcosa, Gianni?
6: Ma non so se a snellire, ma non credo, perché uno dei difetti che si imputavano alla Juve all'inizio della stagione era che mancava un organigramma e che facesse tutto come lì. Poi si è dotato di un direttore tecnico, che è una figura che c'è anche in altre società, e di un direttore sportivo che c'è in tutte le società. E ecco, si tratta di capire il vero ruolo di Chiellini, che secondo me potrebbe subire delle modifiche in positivo, nel senso che le sue competenze potrebbero essere allargate, quindi a dargli maggior peso, per esempio, sulle scelte di mercato e quant'altro. Insomma, io credo che la figura di Chiellini pian piano
1: emergerà.
2: Posso fare una domanda a Bazzarini?
1: Sì, aspetta, fammi sentire un audio, perché sennò gli ascoltatori non li sentiamo mai. Proprio sentiamo un pensiero velocemente, dai, vai.
7: Buon pomeriggio, sono Marco di Torino, complimenti per la trasmissione, come sempre. Dissento da quello che ha detto Gianni Bazzarini, io assolutamente non partirei con Spalletti. È un allenatore che non ha dato un gioco a questa squadra, non ha motivato i giocatori, ha fatto dei cambi strampalati, non ha preparato le partite, non sa leggere le partite durante gli incontri. Secondo me, come ho già detto un'altra volta nei messaggi, si deve partire da Antonio Conte.
1: C'è niente da fare. Antonio Conte, che tra l'altro danno anche al Milan, vicino al Milan, attenzione. Attenzione.
6: No, allora, se prendiamo spunto da questa telefonata, allora Spalletti dovrebbe andare a fare il fruttivendolo. Quindi, cioè, se non,
1: sono d'accordo con Gianni. Non esageriamo, se no passiamo sempre da un eccesso all'altro.
6: No,
1: hai ragione, Gianni, sono con te.
6: Hai fatto tutta una serie di critiche per cui praticamente non fa l'allenatore.
1: Esatto, insomma, l'ha dipinto proprio come uno che è lì per caso, insomma, adesso non esageriamo. Insomma, che...
6: Assolutamente no, io credo che abbia fatto tanto di buono, c'è stato un periodo in cui ha svegliato veramente la squadra. È vero, ha preso 5 gol a Galatasaray, come ha fatto la partita di ritorno? Non so quante altre squadre sarebbero state in grado, con l'ingiustizia di un'espulsione come quella di Kelly, di fare la partita di ritorno. E questo è il punto, è stata la mancanza di continuità. Questo atteggiamento ondivago a livello mentale di una squadra che non è eccelsa, siamo d'accordo tutti, non è una squadra che può competere per lo scudetto in questo momento, chissà quando lo sarà, ma non è nemmeno la squadra da buttare al macero. E quando se e quando si dovesse trovare un filo logico, perché il problema di Spalletti è questo: quando lui dice a un certo punto io non so come saremo domani, io vedo come siamo oggi ma non so come saremo domani, questo lo diceva la vigilia di una partita, è lì che ti dice tutto. Questa è una squadra ondivaga, un po' anche schizofrenica, se mi passate il termine. anche all'interno della stessa partita alterna dei momenti in cui ti dà estrema sicurezza ad altri in cui
1: è vero,
6: gioca da provinciale impaurita.
1: Sono d'accordo, e il campo ha detto questo. Stefano, volevi aggiungere tu qualcosa? No, perché, stato... per esempio, pure qui dice Marco, mi scrive Antonio Spalletti, quest'anno non mangia il panettone, si è involuto come tecnico. Guardate che è un finale. Vabbè, che ha rimescolato molto le carte degli ascoltatori.
3: Comprensibile,
1: Stefano,
3: la delusione da parte dei tifosi, quindi questo è da registrare e anche da rispettare. Detto questo, sono d'accordo con Gianni. Cioè, voglio dire, secondo me è un punto di ripartenza certo da questo punto di vista, a patto che lui superi anche questa difficoltà. Quando lui dice io non dormo la notte, ho passato notti senza vita, cioè tutta questa esasperazione secondo me la deve mettere da parte, e deve ripartire, deve fare un'ottima vacanza.
1: Di leggerezza, tu dici?
3: No, deve ricaricarsi, deve credere, ma lui ha le idee chiare, però certamente Spalletti non è Superman, è un punto di partenza, però mi sono curioso di vedere che squadra sarà allestita, ha bisogno di 5-6 giocatori, lui ieri ha tenuto a precisare, ci ha tenuto insomma su questo punto qui, sul carattere, Marco, cioè. Qui non ha detto bene la discontinuità che ha dimostrato questa squadra, come diceva Gianni, è figlia di mancanza proprio di carattere, no? E devi andare a prendere giocatori di carattere, se no la squadra non la fai. Cioè, lui deve essere sostenuto dalla società, da chi lavorerà, da chi farà il mercato, devono fare le cose per bene e poi lui ci metterà il suo. Però lui solo, e se c'è questa cosa abbastanza un po' così, sta patina, non c'è chiarezza sugli obiettivi, io credo che insomma rischi anche il prossimo anno di diventare, cioè di esaurirsi. Siccome l'ho visto molto provato, non vorrei vedere uno Spalletti provato, è un valore aggiunto, va messo in condizione di essere sereno e poi il grip ce lo mette lui. Però se non hai i giocatori adatti, siamo sempre le solite.
1: Vediamo che cosa succede, perché poi quando c'è in giro Conte, caro Gianni,
6: No, ma ragazzi, io non penso assolutamente che Conte torni alla Juventus. Anche perché,
1: e dove va, al Milan?
6: Ma insomma, ma non lo so, questo non lo so, sinceramente forse andrà in nazionale, che ne so. Allora, lo dite a uno che ha vissuto il Conte calciatore e il Conte allenatore e che lo ha praticamente messo nell'Olimpo, personalmente, anche per conoscenza personale e tutto. Ma la sua storia parla chiaro, lui ha fatto 3 anni solamente nella Juventus, in tutte le altre esperienze ha fatto 2 anni,
1: è vero.
6: Perché già a metà del primo anno qualcosa comincia a logorarsi, poi porta a casa l'obiettivo e nel secondo anno la crisi diventa praticamente irreversibile. E quindi se vuoi fare una programmazione, in questo momento la storia dice che non è l'allenatore adatto. Se vuoi provare a vincere nell'immediato,
1: quello no, tu antifoso della Juve, allora... adesso se gli dici guarda facciamo una programmazione, però potresti cercare di vincere subito con Conte, che ti dici?
6: Ma la programmazione salta, cioè se anche vinci con Conte, ripeto, al secondo massimo terzo anno come succede nella Juve, qualcosa si rompe inevitabilmente. Per cui
1: no, ma io cerco sempre di fare la zanzara fastidiosa, quindi
4: Marco, sai cos'è anche che comunque lo diciamo spesso, finisce un ciclo, no? E la Juventus l'ha finito già da un po', poi si è trascinato come è stato per il Milan, no? Si è trascinato fino quando hanno retto certi giocatori, e adesso andare a spiegare ai tifosi della Juventus che ci vuole 4, 5, 6 anni, io magari mi auguro meno, prima di tornare ad essere competitivi.
1: Ma non ce la fanno più, Massimo, non ce la fanno più, dobbiamo essere sinceri, non ne possono più di sentire dire aspetta ancora un altro anno, è dal 2020 che non vincono. Lottano per lui, c'hanno le palle piene, c'hanno ragione, scusami, sta parlando della Juve,
4: ma
1: hai ragione, stiamo parlando della Juve, quando poi senti uno che ti dice potevamo non andare pure in Europa League, ma gli girano ancora di più, capisci? Cioè, io sono d'accordo con voi, ragione, progetto, costruzione, tutto quello che volete, però stiamo a parlare della Juve, la Juve, ragazzi, stiamo parlando della Juve, e questo io sono d'accordo con voi, pienamente d'accordo con voi. Però capisco pure i tifosi.
4: Io ho detto solamente che dovrebbe la società, qualcuno, avere il coraggio di andare pubblicamente a dire un po' di pazienza. Il tifoso della Juventus non ha pazienza, dunque è facile sbagliare, perché il prossimo anno se tu dopo due giornate di campionato hai fatto due pareggi, c'è malumore a Torino, perché c'è questo obbligo di vincere. Per dirti, con il Milan è già diversa come situazione, anche il Milan ha vinto tanto, certo, però i tifosi del Milan hanno capito un po' di più
1: però situazione. Ha vinto recentemente, capito, sono arrabbiati pure loro, però almeno uno scudetto recentemente l'hanno preso.
4: Va bene il quarto posto, il tifoso da Juve il quarto posto non l'accetta.
1: Attenzione, vado su tutto mercato web perché c'è una fumata bianca clamorosa. La Lazio c'ha due allenatori in questo momento, il nuovo allenatore sarà Gattuso, c'è la fumata bianca, tutti i dettagli scrivono. Allora, un'accelerata improvvisa da parte del club di Claudio Lotito, che appunto ha chiuso, secondo tutto mercato web, dalle ultimissime raccolte da TMV, l'accordo fra la Lazio e l'ex CT è ormai imminente, di fatto già raggiunto per quello che saranno le basi di partenza, con i dettagli finali che potrebbero essere definiti e sottoscritti già nella giornata di oggi. Resta da capire se oggi potrà essere anche il giorno giusto per formalizzare la separazione con Maurizio Sarri. Allora, Gattuso guadagnerà comunque una cifra inferiore ai 2 milioni di euro all'anno. L'ultima panchina del tecnico, ricordiamo appunto, è stata l'Italia, e tutto quello che è successo. Abbiamo commentato prima, io vi do. C'è Orlando che fa boh, io non dico niente, lascio a voi.
4: No, ma dico
1: in forma di commento e di analisi.
4: Un anno sabbatico non se lo piglia mai nessuno, voglio dire.
1: Un anno sabbatico. Chi doveva prendere l'anno sabbatico? Il presidente della Lazio, un anno sabbatico forse.
4: No, lui ha anche qualcosa in più, secondo me. ma Gattuso viene fuori da una battuta del genere, subito ti ributti, cioè, ma io sinceramente.
1: Aspetta che c'era Braglia che voleva fare una domanda a Balzarini, che stava voleva ultimare una cosa. Gianni, vai. Sì.
8: No, dopo perché... ti devo lasciare, ragazzi. Rispondo a questa domanda.
2: Io non sono convinto che ci sia un pieno consenso nella figura di Spalletti alla Juve, perché comunque Spalletti è stato scelto da Chiellini per me Comolli, Modesto e Ottolini. Non lo so, e non so se Spalletti possa essere, cioè è per me la personaggio che se lo lasciano lavorare è il personaggio.
1: Quindi
2: che,
1: chi lo chiede a Gianni se vanno via gli altri?
2: Il problema è che se Spalletti dovesse rimanere, e la Juve Exor ha la disponibilità per accontentare Spalletti.
1: Ma chi devono comprare?
8: Comolli, o meglio Modesto, aveva contattato Palladino a suo tempo, quando poi la scelta di Rosso Spalletti, la scelta di Spalletti è di Chiellini, ma pienamente appoggiata da John Elkann, dalla proprietà, quindi John Elkann ha sempre difeso la scelta di Spalletti. Non dimentichiamo quel famoso comunicato agli azionisti Exor, nei quali non viene nominato Comolli ma viene nominato Spalletti. Quindi, più chiaro di così, io credo che dal punto di vista della proprietà Spalletti sia una botte di ferro. Per concludere rapidamente dico, è vero, può esserci un problema di coesistenza, perché c'è stato, e chiaramente il tutto adesso deve passare al vaglio di John Elkann. È lui che dovrà decidere, uno, se farli conciliare, nel senso di fare una sorta di cane da guardia, o mettere un cane da guardia che vada a dirimere questioni che peraltro ci sono in tutte le società, perché non ci sono mai complete identità di vedute, però comunque o riesce ad armonizzare la contemporanea presenza dei due, oppure deve decidere o l'uno o l'altro. Allora, a questo punto io dico che se deve decidere tra l'uno o l'altro, il fortemente indiziato a rimanere è Spalletti.
1: Gianni, perché ha fallito Allegri a tuo giudizio? E ti saluto.
8: Allegri?
1: Anche questo lo conosci bene.
8: Sì, lo conosco bene e mi ha sorpreso tantissimo, perché ho sempre conosciuto un Allegri che ha sempre portato a casa l'obiettivo che gli è stato chiesto. Prima o poi doveva evidentemente fallire anche lui, però ragazzi, allora ci si è lamentati dell'attacco della Juve, ma se andiamo a vedere l'attacco del Milan, credo che ci sia chi è riuscito a fare peggio dell'attacco della Juve, che tra l'altro, e qui chiudo, per 3 mesi non ha avuto Vlahovic, e queste ultime 4 giornate avete capito quanto pesa Vlahovic in questa squadra.
1: Va bene, Gianni, grazie. Grazie, un abbraccio a Gianni, ciao, Gianni Balzanini, e grazie. Allora, siamo quasi ai saluti con Orlando e Braglia. Lo sai che pure Orlando ha fatto una top 11? La mettiamo a confronto con quella precedente. Quasi simile, però, eh. Vedi? Sempre Fabregas scelgono come allenatore. Chivu che ha vinto, che ha vinto lo scudetto non lo scegliete, ma com'è possibile?
4: Ho capito, ma, capito, ma non sapeva la squadra di Chivu.
1: Ah, Fabregas.
4: Dai.
1: Mignan tra i pali.
4: Marco, no, adesso mi dispiace perché non c'è più Balzanelli, però... non può venire a dirmi che il Milan in attacco, il Milan gli attaccanti ce l'aveva,
1: non gliela fa passare questa cosa.
4: No, io ma sono no, d'accordo con te. C'aveva Leao, c'aveva Pulisic, c'aveva Fulkrug, c'aveva Di Venez, c'aveva Nkunku, non sono giocatori scarsi, eh.
1: No, no. Ma pure Vlahovic segnava poco con
4: sì, però con già ti ripeto, c'aveva con te Ciao Ildiz, che comunque Milan, ma io non lo so, adesso ancora una volta ha sempre portato a casa il risultato, ma ha sempre avuto le squadre più forti.
1: Sì.
4: Io, boh.
1: Vabbè, aspetta, dai. Vai, formazione velocissima, lui ha cambiato il modulo 4-2-3-1, Maignan tra i pali, miglior portiere per Orlando, Wesley, Akanji, Bremer coppia centrale. Bremer sono così così, non sono molto convinto, non siamo molto convinto. Di Marco centrale, Da Cugni e Coné davanti alla difesa, quindi i due mediani. Poi i trequartisti, Rabiot, Nico Pass, McTominay, Lautaro come punta.
3: C'è poca Inter.
1: Cioè, non c'è pure Malen che ha fatto.
4: Volevo metterlo, ero indeciso.
1: Ma
4: però...
1: gli allenatori devono fare delle scelte, caro Orlando, e tu l'hai fatte. Esatto. Bravissimo.
3: Però insomma, un'ottima squadra, una buona squadra.
1: Dai, vabbè, comunque,
3: manca Braglia in porta, però.
1: Manca Braglia in porta, che questo, insomma, sì, potevamo
3: avrei messo Braglia in porta.
1: A proposito, Braglia, ci salutiamo così con te invece. Mi fai la tua top e flop dei portieri di questa stagione, i tre migliori e i tre peggiori. Vai.
9: Allora, da dove parto? Dai migliori?
1: Vai.
9: Per me Svilar è il numero uno, il miglior portiere. Sì. Maignan. E poi per me non è né il tuo preferito, Marco. Guarda, indico un portiere che ha avuto poca notorietà, ma che dal momento in cui si è messo a giocare ha raddrizzato la difesa del Torino, che è Paleari.
1: No, sei tu l'esperto, mica io. E i flop invece?
9: Chi?
1: I flop, i peggiori.
9: I flop. I flop Israel del Torino, il primo, ha fatto le prime partite che è un disastro. Non so che cosa abbiano visto gli scouting del Torino. Audero e Di Gregorio.
1: Di Gregorio non benissimo. Va bene. Grazie a Simone Braglia. Ci sentiamo venerdì. Preparati. Torneremo
9: grazie
1: ancora a parlare.
3: Ciao Simone.
1: Massimo, grazie.
3: Ciao Massimo.
1: Vediamo che effetto farà la tua top 11 sui social. A presto.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: C'è Franco. Stiamo parlando male di
3: Franco.
1: Te, insomma. Ciao,
3: buon pomeriggio. No, insegnaci a dare i voti agli altri. Io non sono capace, capito?
1: Sì, Piantanida che non è a cada uno.
10: Sai qual è, come in Champions, prima giornata, sempre a Maragana con Marco Piccari e Stefano Palmeni, dico c'è come in Champions, punto numero uno. Poi sul Milan abbiamo sbagliato tutti, quindi grande serenità. Poi no, i voti, no, ma
1: questo è vero.
3: Senti, ma i tuoi voti, perché sentiamo quelli di Piantanita.
1: Come no, adesso li facciamo dare assolutamente anche a Piantanita. No, però voglio dire, i voti fanno discutere come sempre. Franco, no? Quello è l'obiettivo dei voti.
10: Sono 50 anni che fanno discutere per quello che funzionano sempre.
1: Certo.
10: No, ma il problema dei voti, questi qui di fine stagione, sono per me infattibili. Io li odio, cioè odio il voto alla stagione perché sono 7.000 componenti. Ovviamente sulla partita è più facile dare sia 0 che 10 perché la valutazione è su, diciamo, una cosa, due cose, ma sulla stagione sono veramente, boh, ma che ne so, però si possono dare, ma ovviamente sono molto più complicati, questo sicuro, perché ci sono 100 componenti da tenere in ballo, in gioco, e quindi è più complicato.
3: Ho certo, dovuto dare due insufficienze, una grave ad Allegri e una, cioè, adesso ti dico, però... Spalletti, ma insomma avrei dato anche la sufficienza a loro per come sono fatto io. Avrei dovuto fare invece un discorso diverso. Sei politico e poi a
1: ma
3: salire.
1: Ma che sei politico?
3: Però non
1: ma
3: sei
1: dai,
3: stato credibile.
1: Ma, no, ma non sei credibile. Sei politico, non ne dà più, sei politico ormai. Pier Vincenzi, buon pomeriggio.
3: Ciao Andrea.
11: Buon pomeriggio ragazzi.
1: Adesso te li chiedo a te i voti pure. C'è pure Di Benedetto? C'è Lorenzo? Non risponde, vabbè, speriamo che arriva.
10: Come non risponde? Ma che alle due e mezzo, ogni martedì, tutta la stagione,
1: no,
10: non risponde.
1: Ma è una roba, ma c'ha paura. Perché...
10: Sono 50 puntate che stiamo qua alle due e mezzo, non risponde.
1: Ma perché non ne ha presa una nelle... Allora, qui c'ho i punti, caro Franco, caro Pier Vincenzi.
10: Siamo tutti messi male, mi sa.
1: Allora, Di Benedetto, nelle ultime, i punti delle ultime tre partite di Milan, Juve, Roma e Como, non ha indovinato nessuna. E aveva detto che sarebbero andati in Champions in base ai suoi punti Milan e Juve, quindi è toppato completamente. Piantanita ha preso solo il Como. Però aveva detto che andavano in Champions in base alle ultime tre partite Milan e Juve, quindi pure tu zero.
10: Ok.
1: Pier Vincenzi ha preso come punti Roma e Como, ha messo 9 punti, hanno fatto 9 punti nelle ultime, Però ha preso solo la Roma in Champions.
3: Io?
1: Tu,
3: Milan e Juve, ho detto.
1: Tu avevi detto 9 punti, avevi messo la Juve, 9 punti la Roma, 9 punti il Como. Alla fine hai preso i 9 punti del Como e della Roma, hai preso solo la Roma in Champions, perché avevi pronosticato insieme alla Roma, avevi pronosticato la Juve in Champions.
3: Sì, Juve e Roma.
1: Juve e Roma. Sì, sì. Io ho preso la Roma in Champions e avevo messo anch'io la Juve, però ho preso i 9 punti del Como. Quindi i 9 punti del Como abbiamo presi tutti, tranne Di Benedetto che aveva detto 6. Quindi ecco perché
3: temeva la trasferta di Cremona
1: e temeva queste trasferte. Va bene, adesso se ci risponderà gli rinfacceremo questa cosa, però facciamo il gioco anche con voi, visto che ci hanno contestato il 6 e mezzo a Conte dato da Impallomeni. Piantanita, quanto gli daresti tu a Conte?
10: No, adesso qual è il problema? Devo ricordarmi quanto ha dato a qualcun altro che mi ha chiamato e mi ha chiesto i voti, perché sennò sembro matto. No, comunque gli ho dato più alto a Conte. Secondo me quest della stagione visto sotto, sì. Ok? Secondo me comunque per me almeno è 7. Okay. Per me è 7.
3: Mezzo punto in più, sì.
1: Mezzo punto in più.
10: È mezzo punto in più perché comunque
1: alza la media il mezzo punto delle volte.
10: Essere arrivato là,
3: 7 non è 6 e mezzo, c'ha ragione. Sì.
10: Essere arrivato secondo.
3: Vabbè, ho capito, quella squadra là non dico che il mio.
10: No, però non l'ha avuta la squadra là.
3: Ma infatti l'ho detto io. Se ci fosse stato un altro al posto suo, probabilmente Napoli avrebbe fatto peggio.
10: Però il problema di un voto del genere sulla stagione potrebbe essere un altro.
3: Però la Champions League, ho capito, il trentesimo posto in Champions League
10: è stata disastrosa. È stata disastrosa. Però
3: gli infortuni?
10: Bravo, infatti è quello il problema. Il problema di dare un voto. No, ma aspetta, sarebbe molto più basso di 6 e mezzo allora. Cioè, visto che il Conte è il responsabile degli infortuni, inutile che ci giriamo attorno, perché chi è responsabile?
1: È bravo, e di chi è? Chi è responsabile? Il presidente, non ho capito.
10: È lui il responsabile.
3: Beh, questo non lo sappiamo, però.
1: Ma io gli do un 6, ragazzi.
3: Se è direttamente responsabile, non lo sappiamo. Può essere con partecipazione
10: di quella struttura lì. Sì, comunque. Sì, sì. Poi dopo che risponde, cioè è ovvio che risponde Conte e non risponde il fisioterapista di Conte, perché voglio dire, adesso parliamoci chiaro, perché sennò sarebbe un po'... È come gli allenatori pagano, Allegri paga perché i giocatori hanno fatto male e è responsabile comunque lui. Comunque. Quindi anche degli infortuni è responsabile lui. Allora se devo guardare gli infortuni, a Conte gli devo dare 2. Cioè, se devo guardare gli infortuni...
3: Si fa la media, quindi 6 e mezzo, tu di 7, io 6 e mezzo, Andrea che dà?
11: 6,
3: vedi? Ancora più severo.
1: Io pure do 6.
3: Pure tu 6? Allegri quanto gli date? Ad Allegri quanto gli dai, Frank?
10: No, ma tu voi pensate Allegri Allegri con 40 infortuni, arriva 18° il Milan, no? Cioè, questo è il problema, e quindi per quello secondo me è stato Conte molto bravo.
1: Allegri 4.
3: Guarda, io ho evitato, perché Marco mi ha detto, dai il voto e la motivazione, io ho evitato di dire... Con impegno a settimana di una banana, cioè, sta cosa veramente io non la so.
1: 4 senza un'idea, io avrei detto così.
10: No, ma
1: che c'è?
3: Vabbè, no, mi sembra perentorio, anche abbastanza offensivo. Invece 4
1: Spalletti,
3: è perché
1: 5
3: tu sei,
1: col fiato corto.
3: Tu che sei amante delle cose, sai, due giri, un giro avanti gli altri, c'hai 20 secondi sul secondo e perdi il gran premio. Cioè, al Milan è successo sta roba qua, capisci? 4 inesorabile.
10: Esattamente. Ma certo, ma è così, ma il problema di Allegri è che per un gol, ragazzi, cioè per un gol questo 4, facciamo questo giochino qua, scusami Marco, faccio il tuo ruolo, ma per un gol, perché di un gol stiamo parlando, un gol, come e quindi il Milan in Champions League, quel 4 cosa diventa? Onestamente, onestamente.
1: 6. Non più di 6.
3: Quindi, e quanto gli daresti tu, Franco? Non ho capito.
10: Sì, sì, no.
3: Cioè, uno, se fa due, allora, due col Cagliari va in Champions
1: adesso
3: League.
1: Noi dobbiamo essere sinceri. Uno che fa, mezzo, scusami, poi
3: vabbè, certo, ma anche non puoi perdere dicevo con il Cagliari.
1: Però perdonami,
3: Franco,
1: perdonami,
3: dai,
1: Franco, uno che fa un girone di ritorno.
3: Non si può.
1: Di una mediocrità pazzesca. Le ultime 10 partite fa 10 punti.
3: No, ma 10 punti faceva di vantaggio a 7 giorni dalla termine, cioè, sulla quinta.
1: Anche
3: oh,
1: se c'entrava la zona come Champions, fai? Che io volevi da 7. Ma gli dice, gli davi 6, e 6 politico gli davi, perché sei arrivato a prendere la Champions. E quindi ci sta che gli dai un 6 politico, ma la stagione, cioè, ripeto, il Milan con un impegno a settimana, sarà banalità o meno, quello doveva fare, no, è riuscito la,
3: allora,
1: fino all'ultimo
3: però,
1: 90 minuti,
3: Marco, facendo,
1: a sta aggrappata a sta cosa.
3: Per carità, per carità, però il 4 è lo motivo meglio, perché non ho avuto tempo. Cioè, sei in Milan, lascia perdere, hai 10 punti di vantaggio, correggimi se sbaglio, Marco,
1: sì,
3: a 6 giornate,
1: era avanti,
3: sulla
1: era
3: quinta,
1: sì,
3: hai questo vantaggio, sì, con tutti, sì, i problemi. E non hai fallito l'obiettivo della Champions,
1: cioè,
3: League.
1: No, è così, non c'è,
3: che hai avuto per tutto l'anno.
10: 4
3: che 4, cioè. Sì, cioè, sì, capito? Fammi, come fai a non dare?
1: Voglio sentire anche Pier Vincenzi. Pier, quanto avresti,
11: no,
1: dato?
11: Ma perché Marco, secondo me, sta facendo, cioè, il giudizio suo è sul lavoro sul campo, perché quello passa da 4 solamente a 6, perché non lascia niente a me,
3: esatto,
11: ogni volta,
3: bravissimo,
11: che fa.
3: Ah, ecco,
11: purtroppo se avessi centrato la Champions League era una delusione per tutti uguali, non sapevi da dove ripartire, quindi ti prendeva un 6. Io sono d'accordo con Marco.
3: Quanto gli avresti dato tu?
11: In Champions 6, pure no, meno forse.
3: Adesso invece che voto gli dai? Adesso?
11: Ah no, ma non c'è, senza voto, cioè, non
1: come senza voto, mi sembra.
3: Senza voto come, perché?
1: No, senza voto è brutto.
11: Dai,
1: 3, voto.
11: 3, cioè,
3: 3. Addirittura 3. Alla pianta nita,
11: allora,
3: hai dato un voto.
11: Il problema del Milan con il Cagliari non è essere o non essere andato in Champions League. Si è visto tutta la partita, si è reso conto che il Cagliari ha preso pallonate il Milan. Questa
3: vabbè,
11: è la verità.
1: Sì, sì.
11: E scusa, non è accettabile, vuol dire che la squadra è svuotata, senza idee. I giocatori sono responsabili quanto Allegri, perché se non riesce un minimo a compattarsi e a portare via quella partita in qualche modo, anche i giocatori, poca cosa. Questo va detto, non diamo tutto la responsabilità ad Allegri. Poi altri si sono proprio innalzati a dei voti.
1: Allora aspetta, Conte, tu quanto hai detto che gli dai? 6? Giusto?
11: Sì, 6, 6 e mezzo, non di più.
1: Io pure sono su questa.
3: Ancora più severi di me e di Frank.
1: Frank
11: squadra
1: è detto
11: molto
1: 7.
11: Forte, secondo me.
1: Però adesso facciamo una riflessione velocissima.
10: Non c'è stata la squadra.
1: Che non c'è stata?
10: La squadra non c'è stata, no, e quindi lui quello che ha avuto.
1: Lui c'è stata, ma.
3: No, io gli riconosco che nel momento di difficoltà ha tenuto botta.
1: Ha tenuto botta, va bene. Però
3: c'è stava un altro, il Napoli
1: io,
3: però faceva.
1: Come
3: un
1: mai
3: botto
1: tutti questi infortuni? Questa è una domanda che non troveremo mai una risposta.
10: Lui, ma questo ce lo dire lui.
1: Ma non troverà mai una risposta.
3: Quindi il 6 e mezzo è di grande stima a confronto.
1: Per me va bene, io sono severo, ma preciso, molto, molto preciso.
3: Vabbè.
1: No, però a questo punto facciamo un attimo una riflessione. C'è stata questa conferenza stampa congiunta, no? Dove c'era grande trasporto di Conte nel stare lì, perché se vuole sbrigare diceva, adesso fatemi questa domanda finale, io me ne vado e poi state qui col presidente quanto volete. E io l'ho trovata, non so Franco che ne pensi, ma a me non mi è piaciuta come conferenza, ti devo dire la verità, proprio una così.
10: Completamente inutile,
1: voto 4 e mezzo, cioè proprio, ecco, proprio
10: no, inutilità totale, cioè inutilità, nel senso, inutilità totale, anche perché voglio dire, cioè, almeno queste cose qui, secondo me, voi vi ricordate, e credo che i tifosi della Juve se la ricorderanno, stiamo parlando di un'altra cosa, è vero, quando Allegri, dopo il primo giro, quindi per carità 5 scudetti, quindi un'altra vita, un'altra cosa, un'altra situazione, va via, fa la conferenza stampa con Andrea Agnelli, piangono, sono padre e figlio, ok, allora lì faccio una conferenza stampa congiunta, perché viene fuori un momento storico, iconico, bello, abbracci, lacrime, due giganti che piangono, bellissimo. Questa roba qua è stata una cosa inutile, non c'era bisogno di farla, bastava che uno dicesse vado via perché gli stessi motivi che ha detto lì e basta, punto, stop. Ma poi sembrava quasi non essero neanche veramente litigato,
1: no,
10: non
1: vabbè, poi ti ripeto,
10: non...
1: Poi ripeto, gli infortuni coinvolgono tutti, non è che esentano l'allenatore, coinvolgono tutti, perché quando ci sono 31-35 infortuni, quello che è un problema di tutto lo staff, quindi pure dell'allenatore. E siccome chi è, chissà queste cose, sa benissimo.
11: Marco, gli infortuni li ha avuti l'Inter, li
1: esatto,
11: avuti da Roma,
1: li hanno avuti tutti.
10: Non così tanti,
1: ma molti infortuni muscolari. Però Andrea, tu che sei più dentro di noi, sai quanto gli allenatori influiscono nella preparazione? Soprattutto alcuni proprio
11: è uscita un'intervista di Langer l'altro ieri,
1: alcuni proprio mettono proprio bocca su quello che è il lavoro atletico che devono fare le squadre e fanno delle richieste ben precise anche sui tempi di recupero dei giocatori. Non ci dice, cioè, se vogliamo raccontare un'altra cosa raccontiamoci, allora questa è la verità. Ma detto,
11: se vogliamo andare sul tecnico, Marco, Stefano lo sa, Conte è un allenatore che con lo staff della preparazione atletica lavora molto a secco, in gergo molta poca palla durante il ritiro, tante corse in linea, quindi non c'è la componente tecnica, lavora molto sul fondo, però l'ha sempre fatto, per quello non mi sento di dire di uno che c'ha 500
10: bravo,
1: no, però può sbagliare pure qualcosa una stagione, si può pure sbagliare,
11: faccio fatica perché c'hanno tutti i dati, c'hanno tutto, quindi
1: allora facciamo così, casualità,
11: è possibile fare un errore così grave rispetto all'anno precedente,
1: però mi dite una cosa,
11: una
1: facciamo una cosa adesso, noi abbiamo due panchine in questo momento.

0: Su questa panchina, Stefano, parto da te. Quale potrebbe essere in questo momento la figura più idonea?
1: Come si dice in questi casi, anche il recente passato, insomma, ha visto protagonista il faraone De Laurentiis fare il casting, no?
0: Ok,
1: quindi non so se siamo, diciamo così, nel periodo del casting, quindi ci sarebbe, non lo so, da quello che leggo, italiano a pochi passi da qua, a Roma, in attesa, o gli agenti sicuramente parleranno con Manna o De Laurentiis, insomma, Manna e De Laurentiis. Detto questo, italiano sembra in vantaggio sul resto del gruppo. Allegri lo escluderei. Se dovesse andare male, diciamo, l'accordo, non dovessero trovare l'accordo con italiano, secondo me la strada, il colpo alla De Laurentiis sarebbe Simone Inzaghi. E chiudo dicendo, perché De Laurentiis, se mi ricordo, subito dopo a caldo i festeggiamenti per lo scudetto conquistato con Conte, si lasciò andare, dire ma adesso io mi aspetto che Conte si cimenti meglio nella campagna europea, perché il Napoli deve, eccetera eccetera. Ma chi meglio di Simone Inzaghi può fare un percorso del genere, cioè accontentare tra virgolette De Laurentiis, per dire oh, io voglio essere protagonista in Europa perché là ci sono i soldi veri, no? E poi soprattutto la vetrina internazionale, eccetera
0: profilo
1: eccetera.
0: Europeo, ecco, dai. Piantanida,
2: guarda, ti do le parole chiave, facciamo solo Napoli, ti do le parole
0: adesso
2: chiave.
0: Napoli, adesso Napoli, poi andiamo
2: adesso
0: al Milan.
2: Napoli. Allora facciamo così, la parola d'ordine per l'allenatore del Napoli secondo me è certezza o certezze, cioè, e l'altra parola è niente fenomeni, ok? Secondo me per gestire il dopo Conte. Questo vuol dire che l'italiano andrebbe benissimo, ma sarebbe secondo me qualche certezza in meno rispetto, per esempio, a Simone Inzaghi, sarebbe il profilo perfetto. Anche uno come Allegri, anche se questa stagione qui secondo me potrebbe lasciare un po' di dubbi a De Laurentiis, però dei profili del genere. Italiano è una certezza secondo me sotto alcuni punti di vista, sotto altri no, perché a livello di Napoli non c'è mai stato, però prima o poi ci deve andare, quindi andrebbe benissimo per certezza, ecco, però evitando come dire dei voli pindarici, andando a cercare fenomenismi vari in giro.
0: Pier Vincenzi, profilo Napoli in questo momento?
3: No, ma è scritto, perché la squadra è nata per giocare 4-3, perché si ritrova Neres e Alisson esterni, oggi un centravanti, tre grandi centrocampisti, e quindi quasi sempre ha giocato anche lui. Beh, italiano credo che sia tatticamente l'allenatore ideale. In Europa ha fatto sempre benissimo, merita uno step, prima o poi va pure prestato ad altri livelli. Credo che sia pronto, secondo me. L'altro, Simone Inzaghi, è tornato a giocare a 4 dopo circa 10 anni quasi in Arabia. Sì, grandi certezze, uno delle squadre che sa costruire, però costa di più. Io credo che l'italiano sia in vantaggio. Beh, De Laurentiis l'ha cercato già 2 anni fa.
0: Sì, questo è vero, e aggiungo, noi abbiamo sentito 20-25 giorni fa Inzaghi che aveva detto che insomma lì stava benissimo. Poi le ultime situazioni qui ci parlano di un... così, qualche incertezza c'è intorno alla panchina in Arabia di Inzaghi per questo finale di stagione che c'è stato, quindi attenzione. Pastorello aveva confermato, mi sembra una settimana fa, intercettato da Niccolò Ceccarini, aveva detto chiaramente che non aveva intenzione di tornare in Europa, però ripeto, lo scenario è un po' cambiato negli ultimi giorni, staremo a vedere se verrà interpellato o meno. Andiamo adesso in casa Milan, perché qui c'è una rivoluzione totale, via tutti, è rimasto solo Ibra, e leggo dei nomi. Li prendiamo un attimo al volo in grafica, leggo dei nomi, eccoli qui: Glasner, Iraola, Pochettino, Xavi, tutti stranieri in questo momento, dopo l'addio di Allegri. Stefano, una scelta, se, per quale motivo potrebbe andare bene uno di questi nomi oppure nessuno?
1: Alla Milan serve un allenatore che possa, cioè deve riorganizzarsi, non soltanto a livello di organigramma, ma a livello di gioco, di campo, di idea, disciplina, di tattica, di principi, di lavoro. Iraola,
0: vai per Iraola, che è molto gettonato, che ha fatto molto bene in Premier in questa stagione. Vado da Pier Vincenzi.
3: Guarda, il Milan deve ritrovare, ha ragione, uno stile di gioco che deve essere la fondamenta per ripartire. Non si può cambiare sempre, puntare tanto sui giocatori che non hai, tra l'altro, perché sono giocatori normali, buoni, ma non hai che campioni. E quindi ho visto che i nomi vanno su un allenatore di principi, uno che comunque ti trasmette tanto dal punto di vista tattico. Io non andrei su un allenatore straniero, ti dico la verità. Prenderei comunque, ecco, io sia al Milan che a Napoli, italiano lo vedo anche lì. Forse proverei a dare un'occasione a Thiago Motta, non so se al Milan, perché mi sembra tanto, però credo che possa tornare. difficile, non ho ovviamente il
0: Va bene, tu non andresti su un

0: profilo.
1: Lo sottopongo, l'ho visto qualche partita, e l'altro okay. viene dal mondo Red Bull, quindi è tutta intensità, è un allenatore particolare.
0: Bene, bene, tu dici.
1: Io sono sempre su
0: per Tiagomotti, perfetto.
1: Poi anche Grosso, ragazzi, si può provare una volta anche a Grosso a dare un'opportunità. È l'altro allenatore che quest'anno insieme.
0: Guarda, a me io ti dico una cosa: sposo l'idea di Stefano Di Iraola o di uno di questi qua, ad esempio anche Xavi, a me non dispiacerebbe. Vorrei un allenatore.
2: Però,
0: sì. Un allenatore che porta anche
2: molto bravo,
0: culturalmente qualcosa di nuovo. Cioè diamogli la possibilità, arriva uno.
2: Cioè Iraola ti allena.
0: Iraola
2: ti allena,
0: vediamo,
2: anche il carnea. Cioè, capisci?
0: Vediamo,
2: lo sconosciuto, quello che
0: almeno a tre anni
2: non costa
0: cambia
2: poco,
0: subito, sennò
2: serve
0: niente.
2: Un allenatore così, ma non che dico che Iraola è un fenomeno.
0: No, hai detto.
2: Serve un allenatore così.
0: Esatto. Aspetta, Piantanida, manca la tua scelta.
3: Sul Milan, ragazzi, siamo nella classica situazione in cui quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito, no? Si dice così. Perché il problema dell'allenatore del Milan è: ah, benissimo Iraola, potrebbe andare benissimo Thiago Motta. Il problema è uno solo: quando arriva Iraola e Iraola dice voglio il numero 10 Marco Piccari, ok? Si va col numero 10 Marco Piccari. Fine della storia. Se questo vuol dire che il numero 10 Marco Piccari poi la partita buona per la prima la fa a novembre, perché il Milan ingrana a novembre, perché c'ha tutto un sistema dietro da supportare, va supportato. Ma il problema del Milan è la luna, e in questo momento la luna è spenta e non si può prendere Iraola se dietro non c'è un direttore sportivo, un amministratore delegato, uno scouting che sia completamente dedicato a Iraola, nel senso, o a chi per lui. Perché se io sento dire serve un allenatore alla Fabregas, sì, ma Fabregas, quando chiede lo sconosciuto giocatore greco o mezzo sconosciuto, bisogna prenderlo, e tutti ci devono credere. Se c'è anche solo una persona che non ci crede, e a parte che adesso manco ci sono queste persone qua, a parte Ibra, viene fuori un casino. Ed è questo che succede al Milan e che rischia di succedere un'altra volta. Quindi io direi, ovvio che poi Iraola è l'allenatore che stuzzica, ma qui bisogna partire, cioè stiamo mettendo un... come dire, il tetto senza le fondamenta e senza i muri, e se facciamo così anche l'anno prossimo il Milan cadrà.
0: Sentite, però... siccome abbiamo ancora due minuti prima di chiudere questo blocco, ci andiamo adesso tra poco con Stefano. Spalletti è rimasto alla Juve, poi bisogna vedere sto patto con Comolli se funziona o non funziona. Io ho dei grossissimi dubbi, ma staremo a vedere. Ma Conte può rimanere fuori? Cioè qui abbiamo due squadre che, secondo me, adesso faccio l'avvocato del diavolo, devono tornare a vincere. Se penso di tornare a vincere, mi viene solo un nome in questo momento: Antonio Conte. È da escludere, lo escludete?
2: In questo momento o nazionale o sta fermo, perché Spalletti resta la Juve, secondo me.
0: Piantanida, sarebbe una follia?
3: Allora, il Milan si dovrebbe rimangiare tutto quello che aveva detto, perché cercano un Fabregas, se poi prendono Conte vuol dire che non vogliono lasciare all'allenatore delle capacità decisionali e manageriali, e anche Antonio Conte se viene comanda. Sarebbe la cosa giusta, ci hanno provato l'anno scorso con Allegri e poi è andata inevitabilmente male.
0: E la Juve?
3: Che si allontana. Secondo me la Juve, Spalletti resta, e Conte valuterà se stare fermo un anno e tornare alla Juve l'anno prossimo, oppure andare in nazionale, perché poi lui è inutile che si gira intorno. Conte prima o poi vuole tornare alla Juve, perché la Juve non vince, cioè quanta voglia potrebbe avere uno come Conte di far tornare la Juve, la sua Juve contro tutti, che vince lo scudetto? Io credo che quello sia la mira della sua carriera in questo momento. Bisogna capire, però tra Spalletti e Comolli alla fine resterà Spalletti, cioè anche cioè tra i due, o tutte e due o resta Spalletti, ma che resti Comolli e arrivi Antonio Conte,
0: non ci credo.
3: Oggi non ci credo, poi abbiamo visto di tutto, quindi
0: te Andrea e chiudiamo.
1: No, per me la stagione di Spalletti è più che sufficiente. Io non gli do responsabilità neanche sulle ultime partite, non mi sento, secondo me lui gioca, la squadra gliel'ha dato, gli ha messo in condizioni i giocatori di fare bene. Per me la responsabilità di chi è andato in campo, te lo dico chiaramente. Dove il suo l'ha fatto, e forse anche di più, perché in poco tempo ha fatto questo. Secondo me è un grande allenatore. La Juve deve ripartire da Spalletti.
0: Aspetta, punto. Che devo salutare. Mi sembra Franco, giusto? Franco,
3: sì, grazie,
0: devo salutare. A presto,
2: ciao Franco.
0: Di prossimo, un abbraccio. Ciao Franco. Vai.
1: Quindi, se Spalletti ha una richiesta che può essere un giocatore, va accontentato. La Juve va veramente va costruita intorno a lui. È un allenatore che ha grande esperienza. io non cambierei mai. Su Conte ti dico che secondo me aspetta la nazionale, perché ti dà riposo proprio a livello psicofisico. Ma secondo me è un progetto che a lui può piacere rilanciare gli azzurri. E poi se mi dice al Milan prenderesti Conte, forse sì, senza almeno una garanzia, come dici te. Se devo tornare a vincere, lui non fa primo, fa secondo.
0: Io faccio fatica a pensare che sia fuori dal giro Conte il prossimo anno, però vediamo, perché io ho poche convinzioni anche sulla nazionale.
2: Però ha dato tanto, bello, bello stato.
0: Va bene, vediamo. Vediamo un attimo. Tanto Cardinali, che tra l'altro abbiamo anche delle immagini di questa mattina, ha detto che tra 10 giorni deciderà tutto. E vedi, andava via. E, insomma, hanno raccolto Milan News e le informazioni. Tra 10 giorni deciderà entro 10 giorni tutto quanto. Allenatore, struttura, tutto. Quindi capiremo le mosse del Milan. Staremo a vedere. Va bene, va bene. Allora, Andrea, ci dobbiamo fermare. Ci dobbiamo fermare. Grazie, come sempre. A presto.
2: Ciao, Andrea.
1: Ciao Marco, un abbraccio.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Allora, e c'è anche Michelangelo Rampulla. Ciao Michelangelo, ben trovato.
2: Ciao Michelangelo.
5: Marco.
0: Ciao,
5: ciao Stefano, buon pomeriggio.
0: Cioè, ci sono collegati anche Francesco Repice e Gianni Bezzi con noi questo pomeriggio. E Gianni, vengo da te, faccio
5: ciao,
0: la stessa
5: ciao a tutti.
0: Ti faccio ciao, la stessa ciao. Domanda di questa eventuale patto, e poi così la butto lì, no? Ma con Conte libero in questo momento non può venire uno strano pensiero alla Juve o al Milan, non lo so.
6: Ma non sarebbe stato serio.
0: Perché?
6: Per un club come la Juventus, che appena ha rinnovato il contratto a Spalletti, per intavolare un rapporto, diciamo un progetto più lungo, che mi sembra fondamentale per la crescita di un club, di una società, di una squadra. È vero che poi il campionato è finito come sappiamo, e quindi ovviamente è deprimente per questa Juventus trovarsi fuori dalla Champions League, però da lì deve ripartire, perché non puoi fare un'altra rivoluzione, poi dopo chiami Conte e poi i ritorni non si sa mai se sono i cavalli di ritorno, non si sa mai se sono quelli giusti. Secondo me Spalletti è un allenatore che credo che dopo i fallimenti che ci sono stati, dopo Motta, poi Tudor, insomma tutto quello che è successo, adesso la Juve ha cambiato, ha ricambiato, ha perso anche Giuntoli, adesso deve dare un segno della continuità, perché è su quello che deve lavorare e cercare di rinsaldare, rinforzare anche una rosa se ha dei punti che sono ovviamente un po' carenti rispetto diciamo a squadre che voglio dire stanno davanti, ma il progetto come un allenatore è fondamentale.
0: Fondamentale. Repice.
7: No, io non lo so se ci sia stato o meno un patto, non, veramente non ne ho idea, non lo so, non potrei dirti se sì, se no, eccetera. Vi posso dire che, come diceva Gianni, giustamente andare adesso a interrompere un rapporto con un allenatore che hai rinnovato poche settimane fa, difatti mi sembrerebbe una follia. Cioè, anche lì bisognerà fare una scelta, secondo me, come sarà fatta a Roma. Se questo patto c'è stato, e vabbè, che provino a lavorare insieme eccetera, ma se questo patto non c'è stato, bisogna che qualcuno arrivi là sopra a dire vabbè, chi decide qua? Decidi tu, e prendo una direzione, come è stato fatto dai Friedkin a Roma.
0: Una direzione, sì, chiara, no? Per mettere poi l'allenatore nella miglior modo di lavorare. Michelangelo Rampulla,
8: eccomi qua.
0: Tu che dici?
8: Di cosa parliamo?
0: Stiamo parlando di Spalletti, di questa...
8: No, dico che sì, sono d'accordo con Francesco, perché credo che rivoluzionare adesso sarebbe non idoneo, no, per ripartire. Credo che Spalletti sia un allenatore di grandissimo spessore e la Juve faccia bene a ripartire dall'inizio con un allenatore del genere. Assolutamente, assolutamente sì.
0: Se rimane...
8: diciamo che io sono, da un certo punto di vista, no? dalle batoste, questa è una batosta importante, perché
0: sì,
8: la Juve che non partecipa alla Champions League non è che ha perso punti contro squadre che lottavano per qualcosa contro squadre che già una retrocessa, l'altra è già salva, e quindi dimostra il valore di questa squadra, sinceramente. Credo che partecipare alla Champions League a questo livello significava essere una comparsa della Champions League. Allora tanto vale ripartire dal basso, ricominciare con un allenatore, come dicevo prima, di un certo spessore, qual è Spalletti, e porre le basi per cercare di fare in futuro fare delle competizioni ad altissimo livello. Credo che sia, faccio un esempio stupido, quello di Sinner l'anno scorso, quando ha perso Roland Garros, si pensava adesso molla tutto, no? Invece da lì, da quello sguardo, se vi ricordate, alla premiazione di Alcaraz, da lì è ripartito, ha vinto Wimbledon e ha vinto tutto quello che c'era da vincere. Quindi dalle sconfitte, dalle grandi sconfitte, si può ripartire con grande entusiasmo, si spera.
0: Io non ci credo a sto patto che hanno fatto, non ci credo.
8: No, il patto, guarda,
0: se
8: io
0: patto,
8: sono stato,
0: non patto, incontro, non incontro, perché poi dice che
8: siamo stati insieme a loro venerdì,
0: sì.
8: Ed erano tutti abbastanza tranquilli, sì. Certo, erano delusi dall'andamento della situazione, però sia Comolli che Spalletti si parlavano tranquillamente qui con tutti, quindi credo che, non so se è un patto o non un patto, però insomma è giusto che una grande società debba ripartire con delle idee ben chiare.
0: Stefano, volevi aggiungere?
7: Ha detto un centravanti, però, eh?
0: Sì, ci vuole un centravanti, sì. Non solo un centravanti, però...
8: ci vogliono tre, secondo me, 3-4 buoni acquisti adesso.
7: Sì, è chiaro che ci vogliono 3-4 buoni acquisti, però come dice giustamente qualcun altro, datemi un portiere che para e un centravanti che fa gol, e voglio dire, già sono sulla buona strada. E lì il portiere che para e il centravanti che fa gol, sebbene lui li abbia chiesto, richiesti non sono arrivati.
9: Ma senza i soldi comunque della Champions dovranno essere molto bravi sul mercato, eh? Perché qui mancano tanti soldi.
0: Ora questo è vero.
7: Certo.
8: Bisogna tornare a essere quelle che si era una volta, no? Cercare di scoprire dei talenti senza andare a rincorrere i procuratori.
7: Esatto. È una parola,
8: no? Però bisogna tornare lì, eh? Quando non ci sono soldi.
7: Io sono d'accordo, perché la
8: necessità
7: però...
8: virtù.
7: Oramai io sono d'accordo, figurati con te, sempre, però non è difficile, il pallone ce l'hanno in mano loro adesso.
8: Questo purtroppo è così. Vabbè.
0: Stefano, stavi appuntando di qualcosa?
2: No, ma molto semplicemente, secondo me bisogna guardare in faccia la realtà senza colpevolizzare nessuno, e con lucidità all'interno della Juve devono fare questo tipo di riflessione. 4 sessioni di mercato sballate. 3 allenatori di cui la scelta più illuminante è stata quella di Spalletti, che rappresenta un po' la luce in fondo al tunnel, punto. Da qui ripartire. Sono state toppate 4 sessioni di mercato, no 2, 4. Quindi questo è il risultato della Juve. I tifosi, io capisco la delusione, ma bisogna essere molto lucidi, nessuno deve avere...
0: Sai, i tifosi scrivono, se vuoi vincere vai a prendere punti.
2: Ma hai perso 2 anni, l'allenatore ha cambiato 3 allenatori, la colpa è... Hai perso 2 anni in cui ti sei superato, Michelangelo. Cioè, dopo il primo anno pensavi che invece. Quindi arriva l'allenatore Spalletti, già è incavolato nero, perché non, che può dire tutto quello che pensa? 3 allenatori di cui Spalletti è l'unica fonte, l'ultima luce di speranza. Perché se tu mi dici Tiago Motta, Tuto, Spalletti, io dico Spalletti. Ecco, forse è l'arrivo di Spalletti, è l'unica cosa che rappresenta un po'. Ma tu non è che poi tu devi lucidamente, quando fai una chiacchierata all'interno, detto, allora
0: è lucidamente quello che mi preoccupa.
2: No, ho capito, ma senti dire, mamma, ho preso quello, ho preso quell'altro. La Juventus ha sbagliato 4 sessioni di mercato di calcio, perché o no? Questa è la mia opinione. Poi non vi voglio convincere, ma questo è il dato di fatto. Poi l'allenatore, perché Thiago Motta non riesce? Perché Tudor? È perché Spalletti,
0: quindi, per battere Verona e Fiorentina serviva fare il supermercato?
2: No, vabbè, adesso no, tu così provochi e lo sai come la penso. No, quindi Spalletti ha le sue responsabilità, per carità, però riparti da Spalletti, sono d'accordo con Francesco, con Gianni, con Michelangelo, siamo tutti d'accordo, però se ti trovi a questo punto è perché tu hai sbagliato il calcio o no?
7: Esatto.
2: No, okay, l'hai indovinato? Però, esatto, se l'hai indovinato no. Non stavi a sto punto, ragazzi, ma è molto semplice.
7: Allora, chi c'era a Madrid in conferenza stampa di Tudor quella sera? Quando ha una domanda di Guglielmo Buccari semplice, una domanda innocua, è partita una filippica di 25 minuti a spiegare, guardate che qua non andiamo da nessuna parte, anche se cacciano me, ormai mi hanno cacciato, che si era capito che l'avevano cacciato. E chi si prende la responsabilità mai di questi errori? Non si può dar
2: sì,
7: sempre
2: Francesco, ma nemmeno tanto io devi capisco. Riflettere, perché si va di corsa.
7: Ma certo,
2: tu se ti chiami Juventus devi dire... ripartire, poi quello che è stato, però devi capire perché ti ritrovi dopo due anni in queste condizioni, questo lo devi capire.
7: Perché
2: sennò...
7: bisogna capire chi ha sbagliato, deve alzare la mano e dire però cioè, anche la colpa è mia. Perché non è possibile che Thiago Motta abbia avuto tutte le colpe, non è possibile che tu abbia avuto tutte quelle colpe, non è possibile che Spalletti, che non è un allenatore, è un top allenatore a livello mondiale, abbia solo con... cioè, voglio dire, è chiaro che basta per battere la Fiorentina in casa, il Verona, eccetera.
9: Io su questo però non sono d'accordo, caro.
0: Su che cosa, Gianni? Su che cosa?
9: Che è un allenatore mondiale. Spalletti ha vinto un campionato in Russia. Che ha vinto? Ha vinto niente qua.
0: Ha vinto il campionato italiano con Napoli.
9: Con Napoli. Ho scritto, vabbè, ho capito, una grandissima squadra, ma se allenatore mondiale, mi parli di Ancelotti, ti dico, hai ragione. Ma non mi dica che Spalletti è un allenatore mondiale, scusami.
7: No, per me sul campo, il lavoro sul campo, Spalletti è il numero... Lo metto nel lavoro sul campo, lo metto vicino ai più grandi in assoluto,
9: però allenatore mondiale, insomma, cioè, voglio dire, Conte ha vinto molto di più, Allegri ha vinto molto di più,
7: figurati, io lo sai che come la penso, Gianni, però se tu devo pensare al lavoro che fa lui sul campo e da come fa a giocare le squadre, non ce n'è, cioè, non è. Poi ci sono altri problemi e magari, però un allenatore come questo non può prendersi la responsabilità di una roba che è andata male, insomma, di due partite
2: sì,
7: andate
2: Francesco,
7: male.
2: Sì, Francesco, però tocca andare anche oltre.
9: È entrato pure in corso d'opera, perché Spalletti se fosse... tra l'altro.
0: Ma quindi tu che mi stai dicendo che prenderesti Conte, Gianni?
9: No, io l'ho detto già all'inizio. Ho detto io la Juventus è proprio perché deve dare una linea di continuità. Anche perché prima chi l'ha detto non mi ricordo, ma è molto giusto, ha sbagliato talmente tanto tra operazioni di mercato e scelte di allenatori, adesso deve andare avanti su una linea. Questo guarda che è un problema, adesso al di là del fatto che voi mi direte perché io parlo così perché sono pro Allegri, ma guardate che il Milan, voglio dire, ha fallito da tutti i punti di vista. Cioè il signor Cardinale
0: ha fallito pure Allegri, ha fallito solo
9: lo dovrebbero di far diventare cardinale a un parrocchiano per tutti gli errori che ha fatto lui insieme a Ibrahimovic.
0: Aspetta, poi
9: anni.
0: Ci andiamo un attimo al Milan, perché
9: vabbè, dai.
0: ci andiamo, però ha fallito pure Allegri, non ha fallito solo Cardinale.
9: Sì, alla fine sì, anche lui,
0: però
9: pure Allegri. Dire,
0: però qui
9: Milan,
0: ogni volta noi dobbiamo santificare i curriculum, la storia e bla bla bla. Ha fallito pure lui, cioè, non è lesa maestà se uno dice che ha sbagliato pure Allegri. Cioè non stiamo offendendo.
2: Ma Gianni, capita
0: Allegri
2: anche ai più bravi di farti incappare in stagioni un po' sfortunate.
0: No, veramente facciamo
2: capito, Gianni?
7: Posso dirvi, perché figuratevi se Gianni è con Allegri, figuratevi quanto lo sia io, cioè, perché lo adoro. Però
9: grazie,
7: ragazzi,
9: caro.
7: Cioè, nel senso che, ragazzi, ma l'avete vista la rosa del Milan?
9: Bravo,
7: il miracolo
9: bravo.
7: è che sia stato lì tutti quei mesi. Poi è chiaro che aveva sbagliato anche lui, perché qui chi è che non commette errori, ragazzi? Solo il Padre Eterno. Però caspita, cioè anche lì ti chiede un centravanti, arriva Fulkrug, ma quello c'ha tre giocatori lui là, c'ha il portiere, Modric in mezzo al campo e Rabiot, dopodiché ragazzi si fa fatica a pensare che i giocatori gli
0: quindi fatemi capire, nella prima parte che fa un girone sempre praticamente addosso alle prime, quasi all'Inter, è un fenomeno Allegri, la seconda secondo parte che
2: colpa
0: fa
2: di Cardinale.
0: È colpa di Cardinale e dei giocatori che hanno fatto ridere. A me me la state incartando così, io non l'accetto.
9: È l'unico che ha personalità, è scoppiato. Leao non è stato mai un leader.
0: No, c'è qualcosa che non torna, ragazzi. Perché prima parte
2: diamo la parola a Michelangelo.
0: Michelangelo, tu che dici?
8: No, io dico una cosa, no, che quando si fanno le squadre, in questo caso anche le parole di Spalletti mi sembrano perfette, quando si fanno le squadre, i direttori sportivi fanno le squadre, non le devono fare con i procuratori, o almeno le squadre vanno fatte con la consulenza del proprio allenatore, perché è così che si fa. Cioè io voglio prendo un allenatore Spalletti, prendo Allegri, prendo chiunque prendo, io mi confronto con l'allenatore. Se
0: e
8: io
0: quindi non si sono mai confrontati con Allegri? Cioè Allegri gli hanno detto questo, perché, chi è, allenalo?
8: Allora, il discorso, no, beh, ti ricordi, era una squadra un po' variegata in Milan, cioè sì, abbiamo sempre detto, però un po' fatto,
2: il variegato fatto di Michelangelo, sì.
8: Esatto, però il discorso è che io devo fare una squadra insieme all'allenatore, cioè ho delle priorità, l'allenatore lo devo mettere in condizione di poter esprimere le sue idee calcistiche con i giocatori che vuole lui. Se io non riesco a prendere, perché
0: ma qual è l'idea calcistica di Allegri? Però io parliamo allora dell'idea calcistica,
8: quella di vincere, perché l'idea calcistica,
0: questa è un'idea, vincere è un'idea. Vincere,
8: certo,
0: un'idea
8: è una splendida idea che poi
0: e quindi Fabregas non ce l'ha, Gasperini non ce l'ha, che ne so, De Zerbi non ce l'ha, giocano tanto per giocare.
7: 40 milioni è andato a comprarsi i giocatori che gli ha detto che voleva.
0: Chi? Non ho capito.
8: L'idea di calcio ce l'hanno tutti, tutti hanno un'idea di calcio, poi sta, non è che per forza tu la mia idea la metto nel calcio, gioco 11 contro 0 e funziona, ma io gioco con altri 11, per cui magari quelle, la mia idea non me la fanno attuare, nel senso che trovo un'altra squadra che mi mette là, io mi devo difendere. Non è che dire Allegri va là e dice mettiamoci tutti e 10 lì e poi partiamo.
2: Però Michelangelo, perdonami, quello che dice Marco non è tanto distante dalla realtà. Allora siamo tutti d'accordo con te, con Francesco, con Gianni, con che è vero che ci sono società che sono discutibili, lasciate desiderare.
8: Sì, sì. No, ma
2: però se
8: lui
2: poi,
8: c'ha ragione.
2: Però se
8: no,
2: poi,
8: Marco, c'ha ragione,
2: però
8: no,
2: se
8: no,
2: poi,
8: scusa, Stefano,
2: tu perdi in casa l'Udinese, tu perdi in casa col Cagliari alle ultime partite, c'hai 10 punti di vantaggio sulla quinta, a 7 giornate al termine,
8: Stefano,
2: c'è qualcosa che non va.
8: Anche tu, Stefano.
2: E B. E con la Verona e con la Fiorentina fa un punto in due partite in casa,
8: sì,
2: c'è qualcosa che
8: Stefano,
2: non va.
8: Ma tu sei stato, scusa, sei stato un calciatore anche tu.
2: Lo so, che
8: l'allenatore che è colpa, io l'ho detto anche l'altra volta.
2: Ma infatti l'abbiamo detto, però è colpa dell'allenatore, ho capito, però. E allora,
8: scusa, o il Milan non vince col Cagliari.
2: Però è però Michelangelo, tu sei stato un giocatore importante, la squadra di campioni.
0: Allora, sì, è colpa dei Cardinali, allora, non vinci col Cagliari,
2: è anche il manico che te deve dire, ti deve far fiutare il pericolo. Guardate le cose.
8: Scusami Stefano, ma tu fai l'allenatore, metti nel panno
2: dell'allenatore. Allora che vuol dire? Che sto
8: cosa
2: Milan
8: devi dire ai giocatori che perdono col Cagliari prima della partita? Mica gli devi dire adesso giochiamo tranquilli, non facciamo. No, vai in campo per vincere.
2: E come
8: ma
2: mai quella
8: questo?
2: Ma la prestazione però, perché?
8: Ma poi sono i giocatori, scusami, non mi fai dire che i giocatori sono scarsi, per l'amor del cielo. Però i giocatori che non vincono certe partite di testa non sono.
2: Ma ne ha perse sei nelle ultime 10, perché? Uno si può chiedere perché.
8: Perché
2: i giocatori sono diventati tutti brocchi? Perché?
8: Io
2: non ci credo. Dai.
0: Aspetta, una alla volta, fate sentire Ribice che stava dicendo perché.
7: No, io ti posso dire quello che mi ha risposto lui dopo Milan Atalanta. Mi ha detto, noi fino a quando ha retto la difesa e poi lì davanti in qualche modo vinciamo le partite. Quando abbiamo cominciato, perché è il succo del discorso, il senso, diciamo così, intrinseco del discorso, noi questi siamo. Se reggiamo dietro, in qualche modo facciamo un gol e magari andiamo avanti così. Nel momento in cui non reggiamo più dietro, è finita.
2: E allora il problema è che ha fatto troppo bene prima.
7: Sì, certo, secondo me.
8: Poi Stefano, poi subentra anche la stanchezza.
2: No, per carità, però stai lì a un filo dal traguardo, devi portare a casa, il risultato, Michelangelo, dai.
8: Esatto. Infatti lì la stanchezza finisce, se io devo vincere, come la Juve con la Fiorentina, io devo vincere,
2: ma
8: o devo vincere.
2: Ma un punto col Cagliari stava in Champions League.
8: Allenatore, noi diamo la colpa all'allenatore, che colpa ne ha l'allenatore? In campo ci vanno 11 ragazzi che sanno che devono vincere. Ma che giochi a 4, giochi a 5, giochi a 10 davanti alla difesa, devi vincere, in qualche modo devi vincere, punto.
0: Aspetta, fatto.
8: Non è che giochi contro Real Madrid per devi vincere, lì sì, ti do ragione, però gioco contro squadre già retrocesse o già salve e tu Vabbè, comunque ti posso dire una cosa, quando c'è la tensione, e io ne so qualcosa,
2: no, no, lo so,
8: certo. Quando c'è la tensione, una squadra che noi, se giochiamo 20 volte con la partita, ne vinciamo 22. Abbiamo preso la partita perché c'è la tensione che ci che
2: ma
8: ci
2: Michelangelo, nessuno a... adesso qui vuol fare il fenomeno, perché siamo seduti.
8: C'entra poco, eh.
2: Allora, nessuno toglie il valore ad Allegri, che resta un allenatore formidabile, però l'aggravante è che tu c'hai a 7 giornate dal termine un vantaggio enorme sulla quinta. Enorme, tu non puoi non andare in Champions League. Non puoi non andare in Champions League, dai, su, Michelà, ci siamo a girare intorno, dai, su.
8: Ma noi diamo la colpa ad Allegri.
2: Ma no, io non è che ti sto dando la colpa, ma sarà pure responsabilità di tutti.
8: E doveva far giocare i ragazzi della primavera, che
0: no, scusate,
2: no, di tutti, dai.
0: Allora, siccome stiamo per andare in pausa,
8: quando le cose non vanno, le colpe sono un po' di tutti.
0: Aspetta, c'è una domanda.
7: La domanda che voglio farvi è: se Gasperini, se non succede alla Roma quello che è successo, e se Gasperini non alza il telefono e convince Malen a venire in 48 ore, come va a finire il campionato della Roma?
10: Che non va in centro.
7: Spalletti e Allegri hanno chiesto proprio.
0: Gasperini ha fatto 36 punti nel girone d'andata e 37 nel girone di ritorno con Malen, un punto in più ha fatto.
2: E senza Malen 36.
0: Senza Malen, ecco, 36.
2: Miglior senza difesa Malen, del campionato senza Malen.
7: Poi erano tutti fuori, però.
2: Bravo, Ferguson.
7: Tutti fuori. Quindi Roberto, a me non mi poteva convocare, anche perché io gioco mezz'ala, quindi non faccio la punta. Però cioè, la cosa è questa. Quei due ti hanno chiesto un centravanti. Te l'hanno chiesto esplicitamente. Ti hanno chiesto un centravanti. Uno che butta la palla dentro.
2: A Francesco, io ti voglio bene. Vlahovic è tornato, ha fatto 4 gol nelle ultime 5, a Juve non è andata in Champions League. Che
7: ma Vlahovic
0: ha pure tornato,
7: tolto il tornato, fatto 4 gol nelle ultime 5.
2: E che ti sono servito? Che non sei andato in Champions League?
7: Ma sei stato infortunato.
2: No, ma ha segnato con l'attaccante, ha segnato. Cioè, ma la verità.
7: Sì, ma ha segnato, ma è stato fuori tutto l'anno. Cioè, se uno ti chiede un caspita di centravanti.
2: E no, siamo, no, Francesco, sfondi una porta aperta, siamo d'accordo. Ma per fare, ripeto, un po' un discorso forse da bar o terra terra, però non lo so, qui abbiamo un campione, Michelangelo, tu hai commentato un miliardo di partite, Gianni pure. Allora io dico, per fare un punto, per fare tre punti, per fare quattro punti in casa all'Allianz Stadium, gremito,
7: io non ho detto che lui non
2: col Verona e Fiorentina, ti sembra viva Pelé?
7: Certo.
2: No, secondo me non lo so, parliamone.
7: Infatti Locatelli è andato al dischetto e si è fatto parare il rigore, per esempio. Cioè, magari quei due punti ti avevano cambiato la storia, no?
0: Sì.
10: Ma che cosa stiamo parlando?
0: Dimmi Gianni, che poi vado in chiusura e ci fermiamo un attimo.
10: Di Allegri, ma perché non parliamo di D'Aversa, che ha fatto un grande campionato col Torino? E ancora devo capire da qualcuno perché lo mandano via. Ma parliamo anche del Torino. Ma che è la squadra che non conta, che non esiste? D'Aversa ha fatto una grandissima stagione quando è arrivato.
2: Appunto, allora
0: anche Vanoli ha fatto una grande stagione.
2: Allora ti stai smentendo. Allora,
0: anche
2: Vanoli dire,
0: ha fatto qualcosa di incredibile, eppure va via.
2: Può essere importante, questo stai dicendo.
0: Quindi
2: già.
0: Vedi, allenatori quindi, poi alla fine pure loro incidono. Allora, quindi,
10: infatti,
0: pure...
10: Guarda, che questa cosa delle panchine è un manicomio. Sarri ha fatto il fenomeno con la Lazio.
7: Esatto.
10: Quando voglio dire, sì, perché voi non guardate quanti punti ha fatto Sarri, la Lazio è arrivata nona. Ha fatto una finale di Coppa Italia. E chi va a prendere adesso Gattuso, che non allena da 6 anni?
0: No, vabbè,
10: ha bucato il mondiale.
2: Ma che stava a dire? Ma neanche voglio dire corretto.
10: Ma che stava a dire?
0: Scatenato
10: Bizzo. Parliamo delle cose vere.
0: E allora, scusa, aspetta, poi ci arriviamo subito. Perché devo fermare. Francesco, prima di
10: salutare. Parliamo di Allegri ancora. Parliamo di Allegri e di Spalletti, che ha già rinnovato.
0: Allegri è stato
2: che dobbiamo parlare ieri, allora decidi stato... tu di quello che dobbiamo parlare Gianni, che
0: si
2: dire?
0: È parlato, no, di esonero quello di Allegri, non è una
2: allora
0: cosa...
2: parliamo che voi che parliamo cosa... di grosso, parliamo di grosso,
10: ma
0: è stato esonerato
2: il Milan e la Juve non c'entra la Champions League, di che parli, del zio Arduino,
10: dai, fermi, Ibrahimovic, loro sono stati i principali responsabili.
0: Sì.
10: Senza una campagna acquisti, come ha detto prima Francesco, senza un attaccante,
0: sì.
10: Ma che stiamo a dire? Ha giocato con Modric 40 anni e Rabiot, basta, stop.
2: Va bene.
10: Ma
7: non solo, posso dire una cosa?
0: Sì.
7: Ma perché, e qui ha ragione assolutamente, secondo me Gianni, Cioè, ma perché non
2: ma non glielo dire perché peggio.
7: No, ma perché qualcuno si prende la responsabilità di dire io sono quello che ha mandato via Paolo Maldini?
10: Ecco.
7: Ma io dico, ma vi rendete conto?
2: Là è un po',
7: cioè, uno mandava uno che l'ha portato in Champions, ha fatto vincere un campionato con Pioli in panchina, con tutto. Cioè, voglio dire, ma di che cosa? Ma veramente siamo alla pazzia totale. Cioè, nessuno che alzi la mano in società, un responsabile, dica scusate, ma dire almeno scusate.
0: Ma questo non avviene dappertutto, chiede scusa.
7: Cioè, voglio dire, ma possibile.
0: Senti, Francesco, prima di salutarti ti chiedo una cosa: qual è il profilo secondo te ideale per andare sulla panchina del Napoli? Perché c'è un'altra panchina vuota, oltre a quella del mio.
7: Ma ti chiedi a me?
0: Sì, a Francesco, poi ci fermo.
7: Massimiliano, Allegri, va benissimo.
0: Lo vedi proprio ideale per il Napoli?
7: Ma certo, ma ideale per tutti Allegri. Allegri è uno che vince, poi è chiaro che tutti sbagliano, ragazzi, cioè non è che stiamo parlando, ripeto, del padre eterno. Però se c'è un top manager in giro e tu hai una squadra che comunque ambisce alle prime posizioni, è chiaro che Allegri diventa una, non dico una scelta cioè voglio dire l'unica, però però insomma io se fossi De Laurentiis non me lo lascerei mai scappare.
0: Michelangelo, sei d'accordo anche tu? Oppure no, non sì, so, si parla anche di italiano, d'accordo. Si parla anche di italiano.
8: No, dipende, in questo caso noi parliamo da addetti lavori, però molto, molto al di fuori. Io credo che dipende dalle scelte della società, come vuole impostare la squadra e tutto, ma credo che con Allegri sbaglierebbe poco. Allegri è un allenatore vincente, il Napoli è una buonissima squadra, credo che potrebbe essere il posto ideale per Massimiliano.
0: Gianni, attento, chiedo per niente, insomma, voteresti pure tu Allegri?
10: Ma guarda, io mi sarebbe piaciuto anche l'idea del ritorno di Sarri. E io poi tra l'altro questa cosa poi non l'ho capita di Sarri, perché alla sua età davvero andrà all'Atalanta? Cioè io mi aspettavo da Sarri che scegliesse una squadra dove poteva anche cercare di puntare a qualche obiettivo importante. Tu vai all'Atalanta, ma lì diventi una sorta di manager che per far ripartire un progetto, boh, non lo so. Comunque
0: ha fatto un anno formativo
10: con tutti
0: qua.
10: Voi Allegri,
0: come anche tu Allegri? Quindi sì, non italiano sì, ma Allegri. Vedi a lei.
10: Sì, sì.
0: Va bene, mi devo fermare un attimo. Francesco, grazie.
2: Ciao Francesco.
0: Un abbraccio.
10: Grazie a voi. Buona
0: ciao, un abbraccio.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Ciao Gianni, ben trovato. Gianni Bezzi.
10: Ciao Marco.
0: Ti voglio far arrabbiare oggi. Allora, ciao, Michelangelo Rampulla è collegato con noi. Michelangelo, ti riprendo al volo. Lo dovrei anche vedere in video. Eccolo qui, già sorride. E poi mi fa tanto piacere perché è con noi anche Alberto Cerruti. Ciao Alberto, ben trovato.
2: Ciao Alberto.
11: Buon pomeriggio a voi che ascoltate MV Radio. Un saluto a Rampulla che ricorda i tempi del Varese.
8: Ciao Alberto, ciao.
0: Era giovane, vero? Erano un po' di tempo fa, è vero.
11: Qualche settimana fa. quando il Milan vinceva.
0: Ecco, quando il Milan vinceva, infatti, Alberto. Senti Alberto, io stavo leggendo un po' alcuni punti dell'incontro di ieri, no? Me ne è saltato uno all'occhio così, ieri Cardinale che si è incontrato, fissato dei punti, poi dopo ha spazzato via tutti, ha tenuto solo Ibrahimovic, non so se siete d'accordo o meno con questa scelta. Però ha detto anche una cosa: Allegri gioca per non vincere, guarda specchietto retrovisore. Se ieri avessimo vinto, avremmo perso un anno. Vabbè, che dici Alberto?
11: Ma io dico che Cardinale è il primo che doveva autolicenziarsi.
0: Addirittura.
11: Quindi... Certo, perché lui è la responsabile di tutto e quindi se Allegri non gli sta bene non doveva prenderlo, non scopre Allegri improvvisamente. Secondo me Allegri in questa situazione è il meno responsabile. I responsabili sono coloro che hanno fatto le scelte, dei dirigenti, dei giocatori, perché i giocatori sono più importanti degli allenatori.
0: Vabbè.
10: Come vedi, sono d'accordo. Marco, quello che ha detto adesso abbiamo ascoltato, l'ha già sentito prima.
0: Ma io non sono d'accordo, tu lo puoi dire anche, lo puoi mettere anche a ritornello.
10: È
0: questo discorso.
10: Responsabile Cardinale che dovrebbe
0: non trovare
10: essere...
0: una responsabilità Allegri è qualcosa di poco obiettivo e diciamo così eccessivamente difensivo nei confronti di un allenatore che ha fallito, che ha fallito. Non riconoscere anche il fallimento di Allegri non lo trovo obiettivo, ma lo dico con grande sincerità. Come fai a non riconoscere ultime 10 partite, fa 10 punti, ne perde 6? Andate a vedere con chi ha perso.
10: Di certo anche lui, dobbiamo un'altra volta ripeterci, certo anche lui ha delle responsabilità, ma la sua rosa, se l'avete vista bene, che è stata competitiva fino a metà marzo, fine marzo, poi ha avuto questo crollo, perché sono venuti a mancare dei giocatori importanti come rendimento, compreso Modric che aveva dato tantissimo, ma a 40 anni, e quindi non disponendo di un Lautaro, non disponendo di un Malen, tu dai Malen ad Allegri e poi vediamo se Allegri ci va in Champions League. Quindi non diciamo sciocchezze.
2: Sarebbe così facile.
10: Il cardinale che dovrebbe essere a far parrocchiano da cardinale. Le responsabilità sono tutte le sue e quelle dell'Ibrahimovic, che è sempre stato uno sopravvalutato. Capito?
0: No, ma io la cosa che mi fa impazzire quando sento questo ragionamento è che non c'è mai, si parla sempre di quello che è la società, non del campo. La Juve non va in Champions, la colpa è di Como lì. Il Milan non va in Champions, la colpa è di Cardinale. Vai a vedere poi il campionato, la Juve aveva tutto per poter conquistare la Champions, l'ha cestinata con due partite, Verona e Fiorentina, però la colpa è della società. Il Milan fino a pochi minuti, fino all'ultima partita, aveva la Champions in mano, la cestina è colpa di Cardinale. Allegri non c'aveva i giocatori, Spalletti non c'aveva i giocatori, Conte, Poraccio, tutti gli infortunati. Ma come si fa a trovare giustificazioni sempre agli allenatori strapagati? Io questo dico, strapagati.
10: La verità è che comunque una società, l'esempio è stato la Roma, intanto questi americani che vengono a fare il cosiddetto business non sanno niente di quello che veramente serve, che ne sanno loro di quello, ma che il soccer è uno sport che loro conoscono, questa è una Philadelphia, ma che ne sa? Allora la Roma a un certo punto ha fatto una scelta con i fricchi, l'ha mandato via Ranieri, ha dato la situazione in mano a Gasperini, è arrivato un attaccante importante che è stato stravoluto, l'ha detto prima, l'abbiamo sentito anche da Francesco, e la Roma alla fine ha preso la Champions. Cardinale e Ibrahimovic stavano a giocare a padel, capito?
0: Va bene.
10: O uno stava a giocare non so a che cosa.
0: Va bene, va bene. E Alberto, proprio giro, e chi si siederà secondo te adesso sulla panchina del Milan? Che profilo, che allenatore, chi ci andrà?
11: Il problema è che non lo sanno nemmeno loro, quindi non possiamo saperlo noi. Ma io dico che il problema dell'allenatore del Milan è l'ultimo dei problemi. Lo stesso discorso vale per la nazionale. Se non c'è uno staff che sceglie i giocatori, che decide quali sono i giocatori e che decide chi è l'allenatore, il Milan non andrà da nessuna parte. Io ho seguito il Milan anche in Serie B, ma uno sfascio dirigenziale come questo non l'ho mai visto. Il signor Cardinale ha licenziato tutti tranne il signor Ibrahimovic, che non conta nulla, che se ne va per i fatti suoi. Questo deve preoccupare in prospettiva, perché se siamo nelle mani di Cardinale e Ibrahimovic, chi oggi critica Allegri lo rimpiangerà.
0: Vabbè, staremo a vedere. E quindi questi nomi che abbiamo letto, fra Michelangelo, Iraola, Xavi, un allenatore...
10: Iraola che è il basco.
0: Sì.
10: Quello che ha giocato
0: in Premier,
10: nel soccer con Pirlo.
0: No, in Premier ha fatto molto bene nell'ultimo anno.
10: No, in Premier ha giocato nel campionato statunitense.
0: Vabbè, però ha fatto l'allenatore nell'ultimo soccer, campionato.
10: Sì, l'ho detto, sì, poi ha ottenuto l'Europa League, sì, col Bournemouth.
0: Sì. Vorresti
2: anche Corraio Vallecano ha fatto molto.
0: Michelangelo, ti piacciono questi profili?
12: Assolutamente nemmeno uno.
0: Nemmeno uno di questi che abbiamo messo?
12: No, forse Michelangelo. L'unico che potrebbe insomma, la curiosità di vederlo in un campionato italiano potrebbe essere Xavi, perché è stato un grandissimo calciatore, ha delle idee, non dico come Fabregas, però più o meno. mi piacerebbe vederlo confrontarsi con il calcio italiano. Se l'unico sarebbe Xavi, però anche lì non è per guidare certe squadre, ci vuole gente di una certa esperienza, ci vuole gente che sappia il calcio, soprattutto farsi valere in società, perché ripeto, come ho detto prima, quando costruisci una squadra devi costruire insieme all'allenatore, e l'allenatore deve avere delle idee, ben precise, non allenare una squadra fatta da altri e poi alla fine della squadra vengo esonerato. È assurdo questo,
0: Alberto.
12: Quindi
11: io dico che nella storia recente del Milan soltanto Lidl è stato un allenatore straniero che ha vinto, tutti gli altri hanno fallito, penso a Terim, a Tabárez, l'anno scorso Fonseca con Seisao. Perché bisogna prendere un allenatore straniero che non conosce il campionato italiano, non conosce i giocatori italiani? Io dico che la prima persona da prendere è Giovanni Sartori, direttore sportivo del Bologna, che ha portato il Chievo in Champions League, che ha fatto grande l'Atalanta, che ha portato il Bologna in Europa. Lui è l'uomo giusto per ricostruire, per scegliere l'allenatore, per scegliere i giocatori. L'allenatore è una pedina, ma non è determinante l'allenatore. Se l'allenatore non può decidere, non ha uno staff del quale si fida, non ha i giocatori, l'allenatore non farà niente. Io ricordo Arrigo Sacchi, grande rivoluzionario, ha vinto tutto con il Milan, quando è stato richiamato è arrivato all'11° posto, peggior piazzamento dei 31 anni della gestione di Berlusconi. Sacchi non era ribambito, però non aveva più i grandi giocatori di prima, e ripeto, la differenza la fanno i giocatori, quindi chi sceglie i giocatori e chi poi li fa giocare in campo. Ma se si prende un allenatore e non c'è niente intorno, non succederà niente, il Milan ricomincerà da capo e vedremo che cosa farà l'anno prossimo.
0: Però un allenatore bisognerà prenderlo, quindi un profilo,
11: certo,
0: qualcuno
11: basta prendere l'allenatore a caso e pensare di aver risolto i problemi. Mi pare che l'anno scorso, quando è arrivato Allegri, fossero tutti d'accordo sul nome di Allegri. Fino a qualche settimana fa qualcuno pensava che il Milan potesse addirittura lottare per lo scudetto, e allora mettiamoci d'accordo. Non è che Allegri è rimbambito nelle ultime settimane.
0: Stefano, tu profilo hai detto prima, mi sembra già,
2: Iraola, sì.
0: Iraola, ti piacerebbe insomma vedere?
2: No, non è che mi piacerebbe, io penso invece a una tesi diversa, che anche se a dispetto di un grande curriculum, adesso il calcio ti trita, ti entra dentro, ti aggredisce la testa, abbiamo visto Guardiola svuotato, non reggi, e se tu non ti metti in discussione e pensi di essere più bravo degli altri e poi scopri che ti giri e
0: ma un Guardiola in Italia non ci sarebbe mai stato, Stefano.
2: No, ma uno ti frega, perché poi alla fine Chivu è la storia di Chivu, la storia di Fabregas, è sta roba qua, cioè tu pensi di essere più bravo di loro, lo devi dimostrare sul campo ogni anno, e il curriculum se lo porto via, cioè non ci fai niente, perché sono esperienze del calcio di 20 anni fa, di 10 anni fa, di 30 anni fa, non sono replicabili. Questo è un calcio da PlayStation, schizofrenico, folle, a volte anche contraddittorio, va alla velocità della luce, e quindi molti allenatori sono provati, la figura, perché adesso è tutto spostato sugli allenatori, perché il materiale umano tecnico è deprimente, non ci sono più fenomeni, è cambiata la gestione del calcio, sulla tattica, sulla gestione del gruppo, sono in 45 negli staff, no, Michelangelo vi ricorderà, insomma, voglio dire che è un esercito, 20 persone al seguito, cioè, ma ci domandiamo del perché? Allora diciamo, il calcio è una cosa semplice, sì, allora l'hanno complicata, facciamo così, mettiamola così. E allora l'allenatore, pur bravo che sia, deve considerare che può fallire domani, dopodomani. Se non lo mette in cantiere è un impreparato, è uno sprovveduto. E allora, perché tu sai che la competizione è molto più alta, e un Fabregas o un Chivu o un Iraola o un Pincopallo ti può dare la paga, è come nel... è così, non c'è niente da fare, perché secondo me è un discorso di energia, di impatto, di dialettica che funziona all'interno dello spogliatoio. Non è che voglio fare il fenomeno, però nemmeno mi divido tra giochisti e risultatisti, però se Allegri e Spalletti non hanno raggiunto, se non farti sorprendere, è una colpa lieve, grave, decidete voi, è una colpa perché tu sei forte, sei bravo e tu non ti devi far sorprendere, anche se stai con una squadra costruita male, e se le responsabilità sono della società, e se non c'è società, e se è colpa di quello, se è colpa di quell'altro, c'è un campo, manca un mese alla fine del campionato, tu devi portare la nave in porto, se non ci riesce è colpa tua. Io la vedo così. Poi detto questo, restano due formidabili allenatori. Però non è che uno può è prosciutto sugli occhi e dire no, ma quello è bravo a prescindere, perché è bravo, perché quello ha vinto. Ma che vuol dire? Ma questo è proprio il calcio, le lezioni che apprendiamo a livello europeo, a livello nazionale, è che se non stai su Gasperini, alla soglia di 70 anni, c'è un entusiasmo di un ragazzino. E questa è la differenza. E il gruppo lo assorbe, lo recepisce e ti dà in cambio, ti ricambia. Se tu invece magari fai, non lo so, aneddoti e cose, sei un disco rotto, oppure io dico in generale, non mi riferisco ad Allegri e Spalletti, però se dentro lo spogliatoio Michelangelo c'è stato, cominci a parlare a vuoto e vedi che non c'è grip, e vedi che le partite non le vinci, e vedi che il giocatore non dice vabbè, ma questo che sta a dire? Io non lo seguo. Ma non è che non lo seguo perché non lo voglio seguire, perché sta fuori pure lui, come noi. E non raggiungi l'obiettivo, poi certo. Facciamo un discorso di identità, di calcio di proposta, poi tu puoi giocare al calcio in mille modi, a me piace il calcio in tutte le sue espressioni, però ci dobbiamo mettere d'accordo qua, cioè quando tu non c'entri, Alberto, un traguardo del genere, c'è una grande responsabilità, Alberto, tu sei stato un fior di professionista, una firma storica eccezionale, lo sei stato perché, perché è così, ma non puoi, ma tu hai 10 punti a 6 giornate dalla fine, sulla quinta e non vai in Champions League, ti basta un pari col Cagliari e tu non vai in Champions League. È cardinale, mettici qui chi ti pare, mettici la società più disorganizzata del mondo degli ultimi 60 anni della storia del Milan, ma tu devi andare in Champions League, Alberto, ci dobbiamo mettere d'accordo, dai.
11: Benissimo, ma lui ha delle responsabilità, nessuno le nega, però io vi dico, quando Gasperini si lamentava che non aveva attaccanti, dov'era la Roma, in che posizione di classifica era la Roma? Poi è arrivato Malen e ha fatto tutti i gol che hanno portato la Roma avanti. Se Malen
2: è arrivato male alla Roma,
11: il Milan,
2: ha fatto peggio.
11: La Juventus sarebbero in Champions.
2: No, Malen ha segnato e la Roma perdeva e non vinceva. Andate a vedere i campionati.
11: Ma quanti gol ha fatto Malen?
2: Ma lascia perdere, sì, però ha vissuto la crisi con Malen, titolare.
11: Ma chi ha preso Fulkrug invece di Malen?
2: Malen ha fatto bene, ma non è che Malen ti ha portato in Champions. La Roma ha costruito gran parte delle sue fortune senza Malen.
0: Girone d'andata 36 punti, girone di ritorno 37 punti. Ha fatto un punto in più nel girone di ritorno.
2: Miglior difesa del campionato era.
0: Quindi voglio dire, è stato importante, ma il conteggio totale c'è un punto in più sul girone di ritorno.
2: È stato importante,
0: ma c'è un punto in più complessivamente nel girone di ritorno.
2: Ma Dybala è stato nelle ultime tre partite, esatto, che ha giocato.
0: Alberto, ti faccio concludere perché voglio che Gianni, mi mancava però il tuo pensiero sulla panchina del Milan. Chi vedi a questo punto? Hai un'idea? Insomma, perché questi nomi non ti piacciono nemmeno a te, quindi.
13: Ah, guarda, io in questo momento non sono molto interessato a chi andrà sulla panchina del Milan, considerando che prima bisognerebbe capire come viene riformata tutta la società. Non lo so.
0: Tra 10 giorni dovremo sapere, secondo quello che ha detto Cardinale, un po' tutto.
13: Sì, sì, si parla, ogni giorno c'è un nome, viene fatto un nome, si vanno a cercare quelli che, soprattutto il nome di Italiano
0: conteso anche dal Napoli, perché sta pure nella lista del Napoli.
13: Dal Napoli, non lo so, ma lì dipende, l'abbiamo detto prima,
0: c'è l'incontro oggi
13: in più occasioni, è la ricostruzione della società, come riparte, a chi affida il mercato. Prima giustamente è stato fatto il nome di Sartori, che è uno dei più bravi direttori che ci sono in circolazione, che ha fatto le fortune dal Chievo, Verona, fino poi ad Atalanta, Bologna, eccetera eccetera. Ma se tu non hai queste figure qui all'interno della società, il Ibrahimovic e Cardenale, certo, secondo me possono prendere anche l'allenatore base.
2: Ma su quello siamo d'accordo, che il Milan si debba dare una sistemata. Alberto ha straragione, non è che pensare di improvvisare fino a... però io ho detto direttamente al campo,
13: anche Trapattoni, che è stato il più vincente, uno degli allenatori più vincenti, poi quando andava a Cagliari ha fallito, perché poi comunque ci vuole l'organizzazione.
2: Ma può succedere, ma perché dobbiamo dire che Allegri e Spalletti non sono formidabili? Restano formidabili, ma può succedere di sbagliare, di non centrare l'obiettivo, ma che male c'è? Cioè, ma che male c'è? Ma quando Sarri fa autocritica e dice sono stato forse mai empatico come in quest'anno, alla soglia dei 70 anni, a 40 anni ero diverso, ma ha fatto una autocritica, ma io non ho sentito autocritica da altre parti. Io non lo so, secondo me non c'è niente di male a dire guardate, è andata male.
0: Prima di chiudere, Michelangelo, che ne pensi della scelta della Lazio di Gattuso?
12: Questo lo dirà il campo, perché dopo all'inizio siamo tutti convinti delle scelte che si fanno, no?
8: e tutte le società fanno. Gattuso quando era andato a Napoli era fantastico e tutto qua, poi adesso dipende da quello che incontra, dall'ambiente, dalla società e da chi ti mette a disposizione per, ritorniamo sempre al solito ritornello di prima, che il giocatore ti mette a disposizione per le tue idee di calcio. Se ti mette dei giocatori che tu non hai idea di come farli giocare o di fallisci sicuramente. Però io credo che insomma dare un'altra chance a Gennaro, a Gattuso, sia importante. La Lazio è una società importante, una squadra importante, credo che possa essere un profilo giusto.
0: Profilo giusto, Alberto Cerruti, Gattuso Lazio e Sarri Atalanta.
11: Ma penso che Gattuso sia un ottimo allenatore e, come ho detto prima, dipende sempre dai giocatori che avrà a disposizione. Questo vale per tutti, quindi è importante il fatto che sia stato preso subito, quindi ha il tempo per incidere nelle scelte. Gli ho mandato ieri un in bocca al lupo, mi ha risposto immediatamente, questo fa capire l'entusiasmo che ha Gattuso di tornare ad allenare una squadra dopo l'esperienza amara con la nazionale.
0: Gianni Bezzi, che conosci molto bene l'ambiente di Roma.
14: Sì, infatti questo è l'aspetto principale. Io so che Gattuso avrà accettato perché ovviamente non avrà più una panchina da molti anni, a parte la breve esperienza negativa in nazionale, e la Lazio ho letto che punta su di lui per il suo desiderio di rivalsa. Però qui a Roma c'è un'atmosfera che bisogna conoscerla per capire, e se non si cambia registro, nel senso se non si torna a un discorso di dialogo tra tifoseria e squadra e campionato eccetera, ma si resta con lo stadio vuoto, siccome il calcio è fatto per vedere i tifosi, perché sennò è di una malinconia e di
0: Vero,
14: una tristezza verissimo. Infinita, qui a quel punto non è più il discorso del nome di Gattuso o di un altro. Qui il problema è che c'è un problema che qualcuno forse pensa che si possa cambiare registro, ma qui non cambia niente, perché il presidente della Lazio, Claudio Lotito, andrà avanti per la sua strada. Il presidente si conosce come persona e come agisce, e gli piacciono le sfide. I tifosi hanno fatto questa scelta, non bisogna andare ad abbonarsi, non bisogna andare allo stadio. E quindi in questa atmosfera io non lo so chi ha il coraggio ovviamente poi di affrontare una situazione. Qui bisognerebbe prima di tutto cambiare qualche cosa a livello di ambiente.
0: Stefano, ti faccio chiudere a te un pensiero su questa...
2: Ma io la penso come Michelangelo, io capisco che poi magari non è per il tifoso laziale, insomma è intontito, stordito, disorientato, incavolato, deluso, c'è una spaccatura, c'è una disaffezione totale, non c'è una non presenza costante dentro lo stadio. Io credo che la questione ambientale debba essere risolta in ogni caso. E beh, è da lì, e poi si parte, perché ci puoi mettere Gattuso, italiano, palla di cioè, dopo Sarri, che ti pare a te? Adesso
14: certo,
2: magari Gianni oppure
14: dopo il derby io ho parlato con diversi tifosi della Roma, mi ha molto colpito che alcuni di loro mi hanno detto, dice, guarda, il fatto di andare a vedere un derby con la curva della Lazio completamente vuota è stato per noi una cosa anche triste, perché comunque certo, non si può giocare un derby, vedere un derby senza anche l'avversario.
2: Ma è evidente, Gianni, che vada risolto, risolto questo nodo ambientale, questo discorso, questa spaccatura che non so quanto possa essere, chissà quanto sanabile.
14: Ma è unica al mondo, non è mai successa,
2: mai successa
14: nel calcio mondiale.
2: Ha fatto il giro del mondo. Quindi...
14: Dalle Alpi alle piramidi, dal Manzanarra al Reno, non è
2: però Gattuso, io sposo la tesi di Michelangelo, è un allenatore lavoratore, poi non è, voglio dire... preparato, serve l'elmetto e serve soprattutto casa e lavoro, perché questo deve fare magari con qualche risultato riesci a fare, ma insomma
0: vediamo.
2: Dipende da
14: io quello che voglio aggiungere è che il prossimo anno le tre squadre della Regione Lazio sono in primis la Roma,
10: poi il Frosinone e la terza sarà
2: la Lazio. Ma queste sono le tue solite esagerazioni.
0: Vabbè, dai, esageriamo, perché sennò così veramente non facciamo però
2: va bene, va bene, rivendichi pure questa cosa che avevi detto
0: del maestro che è andato. Vabbè,
2: avevi detto,
0: fermiamoci qua. Michelangelo, grazie.
2: Ciao Michelangelo,
0: un abbraccio, a presto.
15: Ciao Marco, ciao Stefano,
0: ciao a tutti.
2: Ciao Michelangelo,
0: un saluto ad Alberto Ceruti. Grazie Alberto.
11: Grazie, buon pomeriggio a voi che ci ascolta.
0: Un saluto anche a Gianni Bezzi.
2: Ciao Gianni, a presto.
0: Ciao,
10: ciao ragazzi, a presto. Ciao.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.

0: sembra tanto paradossale perché voglio sperare che abbia preso tutte le sue precauzioni, perché poteva continuare col Bologna e se si separa è perché è certo di andare a Napoli e quindi dovrebbe prima di tutto aver acquisito questa certezza.
1: Lavorare a quattro mani tra l'area tecnico-sportiva composta dal direttore e dall'allenatore in primis che sono affiatati aiuta molto. È chiaro che ogni momento storico di ogni club è diverso.
2: La sua scelta di Bergamo è una scelta ponderata ma anche diciamo giusta, per cui oltretutto con un direttore sportivo così di qualità è ovvio che l'Atalanta si forma e si prepara per essere comunque sempre lì ai vertici.
3: Non si fatica a vedere delle frizioni, a vedere delle cose che vanno a confliggere, delle idee diverse e non può mica durare. Cioè, nel calcio lo scotch non lo devi mettere mica mai. Se metti lo scotch poi viene via dopo poco tempo. Fra l'altro con personaggi di grande personalità come Luciano Spalletti.
4: Ma dato che sono tutte sensazioni, sono tutti uomini, come diceva Palomeni di Ragnik, lo sceglierà lui. Chiaro che sarà un tedesco, sarà un Milan redbulliano,
5: Certo.
4: tedesco austriaco, non lo so.
2: Io so che c'è un grandissimo rapporto di amicizia barra stima tra Allegri e De Laurentiis.
5: Sì.
2: E io so al 100%, perché me l'ha raccontato Max, che nel momento in cui Allegri viene cercato per fare i nuovi 3 anni alla Juve, De Laurentiis lo massacra di telefonate.

0: Bentrovati, buon pomeriggio, benvenuti all'anteprima di Maracanã in studio Marco Piccari
1: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, ben ritrovati a tutti.
0: Ben trovato, avete sentito dei passaggi nel diciamo così anteprima, dove ieri si parlava con Massimo e ancora non era arrivata l'ufficialità, naturalmente, del passaggio dell'arrivo di Massimiliano Allegri al Napoli. E quindi
1: divide un po',
0: divide un po',
1: no, diciamo, a Napoli non divide perché all'anima del po', praticamente c'era quasi un plebiscito al contrario.
0: Quindi oggi analizzeremo anche questo. Ieri ne abbiamo parlato tanto perché comunque era nell'aria, ne abbiamo parlato un po' di questo sprint tra Italiano e Allegri. Tra l'altro, quando eravamo qui in diretta era arrivata anche la separazione consensuale tra Italiano e Bologna. Quello aveva aperto una finestra, vuol dire che Italiano va al Napoli, invece
1: sembrava logico,
0: invece no, invece. Sembrava logico, ma di logico nel calcio non c'è mai nulla. Io quando ci sono delle notizie logiche o degli scenari logici nel calcio, io tendo sempre a andare dalla parte opposta. Come ad esempio adesso continuo a pensare che tutti dicono Conte sarà la CT della nazionale. È troppo scontato anche questo, è troppo logico anche questo, e quindi ci credo poco, ma insomma avremo tempo e modo anche di affrontare questo tema. E tra le altre cose voglio dire, siamo anche alla vigilia della finale di Champions League.
1: Mamma mia,
0: che domani si giocherà in un orario che anche questo di calcio, una finale roba da matti,
1: alle 18,
0: ci dobbiamo adattare a tutto. E quindi un fine settimana di sport. Peccato ieri per il nostro Sinner, che si è arreso purtroppo per un problema ed è stato battuto. Ieri abbiamo vissuto qui in diretta tutto il momento veramente di grande difficoltà e quindi apprensione nei confronti di questo grande campione, che avrà modo e tempo per rifarsi. Purtroppo
1: è un super umano, ma è pur sempre un umano.
0: Purtroppo non sono dei robot, mentre c'è anche il Mugello, con un robot che invece è ritornato in pista, che è Marc Márquez, dopo due operazioni, dopo 10 giorni, è di nuovo in pista. Oggi nelle prove libere così e così, ma ne è stato praticamente vicino ad esempio a Marco Bezzecchi, che invece non ha problemi fisici. Quindi vedete, sarà un fine settimana di sport, dai, come sempre.
1: Sì, allora seguiremo tutto.
0: Sì. Allora, detto questo, caro Lucio, salutiamo tutti, salutiamo gli amici che sono sul canale 61 come sempre, sulla nostra app, salutiamo Andrea Magliocca e Giorgio Sorani in cabina di regia, tutti coloro che ci hanno preceduto per questo venerdì. Vi ricordo come sempre

0: sempre un po' la programmazione, naturalmente dopo Maracanã il secondo appuntamento con A Tutta C, poi il Tempo News e poi Storie di Calcio. Oggi non perdete Storie di Calcio perché Francesco Tringali, insieme ad un giornalista che è un amico della radio, ossia Daniele Garbo, si è fatto raccontare una serie di aneddoti legati alla professione di Daniele che però coinvolgono tutta una serie di personaggi di, tra cui Maradona, tra cui Maradona ci racconterà una cosa su Maradona bellissima che era uno scoop che aveva fatto lui che però c'è una storia particolare dietro questo scoop, quindi è una storia di calcio legata però a quello che insomma è stata poi la vita e l'attività di un giornalista.
1: Le storie di calcio di Daniele,
0: assolutamente, che però si intrecciano con quelle dei grandi campioni. Vabbè, tutto questo alle 18:30 nella nostra app, quindi per gli amici della TV dici come faccio io a vederla, a sentirla? Semplicissimo, vi scaricate l'app e andate sull'app e vi potete seguire la programmazione, quindi Storie di Calcio 18:30. Detto questo, caro Lucio, andiamo subito ai titoli di questa giornata e poi apriamo un po' anche le dirette, andiamo a recuperare anche un po' di news perché ci sono degli aggiornamenti, quindi dai, si comincia per questo venerdì. Beh, io qua potrei fare un giorno all'improvviso. È arrivato Max, quindi al Napoli arriva Massimiliano Allegri. Abbiamo un po' forzato, però pure qui spunta un italiano al Milan, perché insomma qualcuno dà anche italiano in questo casting della panchina, anche se le indicazioni che arrivano sono di un profilo straniero, staremo a vedere. Juventus, clima teso, e le due foto riguardano Comolli da una parte, Spalletti dall'altra. Oggi abbiamo anche le immagini della commemorazione delle vittime dell'Aisel, dopo ve le facciamo vedere. È una tregua armata questa, ragazzi, che però non so dove possa portare. Inter e Roma, mosse di mercato, alcune si intrecciano, altre no. Ne parliamo insomma perché si sta preparando la prossima stagione di due allenatori che hanno vissuto una bella stagione, Chivu campione d'Italia e Gasperini che ha raggiunto la zona Champions. Juventus, Fiorentina, intanto i complimenti vanno alla Fiorentina Primavera che è tornata campione d'Italia e oggi avremo un approfondimento proprio con Radio Firenze Viola, però c'è questa grosso attesa Viola.

0: Siamo con la Champions atto finale, ossia la finalissima tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Beh, anche qui nella finale sembrerebbe un po' tutto apparecchiato per dire vince il Paris Saint-Germain. Però, come
1: però,
0: sappiamo benissimo,
1: attenzione, le finali all'Arsenal.
0: Sono finali e quindi può succedere di tutto.
1: Però,
0: e quindi
1: Alma dare già tutto per scontato.
0: No, no, no, no, assolutamente. Sarà una bella partita che ci gusteremo domani in un orario, ripeto, fastidiosissimo.
1: Sì, avremmo preferito però, tutti vederla come sempre si faceva di sera. Però per garantire, sai, i fusi orari più disponibili in tante parti del mondo.
0: Figurati.
1: Si è deciso di spostarla alle 18 e penso che ormai sarà una cosa fissa per tutte le prossime stagioni, penso tutte le prossime finali, quindi abituiamoci.
0: Sì, sì, ormai dobbiamo cambiare tutto. Poi dopo si lamentano che magari ci sono degli atleti che vanno in sofferenza, come quella di Sinner ieri, che insomma la partita è giocata, è iniziata
1: sì, non è stato neanche l'unico peraltro, Marco, perché abbiamo visto altri giocatori. Menšić pure è collassato sul campo.
0: Ma va bene così, cioè, finché non ci scappa veramente qualcosa di molto grave continuiamo con queste cose che con lo sport veramente cozzano in maniera impressionante,
1: evidente,
0: però andiamo avanti così e quindi va bene, caro Lucio. Torniamo a noi perché abbiamo un po' di cose da affrontare. Insomma, leggo qui anche alcune situazioni, diciamo così, su tutto mercato web di mercato. Ad esempio, ieri si è liberata la panchina del Bologna e sembra il Bologna puntare dritto su Domenico Tedesco.
1: Sì.
0: Da un italiano al tedesco.
1: Sì, peraltro la cosa divertente è che italiano è nato in Germania, tedesco è nato in Italia. Quindi c'è questa particolarità anche, insomma, divertente. Scelta interessante, qui c'è l'approfondimento.
0: Sì, c'è l'approfondimento che ci possiamo subito andare perché il Bologna
1: punta dritto su di lui.
0: Eccolo qui.
1: Insomma, sembra stia sciogliendo un po' le riserve. Sono girati tanti nomi, Marco, fra ieri, le ultime ore addirittura. C'era stato un momento in cui era stato avvistato questa a Casteldebole. Ieri ci aveva detto anche Leonardo Revischi. Tu eri rimasto leggermente spiazzato. Certo, sarebbe stata una scelta singolare, con
0: ma
1: tutto rispetto per questa.
0: Bologna, insomma,
1: sì,
0: dai.
1: Tu dici da Parma a Bologna, effettivamente non è che ci sia troppo a livello di distanza.
0: Voleva visitare Bologna, che è una città molto bella, e quindi è andato a fare un giro.
1: Sì, una passeggiata. Comunque, quanto viene scritto sul pezzo di approfondimento di tutto Mercato Web, le parti in questo momento starebbero lavorando alacremente per chiudere l'accordo sia al Bologna e Domenico Tedesco e permettere così la definitiva fumata bianca. Tedesco sembra dunque aver sbaragliato la concorrenza, soprattutto di Eusebio Di Francesco, che sembrava essere il suo principale avversario in questa corsa. Poi c'erano stati appunto tutti gli altri nomi, Palladino, Pioli, eccetera. Per Tedesco si tratterebbe della prima esperienza in un club italiano, lui ha fatto tanta Germania, insomma, prima a livello giovanile, Stoccarda, Hoffenheim, poi ha allenato nel Erzgebirge, che è una delle squadre delle serie inferiori tedesche, poi Schalke, Spartak Mosca, nel 2021 Lipsia, dove ha fatto benissimo, Marco, soprattutto nel primo periodo, poi CT del Belgio è andata, insomma, leggermente meno. In questa stagione ha preso le redini del Fenerbahce, ha sostituito Mourinho, gioca con il 4-2-3-1, ha un calcio offensivo, ha un calcio moderno, sembra rispondere a tutte le caratteristiche, quindi Domenico Tedesco dovrebbe essere il tecnico del Bologna. A mio modo di vedere, ottima scelta.
0: Pensa che oggi ho letto anche che comunque rimane la candidatura di Di Francesco, che è un allenatore anche lui propositivo, che io mi sono sbilanciato l'altro giorno, ho detto "Bah, secondo me meriterebbe un'attenzione Di Francesco, di guidare, meriterebbe di guidare una squadra non più di con tutto il rispetto,
1: no, medio-bassa classifica,
0: di medio-bassa classifica, ma una squadra che insomma di medio-alta. Ecco, il Bologna mi sembra una squadra strutturata che potrebbe anche accogliere un allenatore come Di Francesco. È chiaro che lui si porta dietro le ultime vicende non brillantissime dal punto di vista della sua carriera, però dobbiamo anche dire che non erano, quest'anno ha salvato il Lecce dopo, diciamo, due retrocessioni che aveva, diciamo, purtroppo gli erano capitate precedentemente. Personalmente penso che meriterebbe una squadra un po' più ambiziosa, un po' più, diciamo, strutturata.
1: Con tutto il rispetto, di una fascia superiore, non dimentichiamoci quello che ha fatto Sassuolo quando il Sassuolo iniziò ad affacciarsi sulla medio-alta classifica, l'ha portata in Europa Di Francesco. quindi anche questo.
0: Allora, cosa vi avevo detto, Massimo, questi messaggi mi fanno impazzire. Cosa vi avevo detto, che l'allenatore più vincente d'Italia virava verso Napoli? Casomai il Napoli ad aver virato verso Allegri, non Allegri verso il Napoli. Altro che italiano, dove si presentava con quella difesa che schiera italiano a Napoli. Aspettatevi altre sorprese. Occhio a Sarri, di sicuro e certo non c'è nulla. Sarri va all'Atalanta. Sta iniziando.
1: In carità, non è ufficiale, però Marco, sì, vabbè, è praticamente ufficioso.
0: Sì, vabbè, poi se vogliamo fargli indovini, un altro
1: discorso.
0: Tutto
1: può essere, diciamo sempre che nel calcio le cose possono cambiare da un momento all'altro. Però sì, per quello che sappiamo noi, Marco, Sarri è praticamente mi sento di dire al 99,5%.
0: Sì, sì, poi vediamo adesso la scelta del Napoli.
1: Povero italiano, neanche a denigrarlo così.
0: Vabbè, ma che sì, se ti ripeto, no, certi messaggi lasciano il tempo che trovano, come dico sempre.
1: Povero italiano, è in realtà anche cresciuto nel corso di queste stagioni. A Bologna secondo me è maturato, rispetto a quando era la Fiorentina ha cambiato delle cose.
0: Vediamo, vediamo. La scelta di Allegri fa molto discutere. Fa molto discutere. Napoli praticamente inizia già con diciamo un pubblico contro, perché di fatto tutti i sondaggi sono altissimi, diciamo, nel non volere o comunque nel non accettare Allegri alla guida del Napoli. Quindi parte in salita, come partì anche qualche anno fa con la Juventus. Allora è chiaro che adesso si torna sempre indietro a quel passaggio, no? E perché si torna indietro a quel passaggio, Lucio? Perché sostituì Conte, entrò praticamente con l'opinione pubblica contro, e quindi tutti vedono, no, dei contatti con quella vicenda, prende una squadra strutturata e quindi cioè addirittura ho letto qualcuno potrà iniziare un lungo ciclo vincente. Però io mi permetto di fare un'osservazione: c'è questa coincidenza? Però prima di tutto sono passati un sacco d'anni, primo, da quella situazione lì.
1: Più di 10.
0: Secondo, quel Napoli lì aveva vinto 3 scudetti consecutivi, quella Juve lì aveva vinto 3 scudetti consecutivi. E quindi già prendi una squadra
1: la base era diversa,
0: la cui base, certo, era fortissima. E in quel momento non aveva rivali, o comunque pochissimi. Sono passati tanti anni da quella Juventus lì e da quell'Allegri lì. Gli ultimi 4 anni di Allegri, mettiamoci anche che è stato fermo un anno, sono degli anni molto ombrosi. Ci sono state anche delle vicende che hanno portato a rendere un po' più la vita difficile ad Allegri, no?
1: Sì, beh, le gestioni sono... non erano semplici.
0: Esatto. Però la domanda che mi faccio io è una sola: a che livello è oggi Allegri come allenatore? Cioè, che Allegri è? Non può essere quello della Juventus, di quella Juventus lì, della prima Juventus lì, e ha dimostrato, insomma, negli ultimi anni di essere un Allegri in questo momento, possiamo dire, in difficoltà, o comunque non un Allegri
1: di quello che
0: non
1: era
0: brillantissimo,
1: prima.
0: Non brillantissimo, ancora anche un po' in difficoltà nel trovare delle idee nuove. Per esempio, io oggi leggevo questa cosa del 4-3-3 di Allegri, che a me fa sorridere. Che vuol dire 4-3-3? Hanno messo la formazione 4-3-3 di Allegri,
1: sì,
0: come se a Napoli adesso arriva lui, fa il 4-3-3 che abbiamo visto negli anni a Napoli. No, niente, 4-3-3 sono prendi i pupazzi del subbuteo, li metti 4-3-3 e fanno il truccia in 4-3-3. Ma poi il 4-3-3 implica una serie di movimenti. Li avete visti questi movimenti con Allegri con il 4-3-3 negli ultimi anni o con un diverso modulo? Non sono proprio avvicinabili ad un ipotetico 4-3-3. Quindi metti giù i giocatori così, e questo è il 4-3-3 di Allegri, che mi sembra una forzatura clamorosa. Io non ci andrei su questa strada, aspetterei di vederlo.
1: Ma cioè, tutti aspetti un Napoli diverso, quindi.
0: Ma no, non mi aspetto. Prima di tutto voglio capire, ti ripeto, a che livello è Massimiliano Allegri.
1: Sì, quello è l'interrogativo principale.
0: Questo è l'interrogativo principale. Lasciamo perdere giochista, non giochista, a me non me ne frega niente, perché la ritengo sempre una divisione molto creata mediaticamente, e adesso tutti, anche coloro che stanno difendendo in maniera feroce, anche giornalisti importanti Allegri, secondo me gli fanno un danno, non gli fanno un beneficio. la difesa così, no, dichiarata, spudorata, ostentata. Non c'ha bisogno di difese, uno che ha vinto scudetti, ha fatto due finali di Champions.
1: Le analisi vanno fatte...
0: fatte sul campo, e quello che è l'allenatore,
1: sì,
0: quello
1: non a prescindere, né da una parte né dall'altra.
0: È inutile ogni volta mettere, diciamo così, il curriculum delle vittorie fatte, perché uno potrebbe mettere gli ultimi 4 anni da allenatore e comunque, al di là delle difficoltà, sono 4 anni più negativi che positivi, più negativi,
1: con più,
0: che positivi,
1: con più ombre probabilmente,
0: più
1: che
0: ombre
1: positivi,
0: che luci.
1: Certo,
0: quindi...
1: sarà strano, perché Allegri va in una piazza comunque, Marco, Napoli negli ultimi anni, anche per composizione della squadra, è una piazza che teoricamente deve puntare a lottare per lo scudetto, questo non c'è dubbio. E poi ci sarà Mourinho, che invece ritorna in sella al Real Madrid. Quindi anche questo, due che sono stati molto criticati nelle ultime stagioni, che in realtà con i risultati un po' hanno dimostrato di avere una parabola calante rispetto al loro apice.
0: Però sai, Real Madrid c'ha i giocatori molto forti.
1: Vero, però quest'anno con i giocatori molto forti
0: non
1: è andata
0: non
1: bene.
0: È andata,
1: quindi sono curioso di capire che cosa combineranno tutti e due, perché
0: ma guarda,
1: fanno parte di,
0: me,
1: di una generazione un po' precedente.
0: Si è
1: ormai
0: preso un grosso rischio il presidente del Napoli.
1: Il patron.
0: Sì, si è preso un grosso rischio, perché ti spiego, perché quando prende Conte tu avevi l'idea, e comunque c'era da tutti la percezione, di aver preso un allenatore che era vincente, perché comunque aveva vinto. E comunque sapevi che dove è andato,
1: quasi
0: ha
1: sempre
0: ricostruito e ha vinto. E quindi c'era, anche non facendo un calcio scintillante, perché Conte non è che faccia un calcio scintillante di quello che magari avevamo visto in passato da altre parti, no? Però c'era la cosa di dire, oh, comunque ha preso quello che ha vinto con l'Inter, ha vinto con la Juve, ha risollevato il Tottenham, insomma,
1: vinto col Chelsea.
0: Ha vinto col Chelsea. Dove è andato, tu dici, oh, questo ha vinto. Adesso prendi, e quindi eri un po' anche protetto da Conte, cioè il presidente alla fine era anche un po' protetto da Conte, era una protezione, no? Dicevo, vi ho portato quello che comunque negli ultimi anni, dove è andato, ha vinto, che volete? Ora tu porti un allenatore la cui stima tra i due c'è sempre stata, perché questo l'abbiamo raccolto,
1: sì,
0: sempre.
1: Sì, ma infatti quante volte è stato accostato a Napoli,
0: esatto,
1: Allegri?
0: Però porti uno che negli ultimi 4 anni ha vinto una Coppa Italia. Attenzione. Vinto una Coppa Italia, piazzamenti non eccelsi, 2 esoneri.
1: Sì, poi no, più cioè, che quello, sai,
0: ho capito, però conta pure quello.
1: Sì, certo,
0: conta pure quello.
1: Certo, probabilmente quelli a Juventus e quel Milan non avevano le potenzialità per vincere qualcosa di importante. Più che altro è sul percorso tecnico progettuale. Io sai che non sono un anti-allegriano, tutt'altro.
0: Ma non
1: io
0: è questione di essere anti.
1: Sì, no, però sai che c'è chi non lo apprezza per niente, giustamente, comprensibilmente. Io non sono uno di quelli, lo stimo, secondo me rimane comunque un tecnico di alto livello che ha fatto grandi cose, però gli ultimi anni ci hanno raccontato che non è forse un tecnico di primissima fascia, mentre il Napoli in Italia è diventato un club di primissima fascia.
0: Esatto.
1: Quindi sono curioso di capire se possa elevarsi lui a livello della squadra da primissima fascia, o se invece possa risentirne un po' la squadra stessa.
0: Va bene, questo poi sarà uno dei punti che analizzeremo, no? Ad esempio, anche se dopo diciamo questi 4 anni e l'ultimo finito così, se Allegri meritava di guidare una squadra come il Napoli, perché stiamo parlando di uno dei club più importanti.
1: Paradossalmente un salto in avanti.
0: Certo, però se lo meritava, visto quello che diciamo aveva ottenuto sul campo, no? Dunque, andiamo.
1: Vedo gli audio di Luigi, che ho già non oso immaginare
0: Luigi.
1: Quali
0: Luigi
1: siano
0: è quello
1: contenuti
0: della parte un po', perché vedi, si va sempre da una parte
1: sì,
0: all'altra.
1: Sì, no,
0: non
1: ma
0: non
1: io
0: c'è mai un po' di
1: qui. Grande Luigi.
0: Allora, andiamo anche, abbiamo detto del Bologna, e
1: sì,
0: andiamo anche un attimo al volo su quello che riguarda la Fiorentina, perché noi abbiamo fatto anche il titolo sulla Fiorentina. Poi andremo anche a parlare della Fiorentina, caro Lucio, perché c'è da festeggiare anche questo scudetto della primavera, che però io lo dico subito,
1: 43 anni dopo,
0: guardate, quello che serve è capire di questo gruppo, ce lo faremo dire poi da chi segue la Fiorentina, ma di questi ragazzi che hanno ottenuto questo obiettivo, sono quanti possono arrivare in prima squadra? Perché poi è quello che deve interessare. Oggi non è che dobbiamo festeggiare la Fiorentina, non è che dobbiamo festeggiare la Fiorentina campione d'Italia della primavera. La festa sarebbe quella da fare è quanti di questi ragazzi arrivano in prima squadra, cioè quanti possono essere utili già dalla prossima stagione, perché quello che dovrebbe fare la primavera, bisognerebbe sottolineare questo, non il fatto che sia campione d'Italia dopo più di 40 anni. Grosso sta risolvendo con il Sassuolo gli ultimi dettagli burocratici, poi la Fiorentina, ieri avevamo parlato di una frenata, poi ci ritorneremo anche con più tardi per analizzare un po' il tutto, però ecco, sta arrivando la risoluzione del contratto che è in essere. Ad oggi le parti coinvolte per la risoluzione di Grosso con il Sassuolo hanno fatto degli ulteriori passi in avanti, la definizione dell'accordo appare davvero ormai vicina, i club e i rappresentanti dell'allenatore stanno sistemando la parte burocratica, quella relativa alla documentazione necessaria per l'operazione. Non appena Grosso si sarà liberato dal Sassuolo potrà diventare a quel punto il nuovo allenatore della Fiorentina. Ecco, ci sono dei tempi tecnici in questo momento.
1: Certo, sì, leggevo che comunque potrebbe portarsi dietro vari giocatori dal Sassuolo, perché ci sono tanti elementi che piacciono, Volpato, Pinamonte sulla lista, Torsvet, Kone, Lorienté, insomma la lista è veramente lunga. Intanto ti do un'ultima ora però, Marco, perché era già più o meno... si era già intuito, ma ti posso confermare che l'operazione Alisson Juventus è saltata definitivamente, pare, per volontà del Liverpool. Non c'è apertura all'uscita del brasiliano. Alisson aveva un accordo verbale su base triennale con la Juventus, però Liverpool ha posto un veto sostanzialmente. E quindi ti dico che al momento solo un clamoroso colpo di scena potrebbe portare le cose a rimescolarsi, ma al momento, ecco, l'ultima ora è che Juventus Alisson definitivamente saltata.
0: Bene, sarà molto contento Spalletti.
1: Sì, immagino.
0: Che poi abbiamo delle immagini
1: che l'aveva già avuto a Roma.
0: Era la commemorazione delle vittime dell'Aisel,
1: sì, 41
0: dire,
1: anni.
0: Lo dico subito, c'era anche Comon lì, si sono praticamente ignorati.
1: Io devo dire, non ho visto.
0: Poi ve lo faccio vedere. Guarda, questa è la prima. Sono vicini. Adesso la camera si alla. Non si parlano. Non si guardano.
1: Guarda, non sappiamo se prima o dopo.
0: Vabbè, questa è l'immagine che ci ha mandato.
1: Però devo dire, fa abbastanza ridere. Sembra una scena.
0: Sì, poi guarda, loro poi, poi dopo uno va da una parte. Vabbè, dobbiamo anche insomma commentare la cronaca di quello che stiamo vedendo. L'altro va dalla parte opposta. E sono lì, insomma. Nel rispetto delle vittime,
1: dai,
0: eccetera.
1: Poi, facendo i cattivi.
0: Poi c'è un'immagine, no? C'è un'altra, credo, che non so se. Allora, qui vede, passa come lì tra, penso, i parenti delle vittime, non saluta nessuno, tira dritto, mentre Spalletti, devo dire, molto bene, dà la mano a tutti i presenti, parenti appunto delle vittime, facendo ancora le condoglianze, stringendo le mani a tutti i presenti, quindi due approcci diversi, però vabbè, adesso non vogliamo fare.
1: Sì, non sappiamo
0: tutto,
1: anche perché qui è solo un pezzo,
0: però,
1: questo
0: è
1: di quello che è accaduto.
0: C'è una settimana, saranno dei giorni particolari perché si parla di una tregua armata tra i due, vediamo come va a finire. Però ieri Camillo ci ha illustrato benissimo la situazione e non è delle più rose, insomma. Quindi,
1: beh, lo avevamo intuito, Marco. Insomma,
0: non so dove possa portare
1: evidente
0: un clima del genere per preparare la stagione e tutto, però adesso noi ci fermiamo perché abbiamo sforato di due minuti e facciamo un break e torniamo tra pochissimo.

0: Bene, bene, ben trovati di nuovo nel pomeriggio di Maracanã. Salutiamo anche gli amici che si collegano adesso sul canale 11 del Digitale Terrestre Gol TV nel Lazio.
1: Ben ritrovati.
0: Ben trovati anche a voi che si uniscono a noi in questo pomeriggio di Maracanã. E allora ci sono un po' di audio da recuperare, quindi li andiamo subito a prendere, poi altri aggiornamenti che andremo subito a diciamo così raccontarvi. Quindi vai Andrea.
2: Ciao, Max De Rosa da Pavia. Io lunedì vi dissi che Allegri sarebbe stato allenatore del Napoli. Voi mi avete detto di no, che era italiano, ma alla fine Allegri.
0: Vabbè, daremo un premio a Napoli, tutti quelli che hanno indovinato Allegri.
2: Ma a parte quello che vi chiedo io, ma come mai De Laurentiis non ha visto gli ultimi 4 anni che ha fatto Allegri? 3 alla Juve e 1 al Milan? Boh, io non lo so. Un allenatore vecchio, sorpassato, senza gioco, senza idee, senza niente. Ma perché? Ma italiano non andava bene, non si fidava? No, non lo so, va bene. Buona giornata, fatemi sapere, ditemi voi qualcosa. Ciao, ciao.
0: Vai con un altro audio.
3: Ciao Marco, Antonio Saminato. Io sinceramente sono un po'... No, stupito no, perché mi immaginavo, però sono un po' contrariato a questo negativismo presso Allegri a Napoli. È vero, Allegri ha fatto male nelle ultime esperienze, però ragazzi è anche vero che non mi sembra che dopo Allegri alla Juve sia andato benissimo, o il prima Allegri al Milan era così bello, eh? Cioè, è anche vero che i giocatori della Juve si sono dimostrati che non hanno troppo all'altezza, e quelli del Milan altrettanto, anche senza Allegri. Sicuramente può fare meglio con il gioco, ma io sono convinto che il Napoli, se resta questa squadra qui, è un'ottima squadra, e Allegri lotterà per lo scudetto. E sicuramente in Champions andrà più avanti, almeno agli ottavi ci arriva.
0: Va bene, però perdonatemi, questioni di negativismo e qualcuno scrive astio, non mi cominciate a rompere le palle con questa storia dell'astio. Lo dico perché sono molto chiaro, qui non si tratta di astio, noi siamo personalmente, analizziamo quello che sono stati gli ultimi percorsi e le perplessità ci possono stare. Se è una scelta che in questo momento raccoglie, diciamo, più negatività che positività, penso che ci sono anche legittime. Poi, se lui farà bene, saremo i primi a dirgli bravo, però in questo momento è una scelta abbastanza sorprendente, non possiamo dire il contrario. Cioè, una squadra che in questi ultimi anni ha vinto praticamente degli scudetti, è arrivata seconda, prende un allenatore che negli ultimi 4 anni vince una Coppa Italia, e non ci può ragionare che è solo colpa degli altri. Per me si nascondono delle cose, non può essere vero.
1: No, bisogna avere...
0: Allora, bisogna dire, se si fanno degli appunti anche sulla qualità di calcio che esprime, è la verità, non possiamo nascondere questo. Nel Milan, nel girone di ritorno, fa un disastro, non può essere solo colpa che non c'ha l'attaccante, perché ripeto, hai perso la Champions perdendo l'ultima partita con il Cagliari, e non te ce vuole Maradona, Pelé, Xavi, Iniesta per battere il Cagliari all'ultima partita andando in vantaggio 1-0. Vuol dire che c'è dell'altro. Se tu nelle ultime 10 partite ne perdi 6, e andate a vedere con chi ha perso, se tu perdi con la Lazio rabberciata allo Stadio Olimpico 1-0, non puoi parlare sempre di quello che ti manca. Ma questo vale per tutti.
1: Ma certo.
0: Sì, di che parliamo?
1: Bisogna avere, secondo me, insomma, giudizio. Io non credo che Antonio ce l'avesse con te o con noi, anche perché siamo stati...
0: No, ma questa storia dell'astio, del gioco, quando arrivò qualcuno, quando arrivò Conte lo voleva solo, non lo cercava nessuno. È vero, quando Conte fu preso dal Napoli, c'era il Napoli, punto. In quel momento c'era il Napoli.
1: No, sì, questo è vero.
0: Non c'erano 200.000 squadre che volevano Conte, c'era il Napoli. È andata a Napoli perché c'era il Napoli, perché c'era una squadra forte, perché comunque la struttura di quella squadra, la stragrande maggioranza di giocatori che ha trovato Conte, avevano vinto lo scudetto con Spalletti.
1: Sì, sì, questo è vero, ma ripeto, non credo che ce l'avesse con noi,
0: ma voglio credere,
1: però Antonio.
0: La storia adesso del l'astio, questa, ripeto, è un allenatore che negli ultimi anni il suo calcio ha lasciato delle perplessità. Non è che lo diciamo noi, lo dicono tutti. Allora bisogna, lasciamo perdere, perché i difensori estremi fanno più danni di quelli che criticano e di quelli che dalla parte opposta, perché bisognerebbe avere l'equilibrio in certe situazioni.
1: Però ecco, secondo me è proprio quello il problema, Marco, il fatto che ci siano io mi sento di dire non da parte nostra, ecco, però spesso delle narrazioni un po' preconcettuali, Allegri o è il migliore o è il peggiore, e adesso sulle prospettive per Napoli pare che il Napoli o retrocederà o vincerà il campionato. Probabilmente, ecco, bisogna trovare un punto d'equilibrio. Allegri non è più quello di una volta, negli ultimi anni ha dimostrato di non esserlo.
0: Ma questo è un dato di fatto.
1: Questo è un dato di fatto.
0: Questo è un dato di fatto. Allora, se le perplessità ci sono, è perché ci sono dei dati che certificano le perplessità. Questo non vuol dire che farà male. Però chi si poteva immaginare che Massimiliano Allegri potesse guidare il Napoli? Adesso lasciamo perdere il pronostico. Io l'avevo detto, tu non l'avevi detto, quello l'aveva detto, perché sennò siamo tutti frati indovino qua, no? Lasciando perdere, diciamo, il pronostico, ma dopo un anno del genere e anche pensando a quello che il Napoli ha proposto in questi anni, dove è stato sempre, c'è stata un'attenzione a voler fare un certo tipo di calcio, era difficile pensare di
1: questo tipo di unione. Mi sembra chiarissimo, Marco, no. Mi sembra solare, insomma, siamo stati molto chiari. Ecco, la nostra perplessità è una perplessità, un interrogativo, e lo dico appunto da non anti-allegriano, però ecco, io mi sento dire, non è che penso che con Allegri il Napoli possa finire al decimo posto, poi magari mi sbaglierò anche io. Però, ecco, una via d'equilibrio, non so quanto possa essere un progetto sul massimo livello a lungo termine.
0: Quello,
1: l'interrogativo
0: no,
1: è quello
0: un'analisi.
1: Lì. Poi non mi aspetto francamente un disastro, non mi aspetto un Napoli in Conference League. Vedremo, il campo ci darà dei responsi, però ecco, io penso si debba sempre mantenere l'equilibrio. C'è chi adesso festeggia quasi perché Allegri è finito a Napoli e può finalmente continuare ad elogiare il suo pedigree, il suo percorso, e c'è chi è disperato e lo attacca a prescindere perché si aspetta che con lui il Napoli fallisca. Bisogna avere una narrazione non preconcettuale, ecco, tutto qui.
0: Va bene, allora
1: sento dire che noi non ce l'abbiamo.
0: Andiamo a sentire qualche altro audio, dai.
4: Buongiorno Marco, buongiorno Lucio. Io non ce l'ho con Spalletti, però l'anno scorso la Juventus cambia allenatore, va Motta, arriva Tudor e Tudor manda praticamente in Champions la Juve. Quest'anno va via il carissimo Tudor, perché mi sta simpatico anche se non sono juventino, e arriva Spalletti, ma a ottobre già, e Spalletti non va in Champions, eppure quest'anno Spalletti è confermato. C'è confusione nell'aria.
0: Però perdonami.
4: Che furbacchioni.
0: Però perdonami un attimo. Ok, se cambi in corso un allenatore vuol dire che tu che sei all'interno ti accorgi che qualcosa non va bene. Poi può essere giusto o sbagliata la decisione, però se lo fai vuol dire che ti accorgi. Non è che ti alzi una mattina e dici cambio Tudor. Evidentemente ci sono state delle valutazioni che sono state fatte, altrimenti io non ho la certezza che Tudor potesse andare in Champions. Non possiamo avere questa certezza. Tudor è stato cambiato in corsa, evidentemente qualche cosa non andava, ed era abbastanza, diciamo, anche visibile, no?
1: Beh,
0: era che le cose
1: sotto
0: non
1: gli occhi
0: andavano.
1: Di tutti, sì.
0: Si decide di cambiare per dare una sterzata, prendi Spalletti, che una sterzata tutto sommato l'ha data, con rigenerando dei giocatori, dando il gioco, ma non ha raggiunto l'obiettivo. Ora la domanda è: lui si è trovato una squadra non sua, un attaccante che voleva e non gliel'hanno comprato, un attaccante che non segnava nemmeno se gli spostavano la porta quando tirava, un attaccante che si è infortunato. Cioè, diciamo così, che delle attenuanti a mio giudizio Spalletti le ha avute, anche se io lo dico, per me nell'ultima parte ci ha messo del suo pure lui.
1: Beh, qualche errore l'hai commesso.
0: Se hai perso la Champions con squadre onestamente dove si poteva fare meglio, no? Un punto, ripeto, con Verona e Fiorentina è troppo poco, e lì forse hai perso la Champions, no? Forse l'hai persa lì perché stavi sopra ed era nelle tue mani. Dopo sei andato a dipendere dagli altri, e quando dipendi dagli altri devi pregare che succeda qualcosa agli altri, ma tu puoi far poco. Quindi poteva essere anche cambiato l'allenatore, sì, ci poteva stare. È stata fatta una scelta diversa nel voler ricostruire questa Juventus con Spalletti. Ora il problema lì è capire la sintonia che c'è tra
1: Comolli e Spalletti. Beh, quello è un altro paio
0: di mani. Questo è un altro problema che mi sembra, insomma, in questo momento forse la cosa più delicata che c'è nel contesto Juve.
1: È così.
0: Quindi bisognerà capire che cosa succede.
1: Sì,
0: vai
1: poi
0: con un altro audio.
5: Ciao Marco, buongiorno a tutti. Ma io volevo esprimere un pensiero su Allegri a Napoli. Ma a dire la verità sono sorpreso di questa scelta di De Laurentiis. Lui che ha sempre bei pensieri rivoluzionari sul calcio italiano, poi è il primo che quando ha l'occasione prende Allegri. E complimenti.
0: Vabbè, ma potrebbe essere stata un'altra intuizione però, ragazzi,
1: Per questo dico, non giudicare preconcettualmente. Noi giudichiamo sulla base di quello che abbiamo visto nelle ultime stagioni e quindi qualche perplessità c'è. Però ecco, io non mi sento di subito gettare addosso ad Allegri, perché poi è sempre così. C'è chi già dice, va bene, allora Allegri è esonerato alla 10ª giornata. E chi dice così, secondo me, sbaglia. Poi, se avrà ragione nei fatti, chiederemo, sarò il primo a chiedere scusa. Però...
0: Ma che chiedi scusa? Ma questa storia delle scuse, ma che me ne frega a me di chiedere... Cioè, ripeto,
1: sì, però se uno
0: facciamo un lavoro dove zero, parliamo insomma. All'inizio, analizziamo i fatti all'inizio, poi in corso d'opera noi dobbiamo smettere di chiedere scusa, ma io non lo dico a te, generale, uno può dire...
1: Le analisi devono essere
0: vedevo
1: fatte...
0: Vedevo un'analisi in un modo, si è sviluppata in un'altra. Ma che io le scuse, avevi detto... Perché... Anche sto fatto che spesso arrivano messaggi, avevate detto, avevi detto, e tu che hai detto? Tu che fai nella
1: dipende
0: vita?
1: Dipende come uno si esprime, la differenza
0: se
1: è
0: uno
1: lì.
0: Analizza un fatto e dice, guardate che adesso è una decisione, è una scelta che può lasciare dei dubbi, non è che se poi succede il contrario... Tu sei un pirla perché hai detto quelle cose quello che arriva all'ultimo dice hai visto?
1: Figurati,
0: ha vinto?
1: Cioè, è troppo facile parlare a posteriori.
0: Non funziona così. Questo è un discorso da tifosi. Lasciamolo fare i tifosi. I tifosi possono anche dire in corso d'opera quello che gli pare.
1: No, ma effettivamente hai detto non chiedo scusa, insomma dico ammetterò di aver sbagliato. Ecco, questo è diverso. È chiaro, anche qui dipende tutto come si comunica. Se dopo la terza giornata Chivu aveva una vittoria e due sconfitte, uno pensava di avere delle perplessità, era un conto, certo, un altro è dire fra
0: guarda,
1: una settimana è esonerato e lo vedo via.
0: Lo stesso discorso possiamo farlo per
1: Chivu,
0: no? Che all'inizio la stragrande maggioranza aveva dei dubbi sulla guida di Chivu all'Inter per dei fattori che erano oggettivi.
1: Sì,
0: dopo è
1: normali.
0: Stato bravissimo Chivu ad allontanare tutti quei dubbi che potevano avere chi aveva analizzato all'inizio l'Inter, ed è stato bravo lui. Ma non è che chi aveva dei dubbi era un non mi fate dire, però era uno stupido,
1: uno sprovveduto.
0: Non è così, perché c'erano i presupposti per avere dei dubbi. E che cosa succede? Che in quel caso chi è sottoposto, diciamo così, ad un giudizio dubbioso deve demolire i dubbi, e lui li ha demoliti. E dopo gli devi dire bravo a lui,
1: infatti,
0: devi chiedere scusa te che avevi dei dubbi all'inizio.
1: Dipende tutto.
0: E
1: di come...
0: bravo, mai convinto.
1: Certo, dipende tutto come si dà il giudizio. Ecco, se dopo quelle tre giornate c'era chi diceva chi va un incapace, vedrete
0: ma
1: che tra una settimana deve essere esonerato perché non sa allenare.
0: Ma questo
1: è chiaro che quella è un ragionamento sbagliato, superficiale, che quello sì meriterebbe anche delle scuse. Un conto è analizzare razionalmente, avere dei dubbi, pensare che possa esserci un percorso. Ecco, dipende tutto anche da come si comunica.
0: Assolutamente.
1: Quello fa
0: non
1: la differenza.
0: Dubbi. Andiamo a prendere qualche approfondimento, dai.
1: Sì, ci sono tante novità. Effettivamente ti porto anche a questo punto sull'Inter, perché si parla sempre del mercato, dei vari incastri. Sappiamo, e non è un segreto, che l'Inter voglia insomma fare un innesto di spessore anche sulle fasce. Dumfries potrebbe lasciare. Il primo sulla lista dei desideri di Chivu è Palestra. Marco Palestra, che è stato protagonista di una grande stagione con il Cagliari, il classe 2005, e c'è un piano, Marco, per prendere Palestra. Perché? Perché l'Atalanta, che potrebbe accogliere Sarri, anzi dovrebbe accogliere Sarri, potrebbe di conseguenza passare al 4-3-3, potrebbe ricevere in scambio un giocatore
0: che piace a Sarri,
1: che nell'Inter non ha vissuto insomma stagioni particolarmente esaltanti, per quanto abbia segnato anche dei gol molto pesanti, però parliamo di Frattesi, e di conseguenza potrebbe essere intavolato uno scambio, quindi Palestra a Milano, Frattesi a Bergamo, ovviamente un conguaglio economico da parte del ci dovrebbe essere un conguaglio economico da parte dell'Inter, insomma Frattesi più un tot di milioni, però ecco, potrebbe essere una sorta di sconto abbastanza importante sul cartellino molto oneroso di Palestra. Si parla almeno di 40 milioni di euro come valutazione, se non di più. Ecco, Frattesi potrebbe essere inserito come contropartita, e poi qualche decina di milioni, ma decisamente meno rispetto al prezzo del cartellino completo, per arrivare al giocatore. Ecco, questa potrebbe essere un'ipotesi, anche perché Frattesi è un giocatore appunto che piace molto Marco a Sarri, non sarebbe così dispiaciuto, ecco, per usare un eufemismo, anzi, di lavorare sotto la guida dell'allenatore toscano, e quindi questa potrebbe essere una pista che potrebbe riscaldarsi nel prossimo futuro. Così veniva scritto nel pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web.
0: Sì, stavo leggendo da stamattina che questa è una cosa che stava circolando.
1: Avrebbe senso, eh?
0: Sì, secondo me sì, avrebbe senso dal punto di vista tattico per entrambi. Poi a Sarri questi giocatori che si inseriscono di inserimento, i centrocampisti di inserimento piacciono.
1: Poi torna nel modulo che l'hai saltato a Reggio Emilia, 4-3-3, 4-3-3-1.
0: Dunque, andiamo a prendere un altro audio, 3-3-1-8-2-0-0-2-1-3. Vai.
6: Ciao Marco Luigi.
1: Eccolo.
6: Allegri al Napoli. Allora prepariamo i pomodori, perché saranno pomodori di quelli belli maturi. Ma voglio dire, io con Conte si è resistito, ma con Allegri voleranno gli stracci. E Allegri ha il coraggio di andare al Napoli, io me ne scapperei, me andrei a Lugano, me andrei a Lipica.
0: Dai, almeno vabbè, Luigi, tu sei troppo.
1: Vedi, Luigi è molto
0: dai.
1: Schierato. Luigi, vabbè, lui tu puoi schierato, permetterti io... tutto, chiaramente. Qui sei il padrone di casa.
0: I tifosi possono dire questo.
1: Ecco, questo molto netto, come
0: lui è molto netto, molto schierato da sempre. Non
1: noi
0: gli piace,
1: non abbiamo
0: punto.
1: Un'idea differente. Io ho un'idea differente.
0: Io sono invece curioso di vederlo all'opera. E la domanda che mi sono fatto e che mi sono posto io è quello: a che livello è Allegri? Cioè, è l'Allegri che degli ultimi anni, oppure ritorna agli Allegri che avevamo visto ai tempi della Juventus,
1: anche in ambito internazionale, Marco,
0: anche in ambito internazionale.
1: Lui ha fatto molto bene con quella Juventus, però
0: dopo
1: bisogna
0: non
1: anche
0: ha
1: dire
0: più fatto bene, però,
1: le squadre erano meno attrezzate, però mi sento di dire che anche il calcio internazionale è cambiato,
0: esatto.
1: Però
0: anche il discorso delle
1: anni.
0: Squadre meno attrezzate, tu devi anche, diciamo, fare un po' di necessità virtù e quindi inventarti pure qualcosa,
1: però ecco, per dire, per vincere non avrebbero potuto
0: non
1: vincere.
0: Non ci dimentichiamo che
1: squadre.
0: Nonostante gli infortuni che ha avuto il Napoli, e questo bisogna dirlo, tanti attribuibili anche alla gestione tecnica, però con Conte sono rimasti sempre lì.
1: Hanno mantenuto sempre la zona Champions.
0: Quindi non ci dimentichiamo questo. Magari un altro allenatore, di fronte a tutta una serie di infortuni, sarebbe crollato. Lui comunque è rimasto aggrappato lì a quel treno fino alla fine.
1: Sempre detto.
0: Questo bisogna sottolinearlo. Poi che gli infortuni siano attribuibili anche a lui, io non c'ho dubbi, perché fa parte dello staff e quindi evidentemente qualcosa è stato sbagliato, però comunque il Napoli è rimasto lì. 3-3-1-8-2-0-0-2-1-3, vai.
7: Ciao Marco, Daniele da Palermo. Per quanto riguarda Allegri al Napoli, io credo che De Laurentiis poi volesse Allegri da anni, da prima di Conte. Credo che Allegri fosse un pallino di De Laurentiis. E poi sinceramente non sono d'accordo su quello che dici tu sul 4-3-3, perché un conto è fare il 4-3-3 con Atecame, come si chiama, Gabbia, Bartesaghi, un conto è farlo con Di Lorenzo, Ramani, Buongiorno, Spinazzola o chi verrà al posto suo. Completamente diverso.
0: Non sono d'accordo per un semplice motivo e mi spiego. Il 4-3-3 richiede un lavoro di campo, movimenti di campo. È un modulo che richiede un lavoro che con Allegri io non ho mai visto. Il 4-3-3, anche se tu lo fai con dei giocatori di basso livello, devi vedere i movimenti. Se non li vedi, significa metterli in campo con quel modulo, ma non significa vedere i movimenti da 4-3-3.
1: Tu dici più di altri moduli.
0: Esatto, cioè, capito? Il 4-3-3 implica una serie di movimenti. Quando tu vedi il 4-3-3, a prescindere da chi lo possa, da chi sono i giocatori, devi vedere i movimenti. Se non vedi i movimenti senza palla, se non vedi un certo lavoro di copertura, vuol dire che non c'è il lavoro di campo, ma è stato scelto uno schieramento per fare che cosa? Per mettere qualche attaccante in più, per provare a fare qualcosa. È un discorso diverso.
1: Sì, posso che ormai nel calcio moderno tutti i moduli hanno bisogno di preparazione di campo, non si può più pensare di improvvisarsi. Certo, il 4-3-3 per me rimane, per le caratteristiche del Napoli, l'unica strada veramente percorribile. Quindi io in realtà invece mi aspetto che giochi con quel modulo, perché
0: sì,
1: sennò
0: ma io mi aspetto di vedere però i movimenti
1: Beh, quello è inevitabile.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Medio Oriente in apertura. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zahrani, in Libano, a circa 40 km dal confine con Israele, nell'ambito delle sue operazioni contro Hezbollah. Qualsiasi edificio utilizzato da Hezbollah per scopi militari può diventare un obiettivo, ha avvertito Avichai Andrae, portavoce dell'esercito di lingua araba, in un messaggio pubblicato su Telegram.
8: Attentato ad Enego, Vicenza, contro il giornalista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la situazione a Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello, il prete della Terra dei Fuochi che lotta per l'ambiente e contro i clan. Dopo la mezzanotte, ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa del cronista, lasciando anche bombolette di gas. Cappellari mesi fa aveva ricevuto pesanti minacce e inviti a smettere di scrivere.
9: Ad Afragola, in provincia di Napoli, è andato a fuoco lo striscione che ricordava la 14enne Martina Carbonaro, uccisa un anno fa e per il cui delitto ha confessato il suo ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni, sotto processo per omicidio volontario aggravato. Lo striscione con la foto di Martina, collocato all'esterno dello stadio Moccia, è stato completamente distrutto dalle fiamme. Sono in corso indagini.
8: Avrebbero ridotto i servizi destinati ai migranti ospitati nei centri di accoglienza per destinare parte delle risorse pubbliche ad esigenze private. È questa l'ipotesi al centro dell'inchiesta contabile che ha portato alla contestazione di un danno erariale pari a 1,3 milioni di euro nel Beneventano. Secondo quanto emerso dagli accertamenti delle autorità, il denaro destinato alla gestione delle strutture del consorzio Maleventum sarebbe stato utilizzato per finanziare spese personali, tra cui viaggi e acquisti di accessori di lusso.
9: 4 feriti, almeno un'automobile distrutta, un istruttore che rischia uno stop e tanta paura. Questo è il bilancio di quanto accaduto nella notte fra venerdì 29 e sabato 30 maggio a Roma, quando 35 cavalli sono scappati e hanno attraversato al galoppo via Cristoforo Colombo, incrociandosi, in alcuni casi scontrandosi, con il traffico serale del weekend. Secondo le prime ipotesi, a farli scappare imbizzarriti sarebbe stato il rumore dei fuochi d'artificio accesi da un gruppo di agenti della polizia locale di Roma Capitale a circa 200 metri dagli animali.
8: Il tennis, iniziano gli ottavi di finale al Roland Garros 2026. Oggi si giocano i match dell'ottava giornata dello Slam di Parigi. Nel tabellone femminile, occhi puntati su Iga Swiatek, già in campo in questi minuti contro l'Ucraina Marta Kostyuk. Mentre in quello maschile scende in campo il grande favorito per la vittoria finale, Alexander Zverev, contro l'olandese De Jong. Con la sessione serale che vedrà affrontarsi João Fonseca, mattatore di Novak Djokovic e Casper Ruud.
9: È tutto, al prossimo aggiornamento.
10: Siete all'ascolto di TMV Radio. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
1: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
10: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
11: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Guelfi e Ghibellini, idee a confronto, non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Allora, eccoci entrati Guelfi e Ghibellini in perfetto orario TMV Radio, canale 403 anche del digitale terrestre in tutta Italia, ma vi ricordo subito il nostro numero per i messaggi 331-8200-213. E insomma, buona domenica 31 maggio, domani è giugno, domenica inoltrata. Allora, vicino a me un neo campione d'Italia, bisogna dirlo, quanti anni sono passati che la Fiorentina non vinceva?
2: 43 l'ultima è stata.
1: Ecco la foto dei ragazzi.
2: Per mister Guerini, loro sono stati fantastici. Il mister Galloppa è stato straordinario, anche poi l'ultima panchina se ne va da campione d'Italia, ma su tutti sono i ragazzi, lo staff tecnico, la società e soprattutto questa dedica va al presidente Comisso e a Gio Barone, sono stati i due motori
1: di questa Fiorentina, di questo ciclo della Fiorentina.
2: E quindi auguro sempre tantissimi successi, tantissime cose, adesso vedremo sul da farsi.
1: Tu sei in
2: comunque
1: fase decisionale, abbiamo capito. Dopo ci ritorneremo. Perché quando vincono i ragazzi è sempre bello, però lo voglio chiedere anche, io non so se li ho già tutti e tre in poll, sì, al mental. Da oggi lo chiamo Mental Mister, non so se ci rimane male. Massimo Morales.
3: Salve, perché ci dovrei rimanere male? Tra l'altro l'ho inventato io questo nome.
1: Infatti io l'ho preso dal tuo stato WhatsApp. Voglio dire
3: dal
1: tutto.
3: Mio stato su WhatsApp, dal mio sito web.
1: Sito web, certo, ovviamente.
3: Definirmi mental coach del calcio sarebbe stato un po' complicato. Ho detto, allora sono un mister, mental mister, no?
1: Quindi sai quanti mental servirebbero ai nostri mister in giro per Italia?
3: Magari adesso inizieremo a fare un po' di campagna pubblicitaria avanti. Sì.
1: Allora,
3: soprattutto ai giovani allenatori che mi sembrano a volte un po', insomma, brillantissimi, anche se complimenti alla Galloppa che ha vinto questo titolo con la Fiorentina e mi risulta che sia un tecnico di prospettiva sicuramente.
2: Guarda, ti posso dire che è una persona fantastica, seria, lavora molto bene sui giovani, poi abbiamo una coesione che è quella che i giovani, se hanno il passo, vanno in Serie A e soprattutto Made in Italy, soprattutto abbiamo visto Braschi, Bianco, ma ce ne stanno tanti, c'è Trapani, c'è Mazzeo, ce ne sono tanti di giovani che possono fare il salto in Serie A, ma questo poi dipenderà dalla società e dai ragazzi. I ragazzi sono stati fantastici, ma il lavoro è anche di tutto lo staff, e hanno fatto un lavoro straordinario. Sono arrivati a questo risultato.
1: Bravo,
2: dopo 43
1: Riccardo,
2: anni.
1: Perché solitamente si guarda solo, insomma, no, chi vince, poi dietro invece quando vinci c'è tutta una struttura, no Massimo? C'è una struttura che permette a tutti di lavorare bene.
3: Sì, è uno sport di squadra sul campo, ma è uno sport di squadra anche fuori dal campo, perché se non c'è il calcio parte dalla società, quindi dall'organizzazione e quindi da tutti coloro che da dipendenti di una società poi nei rispettivi ruoli fanno un lavoro più o meno bene in base a quello, poi il lavoro dell'allenatore, sai, si vede il frontman e l'allenatore, però è come certo, la band, no? Dietro certo. Poi c'è tutti i tecnici, i musicisti, eccetera, no? È fondamentale il lavoro di squadra.
2: Ma io dico questo, Massimo, tu me lo puoi insegnare, noi dietro dobbiamo solo mettere i ragazzi in condizione fisico-tecnica di giocare a calcio, poi io ho lavorato molto sulle mentalità dei ragazzi, perché poi se i ragazzi ci lavori mentalmente, anche perché poi quando fanno parte di un entourage professionistico loro già hanno le qualità tecniche che possono, poi noi li miglioriamo, poi bisogna dare agli allenatori i calciatori in condizione, noi l'abbiamo fatto, loro sono stati fantastici, ma io devo ringraziare tutto lo staff, l'allenatore e tutti quanti le persone che hanno creduto nelle nostre forze, nelle nostre luci.
3: Tu hai detto una cosa importante, quando mi chiedono le differenze con i giovani all'estero, in Germania soprattutto dove vivo eccetera, io dico sempre la differenza non è tanto tecnica o fisica, atletica, perché ormai siamo tutti i calciatori sono preparati, ma è nella testa dei ragazzi. I ragazzi all'estero, nei paesi anglosassoni soprattutto, nordici eccetera, maturano prima mentalmente, perché vengono resi responsabili forse prima, adesso non so nello specifico, però vengono svezzati dal punto di vista proprio caratteriale, mentale eccetera, un po' prima dei nostri. I nostri forse restano un po', dico una battuta, mammoni da calciatori per più tempo. Ed è questo uno dei motivi, a mio modo di vedere, perché in Italia non giocano tanti giocatori in Serie A, che hanno un'età giovane, perché non sono pronti proprio caratterialmente ad affrontare, più che dal punto di vista tecnico.
1: Allora, io volevo presentare anche altri due amici, perché volevo andare a chiedere, approfittare a chiedere anche a Massimo, ma qualche mental mister servirebbe a questo Milan che sta in caduta libera? Fabrizio Tommasello.
4: Al Milan servirebbe un esorcista, altra che...
1: E invece sentiamo cosa ne pensa. E poi io volevo chiedervi, anche perché credo che tutti e quattro abbiate visto la finale di Champions ieri, un commento al nostro amico giornalista, content creator Francesco Vitale. Ciao Francesco.
5: Buongiorno a te Susanna e ovviamente a tutti i tuoi meravigliosi ospiti e a tutta la platea di TM Radio.
1: Grazie. Allora Massimo, io ho fatto una battuta a Fabrizio che segue il Milan, che è un tifoso, un giornalista, insomma, cosa servirebbe a questo Milan? Perché io leggo che stanno scappando tutti. E poi vi do un'indiscrezione in più. Io ho parlato con dei dipendenti del Milan, dipendenti, non... stanno scappando pure loro, ma che succede?
3: Ma cosa succede? Non lo so, è chiaro che c'è stata un'onda anomala negli ultimi due mesi, perché non si può spiegare il crollo del Milan soltanto dal punto di vista tecnico, dando le colpe ad Allegri, eccetera, eccetera. Lì ci deve essere qualcosa alle spalle che poi ha infettato un po' anche le prestazioni dei calciatori ed è andata come è andata. È una cosa stranissima, perché fino a due mesi fa il Milan lottava quasi per lo scudetto. Servirebbe una linea nuova, può essere quella di Ralf Rangnick, che è abituato a gestire società dal punto di vista tecnico, a creare ambienti vincenti, l'ha fatto nel corso di tutta la sua carriera, adesso lo sta facendo la nazionale austriaca, che è la nazionale di Serie C, ha fatto un europeo fantastico, sfortunata, poi se no sarebbe andata anche avanti, farà un buon mondiale. È una persona che ha un'esperienza, una qualità, un modo di fare, di agire, lo conosco molto bene ormai da oltre 30 anni, che secondo me è quello che ci vorrebbe al Milan, arriverebbe, farebbe quello che deve fare per riportare questa società ai livelli che gli competono. Poi dopo, se ciò avverrà, non lo so, perché se non parti da quello, poi la scelta dell'allenatore, questa società ai livelli che gli competono. Poi dopo, se ciò avverrà, non lo so, perché se non parti da quello...

0: ecco, che è il leader tecnico di una società. Lo era Maldini, poi è andato via, poi si è provato adesso a contare Allegri, però non gli hanno fatti lavorare in pratica, specialmente alla fine, lì c'è stata una mossa per farli un po', metterli in disparte. Però adesso dipende Cardinale cosa ha in mente.
1: Ma Carnevale era perfetto,
0: No, Carnevale sarebbe stato, sì, infatti è stato
1: era
0: là
1: perfetto.
2: Non ve lo dà il Sassuolo, Carnevale. Non ve lo dà il Sassuolo.
1: Ma io parlo di Carnevale come soprannome.
3: Come soprannome.
2: Sì, sì, lo so, lo so.
3: Che ne pensi, Fabrizio, di quello che ha detto Massimo? Giusto.
1: No, di quello che ha detto Massimo penso poco, perché in realtà stiamo parlando di ipotesi tutte abbastanza lontane dalla realtà, ma per un motivo molto semplice, l'ipotesi Ragnik, che forse sì, è vero, potrebbe essere suggestiva, però poggia su una base fondamentale. Ragnik vuole poter fare il proprio lavoro, che è esattamente quello che voleva fare Maldini e non gli è stato concesso, che è esattamente quello che volevano fare Tare Allegri e non gli è stato concesso. Quindi Ragnik, se verrà, batterà il grugno contro un'ennesima porta e il Milan farà l'ennesima figuraccia. Perché il problema non è di Ragnik o di Maldini o di Tare e Allegri, il problema è di chi sta su, in cima, e cioè il signor Carnevale. A questo punto lo chiamo apposta così perché è giusto, perché il Milan sta facendo un teatrino, si stanno facendo ridere dietro da tutta Europa. Il fatto che tutti vogliano scappare dal Milan è abbastanza esemplificativo, è la didascalia perfetta a questa fotografia. C'è un circo e ormai purtroppo non si vede la fine. Il problema grosso è questo: Cardinale che non sa che pesci prendere, ma con l'arroganza e la presunzione di volere venire in Italia e insegnarci come si guidano le squadre di calcio, in più supportato da quell'altro mostro di ego che risponde al nome di Zlatan Ibrahimovic, che da quando ha appeso gli scarpini al chiodo ha fatto più danni della grandine al Milan, sta distruggendo tutto quello che tocca, compresa questa stagione con Allegri, che sicuramente non stava andando per il verso giustissimo, sicuramente non stava andando verso lo scudetto, ma che Ibrahimovic ha contribuito a picconare con le sue telefonatine magiche a metà squadra, che hanno finito per sobillare l'ambiente e poi far implodere la squadra dall'interno con la conclusione di stagione che abbiamo visto. Ribadisco, un circo.
3: Fatemi sentire pure l'opinione di Francesco Vitale, Fra.
4: Allora, eccomi, allora io mi aggancio a quello che stavano dicendo un po' tutti, soprattutto a Fabrizio, perché secondo me lui ha centrato il focus nell'ultima questione, vale a dire Ibrahimovic, perché poi lui, anche volendo, non lo vuoi mandare via, perché come ben sappiamo ha delle quote di Redbird. E io credo che la scelta dell'allenatore, come è capitato in passato con Fonseca, con Cesare Allegri, spetterà proprio a lui. E io ho il timore per il Milan, perché questo è il nome che si è fatto, che Ibrahimovic, al di là poi dei nomi che, importanti che sono stati fatti da Massimo, un po' da tutti quanti che stiamo leggendo sui giornali, Ibrahimovic pare che voglia buttare il radar su Mark Van Bommel, che comunque da giocatore è stato al Milan, ha giocato anche molto bene con Allegri, però insomma come allenatore io per una storia gloriosa come quella del Milan mi aspetto nettamente di più. E un'altra tematica è che Andoni Iraola, per carità, ottimo allenatore questa stagione in Premier con il Bournemouth, grandissima annata e tutto quanto, è arrivato al punto tale da potersi permettere di rifiutare il Milan. Ma è questo secondo me quello che ci deve far riflettere, un allenatore che non che alleni, che ti posso dire, il Liverpool, il Real Madrid, ma l'allenatore del Bournemouth che rifiuta il Milan.
1: Francesco, però Iraola ha detto no al Milan proprio perché è il Liverpool dietro, ormai è abbastanza evidente, è chiaro, c'è il Liverpool dietro e di fronte al Liverpool con quei soldi ti puoi permettere di dire
4: ma il Liverpool ancora non c'era, perché non era stato licenziato Slot.
1: Figurati se Iraola non sapeva che stavano licenziando Slot e che quindi lui era il primo candidato. Di questa cosa si sapeva evidentemente, non era stato ufficializzato, ma comunque sia era nell'aria, e che Iraola preferisse il Liverpool al Milan credo abbastanza scontato. Oggi come oggi, come ti dicevo prima, secondo me qualsiasi allenatore potrebbe preferire un altro club al Milan, proprio per quello che diciamo. Però Iraola lo capisco più

0: altri, perché con Liverpool dietro, francamente, c'è poco da dire, bisogna alzare le mani.
1: Sì, comunque ragazzi, io dico questo, adesso il Milan deve rifare praticamente tutto quanto da capo, però un po' a partire sull'allenatore e giocatori, tanto deve fare il quadro dirigenziale, che è importante che ci sia coesione, perché poi abbiamo visto lo spogliatoio è rotto, poi arrivano le telefonatine e poi i giocatori rispondono male. Allora bisogna essere molto chiari, trovare un intento tecnico fisico con i giocatori, poi trovare un allenatore con uno staff tecnico che ricominciano, perché ogni volta che si cambia anche il metodo di lavoro, quindi poi si faranno le preparazioni, vero? E basta coi nomi, bisogna arrivare con gente che sa giocare a calcio, che li mette in condizione, e poi soprattutto questi nomi del Milan, io ho il mio amico Beppe Incocciati che sta facendo un buon lavoro insieme a Franco Presino, nessuno ne parla perché non gli danno spazio, e non riesco a capirlo questo, però il Milan avrà le sue buone ragioni, c'è un presidente che investe e decide, quindi io mi auguro che ricominciano, e vorrei rivedere un Milan a grandi livelli come Ivan Basten e Rudi Gullit.
2: Massimo, pensare ai grandi fasti del Milan di un tempo e vederlo oggi
1: è allucinante.
2: Cioè, io leggo sulla Gazzetta di oggi: Leao saluta, Rabiot vuole il Napoli di Allegri, Modric, l'amaro addio di Modric, cioè veramente c'è una fuga generale.
1: Non c'è più progetto.
3: Ma il progetto è iniziato a contare Allegri, è chiaro che finendo il progetto comunque sia finito, poi ci sono i giocatori che vogliono andare via e vanno in altri lidi, poi sono giocatori che hanno quotazione, andranno a guadagnare anche di più, poi Modric ha pure una certa età, quindi magari smette. Sai, ma ripeto, il discorso è che ci vuole il corpo dirigenziale, quindi capire chi sarà il direttore tecnico, che non è Ibrahimovic, e quindi ci vorrà una persona che sia Ragnar o chiunque esso sia, che dovrà dare poi la direzione e gli altri vanno a seguire. I fasti, dimentichiamoci, sia Milan, Juve, la Juve è un'altra società, i prossimi anni sarà molto complicato risalire il gap con, in Europa parlo, a livelli di fasti europei, poi in Italia magari riesci pure a fare delle buone stagioni, però anche lì, vedi, anche la Juventus adesso si deve mettere prima d'accordo con Spalletti, capire se i due riescono, perché uno dice cediamolo, l'altro dice no, teniamolo. Sai, vedi, il problema è quello, il problema è che le società, se la direzione tecnica, cioè parlo di direttore sportivo, chiamiamolo come vogliamo, non è in sintonia perfetta con l'allenatore e poi seguito dagli altri componenti della società, secondo i budget che hanno a disposizione, è difficile fare calcio vincente, non si può più improvvisare, anche perché la concorrenza a livello europeo è diventata enorme. Adesso funzionano meglio, ecco, i Portsmouth, i Bournemouth, i Brighton, che dir si voglia, in Europa, che non le grandi società gloriose italiane, a volte è così.
1: Perché seguiamo sempre di più il calcio straniero, infatti siamo pieni di stranieri, gli italiani contano poco nel calcio oggi.
2: Francesco, a proposito di Juventus, leggevo, per esempio, ha parlato Vucinic, ex bianconero, e ha detto il sesto posto per la storia della Juventus è un fallimento. Cioè qualsiasi altra squadra di media classifica avrebbe festeggiato anche un quinto, sesto posto, per la Juventus è un fallimento.
4: Ma infatti questo è allucinante, perché poi io, se ti ricordi, sia in questa sede che sui miei canali social avevo detto più o meno questa cosa, perché poi io, ricollegandomi alle parole di Vucinic, quello che è incomprensibile, per carità, Spalletti ha ereditato una situazione difficile da Igor Tudor, ma ricordiamoci che l'ha fatta all'ottava giornata, perché se poi è assurdo che, per carità, Allegri ci sono state tutte queste polemiche perché non accentravo l'obiettivo, e ci sta. Però c'è stata una sorta di disparità di trattamento per Spalletti, nel senso, è vero che poi abbiamo visto il bel gioco, però poi nel calcio quello che conta, al di là che poi della progettualità che potrai andare a creare, questo io ci credo, con il mister, però non può essere esente da responsabilità nel pareggio interno con il Verona già retrocesso e nella sconfitta interna con la Fiorentina, che poi si sono rivelate catastrofiche per il non ingresso in Champions League. Quindi Vucinic ha ragione, e comunque chi ha fallito questo obiettivo si deve prendere le sue responsabilità. Però io, guarda, la guardo anche da un'altra faccia della medaglia, che adesso dirlo ora potrà sembrare assurdo. Chiaramente adesso sia il Milan che la Juve hanno una grande opportunità, perché prima Massimo parlava nel caso specifico in Europa League ci stanno il Bournemouth e il Sunderland. Questa è la prova per far vedere da parte del Milan e della Juventus cosa potranno fare in Europa League, perché è chiaro che ormai la Champions League per l'italiana è una coppa di livello insormontabile, però l'anno prossimo per me potrà essere una grande opportunità per vedere veramente il Milan e la Juve dove possono arrivare, perché al di là che poi le inglesi, e questo è un tema, possono spendere molto di più anche i club di basso cappotaggio, potrebbe essere una grande opportunità. Magari esce fuori un'annata come l'Atalanta, dirlo ora so che è utopistico, so che è folle, però secondo me bisogna comunque provarci, partendo poi dal presupposto che il Milan e la Juve in Italia dovranno soprattutto quantomeno lottare per entrare in Champions League, che è il loro pane quotidiano.
1: Ce lo auguriamo, anche perché ci sono quattro squadre, il Como, la Roma, l'Inter e il Napoli, che stanno in Champions, e per la prima volta vedo il Milan e la Juventus in Europa League, che non è una competizione da poco. Però bisogna anche vedere, come hai detto tu benissimo, qui incontriamo squadre di alto livello, perché quando in Champions vai a incontrare il Bayern Monaco, vai a incontrare il Barcellona, vai a incontrare il Real, Paris Saint Germain che ieri ha vinto il titolo per la seconda volta, cioè o sei competitivo o vai a fare figuracce. Quindi
2: vi posso fare una domanda però su questo, Massimo, Fabrizio, insomma decidete voi chi risponde. Allora, per una squadra che poi magari si trova in difficoltà, è meglio arrivare in Champions e sapere che magari non superi il girone, oppure giocarsela in Europa fino alla fine? Massimo.
3: Ma no, sempre devi puntare alla competizione più importante, poi non superi il girone, bisogna capire, perché con la Champions attuale c'è una classifica, quindi c'è tempo per recuperare, eccetera. No,
2: era un super il girone, nel senso che non puoi pretendere di arrivare. Cioè, le italiane ci hanno fatto vedere che insomma
3: è relativo perché c'è un sorteggio anche un po' anomalo col computer. A volte io ho visto squadre quest'anno che hanno avuto partite tra virgolette facili e hanno fatto tanti punti, poi magari altre hanno avuto partite più difficili e hanno fatto meno punti. Quindi diciamo che la Champions attuale è meglio fare la Champions, e poi le annate cambiano nel corso dell'anno, no? Perché cambio un allenatore, prendi un giocatore a gennaio, cioè il calcio non è statico. Quindi io preferirei sempre affrontare la competizione più importante e giocarmela e vedere come si evolve. Poi sai,
2: Fabrizio,
3: il calcio non
2: tu?
3: È che scontato.
2: Mi sembra che stavi sulla stessa linea di Massimo.
0: Ma io non ne faccio manco una questione tecnica, solo esclusivamente economica. Ho tutti i soldi che porta la Champions, ma non c'è proprio discussione. Cioè, io intanto mi prendo i soldi della Champions, poi dove arrivo chi se ne frega. Cioè, io con
4: ma io te la posso girare
0: Champions,
4: invece sotto un altro punto di vista. Allora, è vero quello che dici, perché poi l'aspetto economico è molto importante soprattutto nel calcio moderno, però poi c'è l'emozione del tifoso. Il Milan non vince un trofeo europeo dal 2007, la Juve addirittura dal 1996.
0: Pensi,
4: stiamo parlando
0: che questo Milan possa vincere un trofeo come
4: quindi
0: l'Europa
4: che
0: League
4: dico io,
0: sul serio pensi?
4: No, quello che dico io, allora Milan e Juve, no, non ho capito la domanda, perdonami.
0: Dicevo, ma tu sul serio pensi che questo Milan possa puntare a vincere l'Europa League?
4: Io ti dico, mi prendo la responsabilità a calcio mercato non fatto e quant'altro. Se il Milan e la Juventus devono avere paura del Sunderland e del Bournemouth, è meglio che chiudiamo baracca e burattini, perché
0: ma il Milan adesso, io non parlo della Juve,
4: la Roma,
0: perché la Juve può fare
4: perso,
0: tutto quello che
4: la crede. Roma ha perso una grande opportunità, perché levando l'Aston Villa era veramente la Champions, l'Europa League più scadente che abbiamo mai visto negli ultimi 50 anni, perché se una squadra mediocre come il Friburgo, e lo dico con il massimo rispetto, è arrivato in finale e poi in finale ha dimostrato di non essere ai livelli della squadra di Unai Emery, non vedo perché le italiane non ci possano arrivare. E poi non dimentichiamoci che l'Europa League ti dà 40 milioni, ti dà l'accesso alla Champions, ti dà una coppa e ti dà anche la possibilità di giocare la Supercoppa Europea. E in una fase storica come questa, che non sono più i Milan di Berlusconi, la Juve di Agnelli, io dico che magari vincere l'Europa League può essere un'opportunità a livello di prestigio, anche a livello di guadagno, per poi ripresentarsi in Champions.
2: Sì, però io credo che Fabrizio non creda nemmeno che il Milan possa arrivare fino alla fine dell'Europa League.
0: Ma non esiste al mondo, ragazzi, il Milan, io non so, la Juve magari ha un altro tipo di solidità e magari arriverà in fondo. Come facciamo a parlare del Milan? Il Milan adesso non esiste.
2: Come diceva Massimo, è tutto da ricostruire.
0: Non c'è nulla. Il Milan non ha una squadra, non ha una società, non ha una proprietà, non ha purtroppo una proprietà, ce l'hai, non ha nulla. Il Milan non esiste. Qualcuno l'altro giorno diceva, nemmeno scherzando troppo, non si sorprenderebbe se l'anno prossimo si ritrovasse il Milan al livello della Fiorentina di quest'anno. Ed è realistico come
4: beh,
0: scenario.
4: Dai, ora però non esageriamo, addirittura lottare
0: molto
4: per
0: molto realistico. Molto realistico il
3: ma
0: Milan,
3: anche la Fiorentina l'anno scorso aveva ambizioni di Champions, quindi se vi ricordate
0: quello è il
3: ci vuole poco, ci vuole poco a cadere, ci vuole poco a scendere.
1: Credo che la Fiorentina chiami in causa all'ultimo, quando poi abbiamo messo le mani dentro, ha fatto la sua reazione, si è salvata meritatamente e non ce n'è stato per nessuna.
2: Sì, però
1: hanno anche
2: quello,
1: vinto,
2: stanno facendo un paragone.
1: Hanno vinto bene anche a Torino, però ti voglio dire, il Milan è da ricostruire. Dovevano trovare un allenatore, uno staff tecnico e prima di tutto un affare dirigenziale.
2: No, ma non c'entra niente l'allenatore, cioè, prima
1: ci vuole,
2: devi partire dalle basi, dalla dirigenza.
1: Ma non puoi sempre stare con Ibrahimovic, lo odiate, però sta sempre lì.
2: Sì, ma qualcuno diceva prima, Ibrahimovic è un azionista, non è che lo puoi cacciare.
1: Ho capito, però gli puoi dare un ruolo, mica di staff e forza dentro.
0: Non può essere cacciato.
1: No, però gli dai un ruolo inferiore magari.
0: E l'umiltà di fare non uno, 10 passi indietro. Tra l'altro il bel giovanotto svedese adesso saluta tutti e se ne va per 2 mesi.
1: Certo.
0: Perché prima deve commentare i mondiali, poi c'ha la cosa con Tyson Fury di pugilato, poi non so che altro ci avrà da fare. Per cui lui è super impegnato, deve seguire tutte le sue faccende. Non ci sarebbe nulla di strano se dicesse, Cardinale, pensaci tu perché io c'ho da fare. E a quel punto Cardinale forse capirebbe che è il caso di circondarsi di altre persone. Però poi, come diciamo prima di Ragni, va benissimo Ragni, ma lo fai lavorare? Sei disposto a dargli carta bianca e il potere assoluto su tutto quello che riguarda la parte tecnica? Secondo me non succederà mai, ed è questo il motivo per cui prevedo funesti, però magari sbaglierò. Magari
2: Massimo,
0: Cardinale...
2: tu che hai tirato fuori questa cosa, che quindi insomma vedi, tu parli con tutti, che come la vedi? Cioè io penso sempre che lasciare una poltrona, non ho mai visto nessuno ancora, no? Di dire va bene, tenetevi la poltrona, no, sì. Io non ho, perlomeno qui in Italia, mai. Che ne pensi tu? Cioè c'è una speranza che Cardinale faccia un passo indietro e dica metto una persona competente e gli do carta bianca?
3: Allora, diciamo che a causa di sinergie internazionali, il discorso Cardinale Rangnick ha un suo fondamento. E in quel caso, se dovesse avvenire, Rangnick arriva con carta bianca.
2: Ecco, ok. Dicevo, arriva così o non arriva?
3: Che conosce di lavorare. Io parlo di sinergie perché entrano in gioco multinazionali, entrano in gioco finanziari, entrano tanti discorsi. Non dimenticate che Ralf Rangnick è un uomo Red Bull,
2: è da lì che nasce tutto.
3: Certo, è un uomo di Dietmar Hopp, SAP, che è il primo contribuente di Germania.
2: E questi sono fattori essenziali.
3: Sono fattori nel calcio moderno, i discorsi finanziari, le sinergie finanziarie, gli intrecci, i networking, le reti di comunicazione, cioè sono cose fondamentali. Quindi se Cardinale imposta un discorso Rangnick e arriva Rangnick arriva a lavorare come dice lui, come vuole lui, col tecnico che piace a lui, il giocatore dice
2: abbiamo
3: lui.
2: Capito.
3: Poi farà bene, farà male, fa parte dello sport, non lo sappiamo. Però visto le sue capacità, poi ho la fortuna di conoscerlo personalmente, so che uno se fa le cose le fa bene. Poi se il Milan diventerà grande, non diventerà grande. Altrimenti se non arriva, perché non ci sono i presupposti per arrivare, ci sarà un altro. Ma se arriva quel discorso lì, io sono fiducioso che il Milan, non so dove potrà arrivare, ma ridiventerà, almeno dal punto di vista tecnico, di struttura, di organizzazione, una società di alto livello. Perché sai, gestire noi parliamo dell'Ipsia, no? L'Ipsia Milan non c'è paragone a livello di nome, ma a livello di struttura, a livello di quello che hanno messo su tra Salisburgo e l'Ipsia e tutti gli altri club che hanno in giro per il mondo, la Red Bull, il Bragantino in Brasile per fare un esempio, eccetera, si maneggiano soldi ma 6 volte il budget del Milan, e quindi questa gente è abituata a strutturare, a organizzare, a essere vincenti, con budget.
2: Abbiamo capito il discorso, giusto.
3: Questo
2: giusto.
3: È il discorso che vi accenno, perché poi non si può dire, si può fare, non si può dire. Quindi, se arriva Rangnick, io sono fiducioso. Che Milan riprende un posto importante nel calcio mondiale.
2: Allora, se state tutti devono bere la Red Bull, certo,
1: dobbiamo aiutare il Milan.
4: Cioè, quindi, da questo punto di vista, non posso essere solidale.
2: Tu, Fabrizio, ogni tanto una Red Bull per tirarti su in questa stagione così della sepata.
0: Ribadisco, il discorso sulla carta fila, il problema è che poi ci si mette qualcuno all'interno che comincia a fare le telefonatine ai giocatori, tutti i bei discorsi finiscono per crollare, quindi aspetto di vedere quello che succederà, ma ribadisco, fiducia.
2: Questo che ha descritto Massimo, ma insomma non è una cosa che stiamo scoprendo, è il calcio è diventato il mondo di chi è sponsorizzato meglio, insomma, esatto. diciamola così, ma è pure giusto, perché quanti soldi girano intorno al calcio e quindi da qualche parte li devi pur prendere, no? Massimo, mister, sì. Mental miss. Poi tra poco uscirà anche qualcos'altro, vero? Non diciamo
3: non
2: nulla,
3: so.
2: Dai.
3: Non diciamo nulla, perché poi questi argomenti mi piacerebbe trattarli a fondo con tempo, eccetera.
2: No, bisognerebbe avere un po' più di tempo per trattarli bene, sotto una forma diversa.
3: Facciamo una cosetta, dai, così vi racconto un po' di alla mia età mi posso permettere poi di raccontare le cose che di solito non si dovrebbero dire, ma non, ormai non è che... No. Diciamo, si possono approfondire i discorsi del Milan, ma ce ne sono tanti altri. Anche
2: nel modo giusto si può dire tutto.
3: Sì, infatti, anche Elkan adesso ha detto: voglio vincere subito, quindi voglio vincere subito. Deve capire pure lui chi è che prende i giocatori A, perché se fanno il metodo common lì, la Juve arriva settima l'anno prossimo, non sesta. quindi, questa storia common lì io l'ho detta, non so se di radio da te o da altrove.
2: Sì, sì.
3: Dall'inizio della stagione, sì, Moneyball è un film fatto molto bene, e poi fare il calcio con le figurine è una cosa e farlo con i giocatori è un'altra. Infatti,
2: sono due mondi diversi.
3: È il disastro che fai, e quindi è un disastro per la Juve arrivare sesta, settima, però
2: per la
3: se non fanno,
2: certo,
3: prendono una svolta lì seria, tecnica, faranno la stessa cosa, ecco. Quindi...
2: Sì, ce n'è da parlare quest'estate. Grazie Massimo.
3: Grazie a voi.
2: Grazie,
3: un abbraccio
2: mister.
3: A tutti. Ciao.
2: Grazie,
3: ciao,
2: grazie
3: ciao,
2: Massimo ciao. Morales. Grazie pure a Fabrizio Tommasello. Fabri, ci dobbiamo credere un po' di più.
0: No, non c'è pezzo,
2: io lo volevo tirare su. Non c'è
4: pezzo. Vuol dire che adesso con largo anticipo questo è il pronostico che prendo direttamente per l'anno prossimo, così almeno facciamo
2: l'anno prossimo la Roma vince lo scudetto.
1: No, esagerati.
2: Qual è?
4: Ma no, il pronostico che il Milan fa strada in Europa League.
2: Ah, ecco, vabbè, ho capito. Fabrizio, sento che tace, i tuoi pronostici non li vuole sentire.
4: Ah, scusa, guarda, io lo dico con tutto rispetto, vabbè, ma se la mia Lazio è arrivata a un passo dalla semifinale, non vedo un motivo per il quale non ci possa arrivare il Milan.
2: Ah, beh, certo, cioè, certo, ovviamente. Allora, fatemi sentire Fabrizio, che sento che tace.
0: No, va bene, io non...
2: Fabri, chi ha vinto ieri? Tasso. La Germania, mi sembra di aver letto, giusto?
0: Ieri ha vinto la Germania, sì, ha vinto la Germania al termine di un torneo molto combattuto, devo dire, è stata davvero una bella esperienza, stiamo parlando di questo torneo delle nazioni,
2: sì,
0: una specie di mondiale organizzato insieme alle ambasciate di Canada, Messico e Stati Uniti, che sono i tre paesi organizzatori del mondiale vero, che poi inizierà fra qualche giorno. Abbiamo organizzato questo mondiale per le scuole di Roma con le ambasciate di Canada, Messico e Stati Uniti, e devo dire una manifestazione che è piaciuta molto, molto divertente, si sono divertiti tutti i ragazzi, gli ambasciatori.
2: Beh, poi bisogna dire Fabrizio, che dietro c'è il CSI, che è una garanzia. Pasquini ha sempre fatto cose molto di valore, molto belle.
0: Qualcosina hanno fatto, devo
2: dire che qualunque cosa ci proponi, soprattutto quando c'è Pasquini dietro con il CSI, sono cose di valore e fatte bene. Bisogna anche dirlo, perché poi in giro c'è tanta roba, ma queste sono delle iniziative molto belle, soprattutto per i giovani. Allora, Fabrizio, grazie.
0: Grazie,
2: buona
0: a voi,
2: domenica,
0: grazie a voi.
2: Buona calda buon lavoro, domenica, grazie. E buon weekend lungo se state facendo il weekend. Vitale, se mi aspetti andiamo a parlare del tuo Lotito.
4: Sì, ma poi credo che ci sia da parlare anche della finale di Champions.
2: Sì, è sfuggito di mano, siamo andati sul Milan, io volevo farvi una domanda sulla finale. Due minuti, rientriamo, preparati.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il regno continua. Il Paris Saint-Germain è campione d'Europa per il secondo anno di fila. Stavolta non con un trionfo netto come nel 5-0 sull'Inter dello scorso anno, ma in un'attesissima finale contro l'Arsenal chiusa dal dischetto. A Budapest decisivo l'errore di Gabriel dopo l'1-1 nei 120 minuti, con Havertz subito a segno a inizio primo tempo e il pari di Dembélé sul rigore. È stata dura, entrambe le squadre meritavano di vincere la Champions League, le parole del tecnico del PSG. Luis Enrique. E come già accaduto un anno fa, Parigi è finita di nuovo nel caos durante i festeggiamenti per la vittoria della Champions. Veicoli e cassonetti dati alle fiamme, negozi saccheggiati, migliaia di razzi pirotecnici lanciati e tensioni tra tifosi e polizia. 7 agenti sono rimasti feriti, almeno 283 i fermi secondo una fonte della procura citata dalle Parisienne. La Serie A, titoli di coda tra Rafaleão e il Milan, l'attaccante portoghese rompe il silenzio e a Sport TV apre all'addio in estate. Penso di aver dato tutto quello che potevo dare. Ora voglio una nuova sfida in un altro campionato, le parole di Leao. Adesso, ha aggiunto l'attaccante, la cosa più importante è il mondiale e aiutare la nazionale come posso. Quando arriverà il momento valuterò le migliori opzioni per proseguire la mia carriera. Il tennis, saranno 3 gli italiani agli ottavi di finale del Roland Garros 2026, anche senza Sinner, come nel 2021, quando però ad arrivarci furono Jannik, Berrettini e Musetti. Matteo Arnaldi si aggiunge a Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, vincendo una battaglia incredibile contro Collignon per 6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 7-6, 4 ore e 58 minuti di partita. Il suo avversario agli ottavi sarà Francis Tiafo. Berrettini sfiderà invece l'argentino Cerundolo, Cobolli affronterà l'americano Svaida. Il quadro degli ottavi a Parigi si apre oggi con la parte bassa del tabellone che vede impegnato il tedesco Sascha Zverev, testa di serie numero 2 del seeding, contro il lucky loser olandese De Jong. Occhi puntati anche su Fonseca Rud e sul derby spagnolo Jodar Carreno. Ciclismo, la capitale è pronta ad accogliere per la quarta edizione di fila l'ultima tappa e la festa del Giro d'Italia. Una passerella pomeridiana di appena 130 km, una chance per i velocisti dopo tante fatiche in montagna. Si parte da Ostia e si arriverà al centro di Roma, percorrendo per 7 volte un circuito urbano molto breve tra i Fori Imperiali e il Circo Massimo, sede del traguardo. Al termine le premiazioni per tutti i vincitori, a partire dalla maglia rosa Jonas Vingegaard. Spazio anche per le gioie italiane, con la maglia azzurra di miglior scalatore per Giulio Ciccone. La MotoGP torna in pista oggi per il Gran Premio d'Italia al Mugello. Si riparte dalla vittoria di Raul Fernandez nella sprint di ieri. Gara in programma oggi alle 14, Bezzecchi in pole, sesto Bagnaia. NBA, San Antonio Spurs tornano alle finals dopo 12 anni. Vincono gara 7 della finale playoff dell'Ovest a Oklahoma City, battendo i Thunder 111-103. Chiudono la serie sul 4-3, eliminano i campioni in carica superandoli a casa loro. Per aggiungere la ciliegina sulla torta, gli Spurs dovranno superare i New York Knicks, i vincitori dell'Est, in gara 1 delle finals, in programma giovedì. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
2: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci, eccoci rientrati. Allora, una domanda gliel'avevo detto, preparati. Un minuto e mezzo sulla finale di Champions, Vitale.
1: Che dire, è stata una delle finali più brutte a cui abbiamo assistito. Mi dispiace perché poi lo spettacolo poteva essere maggiore. Io poi, andando a memoria, sai Susanna che mi piace la Marcord, ne dibattevamo anche sui miei canali social. Forse la finale più brutta da vedere, al pari di Olympic Marsiglia Stella Rossa del 1990-91. E poi della finale in sé che cosa dire? C'è l'Arsenal che recrimina per un rigore, però fondamentalmente è la classica partita che io poi anche alla vigilia difficilmente riuscivo a pronosticare. E infatti è uscita un po' una partita che non è stata bella da vedere. Ha vinto la squadra più forte, la squadra favorita, il Paris Saint-Germain, però comunque l'ha fatta ai calci di rigore. L'ha fatta ai calci di rigore, dove Luis Enrique va detto che è la sesta volta che vince in una finale, la terza che vince in una finale europea con i parigini, e quindi questo magari evince anche una certa mentalità, fortuna, come la vogliamo chiamare, perché anche con il Flamengo in Coppa Intercontinentale, in Supercoppa Europea col Tottenham, in Parigi era imposto ai calci di rigore. La partita, onestamente, come ti stavo dicendo prima, non mi è piaciuta. Poi, in un modo o nell'altro, comunque l'Arsenal era riuscito a sbloccarla. E quindi io personalmente poi a quel punto lì avevo la sensazione che i Gunners veramente ce la potessero fare, però poi dal pareggio di Dembélé su calcio di rigore in poi c'è stato lo switch, perché vedevi proprio negli occhi dei giocatori dei Gunners che comunque c'era la paura e la pressione di vincere a tutti i costi, mentre magari c'era dall'altra parte un Paris Saint-Germain ormai più abituato a giocare certe partite. Il che poi, se riavvolgiamo il nastro di appena 2 anni, cioè sembra quasi avveniristico tutto questo, perché comunque si parlava di pari, di figurine, che con Mbappé non riusciva mai a vincere. Poi insomma Luis Enrique ha scoperchiato un po' tutto e ha creato una squadra. Poi per esempio Kvaratskhelia ieri, che non ha giocato magari la sua miglior partita, in occasione del rigore è riuscito comunque ad incidere. E quando uno dei tuoi migliori giocatori incide anche quando gioca male, lì vuol dire che proprio sei una grande squadra.
0: E quindi ha vinto il migliore?
1: Ma guarda,
0: ha vinto chi era più abituato a vincere, forse?
1: No, secondo me per quella che è stata la stagione l'avrebbero meritata tutte e due. Il Paris Saint-Germain per quello che ci ha offerto proprio nella competizione, perché comunque con il Chelsea era stato devastante, nella semifinale col Bayern Monaco.
0: Allora, aspetta Francesco, qui scusate perché ogni tanto mi capita di fare questa cosa, di dare il numero sbagliato in regia. Franci, ti parcheggio un attimo lì perché abbiamo un ospite che ha 8 minuti, perché poi è in diretta con un altro programma. Alessandro Cerreoni.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao direttore.
2: Non mi dire che hai dato il numero sbagliato.
0: Sì, ebbene sì, l'hai capito.
3: Ecco. Si emoziona.
0: Vedi,
3: quando
0: chi fa
3: deve
0: radio
3: dare
0: lo capisce.
2: Riccardo,
3: ciao.
0: Devo
3: ciao,
0: andare dall'oculista, faccio un appello se c'è qualche oculista.
2: Mannaggia, incredibile, dai.
0: E mi dicevano, ma è occupato, sì. Strano, perché Alessandro è preciso.
2: No, io sono pronto, dalle 11, guarda, dalle 11:20 sta in postazione. Sì, sì.
3: Lui è preciso,
1: pronto, no? Quindi se c'è Alessandro vuol dire che parliamo di quel tema lì, che è comunque molto gradito,
2: Ciao Francesco.
1: Gradito o non gradito a seconda dei casi, perché noi ne faremo volentieri a meno di parlare di determinate problematiche.
2: Mamma mia.
0: Però guarda, scusate, vi faccio io una domanda, 3 secondi, voglio la risposta secca. Rino Gattuso alla Lazio vi piace? Ma avete capito perché c'è Rino Gattuso alla Lazio? Voi? Cioè Rino Gattuso fa parte della federazione, Lotito c'ha una cosa importante quest'anno. Che ne pensate? Alessandro, parto da te che fra un po' sei in diretta dall'altra parte.
2: Ma guarda, intanto aspettiamo l'ufficialità, no? Perché con lo titolo non si sa mai, no?
0: Certo, il coniglio adesso, dal cappello.
2: Leggiamo, Lotito ha promesso 4-5 rinforzi, Gattuso ha chiamato già Zaccagni, Romagnoli e gli altri giocatori in scadenza di contratto. Cioè, leggiamo queste cose, ma di concreto ancora non c'è nulla, non sappiamo nemmeno se il direttore sportivo Fabiani resterà lui.
0: Il direttore sportivo è amico anche di Rino Gattuso, sono in amicizia, quindi insomma ci potrebbe stare.
2: Chiaramente aspettiamo, ma diciamo sulla scelta di Rino Gattuso in questo momento potrebbe essere l'uomo giusto, ecco, in questa situazione ovviamente, perché comunque non dimentichiamo che è una situazione un po' particolare, quindi serve un po' ricreare anche un po' un gruppo, e in questo Gattuso è abbastanza, diciamo, indicato, no? Proprio perché il gruppo l'abbiamo visto anche in nazionale, un po' tutti i giocatori nazionali parlano di Gattuso come di un allenatore che riesce a fare gruppo. Lo stesso è accaduto a Napoli in quei pochi mesi di esperienza, no?
0: Sì, sì, ma io ce l'ho avuto anche a Palermo, ecco, una persona molto intelligente.
2: Sì, è un allenatore in questo, ecco, in questo frangente è forse la scelta migliore, però il problema rimane uno solo, rimane un po' la società, non sappiamo se il mercato sarà libero o meno, se sarà saldo zero, cosa accadrà con Gila e Romagnoli, se andranno via e quindi andranno sostituiti, anche perché la difesa deve essere comunque un punto di forza, perché altrimenti abbiamo visto che si rischia grosso, ecco, senza avere comunque difensori affidabili. E poi l'attaccante, quindi non possiamo pensare di ripartire con Rapkov, con Dia, con Noslin, perché significherebbe riavere gli stessi problemi offensivi di quest'anno, perché non è che il problema poi è l'allenatore, il problema è anche la qualità dei singoli, e questi giocatori di qualità ne hanno ben poca, soprattutto a certi livelli, quindi vedremo.
0: Certo che in una piazza dove dall'altra parte hai una Roma in Champions, magari arriveranno anche dei giocatori, il direttore sportivo nuovo con una progettualità, è difficile, eh? È difficile poi reggere.
1: No, ma soprattutto, Susanna, la stessa è che alla Roma potrebbe arrivare Greenwood, che era un obiettivo completamente alla portata di Lodito un paio d'anni fa, che io, come spesso ho detto, lo potevi andare a prendere facendo un rischio di impresa a 30 milioni e ti sei attaccato a quei 5 milioni per, insomma, per risparmiare. Perché
2: Francesco,
1: poi,
2: che problema c'è? Tanto arriverà il 10 volte più forte di Greenwood, quindi che ci dobbiamo preoccupare?
1: Scusa. No, vabbè, no, quello là in teoria per il video è già arrivato, perché se lui considerava veramente Noslin 10 volte più forte di Greenwood, adesso ci deve stupire tirando fuori qualcos'altro dal cilindro. Per quanto concerne Gattuso, Susanna, se me lo concedi, io sono d'accordo assolutamente con Ale, con tutto che poi la piazza sta rumoreggiando per questo arrivo, perché chiaramente non so che cosa si aspettassero, ma bisogna fare i conti con la realtà. La situazione della Lazio è questa, quindi di conseguenza, se io dovevo rischiare di prendere Lisci con il rischio di bruciarlo dopo la buona stagione all'Osasuna, prendermi Pisacane, che comunque è molto giovane, vado sull'esperienza. Sicuramente Gattuso non sarà il miglior allenatore al mondo, però è un allenatore in linea con quella che è la situazione attuale della Lazio.
0: Sì.
1: E non dimentichiamoci che poi, secondo me, tutti a dirgli scarso, di qua, di là, però per quello che, per quella che ora è la situazione della Lazio, è chiaro che poi il tifoso si augura di più, ma questo non bisogna neanche stare a specificarlo, questo è scontato. Però per questa Lazio, per questa situazione, serve un sergente con l'elmetto e qualcuno che faccia gruppo.
0: A me piace,
1: gruppo.
0: Sì, è vero.
2: Sì.
1: E in questo, secondo me, Gattuso è perfetto. Poi non dimentichiamoci, perché poi la gente parla per frasi fatte. Lui al Milan non ha fatto male, perché lui prende il Milan a stagione in corso e lo porta al quinto posto. E il Milan era una squadra mediocre in quel momento lì, non era un Milan stellare. Al Napoli comunque ha vinto la Coppa Italia, che comunque è sempre un trofeo. E All'Hajduk Spalato comunque ha ricompattato un ambiente e fino a un certo punto li ha fatti lottare per il titolo quando non ne avevano anche mezzi. Quindi in nazionale poi tutti magari gli vogliono dare la colpa, ragazzi, ma noi usciamo dal playoff per colpa di Bastoni che si fa espellere e per Kane che si mangia un gol davanti alla porta, perché poi io credo che in pochi si sarebbero presi la briga di ereditare una nazionale dopo una sconfitta pesante con la Norvegia, con una situazione che era molto più di un cataclisma. E Gattuso, secondo me, va ammirato, perché comunque ha il coraggio sempre di prendersi la responsabilità di mettersi anche in situazioni difficili, perché parliamoci chiaro, ma quale folle accetterebbe la Lazio di lavorare con Lodito in questo momento?
3: Ma anche perché progettazioni non credo ce ne siano. Adesso con Gattuso, io lo conosco bene, tanto è una persona seria che ha grandi capacità di grinta e di trasmettere alla squadra queste cose, però dall'altra parte sono due piazze diverse, una sta in Champions, io se ragiono da calciatore qual ero, è chiaro che vado dove c'è Champions League, dove ci sono le coppe, anche per valorizzarmi di più. Di qua non c'è nulla, però bisogna vedere che progetti ha Lodito, io non lo so. e bisogna vedere che squadra metti in campo. Adesso devi però cominciare a spendere, e lo dico, la vedo dura quando deve tirare fuori dei soldini, quanto, a quanto vediamo. Poi non lo so, il calcio ti dimostra che è pieno anche di imprevisti, staremo a vedere.
0: Vabbè, certo, non è che possiamo fare altro noi.
2: No, ma sai, la speranza è che magari certi giocatori con Gattuso possano rivitalizzarsi, no?
3: Sì, quello che ti dicevo,
0: non voler andar via, ecco, perché
2: penso,
0: qui
2: penso, sì. Penso a Di Saxen, penso anche a Ratko, perché noi non abbiamo visto assolutamente per niente, eppure a Salisburgo aveva segnato nella prima parte della stagione 13 gol, che non sono pochi, quindi comunque è tutto da vedere, ecco, quello che accadrà. La cosa fondamentale, poi adesso bisogna capire anche quello che accadrà con i tifosi, dalle indicazioni che arrivano, dagli spifferi che mi giungono, sembra che in settimana dovrebbe uscire un comunicato nella quale verrà ribadito il fatto di non andare allo stadio finché non accadranno certe situazioni.
0: E quindi neanche di fare gli abbonamenti?
2: No, ma l'orientamento sembrerebbe questo, ecco. Se non cambieranno le cose, se non ci saranno segnali di cambiamento, credo che difficilmente la tifoseria tornerà allo stadio quest'anno, quindi c'è anche questo problema. Quindi Gattuso lavorerà veramente in grandi condizioni difficili, ambientali difficili.
3: Però potrebbe, certo, portare soddisfazioni questo campo qui, perché come ti dicevo, lui ha pure un buono staff che si porta dietro, lavora molto bene, però ci sono problemi grossi a Lazio, a prescindere da ricostruire una squadra, i tifosi che sono il fulcro.
0: A me vedere un derby senza un tifoso, tra l'altro era una partita fuori casa, a me non è piaciuto il messaggio dei tifosi.
3: Tu quando entri dentro al campo non trovi la tua tifoseria, veramente è dura stare poi in campo, perché anche se dovessi fare un grandissimo gol,
0: ma poi non è che i soldi sarebbero andati allo Tito, cioè quella era una trasferta, e allora che tu non ci sei andato, per me hai sbagliato, tu tifoso.
2: Ma guarda che la stessa cosa, diciamo, l'hanno avvertita anche i tifosi da Roma, perché io conosco dei tifosi da Roma e mi hanno detto che per loro, che erano in curva sud, per loro è stata una cosa surreale, no? Perché
0: fare un derby senza l'altra tifoseria,
2: ma combatti,
0: come no?
2: Ma combatti con un avversario che non c'è, che non esiste, quindi non esiste neanche più lo sfottò. Dice sì, fai lo sfottò, lo fai, però alla fine contro chi lo fai? Contro magari un avversario che ha deciso già di dichiarare guerra alla sua società, quindi diventa veramente una cosa surreale, no? Io credo che, ma nessun'altra tifoseria si vorrebbe trovare poi a dover giocare contro una Lazio che non ha più tifosi, perché sì, viene meno proprio lo spirito, viene meno proprio l'antagonismo sportivo, viene meno tutto.
0: Allora tu fra 3-4 minuti sei in diretta con un programma che ci fa anche sorridere, perché si parla d'amore, vero Alessandro?
2: Sì, e poi tra l'altro vi aspetterò dall'11 giugno tutti i giovedì sera dalle 20 alle 22 lungo il Tevere.
0: Ecco, quindi noi ci saremo, noi vedremo, perché se questa è la stagione calda, Susanna, ci veniamo a fare una passeggiata pure. Vabbè, Francesco sta ansio, quindi io lo inviterei, ma insomma
2: Una passeggiata, dai, qualcosa.
1: No, vado anche nella capitale, impegni di lavoro.
0: Facciamo la radio sul Lungotevere.
3: No, io guarda, io mi ci trovo adesso nella capitale, quindi ho finito gli impegni.
0: Lui ha vinto, ha finito, e quindi.
2: Riccardo, ti aspetto, dai.
3: Vengo insieme a Susanna.
0: Organizziamo qualcosa di carino.
3: Insieme
0: allora,
3: a Susanna.
0: Allora, grazie al direttore Alessandro Cerreoni, grazie a voi, Ale.
3: Ciao Ale.
0: Vitale, io approfitto di te.
1: Sì.
0: Ti lascio là, perché andiamo a parlare, facciamo un salto a Frosinone, dove c'è una cosa bella. Volevo che tu fossi con noi anche per questo. 2 minuti e torniamo.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Medio Oriente in apertura. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zahrani, in Libano, a circa 40 km dal confine con Israele, nell'ambito delle sue operazioni contro Hezbollah. Qualsiasi edificio utilizzato da Hezbollah per scopi militari può diventare un obiettivo, ha avvertito Avichai Andrae, portavoce dell'esercito di lingua araba, in un messaggio pubblicato su Telegram.
4: Attentato ad Enego, Vicenza, contro il giornalista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la situazione a Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello, il prete della Terra dei Fuochi, che lotta per l'ambiente e contro i clan. Dopo la mezzanotte, ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa del cronista, lasciando anche bombolette di gas. Cappellari mesi fa aveva ricevuto pesanti minacce e inviti a smettere di scrivere.
5: Ad Afragola, in provincia di Napoli, è andato a fuoco lo striscione che ricordava la 14enne Martina Carbonaro, uccisa un anno fa e per il cui delitto ha confessato il suo ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni, sotto tutto processo per omicidio volontario aggravato. Lo striscione con la foto di Martina, collocato all'esterno dello stadio Moccia, è stato completamente distrutto dalle fiamme. Sono in corso indagini.
4: Avrebbero ridotto i servizi destinati ai migranti ospitati nei centri di accoglienza per destinare parte delle risorse pubbliche ad esigenze private. È questa l'ipotesi al centro dell'inchiesta contabile che ha portato alla contestazione di un danno erariale pari a 1,3 milioni di euro nel Beneventano. Secondo quanto emerso dagli accertamenti delle autorità, il denaro destinato alla gestione delle strutture del consorzio Maleventum sarebbe stato utilizzato per finanziare spese personali, tra cui viaggi e acquisti di accessori di lusso.
5: 4 feriti, almeno un'automobile distrutta, un istruttore che rischia uno stop e tanta paura. Questo è il bilancio di quanto accaduto nella notte fra venerdì 29 e sabato 30 maggio a Roma, quando 35 cavalli sono scappati e hanno attraversato al galoppo via Cristoforo Colombo, incrociandosi, in alcuni casi scontrandosi, con il traffico serale del weekend. Secondo le prime ipotesi, a farli scappare imbizzarriti sarebbe stato il rumore dei fuochi d'artificio accesi da un gruppo di agenti della polizia locale di Roma Capitale a circa 200 metri dagli animali.
4: Il tennis: iniziano gli ottavi di finale al Roland Garros 2026. Oggi si giocano i match dell'ottava giornata dello Slam di Parigi. Nel tabellone femminile, occhi puntati su Iga Swiatek, già in campo in questi minuti contro l'ucraina Marta Kostyuk. Mentre in quello maschile scende in campo il grande favorito per la vittoria finale, Alexander Zverev, contro l'olandese De Jong, con la sessione serale che vedrà affrontarsi Joao Fonseca, mattatore di Novak Djokovic, e Casper Ruud.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: ragazzi, eccoci, 331-8200-213, TMV Radio, la nostra app, quella rosa e nera con le cuffiette, oppure il canale 403, che abbiamo avuto un impasse stamattina, dovrebbe essere tornato, succede anche ai migliori televisioni, quindi insomma... Allora, io ci abbiamo sempre Francesco Vitale collegato, adesso appena la regia ci dice che ci abbiamo anche il nostro ospite, io volevo fare un salto a Frosinone, sia perché insomma il Frosinone è tornato in A e quindi no, anche fargli complimenti e festeggiare, perché insomma il Frosinone negli ultimi anni è una squadra ben fatta, cioè, è solida, c'ha uno stadio, io sono andato a vederlo spesso, c'ha uno stadio bellissimo. Insomma, c'ha, dietro una società,
1: una
0: noi ci lamentavamo del Milan prima, ma il Frosinone ha invece una società solida alle spalle. E dovremmo avere in diretta con noi il nuovo coordinatore del settore giovanile, Alessandro Danieli. Alessandro, un piacere.
2: Sì, buongiorno, ma io non parlo però del Frosinone perché non sono autorizzato di
0: No, ci stavo arrivando, era solo per far capire, fare un complimento al Frosinone.
2: No, io sono
0: che
2: in
0: è
2: qualità
0: tornato,
2: del trofeo, okay.
0: Sì, che è tornato in Serie A, insomma non l'abbiamo seguito per tanto tempo e
2: ci fa piacere,
0: ma noi siamo qui per parlare di un'altra cosa, ci sarei arrivata,
2: perfetto,
0: non ti avrei chiesto
2: sì.
0: Niente del Frosinone.
2: Perché, no, era solo per chiarezza, insomma, perché io non sono autorizzato
0: no,
2: a parlare.
0: No, cioè io sono stata anch'io direttore della comunicazione della squadra di Serie A, quindi che bisogna avere rispetto dei colleghi e quindi non l'avremmo fatto. Però c'è una cosa a cui noi teniamo, sono due anni che ne parliamo, noi soltanto due, ma voi andate avanti da un po' più di tempo, perché c'è il torneo internazionale giovanile, trofeo Gianni Danieli.
2: Nazionale, sì, con squadre... Quest'anno verrà il Como, verrà la Fiorentina, verrà la Salernitana, il Benevento, la Roma, il Frosinone. Poi c'è anche una squadra dilettantistica che ha fatto il preview, quindi ha fatto tutti i vari passaggi prima di accedere alla parte finale, che è il Roma City. Mm. Di non aver dimenticato nessuna squadra, e c'è anche l'Accademia Giallazzurri. Quindi sono 8 squadre che si contenderanno il titolo di campione del trofeo Gianni Danieli, dedicato a mio fratello.
0: Ti posso fare una domanda molto personale, Alessandro?
2: Certo,
0: poi non so,
2: Clara,
0: se Riccardo, che tu tra l'altro hai detto Fiorentina, qui abbiamo il responsabile del settore giovanile della Fiorentina, complimenti anche
3: consulente
0: a loro.
3: Consulente,
0: che insomma complimenti pure alla Fiorentina, che i ragazzi hanno vinto.
2: Sì, ha vinto la primavera, quindi siamo... Sì. È un lavoro grande che ha fatto anche la società Angeloni sul settore giovanile.
3: Esatto.
0: Sì.
2: Quindi posso fare i complimenti alla Fiorentina. Tra l'altro, mio fratello era tifoso della Fiorentina. Quindi...
3: Lo stavo ricordando, ecco, hai anticipato.
0: Vedi, okay. Tutto torna. E ti volevo chiedere, perché poi passano gli anni, no? Ma non è che cambia per te.
2: No.
0: Che cosa significa, cioè, prescindere che insomma poi... Fate tutto questo torneo in una location bellissima, perché è lo stadio Stirpe, no? Tanti ragazzi, che credo che sia la cosa più bella, no?
2: Certo,
0: per te
2: la cosa,
0: cosa
2: più bella è quella.
0: Cosa rappresenta? Perché io dico che non bisogna mai far cadere il silenzio su queste cose.
2: No, è questo, guarda, hai fotografato in pieno quello che è la mia mission, cioè ricordare a tutti chi era Gianni Danieli. E ogni anno glielo ricorderò fin quando sarò in vita, perché le persone, tu lo sai, smetteranno di vivere quando nessuno ne parlerà più.
0: Sì.
2: Questo è il... Quindi per me è ricordarlo ogni anno per far capire insomma chi era Gianni Danieli. Oltre ad essere mio fratello, era un professionista, quindi era un grande fisioterapista amato da tutti. Per questo poi alla fine facciamo anche la partita finale in onore agli amici
0: 7,
2: di Gianni.
0: Vero? Perché se riusciamo 7, noi, a me piacerebbe esserci.
3: Ma che under sono loro?
0: I ragazzi che partecipano sono misti? Che età c'è?
2: No, i ragazzi che partecipano sono dell'ultimo anno di scuola calcio, quindi facciamo questo passaggio.
3: Bravi.
2: No?
3: Bravo, sì, perché è da lì che bisogna partire con i nostri ragazzi, con i giovani. Poi ti faccio i miei complimenti, fai bene a tenere Gianni, lo merita, non solo perché tu, perché stavo fisioterapista, è una persona serissima. A parte che era un tifoso della Fiorentina, però era una persona seria che sapeva fare il suo mestiere, il suo lavoro, e tutti lo ricordiamo per la sua grande capacità e professionalità. Io mi auguro che continuerai, anzi se servirà ti daremo anche una mano, ma vedo che lo fai, che lo fai, lo fai tranquillamente da solo.
2: Le mani fanno sempre comodo, quindi va bene. Quando
3: intanto ti faccio i miei complimenti, perché mettere insieme un partito di quelle squadre, anche se sono a livello scuole calcio, non è facile, però quando...
2: è difficilissimo.
3: Sì, ma io lo so, ne so qualcosa.
2: Sono coadiuvato da tante persone.
0: Dietro a queste manifestazioni c'è sempre tanta gente che aiuta. Sì, e quindi...
2: anche mia moglie, quindi faccio anche complimenti all'ottimo lavoro che fanno tutti quanti.
0: Certo, certo.
3: De mogli io ne so qualcosa. Guarda, io...
0: Francesco, vuoi...
1: Ma guardate, avete grosso modo già detto tutto quanto voi. Io parto sempre dal presupposto che la memoria, io credo, adesso non vorrei essere banale, è un tesoro dell'anima, quindi credo che fondamentalmente per ricordare qualcuno che non c'è più, quando ci sono queste iniziative, è sempre qualcosa di molto bello per portare avanti la memoria nel corso degli anni, e anche per creare qualcosa anche di tangibile. Qui si parla di calcio giovanile, quindi credo che tutto quello che sta organizzando è buono. Soprattutto poi, lo stavamo dicendo, non voglio ricadere nella retorica, per ricordare qualcuno che non c'è più, che merita di essere ricordato.
0: Certo. Allora, però ricordiamo anche, diamo un appuntamento, Alessandro,
2: allora,
0: perché
2: il
0: c'è
2: il 6 e il 7. Il sabato 6, con la presentazione, la sfilata delle squadre intorno alle ore 15. Il torneo inizierà presto a poco, verso quell'ora, minuto più, minuto meno. E poi il giorno dopo si arriverà a fare le parti finali, quindi le semifinali e poi la finalissima, che sicuramente si disputerà intorno alle ore 18.
0: Perfetto, e noi se fa piacere, noi con TMV Radio, con la televisione, con la radio ci saremo, perché
2: noi siamo,
0: sono cose
2: solo
0: belle.
2: Contenti della vostra presenza.
0: Certo.
3: Ma io ho tanti amici lì, questo
0: iniziative molto belle.
3: Grazie a Susanna, la so
0: in
3: questa cosa.
0: Una location bellissima.
3: Vediamo di divulgarla
0: grazie
3: ancora di più.
0: Grazie Alessandro.
2: Grazie a voi, grazie
0: è
2: per
0: stato un vero
2: avermi
0: piacere.
2: Chiamato. Saluto a tutti i vostri radioascoltatori. Grazie,
0: grazie
2: mille.
0: Grazie mille, è stato un
2: buon
0: lavoro,
2: piacere. Buon lavoro, grazie a voi. Ciao.
3: Ciao.
0: Francesco, a me piace sempre ricordare queste iniziative, perché il rischio è, come diceva Francesco, che poi si scordino, no, le persone. Invece, come fa Diana, tua moglie, con il torneo del papà, che ha cresciuto tanti ragazzi.
3: E mo ci abbiamo la seconda cosa a giugno, dove
0: volta,
3: sarai pure tu.
0: Che ogni volta è comunque un tenere vivo un ricordo di una persona, ecco. Io sono
1: no,
0: sempre...
1: ma può sembrare una cosa banale, Susanna, però cioè, queste iniziative tengono vive le persone che non ci sono più. Ma se tu pensi che adesso qui si parla di un torneo, ma anche solo affiggere un manifesto può creare tanta memoria. A me viene in mente qua... No, ma ti dico una cosa banale, purtroppo la tragedia di Gabriele Sandri, per farti un esempio, è avvenuta nel 2007. Ma nella memoria di tutti Gabriele è sempre vivo, perché ad esempio ci sono manifesti ovunque a Roma per ogni ricorrenza, la fondazione fa sempre iniziative. Ma questo perché? Perché c'è stato un lavoro dietro e perché la memoria è stata portata avanti. E quindi questo che vuol dire poi? Che qualsiasi iniziativa si faccia per ricordare qualcuno, poi lì si tratta proprio di una tragedia clamorosa, ben vengano certe cose, ben vengano soprattutto poi per portare avanti un qualcosa che poi, al di là del ricordo, possa essere anche funzionale. Che ti posso dire? Magari ti dico anche una cosa a te molto a cuore. Mario Sconcerti è stato un grandissimo giornalista, tu presenti il premio, quello porta avanti anche la memoria,
0: certo,
1: ed è una cosa bellissima.
0: Tra l'altro l'appuntamento anche quest'anno a ottobre, tenetevi liberi,
3: No, lo fa lui,
0: poi
3: però,
0: usciranno lui, i vincitori, e quindi
3: no,
0: sarà tutta, io a voi non dico niente.
3: Si,
0: perché...
3: si parla di memoria, consentemi anche di ricordare il mio capitano, che io lo ricordo sempre, Agostino
0: oggi,
3: Di Bartolomeo.
0: Una domanda particolare.
3: Guarda, io ti posso raccontare una cosa, io se ho fatto il professionista devo molto a lui, perché lui è stato, dopo che avevamo vinto tutto, eravamo andati a Brunico, mi chiama da una parte e fa: guarda, per gli altri due compagni non c'è storia, però per te io ho fatto un'analisi, loro cercano un calciatore con le tue caratteristiche, e mi fa cercare Catanzaro. E io gli dissi, non è che gli ho detto sai che categoria fa, che colori ci hanno, allora mi ha detto già, cioè, loro sì, gli ho detto di sì. Ma pensa alla cosa bella, e mi è rimasta nel cuore sta cosa, lui c'aveva la Golf e Capri, te la ricordi, bianca col tettino nero.
0: Beh, Francesco è un po' giovane.
3: Beh, non lo so, 40 anni fa.
0: Addirittura a ricordarsi la
3: Capri. E mi ricordo, aspetta, mi faccio la doccia, chiamiamo Viola, che tanto c'è lì il presidente per Calzaro, e ci andiamo a parlare. E io da lì ho cominciato a sedere, quindi Ago lo tengo nel cuore, così come Luca, il figlio, la mamma Marisa, che poi la mamma è un'altra che è stata una grande a Salerno, fa ricordare la memoria di Ago. Non solo c'è la sua tomba a Salerno, ma c'è anche un campo dedicato che la madre, che la moglie,
1: anche,
3: sì, è riuscita, nonostante contro tutte e tutti, c'è riuscita da sola, nessuno gli ha dato una mano, quindi lei, la memoria di Ago, poi per i tifosi romanisti, ma per i tifosi di tutto il calcio italiano, credo che veramente contro tutte e tutti, c'è riuscita da sola, nessuno gli ha dato una mano, quindi lei, la memoria di Ago, poi per i tifosi romanisti, ma per i tifosi di tutto il calcio italiano.

0: sono sicura che Francesco sa lo sa.
1: Sì, è un'enciclopedia.
0: Sì. No, un'enciclopedia vivente.
2: Lo sai che oggi la cosa clamorosa è che non ci sono ricorrenze, non ci sono compleanni, mentre ieri comunque, invece ieri era il compleanno di Thomas Hessler e c'era la ricorrenza di Agostino Bartolomei.
0: Eh beh certo, ci sono giorni più e giorni meno. Allora, allora invece approfitto che c'è anche Monia perché vi voglio chiedere questo Napoli. Ieri c'è stato, no? Allora, ecco, ridere. Già ride lei perché ieri stava con me in diretta, ha detto "Ma Allegri sì, i tifosi però nicchiano". Giusto Monia?
3: Sì, sì, è vero. Ecco. Ti volevo dire un attimo una cosa a proposito del Frosinone. Giovedì prossimo sarà Frosinone allo Stirpe perché ci sta una partita a scopo benefico. Quindi sono contenta di andare a vedere anche questo stadio che mi
0: è
3: manca
0: bellissimo.
3: Nell'elenco degli stadi.
0: E allora poi rimani a Roma perché sabato c'è quest'altra iniziativa invece? O te ne devi andare?
3: No, penso che vado e vengo, però io sono frequente in andare e venire, quindi magari posso venire a Roma anche non pernottando a Frosinone.
0: Ah, certo, perché c'è quest'altra iniziativa molto bella. Allora, vi dicevo ieri... a differenza di Gaetano che invece diceva no Allegri è uno che c'ha comunque va bene e invece devo dire poi i messaggi sono arrivati anche in quel senso, devo dire che invece Monia diceva guardate che tifosi non è che proprio sprizzano gioia da tutti i pori. Voi Vitale, tu questo Allegri a Napoli ti piace?
2: Guarda, io però sono di parte, quindi partiamo dal presupposto che io con Allegri ho una sorta di sentimento perché devo difendere la mia ideologia, perché io poi sono contro i fautori dell'esasperazione che sponsorizzano questo giochismo a tutti i costi. A me piace molto il pragmatismo, quindi io sarò sempre pro Allegri. Però al contempo poi chiaramente bisogna fare anche i conti con la realtà, perché se poi ci basiamo sui numeri, negli ultimi 7 anni Max Allegri con la Juve ha vinto solo una Coppa Italia, al Milan c'è stato questo finale di campionato negli ultimi 2 mesi che è stato abbastanza deludente. Però io credo che poi Allegri, come ha dimostrato nel suo prime alla Juventus, è soprattutto un gestore di uomini più che uno che valorizza il gioco e quant'altro. Quindi io credo che poi il Napoli, partiamo dal presupposto che un anno fa ha vinto lo scudetto, secondo posto, Supercoppa italiana, quindi già partiamo da un'ottima base. E quindi io credo che per la gestione Allegri possa andar bene, ma soprattutto poi c'è un dato importante, perché poi Aurelio De Laurentiis nel corso della sua presidenza al Napoli ha sempre preso top, e Allegri è un top, perché magari in passato sono arrivati Ancelotti, Benitez, Sarri, Conte, e comunque continua sempre a prendere allenatori di primo livello. Poi Allegri può piacere o meno, ma non si discute il fatto che è un allenatore vincente, perché comunque stiamo parlando quantomeno nel campionato italiano di un allenatore che ha vinto 6 scudetti. E quindi io credo che Allegri abbia tutti i presupposti per far bene a Napoli. Poi è chiaro che bisogna vedere come si rinforzano le altre, bisogna vedere tutta una serie di componenti e di fattori. Però l'interrogativo che io pongo è: hai preso Allegri, altrimenti chi avresti preso? Italiano, che per carità sarà un ottimo allenatore, però a Italiano, non, per quanto a me piaccia, non si è mai confrontato in una grande piazza, e quindi non hai il responso magari di averlo già visto in una grande, ma è De Laurentiis, quindi probabilmente è andato sull'usato sicuro e ha deciso di prendere Allegri.
0: Invece ti voglio chiedere una cosa a Monia, che vive il campo più di noi. De Bruyne, Allegri vorrebbe farlo restare, quante possibilità ci sono?
3: Guarda, allora noi durante quest'anno abbiamo avuto un sentore che molti calciatori fossero scontenti. Ti posso anche fare i nomi, sicuramente Lobotka, sicuramente Anguissa, che tra l'altro nell'ultima partita non ha fatto neanche il giro di campo, non ha salutato nessuno, quindi ha una scontentezza di base. Secondo me sono veramente poche le percentuali che lo vedono a Napoli, ma poi anche Meretto, insomma sono veramente tanti. Ma De Bruyne, che è andato in Belgio, si è sbottonato abbastanza ieri.
0: Però veramente contro Conte, mi dicevi, giusto?
3: Contro Conte, sì. Ha fatto
0: Conte ormai ha fatto la valigia, quindi...
1: Gli ha detto lui, meno male che se n'è andato.
3: Ho giocato fuori ruolo, sì. Un sistema totalmente difensivo. Praticamente tutte le critiche che noi abbiamo fatto a Conte, lui le ha confermate. Ha detto non si è proprio trovato bene. Quindi adesso veramente le perplessità sono tante. Quando gli hanno

0: chiesto quale sarà il tuo futuro, ha detto adesso mi devo sedere e ne parleremo, perché lui dice che quando è arrivato a Napoli i presupposti dovevano essere altri, quindi evidentemente non si aspettava poi di trovarsi in questa situazione. Quindi anche con Allegri penso che dovrà sedersi, perché Allegri più o meno il gioco insomma catenaccio e contropiede lo stiamo, quindi attualmente sono molto poche le possibilità. Quello che ti posso dire, non lo so se è un indizio importante, però De Bruyne ha il primogenito che giocava in una squadra in una scuola calcio nel Napoli, a Napoli scusami, e ha salutato tutti e ha detto che non sarebbe più tornato, quindi questo è quello che sappiamo, non so se può essere un valido indizio, però attualmente io non credo proprio che rimanga. Il mio sentore che andrà via.
1: Comunque Allegri si trova una squadra con un'intelaiatura abbastanza forte, non è che è una squadretta da quattro soldi. Il Napoli ha una buona squadra, vediamo poi, ecco, i vostri giocatori come interpreteranno questa novità, perché poi c'è sempre, come ti dico, cambio d'allenatore, cambio staff, cambio lavoro, però poi bisogna vedere se rimangono, se c'è una progettualità, perché loro fanno anche la Champion, quindi il progetto c'è. Poi bisogna vedere, perché se va via De Bruyne bisogna pure fare gli acquisti, quindi quanto è pronto,
2: disposto
1: De Laurentiis a investire, anche perché Napoli è una piazza, la conosciamo, no? Che merita, gli ha dato anche grandi soddisfazioni al popolo napoletano, no?
0: Sì, sicuramente dal punto di vista di investimenti non ci saranno grandi cifre come quelle spese con Conte, però è chiaro che la squadra va limata, ci sono anche troppi vecchi, va anche svecchiata.
3: Ma Monia, perdonami, sì. C'è anche una problematica, che il Nottingham Forest non riscatterà Lorenzo Lucca.
0: Lorenzo Lucca ritornerà a Napoli, però penso che poi andrà in prestito a qualche parte, a meno che qualcuno non lo voglia acquistare, ma questo è non credo che possa rimanere, non credo che Allegri lo accetti, però insomma poi vediamo. Ma ritorneranno tanti comunque, come lui, anche Lindstrom, Kajust, insomma avremo l'allenatore dovrà fare una bella valutazione, perché sono tanti quelli che dovranno tornare.
1: Tanto gli stimoli, Monia, ci sono, perché si fa la Champion, si è arrivato secondo, c'è una progettualità non indifferente, bisogna vedere i calciatori che cosa vogliono fare, perché poi non è facile, sai, stare in altre società dove non ci sono competizioni, dove non ti valorizzi. Lì il Napoli, oltre che è una bella piazza, sta anche in Champions League, quindi io non credo che ci siano lamentare ci sono state, perché con Conte è chiaro che qualcuno non si è trovato, l'abbiamo anche visto in campo, però adesso
0: ha fatto un po' di casini anche dal punto di vista del calcio mercato, giocatori come Nolang, come Lucca, che poi sono stati mandati via dopo sei mesi. Sì, bisogna vedere un attimino questa situazione non facile. Tra l'altro ho sentito anche che dovrebbe venire Rabiot. questa pure è un'altra voce che circola.
1: Vabbè, quello è il pallino di Allegri, quello è il pallino di Allegri, se lo porta dappertutto. Juventus,
0: sì,
1: Milan.
0: A quanto pare anche l'anno scorso il Napoli era su Rabiot, però Rabiot aspettava di essere, insomma, di andare con Allegri.
1: Diciamo che è più tranquillo con Allegri. Diciamo.
0: Sì, quindi al 90% penso che verrà, se verrà Allegri verrà, quindi ci sarà anche Rabiot.
1: Vabbè, almeno avete un allenatore che adesso non fa solo quei nomi, come faceva Conte, e voleva i nomi, poi lasciava perdere i giovani, poi quelli che sono usciti gli è stato imposto perché si è fatto male qualcuno. Perché Conte gioca solo con le squadre, quei nomi già fatti, non costruisce niente, la trova già così. Invece Allegri è un po' diverso su questo, gli va riconosciuto, sì, un tecnico molto diverso.
0: Quando venne Conte sapevamo che carattere ha, sapevamo quali erano le condizioni per cui sarebbe venuto, quindi erano tutte cose note, e anche quelle si spaventavano, perché io ricordo perfettamente le perplessità di quando sapemmo che sarebbe venuto Conte. Comunque più o meno erano quelle che poi abbiamo poi riscontrato. Su Allegri, ma nessun, cioè, dal punto di vista di allenatore non si discute, però ci stanno queste perplessità sul gioco, su tante cose. Sarà il centenario del Napoli, chiaramente molti tifosi dicono che facciamo il centenario del Napoli con italiano in panchina, vabbè.
3: Sì, vabbè, il Napoli ha preso lo scudetto con Albertino Bigon, quindi poi nella vita tutta
1: non
3: è
1: solo. Però, però tu ti ricordi, Vitale, che il Napoli ha vinto anche un mio amico Carnevale, Giordano, Maradona, Careca, Renica, cioè erano giocatori d'altri tempi, d'altri livelli, era un bel calcio quello del Napoli di quegli anni. quest'anno sono arrivati secondi, potevano anche rivincere lo scudetto, però purtroppo poi infortuni e lì c'è da parlare e tante altre cose. Adesso il rassetto, a quanto ho capito, Laurentiis si vuole cambiare, ok, cambia e vediamo come accontenterà la propria tifoseria, perché ho detto è una piazza che merita, e secondo me in Champion devi avere una squadra competitiva, perché altrimenti fai figuracce pure che sei il Napoli.
3: Partiamo dal presupposto che allora la stagione del Napoli, io dico tutto sommato bene in campionato, ha vinto la Supercoppa, in Champions però è andata malissimo, perché certo, poi ci può stare anche perdere, ma non in quella maniera lì, esatto, che ne prendi 6 ad Eindhoven, pareggi con l'Eintracht Francoforte e quant'altro. Però io credo che poi fondamentalmente lì è stata più che altro una questione di mentalità, perché poi il Napoli aveva tutti i mezzi, tutti gli uomini e tutte le situazioni per passare il turno, solo che evidentemente nella testa di Conte c'erano altre priorità, magari si è puntato più sul campionato, snobbando la Champions, pensando che non si potesse uscire nella prima parte della League Phase, che poi se andiamo a vedere le squadre che sono passate il Karabakh, l'Olympiakos, il Bodo Glimt, il Bruges, che erano tutte squadre nettamente inferiori al Napoli, quindi secondo me è stato più un problema di mentalità più che di giocatori.
0: Sì, ma Francesco, è tutto in linea col curriculum di Conte, perché Conte, lo sappiamo, due competizioni non le sa gestire, cosa che invece sa fare molto bene Allegri è l'uomo delle finali perse, quindi auspichiamo che andremo in finale, magari la vinciamo, però voglio dire, sa fare il campionato e anche la Champions parallelamente. Conte invece aveva questo limite, l'ha dimostrato alla fine.
2: Allora io voglio fare, mi ricordo, non so se c'era Francesco anche con me all'inizio dell'anno, quando facciamo tutti i pronostici, perché di tutti quelli a cui ho chiesto il pronostico, forse no, Francesco non c'era.
3: C'ero.
2: Sulle prime quattro che arrivavano, di c'ero, tutti c'ero. Alfredo Arista, il nostro amico Alfredo Arista, che saluto, le ha prese. Infatti mi ha detto, mi ha chiamato ieri, mi ha detto io sono andata ad incassare, perché addirittura anche il Como in Champions,
1: sì, nessuno lo sperava.
2: Nessuno l'aveva, perché adesso io quando penso a Francesco penso ai pronostici, perché Francesco ne ha presi tanti durante l'anno,
1: sì, come no.
2: di pronostici. Però, quindi gli volevo chiedere il pronostico per il nuovo anno del Napoli, come lo vedi Francesco?
3: Vabbè, è troppo presto,
2: dobbiamo aspettare agosto.
3: No, dobbiamo aspettare il calciomercato di tutte quante, esatto. Dobbiamo un attimo capire tutte quante le situazioni. Guarda, però un pronostico te lo posso fare, che la Lazio non entra nemmeno in Europa League purtroppo, quindi questo già te lo posso dire. No, perché se questo è sentore, ma sì, perché comunque ragazzi la situazione qui è drammatica, è vero che è arrivato Gattuso, però io credo che poi non ci saranno grossi rinforzi all'orizzonte. La Lazio è in una condizione che deve assolutamente blindare la difesa o eventualmente trovare rinforzi lì, deve comprare un attaccante, perché comunque la sterilità dell'attacco è stata veramente drammatica, perché in 4-5 non hanno raggiunto la doppia cifra quest'anno, quindi io se questa situazione rimane così attuale sarà un campionato da centroclassifica purtroppo.
1: Beh, ma anche perché, come ti dicevo, non c'è una progettualità. Il progetto della Lazio qual è? Non c'è le coppe, non c'è giocatori stimolati. Cioè, se io sono un giocatore nuovo mi chiedo a Lazio, non ci vengo, ma no, perché a Lazio, perché non c'è nulla di concreto, non è che facciamo una squadra, sai,
3: no, non fa le coppe, abbandonato, esatto, dal pubblico.
2: Vabbè, però scusatemi, però anche l'anno scorso il Milan che non faceva coppe si diceva andare al Milan perché senza le coppe potrebbe vincere, qua non è la coppa, è la progettualità, esatto, e il fatto che i tifosi, certo, non faranno gli abbonamenti,
1: progetto,
2: non,
1: ce l'ha, non
2: saranno,
1: diciamo,
2: allo stadio, è più quello che diciamo non le coppe, perché la Roma non faceva coppe neanche a Roma, no, eppure
1: 7-8 anni.
3: Diciamo che il Milan, se avesse vinto con il Cagliari come era la norma, anziché quinto sarebbe arrivato terzo, quindi poi il calcio è strano sotto certi aspetti.
2: Sì, no, certo,
3: avremmo,
2: certo,
3: fatto tutti altri discorsi.
1: Però te l'avevo detto che c'era un calo molto fisico del Milan oltre che mentale. Loro non avevano più benzina nelle gambe, si è visto, perché insomma sulla carta, tutto rispetto per gli amici miei di Cagliari, insomma il Milan è superiore, però quando non hai la condizione fisica e soprattutto mentale fai quelle figure,
2: diventa
1: lì poi non
2: difficile.
1: È che
3: no,
1: puoi
3: ma
1: cambiarle
3: quando non hai anche un attaccante che segni,
1: esatto,
3: perché Santiago Jiménez, io sinceramente ne avevo tessuto le lodi e mi prendo la responsabilità di quello che ho fatto, ma non ero stato l'unico, perché avendolo visto col Feyenoord mi sembrava tutt'altro tipo di giocatore. Però poi in Italia non è inciso, c'è chi ha dato addirittura la colpa ad Allegri, però fondamentalmente io credo che poi cioè per un attaccante la strada per il gol si trovi sempre, indipendentemente dalla tipologia di gioco dell'allenatore. Lui sembrava proprio un ectoplasma, purtroppo.
1: Però Francesco, l'attaccante abbiamo visto con Male e con tanti altri, se dietro non c'hai i centrocampisti che forniscono verticalizzazione in velocità, l'attaccante può essere pure un fenomeno, ma poi se non gli arrivano i palloni come fa a mettere la palla in porta se dietro non c'è chi lo sostiene?
2: Allora la prossima settimana, a proposito di attaccanti di ruolo, su Vai e Vengono vorrei fare una cosa dedicata a Dybala, perché ho saputo delle cose. Allora, se domenica prossima ci siete, vorrei fare un blocco su questo ragazzo.
3: Ma una cosa, se vuoi, però te la dico adesso. Secondo me Lionel Scaloni ha sbagliato sia ad escludere Lugo e Buendia dai 26 del Mondiale, perché uno come Dybala tanto non doveva fare il titolare, in panchina pronto a subentrare ce lo devi avere. Secondo me ha fatto un errore. Secondo me ha fatto un errore madornale, partendo poi dal presupposto che non è quello che incide o meno nel percorso dell'Argentina, perché
2: però comunque un uomo in più, certo.
3: C'è Lautaro, c'è Julian Alvarez, però Dybala secondo me andava convocato.
2: C'è un uomo in più, sì.
1: Sì, anch'io sono d'accordo
2: invece...
1: con te.
2: Invece vi saluto, però prima voglio dire, perché sicuramente tra di noi quella più vicina a questa iniziativa è Monia, perché io ieri, noi abbiamo fatto una cosa molto carina insieme a Francesco Repice, giornalista insomma che non vi devo raccontare io chi è, e Mimmo Malfitano, perché il 4 giugno c'è il Gran Galà Sport e Passione a Napoli, non so se sarai presente Monia tu.
0: No, perché il 4 giugno vado a Frosinone.
2: Vi date il cambio e il vincitore di questo Gran Galà Sport e Passione è stato proprio Francesco Repice, ne abbiamo parlato ieri, è venuto fuori un momento molto bello sul giornalismo e quindi volevo riproporvelo. E quindi io prendo l'occasione per salutare Monia Alloggio e ci sentiremo st'altro sabato, Monia.
0: Sì, assolutamente, un abbraccio forte.
2: Grazie, un abbraccio.
1: Ciao Monia, salutami Napoli, amo Napoli.
2: Poi da Napoli passiamo ad Anzio, salutiamo anche Anzio perché anche lì si sta bene, dove c'è Francesco.
1: Mo cominciano a stare la grande lì.
3: Dove andate poi la prossima? A Marbella?
2: Lo sai chi è che parte domani per Marbella? Per Marbella?
1: Marbella.
2: Daniele Garbo. Se ne va lui.
1: Hai capito?
2: Che è un paese che a te piace molto, la Spagna, vero? Francesco?
3: No, a me sì, perché comunque a Marbella ci ho anche vissuto. Quindi,
2: lo so,
3: quando l'ho detto non è stato casuale. Cioè, visto che parlavo di Napoli, visto che parlavo di Anzio, la conclusione finale era con un altro posto di mare.
2: Sì, allora la prossima settimana ci colleghiamo da lì anche. Così ce li ho tutti quello, spazi
3: sbaglio,
2: per il mare.
3: Che ha vissuto, vive lì, non... Però insomma, tanti VIP vivono a Marbella.
2: Sì, sta bene, beati loro. Quando arriva la pensione vengo anch'io.
1: mi sa che gira, sto aspettando mia moglie, vedi come decollo.
2: Tu però è imminente la cosa,
1: io no. sì, me lo auguro per lei perché era finito i capelli.
2: Sì, Diana se lo merita. Allora, Francesco, grazie, vatti a fare un
3: grazie
2: bagno anche
3: voi,
2: per noi.
3: Grazie,
2: grazie mille,
3: ciao.
2: Sempre professionale, professionale, puntuale. Francesco è veramente una persona su cui puoi sempre contare perché è sempre pronto.
1: Sì, vero. Giornalista bravo, serio.
2: Sì.
1: È molto competente.
2: Una persona seria. Quindi noi ci lasciamo. Io saluto anche Gabriele. Salutiamo insieme Gabriele dall'altra parte.
1: Gabriele che...
2: Grazie
1: di esistere, della regia. Dice, la regia.
2: Perché in realtà, ragazzi, voi sentite le trasmissioni, vedete, ma senza quelle persone dall'altra parte non vedreste
1: nulla.
2: Non sentireste nulla. Perché i veri fautori di quello che va in onda sono loro. E allora, anche per dare una sicurezza a chi sta da quest'altra parte, quella persona che sta di là è molto importante. Grazie a Riccardo Proietti, neo campione d'Italia con i suoi giovani. Grazie a tutti, noi ci rivediamo sabato e domenica, ci rivediamo e ci risentiamo sempre qui sulle frequenze di TMV Radio e sempre con Gualfio Ghibellini. Grazie a tutti.
1: Buona domenica.
4: TMV Radio ha presentato Gualfio Ghibellini.
5: Radio. Buongiorno dalla redazione.
6: Medio Oriente in apertura. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zahrani, in Libano, a circa 40 km dal confine con Israele, nell'ambito delle sue operazioni contro Hezbollah. Qualsiasi edificio utilizzato da Hezbollah per scopi militari può diventare un obiettivo, ha avvertito Avikai Andrae, portavoce dell'esercito di lingua araba, in un messaggio pubblicato su Telegram.
5: Attentato ad Enego, Vicenza, contro il giornalista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la situazione a Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello, il prete della Terra dei Fuochi che lotta per l'ambiente e contro i clan. Dopo la mezzanotte ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa del cronista, lasciando anche bombolette di gas. Cappellari mesi fa aveva ricevuto pesanti minacce e inviti a smettere di scrivere.
6: Ad Afragola, in provincia di Napoli, è andato a fuoco lo striscione che ricordava la 14enne Martina Carbonaro, uccisa un anno fa e per il cui delitto ha confessato il suo ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni, sotto processo per omicidio volontario aggravato. Lo striscione con la foto di Martina, collocato all'esterno dello stadio Moccia, è stato completamente distrutto dalle fiamme. Sono in corso indagini.
5: Avrebbero ridotto i servizi destinati ai migranti ospitati nei centri di accoglienza per destinare parte delle risorse pubbliche ad esigenze private. È questa l'ipotesi al centro dell'inchiesta contabile che ha portato alla contestazione di un danno erariale pari a 1,3 milioni di euro nel Beneventano. Secondo quanto emerso dagli accertamenti delle autorità, il denaro destinato alla gestione delle strutture del consorzio Maleventum sarebbe stato utilizzato per finanziare spese personali, tra cui viaggi e acquisti di accessori di lusso.
6: Quattro feriti, almeno un'automobile distrutta, un istruttore che rischia uno stop e tanta paura. Questo è il bilancio di quanto accaduto nella notte fra venerdì 29 e sabato 30 maggio a Roma, quando 35 cavalli sono scappati e hanno attraversato al galoppo via Cristoforo Colombo, incrociandosi, in alcuni casi scontrandosi, con il traffico serale del weekend. Secondo le prime ipotesi, a farli scappare imbizzarriti sarebbe stato il rumore dei fuochi d'artificio accesi da un gruppo di agenti della polizia locale di Roma Capitale a circa 200 metri dagli animali.
5: Il tennis, iniziano gli ottavi di finale al Roland Garros 2026. Oggi si giocano i match dell'ottava giornata dello Slam di Parigi. Nel tabellone femminile, occhi puntati su Iga Swiatek, già in campo in questi minuti contro l'Ucraina Marta Kostyuk. Mentre in quello maschile scende in campo il grande favorito per la vittoria finale, Alexander Zverev, contro l'olandese De Jong. Con la sessione serale che vedrà affrontarsi João Fonseca, mattatore di Novak Djokovic e Casper Ruud.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci rientrati in diretta 331-8200-213 oppure la nostra app o il canale 403 del Digitale Terrestre. Allora, a me fa molto piacere presentare l'ospite che vi sto per presentare, perché noi qui in questa trasmissione parliamo molto di calcio, insomma, del calcio tecnico, del calcio giocato, del calcio mercato, di chi arriva e di chi se ne va, e la panchina e... E Rino Gattuso e Allegri, e, insomma, questo va bene e questo no, ma parliamo un po' di meno del fair play, di questo sconosciuto tante volte, no? Che invece in altri sport sono le basi, nel calcio un po' meno, e mi fa piacere parlarne con il presidente Ruggero Alcantarini. Presidente, ciao!
1: Eccomi, buongiorno.
0: Allora, il 19 maggio, mi piace ricordarlo, è stata la giornata mondiale del fair play. Tu hai organizzato una cosa bellissima, dove ho visto che ci sono stati anche la nostra Alessandra Broglia, ma ci sono stati Andrea Bodi, insomma ci sono stati tanti personaggi in questa giornata dedicata proprio al World Fair Play. Proprio
1: World
0: la giornata
1: Day, che è la giornata che ha indetto Assemblea Generale dell'ONU il 1 luglio del 2024, cioè due anni fa hanno lanciato questo messaggio al mondo nella logica del rispetto, insomma i principi del rispetto, quindi una declinazione a 360 gradi vuol dire non soltanto lo sport, da cui devo dire è partita l'iniziativa di richiedere di promuovere con l'Assemblea Generale questa cosa, ma nei confronti di tutte le attività che compiamo quotidianamente, che sono attività tutte imputabili al genere umano, perché gli altri sono praticamente, diciamo, dei convitati o di pietra o viventi, ma loro malgrado, diciamo così, oggetto dei nostri comportamenti. Mm-mm. E questa iniziativa dell'ONU, devo dire che ha attivato in modo particolare il Comitato Nazionale Italiano Fair Play, che è un ente voluto per legge attraverso il sistema sportivo, quindi il CONI, come le federazioni, gli enti di promozione sportiva e quant'altro, e che si occupa in modo particolare della promozione dei principi e dei valori legati al tema del fair play, che, badate bene, non sono un fatto che nasce nell'ambito dello sport, ma è un qualcosa che ha a che fare con la cultura, quella con la C maiuscola, che abbiamo partorito nel corso del tempo noi umani sempre, e l'autore di questa idea del gioco corretto, quindi della lealtà dei comportamenti tra i vari protagonisti delle sue storie, è stato un certo William Shakespeare, che, come tutti sanno,
0: certo,
1: è un grande uomo di cultura, un visionario, un drammaturgo, insomma un personaggio sempre celebrato, insomma sempre di grande attualità. A questo punto noi abbiamo raccolto il messaggio con la massima senso di responsabilità, di determinazione, eccetera, per cui sono due anni che celebriamo l'evento presso il Senato, che, come sapete, è la seconda istanza, diciamo, repubblicana dopo la Presidenza della Repubblica, c'è il Senato, la Sala Koch, che è la sala più importante dopo l'Aula, e con il governo, quindi in questo caso il ministro dello sport e dei giovani Abodi, il nostro Andrea Abodi. L'anno scorso c'era anche il ministro Ciriani, che è il ministro dei rapporti con il Parlamento, posto che è un po' il crocevia di tutto il sistema. Quest'anno abbiamo avuto il presidente della settima commissione della Camera, che si occupa anche dello sport, oltre che della cultura, della scienza e dell'istruzione, Federico Mollicone. Poi avevamo naturalmente il rappresentante dell'ONU, Gerardo Casini, e la senatrice Dubetti, che ci ha ospitato, sempre della sesta commissione finanza e tesoro del Senato.
0: Insomma, eravate rappresentati bene.
1: Sport e salute, insomma. E poi la novità è che ci ha chiesto il presidente dell'UNICEF Italia di poter supportare la sua iniziativa particolare destinata
0: Nicola Graziano.
1: Ai bambini. Sì, Nicola Graziano, che ci ha chiesto di supportare l'iniziativa legata al diritto al gioco. Quindi, insomma, siamo di fronte ad una situazione che non soltanto vale per quello che è la nostra attività ormai ultra trentennale, ma e poi dal 2005 è aperta la società civile, oltre che nell'ambito sportivo, ma nella logica più ampia. Faccio l'esempio, abbiamo lanciato l'anno scorso una campagna che in pieno sviluppo si chiama il Fair Play della Salute, perché come dire, lo stato di salute consente una migliore qualità della vita, ma anche una migliore qualità del sistema, perché se siamo alleggeriti da costi e da oneri a volte molto pesanti legati a un cattivo stile di vita, magari riusciamo ad avere, no, un... Ma quando parliamo di fair play nei confronti degli animali, dell'ambiente,
0: certo, certo, è a 360 gradi ovviamente.
1: I comportamenti.
0: Presidente, ti dico che tu l'altro anno eri con noi al premio Sconcerti. Quest'anno è stato inserito nella seconda edizione, che avverrà sempre ad ottobre alla Camera, è stato inserito anche, è stato chiesto ai ragazzi di fare un tema proprio sul fair play. Perfetto, poi come lo interpreteranno loro non lo so, poi ti girerò tutti i temi e valuteremo insieme, perché abbiamo capito che certe manifestazioni servono proprio per toccare certi argomenti che forse sono troppo tralasciati.
1: Una notizia, e cioè che la regione Friuli Venezia Giulia, dopo un anno di sperimentazione, ha adottato un progetto in modo ufficiale che prevede l'inserimento delle tematiche del fair play nell'ambito delle scuole.
0: Ah, bellissimo.
1: Come, diciamo, complementare dell'educazione civica, posto che è un discorso sempre un po' aleatorio che va invece incardinato in modo serio. E dall'altra parte si sta pervenendo con il ministro Bodi, che ha fatto delle dichiarazioni in tal senso molto impegnative, al rapporto diverso proprio con i bambini, perché secondo i principi montessoriani il bambino fin dal momento che nasce ha delle capacità di apprendimento straordinarie, sì. E l'è dimostrato adesso per l'uso che fanno i bambini dell'intelligenza artificiale, tutti i sistemi.
0: Sì, sì. Beh, anche con le lingue, il bambino piccolo ha una facilità molto ad apprendere anche le lingue.
1: Questo dimostra che se il bambino viene iniziato in modo corretto a quelli che sono i principi di un stile di vita ispirato al rispetto, quindi per se stessi piuttosto che per gli altri, per quello che li circonda, eccetera, sicuramente noi potremmo avere nella prospettiva una come dire, una società civile diversa
0: degli uomini e le donne migliori, certo,
1: sicuramente educati nel momento giusto, perché adesso noi abbiamo attività motoria e quindi qualcosa che poi riesce a passare in termini di rispetto delle regole nelle scuole primarie a partire dalla quarta elementare, è una cosa allucinante. Cioè i bambini praticamente arrivano a 9 anni per essere iniziati, ma non esiste, cioè che se uno parte male quando arriva a 9 anni diventa già un problema, mentre secondo me con quello che sta capitando in giro, insomma, sarebbe opportuno a guardare ai bambini, perché è l'unico modo per intanto affrancare le nuove generazioni da problematiche diciamo brutte che abbiamo di fronte e che per molti sono, diciamo, dei problemi seri, perché non è facile correggere le persone che sono ormai deviate in modo irreversibile o comunque in modo grave.
0: Insomma, questa iniziativa è molto bella, Alfred. Poi ne torneremo anche a parlare, se ti va, presto.
1: Assolutamente, perché il nostro compito è quello di dare il massimo supporto, la massima evidenza a tutte le iniziative di promozione dei valori valori etici, quindi
0: soprattutto in questo momento storico. Grazie Presidente, grazie a Ruggero Alcanterini, grazie
1: per quello che fate per noi, grazie ancora.
0: Grazie a voi. Il calcio è bello, il calciomercato è bello, l'allenatore, però non dimentichiamoci i valori che dovrebbero essere alla base anche già dai più piccoli, perché sicuramente poi cresceranno uomini e donne migliori. E invece volevo portare la vostra attenzione su un'iniziativa che mi piace molto. Io credo di averli tutti e due con me, direttamente da Napoli, credo sia Napoli, Mimmo Malfitano. Ciao Mimmo.
2: Buongiorno Susanna, ben trovata.
0: Buongiorno, grazie anche a te. Campionato finito, siamo tutti più rilassati. Tutti, insomma, vabbè, tutti no, però
2: a Napoli no.
0: A Napoli allegri, un po' divisa la tifoseria, ho saputo.
2: Cioè, ma vi rendete conto
0: è pazzesco.
2: Che riesce a mettere in discussione un allenatore che ha vinto 6 scudetti, 5 coppe Italia, 3 supercoppe, 2 finali di Champions e lo mettono in discussione. Pensate un po'.
0: Lo voglio chiedere a Francesco Repic. Ciao Francesco.
3: Buongiorno Susanna, buongiorno Mimmo, eccoci qua. Caro maestro,
0: grande
3: non
0: Francesco,
3: posso ridarti ragione, no, grazie a voi.
0: Come si fa a mettere in discussione? Sì, no, per
3: no,
0: carità,
3: ma,
0: uno
3: no. Ripeto, io non sono, a me, quando parlate di Allegri, io sono un po' di parte, diciamo, perché nel senso che poi ho un rapporto personale con l'allenatore che stimo in maniera clamorosa. Purtroppo c'è questa nuova tendenza della critica del calcio contemporaneo. Si lodano molto gli allenatori che non vincono mai. E quelli che perdono sempre, quelli sono bravi, perché fanno vedere delle cose, parlano di certi argomenti che io ancora faccio fatica a capire, ma è un problema mio ovviamente, non è un problema degli altri. E si parla poco degli allenatori, cioè quelli che vincono, e si tende a sottolineare quando sbagliano, o quando probabilmente a loro avviso sbagliano. Io credo che Allegri abbia sicuramente sbagliato quest'anno la stagione, perché il Milan doveva entrare in Champions, che però al pari di altre come la Juventus, come a parte Inter e Napoli, ma come la Juventus, come la Roma, come il Como, come l'Atalanta, eccetera, avesse quella rosa in grado di competere per quell'obiettivo e non oltre, e magari nemmeno per quell'obiettivo. Perché poi noi guardiamo sempre a problemi strutturali del tipo 4, linea 4, linea 3, linea 5, moltiplicato 6, radice quadrata di, non guardiamo mai al fatto che a far quelle robe lì debbano essere degli uomini, cioè dei calciatori, e il loro valore tecnico è, come dire, è discriminante. Però evidentemente, tra l'altro poi Allegri era un grande vantaggio quest'anno col Napoli, cioè il Napoli secondo me a bocce ferme adesso, senza campagna acquisti, è una squadra pronta.
0: Invece gli altri, sì, diciamo prima, insomma, dal Milan alla Juve si devono tutti ricostruire un po', no? Tranne togliendo l'Inter, che comunque
3: Ma pure l'Inter deve cambiare, deve cambiare, deve prendere dei giocatori, però parte da una base ovviamente molto solida. Il Napoli non avesse avuto le disgrazie che ha avuto quest'anno, probabilmente avrebbe lottato fino all'ultima giornata per lo scudetto. Io credo che il Napoli sia pronto, sia una squadra pronta per competere per il vertice, cioè non ha bisogno di grandissime cose, a mio avviso.
0: Allora, ne approfitto che ci siete tutti e due, state dicendo tutti e due il vostro pensiero, per rispondere agli ascoltatori, a un ascoltatore in particolare, insomma, ce ne sono stati, dice: ma tu metti tutti, lo fai apposta a favore di Allegri. Ragazzi, io faccio radio da tanti anni, ma non ho mai chiesto, e qui Francesco ve lo può dire, anche Mimmo, non ho mai chiesto alle persone che intervengono come la pensi, e io metto le persone per come la pensano. Il pensiero dei giornalisti importanti come Francesco, come Mimmo, insomma, è libero. Non permetterebbero nemmeno loro, no Francesco, vogliamo dirlo?
3: No, ma
0: che io chiamo qualcuno, io non sento nessuno prima della trasmissione, e così, insomma, ogni pensiero,
3: no, io ripeto,
0: giusto.
3: Allora, Allegri, come diceva Mimmo, è uno che ha vinto, sì, non è un altro modo di giocare, non si possa vincere, per me fate come vi pare, basta che vincete, cioè,
0: certo,
3: il problema,
0: certo,
3: secondo me è quello lì. Poi sai, a uno può piacere, può non piacere, per carità, siamo tutti liberi. Intanto però, siccome il calcio professionistico si gioca per vincere le partite,
0: ecco,
3: proviamo a vincere, poi vediamo, insomma, no?
0: E invece, a proposito di vittorie, volevo parlare di un'iniziativa molto bella. Credo che sia la terza edizione di questo Gran Calà Sport e Passione, vero Mimmo? Questa del 2026,
3: sì,
0: che si svolgerà il 4 giugno al Teatro Costanzo Mattiello, se non sbaglio.
2: Sì, è il 4 giugno al Teatro di Costanzo Mattiello di Pompei, dove ovviamente ci sarà questa terza edizione, che nasce tutto per gioco, invece poi pian piano si è entrato in un livello, direi, dove i big non mancheranno e dove si celebreranno ovviamente le eccellenze del giornalismo soprattutto e dello sport. E allora ti annuncio che praticamente al sondaggio che abbiamo avviato nel mese di ottobre 2025 tra social, tifosi, i Napoli Club. Insomma, avevamo proposto tre nomi per il premio giornalistico nazionale. Guarda, io ti dirò solo una cosa, che non voglio manco nominarli gli altri due, che sono due autorevolissimi colleghi, ma dinanzi al nome di Francesco Repice c'è stato un plebiscito.
0: Ha vinto a mani basse, vogliamo dirlo.
3: Sono troppo generosi con me, sono troppo generosi.
2: Devo dire poi con la mia somma soddisfazione, perché non ho difficoltà ad ammettere che io sono il primo fan di Francesco Repice. Mi ricordo, eravamo, questo è un aneddoto simpaticissimo, eravamo a Doha, mi pare, però, o Pechino, non mi ricordo, era una delle due,
3: una di quelle finali là, quelle robe lì che ci portavano in quei posti lontani.
2: Esatto, allora io andai da lui e dissi: Francesco, per piacere, vogliamo farci una foto insieme? Lui mi guardò e disse: ma mi stai prendendo in giro? No, che in giro? È un piacere per me. Quella foto la conservo gelosamente nel mio studio.
3: No, anche perché eravamo giovani, Mimmo.
2: Vabbè, insomma, un po' giovanetti, dai, una ventina di anni e mezzo.
3: Ancora dicevamo la nostra, dai.
0: Vabbè, no, ma qua 15 anni è niente, ai tempi dell'intelligenza artificiale 15 anni sono nulla.
3: No, certo, ma il problema è avere quella naturale all'inizio, diciamo, da dire. Poi, se vogliamo, lasciamo perdere, Susanna, lasciamo stare l'intelligenza artificiale, che è meglio.
0: Eppure il futuro sarà quello, Francesco.
3: Lo so, e purtroppo, infatti io dico che il futuro, perché non so, io sono sempre, magari questo è un discorso che esce un po' fuori, però io non so se il progresso, quello che noi crediamo progresso, a volte è in realtà un regresso, cioè non lo so, secondo me andare avanti così ci va a sbattere. Però poi insomma,
0: evidenze scientifiche dicono che per esempio l'uso dei cellulari ha fatto regredire proprio il cervello dei ragazzi.
3: Ma anche il mio, nel senso che io prima ero lì che cercavo di memorizzare le strade e adesso non le memorizzo più, perché c'è Staffarino che ti porta direttamente sul punto. E certo non è un vantaggio, non è un progresso. Sicuramente non è un progresso, ecco,
0: è una comodità che però non è progresso.
3: È una comodità che però poi se sei nei guai, che manca la corrente, o ti scade la cosa o ti scade la carta, sei del gatto, come dicono i cacciatori.
0: Sì. Beh, io ricordo che insomma ero molto più giovane quando sono entrata a fare questo lavoro, che facevo la redattrice dall'altra parte. Io ricordavo tutti i numeri dei giornalisti a memoria, erano tantissimi. Adesso non mi ricordo nemmeno il mio, se non lo vado a leggere.
3: Quindi io stiamo abituando.
2: Non è l'età, però.
0: No, è l'abitudine.
2: È l'avanzare dell'età. Sì.
0: No, credo che sia l'abitudine.
2: Io non mi
3: ricordo. Meno male che esistono quelle frasi che a Napoli sono perfette, se ne parlava ieri con Mimmo. Quando non ti ricordi il nome, dicevo: ho fatto apposta.
0: Ho fatto apposta.
3: Secondo me lì, in quella parola c'è la genialità totale, la civiltà, la cultura di un popolo. Ho fatto apposta. Quando non ti ricordi una cosa, ho fatto apposta. Quello lì,
2: io ho fatto apposta.
3: Come si chiama? Ho fatto apposta.
0: Vero.
3: È una roba, Susanna, che impazzisco.
0: Vado, sì, posso. Dimmi, Mimmo.
2: Susanna, volevo dirti che ovviamente il clou del galà della serata sarà la consegna del premio nazionale giornalistico, ma per l'occasione quest'anno avremo come tema ovviamente il centenario del Napoli, che celebreremo, perché il 1 agosto prossimo il Napoli festeggerà 100 anni di esistenza. E noi celebreremo questo avvenimento assegnando dei riconoscimenti per la loro ovviamente partecipazione alla vita del calcio Napoli al presidente Corrado Ferlaino, al capitano storico del Napoli Beppe Bruscolotti, a Francesco Romano, che fu, poi vi spiegherò, lì al teatro. Come nasce poi questa assegnazione, perché tutto sommato il Napoli con l'arrivo di questo giocatore praticamente cambiò l'aspetto tattico.
3: Quadrò il cerchio, la quadratura del cerchio fu Romano.
2: Esattamente, bravo Francesco, vedi? E poi, insomma, in rappresentanza del Napoli attuale abbiamo, cioè il Napoli attuale dell'era De Laurentiis, abbiamo il Pampa Sosa, quindi poi ci sarà un premio alla carriera ad un collega di Francesco, a Salvatore Biazzo, che insomma, nel settennato di Maradona è stato uno dei più presenti in ogni momento della esistenza napoletana di Diego. Poi ho istituito anche un premio Rosa che va ogni anno ad una giornalista, e quest'anno andrà alla collega del Corriere della Sera Monica Scozzafava. E poi c'è anche una sorta di borsa di studio per due studenti.
0: Ah, queste sono le cose belle.
3: Esatto, bravo Mimmo, bravissimo.
2: Io penso a tutto. E ho pensato anche di assegnare il premio Rosa il prossimo anno ad una collega di Roma che si chiama Susanna
0: e io mi trasferisco a Napoli, vengo molto volentieri,
2: Certo.
0: hai detto Ferlaino? Stavo leggendo proprio sulla Gazzetta.
3: Sì, ha parlato di
0: l'intervista
3: oggi,
0: ha parlato di Allegri, ha detto che al Napoli serviva uno come Max abituato a vincere. Secondo me il succo è tutto là. Cioè il Napoli sta prendendo un allenatore abituato a calcare certi campi del gioco, no?
2: Guarda, io dico una cosa, per carità, io so che non sono molto simpatico a Conte, lo so benissimo perché mi è arrivato da tante parti, perché io continuo a dire, così come ho detto tutto l'anno, che per cortesia non lo santificate, per cortesia non parliamo di miracoli. Questo è un allenatore che a giugno scorso disse che con questo organico, con l'organico che aveva, avrebbe difeso lo scudetto e avrebbe migliorato il quarto di finale di Spalletti in Champions, raggiunto da Spalletti. Allora io dico, nel momento in cui fai una figuraccia incredibile in Champions e arrivi al secondo posto con merito e quindi conquisti la Champions, per quanto mi riguarda hai fatto il minimo sindacale rispetto a quello che era il programma iniziale.
0: A quello che erano gli obiettivi, certo.
2: Tu immagini.
3: No, Mimmo, però sono successe tante cose che stanno a Napoli. Voglio dire, lui ha perso più di metà squadra per un periodo lungo.
2: Ma chi li ha creati questi intoppi?
3: Questi intoppi, quando noi diciamo, sai, io quando, per esempio, questa era una cosa che per la quale si critica qualcuno. Per fortuna pochi criticavano, qualcuno criticava Gasperini, dice vedi Conè, poi siamo venuti a sapere delle altre cose, perché poi ecco, diciamo che gli allenatori vogliono i giocatori in campo e si costruiscono una squadra per andare avanti con quella, ecco perché ti dico che Allegri ce l'ha già pronta, perché se non succedono disgrazie particolari che sono successe quest'anno, perché secondo me, ripeto, senza tutti quegli infortuni in serie e poi per lungo tempo di giocatori fondamentali, il Napoli avrebbe conteso fino all'ultimo lo scudetto all'Inter, ma senza parlare di miracoli, perché Antonio Conte è un altro di quella razza lì. Antonio Conte è uno che si siede e vince, è molto semplice, cioè poi il metodo, le cose, eccetera.
2: Se non fosse stato quella razza lì, come giustamente tu dici, e probabilmente avrebbe accettato di continuare il progetto Napoli, anche se con un minimo ridimensionamento, ma
3: No, ma questi non ci pensano proprio, perché comunque vengono, come tu mi insegni Mimmo, vengono da una scuola come quella della Juventus che proprio ridimensionamento, proprio è una cosa che non se ne parla proprio, cioè perché
0: è una mentalità,
3: non se ne parla proprio, se vengo qua vengo per vincere, chiuso.
2: Proprio stamattina leggevo che praticamente il Can è pronto ad aprire nuovamente il portafogli per rivoluzionare la squadra, ecco.
3: Vedremo se sarà così, speriamo per i tifosi della Juventus.
2: A Napoli non è così. Guarda, io ieri alla radio, a Radio Marte dove collaboro, ho detto guardate, ora vi elenco la formazione attuale e voi ditemi se non è già competitiva. Ho detto Meretti in porta, Di Lorenzo, Pacmane, Buongiorno e Gutierrez, McTominay, Lobotka, De Bruyne, Alisson, Neres, Højlund e Alisson Santos. Ho detto, qualcuno può dire che questa squadra non è competitiva?
0: No, lo è.
3: Come se lo è.
0: Allora,
3: in vista, perché forse te lo sei scordato?
2: No, Anghissà va via. Non
0: quindi anche senza Anghissà.
2: Sì, non vuole restare. No, non me lo sono scordato.
3: Ah, ecco, allora ecco, mi dai una notizia.
0: Questa è una notizia, vedi facciamo pure. Allora, io invece...
2: Lui vuole andar via, poi non lo so se lo mandano via. Lui ha chiesto di andare via e non ha voluto rinnovare.
0: Allora, vabbè. Fatemi ricordare, perché avete... Francesco pure ha un'estate piena, perché... Allora, il 4 giugno sei a Napoli al Gran Galà Sport e Passione con Mimmo. Poi vedo che il 9 giugno invece sei
3: a Bologna.
0: Ci vediamo alla radio a Bologna. E poi c'è un altro appuntamento, però, che avevo letto in un posto meraviglioso. Fatemelo riprendere.
3: A Canazzei
0: il 26 luglio.
3: Sì, e questo è accaduto, purtroppo è accaduto, ti dico purtroppo.
0: Perché?
3: Per la notte di Zenica.
0: Ah, certo.
3: Perché non ci fosse stata la notte di Zenica, io sarei stato con l'Italia di Rino Gattuso al mondiale. Le cose sono andate diversamente e ci consoliamo un po', avendo poi insomma deciso che dopo 8 mondiali si poteva anche da fare basta e mandare avanti più giovani. Insomma, abbiamo deciso che ci consoliamo con il teatro, con la gente, l'incontro con le persone, che è sempre molto motivante.
0: Che, seppur
3: molto
0: diverso, è una bella situazione, no?
3: Certo, lo è. Sempre veramente molto bello incontrarsi con le persone. Io immagino sempre quelli che ascoltano la radio, no? Le partite, perché magari lavorano. Perché poi io dico sempre che non tutti hanno la possibilità di abbonarsi, perché...
0: Cioè, ma che poi scherzi. Non
3: è... E poi soprattutto la gente dovrebbe andare a lavorare. Fondamentalmente, quindi dovendo andare a lavorare magari non può guardare la TV e quindi
0: la radio è ancora il mezzo più seguito.
3: Perché alla fine ti insegue lei, insomma.
0: Dimmi Mimmo,
2: lasciami dire questo, quando so che c'è Francesco a fare la radio cronaca delle partite,
0: spegni
2: del
0: tutte
2: Napoli.
0: Le televisioni,
2: no, c'ho la TV accesa. Ma
0: abbassi il volume.
2: Ci sono quei 10-12 secondi, ovviamente, che separano
3: la
2: radio cronaca, esatto. Però io sento sempre Francesco.
0: Perché sei un buon gustaio.
2: È irrinunciabile.
3: Grazie.
0: Sei un buon gustaio. Allora, Mimmo, ti dico una cosa. Siccome noi, radio ma anche dimmi televisione.
2: Dimmi che vieni giovedì, dai.
0: Spero, se ce la faccio sì, perché no, mi piacerebbe molto. Però siccome siamo anche in televisione, oltre che radio, mandateci il filmato della premiazione, perché così la prossima settimana lo facciamo vedere. Insomma,
2: è una cosa bella che mi fa molto piacere
0: perché insomma è tutto meritato. Francesco, grazie.
3: Grazie a voi ragazzi, grazie Susanna, Mimmo, noi ci vediamo la prossima settimana.
2: Va bene Francesco, un abbraccio a te.
3: Un abbraccio
2: e buon
3: grande,
2: lavoro.
3: Un abbraccio e buon lavoro a tutti.
0: Grazie a tutte e due, a Francesco Repice e a Mimmo Malfitano. Grazie a tutte e due.
2: Grazie, ciao Susanna, buon
0: lavoro.
2: Ciao
0: Mimmo, buona domenica anche. Noi ci fermiamo perché dopo torniamo con un vecchio amico.

0: Maracanã.
1: Sembra tanto paradossale perché voglio sperare che abbia preso tutte le sue precauzioni, perché poteva continuare col Bologna, se si separa è perché è certo di andare a Napoli e quindi dovrebbe prima di tutto aver acquisito questa certezza.
2: Lavorare a quattro mani tra l'area tecnico-sportiva composta dal direttore e dall'allenatore in primis che sono affiatati aiuta molto. È chiaro che ogni momento storico di ogni club è diverso.
3: La sua scelta di Bergamo è una scelta ponderata ma anche diciamo giusta, per cui oltretutto con un direttore sportivo così così di qualità è ovvio che l'Atalanta si forma e si prepara per essere comunque sempre ai vertici.
4: Non si fatica a vedere delle frizioni, a vedere delle cose che vanno a confliggere, delle idee diverse, e non può mica durare. Cioè, nel calcio lo scotch non devi mettere mica mai. Se metti lo scotch poi viene via dopo poco tempo. Fra l'altro con personaggi di grande personalità come Luciano Spalletti.
5: Ma dato che sono tutte sensazioni, sono tutti uomini, come diceva Palomini, di Ragnik, lo sceglierà lui. Chiaro che sarà un Milan red bulliano, tedesco, certo. Tedesco austriaco, non lo so.
3: Io so che c'è un grandissimo rapporto di amicizia barra stima tra Allegri e De Laurentiis.
6: Sì.
3: E io so al 100%, perché me l'ha raccontato Max, che nel momento in cui Allegri viene cercato per fare i nuovi tre anni alla Juve, De Laurentiis lo massacra di telefonate. Maracanã.

0: Bentrovati, buon pomeriggio, benvenuti all'anteprima di Maracanã in studio Marco Piccari
1: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, ciao, ben ritrovati a tutti.
0: Ben trovato, avete sentito dei passaggi nel diciamo così, anteprima, dove ieri si parlava con Massimo e ancora non era arrivata l'ufficialità, naturalmente, del passaggio dell'arrivo, anzi, di Massimiliano Allegri al Napoli. E quindi
1: divide un po',
0: divide un po',
1: no, diciamo, a Napoli divide un po', non divide, perché
0: all'anima del po',
1: praticamente c'era quasi un plebiscito al contrario.
0: Al contrario, quindi oggi analizzeremo anche questo. Vabbè, e ieri ne abbiamo parlato tanto, perché comunque era nell'aria, ne abbiamo parlato un po' di questo sprint tra Italiano e Allegri. Tra l'altro, quando eravamo qui in diretta era arrivata anche la separazione consensuale tra Italiano e il Bologna. Quello aveva aperto una finestra, vuol dire che Italiano va al Napoli, invece
1: sembrava logico,
0: invece no, invece. Sembrava logico, ma di logico nel calcio non c'è mai nulla. Io quando ci sono delle notizie logiche o degli scenari logici nel calcio, io tendo sempre a andare dalla parte opposta, come ad esempio adesso continuo a pensare che tutti dicono Conte sarà la CT della nazionale. È troppo scontato anche questo, è troppo logico anche questo, e quindi ci credo poco, ma insomma avremo tempo e modo anche di affrontare questo tema. E tra le altre cose voglio dire, siamo anche alla vigilia della finale di Champions League.
1: Mamma mia,
0: che domani si giocherà in un orario che anche questo di calcio, una finale, roba da matti,
1: alle 18:00.
0: Ci dobbiamo adattare a tutto. E quindi un fine settimana di sport. Peccato ieri per il nostro Sinner, che si è arreso purtroppo per un problema ed è stato battuto. Ieri abbiamo vissuto qui in diretta tutto il momento veramente di grande difficoltà e quindi apprensione nei confronti di questo grande campione, che avrà modo e tempo per rifarsi. Purtroppo
1: è un super umano, ma è pur sempre un umano.
0: Purtroppo non sono dei robot, mentre c'è anche il Mugello, con un robot che invece è ritornato in pista, che è Marc Márquez, dopo due operazioni, dopo 10 giorni, è di nuovo in pista. Oggi nelle prove libere così e così, ma non è stato praticamente vicino ad esempio a Marco Bezzecchi, che invece non ha problemi fisici. Quindi vedete, sarà un fine settimana di sport, dai, come
1: ma
0: sempre.
1: Sì, allora seguiremo tutto.
0: Sì, sì. Allora, detto questo, caro Lucio, salutiamo tutti, salutiamo gli amici che sono sul canale 61 come sempre, sulla nostra app, salutiamo Andrea Magliocca e Giorgio Sorani in cabina di regia, tutti coloro che ci hanno preceduto per questo venerdì. Vi ricordo come sempre un po' la programmazione, naturalmente dopo Maracanã il secondo appuntamento con A Tutta C, poi il Tempo News e poi Storie di Calcio. Oggi non perdete Storie di Calcio, perché Francesco Tringali, insieme ad un giornalista che è un amico della radio, ossia Daniele Garbo, si è fatto raccontare una serie di aneddoti legati alla professione di Daniele, che però coinvolgono tutta una serie di personaggi, tra cui Maradona.
1: Da raccontare,
0: tra
1: Daniele,
0: cui Maradona, tra cui Maradona ci racconterà una cosa su Maradona bellissima, che era uno scoop che aveva fatto lui. Che però c'è una storia particolare dietro questo scoop, quindi è una storia di calcio legata però a quello che insomma è stata poi la vita e l'attività di un giornalista.
1: Le storie di calcio di Daniele,
0: storie assolutamente, che però si intrecciano con quelle dei grandi, insomma è stata poi la vita e l'attività di un giornalista.
1: Le storie di calcio di Daniele,
0: sue storie, assolutamente, che però si intrecciano con quelle

Beh, io qua potrei fare un giorno all'improvviso. È arrivato Max, quindi al Napoli arriva Massimiliano Allegri. Abbiamo un po' forzato, però pure qui spunta un italiano al Milan, perché insomma qualcuno dà anche italiano in questo casting della panchina, anche se le indicazioni che arrivano sono di un profilo straniero, staremo a vedere. Juventus, clima teso, e le due foto riguardano Comolli da una parte, Spalletti dall'altra. Oggi abbiamo anche le immagini della commemorazione delle vittime dell'Aisel, dopo ve le facciamo vedere. È una tregua armata questa, ragazzi, che però non so dove possa portare. Inter e Roma, mosse di mercato, alcune si intrecciano, altre no. Ne parliamo, insomma, perché si sta preparando la prossima stagione di due allenatori che hanno vissuto una bella stagione, Chivu campione d'Italia e Gasperini che ha raggiunto la zona Champions. Juventus, Fiorentina, intanto i complimenti vanno alla Fiorentina Primavera che è tornata campione d'Italia, e oggi avremo un approfondimento proprio con Radio Firenze Viola, però c'è questa grossa attesa Viola.

0: La Champions atto finale, ossia la finalissima tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Beh, anche qui nella finale sembrerebbe un po' tutto apparecchiato per dire vince il Paris Saint-Germain. Però, come
1: però,
0: sappiamo benissimo,
1: attenzione,
0: le finali sono finali e quindi può succedere di tutto.
1: Però,
0: e quindi
1: calma a dare già tutto per scontato.
0: No, assolutamente. Sarà una bella partita che ci gusteremo domani in un orario, ripeto, fastidiosissimo.
1: Avremmo preferito però, tutti vederla come sempre si faceva di sera. Però per garantire, sai, i fusi orari più disponibili in tante parti del mondo, si è deciso di spostarla alle 18 e penso che ormai sarà una cosa fissa per tutte le prossime stagioni, le prossime finali. Quindi abituiamoci.
0: Sì, ormai dobbiamo cambiare tutto. Poi dopo si lamentano che magari ci sono degli atleti che vanno in sofferenza, come quella di Sinner ieri, che insomma la partita è giocata, è iniziata.
1: Sì, non è stato neanche l'unico, peraltro, Marco, perché abbiamo visto altri giocatori. Menšić pure è collassato sul campo.
0: Ma va bene così, cioè, finché non ci scappa veramente qualcosa di molto grave, continuiamo con queste cose che con lo sport veramente cozzano in maniera... in maniera impressionante,
1: evidente,
0: però andiamo avanti così e quindi va bene. Caro Lucio, torniamo a noi perché abbiamo un po' di cose da affrontare, insomma. Leggo qui anche alcune situazioni, diciamo così, su tutto mercato web di mercato. Ad esempio, ieri si è liberata la panchina del Bologna e sembra il Bologna puntare dritto su Domenico Tedesco.
1: Sì.
0: Da un italiano al tedesco.
1: Sì, peraltro la cosa divertente è che italiano è nato in Germania, tedesco è nato in Italia. Quindi c'è questa particolarità anche, insomma, divertente. Scelta interessante, qui c'è l'approfondimento.
0: Sì, c'è l'approfondimento che ci possiamo subito andare perché il Bologna
1: punta dritto su di lui.
0: Eccolo qui.
1: Insomma, sembra stia sciogliendo un po' le riserve. Sono girati tanti nomi, Marco, fra ieri, le ultime ore addirittura. C'è stato un momento in cui era stato avvistato questa a Casteldebole, ieri ce l'aveva detto anche Leonardo Revischi, tu eri rimasto leggermente spiazzato, certo, sarebbe stata una scelta singolare, con tutto rispetto per questa.
0: Ma sarà andata a fare un giro a Bologna, insomma.
1: Sì, tu dici, da Parma a Bologna effettivamente non è che ci sia troppo a livello di distanza.
0: Voleva visitare Bologna, che è una città molto bella, e quindi è andato a fare un giro.
1: Sì, una passeggiata comunque, quanto viene scritto sul pezzo di approfondimento di tutto Mercato Web, le parti

0: In questo momento starebbero lavorando alacremente per chiudere l'accordo sia il Bologna e Domenico Tedesco e permettere così la definitiva fumata bianca. Tedesco sembra dunque aver sbaragliato la concorrenza, soprattutto di Eusebio Di Francesco, che sembrava essere il suo principale avversario in questa corsa. Poi c'erano stati appunto tutti gli altri nomi, Palladino, Pioli, eccetera. Per Tedesco si tratterebbe della prima esperienza in un club italiano. Lui ha fatto tanta Germania, insomma, prima a livello giovanile, Stoccarda, Hoffenheim, poi ha giocato, ha allenato, pardon, nel Erzgebirg, che è una delle squadre delle serie inferiori tedesche, poi Schalke, Spartak Mosca, nel 2021 Lipsia, dove ha fatto benissimo Marco, soprattutto nel primo periodo, poi CT del Belgio è andata insomma leggermente meno. In questa stagione ha preso le redini del Fenerbahce, ha sostituito Mourinho, gioca con il 4-2-3-1, ha un calcio offensivo, ha un calcio moderno, sembra rispondere a tutte le caratteristiche, quindi Domenico Tedesco dovrebbe essere il tecnico del Bologna. A mio modo di vedere, ottima scelta.
1: Pensa che oggi ho letto anche che comunque rimane la candidatura di Di Francesco, che è un allenatore anche lui propositivo, che se io mi sono sbilanciato l'altro giorno, ho detto "Bah, secondo me meriterebbe un'attenzione Di Francesco, di guidare, meriterebbe di guidare una squadra non più di con tutto il rispetto,
0: no, medio-bassa classifica,
1: di medio-bassa classifica, ma una squadra che insomma di medio-alta. Ecco, il Bologna mi sembra una squadra strutturata che potrebbe anche accogliere un allenatore come Di Francesco. È chiaro che lui si porta dietro le ultime vicende non brillantissime dal punto di vista della sua carriera, però dobbiamo anche dire
0: quest'anno
1: ha salvato il Lecce dopo diciamo due retrocessioni che aveva diciamo purtroppo gli erano capitate precedentemente. Personalmente penso che meriterebbe una squadra un po' più ambiziosa, un po' più diciamo strutturata.
0: Con tutto il rispetto, di una fascia superiore, non dimentichiamoci quello che ha fatto Sassuolo, quando il Sassuolo iniziò ad affacciarsi sulla medio-alta classifica, l'ha portata in Europa Di Francesco, quindi anche questo.
1: Allora, cosa vi avevo detto, Massimo, questi messaggi mi fanno impazzire, cosa vi avevo detto, che l'allenatore più vincente d'Italia virava verso Napoli, casomai il Napoli ad aver virato verso Allegri, non Allegri verso il Napoli, altro che italiano, dove si presentava con quella difesa che schiera italiano a Napoli. Aspettatevi altre sorprese, occhio a Sarri, di sicuro e certo non c'è nulla. Sarri va all'Atalanta, sta iniziando.
0: In carità, non è ufficiale, però Marco è praticamente ufficioso.
1: Sì, vabbè, poi se vogliamo fargli indovini un altro
0: discorso.
1: Tutto
0: può essere, diciamo sempre che nel calcio le cose possono cambiare da un momento all'altro, però sì. Per quello che sappiamo noi, Marco, Sarri è praticamente mi sento di dire al 99,5%.
1: Sì, sì, poi vediamo adesso
0: italiano,
1: la scelta del Napoli.
0: Povero italiano, neanche a denigrarlo così.
1: Vabbè, ma che sì. Se ti ripeto, certi messaggi lasciano il tempo che trovano, come dico sempre.
0: Povero italiano, è in realtà anche cresciuto nel corso di questa stagione. A Bologna secondo me è maturato, rispetto a quando era la Fiorentina ha cambiato delle cose.
1: Vediamo. La scelta di Allegri fa molto discutere. Napoli praticamente inizia già con diciamo un pubblico contro, perché di fatto tutti i sondaggi sono altissimi, diciamo, nel non volere o comunque nel non accettare Allegri alla guida del Napoli. Quindi parte in salita, come partì anche qualche anno fa con la Juventus. Allora è chiaro che adesso si torna sempre indietro a quel passaggio, no? E perché si torna indietro a quel passaggio, Lucio? Perché sostituì Conte, entrò praticamente con l'opinione pubblica contro, e quindi tutti vedono, no, dei contatti con quella vicenda, prende una squadra strutturata e quindi c'è addirittura, ho letto, qualcuno potrà iniziare un lungo ciclo vincente. Però io mi permetto di fare un'osservazione, c'è questa coincidenza. Però prima di tutto sono passati un sacco d'anni, primo, da quella situazione lì.
0: Più di 10.
1: Secondo, quel Napoli lì aveva vinto 3 scudetti, quella Juve lì aveva vinto 3 scudetti consecutivi. E quindi già prendi una squadra
0: la base era diversa,
1: la cui base era fortissima e in quel momento non aveva rivali, o comunque pochissimi. Sono passati tanti anni da quella Juventus lì e da quell'Allegri lì. Gli ultimi 4 anni di Allegri, mettiamoci anche che è stato fermo un anno, sono degli anni molto ombrosi. Ci sono state anche delle vicende che hanno portato a rendere un po' più la vita difficile ad Allegri, no?
0: Sì, beh, che le gestioni sono... non erano semplici.
1: Esatto. Però noi la domanda che mi faccio io è una sola: a che livello è oggi Allegri come allenatore? Cioè, che Allegri è? Non può essere quello della Juventus, di quella Juventus lì, della prima Juventus lì, e ha dimostrato, insomma, negli ultimi anni di essere un Allegri in questo momento, possiamo dire, in difficoltà, o comunque non... un Allegri
0: di quello che
1: non
0: era stato
1: brillantissimo
0: prima.
1: Non brillantissimo, ancora anche un po' in difficoltà nel trovare delle idee nuove. Per esempio, io oggi leggevo questa cosa del 4-3-3 di Allegri, che a me fa sorridere. Che vuol dire 4-3-3? Hanno messo la formazione 4-3-3 di Allegri, come se a Napoli adesso arriva lui, fa il 4-3-3 che abbiamo visto negli anni a Napoli. No, niente, 4-3-3 sono, prendi i pupazzi del Subbuteo, li metti 4-3-3 e fanno il truccia in 4-3-3. Ma poi il 4-3-3 implica una serie di movimenti. Li avete visti questi movimenti con Allegri con il 4-3-3 negli ultimi anni o con un diverso modulo? Non sono proprio avvicinabili ad un ipotetico 4-3-3. Quindi metti giù i giocatori così, e questo è il 4-3-3 di Allegri, che mi sembra una forzatura clamorosa. Io non ci andrei su questa strada, aspetterei di vederlo.
0: Cioè, tu ti aspetti un Napoli diverso, quindi.
1: Ma no, non mi aspetto. Prima di tutto voglio capire, ti ripeto, a che livello è Massimiliano Allegri.
0: Sì, quello è l'interrogativo principale.
1: Questo è l'interrogativo principale. Lasciamo perdere giochista, non giochista, a me non me ne frega niente, perché la ritengo sempre una divisione molto creata mediaticamente. E adesso tutti, anche coloro che stanno difendendo in maniera feroce, anche giornalisti importanti, Allegri, secondo me gli fanno un danno, non gli fanno un beneficio la difesa così, no? Dichiarata, spudorata, ostentata. Non c'ha bisogno di difese, uno che ha vinto scudetti, ha fatto due finali di Champions.
0: Le analisi vanno fatte...
1: va fatte sul campo, e quello che è l'allenatore,
0: sì,
1: quello
0: non a
1: che
0: prescindere,
1: fa,
0: né da una parte né dall'altra.
1: È inutile ogni volta mettere, diciamo così, il curriculum delle vittorie fatte, perché uno potrebbe mettere gli ultimi 4 anni d'allenatore e comunque, al di là delle difficoltà, sono 4 anni più negativi che positivi, più negativi
0: con più,
1: che positivi,
0: con più ombre probabilmente,
1: più
0: che
1: ombre
0: positivi.
1: Che luci,
0: certo,
1: quindi...
0: sarà strano, perché Allegri va in una piazza comunque, Marco, Napoli negli ultimi anni, anche per composizione della squadra, è una piazza che teoricamente deve puntare a lottare per lo scudetto, questo non c'è dubbio, e poi ci sarà Mourinho, che invece ritorna in sella al Real Madrid. Quindi anche questo, due che sono stati molto criticati nelle ultime stagioni, che in realtà con i risultati un po' hanno dimostrato di avere una parabola calante rispetto al loro apice.
1: Però sai, Real Madrid c'ha i giocatori molto forti.
0: Vero, però quest'anno con i giocatori molto forti
1: non
0: è andata
1: non
0: bene.
1: È andata, non
0: quindi
1: è
0: sono
1: andata,
0: curioso
1: quindi...
0: di capire che cosa combineranno tutti e due, perché
1: ma guarda,
0: fanno
1: che
0: parte
1: secondo
0: di,
1: me
0: un, di una generazione un po' precedente.
1: Si è
0: ormai
1: preso un grosso rischio il presidente del Napoli.
0: Il patron.
1: Sì, si è preso un grosso rischio, perché ti spiego, perché quando prende Conte tu avevi l'idea, e comunque c'era da tutti la percezione di aver preso un allenatore che era vincente, perché comunque aveva vinto, e comunque sapevi che dove è andato
0: quasi
1: ha ricostruito e ha vinto, e quindi c'era, anche non facendo un calcio scintillante, perché Conte non è che faccia un calcio scintillante di quello che magari avevamo visto in passato da altre parti, no? Però c'era la cosa di dire, oh, comunque ha preso quello che ha vinto con l'Inter, ha vinto con la Juve, ha risollevato il Tottenham, insomma,
0: vinto col Chelsea.
1: Ha vinto col Chelsea, dove è andato tu dici, oh, questo ha vinto. Adesso prendi, e quindi eri un po' anche protetto da Conte, cioè il presidente alla fine era anche un po' protetto da Conte, era una protezione, no? Dicevo, vi ho portato quello che comunque negli ultimi anni, dove è andato, ha vinto, che volete? Ora tu porti un allenatore la cui stima tra i due c'è sempre stata, perché questo l'abbiamo raccolto,
0: sì,
1: sempre.
0: Sì, ma infatti quante volte è stato accostato a Napoli,
1: esatto.
0: Allegri?
1: Però porti uno che negli ultimi 4 anni ha vinto una Coppa Italia. Attenzione. Vinto una Coppa Italia, piazzamenti non eccelsi, 2 esoneri,
0: sì, poi no, più cioè, che quello, sai,
1: capito, però conta pure quello.
0: Sì, certo,
1: conta pure quello.
0: Certo, probabilmente quelli a Juventus e quel Milan non avevano le potenzialità per vincere qualcosa di importante. Più che altro è sul percorso tecnico-progettuale. Io sai che non sono un anti-allegriano, tutt'altro.
1: Ma non è questione di essere anti.
0: Sì, no, però sai che c'è chi non lo apprezza per niente, giustamente, comprensibilmente. Io non sono uno di quelli. Lo stimo, secondo me rimane comunque un tecnico di alto livello che ha fatto grandi cose, però gli ultimi anni ci hanno raccontato che non è forse un tecnico di primissima fascia, mentre il Napoli in Italia è diventato un club di primissima fascia.
1: Esatto.
0: Quindi sono curioso di capire se possa elevarsi lui a livello della squadra da primissima fascia o se invece possa risentirne un po' la squadra stessa.
1: Va bene, questo poi sarà uno dei punti che analizzeremo, no? Ad esempio, anche se dopo diciamo questi 4 anni e l'ultimo finito così, se Allegri meritava di guidare una squadra come il Napoli, perché stiamo parlando di uno dei club più importanti.
0: Paradossalmente un salto in avanti.
1: Certo, però se lo meritava, visto quello che diciamo aveva ottenuto sul campo, no? Dunque andiamo.
0: Vedo gli audio di Luigi, che ho già non oso immaginare
1: Luigi.
0: Quali
1: Luigi
0: siano
1: è quello della parte un po', perché vedi si va sempre da una parte all'altra.
0: Sì, no,
1: non
0: ma io
1: c'è mai un po' di
0: grande Luigi.
1: Allora andiamo anche abbiamo detto del Bologna e sì. Andiamo anche un attimo al volo su quello che riguarda la Fiorentina, perché noi abbiamo fatto anche il titolo sulla Fiorentina, poi andremo anche a parlare della Fiorentina, caro Lucio, perché c'è da festeggiare anche questo scudetto della primavera, che però io lo dico subito,
0: 43 anni dopo,
1: guardate, quello che serve capire di questo gruppo, ce lo faremo dire poi da chi segue la Fiorentina, ma di questi ragazzi che hanno ottenuto questo obiettivo, sono quanti possono arrivare in prima squadra? Perché poi è quello che deve interessare. Oggi non è che dobbiamo festeggiare la Fiorentina, non è che dobbiamo festeggiare la Fiorentina campione d'Italia della primavera. La festa sarebbe quella da fare è quanti di questi ragazzi arrivano in prima squadra. Cioè quanti possono essere utili già dalla prossima stagione, perché quello che dovrebbe fare la primavera, bisognerebbe sottolineare questo, non il fatto che sia campione d'Italia dopo più di 40 anni. Grosso sta risolvendo con il Sassuolo gli ultimi dettagli burocratici, poi la Fiorentina, ieri avevamo parlato di una frenata, poi ci ritorneremo anche con più tardi per analizzare un po' il tutto, però ecco, sta arrivando la risoluzione del contratto che è in essere. Ad oggi le parti coinvolte per la risoluzione di Grosso con il Sassuolo hanno fatto degli ulteriori passi in avanti, la definizione dell'accordo appare davvero ormai vicina, i club e i rappresentanti dell'allenatore stanno sistemando la parte burocratica, quella relativa alla documentazione necessaria per l'operazione. Non appena Grosso si sarà liberato dal Sassuolo potrà diventare a quel punto il nuovo allenatore della Fiorentina. Ecco, ci sono dei tempi tecnici in questo momento.
0: Certo, sì, leggevo che comunque potrebbe portarsi dietro vari giocatori dal Sassuolo, perché ci sono tanti elementi che piacciono, Volpato, Pinamonte sulla lista, Torsvet, Kone, Lorienté, insomma la lista è veramente lunga. Intanto ti do un'ultima ora però, Marco, perché era già più o meno... si era già intuito, ma ti posso confermare che l'operazione Alisson-Juventus è saltata definitivamente, pare, per volontà del Liverpool. Non c'è apertura all'uscita del brasiliano. Alisson aveva un accordo verbale su base triennale con la Juventus, però il Liverpool ha posto un veto sostanzialmente. E quindi ti dico che al momento solo un clamoroso colpo di scena potrebbe portare le cose a rimescolarsi, ma al momento, ecco, l'ultima ora è che Juventus Alisson definitivamente saltata.
1: Bene, sarà molto contento Spalletti.
0: Sì, immagino.
1: Che poi abbiamo delle immagini
0: che l'aveva già avuto a Roma.
1: Era la commemorazione delle vittime dell'Aisel,
0: sì, 41 dire, anni.
1: Lo dico subito, c'era anche Comon lì, si sono praticamente ignorati.
0: Io devo dire, non ho visto.
1: Poi ve lo faccio vedere. Guarda, questa è la prima. Sono vicini. Adesso la camera si alla. Non si parlano, non si guardano.
0: Guarda, non sappiamo se prima o dopo.
1: Vabbè, questa è l'immagine che ci ha mandato.
0: Però devo dire, fa abbastanza ridere. Sembra una scena.
1: Sì, poi guarda, loro poi dopo uno va da una parte. Vabbè, dobbiamo anche insomma commentare la cronaca di quello che stiamo vedendo. L'altro va dalla parte opposta. E sono lì, insomma. nel rispetto delle vittime,
0: dai,
1: eccetera.
0: Stiamo poi facendo
1: c'è, poi c'è un'immagine, no, c'è un'altra, credo, che non so se allora qui vede, passa come lì tra, penso, i parenti delle vittime, non saluta nessuno, tira dritto, mentre Spalletti, devo dire, molto bene, dà la mano a tutti i presenti, parenti appunto delle vittime, facendo ancora le condoglianze, stringendo le mani a tutti i presenti, quindi due approcci diversi, però vabbè, adesso non vogliamo fare,
0: sì, non sappiamo,
1: tutto,
0: anche perché qui è solo un pezzo,
1: però,
0: questo
1: è
0: di quello che è accaduto.
1: C'è una settimana, saranno dei giorni particolari, perché si parla di una tregua armata tra i due, vediamo come va a finire. Però ieri Camillo ci ha illustrato benissimo la situazione e non è delle più rose, insomma, quindi...
0: Beh, lo avevamo intuito, Marco, insomma,
1: non so dove possa portare un
0: evidente
1: clima del genere per preparare la stagione e tutto, però adesso noi ci fermiamo perché abbiamo sforato di 2 minuti e facciamo un break e torniamo tra pochissimo.

0: Bene, bene, bentrovati di nuovo nel pomeriggio di Maracanã. Salutiamo anche gli amici che si collegano adesso sul canale 11 del Digitale Terrestre Gol TV nel Lazio.
1: Ben ritrovati.
0: Bentrovati anche a voi che si uniscono a noi in questo pomeriggio di Maracanã. E allora, ci sono un po' di audio da recuperare, quindi li andiamo subito a prendere, poi altri aggiornamenti che andremo subito a raccontarvi. Quindi vai Andrea.
2: Ciao, Max De Rosario da Pavia.
3: Perché questa è stata una delle ultime interviste che ha fatto Salvatore Schillaci e che trovate appunto nel libro C'era una volta il calcio.
4: Credo che una intervista che ho fatto per il Foglio, perché il libro raccoglie interviste fatte per il Foglio.
2: Sì. Gli ultimi 4 anni che ha fatto Allegri, 3 alla Juve e 1 al Milan. Io non lo so, un allenatore vecchio, sorpassato, senza gioco, senza idee, senza niente. Ma perché? Ma italiano non andava bene, non si fidava? No, non lo so, va bene. Buona giornata, fatemi sapere, ditemi voi qualcosa. Ciao, ciao.
0: Vai con un altro audio.
5: Ciao Marco, Antonio Saminato. Io sinceramente sono un po'... No, stupito no, perché mi immaginavo, però sono un po' contrariato a questo... negativismo presso Allegri a Napoli. È vero, Allegri ha fatto male nelle ultime esperienze, però ragazzi è anche vero che non mi sembra che dopo Allegri alla Juve sia andato benissimo, o il prima Allegri al Milan era così bello, cioè è anche vero che i giocatori della Juve si sono dimostrati che non hanno troppo all'altezza, e quelli del Milan altrettanto, anche senza Allegri sicuramente può fare meglio con il gioco, ma io sono convinto che il Napoli, se resta questa squadra qui, è un'ottima squadra, e Allegri lotterà per lo scudetto e sicuramente in Champions andrà più avanti, almeno agli ottavi ci arriva.
0: Va bene, però perdonatemi, questione di negativismo e qualcuno scrive astio, non mi cominciate a rompere le palle con sta storia dell'astio, lo dico perché sono molto chiaro, qui non si tratta di astio, noi siamo personalmente, analizziamo quello che sono stati gli ultimi percorsi e le perplessità ci possono stare. Se è una scelta che in questo momento raccoglie diciamo più negatività che positività, penso che ci sono anche legittime. Poi, se lui farà bene, saremo i primi a dirgli bravo. Però in questo momento è una scelta abbastanza sorprendente. Non possiamo dire il contrario. Cioè una squadra che in questi ultimi anni ha vinto praticamente degli scudetti, è arrivata seconda, prende un allenatore che negli ultimi 4 anni vince una Coppa Italia, e non ci può ragionare che è solo colpa degli altri. Per me si nascondono delle cose, non può essere vero.
1: No, bisogna avere...
0: Allora, bisogna dire, se si fanno degli appunti anche sulla qualità di calcio che esprime, è la verità, non possiamo nascondere questo. Nel Milan, nel girone di ritorno, fa un disastro, non può essere solo colpa che non c'ha l'attaccante, perché, ripeto, hai perso la Champions perdendo l'ultima partita con il Cagliari, e non te ce vuole Maradona, Pelé, Xavi, Iniesta per battere il Cagliari all'ultima partita andando in vantaggio 1-0. Vuol dire che c'è dell'altro. Se tu nelle ultime 10 partite ne perdi 6 e andate a vedere con chi ha perso, se tu perdi con la Lazio rabberciata allo Stadio Olimpico 1-0, non puoi parlare sempre di quello che ti manca. Ma questo vale per tutti. Questo vale per tutti.
1: Ma certo,
0: so di che parliamo.
1: Bisogna avere, secondo me, insomma, giudizio. Io non credo che Antonio ce l'avesse con te o con noi, anche perché siamo stati...
0: No, ma questa storia dell'astio, del gioco, quando arrivò qualcuno, quando arrivò Conte lo voleva solo, non lo cercava nessuno. È vero, quando Conte fu preso dal Napoli, c'era il Napoli, punto. In quel momento c'era il Napoli.
1: No, sì, questo è vero.
0: Non c'erano 200.000 squadre che volevano Conte, c'era il Napoli. È andata a Napoli perché c'era il Napoli, perché c'era una squadra forte, perché comunque la struttura di quella squadra, la stragrande maggioranza di giocatori che ha trovato Conte, avevano vinto lo scudetto con Spalletti.
1: Sì, sì, questo è vero, ma ripeto, non credo che ce l'avesse con noi,
0: ma voglio
1: credere,
0: però
1: Antonio.
0: La storia adesso del l'astio, questa, ripeto, è un allenatore che negli ultimi anni il suo calcio ha lasciato delle perplessità. Non è che lo diciamo noi, lo dicono tutti. Allora bisogna, lasciamo perdere, perché i difensori estremi fanno più danni di quelli che criticano e di quelli che dalla parte opposta, perché bisognerebbe avere l'equilibrio in certe situazioni.
1: Però ecco,
0: no?
1: Secondo me è proprio quello il problema, Marco. Il fatto che ci siano io mi sento di dire non da parte nostra, ecco. Però spesso delle narrazioni un po' preconcettuali, Allegri o è il migliore o è il peggiore, e adesso sulle prospettive per Napoli pare che il Napoli o retrocederà o vincerà il campionato. Probabilmente, ecco, bisogna trovare un punto d'equilibrio. Allegri non è più quello di una volta, negli ultimi anni ha dimostrato di non essere.
0: Ma questo è un dato di fatto.
1: Questo è un dato di fatto.
0: Questo è un dato di fatto. Allora, se le perplessità ci sono, è perché ci sono dei dati che certificano le perplessità. Questo non vuol dire che farà male. Però chi si poteva immaginare che Massimiliano Allegri potesse guidare il Napoli? Adesso lasciamo perdere il pronostico, io l'avevo detto, tu non l'avevi detto, quello l'aveva detto, perché sennò siamo tutti frati indovino qua, no? Lasciando perdere, diciamo, il pronostico, ma dopo un anno del genere e anche pensando a quello che il Napoli ha proposto in questi anni, dove è stato sempre, c'è stata un'attenzione a voler fare un certo tipo di calcio, era difficile pensare di questo tipo di unione.
1: Mi sembra chiarissimo, Marco, mi sembra solare, insomma, siamo stati molto chiari. Ecco, la nostra perplessità è una perplessità, un interrogativo, e lo dico appunto da non anti-allegriano, però ecco, io mi sento dire, non è che penso che con Allegri il Napoli possa finire al decimo posto, poi magari mi sbaglierò anche io. Però, ecco, una via d'equilibrio, non so quanto possa essere un progetto sul massimo livello a lungo termine.
0: Quello,
1: l'interrogativo
0: no,
1: è quello
0: un'analisi.
1: Lì. Poi non mi aspetto francamente un disastro, non mi aspetto un Napoli in Conference League. Vedremo, il campo ci darà dei responsi, però ecco, io penso si debba sempre mantenere l'equilibrio. C'è chi adesso festeggia quasi perché Allegri è finito a Napoli e può finalmente continuare ad elogiare il suo pedigree, il suo percorso, e c'è chi è disperato e lo attacca a prescindere perché si aspetta che con lui il Napoli fallisca. Bisogna avere una narrazione non preconcettuale, ecco, tutto qui.
0: Va bene, allora
1: sento dire che noi non ce l'abbiamo.
0: Andiamo a sentire qualche altro audio, dai.
6: Buongiorno Marco, buongiorno Lucio. Io non ce l'ho con Spalletti, però l'anno scorso la Juventus cambia allenatore, va a Motta, arriva Tudor e Tudor manda praticamente in Champions la Juve. Quest'anno va via il carissimo Tudor, perché a me mi sta simpatico anche se non sono juventino, e arriva Spalletti, ma a ottobre già, e Spalletti non va in Champions, eppure quest'anno Spalletti è confermato. C'è confusione nell'aria.
0: Però perdonami.
6: Che furbacchioni.
0: Però perdonami un attimo. Ok, se cambi in corsa un allenatore vuol dire che tu che sei all'interno ti accorgi che qualcosa non va bene. Poi può essere giusto o sbagliata la decisione, però se lo fai vuol dire che ti accorgi. Non è che ti alzi una mattina e dici cambio Tudor. Evidentemente ci sono state delle valutazioni che sono state fatte, altrimenti io non ho la certezza che Tudor potesse andare in Champions. Non possiamo avere questa certezza. Tudor è stato cambiato in corsa, evidentemente qualche cosa non andava, ed era abbastanza, diciamo, anche visibile, no?
1: Beh, era
0: le cose
1: sotto
0: non
1: gli
0: andavano.
1: Occhi di tutti,
0: sì. Si decide di cambiare per dare una sterzata, prendi Spalletti che una sterzata tutto sommato l'ha data, con rigenerando dei giocatori, dando il gioco, ma non ha raggiunto l'obiettivo. Ora la domanda è: lui si è trovato una squadra non sua, un attaccante che voleva non gliel'hanno comprato, un attaccante che non segnava nemmeno se gli spostavano la porta quando tirava, un attaccante che si è infortunato. Cioè, diciamo così, che delle attenuanti a mio giudizio Spalletti le ha avute, anche se io lo dico, per me nell'ultima parte ci ha messo del suo pure lui.
1: Qualche errore l'hai commesso.
0: Se hai perso la Champions con squadre onestamente dove si poteva fare meglio, no? Un punto, ripeto, con Verona e Fiorentina è troppo poco, e lì forse hai perso la Champions, no, forse l'hai persa lì perché stavi sopra ed era nelle tue mani. Dopo sei andato a dipendere dagli altri, e quando dipendi dagli altri devi pregare che succeda qualcosa agli altri, ma tu puoi far poco. Quindi poteva essere anche cambiato l'allenatore, sì, ci poteva stare, è stata fatta una scelta diversa nel voler ricostruire questa Juventus con Spalletti. Ora il problema lì è capire la sintonia che c'è tra
1: Comolli e Spalletti. Beh, quello è un altro
0: problema. Questo è un altro problema che mi sembra, insomma, in questo momento forse la cosa più delicata che c'è nel contesto Juve.
1: È così.
0: Quindi bisognerà capire che cosa succede.
1: Sì,
0: vai
1: poi
0: con un altro audio.
7: Ciao Marco, buongiorno a tutti. Ma io volevo esprimere un pensiero su Allegri a Napoli. Ma a dire la verità sono sorpreso di questa scelta di De Laurentiis. Lui che ha sempre bei pensieri rivoluzionari sul calcio italiano, poi è il primo che quando ha l'occasione prende Allegri. E complimenti.
0: Vabbè, ma potrebbe essere stata un'altra intuizione però, ragazzi.
1: Per questo dico, non giudicare preconcettualmente. Noi giudichiamo sulla base di quello che abbiamo visto nelle ultime stagioni e quindi qualche perplessità c'è. Però ecco, io non mi sento di subito gettare addosso ad Allegri, perché poi è sempre così. C'è chi già dice, va bene, allora Allegri è esonerato alla 10ª giornata. E chi dice così, secondo me, sbaglia. Poi, se avrà ragione nei fatti, chiederemo, sarò il primo a chiedere scusa, però...
0: Ma che chiedi scusa? Ma questa storia delle scuse, ma che me ne frega a me di chiedere... Cioè, ripeto,
1: sì, però se uno
0: facciamo un lavoro dove parliamo all'inizio, analizziamo i fatti all'inizio, poi in corso d'opera noi dobbiamo smettere di chiedere scusa, ma io non lo dico a te, generale, uno può dire...
1: Le analisi devono essere
0: vedevo
1: fatte...
0: Vedevo un'analisi in un modo, si è sviluppata in un'altra. Ma che io le scuse, avevi detto... Perché... Anche sto fatto che spesso arrivano messaggi, avevate detto, avevi detto, e tu che hai detto? Tu che fai nella
1: dipende
0: vita?
1: Dipende come uno si esprime,
0: cioè, capisci?
1: La differenza
0: se uno
1: lì.
0: Analizza un fatto e dice, guardate che adesso è una decisione, è una scelta che può lasciare dei dubbi, non è che se poi succede il contrario... Tu sei un pirla perché hai detto quelle cose quello che arriva all'ultimo dice hai visto?
1: Figurati,
0: ha vinto?
1: Cioè, è troppo facile parlare a posteriori.
0: Così.
1: È troppo
0: non funziona
1: facile
0: così.
1: Parlare
0: questo è un discorso da tifosi. Lasciamolo fare i tifosi. I tifosi possono anche dire in corso d'opera quello che gli pare.
1: No, ma effettivamente hai detto non chiedo scusa, insomma dico
0: no, ma per
1: ammetterò
0: dire
1: di aver sbagliato. Ecco, questo è diverso. È chiaro, anche qui dipende tutto come si comunica. Se dopo la terza giornata Kivu aveva una vittoria e due sconfitte, uno pensava di avere delle perplessità, era un conto. Certo, un altro è dire fra
0: guarda,
1: una settimana è esonerato e lo vedo via.
0: Lo stesso discorso possiamo farlo per
1: Chivu,
0: no? Che all'inizio la stragrande maggioranza aveva dei dubbi sulla guida di Chivu all'Inter per dei fattori che erano oggettivi.
1: Sì,
0: dopo è
1: normali.
0: Stato bravissimo Chivu ad allontanare tutti quei dubbi che potevano avere chi aveva analizzato all'inizio l'Inter, ed è stato bravo lui. Ma non è che chi aveva dei dubbi era non mi fate dire però era uno stupido
1: uno sprovveduto.
0: Non è così, perché c'erano i presupposti per avere dei dubbi. E che cosa succede? Che in quel caso chi è sottoposto, diciamo così, ad un giudizio dubbioso deve demolire i dubbi, e lui li ha demoliti. E dopo gli devi dire bravo a lui.
1: Infatti,
0: devi chiedere scusa a te che avevi dei dubbi all'inizio.
1: Dipende tutto.
0: E di bravo, mai convinto.
1: Certo, dipende tutto come si dà il giudizio. Ecco, se dopo quelle tre giornate c'era chi diceva chi va un incapace, vedrete
0: ma
1: che tra una settimana deve essere esonerato perché non sa allenare.
0: Ma questo
1: è chiaro
0: discorso.
1: Che quella è un ragionamento sbagliato, superficiale, che quello sì meriterebbe anche delle scuse. Un conto è analizzare razionalmente, avere dei dubbi, pensare che possa esserci un percorso. Ecco, dipende tutto anche da come si comunica.
0: Assolutamente.
1: Quello fa
0: non
1: la differenza.
0: Andiamo a prendere qualche approfondimento, dai.
1: Sì, ci sono tante novità. Effettivamente ti porto anche a questo punto sull'Inter, perché si parla sempre del mercato, dei vari incastri. Sappiamo, e non è un segreto, che l'Inter voglia insomma fare un innesto di spessore anche sulle fasce. Dumfries potrebbe lasciare. Il primo sulla lista dei desideri di Chivu è Palestra, Marco Palestra, che è stato protagonista di una grande stagione con il Cagliari, classe 2005, e c'è un piano, Marco, per prendere Palestra. Perché? Perché l'Atalanta, che
0: esatto,
1: potrebbe accogliere Sarri, anzi dovrebbe accogliere Sarri, potrebbe di conseguenza passare al 4-3-3, potrebbe ricevere in scambio un giocatore che nell'Inter non ha vissuto insomma stagioni particolarmente saltanti, per quanto abbia segnato anche dei gol molto pesanti, però parliamo di Frattesi, e di conseguenza potrebbe essere intavolato uno scambio, quindi Palestra a Milano, Frattesi a Bergamo. Ovviamente un conguaglio economico da parte del ci dovrebbe essere un conguaglio economico da parte dell'Inter, insomma Frattesi più un tot di milioni, però ecco, potrebbe essere una sorta di sconto abbastanza importante sul cartellino molto oneroso di Palestra. Si parla almeno di 40 milioni di euro come valutazione, se non di più. Ecco, Frattesi potrebbe essere inserito come contropartita e poi qualche decina di milioni, ma decisamente meno rispetto al prezzo del cartellino completo, per arrivare al giocatore. Ecco, questa potrebbe essere un'ipotesi, anche perché Frattesi è un giocatore appunto che piace molto Marco a Sarri, non sarebbe così dispiaciuto, ecco, per usare un eufemismo, anzi, di lavorare sotto la guida dell'allenatore toscano, e quindi questa potrebbe essere una pista che potrebbe riscaldarsi nel prossimo futuro. Così veniva scritto nel pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web.
0: Sì, stavo leggendo da stamattina che questa è una cosa che stava circolando.
1: Avrebbe senso, eh?
0: Sì, secondo me sì, avrebbe senso dal punto di vista tattico per entrambi. Poi a Sarri questi giocatori che si inseriscono di inserimento, i centrocampisti di inserimento piacciono.
1: Poi quindi torna nel modulo che l'hai saltato, esatto, a Reggio Emilia, 4-3-3, 4-3-3-1.
0: Dunque, andiamo a prendere un altro audio, 3-3-1-8-2-0-0-2-1-3. Vai.
8: Ciao Marco Luigi.
1: Eccolo.
8: Allegri al Napoli. Allora prepariamo i pomodori, perché saranno pomodori di quelli belli maturi. Ma voglio dire, ma con Allegri voleranno gli stracci. E Allegri ha il coraggio di andare al Napoli. Io me ne scapperei, me andrei a Lugano, me andrei a Lipiga.
0: Dai, almeno vabbè, Luigi, tu sei troppo.
1: Vedi, Luigi è molto,
0: dai,
1: schierato. Luigi, vabbè, lui non è puoi schierato, permetterti io tutto, chiaramente. Qui sei il padrone,
0: no, vabbè,
1: di casa.
0: I tifosi possono dire questo.
1: Però, questo molto netto, come
0: lui è molto netto, molto schierato da sempre. Non
1: noi
0: gli piace,
1: non abbiamo un'idea differente. Io
0: ho
1: un'idea differente.
0: Io sono invece curioso di vederlo all'opera. E la domanda che mi sono fatto e che mi sono posto io è quello: a che livello è Allegri? Cioè, è l'Allegri che degli ultimi anni, oppure ritorna agli Allegri che avevamo visto ai tempi della Juventus,
1: anche in ambito internazionale,
0: anche in ambito internazionale.
1: Lui ha fatto molto bene con quella Juventus, però
0: dopo
1: bisogna
0: non
1: anche
0: ha
1: dire
0: più fatto bene, però,
1: le squadre erano meno attrezzate, però mi sento di dire che anche il calcio internazionale è cambiato,
0: esatto,
1: però
0: anche il
1: degli
0: discorso delle
1: anni
0: squadre meno attrezzate, tu devi anche, diciamo, fare un po' di necessità virtù e quindi inventarti pure qualcosa,
1: però ecco, per dire, per vincere non avrebbero potuto
0: non
1: vincere.
0: Non ci dimentichiamo
1: che
0: nonostante gli infortuni che ha avuto il Napoli, e questo bisogna dirlo, tanti attribuibili anche alla gestione tecnica, però con Conte sono rimasti sempre lì,
1: hanno mantenuto sempre la zona Champions,
0: quindi non ci dimentichiamo questo. Magari un altro allenatore di fronte a tutta una serie di infortuni sarebbe crollato, lui comunque è rimasto aggrappato lì a quel treno fino alla fine,
1: sempre detto,
0: questo bisogna sottolinearlo. Poi che gli infortuni siano attribuibili anche a lui io non c'ho dubbi, perché fa parte dello staff e quindi evidentemente qualcosa è stato sbagliato, però comunque il Napoli è rimasto lì. 3-3-1-8-2-0-0-2-1-3, vai.
9: Ciao Marco, Daniele da Palermo. Per quanto riguarda Allegri al Napoli, io credo che De Laurentiis poi volesse Allegri da anni, da prima di Conte. Credo che Allegri fosse un paldino di De Laurentiis. E poi sinceramente non sono d'accordo su quello che dici tu sul 4-3-3, perché un conto è fare il 4-3-3 con Atecame, come si chiama, Gabbia, Bartesaghi, un conto è farlo con Di Lorenzo, Ramani, Buongiorno, Spinazzola o chi verrà al posto suo, completamente diverso, completamente diverso.
0: Non sono d'accordo per un semplice motivo e mi spiego. Il 4-3-3 richiede un lavoro di campo, movimenti di campo. È un modulo che richiede un lavoro che con Allegri io non ho mai visto. Il 4-3-3, anche se tu lo fai con dei giocatori di basso livello, devi vedere i movimenti. Se non li vedi, significa metterli in campo con quel modulo, ma non significa vedere i movimenti da 4-3-3.
1: Tu dici più di altri moduli.
0: Esatto, cioè, capito? Il 4-3-3 implica una serie di movimenti. Quando tu vedi il 4-3-3, a prescindere da chi lo possa, da chi sono i giocatori, devi vedere i movimenti. Se non vedi i movimenti senza palla, se non vedi un certo lavoro di copertura, vuol dire che non c'è il lavoro di campo, ma c'è. È stato scelto uno schieramento per fare che cosa? Per mettere qualche attaccante in più, per provare a fare qualcosa. È un discorso diverso.
1: Sì, posso che ormai nel calcio moderno tutti i moduli hanno bisogno di preparazione, di campo, non si può più pensare di improvvisarsi. Certo, il 4-3-3 per me rimane, per le caratteristiche del Napoli, l'unica strada veramente percorribile. Quindi io in realtà invece mi aspetto che giochi con quel modulo, perché
0: sì,
1: sennò
0: ma io mi aspetto di vedere però i movimenti
1: Beh, quello capisci? È inevitabile, cioè, sai,
3: non
1: è,
3: il fatto che Alisson lui possa Santos, mettere quel modulo
1: Neres, non si può...
3: sicuramente lo farà, però dopo voglio vedere come lo interpreta quel tipo di modulo.
1: Tu dici che livello riesce a dare,
3: che livello
1: a quel...
3: gli dà quel tipo di modulo scelto. Beh, perché non è che se te fai il 4-3-3 sei diventato improvvisamente l'allenatore offensivo. Non funziona così, eh? Non funziona così. Io non sono un allenatore, ma basta vedere le partite. Se tu li metti in campo col 4-3-3, come ha fatto anche nel Milan, ma se andai a vedere che 4-3-3 era? Era di posizione.
1: Certo, poi il livello degli interpreti ti aiuta, Il Milan dietro, con tutto il rispetto dei nomi fatti, con la difesa a 4 ha fatto disastri, probabilmente anche per le caratteristiche degli interpreti, mentre a Napoli forse avrebbe dei giocatori con cui potrebbe lavorare meglio, anche se pure lì qualcuno, ecco, Buongiorno, un po' meno presente nella difesa 4, Rahmani quando è più coperto dà di più, quando è meno coperto qualcosa è meno, anche lì ecco bisognerà lavorare sicuramente.
3: Vediamo.
1: Il modulo dovrebbe essere
3: dammi l'ultima e ci fermiamo.
1: L'ultimo approfondimento, beh, sul Milan, inevitabile sulla panchina, perché ormai Ralf Rangnick si avvicina sempre di più con questo ruolo di direttore tecnico, anche se Marco, poi c'è il mondiale di mezzo con l'Austria, quindi anche quello è una variabile non di poco conto. Ci sono tanti nomi per la panchina, l'ultimo che sta uscendo fuori è quello di Matthias Jaisl, che è all'Al-Ahly, è già da un po' uno dei tecnici più giovani, più emergenti fino a qualche anno fa del calcio tedesco, poi ha optato in maniera un po' sorprendente per l'Arabia Saudita. Sorprendente in realtà è stata una scelta prettamente economica, anche tecnica come l'ha detto lui, ma prettamente economica. Sarebbe uno dei pupilli di Rangnick, perché Jaisl è tedesco, ha smesso prestissimo di giocare per via degli infortuni, ma ha allenato in Austria a scuola Red Bull, prima il Liefering, che è uno dei club satellite del Salisburgo, poi il Salisburgo, quindi sarebbe uno dei nomi che piacerebbero a Rangnick, allenatore molto moderno, calcio molto offensivo, pressing molto alto, lo ha sempre fatto, lo faceva col Salisburgo, lo fa adesso all'Al-Ahly. Certo, okay. Il Milan è un altro paio di maniche, ma questo è un nome che sta venendo fuori.
3: Bene, ci dobbiamo fermare, termina qui l'anteprima, grazie Lucio come sempre.
1: Grazie a te Marco,
3: a presto,
1: buon fine settimana.
3: Adesso noi ci fermiamo, poi rientriamo con Stefano e con tutti gli ospiti, a tra poco.

0: Bip.
1: Ciao Marco.
0: Ciao Stefano, ben trovato. Sei carico, sei pronto per questo venerdì?
1: Ma diciamo che sì, carico. Una parola grossa, carico.
0: Ma no, tu sei sempre carico, ci mancherà.
1: No, no, sì. Però insomma, poi alla fine Allegri andò al Napoli.
0: Ti ricordi che c'era un giorno all'improvviso è arrivato Max. Così, tac.
1: No, complimenti a lui.
0: Questa scelta che sta dividendo.
1: Io non pensavo.
0: Ma
1: è italiano? Che dove sei?
0: Italiano si è perso, non lo so, sta cercando, sta girovagando. No, ma no, però, sì, però ieri abbiamo dato la lettura giusta su Italiano.
1: Sì, sì, sì.
0: Italiano aveva già deciso di andare via a prescindere, dai. Non credo
1: aveva
0: che...
1: deciso?
0: Secondo me sì.
1: Sì. E però pensava di andare a Napoli. Non lo so, in retroscena è
0: avrà
1: importante
0: sentito
1: saperlo.
0: Anche il Napoli avranno sentito una cosa, cioè si saranno sicuramente sentiti, però dopo evidentemente De Laurentiis ha virato su altro. Sai, io non so, adesso poi lo chiederò a Necker.
1: Comunque
0: però...
1: a me questi colloqui a ridosso del là dove sta lui dal Filmauro a Roma, a ridosso proprio vicino al Quirinale, mi mettono veramente paura. Cioè nel senso che immagino, sai, uno va a fare un colloquio e pensa di essere il prescelto, invece non è così.
0: Però insomma i colloqui,
1: perché
0: senti
1: tu fai
0: più
1: un
0: candidati.
1: Colloquio e non è scontato che tu possa diventare allenatore del suo Napoli.
0: Sicuramente quindi, avrà sentito anche loro. E
1: mi
0: poi...
1: ricordo con Garcia quanti ne aveva
0: lasci
1: sentito.
0: Fare ho sì. fatto no
1: lasci fare. No, ma con Garcia ne ha fatti, ne aveva sentiti 5
0: sì.
1: 4-5
0: dopo ha deciso lui, insomma alla fine il presidente lui ha deciso lui giustamente, perché poi
1: giusto.
0: Si prende le responsabilità e decide
1: e mica
0: lui.
1: Decidono i tifosi,
0: assolutamente i tifosi sono, sto leggendo,
1: sono contenti
2: signori. Ci metto i soldi miei.
0: Quando ce li mette lui.
1: Però è importante che
0: lui.
1: Siano contenti, dai.
0: Sì. Lui è contento, i tifosi meno.
2: I non vanno mai fatti perché portano sempre Iella.
0: Va bene, presidente.
1: Presidente, noi allora, ci alliniamo. Alliniamo.
0: Buon pomeriggio a Nicolò Ceccarini.
1: Ciao Nick.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
1: Cecca se lo aspettava.
0: Te lo aspettavi, Cecca? Dai, di la verità.
1: Di teatro da parte del.
3: Ma questo colpo di teatro su Allegri lo sai perché non me l'aspettavo più di tanto? Perché io sapevo che aveva stima di Allegri e anche di Italiano, però avevo una mia percezione che forse volesse cambiare un po' la linea, perché Conte bene o male un po' si riallaccia alla linea di Allegri per tante cose, no? Per la gestione, per l'esperienza, per le vittorie. Io pensavo lui volesse passare di palo in frasca e tentare finalmente la carta vincente Italiano, e invece mi ha stupito, in questo mi ha stupito, ma forse perché ha avuto paura di correre un grande rischio, perché probabilmente forse Italiano avrebbe avuto una pressione enorme che invece magari Allegri sa gestire meglio.
0: Ci sta anche come chiave di lettura, il rischio forse era maggiore con Italiano. Daniele Garbo, te l'aspettavi e buon pomeriggio.
1: Ciao Daniele.
4: Buon pomeriggio a voi, ma guarda, la cosa che mi ha più sconcertato è la scelta fra due allenatori che sono agli antipodi l'uno rispetto all'altro. Cioè, tu mi dici scelgo fra Italiano e De Zerbi, ti capisco, ma se tu mi dici scelgo fra Italiano e Allegri, non capisco cosa ha in testa. Tutto qui, questo mi ha lasciato perplesso. Dopodiché, certo, lui fa i casting, essendo un produttore, fa i casting come quando si scelgono i protagonisti dei film, e ha scelto il suo protagonista. Mi sembra che l'accoglienza di Napoli nei confronti di Allegri sia molto simile a quella di Roma nei confronti di Gasperini l'estate scorsa.
0: No, forse peggio, forse peggio.
4: Forse addirittura peggio.
0: Peggio,
4: sì.
0: Peggio.
4: Forse quindi peggio. Sarà un ambiente caldo quello che lo accoglierà. Credo che dovrà.
0: Ma lui se ne frega, subito. Lui per me se ne frega.
4: No, certo.
0: Proprio.
4: No, certo, però voglio
0: a
4: dire.
0: Lui non gli tange Allegri... proprio.
4: È uno scafato, però voglio dire, dovrà fare risultati subito, altrimenti andrà subito incontro a delle polemiche feroci, secondo me.
0: Buonanni!
1: Ciao Massimo.
0: Ciao Massimo.
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Non te l'aspettavi nemmeno tu, la verità. Buon pomeriggio.
5: Beh, no, non se l'aspettava nessuno, insomma, e in questo sono d'accordo con Daniele, ma in primis non me l'aspettavo perché credevo che Allegri potesse rimanere comunque al Milan.
0: Addirittura, questo, no, io no, lì no. Lì non me l'aspettavo e secondo me
1: vabbè,
0: non
1: doveva. Ma tu ci avevi chiesto prima dell'ultima partita, ma che pensavi che Cagliari potesse andare a vincere a San Siro, Marco? Dai,
0: questo
1: ma
0: è vero.
1: Sei bravo, dai.
5: Abbiamo sbagliato tutti.
1: Fammi il Milan. Che fa perdere l'ultima partita con Cagliari in casa? Dai.
0: Dai.
1: Tutti avevamo detto Allegri di restare al Milan, pure lui pensava di restare al Milan. No, diciamo battiamo il Cagliari, Cagliari c'ha poco da dire. E invece
5: certo, fuori ma difatti dopo sono successe delle cose che hanno portato a fare tante valutazioni, ma io ero convinto insomma che Italiano andasse al Napoli, e la scelta di Allegri, come ha detto Daniele, è un po' controtendente rispetto al pensiero che aveva prima con Italiano, tutto qua insomma.
3: Però si resta al Genoa, Massimo?
1: Chi?
3: Una notizia ogni tanto.
0: Una notizia?
1: Sì, che gli dice a lui? Sì. Ma dai, ma perché? Ma lui è l'ultimo a sapere.
5: Che ne so.
1: Ma lui è bravo. Ma è bene.
5: Daniele oggi ha altro a cui pensare, credo.
0: Ah sì?
5: In questo momento.
3: Deve pensare sicuramente all'Ostia Mare più che il Genoa, giustamente.
0: Certo. No, ma
3: mai una notizia, ragazzi. No,
1: ma neanche non lo mettere in difficoltà, perché appena cita dice qualcosa.
0: Hai sentito come cambia subito atteggiamento?
1: Fatto una risata contratta. Non mi chiedete niente.
5: Ho saputo una cosa, che Gattuso va alla Lazio.
0: Sì, questo sì.
1: Sei contento?
0: Hai saputo, hai letto da un po'.
5: Questo ho saputo.
1: Sei contento?
5: Poi il resto. Nel senso. Non mi fa né caldo né freddo.
1: Tu dici i problemi sono altri. È pure ragione.
5: Bisognerà
1: comunque
5: capire.
1: Scusami, Marco, a questo punto Allegri torna nel suo habitat, cioè voglio dire, a squadra forte.
0: È un'analisi. Infatti,
1: uomini forti, com'è? Destini forti. La frase
0: trova una squadra
1: di
0: strutturata. Ok.
1: Beh, insomma, adesso lotta per il titolo.
0: Però adesso vi faccio una domanda.
1: A patto che non si cambi, non si
0: stravolga. Sulla
1: carta, con questa squadra qua.
0: Il mercato ci sarà per forza. Quindi molto
1: Allegri ritrova il suo territorio, il suo terreno.
0: Ma il Napoli, che Allegri trova?
1: Beh, motivato. Ha messo 10 giorni a firmare. 8 giorni.
0: Ok, però gli ultimi 4 anni di Allegri.
1: Ma non significa
0: non sono stati esaltanti.
1: Lanciatissimo,
0: quindi trova una.
1: Deve vincere lo scudetto. Deve lottare per vincere lo scudetto. Se è questa la squadra. ma che facciamo adesso? Ci giriamo intorno? Quindi lui che fa? Le conferenze state, ha detto no, ci dobbiamo piazzare tra le prime 4 a Napoli. Ma vedo difficile a Napoli,
0: Quindi tu vedi un Allegri formato.
1: Un Allegri che
0: Juventus,
1: torna in corsa. Tu sei appassionato di motori, esperto di motori, dammi la macchina migliore, pilota migliore, devi vincere il titolo mondiale, o no? O quantomeno devi lottare, devi arrivare secondo, però insomma battagliando, non a 10 punti, a 6 punti di distanza.
0: Lo vedi, poi faccio il giro anche con gli altri, più da campionato o da Champions?
1: Allora, non cominciamo a mischiare le
0: Champions
1: carte.
0: Champions viene preso
1: non
0: anche
1: non cominciamo
0: quello.
1: A mischiare le carte. Se la squadra è questa, lui ha l'obbligo di lottare per il titolo. Se, non siamo d'accordo su questo?
0: Sì, ma figurati.
1: Oppure dice tra le prime 4, adesso vediamo un po'.
0: È la squadra che è arrivata
1: quarto posto, terzo posto.
0: È arrivata seconda.
1: Con
0: prendi,
1: tutti i problemi che ha
0: avuto. Tutti i problemi,
1: fai
0: un lotti per il titolo. Mi sembra doveroso, insomma. Non è che puoi presentarti
1: per me restano ancora
0: cercheremo
1: Inter
0: di andare sui primi 4.
1: Le più forti restano ancora Inter e Napoli.
0: Dai, vediamo. Facciamo un giro su questo. Nick, tu che ne pensi?
3: Io sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo con Stefano, perché allora al Milan arrivi, sono stati decimi il campionato precedente, devi dire noi dobbiamo tornare ai nostri livelli, quindi l'obiettivo è la Champions League. Ma se vai al Napoli, che è arrivato secondo dietro l'Inter, non puoi dire confermiamo la Champions League e poi si starà a vedere, perché la gente non si aspetterà mai un discorso del genere. Quindi lui dovrà dire che siamo una squadra forte, come del resto lo è l'Inter, questa base c'era già anche l'anno scorso, cambieremo qualcosa, ma è chiaro che il nostro obiettivo sarà quello di lottare per il vertice. Cioè, se dice una cosa diversa, allora veramente vale tutto e io allonerò l'Ostia Mare l'anno prossimo.
0: Daniele Garbo, voglio un tuo pensiero, perché poi io la domanda che si legava a quello che diceva Stefano, perché vi avrei chiesto che tipo di Allegri trova il Napoli. Perché il Napoli che sia forte, strutturato, io sono d'accordo con voi, però che Allegri trova il Napoli?
4: Ma allora troverà un Allegri molto, molto motivato, perché deve ovviamente cancellare il pessimo finale di stagione col Milan, l'obiettivo mancato della Champions, e quindi avrà voglia di dimostrare di essere ancora un top coach, un top allenatore. E dopodiché bisognerà anche vedere che tipo di squadra gli metteranno a disposizione. Siamo sicuri che il Napoli non venderà nessuno? siamo sicuri che Napoli,
0: vabbè, ma pure se vende qualcuno mica smonta Napoli, insomma, voglio
1: anche
0: dire,
1: se
0: no?
1: Perde
0: no,
1: tre pezzi,
0: se no cominciamo già a trovare scusa Allegri,
4: allora
0: alzare le mani, cioè.
4: Un momento, allora se Napoli rimane questo,
1: andiamo tutti a Napoli,
4: se il Napoli rimane questo, secondo me non è all'altezza dell'Inter, per esempio.
1: Vabbè, ma comunque è la seconda squadra più attrezzata del campionato.
4: Ho capito, ma se tu vuoi,
1: certo,
4: se
1: tu stravolgi tutto, no, siamo d'accordo, se stravolgi tutti, ma se partono, che ne so, Lobotka, Anghissà, li devi rimpiazzare, la squadra resta forte o no?
4: Allora, se tu dici ad Allegri io voglio che tu vinca lo scudetto, poi mi devi dire che giocatori acquisti.
1: Cioè, se viene Rabiot e va via Anghissà, facciamo un esempio, o Lobotka arriva un altro, non lo so, rimane
4: allora, secondo me il Napoli ha bisogno di un paio di ritocchi per essere competitivo per lo scudetto, a mio avviso, perché quest'anno è arrivato secondo, ma lontano dall'Inter. Quindi se vuole colmare questo gap con l'Inter, senza contare, bisognerà anche vedere cosa farà la Juventus, ad esempio, nel mercato. Immagino che Spalletti vorrà una squadra competitiva. Quindi se tu mi dici questo Napoli può lottare per lo scudetto, io dico ni. Ma tu mi dici Allegri vuole una squadra scudetta, ti dico sì. Vediamo cosa fa De Laurentiis, perché è evidente che deve potenziare una squadra che è già forte di base.
1: Ma sì, Daniele, io mi riferivo adesso, seriamente, mi riferivo al fatto che va ad allenare un gruppo, no? Una squadra che negli ultimi 4 anni ha vinto 2 scudetti e che l'ultimo anno ha vinto una Supercoppa italiana ed è arrivato secondo. Allora, se noi poi cominciamo a dire certo, però insomma c'è di meglio, secondo me che cosa c'è di meglio? L'Inter.
0: Vedi, tu mi hai citato gli ultimi 4 anni del Napoli. Mi prendi la scheda?
1: Hai preparato tutto?
0: No, ti faccio vedere gli ultimi 4 anni d'Allegri.
1: Ho sbagliato?
0: Quarto posto, esonerato Coppa Italia, quinto posto.
1: Allegri non va bene, dai.
0: Come no? È questo. 2024-25 fermo, questi sono gli ultimi anni, insomma, no?
1: Esonero.
0: Il settimo posto con 2 esoneri c'ha in questi anni,
1: Ma perché è stato esonerato? È vero, non ricordavo.
0: C'ha 2 esoneri, mica ce n'ha uno, ce n'ha 2.
1: La Juve l'hanno esonerato.
0: Juve e Milan sono 2 esoneri.
1: Non era finito il contratto?
0: No, che finito il contratto? O no, Nick, non so, 2 esoneri, perdonami.
3: Di Allegri? Allora, Allegri è stato esonerato al Milan ed è stato mandato via dalla Juventus. Certo, sì, 2 esoneri. Cioè, allora, però sono esoneri diversi.
0: Però sono 2.
1: Ecco perché non me lo ricordavo. Però sono 2, sì.
0: Son 2.
1: Non me lo ricordavo perché mi ricordava il trionfo della Coppa Italia e mi sono dimenticato.
0: Aggiungi anche che in questi anni in Europa, non ha brillato. Aggiungiamo anche questo.
1: Comunque, vabbè.
3: Sì. Però insomma voglio dire la Juventus
0: chiedevo che Allegri trova. Io la domanda era che Allegri trova anche il Napoli. Cioè il Napoli abbiamo detto tutti che se rimane così e fa l'aggiunta di qualcosa.
1: Per me io sono d'accordo con Daniele, motivato.
0: Motivato. Tu dici ma vicino a quello della Juve, la prima Juve?
1: No, ma lascia perdere la prima Juve, dai.
0: No, perché molti fanno il paragone, lo sai. Perché subentra Conte.
1: Ma c'è uno squadrone, la Juve è uno squadrone.
0: Veniva da 3 titoli consecutivi.
1: Dopo sono arrivati altri calciatori forti. Dai.
0: Bonanni, tu che dici? Mi mancava il tuo pensiero.
5: Io, sul fatto che è stato esonerato dal Milan, di fatto sì, è stato esonerato, ma sostanzialmente la stagione è stata finita, poi è stato cambiato l'allenatore, cioè un esonero meno pesante rispetto a un esonero fatto durante l'anno, però che non sia che il Milan abbia fatto una scelta diversa perché secondo loro il lavoro che è stato fatto non era in linea con quello che erano gli obiettivi, è fuori discussione. Detto questo, secondo me il Napoli, sono d'accordo con Stefano, insomma il Napoli è al momento la squadra più pronta per poter giocarsi il campionato insieme all'Inter, quindi lo vedo, c'è l'Inter e poi il Napoli. Quanto possa essere secondo me giusto per il Napoli non lo so.
0: Vabbè, vediamo. Comunque, dai, è una mossa che incuriosisce e che dobbiamo poi aspettare naturalmente anche il mercato e tutto quello che sarà in queste settimane che ci porteranno poi al campionato successivo, il mercato, le scelte.
1: Quindi, una mossa da scacchista consumato quella di De Laurentiis.
0: Sì, per me si è preso anche un rischio.
1: Sì, perché è tutta psicologica. Ma io ti do una carta straordinaria, cioè fai quello che ti fa. Cioè, sei stato esonerato, arrivi quinto, pensavi di andare in vacanza, vieni a Napoli, divertiti. Dai, vedi un po' quello che puoi fare. secondo me c'è una buona squadra.
0: Posso chiedervi,
1: cioè,
0: se
1: è tutta psicologica su un allenatore che viene fuori tra virgolette un po' mortificato, perché
0: ma la meritava questa panchina?
1: Questo è un altro discorso, meritava,
0: chiedi,
1: il calcio è bellissimo, è imprevedibile come la vita in generale, quindi
0: oddio.
1: Tu pensi da adesso me ne vado al mare, vado al Livorno,
0: prevedibile per alcuni meno per altri, insomma, esatto. Diciamo così,
1: però lui c'ha lo stellone in questo senso, pensava di essere l'uomo sconfitto, c'è fuori c'ha lo stellone in questo senso, pensava di essere l'uomo sconfitto, c'è fuori stravinto
0: ha stravinto
1: o no?
0: Beh, che cacchio.

0: Adesso deve dimostrare. Ecco perché dico, grande possibilità per lui.
1: Grande possibilità.
0: E ritorna dove magari gli è mancato di questi 4 anni, ha dovuto barcamenarsi, ha dovuto in situazioni difficili.
1: Daniele, meritava questa panchina?
2: Ma sai, questa è una domanda a cui è difficile rispondere, nel senso che se tu mi dici che Allegri è l'unico responsabile del fallimento del Milan, ti dico no, non meritava questa panchina. Però bisogna analizzare le cose bene come sono andate. Credo che il Milan abbia avuto problemi di scelta dei giocatori, abbia avuto problemi di società, abbia avuto disturbi all'interno della società, faccio un nome a caso, Ibrahimovic, quindi molti tifavano per l'esonero di Allegri e alla fine è arrivato. Dopodiché la valutazione che spetta a chi lo ingaggia, cioè spetta a De Laurentiis. De Laurentiis ha fatto le sue valutazioni e ha ritenuto che Allegri fosse l'allenatore giusto per questo Napoli e per rilanciare questo Napoli. Io credo che Allegri, che viene dato, è stato dato più volte per bollito, non sia bollito. Sia, tra l'altro, faccio una parentesi, ieri mi ha emozionato molto vedere come si è commosso quando ha ricevuto il premio intitolato a Giovanni Galeone.
3: Certo.
2: Non mi aspettavo da uno come lui, che mi passa per essere uno insensibile, duro così.
3: Vabbè, là c'era un rapporto molto forte, però.
2: Certo, ma le lacrime sue sono molto belle, significa sì, che è un essere umano, e questo non è molto bello.
3: Su questo non
2: gli rende onore. Quindi credo che sia una grande occasione per lui e sono convinto che non se lascerà sfuggire.
1: Nicchera meritava questa panchina, voglio chiedere a tutte e quattro.
4: Allora, Allegri rimane un grande allenatore, per cui un grande allenatore va in grandi società, in grandi squadre. E, allora, se guardiamo il girone d'andata, forse meritava anche qualcosa in più. Cioè, nel senso, il girone d'andata con quella squadra l'ha portata sicuramente così in alto, dimostrando tanto. Il girone di ritorno gli ha tolto moltissimo del lavoro fatto nel girone d'andata. Quindi, con Allegri un club casca in piedi. Cioè, siamo di fronte a un allenatore per il quale
3: Milan è che sia cascato in piedi quest'anno.
4: Capito, però è anche vero che non lo so. Io non sono un estimatore di Allegri sotto il profilo di quella che può essere l'organizzazione del gioco. Però se giochi a calcio e nessuno fa gol davanti, poi diventa un casino vincere le partite, perché è anche questo un problema, perché poi è tutto relativo. Ma secondo me non l'hanno indovinati gli attaccanti, c'è poco da fare. Anche quando hanno provato a rimediare, Fulkrug non mi sembra che abbia dato quel gran contributo. Ma Tetà non era una cattiva idea, perché ho visto che anche quando è ripreso a giocare a Crystal Palace ha cominciato a segnare e poi gli ha regalato anche la Conference League. Okay. Per cui secondo me ci sta la scelta. Devo dire che forse De Laurentiis non ha avuto memore di quando è andato via Spalletti il coraggio di puntare su un giovane emergente, anche se poi giovane emergente non l'è più, perché lo ha già dimostrato come italiano. Perché italiano, secondo me, sarebbe stata una scelta straordinariamente coraggiosa.
1: E Bonanni la meritava, e poi c'ho una cosa da chiedere a Nick. Vai.
5: Guarda, se la meritava o no, sono veramente l'ultimo a potertelo dire. Secondo me il Napoli aveva bisogno di un allenatore diverso, probabilmente avrà fatto la scelta giusta, non lo so, però io pensavo che potesse essere l'occasione giusta, ecco, per Italiano, per proporre un calcio di un certo tipo, per portare a Napoli un allenatore da campo, come sulla falsa riga, tra virgolette, di Conte, con delle idee, con un supporto importante ai giocatori sul campo. Allegri è un gestore, quindi mi aspetto, oltre che il Napoli non venda nessuno, mi aspetto anche che faccia degli investimenti importanti a questo punto, perché sennò fare una squadra magari più giovane, vendere 2-3 big non c'ha senso.
1: Va bene, saremo un po' a vedere. Senti Nick, ti posso chiedere che aria tira alla Juventus? Ci sarà presto questo incontro? Noi abbiamo le immagini di questa mattina della commemorazione delle vittime dell'Aisel, c'erano Spalletti e Como lì, in questa circostanza, in questa situazione, per rendere onore alle vittime. Tra l'altro Spalletti, c'è un'immagine che va a salutare i parenti di queste vittime stringendo la mano a tutti.
0: 39.
1: Esatto, 39. E si sono un po' ignorati, sono stati lì, però questo fa poco testo visto la circostanza, diciamo, che ricorreva. Che ci dobbiamo aspettare? C'è un clima teso, Nick?
4: Ma io credo che la strada intrapresa sia quella del tuo, del tandem Chiellini-Spalletti alla Juve, con magari l'arrivo di Tognini.

0: No, sì. Io credo che a Como lì sia stato ribadito soprattutto, cioè secondo me la Juventus non si è, John Elkann probabilmente non si è sentito nelle condizioni di poter tagliare, voglio dire, il rapporto con Como lì, lo ha mantenuto potenziando quello di Spalletti, quello di Giorgio Chiellini, e quindi si andrà avanti così. Poi se questo rapporto sarà duraturo nel tempo io non lo so, però hanno scelto di non scegliere fondamentalmente, cioè di non cambiare nulla nell'assetto a livello di organico, però allo stesso tempo è chiaro che si sono affidati molto a Spalletti e credo che Chiellini avrà ancora più peso nelle scelte della Juventus. Io non vedo altra soluzione, ecco, la spiegazione può essere questa, anche per non venire contro ad una scelta che è stata fatta in maniera ben precisa l'anno scorso quando hanno deciso di cambiare il direttore sportivo, cioè Giuntoli con Comoli. Quindi io credo che la strada sia questa, che l'idea sia questa. E poi vedremo quello che accadrà. Certo, si dovranno inventare un paio di cessioni per cercare di rafforzare la squadra, e lì ci vuole tutta la bravura del mondo.
1: Questo rapporto, vi aspettate qualche cosa, Stefano? Non ieri,
2: no, secondo me ha detto bene Nick. Convivenza non sarà facile, perché insomma,
1: una tregua armata
2: no, forse eccessivo, però insomma siamo Chiellini con Spalletti a dialogare. Di
1: tu pensi che saranno un po' loro due a costruire?
2: Devono essere bravi, insomma, a trovare un punto d'incontro. Una situazione un po' tesa.
1: Vediamo, perché poi ci sarà questo incontro, che cosa succede. Daniele, vedendola così da fuori, ti aspetti, cioè leggevo anche che ci sono delle divergenze su alcune scelte, no? L'allenatore è una cosa, come lì un'altra. Non è facile, ma credo
3: non sarà facile, anche perché finora la Juventus, la carenza è stato il fatto che nella società, nel core business della società, di chi decideva, non c'era nessuno che capiva di calcio, a parte ovviamente Giorgio Chiellini, che però finora ha avuto un ruolo marginale. E il problema è che John Elkann, che sembra un remi al contrario, dopo il capolavoro della presentazione della Ferrari elettrica, che è un'eresia da qualunque punto di vista, forse sta cercando di affossare oltre alla Ferrari anche la Juventus, insomma, voglio dire. Però so che i miei amici juventini sono molto preoccupati, ecco.
1: No, è vero, verissimo, insomma, in questo momento diciamo così che alcune scelte di Elkann lasciano un po' di perplessità. Massimo, tu pensi che si possa trovare una comunione di intenti? Si deve trovare, perché se rimane, insomma, tutte e due stanno lì.
4: Beh, si deve trovare, sì, questo è poco ma sicuro. Però devo dire che in parte ammiro e apprezzo il lavoro che sta cercando di portare avanti la Juventus, nel senso che hanno scelto gli uomini, hanno scelto di dare in mano a delle figure la società, il discorso anche di un prospetto tecnico, e anche se quest'anno le cose non sono andate come avrebbero dovuto, hanno comunque continuato a dare fiducia a delle persone che avevano scelto.
1: Quindi tu dici andare avanti e provare a vedere se si trova la strada, ecco.
4: Guarda, non è semplice, probabilmente tanti non saranno d'accordo e non capiranno il discorso che sto facendo, ma per un dipendente di una società, sapere che la società, indipendentemente da tutto, ti sta vicino e ti dà modo di lavorare, che ne so, 2 anni di contratto, in quei 2 anni, e poi tu vieni giudicato durante il percorso e alla fine dei 2 anni, è un qualcosa di molto importante. Quindi credo ad oggi che alla Juve abbiano ragionato più in questa direzione.
1: Vediamo. Io devo dire la verità, sono un po', diciamo così, l'attenzione la rivolgo a questo rapporto tra Comolli e Spalletti, ma soprattutto non vorrei che Spalletti, insomma, possa, diciamo, perdere un po' la sua tranquillità, ecco, nel fare poi quello che deve fare. Se non si trova, magari non...
2: Se hai Spalletti lo devi mettere in condizione di fare Spalletti.
1: Esatto, di stare sereno.
2: Se no, altrimenti è inutile riconfermare.
0: Io ti dico una cosa, Spalletti secondo me quest'anno, oltre a fare il mercato e cercherà di indirizzare il mercato, purtroppo per lui, dovrà combattere anche con l'ombra di Conte.
1: Esatto,
0: perché
1: bravissimo.
0: Se Conte non va in nazionale, questa ombra si allungherà sulla zona di Torino in una maniera impressionante, e c'è poco da fare, sarà inevitabile. Quindi vediamo, io scriverò stasera che Conte ha 3 possibilità: la prima di andare in nazionale, la seconda di rimanere un anno fermo, la terza, se succede l'irriparabile, che possa essere chiamato dalla Juventus. Avere l'ombra di Conte,
1: io la penso come te, Nick. Ieri noi abbiamo fatto un approfondimento di questo tipo, io mi sono gettato un po' in questa direzione, cioè l'ombra di Conte è un'ombra pesante se non trova una squadra, è inevitabile, quindi secondo me è un iniziare un po' storta la cosa, quindi vediamo.
4: Ma Spalletti ha rinnovato per quanti anni?
2: Due.
4: Non lo so. Due anni dopo tre mesi, quattro mesi, cinque mesi che le cose non vanno bene, lo cambi? Non lo so. Difficile, cioè deve fare proprio.
1: No, io penso che lo devono mettere nella condizione di farlo lavorare il più sereno. Cioè, lui deve. Se questa figura di Comollin non è in linea con lui.
2: O ma prende... perché secondo te Conte sarebbe in linea con Comollin? Facciamo allora, anche andiamo oltre. Beh, allora di che parliamo? Dai, su.
1: Apposta ti dico che è una figura che può creare delle.
2: No, la figura è Comollin.
1: Sì,
2: nel senso che quella. Conte andrebbe d'accordo con Comollin, secondo te? Che gli dice guarda l'algoritmo, oppure no. Prendiamo questo profilo del 2003, bravissimo. In Belgio ho fatto. Per dirti adesso.
1: Sì. No, hai ragione.
2: Sai
1: ragione.
2: Che il Conte ci mette a.
1: Vediamo. Però l'ombra di
2: ragazzi,
1: Conte
2: qui,
1: pesa.
2: Il discorso è che stiamo parlando di allenatori top. Allora, se tu scegli di riconfermare Spalletti, devi metterlo in condizione di non renderlo nervoso, perché è un tipo
1: esatto,
2: anche partito. Dai,
1: esatto,
2: su.
1: Esatto,
2: non è che quello. Poi assetta alla soglia del, cioè, con tutta la carriera fatta, però c'è il carattere. Spalletti è sta roba qua. Allora, o lo confermi e lo metti in condizione di
1: oppure
2: lavorare, oppure ciao, parlare. Grazie, arrivederci. Sì, ma che roba
1: hai ragione, hai ragione. Dai. Va bene, ci doveva fermare, Nick. Buon fine settimana.
2: Ciao,
1: un abbraccio.
0: Ciao a tutti, ciao.
1: E noi ci fermiamo, ritroveremo Massimo Bonanni e Daniele Garbo al rientro, tra poco.

0: Siamo tornati per il pomeriggio di Maracanà, sempre con voi, nel pomeriggio appunto con noi. Dobbiamo salutare anche gli amici di Italia 7 che si sono collegati con noi sul
1: caro
0: canale
1: saluto.
0: 19 in
1: ciao
0: Toscana.
1: Marco, ciao,
0: caro saluto, ciao Stefano, ben ritrovato. Allora, dunque c'è Daniele Garbo con noi che saluto subito di nuovo, Massimo
1: ciao,
0: Bonanni.
1: Daniele, ciao,
0: ciao
1: Massimo.
0: Ragazzi.
2: Buongiorno, ben trovati.
3: Ciao, ciao ragazzi.
0: Allora, ci sono degli audio, prendiamoli al volo, dai, via, subito, dai.
4: Buon pomeriggio Maracanà, buon pomeriggio Stefano e Marco. Sono Alfredo, tifoso del Napoli. Volevo chiedervi umilmente una cortesia. E noi a Napoli non ce la facciamo più. Ma chi sta allegro ce l'ha, ma proprio tenì. Voi che siete nel campo, non è che potete convincerlo ad andare in un'altra parte. No, se no. Potete fare questo sacrificio no, per noi, vi ringraziamo tutta
1: Alfredo,
4: la vita.
1: Devi avere fiducia.
4: Grazie a Marco e a Stefano.
0: Grazie,
4: e buon
0: grazie.
4: Pomeriggio.
0: Buon pomeriggio,
4: forza
0: grazie.
4: Napoli.
0: Va bene. Non, devi avere pazienza e fiducia e vediamo quello che succede. Ormai la scelta è stata fatta.
5: E questa è una cosa molto bella.
0: Certo. Oh,
1: Max, vedi che...
0: Capito. Daniele, vuoi dire qualcosa tu al tifoso del Napoli che sei più...
2: Deve avere fiducia, deve avere pazienza. Il presidente De Laurentiis a volte ha fatto delle scelte discutibili, ma a volte ha fatto delle scelte oculate e non a caso ha vinto due scudetti negli ultimi anni, insomma quest'anno è arrivato secondo, quindi ha sempre costruito una squadra competitiva, per cui credo ci sia bisogno di un po' di ottimismo anche in questo momento.
0: E vabbè, poi bisogna pure aspettare, insomma adesso noi possiamo dare una valutazione su quello che è stato, ecco, gli ultimi anni dell'allenatore, quello che è la formazione del Napoli che verrà, però insomma poi sarà... aspetta al campo, insomma, no? C'è poco da fare. C'è anche Lorenzo Di Benedetto,
1: ciao, Lorenzo.
0: Dalla redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo.
6: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Lorenzo, stavamo discutendo ancora sulla scelta del Napoli che fa molto discutere, caro Lorenzo. Per esempio Maurizio ci scrive: il Napoli, a differenza del Milan, ha una società solida alle spalle e Allegri, con una società dietro che lo supporta, può anche aprire un ciclo come la Juve. Hai questa convinzione?
6: Ma io credo sia la speranza del Napoli più che altro. È chiaro che lavorare in un ambiente come è stato quello del Milan nell'ultima stagione, tant'è che appunto a fallimento avvenuto sono saltati tutti, cioè non è che è saltato soltanto Allegri, quindi vuol dire che la proprietà ha deciso di rifondare qualsiasi cosa. Non è stato facile chiaramente per Allegri, non sarebbe stato facile per nessuno. Detto questo, per arrivare quarto bastava anche tutto il caos che c'era, soprattutto per come si era messa la stagione del Napoli, no? Perché, scusatemi, del Milan, perché è sempre stato secondo, perché è stata l'unica antagonista dell'Inter, se poi di antagonismo si può parlare, perché comunque l'Inter poi alla fine ha staccato tutti e ha meritato di vincere lo scudetto. Però insomma, da lì ad arrivare quinto, puoi dire quello che vuoi, puoi dire che mancava l'attaccante, puoi dire tutte le cose del mondo, ma il Milan e Allegri dovevano fare meglio e dovevano raggiungere la qualificazione in Champions League. Adesso cambia tutto, è chiaro, il Napoli è più forte del Milan, il Napoli è più strutturato del Milan. Il Napoli ha giocatori migliori rispetto a quelli che ha il Milan. Il Napoli ha giocatori migliori anche per quella che è l'idea calcistica di Allegri. Questo è fuori discussione. Però, insomma, per aprire un ciclo a come fece la Juve, cioè, Allegri vinse 5 scudetti di fila.
0: Dura. Io penso che quella sia una storia, secondo me, irraggiungibile.
1: Ma sì, dai.
0: Cioè, proprio un qualcosa che veramente... storico, che onestamente
6: ma sai,
0: mi sembra, cioè, un record quasi
1: irripetibile,
6: secondo me. Dai. No,
0: irripetibile,
6: cioè, ma neanche, perché, cioè, non ci sbagliamo, l'Inter ha regalato uno scudetto al Milan, ha regalato uno scudetto al Napoli, quello dell'anno scorso, quindi magari non doveva vincere soltanto quello dominato da Spalletti, poi gli altri li doveva vincere tutti, l'Inter, perché l'Inter è più forte della
0: però
6: Juventus.
0: Se non l'hai vinti, vedi, perché poi alla fine devi...
6: Sì, certo, però
0: la
6: non
0: Juve
6: è
0: comunque
6: impossibile, secondo me. Non è impossibile.
0: Non lo so, ma vedo una cosa molto dura. Però è chiaro che, insomma, va in una società che comunque negli ultimi anni il Napoli, al di là dell'anno dell'errore lì di Garcia, però aveva sempre fatto, diciamo, certi percorsi, voglio dire, stabilmente in Champions... stabilmente nelle prime posizioni della Serie A, ha fatto sempre mercati importanti.
1: Non ci giriamo intorno, Allegri deve arrivare al minimo secondo.
0: Tu hai detto devi vincere lo scudetto,
1: no,
0: io sono d'accordo con te.
1: Ho detto deve lottare per lo scudetto, però sì. C'è la squadra più forte che l'Inter, ma il Napoli è la seconda, eh. Cioè non ci giriamo intorno, dai su, non cominciamo sì, sto sì. giochino
0: no, io so
1: che deve piazzarsi tra le prime quattro. Milano. Sì, qui no, qui cambia tutto ragazzi.
0: Annuivi Lorenzo, sei d'accordo? No? Deve lottare per lo scudetto,
6: non c'è
0: dubbio. Perché...
1: Ma lo sa pure Max, se no che ha scelto Napoli per che fare, scusami.
6: Ma è per quello che dico io, che è un rischio, no? Quello che si è preso De Laurentiis e che si è preso anche Allegri, ma perché arriva in uno spogliatoio che è sfinito. Dopo i due anni di Conte e Allegri dall'altra parte si deve rifare, quindi o le cose vanno bene, nel senso spogliatoio sfinito, ha bisogno di nuovi stimoli, certo. Arriva Allegri, trova gli stimoli, il gruppo risponde e dà modo a Allegri di riscattarsi, e questa è una strada. E allora se tutto va così, tutto liscio, allora ok, le cose vanno bene, ma non è detto che vada così, perché lo spogliatoio sfinito che arriva Allegri e continua e ricomincia ad andare a 2000 all'ora con modi diversi eccetera, se lo spogliatoio risponde male è finita prima di cominciare la stagione del Napoli. Io c'è anche questa possibilità.
0: Daniele, volevi aggiungere qualcosa tu?
2: Guarda, la situazione di Allegri mi ricorda un po' quella di un po' di anni fa, adesso fate le debite proporzioni, quando il Milan lasciò andare via Sacchi e chiamò Capello, no? I giocatori erano stanchi, non ne potevano più dei metodi pesanti, anche del modo di lavorare di Sacchi, che era molto impegnativo, ovviamente assomiglia molto a quello di Conte, e arrivò un allenatore come Capello che assomiglia per certi versi secondo me a Allegri, perché è un gestore che invece diede un po' più di libertà ai giocatori, un po' più di spazio alla fantasia, li stressò un po' meno, e quel Milan vince tutto praticamente. Quindi la situazione, ripeto, fatte le debite proporzioni, potrebbe essere anche simile a questa. Credo che i giocatori avevano bisogno di tirare un po' il fiato,
0: di una gestione diversa.
2: Quindi credo che Allegri sia l'uomo giusto da questo punto di vista, ecco.
0: Potrebbe starci, no Massimo? E poi vado da Lorenzo su un altro argomento. Massimo, potrebbe starci questo tipo di chiave di lettura, no? Di una squadra che ha bisogno anche di una gestione differente dopo due anni belli tosti, ecco.
3: Sì, ma penso che sia stato l'unico motivo, ripeto, cioè tu passi da italiano, che è comunque un allenatore che ha delle idee importanti di calcio, che vuole far fare magari alla propria squadra una certa situazione, passi da lui a uno che invece è un gestore, che lascia spesso e volentieri fare ai big del gruppo, lascia gestire alcune cose, alcune situazioni, quindi sicuramente ad oggi è una bella scommessa. Mi ha un po' stupito, perché pensavo che ormai il Napoli andasse dritto, anche perché si parlava di Sarri e di italiano. Quindi il fatto che poi Allegri è andata così come è andata e si è cambiato in maniera repentina su di lui significa che non era nemmeno chiara prima la situazione, insomma.
0: Assolutamente. Lorenzo, vengo da te, senti, ma in chiave Milan la situazione, cioè italiano è proprio da escludere, faccio questa domanda secca.
6: No, italiano non è da escludere assolutamente, anzi qualche colloquio, almeno un contatto tra Ibrahimovic e italiano ci sarà nei prossimi giorni e nelle prossime ore. C'è da capire, poi io rimango sempre della stessa idea, ok che Ibrahimovic può parlare con italiano, ma il Milan deve andare per step, cioè lì sono saltate tutte le teste,
0: esatto.
6: Quattro teste, Allegri per la panchina e in dirigenza Tare, Furlani e Moncada. Bene, quindi adesso c'è da ricostruire tutto, e secondo me non puoi partire dalla ricostruzione di tutto partendo dall'allenatore, cioè certo. Devi prima prendere il direttore sportivo e poi l'allenatore, quindi in base a quello che sarà il direttore sportivo allora capiremo anche quello che sarà l'allenatore, secondo me. Se poi il Milan fa il contrario, allora io alzo le mani e dico benissimo, fate quello che volete, chiaramente lo fanno, non è che io lo devo dire io di fare quello che voglio. Va tutto al contrario, va bene, scegliete prima l'allenatore e il direttore sportivo e poi
0: posto, sì, sì, no, posto che ha ragione, che bisogna ristrutturare un po' tutto, Stefano, ma sarebbe un profilo giusto o sbagliato italiano a tuo giudizio? Perché poi, per esempio,
1: per il Milan,
0: sì.
1: Marco, voglio dire, bisogna vedere il Milan come si...
0: È chiaro, la struttura è fondamentale.
1: Certo.
0: Però lo vedi un allenatore, ecco, che possa, diciamo così...
1: Beh, sicuramente...
0: Entrare in un, stiamo parlando di un top club, dai.
1: Io ho sempre stimato l'italiano e le squadre le fa giocare bene.
0: Sì, sì. Però
1: e poi soprattutto fa lavorare molto durante la settimana. È un po' parente di Conte, forse De Laurentiis avrà scelto, optato per Allegri perché gli serve un'azione conservativa dopo due anni impegnativi, capisci? No, ma senza nulla, gli serve, magari avrà sentito Di Lorenzo, che ne pensi tu?
0: Sì.
1: Ha fatto un po' un sondaggio in te.
0: Sì, sì, sì.
1: Meglio mantenere le cose.
0: Meglio mantenere, conservare. Però insomma tu no. Italiano lo vedresti?
1: Beh, sì, lo vedrei bene.
0: Sarebbe pronto per fare un salto di questo tipo? Questo è un po', al di là di quello che dite che è giustissimo, che
1: merita una possibilità,
0: meriterebbe una possibilità. Massimo?
3: Sì, sì, secondo me sì.
0: Lo vedi pronto insomma?
3: Lo vedo sì, lo vedo che secondo me può giocarsela insomma. È un allenatore che comunque negli anni ha fatto bene, è venuto da un percorso da Firenze che ha fatto quattro finali,
1: non mi ricordo. Una di Coppa Italia e due di Conference.
3: Ha fatto tre finali con la Fiorentina, ha fatto una finale col Bologna. Secondo me è giusto dargli una possibilità, è uno degli allenatori più preparati in Italia, quindi secondo me è giusto darglielo.
0: Daniele?
2: Ma guarda, ho la sensazione che il Milan abbiano poche idee ben confuse, hanno fatto piazza pulita di quasi tutti, sono rimasti Paolo Scaroni, presidente che percepisce uno stipendio di 600.000 euro l'anno, non si capisce bene per fare cosa, Ibrahimovic che è stato l'artefice poi dell'esonero di tutti gli altri, che non si è ancora capito che ruolo avrà, che non ha una gran esperienza di managerialità in una conduzione di una società, e il Milan ha deciso di puntare su di lui. Auguri, che ti devo dire? Poi la scelta dell'allenatore, secondo me, alla fine è tutto sommato secondaria. Ecco.
0: Sì, sì, no, ma io sono d'accordo su questo che state dicendo. Io mi riferivo solo al fatto se lui è un allenatore.
1: Ma lui è bravo, Marco, però insomma è imprescindibile l'aspetto, diciamo, della società. Io sono d'accordo con Daniele. Cioè, un allenatore catapultato in un ambiente in cui non ci sono pochi punti di riferimento, come fa a lavorare bene? Non è che voglia assolvere Allegri. Però non è facile, insomma, dai, su, no?
0: Sì, sì.
1: Poi sono d'accordo con te, a 5 giornate dal termine, hai 10 punti di vantaggio sulla quinta, 6-7, adesso non mi ricordo, devi portare la nave in porto, con le sirene. Con la, come si chiama?
6: Senza far nemmeno la sirena, coppe, dai.
0: Senza nemmeno
6: non è che sono arrivati stanchi, dice guarda, siamo arrivati in semifinale di Champions, poi siamo usciti,
1: esatto.
6: Però abbiamo messo tutto lì, no? Come l'Inter l'anno scorso.
1: Cioè, lì non è colpa di Cardinale, ecco. Poi che c'è da sistemare, tu lo sappiamo e condividiamo il pensiero della maggior parte dei tifosi dei rossoneri. Però se tu a 6 giornate dal termine c'hai 10 punti di vantaggio sulla quinta e non porti la nave in porto, c'è qualcosa che non va, non è colpa del Cardinale.
0: Assolutamente.
1: Perché allora nella prima parte che c'è il Cardinale non è nessuno o no?
0: Esatto, capito. Se nella prima parte c'hai i meriti, non è che dopo sottotitoli
1: allora,
0: i meriti degli altri.
1: Il campo bisogna analizzarlo.
0: Sono d'accordo. Senti Lorenzo, approfitto ancora, su tutto il mercato web si parla anche di Gasperini e Scamacca. Cioè Gasperini vuole Scamacca per la Roma, ma l'Atalanta ribadisce centrale nel progetto. E quindi si sta parlando molto di questa opportunità o meno, come stanno le cose, e poi è veramente così centrale Scamacca nel progetto Atalanta-Sarri, vi chiedo?
6: Ma allora, sono notizie a cui manca qualcosa, secondo me. Allora partiamo dal presupposto, dire che l'Atalanta ribadisce a centrare il progetto è normale, perché l'Atalanta ha anche un giocatore che non sarebbe, magari che non fosse centrale al progetto, per quale motivo dovrebbe dire no, guarda, non è centrale nel progetto, quindi prendetevelo voi, che fagli lo regali, no, quindi qualsiasi giocatore sarà centrale al progetto, questo è fuori discussione, perché se la Roma lo vorrà lo dovrà pagare come sempre. Poi, e questa è la parte sicura di ciò che l'Atalanta dice o dirà alla Roma, dall'altra parte come si fa oggi a pensare che l'Atalanta possa intavolare delle trattative con Giuntoli, che ieri è entrato per la prima volta a Zingonia, non è ancora ufficiale, quindi va bene che può cominciare
0: non a ufficiale Sarri,
6: però appunto poi dall'altra parte non è ufficiale Sarri, anche lui arriverà all'ufficialità, ma prima facciamole arrivare l'ufficialità e poi ragioniamo del calciomercato. La Roma un attaccante lo deve prendere. Scamacca, secondo voi accetta di stare a far la riserva di Malen tutta la stagione?
0: Però c'è la Champions, Stefano. C'è la Champions, sì, e vai, tutto.
6: Vai. Voglio vedere quante volte Lorenzo non fa giocare Malen Gasperini. Vai, lo voglio proprio vedere.
1: Voglio proprio lo so, vedere. Lorenzo. Sì, lo so, però verrebbe Lorenzo.
0: Lui verrebbe. Certo. Come giocatore, sì.
1: Sì.
0: Secondo me alla Roma serbe anche un profilo così. Poi sì, è chiaro poi che c'ha ragione Lorenzo quando dice
1: ragione,
0: ha poche possibilità di giocare, però
1: il calcio pure lì a voglia, non ho visto tante. Malen deve fare un gol a partita il prossimo, cioè non è così, cioè non è il calcio che tu dici sai che faccio la prossima stagione, le faccio sì, ne può fare anche 40-30, ma non... il calcio non è così, gli allenatori lo sanno.
0: Sì, sì,
1: quindi
0: sì. Annusano,
1: vado su Scamacca annusano. Meglio fa due forti che uno
0: che uno solo, Bonanni sei
6: sì,
0: d'accordo,
6: però, scusami,
0: no?
6: Prego. Scusami Stefano, no, sì. Allora Scamacca a me è un attaccante che piace tanto, no? Quindi parti da questo presupposto, ma tu Roma vai a spendere, quanto ti potresti
1: 25, 25, 25,
6: 25, 30?
0: Sì,
6: dai,
0: sì.
6: 25, 30, bene.
0: Ma
6: vai a spendere 25, 30 milioni per un attaccante che sai già che si farà male?
0: Questa è una gufata, però.
6: No, non sto dicendo
0: sì, ho
6: che
0: capito.
6: Si fa male,
0: no, okay. Sì, sì, ho capito.
6: Ma, cioè, la sua stagione è altalenante perché ti passa 10 partite in cui ti fa un gol a partita, poi c'ha l'infortunio, sta fuori 2 settimane, altre 2
1: questo non lo sullo stato
6: cioè,
1: suo
6: non
1: storia,
6: non è che
1: io
6: lo so,
1: sto
6: è
1: valutando, lo so, so. Vedremo. Insomma,
0: Daniele,
1: mi sembra un ottimo calciatore.
0: Daniele, che dite voi? Daniele?
2: Non ho capito che quello che ha detto Lorenzo. Scamacca si fa Malen adesso?
6: sì.
2: No, a parte le battute, tra l'altro, la Roma non ha ancora deciso cosa fare di Dybala. Pare che potrebbe rimanere e quindi avrebbe in casa un altro giocatore a rischio infortuni. Cioè io credo che in una stagione così importante in cui la Roma torna in Champions League dopo 7 anni abbia bisogno di giocatori integri, non di scommesse, e da questo punto di vista ha ragione Lorenzo, cioè Scamacca è uno che ultimamente ha avuto molti problemi, a me piace molto come attaccante, è uno che calcia molto bene anche da fuori area, ha tutto per essere un grande attaccante, ma il problema è che è fragile, si infortuna troppo spesso, e questa è l'ultima cosa di cui ha bisogno la Roma secondo me l'anno prossimo.
0: Bonanni,
6: Napoli, scusa un secondo il vai, Napoli vai. L'anno scorso Højlund l'ha pagato 35-40 milioni Højlund, quindi si tratta di aggiungere 5-10 milioni e prendi un giocatore però integro, non ti dico che prendi Højlund, però con la stessa cifra secondo me si prende un giocatore totalmente integro, io sto dicendo solo questo.
0: Perfetto. Massimo, tu saresti d'accordo, operazione che ti convince?
7: Ma io credo che Scamacca sia anche un giocatore che ha fatto più di tre anni nel settore giovanile Roma, che quindi possa rientrare nel discorso degli slot dei ragazzi che sono cresciuti nel settore giovanile. Però detto questo è un po' una scommessa sotto il punto di vista fisico. Però sicuramente la Roma un attaccante lo deve fare. È normale che ad oggi tutti quanti sanno che a Roma c'è Malen. Quindi prendere un sostituto all'altezza non sarà per niente facile in questo momento. Quindi ti dico, sarà comunque difficile. Secondo me stanno pensando a Scamacca per il discorso della lista. Vado a memoria, ma credo che lui abbia fatto più di 3 anni nel settore
0: sì. No, ci può stare come scelta anche, poi comunque lo conosce pure Gasperini, quindi... No, hai citato, mi sembra, Garbo ha citato Dybala, ti riporto queste parole che trovate anche sulla pagina Instagram di Tutto Mercato Web. Dybala, dice Totti, Dybala tecnicamente è un 10, ma per mettersi una maglia così pesante non bastano 2 stagioni, serve dimostrare continuità per almeno 10 o 15 anni. Vabbè, Dybala 10-15 anni ci può stare a Roma. Anche questioni anagrafiche, no? Totti.
1: Beh, però ha aggiunto Roma non è Torino, e poi Dybala praticamente
0: sì.
1: Che questo è importante, hanno fatto la domanda, lui il 10 come la maglia, ragazzi. Io sono d'accordo con Francesco, cioè la Roma è una storia particolare, Francesco l'ha fatta in lungo e largo, e quando lui dice 10-15 anni ha ragione.
0: Vero, però lui non li può giocare 10-15 anni.
1: Ma infatti questo, cioè, come sì, dire, sì, che idea che la diamo adesso? Cioè, per, magari neanche prima lo pensava.
0: Mm. Vabbè, io, cioè, io è un fenomeno, come giocatore
1: Paolito,
0: per me
1: Paolito
0: un 10,
1: è un fenomeno, però, è un sì, fenomeno. L'ultima partita è stata una cosa stratosferico. Però poi quante ne fa così? Cioè, quello che dice Totti, sta 10 anni, 15 anni sulla cresta dell'onda, non è facile. Poi credo che questo sia un calcio molto difficile, ecco, tranne che ne so, Messi, un fenomeno, fenomeni sparsi, pochi. Credo che la continuità, ogni stagione, che devi andare a mille, devi avere un rendimento altissimo, non è più il periodo di questi giocatori che possono essere continui e costanti per tanti anni.
0: Lorenzo, stavi aggiungendo qualcosa?
6: No, stavo dicendo, cioè, se ci aspettiamo che un giocatore del livello di Dybala, del livello di Totti, del livello di questi grandissimi giocatori stia alla Roma 15 anni prima di prendersi la 10, toglietela. Cioè, che venga tolta la 10, perché mai è anche giusto magari togliere la 10. Poi non viene tolta perché è una maglia talmente importante che alla fine l'ha tolta solo il Napoli da dedicandola chiaramente a Maradona, e ci mancherebbe altro.
0: Ma io però non sono mai d'accordo.
6: Allora, cioè, se noi ci aspettiamo che possa arrivare un altro Totti alla Roma e che meriti di indossare la maglia numero 10 dopo 10-15 anni alla Roma, stiamo parlando di fantacalcio, non esiste più, perché il calcio italiano, noi ragioniamo, no, delle bandiere, dice non ci sono più bandiere, bene, benissimo, se Totti fosse andato al Real Madrid avrebbe vinto 5 palloni d'oro, d'accordissimo, ma comunque Totti, Del Piero giocavano nel miglior campionato del mondo, adesso non è più, quindi le bandiere non è che non sono attaccate al club, è che vogliono andare a giocare con i più forti. E quindi se in Italia ci fossero i più forti, un altro Totti 10-15 anni alla Roma si potrebbe vedere, ma ora non si può più vedere, quindi
0: sono cambiati i parametri. Sì, no, su questo sono d'accordo.
1: No, ma poi lui ha detto Roma non è Torino, però poi a Torino a 10 l'hanno data.
0: A 10 c'è la Indy, sì.
6: Ma anche a Dybala l'hanno data.
0: Pure a Dybala. Io per caratteristiche,
6: no,
0: per me è un 10.
6: Prima a Dybala e poi a Ildiz.
0: Sì, sì, è vero, è vero. Esatto. Massimo, tu che ne pensi? Io gliela darei, perché a me piacciono questi giocatori qui, per me sono da numero 10, per come la vedo io, però è chiaro che poi, sai, quando, le parole di Totti hanno sempre un certo effetto, comunque. Massimo.
7: Allora, diciamo che Dybala sarebbe un giocatore che può prendere la 10, che può prendere la 10 a Roma, perché è un gran bel giocatore. Secondo me non è Totti, però di Totti ce ne saranno pochi, quindi insomma è un po' la coperta corta. Però non sono d'accordo sull'eliminare il numero 10, il numero 6, il numero 8, cioè i bambini nascono, crescono con la voglia di avere la maglia numero 10 di, quindi esatto. Io non sono molto d'accordo con le squadre che tolgono i numeri, però sicuramente avere la numero 10 della Roma oggi ha un significato importantissimo, è come la 16 alla Roma che è di De Rossi, cioè chiunque ha la 16 verrà sempre poi paragonato a De Rossi, ma non è che poi un ragazzo non se la può prendere.
0: Beh, ma la 10 c'ha un significato diverso, dai. Garbo, e chiudiamo.
8: Ma sulla 10 inutile che ne parliamo, voglio dire, cioè, è chiaro che dopo Totti nessuno può indossare la maglia numero 10, o la ritiri oppure fai finta di niente e la dai al giocatore che ritieni la meriti, ecco. Nella Juventus l'ha data Illis, alla Roma mi sembra che non ce l'abbia nessuno, se non sbaglio.
6: Non l'ha mai più presa nessuno dal 2017, la maglia numero 10 alla Roma.
0: È una maglia pesante indossarla, questo bisogna dirlo.
6: Non l'ha indossata per nessuno. Cioè, però si fanno i 10 anni anni senza 10 alla Roma. L'anno prossimo.
0: Nell'anno del centenario, tra le altre cose.
1: L'anno del centenario.
0: Capito, vediamo un po'. Va bene, mi devo fermare, vi voglio augurare un buon fine settimana a Daniele Garbo, Massimo Bonanni, ciao ragazzi, e Lorenzo Di Benedetto, a lunedì. Ciao ragazzi.
6: Ciao ragazzi, ciao.
0: Ciao ragazzi, allora noi adesso facciamo un break, torniamo tra poco.

0: Qualcuno arriverà.
1: Qualcuno arriverà.
0: Ben trovato.
1: Titolo di un film,
0: sì. Sì, qualcuno.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ciao Stefano. Era il titolo di un film?
1: No, qualcuno sembra arriverà, che... sembra che è un titolo di un film, era molto bello come titolo. Qualcuno arriverà.
0: Qualcuno arriverà dei nostri, se non arriverà, che devo dire, andremo avanti lo stesso, magari con i messaggi, che ce ne sono veramente tanti e adesso li recuperiamo. Poi, caro mio Stefano, siamo anche alla vigilia della Champions League.
1: Sì, hai capito? Questo Parigi che insegue la doppietta, questo Arsenal, dopo aver vinto una Premier, insomma...
0: Hai capito?
1: Vabbè, adesso lo facciamo un giro, il duello col City, Arteta. È un Arsenal pericoloso, però, sai?
0: Sì.
1: Perché arriva molto leggera, ha vinto la Premier.
0: Perché i pronostici danno tutti il Paris Saint-Germain.
1: Esatto, quindi... spesso e volentieri capita il
0: contrario, però sulla squadra campione in carica
1: c'è qualcosa in più,
0: sì,
1: e qualcuno in più,
0: però sai, poi le finali, no, può succedere veramente di
1: ma
0: tutto.
1: Visto che fisico che c'ha Luis Enrique, mamma mia, lui fa,
0: ma lui fa un sacco di sport,
1: tipo te,
0: sì, vabbè, magari
1: Iron Man, no, fa maratona, biciclette,
0: nuoto, tutto fa,
1: è pazzesco,
0: fa
1: nuoto, mamma. Ma è una cosa, è un atleta,
0: è un cyborg. Allora c'è Orlando Massimone,
1: grande Massimone, eccoci qua.
0: Che dici, Massimone? Ben trovato anche a te, ben trovato a Simone Braglia,
1: ciao
0: pure
1: Simone.
0: Simo, il portierone, ciao Simo.
2: Ciao Marco, ciao a tutti, ciao Massimo, ciao Stefano.
3: Ciao.
1: Dove
3: ciao.
1: Sei oggi?
0: Dove sei, Simone? Oggi? Ci facciamo i fatti tuoi.
1: A funghi stai.
0: Oggi dove è a casa.
3: Massaggio oggi.
1: Dove stai?
3: Sto a casa.
1: Sotto una frasca, lì a Como.
0: A casa.
3: Sì, bravo.
0: A casa,
1: bravo.
3: A casa. Ma
1: il direttore non c'è?
0: Non lo so, dovrebbe arrivare, mi ha detto di sì, quindi... forse c'è qualche impegno, ma arriva, no, arriva, arriva, dai, che vediamo che arriva, forse sta sbrigando le ultime cose. No,
1: vabbè, dicevo... da dove vogliamo cominciare,
0: no,
1: con
0: dai,
1: i nostri,
0: aspetta,
1: Massimo?
0: No, facciamo una cosa, oggi troppe cose dobbiamo...
1: Già
0: però,
1: stanno lì,
0: però visto
1: carichi.
0: Che tu hai detto della Champions, chiediamolo a un pensiero anche a Massimo e Simone, insomma,
1: certo.
0: Stasera si chiude un atto importante del calcio, perché insomma è la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal, atto finale, Massimo.
3: Vabbè, quello che diceva Stefano, dai, sono d'accordo, il Paris ha più talento, una squadra impressionante, soprattutto davanti, ma non solo davanti, però una finale, dai, partita secca, l'Arsenal è molto organizzato, arriva leggero perché ha vinto finalmente il campionato. Non credo sia una partita spettacolare, perché l'Arsenal di solito non ti fa giocare un grande calcio, però ecco, favorito il Paris
0: anche per Massimone. Simone,
4: per me vince l'Arsenal.
1: A te pare. E vincerà l'Arsenal, vedrai che Braglia ci prende
0: spesso.
1: Dici
0: con una, proprio una sicurezza, come mai?
1: Ma no, non lo so, vincerà. Guarda, se per Braglia me... ormai ha le sembianze di un gufo, però è ormai diventato competente in questi pronostici, perché... avvengono spesso quello, cioè. Simone, ci prendi spesso?
4: No, vince l'Arsenal per il semplice motivo che è una squadra da finale, cioè proprio da partita secca. È più l'Arsenal che il Paris Saint-Germain, una squadra fin da partita secca, perché comunque, come ha detto giustamente Massimo, è una squadra che non ti fa giocare, e poi dietro sono più compatti del Paris.
1: Vabbè, allora 10-8 è più forte, ma mai convinto.
4: Anche dal punto di vista, sai, si giocano su degli equilibri veramente labili. Il portiere più forte è Raya.
1: Cioè, ma l'ha presentato l'Arsenal, cioè, è 10 volte più forte del Parigi. Questo è in sostanza tradotto il pensiero di Braglia.
0: Vabbè, io...
1: ti provoco, sai, Simone, non ti mollo neanche dopo la fine del campionato.
4: No, ma io sono contento, quando mi stimoli.
1: Ti presso alto, capito? L'hai presentata così, però, l'Arsenal dietro è perfetto, perché Parigi fischia con Marquinhos e gli altri sono scarsi.
4: Ti concedono di più. Sono ottimi giocatori, ma ti concedono di più.
1: Vedremo.
4: Il portiere, secondo me, è più forte, Raya. Di Safo.
1: No, questo è vero. C'hanno Safonov.
0: È vero. Quindi tu,
1: ma da dove è uscito fuori questo portiere, Simone? Safonov.
4: Era già lì, praticamente lì quando c'era Donnarumma, se ti ricordi quando c'era Donnarumma al Parigi. l'avevano praticamente sostituito con Safonov delle partite quando aveva fatto quell'errore coi piedi.
0: Vabbè, quindi tu
1: metti, che te combina Safonov domani,
0: metti l'Arsenal, diciamo, come, non dico favorita, ma poco ci manca, insomma, caro.
1: Nel frattempo come sta andando?
4: No, per me è favorita l'Arsenal.
0: Sto vedendo le prove,
1: cioè, ti rendi conto? Massimo, Simone, sta, sì, con te, e sta a vedere le prove di Marquez.
0: No, sto vedendo le prove della MotoGP, sono in atto, diamo un'occhiata, insomma, per dare, vabbè, dare le notizie live, quindi, ragazzi.
3: Nella del mondiale.
0: Che ha detto Massimo? Non ho capito. Che hai detto, Massimo?
3: No, ho detto in attesa del mondiale, adesso... E tutti, io per primo, che palle, finite.
1: Ci serve come l'acqua, proprio, eh? No, ci serve come l'aria.
0: Ma questo è il primo fine settimana senza calcio.
1: Tu vedrai,
0: oddio, senza
1: tu
0: calcio.
1: Vedrai che quante partite finale ci vedremo alle 2 di notte. Tu vedrai,
0: davvero? Vabbè, noi dormiamo alle 2 di notte, quindi
1: appunto, ma pure Massimo e Simone se le vedranno. Un bel partitone, che te lo vedi? Sì, nella prima fase ci sono quattro partite: Norvegia, Francia, Uruguay, non mi ricordo. Ci sono due, tre, quattro partite, quattro su miliardo di inutili. E dobbiamo aspettare, ragazzi, i sedicesimi affinché possa prendere un po' forma questo mondiale. Poi il prossimo faranno 100 squadre. Che dici? Ce la faremo, Marco, a qualificarci?
0: Vogliono aumentare, ma lo stanno facendo per noi, cioè, il povero Infantino sta facendo di tutto,
1: da 48 a 80.
0: Ma guarda questi che io aumento, questi non ci riescono,
1: adesso vogliono fare il format tipo, vabbè, Europa, dai, League, Champions League,
0: va bene dai. Allora, c'è chi dice che l'Arsenal dopo il campionato vinto giocherà con leggerezza e senza pressione, vincerà addirittura. Maurizio Die, qualcuno invece pronostica una bella goleata del Paris Saint Germain, insomma, che è già avvenuta, mi viene da dire. Va bene, non c'è, ancora non arriva il direttore, non lo so che cosa sia successo perché non risponde nemmeno a me, però noi andiamo avanti. A questo punto non posso non chiedere la notizia del giorno, caro Braglia, inizio da te, la notizia del giorno con Massimiliano Allegri al Napoli.
4: Quando tu mi avevi chiesto, a tutti, no?
1: Vero, era favorevole.
0: Sì, tu hai detto è favorevole.
4: Io gli avevo detto che la squadra
0: decisione che la ritieni giusta?
4: Sì, perché Allegri è bravo. Allora, se tu con Allegri devi valorizzare una squadra, no buono. Cioè non è Fabregas, non è tanto per darci De Rossi, non è, se però tu lo metti in un contesto già rodato, già collaudato, già con giocatori di una certa importanza e rilevanza internazionale e con esperienza internazionale, secondo me è il suo ambiente, come è stato quando ha vinto i 7 campionati con la Juve, come è stato col Milan.
0: Ma che Allegri è però adesso? Perdonami, tu stai facendo tutto. Che Allegri è? No,
4: è un Allegri che non è mai cambiato. Non è che sia cambiato Allegri, cioè Gasperini è cambiato, Ancelotti sono cambiati, ma lui fa parte di quella entità antica ancora con i... È come se
1: ma che vuol dire antica?
4: Antico nel senso che lui non si è modernizzato, lui gioca solo per non prenderle, e invece oggi il campionato di quest'anno ha determinato che la miglior difesa è quella del Como, e che ha un gioco propositivo, è un gioco d'attacco e si può difendere anche attaccando.
0: Voglio sentire anche Orlando.
3: Intanto partirei che certi personaggi hanno una fortuna allucinante.
0: Vabbè,
1: ti sei trattenuto, Massimo,
0: però non è solo fortuna,
1: ti sei
0: la fortuna va anche cercata, dai.
3: Ho capito, cercata, e perdi l'ultima partita del campionato perché ti bastava un pareggio e butti via la Champions League, e il giorno dopo ti arriva la telefonata.
0: No, è clamoroso, è clamoroso.
3: Del Napoli, squadra. E dopo l'Inter
1: ti è mai capitato in carriera, Massimo, una cosa?
3: Ma no, cioè, ma queste sono botte di culo incredibili, voglio dire, no, perché poi ha ragione, perché va lì in un gruppo dove non ne poteva più di Conte, no? Per i metodi di allenamento e tutto quello che sta venendo fuori. E lui è bravo nella gestione del gruppo, ha una grande squadra, almeno che non siano venduti tanti giocatori, ma non credo insomma che il Napoli
0: manterrà. Ma quindi mi stai dicendo che non meritava questa panchina?
3: No,
0: perché?
3: Non merita,
0: cioè, perché?
3: Perché io fossi stato il presidente non ha avuto il coraggio di prendersi l'Italiano. Delle volte bisogna anche avere il coraggio di scommettere su qualcuno di meno famoso. Italiano secondo me era perfetto per le idee di calcio, insomma 6 ore di conversazione non lo ha convinto, non so per quali motivi, è andato sul sicuro su un uomo d'esperienza, ma io credo siccome il
0: calcio per me aveva già deciso Massimo.
3: Ma guarda che Italiano sono diversi anni che è nella lista di De Laurentiis e il fatto che
0: oppure sapete chi ha influito tanto lì? Manna, secondo me Manna ha lavorato molto.
3: Ecco sì,
0: Manna
3: sì.
0: Ha lavorato molto per Allegri, dai, lo conosco.
3: Ci sta. Manna e anche sì, tutti sì. Quei giornalisti che
0: ecco, non lo, per... ma non lo dire però insomma,
3: ma lo dico io.
0: Ma certo, ma ci mancherebbe, ma tu vedi quello
3: no,
0: che
3: no, no, dico, vedrai, c'è cioè, ancora adesso. Sì, sì. Vabbè, comunque vedrai il prossimo anno, ma glielo auguro per il Napoli.
0: Però deve lottare per lo scudetto, non mi venite a dire che adesso inizia dicendo i prime quattro, la Champions, cioè deve lottare per lo scudetto e fare molto meglio in Champions, molto
3: certo,
0: meglio in Champions.
1: Non sarà difficile di fare molto.
0: Non sarà difficile. Che dice
1: Luca,
0: che,
1: aspetta che funchiandosi
0: che dice Braglia vuol dire
1: Borbotta
0: qualcosa.
1: Braglia.
0: Lo meritava Braglia? Meritava la panchina?
4: No, per me hai detto lo scudetto, devi lottare con lo scudetto. Per me lo vede col canocchiale lo scudetto.
1: Allora scusami, prima dice che la scelta giù è che può far bene e poi lo vede col canocchiale. Ma sei una contraddizione proprio.
4: Il canocchiale va a Roma. Lo scudetto va a Roma.
1: Vabbè, ma adesso lascia perdere. Stiamo parlando di Allegri. Allegri, secondo te, che cosa può?
4: Ma no,
1: non ha l'obbligo di competere per lo scudetto?
4: No, sì, sono d'accordo. Ma ho detto che lo vede col canocchiale. Per me non ci arriva a vincerlo. Per me non ci arriva a vincerlo perché ho Inter Roma l'anno prossimo.
1: Quindi arriva terzo?
4: E o quarto.
1: O quarto.
0: Addirittura quarto con Napoli.
1: E che dirai se arriverà quarto?
0: Fallimento.
4: Che dirai?
1: È
4: un fallimento.
1: Che la scelta giusta.
4: Perché con la squadra. No, è la scelta giusta. Vedremo se vedremo come andrà il campionato e che tipo di campionato farà. Dopo i risultati e il campo deve parlare per quanto riguarda il lavoro dubbi, che farà. Certo. Io dico che a mio modo di vedere, secondo me. Ma mi spiegate una cosa, ma è giusto quello che ha detto Orlando, cioè Massimo, io sono d'accordo su quello che hai detto, cioè la botta di mi sembra sempre un controsenso il fatto di parliamo tutti di cambiamento e poi non cambia mai una mazza, cioè l'Atalanta prende c'ha due responsabili del settore giovanile che sono i migliori d'Italia, sbravati e,
1: ma Samuel, bravo, hai detto una cosa sacrosanta, lo sai perché? Ma estesa Simone
4: come
1: il tuo pensiero no, ma poi scivoliamo nella retorica quella proprio che ci fa due P così, perché poi la dobbiamo estendere quante volte qui tutti e quattro insieme, no? Quando ci è capitato di parlare, il movimento giovanile, il settore giovanili, i giovani, bisogna farli giocare, la crisi della nazionale, tutte queste cose, e poi ha ragione Simone, te ritrovi con gli stessi nomi. Cioè sembra che in Italia possano allenare, possono stare sul sicuro i presidenti con questi grandi nomi, che per carità sono bravissimi, però sono d'accordo con Simone, Marco. Oh no,
0: sì,
1: Massimo.
0: Sono d'accordo
1: cioè,
0: anch'io, però...
1: Quando è che noi vogliamo dar fiducia a un giovane? Cioè il giovane... Allora, ieri, Fiorentina, complimenti alla Fiorentina, ho letto un articolo di Lorenzo Di Benedetto che condivido, poi non abbiamo avuto il tempo prima,
0: sì.
1: 16, 2006 su 22, sai che significa? Complimenti alla Fiorentina che conquista il titolo 43 anni dopo, mi ricordo che all'epoca c'era Carobbi, Bortolazzi, uno squadrone allenato da Vincenzo Guerini, 43 anni dopo con Galloppa vincono il titolo nazionale. C'è un articolo di Lorenzo Di Benedetto su tuttomercatoweb.com che dice, sì, tutto bello, complimenti alla Fiorentina.
0: Eccolo qui, vai.
1: Ah, ce l'hai trovato?
0: Come no?
1: L'ho letto e condivido. 16, 2006 su 22. Che c'hanno 20 anni? A 20 anni. Orlando lo voleva a mezza sera. E già giocava con lei. Braglia non ne parliamo, cioè a 20 anni devi giocare in Serie, non puoi giocare in Primavera. Allora c'è qualcosa, o vedi che cioè, ha ragione Simone, parliamo sempre che dobbiamo sostenere il cambiamento, ma poi alla fine non cambia nessuno. E nessuno ha il coraggio di far giocare un Pischello, che ne so, un ragazzo, si dice a Roma così, Pischello, un ragazzo di 17 anni in Primavera. Quella dovrebbe essere, anzi, tu devi fare la finale di Primavera, campionato nazionale, con i sotto età, con i 2008, 2009, non con i 2006. 2006 sei vecchio, sei un trombone per giocare una finale, cioè sei vecchio o no?
0: Sono d'accordo.
4: No.
1: E ha ragione Lorenzo Di Benedetto.
0: Sì, giusto. Hai fatto bene, guarda, l'avevo preparato purtroppo poi delle volte
1: vabbè,
0: i tempi.
1: Comunque, insomma.
0: Però è quello che volevo sottolineare pure io, e hai ragione.
1: È quello che dice Simone, sì. Noi ci sforziamo ogni volta, ma è come abbaia la luna. Cioè, non gliene frega niente a nessuno. Marco,
0: ma perché voi via... Allora, aspetta, voglio finire. Senti, Massimo, stavi aggiungendo qualcosa su questa della Fiorentina che era interessante come spunto. Ecco, poi dopo noi faremo una parentesi viola.
3: Ha ragione Stefano, cioè qui giustamente, perché dopo tanti anni, insomma, hanno portato a casa un campionato, però come dice Stefano, con i 2006 devono giocare in Serie A o in Serie B. Parliamoci chiaro, non esiste portare dei giovani fino a 20 anni in Primavera, dai.
0: Infatti Lorenzo dice così non ha senso, no? Campionato con poca logica se tu vai una roba del genere.
3: Infatti se tu lo segui è un campionato orribile.
0: Simone, chiudi tu perché questo è un argomento che abbiamo
1: Detto bene.
4: Ma io ho detto il pensiero che poi ha continuato Stefano e Massimo, cioè noi continuiamo sempre gira gli allenatori che continuano a girare che vanno a fare le competizioni europee sono sempre gli stessi, cioè gli stessi allenatori anziani, e non diamo mai ai De Rossi, ai Grosso. Non diamo mai l'opportunità di cimentarsi
1: allora,
4: una squadra per
1: allora viva Dio la scelta dell'Inter,
4: ma per amor del cielo
1: dai, perché qui eravamo qui ad agosto di ma chi vuole all'Inter, ma allora perché un altro allenatore non può essere l'italiano, non può allenare una squadra, una grande squadra, no, invece devono stare là ad aspettare a fare anticamera, poi verranno la barba bianca, i capelli bianchi, i baffoni bianchi, e aspetteranno che questi andranno in pensione fra quante 12 anni, 15 anni. Ha ragione Simone, dai, su. Poi sono bravissimi, però allora la stessa cosa si applica, ecco, nei campionati di primavera. Nessuno ha il coraggio di dire vabbè, ma che fai a giocare questo, è troppo giovane, no, non è pronto, no, lascia stare, aspetta, e aspettiamo.
4: Però Stefano, scusa se ti interrompo Stefano, ma aggiungo perché prima i campionati, quando giocavamo io e te Massimo nei nostri campionati giovanili, non interessava vincere, sì, vincere il campionato, cioè interessava fino a un certo punto.
1: Interessava pure allora, sì, però era un altro tipo di...
4: Era diverso
1: il talento, cioè se Orlando è un fenomeno, Orlando deve essere tutelato rispetto agli altri compagni, è così, però non è che Orlando entrava in campo, tu entravi in campo per non vincere, pure questa è una
4: retorica. A livello di istruttori,
1: sì, Stefano, c'era più cura.
4: Avevamo gli istruttori che curavano la formazione, la tecnica e quant'altro, e ti preparavano anche caratterialmente per l'approccio in prima squadra.
0: Una volta cioè il settore giovanile serviva per portare i ragazzi nella prima squadra, questo era, insomma, adesso invece
4: oggi esonerano gli allenatori degli allievi perché non vincono, dai, o gli allenatori degli esordienti, ma come cazzo si fa, cioè ci sono squadre che...
1: questa ci sta proprio tutta però allora scusami, approfondiamo questa cosa, perché allora nessuno ha il coraggio di buttare dentro qualcosa di nuovo, ma senza nulla togliere, ripeto, a questi grandissimi che sono fenomeni e servono.
0: Ma chi puoi buttare? Ma chi c'è di nuovo?
1: I posti migliori sono sempre gli stessi, cioè se rispartiscono sempre i soliti. Allora gli altri sono buoni ad allenare, gli altri sono buoni a giocare, gli altri non sono validi.
0: Qual è il nuovo, però? Scusatemi,
4: il nuovo
0: che ha detto?
1: Detto, no, ecco, adesso questa meglio che la ritiri. No, non hai sentito.
0: Non ho sentito
1: nessuno. No, dicevo. Perché non danno spazio ai giovani, ai nuovi? Chi sono i giovani? È quello che ha detto, cioè perché l'italiano non può avere una possibilità di allenare una squadra che sia migliore rispetto alle esperienze che ha vissuto? O no? Perché Chivu è stato scelto? Rispondetemi, perché? Poi tra l'altro da gente esperta, quale Marotta, Ausilio, che stanno da 50.000 anni nel calcio, dice, sai che c'è? Oh, siamo forti, mettiamo questo, no, proviamo.
0: Quindi
1: tutti insieme lavoriamo, quindi c'è vabbè, questa possibilità. Prende, no, voglio dire, però l'hanno massacrati all'inizio dell'anno. Ma figurati con chi arriviamo settimi, ottavi.
0: Massacrati, diciamo c'erano dei dubbi.
1: Ma è stato una... Sì, ma i dubbi sono per tutti, Marco.
0: Certo, certo.
1: Vecchi, giovani, bravi, non... perché che ne sai nel calcio? Però la scelta di Chivu è stata coraggiosa, quantomeno, no? Di rottura.
0: Come no?
1: Poi vai a vedere le solite...
0: anche vincente.
1: Le solite coraggiosa squadre forti hanno i soliti nomi.
0: Sì, sì.
1: Perché sono più bravi degli altri.
0: Ma Massimo, tu italiano lo vedresti al Milan? Faresti? Cioè, sarebbe in grado... Cioè, è allenatore da Milan, la metto proprio così.
3: Ma, senti, allora, per lui è importante...
0: Che girano dei nomi un po' strani, tutti questi stranieri, perché... Sembrerebbe che Ragnic sia lui, insomma, che muoverà un po' tutti i fili, quindi non sì, va a prendere. No, che è caduto? Qualcuno? È caduto uno un'altra volta. Qui cadono tutti.
3: No, io ci sono.
0: No, è caduto uno con la moto. Voglio capire.
3: Ah, io con la moto,
0: sì, sì, sì. Vediamo un attimo.
1: È quarta row.
3: Bene. Male, mi dispiace. No, dicevo, ma se tu pensi italiano è... gioca molto in possesso palla, gli esterni sono fondamentali, molto, lo è sempre stato sia a Firenze che a Bologna. E se ti rimane Leao e Pulisic, io non vedo perché italiano non possa essere accostato al Milan.
0: Cioè lo vedi pronto per allenare una squadra come il Milan, le pressioni dell'ambiente e tutto?
3: Ma assolutamente sì.
0: Io lo sai che invece ho qualche remora. Per esempio, io sono d'accordo col vostro discorso, però su italiano ho qualche remora, ce l'avrei avuta anche in caso di scelta del Napoli, l'ho detto anche ieri, lo ribadisco. Bravo allenatore,
3: no,
0: preparato.
3: Però
0: non so se sia veramente pronto per fare un salto del genere, però
3: pensiamo.
1: Però se non inizi mai, Marco.
0: Certo, se mai vieni messo alla prova non lo potrai mai capire.
1: Ma scusami, Spalletti, quando è diventato Spalletti, che a Udine ha fatto un super lavoro, sì. A Roma, Spalletti, quando è diventato Spalletti, che a Udine ha fatto un super lavoro, sì. A Roma, ma che...

0: a livello proprio di risultati, insomma, di immagini e quant'altro, però ad esempio Thiago Motta, che io stimo ancora tanto, che nessuno sento che nessuno parla più di Thiago Motta, che molto probabilmente se fosse rimasto alla Juventus magari adesso avrebbe comunque imposto l'idea di gioco e insomma è quello che aveva fatto a Bologna. Delle volte bisogna aspettare. Il problema è che un italiano va a Napoli, l'impressione è che il presidente abbia pensato così: questo mi sbaglia due partite e mi dicono ma chi abbiamo preso, ecco, è questa.
1: Certo,
0: ma bisogna,
1: certo.
0: Bisogna buttarsi alle spalle un po' questo modo di pensare, perché sennò come ha detto Stefano a 90 anni alleneranno sempre
1: pure questo è vero, sì. C'è un ascoltatore prima di andare in pausa, Alberto ci scrive: beh, è facile dire che bisogna rischiare su italiano, ma secondo voi il faraone ha voglia di buttare i miei soldi sul rischio, preferisce andare sul sicuro con un allenatore di esperienza? Ma chi gli ha detto? Però scusatemi, a oggi, a bocce ferme, chi la dice che la scelta di Allegri sia poi la scelta giusta?
2: Ma scusami, tu hai certezze? Il prossimo... Allora,
1: possiamo dire che è l'allenatore di esperienza.
2: Io ho sempre sostenuto che...
1: Ma che sia la scelta giusta? Sinceramente non mi sbilancerei. Anzi, io ti dico oggi...
2: Io ho sempre sostenuto, a prescindere dal grande nome o dal nome così che gli emergenti, eccetera, eccetera, tu hai certezze che nel prossimo campionato Spalletti faccia bene alla Juve, Gasperini alla Roma e quello e quant'altro, e chi si possa riconfermare? È tutto molto difficile, a patto che trovi motivazioni, ti scordi un po' il curriculum che hai, cioè sono tutti in corsa in ballo. Però io quello stiamo facendo un altro tipo di discorso. Quando è che possono avere una possibilità gli italiano? Che ne so, fammi un altro nome.
1: Il grosso
2: della situazione. Il grosso, per esempio, Firenze.
1: È un'opportunità, uno step di più.
2: È importante. Però per dirti, questo coraggio, quando ci sarà? Secondo me, lasceranno il passo i mostri sacri.
1: Perdonatemi
2: che restano tali, però hanno un vantaggio.
1: Mostri sacri, sono
2: hanno
1: due.
2: Un vantaggio rispetto agli altri. Cioè, l'italiano della situazione può sbagliare una stagione e trova posto. Hai capito com'è il discorso?
1: Sì,
2: è quello che ha detto Simone, è seria la cosa. Mentre gli altri possono sbagliare, sono sempre richiesti.
1: Ma poi
2: e non può andare, cioè,
1: ma poi
2: anche per equilibrare
1: un'offerta
2: di lavoro, una possibilità.
1: Ma quando la Juve prende...
2: Ci sono allenatori condannati che devono fare risultato, e altri invece che, nonostante non abbiano, portino
1: poi,
2: risultati,
1: poi
2: trovano spazio. O no, sbaglio Simone, Massimo?
0: No.
1: Ma poi perdonatemi, ma quando la Juve prende Conte non è che era l'allenatore che aveva vinto 200 cose, era un tentativo di prendere un emergente.
2: Ha avuto coraggio.
1: Quando il Napoli prende Sarri, ma chi era Sarri? Veniva dall'Empoli. È stato un atto di coraggio.
2: Però siccome adesso sono diventati mostri sacri, e servono anche a noi, perché sennò tu il titolo che fai? Pincoletti strabiglia a Milan. Ti serve il nome, Marco, sveglia. Allora ci serve pure a noi. Ma non è che stiamo criticando questo.
1: Antonio
2: sto
1: dice,
2: dicendo poveri allenatori emergenti che devono fare, non devono sbagliare una stagione per trovare occasioni più ambiziose. E quando ha ragione Massimo, ci avranno i capelli bianchi, i baffoni bianchi, la barba bianca.
1: Antonio ci scrive: non vedo club che si strappano i capelli per prendere l'italiano. Ma perché quando ha preso Sarri chi si strappava i capelli per Sarri? Perdonatemi, cioè questi sono discorsi banali.
2: Perché Spalletti
1: sono
2: da Udine a Roma
1: banali. Sono discorsi banali. Chi si è strappato i capelli per Sarri?
2: Allegri da Cagliari a Milano. Vedi, loro l'hanno avuto. Devi farlo sto salto. Perché non c'è più questa possibilità?
1: Vabbè.
2: Allora, Allegri, Cagliari, Milan. Bravo, dai, Sarri, Empoli, Napoli. Bravissimo. Spalletti, Udinese, Roma. Poi andiamo avanti.
1: Conte,
2: chi c'è sta? Gasperini,
1: la Juve.
2: Atalanta,
1: da dove
2: Roma.
1: Veniva? Al Bari. Sarà Bari, Conte.
2: Conte, bravo. Conte, Bari. No, Siena.
1: Siena, vabbè, quello che
2: è. Siena, Juventus.
1: Non è che stava. Capito?
2: È bravo.
1: Quando Berlusconi
2: poi
1: prende capello,
2: Conte,
1: capello che allenava.
2: Spalletti, Allegri sono diventati
1: che allenava. Quando Berlusconi prende capello, che allenava capello. Ricordiamocela la storia, perché poi. Vabbè, fermiamoci.
0: La primavera.
1: Dai, break, torniamo tra
2: peccato,
1: pochissimo.
2: Peccato.
1: Piccolo break e torniamo subito. Apriamo pure un po' le linee, dai.

0: Bene, bene, siamo tornati sempre con voi. Tanti messaggi, caro Stefano.
1: Ma che
0: caro
1: pensano
0: Stefano?
1: I nostri amici su questo bellissimo dibattito che ha sollevato Braglia, Simone Braglia?
0: Per esempio, c'è Antonio, che è uno di quelli più. C'ha tutta una sua teoria, però dice: allenatori giovani che hanno fallito il salto in una grande sono più di quelli che hanno fatto bene.
1: Ma se mai cominciano, però, amico caro.
0: Anche Gasperini fallì all'Inter. Guarda, questa cosa di Gasperini la trovo.
1: Ma è stato 20 giorni.
0: Di una cosa veramente fuori luogo. Perché uno dicevo, Gasperini, ma ve lo ricordate che cos'era l'Inter in quel momento? E magari non era pronto nemmeno Gasperini, fu fatto un tentativo, ma dopo Gasperini si è ricostruito nuovamente. E ha fatto un percorso fino ad arrivare all'Atalanta e fino ad arrivare alla Roma. Mi sembra che Gasperini merita di tutto rispetto per quello che ha fatto nella sua carriera. Però si è portato dietro sta cosa dell'Inter, che è stato qualche mese in un Inter che era una roba, un disastro praticamente post Mourinho, e quanti hanno fallito. Però Gasperini viene proprio sempre marchiato con sta cosa dell'Inter. È una cosa proprio veramente, mi dà un
1: Braglia,
0: fastidio.
1: Hai sollevato un bel dibattito, eh.
0: Sentiamo qualche audio, che poi c'è un altro tema da chiedere. Dai, vai audio, vai di audio.
2: Salve ragazzi, secondo me l'allenatore del il presidente del Napoli, De Laurentiis, ci ha visto giusto. Visto il panorama calcistico, secondo me lui considera una squadra forte il suo Napoli, per cui chi meglio di Allegri sa utilizzare e far rendere al meglio i giocatori a disposizione, una squadra che potenzialmente potrebbe vincere, per cui penso che la scelta sia giusta. Salve.
0: Scelta giusta secondo il nostro amico. Un altro ancora, dai, poi tanto noi ci siamo già espressi. Sentiamo. Vai.
3: A me hanno preso Gattuso, per italiano mi sarei strappato ben altro quei capelli.
0: È vero, pure Gattuso, scelta... Non so se volete comunicare, commentarla, Orlando.
4: Ma io ho già detto.
0: Non mi ricordo, scusami, sto un po' rimbambito.
4: Nel senso detto, ma che scelta è? Non ha senso. Poi dopo, chiaramente, come dice Stefano, il campo è quello che decide, che parla, ma. Gattuso, boh, non lo so. Una Lazio che vive un momento di veramente drammatico sportivamente parlando, no? Con la tifoseria inferocita e tutto, e tu mi porti a casa Gattuso, mi dai l'impressione che vuoi una squadra, molto probabilmente andrai a costruire una squadra meno forte di quella di quest'anno, ecco. Questa è la sensazione.
0: Quindi non ti...
4: e punti su un allenatore che è bravo a fare gruppo in queste cose. Hai visto Gattuso comunque è bravo in queste situazioni, l'aveva fatto anche in nazionale, però poi dopo sono i giocatori in campo che ti fanno la differenza. No, cioè non la capisco questa mossa di
0: vabbè, ma da Lazio è difficile capire un po' le cose, insomma, non solo questo.
4: No, infatti, gli auguro il bene, ma vedo luci non buone in casa Lazio. Spero di sbagliarmi.
0: Simone?
5: Sì, sono d'accordo con Massimo, non aggiungo altro di quanto ho detto, ma io già quando l'avevi dato la notizia... Sì. Non lo so, ero dubbioso. Cioè, io fossi stato Gattuso, che conosco, ma al di là di... Cioè, sembra quasi che abbia la fretta per forza di rimettersi in gioco, ma lo capisco, per amor del cielo. Però la Lazio sarebbe, in questo momento sarebbe forse, senza nulla togliere, con tutto il rispetto per i tifosi della Lazio e quant'altro, ma sarebbe una delle società insieme al Milan nelle quali non andrei mai.
0: Sì, però dove va Gattuso se non va alla Lazio? Perdonatemi, se vuoi allenare.
1: Poteva andare a Torino.
4: Ma delle volte star fermi anche un anno non è che fa male, cioè voglio dire, con tutto cioè è vero, perché poi la gente dice ma gli allenatori guadagnano, ma vivono quelli italiani, no, soprattutto vivono stagioni. Io ho visto quella di Vanoli qui quest'anno a Firenze, no? Che aveva un compito Ma uno stress che uno gli viene da dire: aspetta un anno, mi fermo perché devo pensare anche alla salute, no? Invece imperterriti subito, nazionale, fuori, via, dentro, Lazio, boh, io non capisco. Non capisco. Bravi comunque ad accettare, perché bisogna anche essere convinti ad accettare una piazza così complicata come quella della Lazio, perché non è che vai al Sassuolo, vai in questi posti dove puoi respirare. Beh, vai alla Lazio.
0: Allora, apriamo anche se ci sono delle domande. Massimo,
6: non è mica detto che il Sassuolo adesso sia peggio della Lazio, cioè è meglio il Sassuolo in questo momento.
4: No, rispetto
6: alla Lazio. Cioè,
4: ma se vai male a Sassuolo, se perdi tre partite a Sassuolo,
0: non te dicono niente. Che te dicono?
4: Non ti dicono niente.
0: Che
4: te
0: dicono?
4: Tre partite a Roma.
0: Qui. Già quando, qui te contestano prima dei partiti. Figura se perdi tre partite. Allora, 331-8200-23, se ci sono anche domande magari da fare a nostri amici qui a Impallomenia, a Braglia e Orlando, anche domande scomode,
1: considerazioni, no? anche
0: considerazioni, ma pure domande scomode, mica siamo qui solo per, capito, pettinare le bambole, dai, via.
7: Per quanto riguarda il discorso Primavera, infatti se si va a vedere Inter, Juve e Atalanta, che hanno la seconda squadra, squadra B, quindi in Primavera stanno facendo giocare tutta gente 2008-2007, non sono riusciti ad arrivare in alto in campionato, perché giocando contro gente di 1-2 anni più grandi non riescono a imporsi. Ecco perché le squadre, diciamo, che hanno la seconda squadra secondo me sono avvantaggiate per un futuro, perché invece di fargli fare a 20 anni la Primavera, gli fai fare un campionato di Serie C dove il calcio è già calcio vero.
0: Vabbè, un'altra ancora, dai.
8: Ciao Maracanè. Fabio da Bergamo.
1: Ciao
8: Fabio. Stefano, ciao Marco, ciao Simone. Il discorso degli allenatori che stavate dicendo, che si dovrebbe puntare sui giovani, Palladino a Bergamo ha dimostrato che ci poteva stare, però il primo tempo che ha fatto con il Bayer è imbarazzante, la squadra che ha messo giù. Poi la società gli propone 3 anni di rinnovo e lui dice no, preferisce fare anno per anno, perché se arriva lo squadrone a chiamarlo, allora è meglio che venga Sarri, che è più umile, e è un maestro di calcio e ha ancora qualcosa da dire. Ciao, siete bravissimi, buona giornata.
0: Grazie. Allora, grazie per la considerazione. Una domanda per Braglio da parte di Alessandro: ma come farà il Milan a fare una squadra decente visti i limiti economici e senza fare cessioni importanti? Si prospetta un periodo di centroclassifica. La miseria. Centroclassifica, c'ha paura il nostro amico Simone.
9: No, quello no. Il problema è che il problema del Milan sono l'identificazione dei ruoli che deve avere, chi deve fare cosa, e il problema è scegliere l'allenatore giusto che conosca il campionato italiano.
0: È una parola, chi scegliere? Ma ci sono dei nomi che io alcuni proprio non so chi sono. Mo' spuntato un altro. Marco Ragnic, so. Veramente decide tutto lui.
1: Ragnic.
0: Guarda che io sono un po' preoccupato.
9: Sì, ma la venuta di Ragnic mi dà
1: siamo sorprendendo,
9: sì, siamo tornati a prima del Covid, cioè quando praticamente allora, ma la società è di Red Bird o è di, perché Ragnic è rispuntato fuori,
1: ho capito, ma sempre le stesse cose, diciamo, Simone, dai, su questo ormai la società è questa, che bisogna Ragnic fare
9: ma se la linea è sempre quella, vuol dire che comunque nel campionato italiano questo tipo di società non vanno più.
0: Che dobbiamo fare? Dai, dammi un altro audio. 331-8200-23, vai
10: Marco. Buongiorno Stefano. Allora,
1: sì, ciao.
10: Io spero che questa volta Allegri non fallisca ancora a Napoli con la squadra che ha. Se dovesse fallire a Napoli, deve espatriare. Buongiorno a tutti.
0: Va bene, buongiorno a tutti. Vabbè. Senti come ride Braglia. Dammi un altro di messaggio.
9: Franco Ordine.
0: Dai.
11: Buongiorno a tutti. Sono Mario da Lecce.
0: Sì, Mario da Lecce.
11: Vi ringrazio sempre per la possibilità che ci date.
1: Ma Mario, non ti preoccupa, di la tua, ma ogni volta fai quello. Ci emoziona questo cappello
11: quotidianamente. Mario. Ci dà.
0: Ok. Grazie.
11: E per questo rimane un calcio fantastico, un gioco fantastico.
1: Grazie Mario.
11: Allora, mi vorrei soffermare sulla questione Allegri.
1: Vai.
11: Allora, a volte pensare male ci si azzecca. Allora, Allegri è stato scientificamente fatto fuori da persone che vedremo in seguito chi saranno. Un indizio particolare è l'espulsione dopo 20 minuti di Tomori in una partita determinante come quella del Sassuolo.
0: Ma da chi è stato fatto fuori? Da chi è stato fatto fuori? A me pure questo discorso, uno viene fatto fuori.
1: Comunque, ma da chi viene fatto Baldini fuori? Baldini la pensa come Braglia, cioè? Silvio Baldini.
0: Che detto?
1: Ha detto le cose molto
0: Aspetta che le vado a prendere. Intanto ha detto che lui non gli interessa.
1: Ha detto no, Baldini, conta il curriculum, io non, il pavone non lo che leggi, ha fatto ha detto dichiarazioni.
0: Ecco, no, eccolo qui, Baldini dice ridere, prossimo CT potrei dire Guardiola o Fabregas, ma ci sono tanti italiani bravi, capito? Ha parlato, ha detto magari ce ne sono anche italiani, i nomi che si sentono sono in grado di dare un'impronta, io spero che chi arriverà possa essere una persona a cui io sia utile. Non un impiccio. Poi il calcio italiano è in mano a dei dirigenti che pensano ai propri interessi e non alla crescita del calcio, del gioco del calcio. Si punta a fare mercato con giocatori anziani e non con i giovani, perché questo aiuta a fare i propri interessi. Non mi devo nascondere, sono cose che ho sempre detto. Alcune persone le chiamo lestofanti e spesso questi hanno in mano le redini di questo gioco. Finché non ci saranno dirigenti seri, sarà un problema. Bella stoccata, eh?
1: Commenti? Simone, Massimo, vai Massimo.
4: No. È un mio idolo. È un mio idolo, Baldini, e dice cose giuste. Beh, sull'allenatore ha ragione, anche perché io sono sempre convinto, più convinto, che alla fine sia Conte che andrà in nazionale, l'avevo già detto un mese fa. E poi sul fatto del calcio in mano a gente incompetente, basta vedere i risultati, Stefano, è sotto gli occhi di tutti, ha ragione, ma purtroppo con tutte queste proprietà americane, con tutti questi dirigenti che di calcio capiscono poco ma sono bravi magari con
0: pensa
4: i numeri,
0: pensa Spalletti che deve parlare con Comolli,
4: c'è, capito, tutte queste situazioni stanno portando a questi risultati. I vecchi dirigenti di una volta bravi proprio a fare i dirigenti, e ce n'è sempre meno nel nostro campionato.
1: Simone,
12: c'è solo una squadra che ha ancora quel tipo di conduzione, ed è la squadra che a sorpresa è andata in Champions League, ma non perché sono di Como, perché c'è il rispetto dei ruoli, Massimo. Guarda, io sul discorso legato all'allenatore della nazionale non sono d'accordo con te su Conte. Io lascerei, guarda, al 101% lascerei Baldini.
1: Anch'io.
12: In nazionale.
0: Perché, ma dai ragazzi, però ma se può lasciare Baldini con tutto il bene che uno gli può volere, dai, però
1: Marco, allora prima una cosa facciamo un discorso,
0: ma
1: poi
0: dai,
1: facciamo
0: ma
1: un altro.
0: Baldini, no, dai, allora... ho fatto un percorso, ho fatto una carriera, mo
1: ma
0: tutto
1: che vuol
0: quello
1: dire?
0: Che volete, perché?
1: Baldini,
0: però
1: che cosa c'è in meno degli
0: in
1: altri,
0: nazionale, no? Dai, su. Vabbè, io
1: almeno butto allora, dentro qualche giocatore. Abbiamo fatto delle figure di Melma. E adesso ci preoccupiamo se giocherà qualche giovane sconosciuto. Io me lo vedrò se amichevoli per vedere un attimo se c'è qualcosa di buono. Se non c'è qualcosa di buono, però insomma, almeno il coraggio di buttarli dentro, o no?
0: Vabbè,
1: no, facciamo giocare.
4: Silvio, poi
0: incredibile. Guarda, sono incazzato nero perché hanno fermato mentre sta a far tempo migliore e c'è una moto.
1: Vabbè, ma non è professionale,
0: ma
1: da parte tua.
0: Ma io devo dare un aggiornamento.
1: Ma sono un'ora che te ne frega niente di quello che diciamo.
0: Frega
1: poi
0: niente,
1: viene
0: qui
1: distratto dalla MotoGP.
0: Ma
1: Massimo, Simone, non
0: dai
1: un'immagine seria.
4: Facendo un discorso serio,
1: tu te vai a vedere le gomme bucate, gli incidenti.
0: Vabbè. No, però io prima ho detto una cosa che non avete preso nessuno. Ho detto: quale? Pensate Spalletti che deve parlare con Como lì.
1: Vabbè, che
0: è? Okay, come che? Come che?
1: Beh, ma è il lavoro suo, troveranno un modo. Dai, vai. Che devi fare? E che fa? Se ne va perché non può parlare con il dirigente.
0: Ma io là vedo una situazione veramente. Secondo me, prima o poi esplode tutto. Cioè, questa
4: addirittura,
0: sensazione.
4: Addirittura.
0: So. Ma tu ce lo vedi Spalletti che possa sopportare certe cose? Non lo so, boh.
4: No, ma parla direttamente con
0: Donelli. No, quello è l'amministratore delegato, Massimo. E che fai, non parli o lo superi?
4: Lo superi. Spalletti, se ha l'autorizzazione da Elkan di superarlo, gli dirà, senta, quando... E dentro che dalla formazione, come faceva, guarda, racconto questo aneddoto.
0: Dai, racconta.
4: Per farti capire com'era grande Silvio Berlusconi.
0: Entrò
4: in spogliatoio, c'era Capello che dava la formazione. A un certo punto Capello ha detto: scusi presidente, però devo parlare con la squadra. Presidente, senza dire niente, è uscito. Cioè, vi rendete conto, un presidente come Berlusconi che comunque mette...
0: Quindi non era vero che dava lui la formazione?
4: In quel caso però lui ha capito che era il momento di uscire.
0: Di farci da parte.
1: Poi però magari in camera carità, che sia la prima o l'ultima volta.
4: Sicuramente,
1: sicuramente.
4: Era per dire che molto probabilmente come lì Spalletti gli dirà... francese, che fra l'altro questi qui ci hanno fatto giocare Sinner a mezzogiorno, sono anche incazzato ancora di più con i francesi. No, dai, a parte tutto, dai, io penso che o trova subito un feeling, se no è una stagione è veramente da incubo ancora, e la Juve non se lo può permettere. Dai.
0: Aspetta, abbiamo ancora le dirette. 331-8200-23, oggi messaggi a GoGo, via, ultimi messaggi.
13: Salve, sono un tifoso del Napoli da oltre 50 anni,
0: auguri.
13: E quest'anno per la prima volta non tiferò. No. Napoli, mi asterrò dal seguire Napoli,
0: effettivamente
13: è rivoltante la scelta di Allegri.
1: Fatti una bella vacanza,
13: non voglio
1: al Maradona
13: offenderlo, ma è l'anticalcio.
1: Adesso non esageriamo.
0: Allora facciamo una cosa: date un consiglio a questo amico di
1: vacanza, rilassati e torna al Maradona.
0: Braglia, un consiglio a questo amico che dice questa cosa forte, che non vuole andare perché c'è Allegri. Dagli un consiglio.
14: No, beh, il consiglio è la volontà sua, io lo rispetto, anche perché
0: pensavo che dicessi cambia squadra.
14: Io la rispetto, guarda, perché comunque
1: sei ruffiano.
0: Andare allo stadio perché c'è un allenatore che non ti piace, ragazzi. Vabbè, ma che messaggio, cioè, dai, su Orlando, digli qualcosa.
4: Ma quello pure. Marco poi è un po' è finito il campionato, lo stress.
0: Loro sono stressati.
1: Siamo tutti stressati.
4: Sì, pure lui, bene. Un mese di vacanza. Cosa succede?
1: Al lago di Como.
4: Allegri, allora almeno questa volta spero che capisca che ha una squadra davanti e che può giocare un determinato gioco, che non vada lì ancora una volta,
1: che la sguinzagli un po' in avanti.
0: Ma perché dite queste cose che dopo vi credono, dai?
4: Invece,
0: ma che sguinzaglia,
1: Neres, Alisson,
0: aspetta,
1: Politano.
0: Allora, aspetta, che poi c'è una domanda pure per un confronto di portieri che chiediamo subito a Braglia. Però altro audio, dai, 331-82-00-23.
15: Volevo chiedere a Impallomena e agli altri interlocutori come lui come immagina, cioè qual è stato il percorso logico che ha portato De Laurentiis da italiano a poi scegliere
0: Ligi, che ha creato un problema. Si tratta
15: di due allenatori
1: il faraone,
15: che
1: fanno
15: e concepiscono metodo... in calcio, io penso in modo diametralmente opposta. Quindi non so come fa
1: il metodo presidente
15: prima
1: abbiamo capito
0: come ha fatto
1: il metodo Aurelio è molto semplice. Fa un casting allargato dove tutti si sentono sono il prossimo allenatore del Napoli,
0: ti fa sentire tutti allenatori e poi decide lui,
1: poi alla fine dice ma questo non mi ha convinto, quell'altro Allegri
0: aveva già deciso,
1: esatto, via. È molto semplice perché sono una squadra forte, voglio crescere a livello internazionale, mi Allegri. Serve uno di esperto, certo, che stressi certo. poco la squadra,
0: però stressa
1: stress.
0: Al pubblico, stressa al pubblico, capito?
1: Ho capito, ma poi lo riconquisterà.
0: Braglia, una risposta, come ha fatto secondo te ad arrivare a questa scelta? Non ho capito che hai detto, ripeti.
1: Oggi stiamo un po' esagerando.
0: Stiamo un po' esagerando oggi, dai. Braglia.
16: Ha fatto testo croce.
0: Ha fatto testo croce, mi sembra. No. Dai. Orlando, qual è stato il criterio?
17: No, Stefano
0: ha ragione.
17: Ha detto perfettamente perché ha pensato anche alla Champions, soprattutto alla Champions.
0: Champions che, sì, sono d'accordo anch'io.
17: Lui vuole crescere lì, vuole diventare più importante in Europa e in questo Allegri ha sempre detto, anche quest'anno, mi manca la Champions. Dunque, valutazione di Stefano è perfetta.
0: Braglia, era più forte Lorieri o Cervone? Ti chiedono.
16: Cervone.
0: Paolo Conti o Bordon?
16: Bordon.
0: Castellini o Silvano Martina?
16: Questo è un difficile. Luciano Castellini, Giaguaro.
0: Giaguaro era forte,
1: Giaguaro.
0: Faf o Predom?
16: Faf.
0: Pure quell'altro era forte, però.
16: A me piace più Faf.
0: Sì, no. Poi c'è Luciano che scrive: sono interista, Allegri al Napoli, mi preoccupa con la squadra che ha a disposizione. Lo vedi?
1: Lo vedi? Acciughina, attenzione, Non allora, sottovalutatelo.
0: Dunque, dammi un altro audio e poi ci fermiamo, dai. Dobbiamo vabbè un altro audio. Tanto attenzione che c'è un Marquez scatenato.
18: Io penso come Stefano, intanto saluto tutti. Cioè non è facile riconfermarsi, ma per chiunque, io credo che ogni stagione, dal primo di settembre, perché secondo me a mercato chiuso la stagione comincia, un allenatore parte da zero. E quindi quello fatto l'anno prima. O gli anni prima, bravo, non conta niente, che hai fatto bene e che hai fatto male. Perché
1: non conta più
18: ci sono
1: il nome,
18: calciatori che non riescono più a ripetersi.
1: Bravo, vedi che non mi ha frainteso.
18: Basta, c'è un'altra, figuriamoci l'allenatore, che l'allenatore alla fine lui deve spiegare dei concetti, poi deve sperare che quelli che ha davanti li assimilano e li portano in campo.
1: Hai capito, Marco?
0: Ho capito.
1: Sì, ma tu
0: no, aspettate
1: Massimo,
0: che c'è una notizia,
1: Simone,
0: che posso dare in
1: ma una cosa oggi,
0: proprio
1: una cosa
0: attenzione,
1: è ingovernabile.
0: Attenzione,
1: ma impazzisce con sta MotoGP, ragazzi, fermatelo.
0: Vi sto dando una notizia incredibile, vediamo, ultimi giri, ultime curve. Ragazzi, questo viene da due operazioni negli ultimi 10 giorni.
1: Che ha stampato
0: è salito
1: tempo.
0: In moto, sta piazzando a 5 minuti al termine il miglior tempo al Mugello. È pazzesco. Sta andando
1: con
0: un treno.
1: Devi dire chi?
0: Marc Marquez, attenzione, bravo. Ultima curva, scoda la moto, la mette dritta.
1: E stampa una.
0: Attenzione, è lanciatissimo sul traguardo. Vediamo proprio una questione di millesimi. Vediamo se stampa il miglior tempo. Marc Marquez, strepitoso.
1: Ecco, impazzito.
0: Strepitoso.
1: Orlando Braglia.
0: Strepitoso.
1: Simone Massimo, miei cari amici. Mi prendo una vacanza perché il conduttore ha sbroccato.
0: Ma attenzione, Bagnaia risponde. Bagnaia risponde anche di Gian Antonio. Grande finale a 4 minuti dal termine.
1: Va bene.
0: Mi fermo qui.
17: Allora andiamo a vederle tutti.
0: Mi fermo qui. Un saluto a Massimo Orlando e Simone Braglia.
1: Ciao Simone.
0: Break
1: Ciao.
0: Per noi.

0: Allora, siamo tornati, stavo dando un'occhiata a questa. Allora, dunque, intanto Di Gian Antonio fa il miglior tempo in MotoGP, poi domani le ultime prove, quindi con Marc Marquez che rientra, al rientro dopo l'operazione, si piazza al sesto posto, ma sono tutti veramente vicino come tempo, quindi domani veramente sarà un'altra bella giornata di prove. Allora, detto questo, senti Stefano,
1: sì.
0: Io ragioniamoci un attimo su questa cosa che stavamo pensando io e te, cioè nel senso la conferma di Comolico Spalletti, che insomma questo sia l'indirizzo dato da Elka, l'ha detto chiaramente, quindi mettetevi d'accordo, trovate un punto d'incontro, fate pace e andiamo avanti, facciamo il mercato, adesso vediamo che tipo di mercato. Si parte con loro e se le cose dovessero andare male potrebbero rischiare entrambi.
1: Mi auguro per loro che
0: no, però potrebbero rischiare entrambi. A quel punto, no, se Conte rimane fuori.
1: Allora, voglio dire, secondo me alla Juve.
0: Conte, Chiellini.
1: Ma adesso.
0: Vecchia Juve.
1: Siamo nella fantascienza. Siamo nella fantascienza, nel campo proprio delle, di ipotesi adesso, voglio dire, veramente difficilmente realizzabili. Però tutto può succedere nel calcio, lo sappiamo. Ma l'importante è che adesso Luciano Spalletti con Mollì. Insieme tutte e due trovino un'intesa, un'unità di intenti. Poi non so le dinamiche interne, a che punto è la situazione, ma soprattutto ecco una cosa fondamentale per il bene della Juventus e della prossima stagione è che facciano le cose con un tempismo corretto, Marco. Cioè, mi riferisco al mercato, alle scelte, agli obiettivi che si possono raggiungere e che non si possono raggiungere, senza ricerche spasmodiche per su giocatori che è impossibile da prendere, tutte ste fatiche, ecco. Fare una cosa bella delineata, condivisa e poi lavora al campo. E lì Spalletti che può fare la differenza, ma Spalletti deve essere messo in condizione di non essere irritato.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì, sono d'accordo.
1: Spalletti si deve irritare perché pareggia o perde una partita, non perché c'ha una cosa che non può dire e che deve sopportare all'interno, lo devi sgravare di questo, se no poi se, questo è il mio punto di vista,
0: mia opinione.
1: Se no, altrimenti è meglio che non si parta nemmeno insieme subito, perché se no si creano equivoci, fraintendimenti, nervosismi, tensioni.
0: C'è dubbio.
1: Che poi già ce l'hai per le partite che devi vincere.
0: C'è dubbio. Non c'è dubbio.
1: Lo devi mettere in condizione, ma non significa che lui poi debba essere, dire, così sereno e tranquillo. No. Però deve essere messo in condizione di non essere sfruculiato, irritato. Questa io la penso così.
0: No,
1: e se no un giochino che tu non sai mai, no?
0: È vero.
1: Dove puoi andare a parare? Ed è nocivo e negativo.
0: Allora, facciamo una cosa: audio, una serie di audio.
1: Vai,
0: vai.
2: Buonasera, secondo me.
0: Buonasera.
2: Discorso di Silvio Baldini non fa una piega, e secondo me ce l'aveva con i dirigenti tipo. Non so, forse il direttore sportivo dell'Atalanta, gente che vende i giovani a 50 milioni dopo una stagione buona. Secondo me c'è bisogno di dimensionamento. I giocatori forti, i giovani devono essere venduti alle squadre a buon prezzo, perché sennò vanno all'estero.
0: Diamo anche un'ufficialità, andiamo su tutto mercato web, perché Bologna Miranda sarà rosso-blu fino al 30 giugno del 2028. C'è il comunicato del club, eccolo qui, è ufficiale. Juan Miranda ha rinnovato il suo contratto con il Bologna fino al 30 giugno del 2028. A comunicarlo è stato proprio il club Felsinio con
1: buon
0: un comunicato pubblicato poco fa. E quindi Juan Miranda fino al 30 giugno 2028. Audio.
3: Direttore, buongiorno, buongiorno Stefano, ma posso fare una domanda un po' privata?
1: No.
3: Ma nei momenti, in quel minuto di pausa, cosa fate?
0: E che facciamo?
3: C'è qualcosa in frigo o rosso, bianco, spumeggiante, cos'è?
0: No, guarda.
1: Spumeggiante.
3: Avete oggi un'aria frizzante?
0: C'è l'acqua, sì. acqua. C'è dell'acqua.
1: Oggi
0: lì.
1: Sì, no, proprio guarda, acqua e basta.
0: Acqua e basta. Anche noi,
1: fa un grande caldo.
0: Siamo ancora
1: non come
0: sportivi dentro.
1: Dalle due parti,
0: è vero,
1: a Berlino.
0: È vero. Siamo sportivi dentro e continuiamo a bere acqua. capito?
1: Saranno state queste qualifiche della moto.
0: Queste qualifiche. Vai con un altro audio, 331-8200-213, ma dobbiamo mantenere...
4: Ciao Marco, ciao Stefano, ancora Robertino da Torino.
0: Ciao Robertino.
4: Più che altro che io mi chiedo, ma come fa un dirigente che lavora in Italia a non parlare l'italiano? Cioè, io vado fuori, ma già, non, già per me non lo doveva fare Ronaldo.
1: Pensa che ci sono italiani che non parlano
4: e
1: italiano.
4: Quando Spalletti inizia a parlargli delle sue filosofie, come lì che capisce. Ciao.
1: Beh, però accontentati Robertino, tu mi sembri una persona molto intelligente. Sì, ci sono italiani che non sanno parlare italiano. Ancora peggio.
0: Andrea ci scrive, a parte il Giaguaro, io avrei risposto tutto il contrario di Braglia. Vabbè, glielo diciamo la prossima volta, lunedì.
1: Sì.
0: Vai con un altro audio, 331-8200-213.
5: Ciao, sono Nino da Torino. Allora, riguardo il discorso di Allegri e Napoli, secondo me hanno fatto bene a prendere Allegri. Riguardo soprattutto la Champions, perché riguardo quest'anno, secondo me Allegri, se il prossimo anno supera il girone, ha già fatto meglio di Conte. E poi se vince il campionato, arriva secondo, poi arriva in Champions, ha fatto la stessa identica cosa che ha fatto Conte. Boh, io la penso così. L'ultima cosa, Marco, Marquez come sta andando? Perché sono un super...
1: Ha stampato il miglior tempo.
0: No, aveva stampato un buon tempo, adesso è finito sesto, ma c'è molta contentezza perché rientrava dopo questo infortunio e due interventi. Mi sembra che sia andato molto bene, un bel segnale. Sesto posto, poi le prove definitive ci saranno domani mattina. E quindi vai con un altro audio.
6: Ciao Marco Luigi, ma questi piloti sono fatti di plastica, non lo so, due posizioni, questo già va in pole position, non lo so, questo è una razza di persone particolari, i piloti. Credo che per fare il pilota non deve avere paura di morire, e perché molti secondo me sono fuori di testa. Ciao Marco.
1: Ma non ci penso.
0: No, ma di testa sono... quello che per noi faccio un esempio velocissimo, Stefano. Lui ha avuto un infortunio al piede, è stato operato. Alla domanda del piede come sta, ha detto: no, ma io il piede potevo rientrare anche la settimana precedente.
1: Il problema è stato
0: la spalla. Che ho avuto un problema un po' più lungo e più serio. Quindi questo ci fa capire che delle rotture che per noi potrebbero causare, che ne so, 15-20 giorni di...
1: Però ecco, la spalla, tu
0: spalla guidando, devi fare forza sulla moto, quello è chiaro. Però per il piede ci sono stati piloti che hanno corso addirittura col gesso, con parti della caviglia ingessata. Hanno corso qua. Questi sono
1: pirati.
0: Sono un po' folli, bisogna dire la verità. Di un pizzico di follia c'è, cioè, in questi, diciamo, sportivi che praticano, che vanno in moto, insomma.
1: Però per me, non so se sei d'accordo, se io devo definire l'atleta degli atleti, secondo me è il pilota di Formula 1, poi dietro quelli della MotoGP. Tu non sai che preparazione fa un pilota.
0: Ma anche loro, però adesso anche quelli della MotoGP sono...
1: Considera che questa preparazione mostruosa, sono degli atleti incredibili.
0: Considera che i piloti della moto devono avere una preparazione molto non tanto muscolosa, grossa, ma una resistenza enorme, perché questi arrivano in staccata, che ne so, rettilineo 350, 370 e ti trovi a 100 o a 80. Tu pensa che staccata hai passando da una velocità così ad una velocità bassa, cioè devi avere una forza muscolare, non tanto, ripeto, quanto di resistenza proprio. Quindi pure loro, però è vero, adesso sti piloti fanno delle preparazioni.
1: No,
0: io mi ricordo Senna, ho visto gli allenamenti di Senna che erano...
1: No, io mi è capitato proprio il grande Michael Schumacher, Madonna di Campiglio, mamma mia, ma se svegliava alle 4 di mattina, mi è capitato di incrociarlo e finiva alle 7 di sera. Quindi tra palestra, corsa sul rullo, sci, alla mattina e il pomeriggio, massacro, faceva una cosa, il ritiro, ma che lo stesso Fisichella, insomma, voglio dire, la preparazione dei piloti di Formula 1 è pazzesca, devono stare a mille.
0: Andiamo a sentire un altro audio, dai. Ormai sono tutti veramente.
7: Oggi bellissima puntata sul cazzeggio. No, tutti i genitori del Salento sono grati a Corbino che finalmente se n'è andato via.
0: Perché?
7: Così sicuramente uscirà un altro Conte, Garzia, Moriero, eccetera, eccetera.
0: Sta cosa lo sai che nel Salento...
1: Non l'ho capita.
0: No, su Corbino, perché lui è uno che ha preso molti stranieri e quindi gli hanno improverato
1: per
0: questa cosa. E ti ricordi che anche Garzia tempo fa ce lo disse, no? Una volta 7-8 giocatori della primavera del Lecce andavano in prima squadra, tra cui c'era Antonio Conte. Garzia e tutta una serie di giocatori, Moriero, tutta una serie di giocatori. E in effetti è stato sempre l'appunto che è stato fatto a Corvino, cioè molto bravo a individuare, a scoprire giocatori all'estero, perché ieri abbiamo letto la top 10, ci cioè sono dei 10 giocatori che poi hanno trovato riscontro anche in club importantissimi. Però gli veniva sempre rimproverato questo, Stefano, di una ricerca soprattutto degli stranieri, non degli italiani. E lui rispondeva sempre che gli italiani costano di più.
1: Eh sì, è tutto là, un discorso economico. Non capisco perché, però così.
0: Andiamo a un altro audio, vai. Ah, dobbiamo, aspetta che però ci sono dei messaggi scritti che volevo recuperare velocemente. Dunque, grandissimo errore quello, secondo il nostro amico Federico Di De Laurentiis. In Italia funzionano queste tre dinamiche: la squadra più forte che vince anche con un allenatore di media qualità, non top, Inter Chivu, le squadre dove l'allenatore decide tutto, Napoli Conte, Como Fabregas, le squadre dove sono i tifosi che supportano e decidono l'allenatore e chi se ne deve andare, Roma con i tifosi che confermano la fiducia a Gasperini ed esonerano Ranieri. Nelle squadre di vertice non c'è più spazio per gli aziendalisti, per i più difensivisti, mal sopportati dai tifosi. Bah, non so, questa è una visione di Federico, però mi sembra che... non condivido molto sta roba qua. Per me i tifosi indecidono chi rimane o meno. La vedo così.
1: Assolutamente. Insomma,
0: poi, con tutto il rispetto, adesso... Io posso capire che è stato mandato via Ranieri, e quindi Ranieri è un molto legato alla Roma, cioè, però non è che hanno mandato via l'allenatore, non è che hanno mandato via uno che cioè,
1: sì, ma lì mica hanno deciso i tifosi,
0: ha deciso la società, perché ha voluto intraprendere la strada dell'allenatore, quindi ha tutelato l'allenatore, ha deciso,
1: c'è stato un problema,
0: è stato un problema, ha scelto l'allenatore. Non credo che hanno detto aspetta vediamo il sentimento popolare, no, e poi noi decidiamo. Ma veramente credete che funziona così gestire una società? Cioè, questo mi sembra un pensiero che a quel punto possiamo andare a gestire la società pure io e Stefano, uno che passa per viene a gestire pure te, che dopo facciamo un sondaggio telefonico.
1: Non saremmo in grado.
0: Ma dai ragazzi, cioè, a me sembra veramente io sono ancora convinto che gli allenatori non possono decidere tutto, ma decidono in base a delle linee che devono comunque seguire. Poi possono dire no, sto giocatore non lo voglio, questo è un altro discorso. Però ci sono delle linee, Stefano, credo, no? Cioè la società dice guarda,
1: ma non ci può essere una scelta, non ci possono essere scelte unilaterali da una parte e dall'altra, sia da una parte che dall'altra. Quindi ti devi venire incontro.
0: Cioè, io la penso così.
1: No, no. Cioè i soldi a disposizione. Il direttore sportivo, la figura del direttore sportivo e dall'allenatore, deve andare tutto
0: esatto,
1: ma non è che ci deve essere un dominio, una prevalenza di uno sull'altro, però ci deve essere il rispetto dei ruoli e soprattutto una sensibilità, questo sì, nei confronti dell'allenatore, perché poi è lui che lavora e che butta giù la squadra in campo e
0: poi guarda, voglio dire una cosa su Chivu, quando dice per esempio un allenatore non top, e però che ne sappiamo che questo non siamo di fronte ad un allenatore top? Noi possiamo, cioè, questo è il primo anno, prende l'Inter e vince Scudetto e Coppa Italia. Mi sembra un bel cominciare.
1: Beh, direi.
0: Poi adesso arriverà il bello e il difficile, perché si dovrà confermare.
1: Si vive e si lavora anche per questo.
0: Vediamo il secondo anno e potremmo essere di fronte ad un allenatore molto, molto, molto bravo e preparato, giovane, e aver scoperto, voglio dire, scusate, facciamo un esempio, torniamo indietro nel tempo, ma quando Conte vince il primo Scudetto alla Juve, immaginavate tutti voi che stavamo di fronte ad un vincente di quel tipo, di quello che poi è diventato? No, io non te lo immaginavi, Stefano? No, però che era bravo, sì, ma
1: sì, che, era bravo,
0: che potesse io... essere uno così vincente?
1: No, no. Però è forte, sì. Ma anche quando stava a Bari e Siena, sempre stato bravo lui.
0: Sì, sì, però. Ti ripeto,
1: vabbè, poi deve avere
0: vincere non è facile. Dopo è andata alla Juve, ed col Siena non poteva vincere. Questo è chiaro,
1: il lavoro che poteva fare la Juve dei risultati strepitoso, secondo me.
0: E quindi
1: con una squadra non subito da scudetto,
0: No, no, ha voglia, certo. Allora, quindi poi per esempio dice a Conte decide tutto senza se, senza ma. Non lo so se
1: secondo me non è anche come, una leggenda
0: come possiamo pensare sempre noi,
1: è uno che si fa sentire,
0: si fa
1: che,
0: sentire però che
1: però
0: decide
1: non è che
0: tutto.
1: Se arriva un giocatore magari non ha richiesto lui, ah no questo non lo allena, non credo.
0: Allora ha deciso tutto lui quest'anno e ha sbagliato un po' di operazioni che ha sbagliate, l'ha sbagliata. Se decide tutto come dici tu, dobbiamo dire quest'anno ha sbagliato alcune scelte che poi non hanno prodotto un risultato, se è vero che decide tutto lui. Siamo arrivati quasi al termine di questo passaggio. Volevo vedere un attimo una cosa, Stefano, anche perché dopo voglio fare, torneremo un attimo sulla anche sulla questione fiorentina che va avanti un po' relativa a Grosso, però ci andiamo tra pochissimo. 331 8200 213, per i vostri messaggi. Senti Stefano, invece Bologna sembra tedesco la scelta,
1: italiano-tedesco,
0: Sì, sì.
1: Cioè, ecco, non è che papà è italiano, che è tedesco, però è tedesco e italiano. Cresciuto naturalmente in Germania.
0: Ah, vedi, tutto però... Mercato Web riporta anche un passaggio di
1: calabrese, poi,
0: di tedesco, quando rivelò di emozionarsi ascoltando Lucio Dalla, quindi c'è un passaggio dove viene riportato.
1: Sembra un buon allenatore, ha allenato il Belgio, ha avuto insomma esperienze importanti in Bundesliga, insomma, mi sembra, poi adesso in Turchia. Mi sembra un buon profilo, non lo so, tu che ne pensi? Poi
0: guarda, lo conosco
1: lì.
0: Poco per poterlo giudicare, ti devo dire la verità. Però c'è chi ne parla molto bene, quindi io ho letto un po' di cose, ma onestamente ho poco per poterlo giudicare da questo punto di vista. Mi sembra che ci sia una certa continuità con Italiano, cioè sempre un allenatore un po' propositivo, che vuole fare il gioco, quindi forse si cerca di andare in quella direzione con... da parte del club. Poi insomma lì c'è Sartori che qualcosina,
1: beh, direi
0: qualcosina sa, no? Sa, sì. 331 8200 213, ricordiamo i messaggi. Stefano da Roma, però Conte ha preso la Juve al settimo posto, Chivu ha preso l'Inter, vincente, mandatelo alla Juve e voglio vedere. Però perdonatemi.
1: Sì, ma sono paragoni che è vero quello.
0: Sì, è vero.
1: Nessuno...
0: Però chi l'ha detto che poteva vincere?
1: Non ha sottolineato l'impresa di Conte, che è stata strepitosa. Cioè la costruzione della squadra e poi tre scudetti in fila, che col record credo di 102 punti. È stata un'era straordinaria, poi continuata
0: però,
1: anche in maniera eccellente.
0: Anche Allegri ha preso una squadra vincente. Allora che vuol dire? Non c'aveva,
1: bravo,
0: lui non ci ha messo
1: nulla. Ma non c'entra nulla.
0: Cioè, secondo me, ragazzi, quando tu prendi
1: guarda
0: una squadra forte,
1: non era semplice.
0: Non è facile tutt'altro. Poi tenerla in quella direzione. Cioè, noi dobbiamo pensare che se tu entri dentro una squadra dove funziona
1: secondo
0: tutto,
1: me Chivu è stato straordinario.
0: Non è
1: bravissimo.
0: Facile mantenerla
1: lucido,
0: a quel livello.
1: Continuo,
0: cioè...
1: entusiasta, umile. Volte anche con la presunzione che non guasta, perché se no non vai da nessuna parte.
0: No, ma poi puoi pure andare fuori strada, Stefano. Cioè, non è detto, cioè, se tu c'hai una macchina potente, non è detto che sei capace a guidarla, potresti andare pure fuori la prima curva.
1: Bravo.
0: Quindi voglio dire, l'Inter è vero che era una squadra forte e preparata, però dopo devi saperla mandare, puoi fare dei danni, e invece i danni non li ha
1: poi
0: fatti.
1: Quello che mi
0: ha
1: stupito di Chivu è proprio la serenità, la calma, sempre presente, bravissimo.
0: Allora, 3-3-1. Sì, sta parlando Baldini, magari vogliamo prendere un pezzettino.
1: Vai con Silvio.
0: Dai, vediamo.
8: Gravina. Perché c'è una cosa che io devo molto rispetto, perché tutte le volte che sono stato coinvolto a parlare di nazionale con loro, hanno sempre avuto affetto e stima nei miei confronti. Quindi io queste persone non le tradirò mai, anche se a volte, poi a volte quando vedo le squadre dei club che mettono gli allenatori delle primavere, anche se alcuni di questi hanno poi fatto anche bene, hanno fatto anche una buona carriera, io non condivido questo percorso, cioè approfittare delle disgrazie per entrare in gioco. Ho la possibilità di fare queste due partite e queste due partite devono essere anche di aiuto a chi verrà dopo, perché chi verrà dopo il 22 giugno deve sapere che il lavoro è stato fatto nell'Under 21, che è il lavoro più vicino per poi mandare i giocatori in nazionale maggiore, come è successo sia con Palestra che con Pisilli.
9: La spiegazione delle convocazioni, la ratio delle convocazioni, no, come ti sei ispirato?
8: Sì, ma il discorso è questo, ho convocato il mio gruppo e ho convocato poi due giocatori di un certo livello come Donnarumma e Pio Esposito, proprio perché io vedo in funzione delle Olimpiadi la possibilità poi di riavere questi giocatori, e quindi ho anticipato questo tempo, sperando appunto di andare alle Olimpiadi e un altro anno di fare appunto l'Europeo, e quindi più Esposito che non l'ho mai avuto, oppure Donnarumma, rientrano in questa possibilità.
10: Così.
0: Bene, rientriamo. Abbiamo sentito un passaggio del CT della Nazionale Baldini, che sta preparando queste amicole. Vabbè.
1: No, mi è piaciuto anche quest'ultimo passaggio, cioè, sì, Donnarumma più Esposito, perché lui pensa anche là, Olimpiadi ci andiamo da quando? Da quando è l'ultimo, mi sono dimenticato che erano quelle di Berlino, no? No, nel senso che è importante, no? Anche no, lì non siamo riusciti. Bella Olimpiadi.
0: Sì, sì. Bene, bene, ci fermiamo, break, ci torniamo fermiamo, tra poco, dai, per l'ultima parte, vai.

0: Bene, siamo tornati ancora con voi. Volevo dire, ci sono delle domande, tra l'altro molto carine, su confronti di giocatori che ci stanno chiedendo. Tra poco te le rigiro, Stefano, perché riguardano anche un po' l'epoca nostra.
1: Parla per te.
0: Lo sapevo che mi dicevi.
1: Allora, tra poco mi sa che fa gli anni tu.
0: Vabbè, a luglio, sì.
1: Ci siamo.
0: Allora, aspetta che andiamo direttamente da Radio Firenze Viola. Perché abbiamo il collegamento con Lorenzo della Giavampaola, spero di aver pronunciato bene, eh? Vero Lorenzo?
2: Sì, ciao, ben trovato.
1: Grande Lorenzo.
0: Grande Lorenzo. Un saluto.
1: Vedo bello piazzato Lorenzo, sempre amico
0: di Lorenzo, sempre amico di Lorenzo.
1: Sei un giocatore di football americano, un bel linebacker.
2: Non sono poi troppo, sono un bonaccione, diciamo.
0: Bello piazzato.
1: Sì.
0: Senti Lorenzo, prima cosa che ti chiedo, abbiamo parlato e letto anche un po' di approfondimenti anche su tutto mercato web relativo allo scudetto primavera. E quindi facciamo un attimo un riepilogo della situazione e poi abbiamo letto insomma il punto di Lorenzo, un campionato primavera così è avvilente, 16-2006 su 22 in finale, a che serve? Io aggiungo poi magari se c'è tra questi giocatori della Fiorentina che hanno vinto questo titolo dopo più di 40 anni qualcuno che possiamo vedere presto in prima squadra, insomma, perché quello deve essere l'obiettivo, no? Oltre a lui
2: quest'anno. Sì, Quadio anche, che sono poi i due marcatori della finale di ieri, entrambi hanno più Braschi nel finale, Quadio ha avuto qualche spezzone di partita all'inizio, soprattutto con Pioli, però effettivamente la domanda è giusta, no? 2006 magari che all'estero già gioca in prima squadra da diverso tempo, e invece qui in Italia lo ritroviamo a giocare una finale, seppur importante, vinta dalla Fiorentina e mancava da 43 anni, però sempre in una primavera che poi sappiamo è un calcio parecchio distante, no? da quello dei grandi, soprattutto perché poi non è un calcio professionistico ancora, per questo sono state impiantate poi in Italia in diversi club le seconde squadre. E tornando però un po' in generale a quello che ha fatto la squadra di Galloppa, ci sono diversi ragazzi, c'è anche Balbo che è un altro ragazzo che ha esordito quest'anno in prima squadra, terzino sinistro che ha preso il posto di un Gosens che non è sempre stato al top fisicamente, di un Parisi che poi purtroppo nel finale di stagione si è infortunato pesantemente al ginocchio. Quindi c'è qualche ragazzo che si è affacciato alla realtà fiorentina della prima squadra, però certamente da questo punto di vista si dice sempre che i successi e i trofei a livello giovanile poi alla fine lasciano un po' il tempo che trovano, perché comunque è importante promuovere i ragazzi e avere dei ragazzi pronti per la prima squadra, quello è il vero successo di un settore giovanile.
0: Assolutamente, ne stavamo parlando proprio oggi pomeriggio con Stefano, con Simone Braglia.
1: Nell'anno del centenario questa è una grande soddisfazione per la Viola, adesso al netto di quelli all'articolo io condivido in pieno di Lorenzo Di Benedetto, apparso su tutto mercatoweb.com, che mi sono letto, poi anche nella sottolineatura di Lorenzo. Però fammi ricordare quella meravigliosa 43 anni dopo, la Fiorentina di nuovo campione d'Italia primavera, che era l'83, perché l'anno successivo poi la vinse la Roma con Benetti in panchina, c'era Guerini in panchina e di alcuni calciatori, Bortolazzi sicuramente, Carobbi c'era, Cecconi che segnò in finale, andate e ritorno col Cesena, me la ricordo ancora. Ebbene, insomma, una bella cosa, perché il settore giovanile è importante. Io lo ribadisco, magari ha accennato anche oggi Silvio Baldini, che adesso ha preso l'incarico come quale CT della nazionale, è importante Marco,
0: sì.
1: Quindi al netto di questa cosa giusta, da questa regola del 2006 sei troppo vecchio per giocare, quindi 16 addirittura 2006 su 22 mi sembrano eccessivi, un numero eccessivo, però andare avanti con gli italiani, con anche non in Italia, voglio dire, ormai il mondo è globalizzato, quello che vi pare, però insomma se sono italiani meglio. All'epoca Guerini, Vincenzo guidò una favolosa formazione, c'erano Bortolazzi, Ceccone, Carobbi, in porta c'era Landucci, no Lorenzo?
2: Sì.
1: Quindi la formazione 43 anni dopo, questa è una bella soddisfazione che meritava la famiglia Commisso, tutta Firenze, Viola Park, è stato fatto tutto quanto. E in un anno di sofferenze,
0: certo,
1: terribili, certo, un inferno, certo. Che non, ste fiamme altissime, e poi paradiso con questa firma del settore giovanile ci voleva.
0: sono
2: sì, è il contraltare poi, no, esattamente esatto. della stagione della Fiorentina. E infatti diversi tifosi anche in generale tramite i social hanno festeggiato un po' come se fosse dando importanza al trofeo, perché comunque appunto è in contrasto pieno con quella che è stata poi la gestione della prima squadra. E invece una Fiorentina Primavera che dopo diversi anni di Supercoppe, Coppa Italia e finali comunque anche perse è riuscita alla fine a ottenere un trofeo, al Viola Park, che è un altro appunto fiore all'occhiello, il fiore all'occhiello della gestione commissa, no? Una struttura all'avanguardia che ha ospitato un trofeo comunque a livello di settore giovanile importante, quindi è stata una bella serata.
0: Bella soddisfazione, dai. No, ti chiedo Lorenzo, il futuro di Galloppa però.
2: Il futuro di Galloppa, lui ha parlato, si è emozionato anche alla vigilia nell'intervista prepartita per via proprio di tutto quello che ha comportato poi il suo percorso nel settore giovanile. Ci aspettiamo che anche lui, come è successo prima Aquilani, che ora sta facendo molto bene,
0: ci picchia.
2: E che potrebbe anche arrivare in Serie A, forse Sponda Sassuolo, anche se ci sono sviluppi poi magari che ancora devono arrivare. Lo stesso percorso potrebbe attendere Galloppa a partire da una Serie B e quindi affacciarsi poi anche al calcio professionistico. Ha fatto una presenza quest'anno in panchina con la Fiorentina prima dell'arrivo di Vanoli. È un tecnico che ha idee interessanti, che ha lavorato bene con i giovani e che può appunto, sulla scia di quanto fatto in passato da altri allenatori nel settore giovanile della Fiorentina, cioè al suo tempo ci fu anche Semplici, che poi è arrivato ad allenare appunto in Serie A.
0: Certo.
2: Sono diversi anche, non solo i giovani giocatori, ma anche i giovani allenatori che lancia il settore giovanile della Fiorentina.
0: No, che poi deve essere quello l'obiettivo, non lanciare sia dei giocatori
1: devo
0: ma
1: dire
0: anche
1: che
0: degli allenatori.
1: Tutto questo sta facendo bene da anni.
0: Ah, guarda, c'è un messaggio di un nostro amico, il 331-82-00213, dice: la cosa positiva della Fiorentina Primavera è che la maggior parte sono ragazzi del territorio, quasi tutti toscani.
1: Ecco.
0: E questo è un altro aspetto importante, no?
1: Bello, sì.
2: Sì, anche Braschi stamattina lo ha sottolineato, Quadio che è di Prato, sono i due marcatori, sono ragazzi che sentono il legame poi con il club, cioè il senso di appartenenza. Lo si è visto quando Braschi ha esordito in prima squadra, lo ha fatto capire attraverso poi quelli sono i messaggi dei ragazzi di oggi, no? Attraverso i post social, ma comunque ti danno la sensazione di essere
1: è vero.
2: Tutt'uno, no?
1: Sai,
2: con l'ambiente.
1: Hai detto bene Lorenzo, sai Braschi quando che, correggimi se sbaglio, ma ha preso il palo a Roma, no?
2: La Roma, sì.
1: E ha preso quel palo con la reazione, ma io stavo sul quadro. Proprio si vedeva che c'era la maglia
0: certo.
1: addosso, no? La Fiorentina addosso. Sono 4-0, sì. Ha fatto una bella giocata. Insomma, non è male quel ragazzo, eh.
2: No, è il capocannoniere stagionale della Primavera, con 19 reti, 3 tra semifinale e finale di appunto dello scudetto giocatosi al Viola Park. È un ragazzo appunto del 2006 che probabilmente poteva arrivare un filo prima, però che ha talento, ha tecnica. Poi come spesso succede in Italia, magari non abbiamo il coraggio di dargli anche il tempo di sbagliare, dopo quel palo con la Roma gioca titolare in casa contro il Sassuolo, non si ripete il tempo di sbagliare, dopo quel palo con la Roma gioca titolare in casa contro il Sassuolo,

0: Sono al lavoro appunto i procuratori di Grosso per liberarlo dal Sassuolo. Ci sono stati ulteriori passi avanti. È pronto un biennale per lui con opzione sul terzo anno a 1,2 milioni a stagione. Poi Grosso è pronto a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina. Verrà appunto poi comunicato anche a Vanoli che non farà più parte della Fiorentina prima squadra in vista della prossima stagione. E siamo pronti ad assistere a una Fiorentina che proverà a ripartire anche già da qualche nome abbiamo trovato sul mercato, sempre sponda Sassuolo perché interessa Volpato, che è l'esterno destro che spesso ha giocato quest'anno per qualche infortunio, qualche squalifica di Berardi, che tra l'altro da poco ha scelto di far parte della nazionale australiana in vista anche del mondiale. Lui che ha fatto anche un percorso nel settore, nelle nazionali giovanili italiane, e quindi si delinea un po' quella che sarà poi la Fiorentina del futuro, e la scopriremo nel corso del mercato estivo con un mercato che verrà portato avanti da Fabio Paratici.
1: Bene, bene,
2: Ci
1: io
2: resta
1: prego.
2: l'appuntamento di giugno a Firenze, sei invitato, eh?
1: Che appuntamento?
2: 24, giu 24 giugno, calcio vero
1: Ok.
2: quello.
1: Ah, certo, quello che a te ti piace molto.
2: Io
1: Se...
2: un giorno vorrei, andiamoci, un
1: Andiamoci,
2: giorno.
1: andiamoci a vedere, ci organizziamo e ci
2: Lorenzo,
1: andiamo.
2: com'è? Chi vince quest'anno?
0: Sì. Non sono, hai preso un non esperto, hai preso
2: Ah, beh, in
0: lo so,
2: materia.
0: lo so, lo so. No, no, non sono un esperto, non
2: 24
0: sono un
2: giugno
0: esperto.
2: c'è Calcio Fiorentino, si
1: Calcio
2: sfidano
1: Fiorentino.
0: Esatto.
1: Sì, come.
2: San Giovanni,
0: Ho
2: partita.
0: diversi amici che tifano, ma non sono un po' sono azzurro, ma non mi
2: Lo
0: sbilancio perché non so.
2: dice un po'
0: Non
2: così perché non si sa mai. A
0: so. No,
2: Firenze
0: perché mi
2: si è
0: ci
2: fatto
0: spingono un
2: metri
0: po', però.
2: dall'altra parte.
1: Forte.
2: Forte
0: Non
2: Lorenzo.
0: sono.
2: No, però è
0: Sì,
2: tutto è da vedere. Credo che sia un
0: assolutamente
2: evento
0: un'esperienza.
2: straordinario. Sì. Vabbè, un giorno ce la faremo.
1: Va
2: Dipende
1: bene.
2: da Piccari,
1: Bene, che
2: capito?
1: da Piccari. Allora, va bene, Lorenzo, noi ti ringraziamo. Un saluto a
2: Ciao
1: tutti gli amici di
2: Lorenzo.
1: Radio Firenze Viola. A
0: Grazie
1: presto, grazie, grazie ancora.
0: a voi. Ciao.
1: Dunque, abbiamo ancora anche dei messaggi da recuperare. Chiedo in regia, appena siamo pronti, li mandiamo. Due audio, siamo in chiusura, ma abbiamo ancora un po' di tempo al 331-8200-213. Vai.
3: Volevo farvi complimenti per la conduzione nostrilata della trasmissione, con bei momenti di leggerezza. Ho
1: Grazie.
3: visto che in alcune trasmissioni vi divertite a fare classifiche sui calciatori. Tempo fa ne avete fatta una anche sui portieri.
1: Sì.
3: Beh, devo dirvi che su quella sono in completo disaccordo, perché i due migliori li avete in trasmissione, Rampulla e Braglia, così diversi,
2: No, Braglia no.
3: ma entrambi molto simpatici.
2: Braglia
3: Di
2: no.
3: nuovo
1: Grazie,
3: complimenti.
1: grazie, grazie.
2: Salve. Grazie.
1: Salutiamo Michelangelo, che è veramente una persona splendida proprio, così come Simone, sono due
2: Un po'
1: portieri
2: meno,
1: nostri, un
2: però aspetta.
1: po' meno.
2: Nonostante li voglia bene.
1: Allora, comunque guarda, ti devo dire una cosa, Stefano, questo sarà un tema che noi dobbiamo seguire, cioè, ma ha creato una spaccatura
2: Cosa? Chi?
1: totale, anzi, diciamo non una spaccatura, una divisione, l'arrivo di Allegri al
2: Ma
1: Napoli,
2: questo voleva,
1: pazzesca,
2: ma la mossa
1: pazzesca.
2: della mossa
1: Ma si è messo
2: del
1: quasi il
2: presidente?
1: presidente contro
2: No, ma
1: tutti.
2: tu vedrai che adesso poi tutto
4: Falso!
2: finisce.
4: Falsissimo!
1: Ma guarda che ci sono anche i comunicatori adesso che stanno andando giù in modo
2: Cosa direbbe
1: tosto.
2: Aurelio in questo
1: Ma
2: momento dalla regia?
4: Corruspe, controruspe,
2: Vedi.
4: macchinari,
1: Mamma mia.
4: camion avanti,
1: Ti
4: indietro.
1: difendo io! Direbbe, ci pensa
4: Chi
1: lui,
4: sta
1: vedrai.
4: con
1: Vedi?
4: me?
2: Hai capito?
4: Sta con me.
2: Marco
1: È
2: Caro.
1: così. 331-8200-213, ancora un altro messaggio, vai.
5: Ciao signori, sono Tullio.
1: Ciao Tullio.
5: Trasmissione bellissima sempre. Mi è successa una cosa curiosa anni fa, perché da ragazzino, quando avevo Graziano Bini all'Inter, purtroppo lo confesso, agognavo un po' o Tricella o Cravero. Poi mi è capitato di vedere a bocce ferme, quando le loro carriere erano finite, una partita di calcetto piuttosto che calcio a 7, e c'erano sia Bini che Tricella nella stessa squadra, e c'era un abisso a livello proprio di qualità fra i due a favore di Graziano. E quindi ho capito tante cose, che probabilmente giocare in certi posti è
2: Vabbè, ma
5: difficile.
2: non fa
5: Tutto
2: testo,
5: qua.
2: però Tullio.
5: Ciao, un abbraccio,
2: Ciao Tullio,
5: Tullio,
2: un
5: ciao.
2: abbraccio. Ma non fa test una partita di calcetto. Poi no, Roberto ogni tanto interviene, cioè Roberto è una grande
1: Roberto era proprio forte, altro che io adesso...
2: Poi a calcetto che vedi? No, poi magari adesso dopo tanti anni ma quando l'hai visto?
1: Tricella è veramente era un bel giocatore.
2: No, non fa test.
1: 3318200213, forse ancora un altro audio nome.

0: Mi dice di no il nostro regista. Allora, due riflessioni, ci scrive Federico. La colpa dei medici è stata evidente, lo stesso Conte lo ha sottolineato nelle interviste. Due, Conte lo scorso autunno ha contestato la definizione di mercato top del Napoli, specificando che 70-80 milioni vanno spesi per il singolo giocatore. Eh sì, vabbè, Conte è sempre a furbacchione qui, che vanno spesi per 70-80. Dai su, buoni, dai. Federico, tu sostieni un calcio che in questo momento è insostenibile.
1: Bravo.
0: È inutile. Stai sbandierando un calcio che non esiste in questo momento.
1: Conte che non parla, si può sostenere.
0: Conte parla bene, 70-80 milioni per un giocatore.
1: È una tesi
0: allora
1: insostenibile.
0: Andasse da dove gli danno 70-80 milioni. E poi anche sulla colpa dei medici. No, no, no, signori, non funziona così. Ci sono delle colpe che vanno ripartite in tutto lo staff, ma ce l'ha pure l'allenatore. Perché ci sono molti allenatori anche che prendono decisioni sulla preparazione, su quando vogliono i giocatori far rientrare, fanno pressione per avere i giocatori. Sai che cosa c'è, Stefano? Si parla molte volte di argomenti un po' complicati, con troppa superficialità. Se butta lì così un argomento, dice no, Conte, no, i dottori.
1: Spesso capita, insomma.
0: Non è così.
1: Noi dovremmo stare attenti.
0: Sì, perché poi ci sono degli argomenti che sono più delicati, ecco. Esatto. Da questo punto di vista. Vai, una forse.
2: Basta!
0: 331-8200-213. Posta. Dimmi tu, Andrea, tutto
3: a posto. Stefano e Mark, ma qua lo cicla. Allegri, l'unico ciclo che può fare è che le ricure del male. E già dai scicchiola a dita. Buon pomeriggio.
0: Lo sai che io ho un mio amico carissimo di Napoli che da ieri sera mi ha cominciato a scrivere. Ma com'è possibile? Ma pensa, ero sul raccordo ieri che mi sono fatto quasi due ore di traffico per quello che è successo. Ieri è successo
1: un disastro. Ogni giorno
0: allagati,
1: ce n'è una.
0: Si è allagato tutto ieri, una cosa incredibile. Allora ero sul raccordo e ricevevo telefonate. Ricevo telefonate di questo mio amico e mi ha cominciato a dire: ma com'è possibile? Ma no, ma dimmi che non è così. E che te dico, è così ufficiale? Che te come dimmi che non è possibile?
1: Ma è pazzesca
0: sta cosa. Ma io come faccio il prossimo anno? Non vado a vedere. Ma come non vai a vedere Napoli?
1: Ma niente, si rifiutano, ma
0: è una roba incredibile.
1: No,
0: dai.
1: No, dai.
0: Io non sono d'accordo.
1: Non andare allo
0: cosa.
1: Stadio
0: ma
1: perché.
0: Ma dai, ma non vai a vedere il Napoli perché
1: mi piace
0: c'è
1: la
0: Allegri.
1: Scelta del presidente.
0: Voglio dire. E poi se Allegri vince, che fai?
1: Ci vai
0: dopo. Deve andare, deve accettare questa cosa e sostenere la squadra. Poi parliamoci chiaro:
1: se fanno l'impresa al Bernabeu, che ne so, in Champions League,
0: ma poi parliamoci chiaro: mica hanno preso un allenatore scarso. Dici, sai, abbiamo preso uno che non conosce il calcio.
1: Abbiamo
0: si può non condividere, insomma, uno preparato.
1: Le considerazioni, questo è un altro discorso. Ma rispetto, il valore di Max Allegri è indiscutibile. Poi può capitare un anno che ho due anni, tre anni.
0: Poi possiamo capire.
1: Però ritorna nel suo habitat, ecco, questo è importante. Ritorna a guidare una squadra che potrebbe rivincere. Ecco, mettiamola così.
0: Vediamo.
4: Qualcuno piace dormire.
1: Vabbè, ho capito Max.
0: Però sveglia. Poi c'è, vedi, anche le parole di Max Esposito che dice: per il Napoli avrei preferito italiano. Allegri potrebbe fare il 4-2-3-1, quindi vedi, già si buttano in formazioni e via dicendo. Vediamo, c'è tutta l'estate, c'è il mercato, voglio arrivare prima al modulo, caro mio.
1: No, vediamo i giocatori che partono e che bisogna vedere che Napoli sarà.
0: Che Napoli sarà, perché poi qualcuno
1: Juve sarà, Roma sarà,
0: qualcuno partirà, qualcuno arriverà, qualcuno partirà. Va bene, e dunque ricordiamo una cosa, che alle ore 18.30 c'è una bella storia di calcio che ha preparato il nostro Francesco Tringali. Questa volta ha fatto una storia diversa, ha intervistato un giornalista,
1: nostro amico,
0: che gli ha raccontato tutta una serie di episodi che ha avuto con i calciatori, quindi
1: aneddoti
0: molto carini. Ho detto, sai che è una buona idea farsi raccontare anche, ha avuto questa idea e
1: aneddoti raccontabili.
0: Per esempio racconta di un'esclusiva che aveva fatto con Maradona, non vi dico com'è finita perché ve la vedete, però c'è tutta una storia particolare su questa esclusiva, come nasce e che cosa succede con Diego Armando Maradona. Cose particolari, 18.30 sulla nostra app, quindi per vederla, gli amici a casa che sono adesso in TV in collegamento devono scaricarsi l'app e poi alle 18.30 si vanno a
1: la
0: seguire.
1: Com'era la sua frase? La pelota non si mangia.
0: No, che te vuoi mangiare?
1: No,
0: accarezzava con i piedi.
1: No, ma non si sporca.
0: Non si sporca.
1: Cioè, questo fu una frase estrapolata nell'ultimo discorso quando lui, la Bombonera, dette l'addio, insomma, al calcio. E lui dice: io ho fatto degli errori, ho pagato per questo. ma la pelota, chiusura della, della frase, non si mangia, cioè non si sporca.
0: Non si sporca.
1: Che beh, è una frase fantastica detta da un uomo che ha fatto la storia di questo meraviglioso sport, che avrà commesso anche degli errori, che è, si è assunto anche delle responsabilità, però la pelota non si tocca, non si, non tocca. Si sporca.
0: Ti leggo questa proprio nel finale su tutto il mercato web Inter. Zanetti sui singoli, Lautaro per noi non ha prezzo, Di Marco è tra i migliori al mondo.
1: Eccoci qua.
0: Sei si d'accordo?
1: Riparte, si riparte.
0: Si riparte?
1: No, dico con questo tipo, capito, di valutazione. Di Marco è senza dubbio un giocatore formidabile. Però insomma,
0: tra i migliori al mondo?
1: Dobbiamo andare e per i migliori al mondo devi andare a fare un mondiale.
0: Non c'è sta.
1: No, sì, tra i migliori nel suo ruolo, secondo me è fortissimo, tra i migliori al mondo, sono d'accordo. Poi che c'entra? Fai il mondiale, non lo giochi, alcune competizioni non le frequenti. È difficile poi fare una differenza totale per dire quello che pensa Zanetti, ma lo penso anch'io. Ho sempre sostenuto Di Marco è formidabile.
0: Di Marco è formidabile. Arrivano le prime parole invece degli allenatori che saranno impegnati domani nella finale di Champions League. Luis Enrique: il nostro obiettivo era vincere e farlo anche domani. Quindi
1: era vincere tutto.
0: Era vincere tutto e farlo anche domani.
1: Bello, qui. Queste sono le frasi.
0: Queste sono quelle che caricano subito il pubblico. Vogliamo arrivare alla stessa destinazione, solo con strade diverse. Parla appunto delle due squadre. L'Arsenal è una squadra che difende anche molto bene. Non sono sorpreso che abbia vinto la Premier League. Sono arrivati primi nel girone Champions, in particolare per come ha giocato quest'anno. È stata la migliore squadra. Hai capito? Sono consistenti. Si sono meritati il titolo. Io penso che Arteta sia da 6-7 anni e sa benissimo come è la sua squadra. Vabbè, sia uno forte da 6-7 anni. Vabbè. Vediamo che succede domani alle ore 18. Un orario inconsueto per una finale
1: oggi
0: di Champions League.
1: Ricordiamocela. È difficile ripetersi.
0: Beh, insomma, ogni tanto ci riesce una prestazione da 7,
1: esatto.
0: Qualche volta da 6, qualche volta da
1: 6,5-7.
0: Oggi la media, mantenere la media.
1: 7,5.
0: Allora, caro Stefano,
1: non si verificherà mai più, però.
0: Come si verifica? Speriamo ci dobbiamo fermare, salutiamo anche Magliocchi e Ferrarese in cabina di regia. Vi lasciamo adesso a tutta C, poi vi ricordo è 18:30 Storie di Calcio. Ciao Stefano.
1: Ciao
0: a tutti. A lunedì. Ciao.
2: Maracanã.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Un venerdì 29 maggio che ci avvicina sempre di più alla prossima settimana, quella che sarà decisiva per i playoff, ma sono stati tanti i temi e anche extra spareggi che queste giornate ci stanno portando. Di ieri la notizia delle penalità che sono arrivate a Juve Stabia, Crotone, Siracusa e Trapani da scontare nella prossima stagione. Un Crotone che sarà ai nastri di partenza del girone C dell'anno prossimo, ma una Juve Stabia che invece potrebbe cambiare non solo il corso della Serie B, ma anche appunto quello della terza serie. La formazione campana, come ormai è noto, è a rischio iscrizione, potrebbe beneficiarne il Bari. E di tutto questo, di tutti questi temi, andremo a parlare nel corso della nostra puntata. Chiaramente chi vi sta parlando è la voce femminile del programma, che ormai avete imparato a conoscere, quella che non sa neppure stare seduta ferma e buona sulla sedia, Claudia Marrone. Ringrazio Giorgio Sorani in regia ed entro subito nel vivo del tutto con il nostro primo ospite, il redattore di TuttoC.com e direttore di TuttoSalernitana.com, Luca Esposito. Luca, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti i telespettatori e radioascoltatori. Dobbiamo essere precisi, eh?
1: Giusto, sì. Giusto. Per oggi niente saluto francese, Luca. In questa giornata di pioggia oggi ci sarebbe stato bene.
2: Ah no, qua c'è il sole, sinceramente a Salerno c'è il sole oggi, quindi fa anche molto caldo, vedi, ho le maniche corte, per cui sta abbastanza caldo.
1: Sì, versione estiva.
2: Sicuramente è molto estiva e quindi diciamo è una bella giornata, anche se le notizie che arrivano sul fronte penalizzazione purtroppo siamo abituati, noi diciamo ogni anno non vogliamo vedere gli asterischi, ma puntualmente la cosa accade e quindi penalizzata. È vero che il Trapani e Siracusa non sono in Serie C, però sono state penalizzate. Vedremo un asterisco per quanto riguarda una formazione di Serie C, che è il Crotone, che è stato penalizzato di 6 punti, e quindi questa è una situazione davvero, iniziamo già male, la Ternana esclusa dal torneo, la Juve Stabia in Serie B, che si sapeva già di 2 punti di penalizzazione, perché non, per quanto riguarda i versamenti IRPEF, per cui non riguarda i pagamenti, ma il pagamento per quanto riguarda invece l'INPS, per quanto riguarda i contributi. Per cui diciamo che alla fine non ci facciamo mancare nulla, cara Claudia, perché stavo diciamo sempre le stesse cose, per cui iniziamo male proprio. Siamo appena a fine ridosso di giugno e già le cose, cioè ancora i campionati in corso, come sai bene la Serie B, si gioca, c'è cioè, lo spareggio per quanto riguarda la Serie A tra Monza e Catanzaro, in Serie C sta giocando ancora, si deve giocare la doppia finale tra Ascoli e Brescia. Vediamo.
1: Eri stato bravo te, Luca, nel pronosticare questa finale, se non ricordo male.
2: L'Ascoli sicuramente, ma anche non speravo nella Salernitana, ti dico la verità, sai, da uno che segue il Granata da vicino, pensavo che potesse davvero, perché la Salernitana ha avuto la possibilità, aveva la possibilità, il Brescia sì, una buona squadra, ma no, che è proprio una formazione insormontabile, una squadra insormontabile che non ha fatto il suo, ha fatto il gol, quel gol ai titoli di coda alla Rechi, 1-1 firmato da Crespi, e poi all'inizio dopo 50 secondi diciamo che hanno un po' messo in ginocchio la squadra, che non ha saputo reagire, perché secondo me sicuramente sarebbe stato un bel vedere Ascoli Salernitana, però ecco, ripeto, quando si programma, le Brescia è stato più bravo a programmare nonostante la retrocessione. Pasini, il nuovo presidente, ha sembrato quello che è rimasto della Firal Pisalò, molti calciatori già si conoscevano, questo bisogna dirlo, stesso Crespi che era poi andato ad Avellino e poi è stato, lo scorso anno era la Firal Pisalò, se ben ricordi, e quindi è tornato a Brescia, sicuramente ha dato un contributo notevole alle rondinelle. Vediamo che cosa succederà adesso in questa finale, dove l'Ascoli sicuramente secondo me è favorita, guardando un po', non tanti i roster delle squadre, perché non ci sono nomi altisonanti, però come gioco, non me ne voglia la squadra di Corini, ma l'Ascoli ha qualcosa in più secondo me.
1: Sì, assolutamente concordo. È vero che forse a Catania non ha disputato la sua miglior partita, però credo anch'io che l'Ascoli abbia qualcosa in più. Vedremo un po' se effettivamente sarà così. Ma a proposito di Serie B, accennavi prima alla Juve Stabia. Io, Luca, non so se a volte magari penso poi sempre male e oddio, spesso ci indovino, quindi non so se magari ci indovino anche questa volta o se è veramente un pensar male, però. Quella situazione di stallo che si sta vivendo in casa Bari con la società che addirittura è stata costretta a iniziare a sondare il terreno con l'amministrazione comunale di Altamura per la questione stadio, il sindaco di Bari Leccese non vuole concedere l'utilizzo del San Nicola alla famiglia De Laurentiis, di fatto, se prima non verranno chiarite cose, ma questo temporeggiare dei De Laurentiis proprio circa la cessione della società non può legarsi in qualche modo al discorso legato alla Juve Stabia, perché magari in casa biancorossa davvero si spera in un ripescaggio in Serie B, perché sì, la Juve Stabia ha 2 punti di penalità, ma anche grosse problematiche societarie che potrebbero portare alla non iscrizione delle Vespe.
2: Sì, questa può essere una cosa possibile. Le Vestavia vive un momento difficile, non c'è un proprietario, stanno cercando una lotta contro il tempo. Il 16 giugno c'è la scadenza per l'iscrizione, chiaramente mi servono soldi. Sicuramente non è semplice a Castellammare, anche se ha un patrimonio notevole, con tanti calciatori di prospettiva, ha un parco attaccanti abbastanza, diciamo, che possono portare dei benefit al club, però bisogna fare l'iscrizione, bisogna ottemperare a delle scadenze e quindi bisogna sbrigarsi. Credo che io mi auguro che io so che stanno facendo il possibile per assemblare degli imprenditori, più di un imprenditore, e quindi salvare questa stagione, almeno questa stagione. Quindi a Bari, giustamente, sperano in un ripescaggio. La famiglia De Laurentiis, tra l'altro, è stata contestata, forse in caso di vista, diciamo, sta pregustando la possibilità che la squadra possa essere, il Bari possa essere ripescato, quindi è chiaro, venderlo in B è una cosa, venderlo in C è un'altra cosa. Ormai hanno capito che la loro missione a Bari è terminata, c'è contestazione continua, però ecco, mi chiedo, io mi auguro che ci sia un imprenditore serio a Bari, no? Perché noi siamo bravi a contestare, dire ok, ma questo presidente non va bene, a molti di proprietà non va bene, ci siamo, però l'importante è che ci sia un imprenditore serio che poi voglia investire su Bari, no? Che viene nell'ultimo degli arrivati, ormai sono tutti fondi, sono interessati, anche se il fondo in Serie C difficilmente investe in C, però ecco, per dire, ci può essere la possibilità. Però bisogna avere le spalle coperte, no? Che uno manda via un presidente, ok, vai via, non ti vogliamo, la categoria non ci interessa, possiamo partire dalla Serie D, ma non è così, non funziona così. Quindi io credo che lo stesso dovrebbe essere i suoi interessi, ai propri interessi sul Bari, è chiaro che venderà solo se gli converrà vendere, perché uno non è che deve, io la società è mia di prima proprietà, no? Che un tifoso, un secondo tifoso, oppure la politica entra in casa mia e dice cosa devo fare. Ecco, questa è una cosa che bisogna chiarire. Però, ripeto, Bari ha questa piccola speranza, fiammella, perché da Castellammare mi dicono che comunque stanno cercando di trovare il modo ci sono tanti imprenditori campani, anche di Castellammare, che potrebbero rilevare il club, e quindi questo è l'obiettivo, e vediamo se riusciranno a salvare, perché davvero sarebbe un peccato dopo 2 anni importanti, dopo 2 anni da protagonista, ricordiamo che quest'anno, lo scorso anno, in semifinale contro la Cremonese, che quando è in Serie A, e quest'anno ha ben figurato anche contro il Monza, che tra l'altro oggi, venerdì, anzi stasera, si giocherà proprio la Serie A contro il Catanzaro.
1: Sì, e a proposito di avventure che possono finire, perché poi De Laurentiis comunque dovranno entro il 2028 risolvere la questione multiproprietà, a Catania è finita l'avventura di Toscano, sono state piuttosto dure le parole del tecnico dei rossazzurri nel post gara, proprio dei playoff. Natino varrà possibile di esse, si parla di Marco Turati per la panchina. Possono essere i profili giusti per una ripartenza in casa siciliana, insomma una piazza che da anni investe, spende tanto, ma non c'entra l'obiettivo.
2: Sì, sicuramente anche qui la situazione non è semplice. Toscana a me si sentiva delegittimato, perché quando tu cambi tecnico è chiaro che lui è tornato perché aveva un contratto. Ecco, questo è il motivo per il quale ha fatto capire che non sentiva più, diciamo, incoraggiato, perché bisogna avere anche la fiducia da parte della società. Quando la fiducia non la sente, è chiaro che si è perso qualcosa. Sì, si fa nome di Natino Varrà, che tra l'altro ex Potenza, che è stata in esperienza con Napoli insieme come collaboratore stretto di Manna. Vedremo, è un nome vicino. Io ho parlato anche col direttore, qui leggo una grande amicizia, che mi ha confermato che c'è qualcosa. Turati è un nome, è un giovane che ha fatto bene a Siracusa, chiaramente oggi i nomi in Serie C, mi insegni, i grandi nomi possono anche sbagliare. Ecco, Toscana quest'anno, tra virgolette, non ha centrato l'obiettivo, e quindi mentre Floro Flores a Benevento, che era un neofita, ha vinto il campionato. Quindi Turati, secondo me, è un giovane di prospettiva, è un giovane che può, perché no, tra l'altro già conosce quella zona, essendo stato poi vicino a Siracusa, credo che può, perché no, fare bene il bene del anche perché Natino è un buon direttore sportivo, è uno che comunque porta la sua esperienza, e quindi secondo me è un duetto, secondo me, che potrebbe fare il bene del Catania, anche perché come società solvibilità il Catania è comunque una società forte, e quindi credo che un po' tutti poi hanno già un organico abbastanza competitivo, quindi bisogna solo ritoccare qualcosa.
1: Sì, indubbiamente ci sarà anche, infatti, da riaggiustare qualcosina. È anche vero poi, Luca, che Vicenza e Padova, ad esempio, proprio negli anni in cui si era parlato di una sorta di ridimensionamento, hanno centrato la promozione in Serie B, quindi chissà magari che anche il Catania l'anno prossimo non arrivi a questo traguardo. Certo è che in un girone in cui ci saranno, a oggi chiaramente, poi vedremo quello che sarà, però Bari, Salernitana, Catania, lo stesso Crotone, una grossa scontenta, anzi più di una grossa scontenta ci sarà anche nella prossima stagione.
2: Anche se il Crotone, secondo me, ha problemi, bisogna aggiustare, cioè 6 punti di meditazione dicono che già la squadra è parte non proprio vincente, quindi qualche campanello d'allarme c'è, ragazzi, per cui non è proprio una rosa, non è, sicuramente non faranno grandi investimenti, e quindi potrebbe essere già un sollievo per i tifosi del Catania e i tifosi del, però c'è il Cosenza, bisogna capire il Cosenza, Guarasco, tante situazioni. È chiaro che la Salernitana spera che il Bari venga ripescato in Serie B, perché è chiaro che avere un competitor come il Bari è sicuramente non facile. Comunque una cosa è certa, che come diceva, non so, leggevo l'editoriale uno di, mi sembra, non so di chi, di quale collega, che uno tra Catania e Salernitana e Bari, se Bari dovesse rimanere in C, tra 2 anni delle 3 squadre resteranno ancora in Serie C. Io mi auguro davvero, cioè fra 2 anni, perché chiaramente tu puoi vincere il campionato, puoi vincere il playoff, però una delle 3 resterà in Serie C. Speriamo che non sia la Salernitana, perché quest'anno avevo puntato, anzi avevo scommesso, se ti ricordi, sul girone C, che poteva, ieri ho avuto anche Cutolo nella mia trasmissione, direttore sportivo dell'Arezzo, il quale ha detto è una leggenda metropolitana dire che il girone B è più scasso, diciamo, rispetto a quello C. A C si fanno più investimenti, è vero, però negli ultimi anni, lo scorso anno Rimini ha vinto la Coppa Italia ed era regione B, lo scorso anno ha vinto il Pescara, che è regione B, e quest'anno l'Ascoli del Giro B sfiderà il Lyon Brescia, e quindi l'Arezzo ha vinto. Quindi chiaramente il girone B non è proprio un girone secondario rispetto a quello C. C si investe di più perché ci sono più esigenze di città, di piazze, che vogliono di più, vogliono sempre di più, vogliono competere con altre, al limite tipo la Salernitana, ce ne sono tantissime. Tra l'altro non solo il problema della Salernitana quest'anno non è soltanto il Bari, ma ci sono tantissimi derby, ritorna il Savoia, la Scafatese, quindi diciamo dei ricordi non piacevoli con delle tifoserie con le quali la Salernitana non è proprio, diciamo, ci vamole d'accordo, nel senso che non è proprio idilliaco come diciamo scenario. Però ripeto, vediamo che cosa succederà, perché sicuramente ci sono molte porte chiuse, derby come giustamente quando non c'è qualche, c'è il rischio, bisogna sempre comunque prevedere, quindi vediamo cosa succederà. Peccato che la Salernitana arriva alla possibilità di quest'anno di centrare l'obiettivo. Adesso bisognerà riordinare, riannodare tutto e pensare al prossimo campionato con chi, direttore sportivo, si fa il nome di Pasquale Foggia, l'altro a Salerno come sostituto di Fagiano, che ripeto, ha fallito la mission, e poi bisogna capire se Cosme resterà o meno. Vedremo, deciderà Iervolino.
1: E sicuramente di questo ne parleremo poi anche la prossima settimana, perché comunque anche la Salernitana dovrà sciogliere i nodi a breve. Però Luca, nel salutarti io ti dico che sottoscrivo pienamente quello che ha detto il direttore dell'Arezzo Cutolo nella tua trasmissione, proprio pienamente, super d'accordo con Cutolo. Luca, grazie mille per essere stato con noi.
2: Un abbraccio a te e buon lavoro.
1: Grazie altrettanto a te, ringraziamo di nuovo Luca Esposito e la redazione di TuttoC.com. Intanto noi ci prendiamo una piccolissima pausa pubblicitaria, ma a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C. A tra poco.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Abbiamo parlato delle grandi deluse di questi playoff, delle semifinali playoff che si sono archiviate mercoledì sera. Le grandi deluse sono ovviamente Salernitana e Catania, con Domenico Toscano che sulla panchina rossa-azzurra ha di fatto concluso un ciclo. Parole, come abbiamo detto anche col nostro primo ospite di giornata, Luca Esposito, piuttosto dure, quelle del trainer nel post-gara contro l'Ascoli, un 2-1 che per i marchigiani non è servito a ribaltare il 4-0 subito all'andata. In finale è approdato appunto l'Ascoli, che affronterà poi nel doppio confronto del 2 e 7 giugno l'Union Brescia, ma intanto spazio a quelle che sono state le parole di Domenico Toscano.
1: Buonasera Andrea Cataldo, la Sicilia. Le chiedo se con questa eliminazione dai playoff è terminato un ciclo, è terminato l'era di Mimmo Toscano al Catania. E poi le chiedo anche, così poi dopo non la disturbo più, cos'è che è successo durante l'anno? Perché chiaramente non è una questione di playoff o di Ascoli, cos'è che non è andata nella stagione? Grazie.
2: Tanto c'è tanta amarezza, tanta delusione, tanta frustrazione, soprattutto per la partita di oggi, che magari al 50esimo l'azione di D'Ausilio e quella di Casasola potevano cambiare il risultato finale, questo semifinale, e regalarci l'impresa che ci avevamo detto prima della partita, che di crederci, perché succedono, sono sempre successe le imprese nel calcio, ma solo se la capisci che la puoi fare prima di entrare in campo ci riesci. Avevo chiesto una gara di orgoglio, perché se dovevamo uscire, se non facevamo l'impresa, dovevamo uscire a testa alta, e oggi i ragazzi l'hanno fatto. Il rammarico è la partita di andata, dove secondo me c'è stata paura di vincere, e oggi c'è stata la voglia di vincere. Una cosa inspiegabile, magari, che oggi, e anche io dico, quella partita, il perché è successo, però adesso è dura parlare, c'è tanta amarezza, perché so quello che io e il mio staff, i ragazzi, in 2 anni abbiamo dato a Catania. 2 anni di lavoro che secondo me serviranno al Catania per costruire un Catania più forte. Ho conosciuto una squadra gloriosa, un club glorioso, una città bellissima, dove ho conosciuto delle persone straordinarie, degli amici veri, è quello che oggi mi porto dietro. Poi sicuramente in questi giorni passerà il film dell'andata, di oggi, di tutto il campionato. Oggi è dura parlarne.
3: Buonasera mister,
2: Buonasera.
3: Tullio San Giorgi per Tutto Sport, il quotidiano di Sicilia. Mi riallaccio un po' alle considerazioni fatte fin qui. Se c'è la sensazione di averla un po' buttata la promozione sia nella stagione regolare con i tanti punti persi, penso in particolare dalla gara di Sorrento in poi, e poi ai playoff, come diceva lei, con la gara totalmente steccata all'andata, anche forse per delle scelte sbagliate nella
2: Quale scelta?
3: preparazione. Come atteggiamento, come rispetto alla
2: Io dico che nel calcio prendi quello che ti meriti. Probabilmente oggi meritiamo questo, di uscire a testa alta, di aver fatto una. Perché poi quando nell'arco di una stagione, mille difficoltà, mille situazioni, cerchi di andare, di migliorare, poi ti fermi perché ti mancano 5-6 giocatori, ritorni, trovi una situazione. Oggi lo posso dire, un ambiente depresso, una squadra svuotata. Giocatori da rimettere in piedi, da Cicirelli, da Casasola, da Donnarumma, da Di Tacchio, che ogni 15 giorni con l'inflazione all'agosto si doveva fermare e stava sempre in campo. Ho cercato insieme allo staff, insieme alla società, di ricompattare l'ambiente, di ricompattare di nuovo lo spogliatoio, e ci siamo riusciti. Però quando ci metti troppe toppe e tiri, la toppa si stacca.
4: Mister, buonasera Federico Lo Giudice, Unica Sport. Io sento le sue parole, sembrano parole di addio da quello che dice, però io le devo chiedere a questo punto e la prego di rispondere. una squadra ottiene dei risultati anche quando ha alle spalle una grande società. Le chiedo se lei ha avuto nei momenti di difficoltà della stagione il supporto totale del club, perché stasera per esempio quello che è emerso è che il mercato di gennaio non è ha utilizzato solo Bruzzaniti. Poi ripeto, delle risposte la gente, perché non può essere solamente il mister ogni anno il problema o un giocatore che non rende. Parlava anche di toppe.
2: Se mi devo prendere ancora responsabilità di quelle che mi sono preso in due anni o mettermi davanti a fare scudo a tutte le cose, lo faccio anche stasera. Il mio percorso è finito già a gennaio, era finito. Quando le prime difficoltà, ognuno ha preso la propria strada. Dubitato di tutto, si è dubitato delle scelte, si è dubitato di quello che si faceva, del lavoro che si faceva, e nonostante ciò, siccome abbiamo un amore viscerale per il nostro lavoro, è una passione viscerale, e quando prendo un impegno, e ci tenevo tanto a vincere qui, lo porto avanti in silenzio, mettendo la faccia ogni giorno, mettendomi davanti a tutti. Perché solo così si possono ottenere dei risultati. Siamo ritornati, e lo ripeto, in una situazione che veramente c'era da... Non è il mercato di gennaio, sono tante cose una dietro l'altra, nelle difficoltà, non mi fate parlare voi, perché oggi c'è tanta delusione, è figlia di tante cose. Io so solo che ci abbiamo messo l'anima e corpo ogni giorno affinché si potesse raggiungere questo obiettivo, questo sicuramente.
4: Allora faccio la chiusa io, anche se non sono il mister del Catania. Allora a questo punto, da quello che dice, significa che quelle modifiche di cui parlava nella scorsa stagione, che erano necessarie per crescere, non sono state effettuate?
2: Non è quello la scelta degli uomini, è l'essere uniti e condividere tutti insieme le cose, giuste o sbagliate che siano. A gennaio non sono state più condivise, nel momento di difficoltà ognuno non vede più nessuno. Chiudo qua.
0: Molto dure le parole del trainer, però come spesso diciamo sono poi sempre gli allenatori capri espiatori delle situazioni che non vanno, ma il fallimento, perché di fatto il Catania ha fallito quella che era la propria mission, non si lega sempre e solo all'allenatore. Ci sono tante componenti, ma ovviamente puntare il dito solo su una è molto più facile che magari fare un'analisi profonda. Poi, a mio avviso, un'analisi profonda è quello che serve per la svolta, per andare oltre e per capire davvero cosa non è andato. Ma lo ripeto, nel costume italiano gli allenatori sono troppo spesso quelli che poi vengono bersagliati, e credo che su questo possa essere d'accordo chi questo mestiere lo fa, e lo fa da tanti anni, il nostro prossimo ospite. Do il buongiorno a mister Lamberto Zauli. Mister, buongiorno.
5: Grazie dell'invito, ciao, buongiorno a tutti.
0: Grazie mille a lei per essere con noi, e pagano sempre gli allenatori alla fine.
5: Ma sì, perché comunque è anche a volte la piazza che vuole vedere, dopo un non successo, dei volti nuovi. Si riaprono le entusiasmi con le persone nuove, con giocatori nuovi, con l'allenatore nuovo, e quindi è più facile alle società non dare continuità anche dopo un'eventuale sconfitta, che a volte secondo me invece potrebbe portare quella continuità, quella conoscenza dei difetti che ci sono stati nell'annata, e quindi però è chiaro che non si può generalizzare, ogni ambiente ha il suo percorso, è chiaro. La Serie C la faccio da tanti anni, c'è una vincitrice e tutti gli altri, come ci piace dire, è un fallimento sportivo, però a volte bisogna anche riconoscere che qualcuno è anche più bravo.
0: Sì, o comunque magari alle volte anche un pochino più fortunato, perché mister, anche la componente della fortuna poi nel corso di una stagione credo che un minimo incida.
5: No, sicuramente quando si parla di due squadre che arrivano a uno o due punti di differenza durante la stagione, è chiaro che stiamo parlando di una partita che è andata bene, è andata male, quindi tutto questo si racchiude poi il giudizio su un'annata completa, ci sono tante squadre che hanno fatto un campionato eccellente, hanno trovato continuità, hanno giocato bene, eppure non hanno ottenuto la promozione. Quindi parlare di fallimento per me è una parola molto pesante, nel senso che è chiaro che l'obiettivo non è stato raggiunto, però dentro questo ci sono spesso tante cose fatte bene.
0: Sicuramente ce ne sono state a Catania, forse ce ne sono state però di più a Brescia ed Ascoli. È la giusta finale playoff secondo lei quella tra le rondinelle e la formazione marchigiana?
5: Beh, intanto dopo un po' di anni sono arrivate due seconde, se non sbaglio, sì, che si giocheranno la promozione, quindi due squadre che anche durante l'annata hanno dimostrato grande continuità, grande qualità, e dietro abbiamo due piazze importantissime, basti vedere insomma i stadi quando queste partite vengono disputate, insomma di categoria superiore. È chiaro che adesso ne vincerà una sola, quindi dopo non è che potremmo parlare della sconfitta come fallimento, quindi è bellissimo per noi che siamo fuori, è molto complicato per chi poi non ce la farà, però oggi secondo me arrivano le squadre che hanno giocato bene, che si sono giocati un grande campionato e quindi giustamente si giocano questa finale.
0: Chi vede favorita tra le due formazioni che hanno avuto poi anche un percorso sicuramente diverso tra loro in gironi con criticità differenti?
5: Sì, l'Ascoli è partito fortissimo, poi ha avuto un blackout, società, squadra, allenatore sono stati bravi a ricredere in quello che stavano facendo nonostante il periodo buio che capita a tutte le squadre, quindi apparentemente sarà un po' staccato dal primo posto, ma dopo è riuscito a ridare veramente tanto fastidio all'Arezzo giocandosela fino all'ultima partita, quindi arriva con grande entusiasmo, con grandi risultati alle spalle. Il Brescia c'è stato anche il cambio, è arrivato Eugenio Corini che oltre ad essere un amico è un allenatore esperto che sa, ha dato alla squadra quella mentalità per poter vincere, non che prima non ci sia, ma comunque la sua esperienza sicuramente, un ambiente che conosce, ha dato quell'entusiasmo e arrivano due squadre pronte con fiducia, con sicurezza di quello che fanno e quindi proprio per questo difficile veramente questa volta dire chi possa essere favorito.
0: Il fatto di giocare su doppio confronto e non quindi in gara secca, magari in campo neutro, potrebbe forse avvantaggiare chi gioca il ritorno in casa, e in questa precisa situazione, in questa annata, è l'Ascoli a giocare poi al Del Duca alla finale del 7 giugno?
5: Certo, perché mi è capitato anche a me con dei ragazzi, cioè a volte la partita di ritorno, se dovesse essere in pari, ti fai i supplementari, te li fai in casa e comunque cambia, però queste sono le regole, quindi lo sanno tutte e due le squadre, sicuramente ad Ascoli sarà sold out e a Brescia sarà sold out, quindi due stadi di categoria superiore pieni, e quindi questo è comunque il bello di questi playoff di Serie C, quindi si stanno trovando due piazze veramente importantissime, quindi mi auguro che se la giocheranno sul campo non dovranno arrivare all'ultimo secondo, anche se sarà molto equilibrata, e quindi vedremo, due squadre forti.
0: Esulando un attimo dai playoff, mister, c'è invece un Crotone che negli spareggi ha palesato qualche difficoltà che si era vista anche in campionato, c'è ora un meno 6 da affrontare nella prossima stagione. Dopo le recenti problematiche che gli squali hanno vissuto, quanto rischia di pesare questa penalizzazione arrivata ieri da scontare poi chiaramente nella prossima stagione?
5: Ma lì chiaramente io sono stato un anno e mezzo, quindi conosco bene la famiglia Penna, che adora assolutamente la sua città, il territorio, ha fatto cose strepitose in tanti anni, ha fatto tantissimi anni di B, ha toccato la Serie A qualche anno, quindi parliamo veramente di una proprietà che è in grado di fare tutto, sta attraversando, come tutte le cose, un momento un po' più difficile, ma sono sicuro che ne usciranno fuori. Una società così importante e solida, se ci mette l'impegno e vuole ancora continuare a dare soddisfazione ai tifosi cremonesi, non sono sicuramente i 6 punti che tolgono l'entusiasmo a una famiglia, a una piazza del genere. Quindi quest'anno ha fatto un ottimo campionato, chiaramente ha perso qualche partita che non gli ha permesso di stare davanti, ma ha fatto un playoff, se non sbaglio, è uscito senza perdere. Il playoff è difficile, quindi comunque è stata una buona annata, e adesso il futuro dipenderà tutto dall'entusiasmo che possano mettere la famiglia Verso.
0: Anche a Perugia molto probabilmente dipenderà dall'entusiasmo della nuova proprietà. A livello dirigenziale ancora non sono stati chiariti definitivamente gli organigrammi. C'è stato però c'è stata la conferma del tecnico Giovanni Tedesco sulla panchina del Grifo. Giusto ripartire da dove si era lasciato in una stagione che insomma per gli Umbri è stata piuttosto complessa, in un girone che poi il B alla fine si è rivelato forse il più complicato tra i tre.
5: Ma i gironi, chiaramente, a prescindere dal blasone delle squadre, che noi giudichiamo i gironi dal blasone delle squadre, ma ci sono sempre squadre molto competitive. Nel girone B, dopo le tre che hanno fatto un campionato a parte, ci metto anche Ravenna, che per tanti lungo tratto è stato anche primo secondo, dopo c'è stato un po' di stacco e hanno fatto bene Campobasso, Pianese, Pineto, anche in realtà. Non dico Campobasso, ma Pianese e Pineto piccole, però ben organizzate, sono permesse di fare. Perugia, che l'anno scorso ho allenato, chiaramente è una piazza diversa, sicuramente diversa, con un blasone incredibile. Le aspettative sono tante, c'è questa nuova proprietà che cerca di riportare il Perugia dove merita, ma le difficoltà della Lega Pro sono tante. La riconferma di Tedesco penso che sia una riconferma giusta, perché comunque si parte da un tassello molto importante, cioè un allenatore, una persona stramata dalla piazza, e quindi si parte da un ottimo fondamentale, e poi chiaramente sarà la società a allestire una squadra competitiva per cercare di fare un campionato diverso da quello degli ultimi anni.
0: In un girone però, appunto, come ricordava anche lei, sicuramente ostico e pieno di sorprese. Di fatto è stato anche l'unico che ha avuto il play-out, perché quest'anno, mister, si sono viste fondamentalmente tutte le retrocessioni dirette. Vado un po' a memoria, era tanto che non accadeva in Serie C. Un solo play-out, quello tra Torres e Bra, vinto poi dai sardi.
5: Sì, che anche lì poi abbiamo visto un play-out solo, quindi dimezzato. Questa è la testimonianza che poi sotto ci sono state delle grandi difficoltà economiche di tante piazze che hanno condizionato la parte bassa dei campionati, perché nel girone A abbiamo visto una squadra con quasi meno 23 e il Trapani ci è andato vicino, il Siracusa cercava sul campo di lottare fino all'ultimo secondo, ma poi gli venivano tolti i punti, quindi è stato sicuramente un Rimini che parte ed esce subito dalla scena. Quindi è chiaro che la parte bassa, diciamo che possiamo dire tranquillamente che la parte bassa dei campionati è stata assolutamente falsata.
0: Sì, quello sì, e la speranza è di non rivedere più certe situazioni, però appunto le penalità che già sono state comminate a diverse squadre non lasciano sperare molto bene per la prossima stagione di Serie C.
5: Beh, tutti gli anni ci diciamo questo, speriamo che non succeda, speriamo che i controlli inizialmente o che le società debbano assicurare al campionato, alla parzialità, alla professionalità di tanti giocatori, allenatori, dirigenti che fanno sacrifici per stare dentro, la regolarità dei campionati. Quindi è chiaro, quando vediamo già squadre che pagheranno un altro anno i problemi che hanno avuto quest'anno, per me già partiamo con qualcosa di sbagliato, e così non la realizzeremo mai la situazione.
0: Sì, mi trova assolutamente d'accordo. Io spero che prima o poi questa tanto decantata riforma venga fatta, venga attuata, anche per dare un maggior valore al campionato di Serie C. Ovviamente di tutto questo poi non se ne potrà parlare prima delle prossime elezioni federali. Mister, siamo in un momento calcistico, ecco, non proprio semplice, e forse la Serie C e anche le categorie dilettantistiche sono poi quelle più colpite.
5: D'altronde, vediamo chiaramente da sopra, dal top del nostro calcio, delle difficoltà, e quindi figuriamoci sotto. Rimane la passione, rimane la grande passione che tanti dirigenti ci mettono, tanti presidenti ci mettono, e quindi tutto questo per me, i grandi, parlavamo adesso che vedremo una finale con due stadi strapieni in Lega Pro, ci sono piazze veramente... a Salerno 25-26 mila spettatori, a Catania 20, insomma, per me tutto questo è assolutamente da tutelare, con squadre competitive, con stadi competitivi, con serietà di un certo livello, e quindi io preferirei, da amante del calcio, vedere anche meno gente che ci lavora dentro, e quindi sarebbe anche un peccato per il sottoscritto, però con molta più qualità all'interno, e quindi questo sarebbe per me il vero passaggio che i veri dirigenti devono fare.
0: Mister, grazie mille per essere stato con noi in questa puntata di A Tutta C, la penultima di questa settimana.
5: Grazie, ciao.
0: Grazie ancora e buon weekend, mister, grazie mille. Vado a ringraziare di nuovo Lamberto Zauli. E stavo controllando se fossero arrivati aggiornamenti, novità dalla Serie C, non sono arrivate, è una mattinata per ora tranquilla, vedremo se lo sarà poi anche il pomeriggio che ci attende, quello nel quale torneremo con la seconda ora giornaliera di A Tutta C. Stavo però leggendo un pezzo di una pagina Instagram, Ignazio Abate sta diventando uno degli allenatori più interessanti d'Italia. Chissà se la Ternana, non della famiglia Rizzo, ma dei D'Alessandro, si starà mangiando un po' le mani per come lo trattò 2 anni fa, quando, anche se il tutto non è mai stato poi confermato, sembra che il tecnico abbia pagato il non far giocare il figlio dell'allora presidente rossoverde D'Alessandro, Mattia con la Y di D'Alessandro è il nome del ragazzo. Abate non centrò la Serie B, è vero, fu appannaggio della Virtus Entella e la Ternana perse poi i playoff contro il Pescara sotto la guida di Fabio Liverani. Beh, però effettivamente, insomma, Abate ora è un nome molto chiacchierato sia in Serie B che in Serie A. Ripeto, chissà se D'Alessandro magari un pochino si mangiano le mani, o se forse arrivano anche a mangiarsi i gomiti. Di certo è che l'esperienza con la Ternana per Abate è stata molto molto produttiva. La Ternana ora invece dovrà ripartire, lo farà probabilmente dalla Serie D, perché di ieri l'altro la notizia della revoca dell'affiliazione del club umbro alla FIGC, quindi Ternana ufficialmente fallita, ora una nuova ripartenza ancora nel segno di Bandecchi e forse di Lucarelli. Di questo poi ci sarà modo di parlare più avanti, quando ci saranno anche cose certe. Intanto, ultimissimo spazio pubblicitario, poi di nuovo in studio con A Tutta C.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C, intanto che attendo news circa l'ultimo ospite, vedremo se insomma ha risposto o meno. Vi ricordo gli appuntamenti odierni, la nostra trasmissione come ormai sapete tornerà in onda alle ore 17 con la seconda ora di A Tutta C, nel mezzo però tantissimi altri interessanti approfondimenti non solo sulla terza serie ma più in generale su tutto quello che è il mondo calcistico italiano, un calcio italiano che potete seguire anche su tutto Mercato Web, dove non mancano approfondimenti neppure sul calcio estero e dove stasera potete seguire la diretta testuale di Monza Catanzaro, la sfida playoff di Serie B che deciderà chi tra le due formazioni raggiungerà il Venezia e il Frosinone direttamente in Serie A. Le due squadre, Lagunari e Ciociari, hanno centrato la promozione senza passare dagli spareggi. Il Monza e il Catanzaro hanno dovuto fare uno step in più, ma questo è stato. Anche Union Brescia e Ascoli, del resto, hanno dovuto fare questo step in più e settimana prossima si daranno battaglia nel doppio confronto per vedere chi tra le due avrà la meglio. E un pronostico su questo match di terza serie io lo chiedo al nostro prossimo ospite, il bomber all time della Serie C, Felice Vacuo. Felice, buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi, grazie sempre per l'invito.
0: Grazie mille a te per essere con noi. E allora, chi vedi favorito tra Union Brescia e Ascoli?
1: Pronostico impossibile da fare, perché credo che sono due squadre che hanno dimostrato ultimamente un grande stato di forma, soprattutto l'Ascoli ha battuto, diciamo, in maniera schiacciante il Catania all'andata, sta affetto un po' al ritorno, però è riuscito a portare a casa la qualificazione per la finale. Il Brescia è una squadra che ha avuto grandi difficoltà durante il campionato, soprattutto a causa degli infortuni, ma si è presentato al playoff nel migliore dei modi e con un Crespi in forma stratosferica, quindi sono due squadre che arrivano alla finale secondo me tutte e due bene da un punto di vista sia diciamo fisico che psicologico, e daranno grande battaglia, quindi un pronostico davvero, davvero molto difficile da fare.
0: Hai fatto il nome di Crespi e proprio sul discorso attaccanti ti volevo portare. Crespi da un lato, sul versante Ascoli ti faccio invece i nomi di Gori e Duffizzi.
1: Sì, vabbè, sono tutti i giocatori che hanno performato in questo torneo. Duffizzi soprattutto, essendo un esterno, ha fatto 13-14 gol, quindi un giocatore che è andato oltre ogni aspettativa. Gori e Crespi sicuramente sono dei centravanti, quindi hanno una fisicità diversa, un modo di giocare diverso, riflettono molto secondo me la squadra come un po' tutti i centravanti, quindi hanno sicuramente fatto dei campionati importanti, soprattutto Crespi che è arrivato al Brescia a gennaio e ha secondo me dato anche una svolta alla squadra, che in avanti era una squadra che non riusciva a trovare la via del gol, anche come dicevo prima per colpa degli infortuni che hanno colpito soprattutto il reparto avanzato. Quindi è stato bravissimo il direttore a portare questo giocatore che loro già conoscevano l'anno scorso dalla Ferrari a Brescia, ed effettivamente i risultati sono visti, ha realizzato 10 gol da gennaio ad oggi, quindi è un grande bottino.
0: Andando invece un po' più in generale, Catania e Salernitana, le grandi deluse non solo per quello che sono stati gli spareggi ma anche un po' per quello che è stato tutto il corso della stagione?
1: Ma vabbè, credo che il Catania abbia fatto un grande campionato arrivando secondo dietro a un Benevento superstar e quindi ha affrontato questi playoff comunque in una posizione comoda. Purtroppo per il Catania ha sbagliato la partita d'andata ad Ascoli, uscire da quel confronto con 4 gol al passivo poi da recuperare è molto complicato. Hanno fatto secondo me una grandissima partita di ritorno, sperando addirittura il 3-0 all'inizio ripresa, quindi ce l'hanno messa davvero tutti, ma ribaltare un risultato del genere non era semplice. E la Salernitana invece è partita benissimo all'inizio campionato, ha avuto una fase di calo, ma anche lei secondo me nel playoff ha dimostrato di essere una squadra di assoluto valore. Poi è normale che quando ti vai a confrontare con squadre dello stesso livello come il Brescia, la linea è sottile, quindi si può vincere e si può perdere.
0: Accennavi a quanto sia difficile ribaltare un passivo pesante come il 4-0. Ti porto un attimo in Serie B. Accennavi a quanto sia difficile ribaltare un passivo pesante come il 4-0. Ti porto un attimo in

0: Lanzaro non ha nulla da perdere questa sera, quindi credo che giocherà all'arma bianca, cercherà in tutti i modi di mettere in difficoltà il Monza, che è una squadra, come dicevo prima, tecnicamente di caratura superiore, con uomini di grandissima esperienza. Non sarà facile, però alla fine il Catanzaro questa sera non avrà nulla da perdere, quindi cercherà di fare tutto il possibile per provare a ribaltare un risultato che sicuramente sarà difficile da ribaltare, ma nel calcio nulla è impossibile.
1: Un risultato che comunque vada, non credo vada poi a macchiare quello che è stato il fantastico percorso dei calabresi comunque in questa stagione.
0: Assolutamente.
1: Non erano forse partiti forte?
0: Credo che abbiano fatto un lavoro eccezionale, perché sia il direttore che l'allenatore hanno dimostrato di essere di assoluto valore per questa categoria. Pulito ha costruito una squadra con tanti giovani di grandissimo valore che hanno ovviamente performato e soprattutto hanno creato un gruppo eccezionale, grazie anche all'allenatore che ha saputo dare un gioco alla squadra, un'identità, e questo messo in campo poi li ha portati ad arrivare in alto in classifica e soprattutto li ha portati a giocarsi questo playoff come stanno facendo fino all'ultimo secondo per provare a centrare la promozione.
1: E vedremo se insomma stasera ce la faranno, dovranno vincere con 3 gol di scarto, ma come hai ricordato, Felice, niente è impossibile. Intanto grazie mille per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Ci stiamo avviando verso la conclusione di questa puntata. Come dicevo, sarà un venerdì di calcio solo per quello che riguarda la Serie B. La Serie C tornerà in campo martedì 2 giugno, perché alle ore 21:15 si giocherà la sfida del Rigamonti tra Union Brescia e Ascoli. 5 giorni dopo, ovvero domenica 7 giugno, però alle ore 18, al Del Duca invece si accenderanno i fari per quella che sarà poi la gara ancora più decisiva. Non credo che al Rigamonti emerga un risultato così roboante da dire già chiusa la doppia finale. Se dovesse emergere un risultato di parità al termine dei 180 minuti che si giocheranno, lo ripeto, il 2 e il 7 giugno, si procederà ai tempi supplementari, eventuali calci di rigore se la parità dovesse poi perdurare, ma insomma ancora 10 giorni e conosceremo poi la quarta squadra che dopo Vicenza, Arezzo e Benevento approderà in Serie B. Ci sarà tempo per parlarne, avremo tutta la prossima settimana. Non ci sarò però quest'oggi io nel pomeriggio, nella seconda ora giornaliera di A Tutta C, quindi ringrazio nuovamente Giorgio Sorani in regia, ringrazio voi che ci avete ascoltato e vi auguro non solo una buona serata e un buon venerdì, ma anche un buon weekend. Un saluto a tutti e grazie ancora.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque continua il valzer delle panchine, tanti cambiamenti sulle panchine per il prossimo anno dopo il clamoroso dietrofront di Aurelio De Laurentiis, che dopo le chiacchierate con Vincenzo Italiano ha fatto prevalere quella passione che forse non era mai sopita di poter avere un giorno sulla panchina del Napoli Massimiliano Allegri. Sceglie appunto l'ex allenatore del Milan e della Juventus e sarà lui il prossimo allenatore del Napoli. Vincenzo Italiano, che nel frattempo si era liberato dal Bologna, resta senza panchina, ma magari potrebbe esserci qualche possibilità intrigante anche sul suo, nel suo futuro. Nel frattempo il Bologna

0: deve sostituire Vincenzo Italiano. Per adesso Domenico Tedesco sembra il prescelto, parte al lavoro per cercare l'intesa, e nel frattempo ci sarà il famoso incontro nella giornata del ricordo della strage dell'Aisel. Dopo il ricordo della strage dell'Aisel, l'incontro tra Spalletti e Comolli, probabilmente ci sarà anche John Elkann, e bisognerà svolgere una matassa complicata in casa Juventus. Nel frattempo si guarda anche al campo, con l'Inter che prova a studiare le mosse per arrivare a Palestra. L'ideale sarebbe inserire Frattesi come contropartita. Insomma, ci sono tante cose di cui parlare, allora mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangiola, Giorgio Sorani, e oggi buongiorno, anche se non è martedì ma è venerdì, al nostro Luca Marchetti Sky Sport. Ciao Luca, ben ritrovato, buongiorno.
1: Ciao ciao ciao Enzo, come se lo fosse, no
0: È
1: martedì?
0: come se lo fosse, è come se lo fosse, però diciamo che quando poi c'è un mercato che impazza così ogni giorno è
1: È sempre martedì.
0: intrigante. Ci siamo salutati con Allegri sulla panchina del Milan, se non sbaglio. Ci ritroviamo con Allegri sulla panchina del Napoli a una
1: Beh,
0: settimana
1: anche
0: fa.
1: perché sulla banchina del Napoli ci è andato ieri,
0: Esatto,
1: eventualmente.
0: però
1: Quindi
0: vedi, le cose cambiano da un momento all'altro. Senti,
1: anche
0: ti
1: vai,
0: chiedo.
1: vai, scusa.
0: No, ti chiedo cosa ne pensi, perché ti dico, ho passato la serata a cercare di consolare, non ho capito perché poi tifosi del Napoli, parenti, tifosi napoletani, colleghi, tifosi del Napoli, tutti quanti avviliti per l'arrivo di Allegri. Io no, non riesco a capire questa mancanza di fiducia in un allenatore che sicuramente col Milan ha fallito, ma credo che abbia fallito il Milan, così come se Spalletti ha fallito, Tudor ha fallito, Motta ha fallito anche la Juventus. Non si può pensare che soltanto un allenatore sia responsabile di tutto. E mi ritorna in mente anche quando Allegri, subentrando proprio ad Antonio Conte alla Juventus, cosa che adesso ha fatto al Napoli, arrivò tra fischi e pernacchi e vinse 5 scudetti di fila. Quindi, intanto raccontami se, secondo te, da quello che avete elaborato, da quello che avete raccolto, in realtà Allegri era sempre davanti a Italiano nelle idee di della Rentis, o se c'è stato un sorpasso all'ultimo momento.
1: No, c'è stato un sorpasso e un controsorpasso. C'è stato un sorpasso di Italiano e un controsorpasso poi di Allegri. Perché Allegri è sempre stato nei pensieri del Napoli, peraltro anche Italiano, perché bisogna dirlo, anche Italiano ciclicamente è rientrato nei pensieri di De Laurentiis. Però diciamo che il candidato a sostituire Conte era stato Allegri, il primo candidato era stato Allegri, quello con cui il Napoli aveva cominciato ad approcciare con più frequenza, direi, no? Mentre con Italiano chiaramente la chiacchiera c'è stata, ci mancherebbe pure, parlo prima della fine del campionato,
0: Sì.
1: però era una situazione che il Napoli teneva calda, a cui si è sempre tenuta con cui si è sempre tenuto in contatto. Però ecco, diciamo che l'erede in un primo momento sembrava essere proprio Allegri. Poi è successo che il Milan non si è qualificato, il finale di stagione di Allegri non ha fatto venire dei dubbi fondamentalmente al Napoli, a De Laurentiis, come è normale io penso che sia, no? Perché poi il risultato chiaramente influisce anche sulle scelte che si possono fare, e bisogna prenderlo in considerazione. E quindi ha ripreso quota la figura di Italiano. Sai benissimo che c'è stato un incontro con il suo entourage per trovare un accordo che era stato di fatto trovato. E poi però, cioè, è successo che nelle more di questa discussione ci sono state delle incomprensioni, si è perso tempo. Nel frattempo questo tempo è servito per la riflessione ulteriore da De Laurentiis, si è andato a limare il contratto anche con Allegri, quindi questo testa a testa, mentre Italiano rescindeva a Bologna e lo avrebbe fatto a prescindere dal Napoli, perché mi pare evidente questo, visto che sarà poi Allegri allenatore del Napoli, c'è stato questo controsorpasso. Io capisco la reazione di pancia dei tifosi del Napoli, perché negli ultimi anni Allegri intanto ha fatto discutere molto, alle volte ha ragione, alle volte a sproposito, con secondo me un'energia eccessiva, quasi con una presa di posizione preconcettuale sia da una parte che dall'altra, che alimenta una narrazione che secondo me non è pienamente centrata su Allegri. Che Allegri non faccia un gioco spumeggiante, io penso che questo sia sotto gli occhi di tutti. come ha detto recentemente Velasco, ma come io sostengo, ma non perché l'ha sottolineato Velasco, perché lo dicevo io, anzi, sai, è esattamente il contrario. Io non conosco nessun allenatore che scende in campo e pensa di pareggiare o perdere le partite, tutti giocano per vincere. Allegri è il suo stile, alcuni dei suoi detrattori, quelli anche più feroci, pensano che sia uno stile ormai obsoleto. Io non ritengo, io penso non sia uno stile divertente, ma questo poco conta.
0: Certo.
1: Nel senso, conta però abbastanza per il pubblico. Quindi se i tifosi possono non essere contenti di quello che vedono, chiaramente lo dicono.
0: Certo.
1: No? Poi dopo bisognerà capire se preferiscono continuare ad essere competitivi, oppure magari pensare di esserlo in un altro modo, perché il Napoli secondo me sarebbe stato competitivo anche con l'italiano, intendiamoci, cioè non è che l'italiano non è competitivo, ma magari con un pizzico di esperienza in meno. E secondo me nella scelta di Allegri, queste sono considerazioni che abbiamo fatto ad alta voce, che continuiamo a fare, ha influito anche il fatto che lo stile, l'approccio di Conte è stato un approccio totalizzante a Napoli. Allegri, che è un grande gestore di gruppi, molto meno invasivo da questo punto di vista di Conte, può rappresentare un cambiamento nella testa dei giocatori che può essere fruttuoso per il Napoli, no? Perché dopo una grande pressione come quella che metteva Conte, oggi arriva un allenatore che invece la pressione se la tira su di sé principalmente, cerca di far star bene il gruppo. L'altro aspetto che secondo me è stato tenuto in considerazione sull'esperienza, non è tanto l'esperienza sul campo, perché io credo sinceramente che Italiano sia assolutamente pronto per una grande squadra, lo dimostra la sua carriera, perché dove ha fatto bene, è riuscito a ottenere dei risultati straordinari a Firenze e a Bologna, facendo addirittura vincere il Bologna, una coppa che mancava da 50 anni, però il rapporto con De Laurentiis è un tema a Napoli.
0: Sì.
1: Conte in questi due anni lo ha gestito molto bene. Allegri io penso che sia in grado di gestirlo. Allegri è uno che comunque ha lavorato con grandi presidenti, anche con personalità importantissime, vedi Berlusconi o lo stesso Agnelli, ha imparato a navigare in acque anche turbolente. Italiano, per chi ha sempre fatto molto bene, meno. Questo è un altro aspetto secondo me da tenere in considerazione. Però è anche vero, questo va sottolineato nel nostro racconto, che Italiano avrebbe avuto una proposta di gioco diversa rispetto a quella che avrà adesso il Napoli con Allegri. Una proposta di gioco forse più moderna, sicuramente, no? Più votata all'attacco, certamente, con alcune situazioni che poi però sono state criticate, no?
0: Sì.
1: Perché sai benissimo quante gliel'hanno dette Italiano per le difese che ha fatto troppo alte nelle finali di Conference League o di Coppa Italia con la Fiorentina, no? Perché poi dopo se vinci sei un eroe, se perdi sei un non diciamo la parolaccia, un fesso, no? Quindi purtroppo il risultato governa sempre il discorso. È vero che il finale di campionato di Allegri, così come quello di Spalletti, sono stati disastrosi. Io però non penso che un finale di campionato possa mettere in discussione la carriera di un allenatore, sicuramente la può dipingere meglio o peggio, si può parlare secondo me di fallimento sportivo di Milan soprattutto e di Juve, se la Roma non fosse andata in Champions League non avremmo parlato di fallimento sportivo, quando magari le difficoltà sono state simili o le stesse. Perché poi alla fine si sono giocate il posto in Champions League queste squadre qui avendo delle difficoltà durante l'anno, no?
0: Sì.
1: Chi ce l'ha avute prima, chi ce l'ha avute dopo, ma queste tre squadre no. L'unica che ha fatto veramente il massimo di quelle che sono in quella zona di classifica è stato il Como, per cui se il Como non fosse andato in Champions League sarebbero stati applausi lo stesso, sono ancora più forti adesso, no?
0: Sì.
1: Però sai benissimo che la narrazione cambia rispetto al risultato che ottieni. Allora a me piacerebbe tutto questo discorso, siamo partiti da Allegri per finire sui verdetti del campionato, che il risultato condizionasse i nostri racconti, perché è giusto che sia così, perché se la Juventus o il Milan non vanno in Champions League chiaramente dobbiamo parlare di fallimento sportivo, ma che non fosse l'unico metro di giudizio.
0: Esatto. Poi credo
1: perché
0: che
1: poi non si, come dicevi te, se non si va in Champions, no, se un allenatore è bravo o meno non è che può dipendere da uno o due punti in classifica, no? Cavolo, ci sarà la responsabilità anche dei giocatori, della società, dei dirigenti, nella gestione della stagione. Perché se no, ragazzi, allora diamo tutto in mano agli allenatori, però glielo diamo nel bene e nel male.
0: Certo, certo, certo.
1: Allora, se l'allenatore deve essere l'unico responsabile, a me va anche bene, però allora decide lui i giocatori, decide lui i bilanci e decide lui, che ne so, le scelte che si fanno in campo. Quando invece, purtroppo, per fortuna, alle volte le scelte le fanno i giocatori, per fortuna o purtroppo alle volte le scelte le fanno i dirigenti per quanto riguarda i giocatori e così via, o i presidenti per quanto riguarda il budget, perché se no è tutta colpa degli allenatori, o allora è anche tutto merito. Cioè, purtroppo invece c'è una responsabilità in tutto, secondo me. Quindi Allegri non è il male assoluto.
0: No,
1: ha fatto male quest'anno? Sì, ha fatto male. La seconda parte della stagione del Milan è stata inguardabile. Questo io penso che nessuno possa metterlo in dubbio, no?
0: No, ci sono state
1: delle problematiche che Allegri non è riuscito a risolvere, che forse non ha saputo risolvere a causa anche del suo modo di essere come allenatore. Ma il Milan, che non va in Champions League, non ci è andato neanche l'anno scorso, l'anno scorso non è proprio andato manco in Europa, non ha neanche sfiorata la Champions League. Per cui qualche merito Allegri per averla sfiorata ce l'ha o no? Magari stavano overperformando la prima parte e hanno underperformato la seconda. Vogliamo capire perché è successo questo. Io quindi, se dovessi consolare i tifosi del Napoli per una scelta che magari non condividono, direi questo. Detto questo, è un rischio, perché Allegri nelle ultime due esperienze che ha avuto con grandi squadre ha comunque faticato un po'.
0: Questo
1: è vero,
0: vero
1: che la Juventus è arrivata alla Coppa Italia, ma la qualificazione in Champions League è stata un po' farraginosa, non c'è stata quella competitività che pensavamo con i primi posti della classifica, così come quest'anno lo è stata soltanto per metà stagione. È un po' di rischio, cioè. Però il Napoli è una squadra forte, secondo me è più forte del Milan.
0: Secondo me è più forte anche del, cioè, secondo me si vede dai risultati, anche più forte della Juventus. Perché ti ho fatto questo paragone?
1: Sì, sì.
0: Perché le ultime due esperienze che ha fatto Allegri l'ha fatta sulla panchina della Juve e del Milan. Alla Juve tu sai bene il secondo triennio che cosa è successo, cioè Allegri si è dovuto sobbarcare una società che non c'era più, un CDA dimissionario, lui che doveva andare a prendere le magliette dallo spogliatoio per mettere addosso ai calciatori, letteralmente, che ricordiamo bene quelle scene, il pianto di Empoli lo ricordiamo bene quando vennero ridati 10 punti di penalità a ridosso della partita e poi il crollo psicologico anche suo e della squadra, nonostante questo la vittoria della Coppa Italia, il litigio in campo con Giuntoli perché si è sentito scaricato nel peggior modo dalla società, quel godersi la tifoseria della Juventus poi andare via, risoluzione del contratto, va al Milan in una società che perlomeno è sembrata un po' confusionaria nell'organizzazione anche di questa stagione, si è preso le sue responsabilità, anche lui ha commesso degli errori, probabilmente il suo calcio, come dicevi tu, è un calcio forse un po' retro che potrebbe non funzionare ma potrebbe anche funzionare, però, e questa è la chiusura del ragionamento, adesso va in una squadra perfettamente strutturata come il Napoli, perché il Napoli in questo momento rispetto a Juve e Milan ha una società forte,
1: una
0: solida, apparecchiata, e c'è anche la squadra.
1: Ha una grande occasione di riscatto, penso che sia andato anche per questo motivo Allegri, perché poi ha ancora un anno di contratto con il Milan al di là del licenziamento, ha la voglia di mettersi di nuovo in discussione. Ripeto, questo non solleva Allegri dalle sue responsabilità, ma lui non si è neanche tolto dalle sue responsabilità come Spalletti, non è che non se le sono prese. Io penso che sono uomini in grado di prendersi le loro responsabilità, sia Spalletti che Allegri. Hanno sicuramente sbagliato la gestione di alcuni punti critici o di alcuni momenti, o anzi meglio, non sono riusciti a correggere, perché adesso sinceramente Enzo, ma vogliamo veramente pensare che Allegri e Spalletti non sapessero cosa stesse succedendo in quel momento alle loro squadre? Lo sapevamo noi,
0: no,
1: dal
0: divano
1: di casa nostra,
0: certo.
1: Non ci sono riusciti. Sicuramente è una loro responsabilità, perché è il loro lavoro, perché sono dei professionisti straordinari e perché hanno dimostrato di saperlo fare. Sono stati più bravi altrove. Gasperini è stato più bravo non perché è andato in Champions League, ma perché nel momento di difficoltà è riuscito a venirne fuori, e ne è riuscito a venire fuori con un grande finale di campionato. Quella è stata la forza di Gasperini, secondo me, quest'anno. Ecco perché Gasperini quest'anno è stato più bravo di Spalletti e di Allegri, perché in una situazione societaria simile a quella della Juventus e del Milan, lasciando perdere le responsabilità e i motivi per cui si è arrivata a una grande frizione fra il direttore sportivo, fra l'area sportiva e fra la società generalmente, perché nel Milan non c'era una problematica con l'area sportiva, è riuscito a venirne fuori. Però non è che gli altri sono dei fessi perché non sono andati in Champions League.
0: No, io poi, a proposito di Gasperini, è stato bravo, eccetera, io però qua mi collego alla Juventus e ti dico, è stata brava anche la proprietà, perché nessuno avrebbe mai potuto immaginare e nessuno pensa ancora tutt'oggi che Claudio Ranieri possa essere stato un problema per la Roma. Tutt'altro, Claudio Ranieri ha preso la Roma quasi retrocessa, l'ha portata quasi in Champions League l'anno scorso, entra nella Roma per dare romanità, organizzazione eccetera, sceglie, probabilmente non lui da quello che ha detto, però insieme alla società Gasperini, si va avanti con qualcosa che evidentemente non funziona, poi si capisce cos'è che non funziona, il rapporto tra i due, allora la proprietà prende una decisione, o l'uno o l'altro, tutti e due no. Via Claudio, con tutti gli onori, Ranieri, con tutti gli onori del caso, eccetera, lo si saluta, magari esce anche qualche polemica, ma non importa, scegliamo uno dei due, scegliamo Gasperini. Gasperini fa volare la Roma in Champions League, evidentemente ha funzionato, come ha funzionato il mercato fatto a gennaio, tu già sai dove voglio arrivare. Perché alla Juventus invece c'è un conflitto abbastanza evidente, non risolto ad oggi, che è quello tra Comolli e Spalletti, poi si incontreranno oggi, si può da una discussione trovare una via comune, certamente tra persone intelligenti può essere fatto, ma se due professionisti hanno idee diametralmente opposte sul come scegliere i giocatori e come organizzare il mercato e magari non si trovano su tante cose, questo può essere un problema da dover risolvere il resto in casa Juventus prima di avviare una prossima stagione che rischia di essere complicata come quella che si è conclusa, o sbaglio?
1: Allora, non è così rosea secondo me come l'hai vista, come l'hai riassunta, diciamo, a Roma, probabilmente non è così profonda la frattura come era a Roma invece alla Juventus, se si è arrivati a un tentare di arrivare a un accordo rischioso, un accordo di convivenza. È chiaro che ci sono state delle frizioni, quando uno non raggiunge l'obiettivo poi volano le parole, no? Se lo raggiungi dici vabbè, allora questa è la base, andiamo avanti. Non è stato raggiunto, ci sono delle problematiche chiaramente da affrontare. Io credo che verranno ridisegnati un pochino gli equilibri in casa Juventus, non toccheranno Spalletti come lì, ma magari sotto qualcosa verrà cambiato, magari Spalletti avrà più voce in capitolo. Perché lo porta lui anche ad essere, no, una persona in grado di poter dire la sua all'interno di un processo decisionale, mentre invece il carattere di Gasperini ha portato a una frattura, una contrapposizione totale anche con l'attuale direttore sportivo, che è lo stesso che ha fatto il mercato a gennaio, allora il mercato si fa come ha detto Ranieri, quindi prendiamo uno che non c'è più. Il mercato viene sempre condiviso nel bene e nel male, quindi nel bene non è che Malena l'ha portato Gasperini e che ne so, Baldanzi l'ha portato Ranieri, hanno fatto tutto insieme.
0: Già.
1: Perché se no ci raccontiamo al contrario.
0: Questo va specificato,
1: E la Roma è andata in Champions League perché a gennaio gli ha messo dentro Malena, che ha fatto 14 gol. Se lo davi alla Juve, ci andava la Juve. Gasperini, bravo, che gli ha fatto fare 14 gol. Superlativo, non voglio essere travisato. Ma se tu hai Malen a posto di Openda, secondo me la Juventus ha più chance. Se Openda ce l'avesse avuto la Roma, sarebbe stato più difficile per Gasperini portarla ai Champions. Questo per riequilibrare, secondo me, un po'. Vale anche per il Milan. Adesso ho preso la Juve perché stavamo parlando di Juve e Roma. Però i giocatori, come sempre, fanno la differenza. E Gasperini, questo l'ha detto sempre, datemi un portiere e un attaccante, al resto ci penso io. L'ho detto in conferenza stampa.
0: Appunto. Più chiaro di così, dice, non posso essere.
1: Al resto ci ha pensato lui, è stato bravissimo. Però la Roma lo scorso anno, la Roma erano 7 anni, se non sbaglio, no, che non andava in Champions League. Lo scorso anno la Roma nel girone di ritorno ha fatto un girone da Champions League, quindi comunque c'era una base, no? Bisogna sempre vedere i percorsi, per questo che dico che il miracolo l'ha fatto il Como. La Juventus ha fatto forse il più grande flop.
0: Sì.
1: Il Milan lo ha avuto nella tempistica il flop, no? Perché era praticamente in Champions League, è stato secondo in classifica quasi tutto l'anno,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: E alla fine ti ritrovi sesto, quindi voglio dire, hai fatto veramente una gestione scellerata dell'ultimo periodo. Ma il Milan l'anno scorso in Champions non è andato manco in Europa. La Juventus, esatto, sì, invece. È vero che però c'è andata all'ultima giornata, proprio ai danni della Roma. Quindi se Roma e Juve si giocano il posto e per un punto o due, è sempre quello, è scorso anno così, quest'anno colà, una volta tocca a te, una volta tocca a me. Che lo scorso anno la Roma è stata disastrosa, sì, nella prima parte del campionato, quest'anno è stato disastroso il Milan, sì, nella seconda parte del campionato. non c'è continuità. Perché quello che tu hai raccontato della Roma, che hanno messo a posto, adesso voglio vedere come lo risolvono. Oggi la Roma è una squadra senza direttore sportivo.
0: Questo vorrebbe.
1: Per me non può esistere una squadra senza direttore sportivo. Posto che magari si troveranno i problemi Atalanta, D'Amico, Roma, eccetera, eccetera, oppure ne prende uno dall'estero, io questo non lo so se si risolve o meno. Il Milan ha fatto l'ennesima ricostruzione. Allora, fra la Roma senza direttore sportivo che ha messo in mano tutto all'allenatore, perché oggi c'è questa nuova moda, non voglio chiamarla moda, però nuova linea, no? Di dare più centralità all'allenatore, che è un po' il discorso che facevamo prima. Tra la Roma che è ancora senza dirigenza, fondamentalmente, la Juventus che ha una situazione conflittuale ma consolidata, e il Milan che non ha niente, ti ribalto la domanda, sta meglio?
0: No, io lo capisco che
1: effettivamente... Secondo me oggi, paradossalmente, nonostante tutti i problemi che poi porteranno a un anno zoppicante, viste le premesse, è ancora la Juve.
0: Sì, però io parlo del contrasto, che secondo me va risolto.
1: Certo, tu sai meglio di me certo.
0: I giocatori infatti, poi lo avvertono la divisione o un'unità di intenti, i giocatori lo avvertono, la percepiscono, quando certo. Si crea un manico che non funziona. E io ti chiedo, questo incontro che... ha deciso di fare Comolli, che non era una conferenza stampa, l'ha precisato se solo un incontro con la stampa.
1: Sì, sì,
0: significa
1: sì.
0: Che se fosse stata conferenza stampa era una cosa più ufficiale, che quindi riguardava anche la proprietà, e invece essendo un incontro era una cosa che lui voleva per spiegarsi, raccontarsi e spiegare?
1: Secondo me la seconda, per avere un confronto un po' più informale, un po' quello che ha fatto anche Cardinale con alcuni esponenti della stampa.
0: Sì, però poi quando dici determinate cose che sono palesemente contrarie a quelle che ci ha raccontato pubblicamente Spalletti, era ovvio che Spalletti si arrabbiasse nel leggerle. Oggi che confronto ti ritrovi con Spalletti? Uno che ti dice io non ho fatto il mercato con te.
1: Perché litigando alle volte si fa chiarezza. Spero che volino parole grosse, nel senso spero che ci si chiarisca, spero che non rimanga nulla di non detto. Lo spero chiaramente per un andamento lineare della società. Poi a livello giornalistico mi augurerei invece che non succeda niente, e quindi ci avremmo da fare dei titoli, no? Da scoprire
0: certo.
1: Delle cose. Però i confronti si fanno per chiarirsi, quindi vengo là e ti travolgo con tutto quello che non mi è piaciuto di te, neanche che non metti lo zucchero nel caffè, okay? Fino a dire i tuoi algoritmi io non li voglio neanche più vedere, voglio andare soltanto a occhio.
0: Esatto.
1: Poi questo porta a un'incompatibilità, ci penserà il CAN eventualmente, ma secondo me ha già deciso, amici miei, cercate di andare d'accordo. Bene, come andiamo d'accordo? Con dei compromessi. Quando c'è un compromesso che mette d'accordo due persone che non vanno d'accordo, il compromesso è sempre molto ballerino, no?
0: Certo.
1: Quindi si rischia di iniziare la stagione in un contesto che può diventare disequilibrato da un momento all'altro. Però almeno c'è, secondo me, in questo mio ragionamento quasi paradossale, il tentativo di andare verso un punto d'incontro. Io mi auguro con la buona volontà da parte di tutti e due, perché se no avrebbe potuto fare come a Roma. Guarda, o io o lui, e a quel punto scegli, no?
0: No,
1: però alla Juventus evidentemente non si è arrivati a questo punto, quindi margine evidentemente ce n'è. Io faccio un ragionamento a logica, A Roma non c'era, per il carattere delle persone, per l'importanza che ricoprono, i ruoli che ricoprivano quelle persone lì, a Roma non c'è stato. A Roma non c'è stato. E poi io penso che ognuno debba fare il suo, l'allenatore debba allenare, il direttore sportivo debba pensare a trovare le soluzioni migliori per aiutare l'allenatore, non per imporre necessariamente la sua linea. Se si arriva a un contrasto, il dirigente può sempre suonare l'allenatore,
0: Guarda, poi,
1: però certifica un fallimento
0: sicuramente. Poi ti faccio una mia riflessione che voglio condividere con te e sapere cosa ne pensi, però per dare spazio anche ai nostri amici ci sono delle note audio. Giorgio, magari sentiamo una nota audio così coinvolgiamo anche i nostri amici e poi ti faccio questa riflessione.
2: Penso Andrea da Vicenza, visto che oggi avete lì anche Marchetti, una precisazione io volevo avere da lui, che è un esperto di mercato, ma visto che si dice sempre che Comolli non ha preso l'attaccante per Spalletti, cosa, che reali possibilità aveva la Juve, visti i paletti UEFA, visti i giocatori che servivano alla Juve, tipo faccio l'esempio di prendere un Malen. La Juve poteva prendere un Malen in quella sessione di mercato lì, oppure aveva i paletti UEFA che glielo impedivano, quindi non potevano fare grandi cose, quindi
3: faccio un esempio, prendere giocatori di basso livello per la Juve, secondo me sarebbe stato deleterio. Ciao a tutti e buona giornata.
0: Luca, la tua risposta.
1: A gennaio questo?
0: Sì, sì, sì.
1: Anche la Roma ha pareti UEFA e ne ha molti di più rispetto alla Juve.
0: Sì.
1: Non è soltanto una questione di paletti UEFA, è proprio anche una questione di proprietà. Tu hai un budget,
0: certo.
1: È come se tu a casa tua con lo stipendio decidi spendere di più di quello che in realtà spendi. C'è qualcuno che te li presta quei soldi? C'è qualcuno che te li dà? Hai avuto un aumento di stipendio? No. Te li può prestare un tuo amico? No. Te li può prestare la banca? No. E allora non puoi comprarti la macchina nuova. Se invece una di queste tre componenti lo fa, tu intanto ti compri la macchina nuova, perché entro 6 mesi il prestito che ti hanno dato i tuoi amici o la banca in qualche modo lo restituisci, perché nel frattempo hai venduto, che ne so io, la moto, ti prendi il tempo per poter risolvere quella situazione. I paletti UEFA sono questi, i paletti UEFA valgono nell'anno, cioè tu devi raggiungere un obiettivo entro i 12 mesi della stagione sportiva, per cui all'interno di quella stagione sportiva lì puoi fare quello che vuoi, puoi comprare un giocatore. Estremizzo chiaramente, perché poi ne vendi 2 a giugno, ok?
0: Certo.
1: Se invece il problema è una questione di bilancio, cioè che non hai soldi, e allora non lo puoi prendere, perché devi andare da papà, cioè il cane, e dirgli: amico mio, ho bisogno di 50 milioni di più, me li dai? E quello ti dice: amico mio, già te l'ho dato 100, che se vuoi da me 4, 50.
0: Più 200 l'anno prima, più 200 l'anno prima, infatti il problema sta...
1: Però a Roma hanno speso tanto.
0: Sì.
1: Cioè a Roma... da quando è arrivato i Friedrich hanno messo nella Roma quasi 1 miliardo di euro, esattamente quello che ha messo la famiglia Agnelli, cioè il Can, di fatto, insomma, la famiglia Agnelli negli ultimi 10 anni con le ricapitalizzazioni nella Juventus. Quindi anche qui, come vedi, sono simili.
0: Esattamente. La domanda che ti volevo fare era questa, più che domanda riflessione. Allora, da quando è che più o meno la Juventus ha cominciato a... Lasciamo stare la questione plusvalenza, lasciamo stare la questione di quando andò via Marotta, che poi andò via Paratici, subentrò Cherubini, che lì già qualcosa nella struttura della Juventus decennale di vittorie venne un po' meno. Poi che cosa è successo? Dopo il CDA dimissionario si instaura il governo tecnico. Da lì è rimasto come presidente Ferrero, che sappiamo non essere un presidente attuativo, probabilmente lui, ma... Secondo me, io mi immagino, secondo me lui, se un domani la Juventus si dice: guarda, abbiamo trovato un presidente, viene al tuo posto, lui è anche contento, perché non è quello esattamente il mestiere che fa, è un mestiere diverso, ma non di conoscenza del calcio. Avendo un presidente di questa tipologia, sia Giuntoli che Comolli, sono stati dati pieni poteri, forse troppi rispetto a quelli che avrebbero dovuto avere in una struttura funzionante, che avrebbe portato alle spese giuste, ai tempi giusti, alla costruzione giusta. Può essere questo un difetto di fabbrica dirigenziale della Juventus, cioè il fatto di delegare troppo a un amministratore delegato che magari deve avere anche un freno o un indirizzo da un presidente competente, diciamo, di più in materia?
1: Beh, più che un freno è stata una differenza rispetto alla precedente gestione. Io ho sempre detto... Non ha funzionato. Io ho sempre detto che alla Juventus, quando si è dimesso Andrea Agnelli, è come se fosse cambiata proprietà. Alle volte sono stato anche travisato. È chiaro che è rimasta sempre la stessa famiglia, ed è forse un caso più unico che raro al mondo che una famiglia abbia avuto la proprietà di un club per così tanti anni. Ma l'indirizzo di questo ramo della famiglia è completamente diverso da quello precedente. Andrea Agnelli era un presidente presente,
0: sì,
1: sul campo, competente, in sede, sempre competente, che organizzava lui anche il lavoro degli altri e si avvaleva della consulenza di professionisti pagati, per carità, a lui vicini, che la pensavano come lui. John Elkann è un presidente che invece si occupa un po' di tutte le altre cose che sono in mano alla famiglia Agnelli, ha delegato molto, ha messo i suoi uomini di fiducia, come dicevete alcuni di questi sono uomini di numeri, non di campo, e questo chiaramente può aumentare il distacco e può aumentare le responsabilità che vengono date alle persone che vengono proprio scelte da lui per gestire la Juventus. Quindi è uno schema diverso, con un'impostazione diversa, che ha portato dei risultati anche diversi. Questo mi sembra che sia sotto gli occhi di tutti. Se la Juventus in questo momento sta raccogliendo meno rispetto a quello che è abituata a raccogliere per la sua storia, si sicuramente lo deve anche all'impostazione che viene data, non soltanto alla qualità del lavoro che viene svolto.
0: E non è più facile, anzi più economico, mettere mano a questa organizzazione piuttosto che bruciare denari?
1: Sì, per carità, ma questa è la mia idea, la tua idea può essere l'idea di altri, però lui è convinto, secondo me, se no
0: sì,
1: sarebbe
0: infatti
1: un
0: raccontano
1: pasto
0: altro,
1: totale.
0: Danno più ragione a noi che a lui, eventualmente.
1: Ho capito, però se lui si fida di Ferrero e non di me di te, ci sarà un motivo, voglio dire, mi auguro, non è che lo fa perché non ci ascolta.
0: No, questo lo so, però sai, ho questa sensazione qua, perché storicamente la Juventus era forte nella sua organizzazione, tant'è che poi quel decennio è stato messo in piedi, e attenzione, anche quando partì la prima era con Andrea Agnelli, Marotta e Paratici, si fecero tanti errori sul mercato, lo ricorderai bene. Poi però la struttura piano piano andava avanti, e qui la continuità che è un percorso fondamentale.
1: Ma perché le dirigenze non possono essere, è per questo che dico, no? Non si può fare solo dopo un anno tracciare una linea e dire giusto o sbagliato. Si fa dopo un anno, chiaramente, ma si dice dove abbiamo sbagliato per migliorarci. Ti ripeto, i giocatori si misurano le prestazioni settimana per settimana, perché ogni settimana ci può essere una prestazione diversa. Gli allenatori devono essere valutati su un medio periodo, e quindi in un anno, mettiamo, in mesi, le dirigenze e le proprietà devono essere valutate negli anni. Prendi il Sassuolo, cambiamo completamente argomento.
0: Sì.
1: È retrocesso un anno, ha avuto un anno storto, ma puoi dire che il Sassuolo è una brutta società perché è retrocesso?
0: No.
1: Una volta in 15 anni?
0: Assolutamente.
1: Quell'altro momento va in Europa, tutto, e quindi capisci, per questo che dico, se fosse se nell'anno della retrocessione Sassuolo avessero cambiato tutto, avrebbero fatto un errore, invece sono rimasti gli stessi, sono in saldi subito, sono la miglior matricola di sempre in Serie A.
0: Sì, assolutamente. Però vedi, l'organizzazione societaria poi è tutto, e qui torno a chiudo il discorso alla questione che
1: magari... Ma io su questo sono d'accordo, però
0: perché se io e te siamo i primi che parliamo sempre del fatto che non bisogna dare sempre la colpa agli allenatori. Metti che litigano, certo, oggi come lì e Spalletti, no? Elkan, secondo te dove fa pesare la bilancia? Dice ok Luciano, ciao, o ok Damien, ciao?
1: Ah no, che ne so io.
0: Lo so.
1: Non ho più pallida idea.
0: Però se pagasse ancora un allenatore...
1: Però mi verrebbe da dirti che proprio perché non è possibile dire uno dei due fuori o dentro, che la linea che si sta provando, la strada che si sta provando a percorrere adesso, mi sembra la più ragionevole. Poi io non so quello che è stato fatto dentro nello specifico.
0: Certo, non lo possiamo sapere.
1: Il problema è quello, se il presidente viene raccontato quello che succede è un conto, se lo vive lui è un altro. È qui la differenza. Siccome lui, e parlo di Elkan, non sarà mai presente come Agnelli tutti i giorni in sede, questo problema ci sarà sempre. Perché lui è costretto a decidere in base a quello che gli viene raccontato, che vede, ma non dal dentro e nello specifico. Gli viene raccontato e quindi lui lo vede da fuori, e quello che vede è una parte. La mia sensazione è che un presidente proprietario come Agnelli, come De Laurentiis, come Lotito, come Cairo, poi vengono contestati, non vengono contestati, conosce benissimo la dinamica dentro e opera a sua immagine e somiglianza. Poi ci sono i presidenti come Marotta, che sono dei cultori della materia, che le cose le fanno andare bene perché sentono la proprietà, nonostante sia in fondo, tanto quanto fosse la propria.
0: Sì.
1: E quindi la società funziona lo stesso. O come Carnevali, che di fatto il presidente, cioè non è il proprietario del Sassuolo Carnevali, no, però è una sua creatura. O come Marchetti al Cittadella, per citare un omonimo, così sì, facciamo sì. Pubblicità, non è parente, quindi non incorro in nessun tipo di piaceria.
0: No.
1: Per dire, ci sono dei dirigenti che hanno dato un'impronta alla loro società, si dice alla Corvino a Lecce, che va via, anzi, ha fatto una cosa straordinaria, conveniva parlare di lui piuttosto che di tutti questi altri, no? Ha deciso che lascerà perché è stanco, ma in mezzo a questa stanchezza il Lecce, possiamo dire che no, è la sua immagine e somiglianza, e si è visto 4 salvezze consecutive. Pantaleo Corvino, stiamo parlando di uno dei più grandi dirigenti della storia del calcio italiano.
0: Senza
1: andato ha fatto bene. Quando alla Fiorentina era in mano sua, era la Fiorentina dei Della Valle, ma era la Fiorentina di Corvino, certo, che è andata tante volte in Champions League. Pensa che miracolo sportivo che ha fatto, tanto quanto Lecce adesso, che ha fatto 4 salvezze consecutive, non era mai successo nella storia del Lecce. Questi sono dei dirigenti capaci. Per cui non è che Sticchi Damiani non è il presidente del Lecce, ma Corvino è un suo uomo di fiducia e questa fiducia Corvino l'ha ripagata in maniera esponenziale, per cui non è sbagliato delegare, l'importante è delegare le persone giuste,
0: che non è una cosa più semplice e immediata del mondo, e ad occhio diciamo che l'anno forse Giuntoli ha pagato più di Comolli, questo è chiaro, si è visto.
1: Però se ti faccio un altro esempio poi chiudiamo, sì. Giuntoli avrà pagato più di Comolli, ma se Corvino quest'anno fosse retrocesso sarebbe stato un cattivo dirigente?
0: Ma no, perché comunque allora, quante ne ha fatti di salvezze? Tre consecutive, questa magari ma sarebbe saltata.
1: Quindi voglio dire, un anno storto una società lo può avere, il problema è che se tu con l'anno storto ne approfitti per mandare via tutti e poi ripartire, mandare via tutti e poi ripartire, mandare via tutti e però, poi ripartire, quella continuità non ce l'avrai mai.
0: Però non era il primo anno di quel Pantaleo Corvino quest'anno, quindi c'erano anni di fiducia instaurata e di risultati raggiunti,
1: certo,
0: che ti può
1: ma
0: portare
1: Corvino era Corvino, quello è quello che voglio dire, che io... adesso parliamo di uno che non può avere rapporti con noi, no? Okay. Nel senso, non di lunga data.
0: Comolli,
1: se è arrivato a fare il presidente della Juventus, avrà dei motivi, ci saranno state delle motivazioni per cui mandarlo via dopo un anno, per quanto la situazione possa essere stata gestita male, ok? Perché io non dico che Comolli non abbia responsabilità, secondo me, a prescindere, sarebbe stato un errore, fermo restando che io non so quello che è successo nello specifico, ma per mettere in ordine una società ci vuole più di un anno, quindi io in quell'anno se commetto degli errori, non dico che voglio essere compreso perché vengo pagato per non commettermi gli errori, però che almeno vengano presi in considerazione, ma lo stesso discorso vale per Giuntoli,
0: certo, per tutti, ma è chiaro come non per gli allenatori.
1: Non è chiaro detto Comolli perché c'è Comolli.
0: Sì.
1: No, però se invece io devo valutare adesso dico il percorso che è stato fatto dal Milan, beh, già lì stiamo parlando sui 4 anni per Furlani, per esempio.
0: Sì, esatto.
1: Ma non per stare Allegri,
0: sai,
1: poi li puoi mandare via lo stesso.
0: No, certo, questo
1: per carità, perché magari hanno fatto veramente troppo male, perché hanno si sono comportati male, perché c'è stata un'incompatibilità con l'ambiente, lo decidi tu il motivo per cui devi andare via. Poi però per favore, l'ultima e poi mi taccio.
0: No, ma figurati, parlene ore.
1: Ma cavolo, ma tu oggi decapiti il Milan, va bene, perché sei il proprietario del tuo diritto, fallo, e non hai pronto nulla.
0: È quello, è l'altra cosa folle, capito? Perché tu dici, ma io ho pensato, cioè sono il Milan, ho pensato a un piano, guarda, io già avevo lavorato nel frattempo che non mi convinceva questa situazione, invece ti dà la sensazione che prima di Genova, via tutti, dopo la partita vinta a Genova, vabbè dai, forse possiamo andare avanti così, magari che ne cambiamo uno, vediamo un po'.
1: No, ma a me va bene tutto, tu vuoi anche mandare via tutti e puoi anche essere indeciso fino all'ultimo, ma almeno su una delle tre figure vuoi essere già pronto? Almeno su una, per me dovresti essere già pronto sull'amministratore delegato, poi a cascata vai sul direttore sportivo e poi finisci con l'allenatore. Ma almeno su una, vuoi dare forza all'allenatore, ma almeno Iraola o Pochettino o chi per lui. Ma vuoi dire ce l'ho, eccolo qua. Allora, licenzio Allegri, ma c'è lui. Oppure licenzio Tare, ma c'è Marchetti. Io stavolta, non quello di
0: Stella.
1: Licenzio Furlani, ma c'è Marangio.
0: Sì.
1: Almeno uno, ce lo vuoi tenere pronto oppure no?
0: Sono molto d'accordo.
1: Uno.
0: Sono molto d'accordo. E invece il Milan viaggia, o comunque ti fa capire che viaggia un po' nel buio. E Inter e Napoli mi sembra una società meglio strutturata, insieme alla Roma che si sta strutturando, ma come dici tu manca ancora qualcosa per il prossimo anno. Vediamo cosa succede oggi, perché ci saranno tanti fuochi d'artificio in questi giorni, secondo me, e non necessariamente di gioia. Caro Luca, è sempre un piacere, un abbraccio grande.
1: Ciao.
0: Marchetti Sky Sport, noi ci fermiamo, al rientro Ivan Cardia, vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno con Giorgio Sorani. In cabina di regia, al suo fianco c'è Andrea Maiocca, sta lavorando alla puntata di Maracanà, pronta per tanti approfondimenti, soprattutto per la girandola delle panchine. Come detto, il Bologna ha scelto Domenico Tedesco, parte al lavoro per chiudere l'accordo. Vincenzo Italiano è rimasto ufficialmente, possiamo dire, quasi col cerino in mano. Ma ne parliamo con Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno e ben ritrovato.
2: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: E insomma, come due monoposto, una sorpassa l'altra, ma io e te ce lo siamo sempre sentito un pochettino e ce lo siamo anche sempre raccontato. De Laurentiis ha sempre avuto un po' questa passione per Massimiliano Allegri, e lui il prescelto. Poi parleremo di Italiano dove può andare, però intanto parliamo della scelta di Allegri, che tra l'altro firma un biennale, quindi già questa è una cosa insolita per lui, a 5 milioni altra cosa insolita per lui, quindi si è rimesso subito in discussione, pronto a ricominciare. La piazza non lo accoglie bene, come puoi immaginare. Raccontami un po' di questa trattativa.
2: Vai, che ti devo dire? Io devo ammettere, tutti adesso l'abbiamo raccontato, io devo ammettere di aver sbagliato, nel senso che io pensavo che fosse Italiano il tecnico destinato a sostituire Conte sulla panchina del Napoli, quindi
1: te lo dico, in tanti, Ivan, non ti rammaricare.
2: È stato anche da capire se la scelta di Italiano di prendersi un po' di tempo per saltare Bologna, che è anche corretto fare, tra l'altro.
1: Sì, però non dopo aver fatto una trattativa senza informare la società, mi permetto, poi per carità. Cioè...
2: Sì, per carità, anche quello è vero, anche tu hai ragione. Però non so se ha influito. Diciamo che allora, guardando la scelta del Napoli, magari, ma anche della scelta del Bologna, perché è bella per gli appassionati di enigmistica, di charade, come dire. Sì. No, parlando della scelta del Napoli, è una scelta che appunto affonda le radici in un rapporto, questo l'hanno sempre detto, il rapporto tra Allegri e De Laurentiis è sempre stato ottimo, un ottimo rapporto a livello personale, ovviamente un rapporto di stima anche a livello professionale, reciproca. È una, diciamo che Allegri si rimette in gioco. Diciamo che è una sfida e anche un rischio che si prende De Laurentiis, perché è vero che Allegri dopo Conte ha già funzionato molto bene una volta, e lo sanno ovviamente i tifosi della Juventus.
1: 5 anni di scudetti di fila uno dietro l'altro, adesso sono un miraggio, sì, per tanti.
2: No vabbè, sì certo, non penso che Napoli farà quello, però insomma ha funzionato bene. Ed è vero che secondo me su Conte si dice spesso un luogo comune, cioè che consuma le squadre, sicuramente è vero, però poi le lascia molto, cioè, molto bene. Storicamente tutti quelli che sono arrivati dopo Conte hanno sempre fatto bene, non mi sembra che non fessi, vabbè, al Tottenham non è che avesse fatto questa, diciamo, esperienza trascendentale, però già ha sempre fatto bene chi è arrivato dopo Conte. Che cosa vuol dire? Detto questo, prendi un allenatore che non è sicuramente in rampa di lancio, che non viene da anni molto positivi a livello anche di gioco, e che comunque quest'anno, tutta stima per Allegri, però insomma è stato secondo me molto deludente quest'anno. Può essere che Allegri magari abbia anche capito che
1: su
2: certe idee. Insomma, quest'anno è stato drammatico, cioè il Milan è andato in Champions League senza che doveva puntare però allo scudetto, cosa che Conte un po' ha ricordato, ne avevamo parlato l'altro giorno di te, però andare in Champions League, il Milan con il minimo sindacale, e non ci è andato perché ha perso in casa con il Cagliari, cioè è veramente un anno drammatico per Allegri e per il Milan. È un rischio che si prende De Laurentiis, sicuramente appunto c'è un allenatore con esperienza, questo per carità.
1: Beh, sai, la prima suggestione era stato il ritorno clamoroso di Maurizio Sarri, e si era detto la squadra ideale per Sarri, poi Vincenzo Italiano, l'innovatore, va bene Italiano. Questa squadra, cosa manca in questa squadra per essere quella di Massimiliano Allegri, pur sapendo e riconoscendo il fatto che Massimiliano Allegri, forse anche questa è una delle cose che porta poi De Laurentiis a sceglierlo, è uno yes man, nel senso è uno che dice quello che mi dai io su quello lavoro, che poi mi permetto di dire una cosa, Ivan, questo vale per tutti, dovrebbe funzionare così, cioè una società forte che lavora bene dovrebbe dire io ho queste strategie di mercato, questi sono i giocatori su cui punto, tu allenatore li devi far funzionare. Poi hai una richiesta particolare? Due, una te la realizzo. Però dovrebbe essere così, perché anche qui si stanno mescolando un po' troppo le cose, no? A volte sembra che arriva l'allenatore e tu devi rifare la squadra per lui.
2: No, vabbè, allora, sono d'accordo con te come impostazione, poi dipende da che scelte fai, cioè nel senso, se prendi Sarri, lo sai che comunque dei giocatori di un certo tipo li devi mettere a disposizione, se prendi Conte, idem, cioè è vero, non deve condizionare, non è che l'allenatore deve fare la squadra, l'allenatore è il dipendente che allena i giocatori che gli vengono messi a disposizione. Poi se prendi Conte e fai una squadra per il 4-3-3, hai sbagliato a prendere Conte o hai sbagliato a fargli la squadra, perché insomma vanno anche a seconda delle caratteristiche degli allenatori che hai, se no non vai da nessuna parte fondamentalmente. Quindi io sono anche d'accordo con te, fermo restando che devi essere anche intelligente nel mettere a disposizione dei giocatori, cioè devi sapere chi hai preso in panchina. Da questo punto di vista va detto, Allegri ha un grosso vantaggio su chiunque, perché Allegri non è soltanto uno yes man, come giustamente dicevi tu, poi questa nomea noi la esageriamo un po' sempre, e comunque gli yes man sempre vincono, no? L'esempio più emblematico è Capello, che venne definito per anni lo yes man del Milan e di Berlusconi, ma al di là della, diciamo, dell'aziendalismo di Allegri, è anche un allenatore che non si è mai fossilizzato nella sua carriera su moduli, cioè al di là del fatto di dire sì alla proprietà su tante cose, poi è uno che effettivamente ha fatto il 3-5-2, il 4-2-3-1, il 4-3-3, ha usato tanti moduli, quindi la flessibilità sicuramente ce l'ha, più di Sarri per esempio e più di tanti altri colleghi. Deve rilanciarsi, cioè è un allenatore che deve rilanciarsi dopo una stagione per me molto molto molto molto negativa, cioè,
1: no, certo.
2: Quello del Milan è un fallimento clamoroso, cioè è il più grande fallimento di questa Serie A, per me, anche più della Juve.
1: Certo, a proposito di Juve, oggi è la giornata del ricordo delle vittime dell'Aisel, sì. E quindi il primo pensiero commosso va a quello che accadde in quella giornata drammatica, 39 angeli che ci hanno lasciato e che ricordiamo sempre con grande commozione, ed è un giorno che poi si andrà a proseguire in casa Juventus con l'incontro vis-à-vis con Molly Spalletti. Intanto ti chiedo se a voi risulta che sarà presente anche Elkan, e soprattutto come ti immagini che si concluda questo incontro, perché ci sono diversi scenari: uno, pace fatta, si va avanti insieme; due, idee contrapposte, si va avanti forzatamente insieme; tre, idee totalmente contrapposte, uno deve saltare.
2: Ma come pace fatta? Come gli ha detto che sono d'amore d'accordo?
1: Sono d'amore d'accordo. Vabbè, però sappiamo che non è così, sappiamo che l'incontro ti porterà anche a Spalletti a dire: vedi che io non l'ho fatto in mercato insieme a te a gennaio, comunque, se proprio vuoi raccontare le cose.
2: Allora, se Damian Comolli ci sta ascoltando, io vorrei dire che io mi dissocio al nostro conduttore che smentisce pubblicamente le dichiarazioni dell'amministratore delegato della Juventus, perché Damian Comolli ci ha detto che
1: me ne prendo tutte le responsabilità, glielo dico in francese, così
2: meglio, perché sennò è difficile. Ci ha detto l'altro che vanno d'amore d'accordo, quindi la pace non c'è da fare, sono in pace.
1: Ah, sì.
2: Così tanto in pace che oggi potrebbero mandarsi a quel paese.
1: Esattamente,
2: secondo me.
1: Piccolo particolare.
2: No, allora, diventando serio, allora io credo ci sarà Elkan, altrimenti fai un incontro tra due persone che non si parlano, sì. Non capisco l'utilità di farlo, cioè,
1: no certo, purché non sia lì a dire ragazzi però non litighiamo, su facciamo la squadra insieme, no, là si ascolta uno come lì, sì. Che vuoi fa? Ok, si ascolta Spalletti, ok, tu che cosa puoi fare per far rialzare la Juventus, di cosa hai bisogno, cosa serve, ok, queste due strade vanno insieme nella stessa direzione, no, andrete insieme perché ve lo dico io, perché io poi ho detto una cosa a Marchetti che ribadisco a te, qua scende in campo Elkan, ma il problema della Juve è che c'è il presidente, cioè c'è un presidente che però fa altro, si occupa di altro, e che prima non è che la squadra la faceva Agnelli, ma quasi sembrava che la facesse lui, perché in prima persona parlava con i suoi dirigenti e li indirizzava, qua pieni poteri a Comolli, pieni poteri aggiunto lì prima, perché non c'è presidente.
2: Beh, tu non mi leggi, perché io dopo la fine delle partite dell'ultima giornata ho scritto su TMV un pezzo che iniziava con uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli, e che sottolineava il fatto che dopo la mancata qualificazione della Champions League, alla Champions League di Milan e Juve, a parlare davanti alle telecamere siano andati soltanto Allegri e Spalletti, e che quindi non ci sono uomini forti nella dirigenza di nessuna delle due squadre. Perché sarebbe stato, immaginati lui che, di Agnelli appunto, che non si qualifica in Champions, e Agnelli che non va a parlare, è una cosa. Agnelli andava a parlare quando la Juve usciva ai quarti di finale in Champions, sembrava un fallimento. Quindi quello è il grossissimo, cioè il problema di fondo della Juve non è come lì, non è Spalletti, non è nessun altro, è che manca, vabbè, ti faccio il nome, ma non perché debba, ci sia solo lui, ma anche il Marotta, ma anche il Marotta di turno,
1: o comunque il Marotta di turno in questa Juve ha più peso, importanza, ruolo, responsabilità di quello che dovrebbe averne in una società con un presidente.
2: Ma no, ma perché appunto in quella società c'era un presidente forte, un amministratore delegato forte, un direttore sportivo forte, cioè è che lavoravano comunque abbastanza in sintonia finché non hanno litigato, però diciamo per 8 anni hanno lavorato in sintonia. Quando è una struttura così solida, poi si vede in tante cose e ottiene risultati positivi. In questo momento non c'è nessuna di queste tre cose alla Juventus, cioè hai un presidente non forte per scelta, amministratore delegato forte in teoria, però poi abbiamo visto nella pratica, direttore sportivo è come se non ci fosse fondamentalmente, perché sì, modesto, ma insomma non ha il physique du rôle per reggere il confronto con Comolli. Paratici comunque un po' lo aveva, era più uomo di campo, di, è vero che era un allievo di Marotta all'epoca, chiaramente, però si aveva le sue idee, poi ne ha avuto un po' troppe anche, però diciamo che aveva il suo modo di confrontarsi in maniera costruttiva. Ora tutto questo non c'è. Come andrà l'incontro di oggi? Andiamo al sodo? Non lo so, nel senso, io non riesco a capire come possono andare avanti insieme Spalletti e Comolli, perché sono due persone che, al di là di quello che ha detto Comolli, non si parlano, non sono d'accordo, hanno due visioni completamente diverse. Questo poi non vuol dire che uno dei due abbia ragione e l'altro torto. Diciamo che quello che ha fatto Comolli sul mercato fa immaginare che il torto ce l'ha da lui, però è legittimo pure, la società può fare quello che vuole, sono cose private, tranne è stupido seguire, continuare a mettere insieme per forza, o se ci sono degli altri motivi vanno chiariti, poteva mettere insieme per forza due persone che evidentemente hanno idee completamente diverse e che non, che farebbero, cioè fare un altro mercato estivo come quello di gennaio, in cui l'allenatore ti chiede una cosa e tu gli rispondi, dai tutto il contrario, credo che rimanderebbe ancora alle questioni fondamentali di casa Juve.
1: Sì, io veramente, guarda, perché poi ne parlavo con Luca del fatto di questa situazione in casa Juve, Luca Marchetti, questa situazione in casa Milan, Juve, come poi è paragonabile per certi versi anche a quella in casa Milan, che manda via tutti e non c'è già il piano B, non c'è già gli uomini mercato, cioè c'è una confusione in questi top club che è fondamentale. Senti, c'è una domanda di un nostro amico che aveva fatto prima, non ha avuto la risposta che voleva, te la giro a te. Con il budget che aveva la Juve, stando alle informazioni che avete, a gennaio la Juve poteva prendere un attaccante con costi annessi oppure no? Il Malen di turno?
2: Ma sai, secondo me sì, nel senso che è molto difficile col budget che aveva la Juve, comunque parliamo di una società che negli ultimi anni la cui proprietà, perché poi qua si fanno tanto le pulce alla proprietà della Juve negli ultimi anni ha messo 1 miliardo di euro nel club, quindi è difficile dire il budget che aveva. Se poi arrivano le ricapitalizzazioni non è tanto, è più un tema di volerlo fare che di poterlo fare oggettivamente. Tra l'altro la Roma Malen l'ha preso, ma per fare l'esempio di Malen, in prestito con diritto, con obbligo di riscatto condizionato alla Champions, quindi è un'operazione che fondamentalmente poteva fare tranquillamente anche la Juventus. Io sono abbastanza sicuro che la Juve potesse prendere un centravanti a gennaio. È chiaro che, non per difendere l'indifendibile, è chiaro che un dirigente dice ma diciamo con una punta ne abbiamo 3 in squadra, ne devo comprare un'altra. Quello è un ragionamento che io in astratto posso anche capire. Poi se di queste 3 punte una è infortunata e gli altri 2 non sono adatti e le comprate tu, qualche valutazione conseguente la farei pure. Però perciò ti dico, la Juve a gennaio non ha voluto prendere un altro attaccante. Poi che prenderlo sarebbe stato un sacrificio, questo è tutto un altro paio di maniche. Però dico un'altra rispondere, quando la Juve prende Vlahovic dalla Fiorentina, la Juve non ha il budget per prendere Vlahovic. Se la Juve capisce che se non prende un attaccante forte non va in Champions League e decide di puntare su Vlahovic e va in Champions League ovviamente.
1: Certo.
2: Quindi non è tanto questione di ragionare su quanti soldi ha al momento, perché le operazioni si riescono a fare anche con non pochi soldi, però insomma con formule che ti consentono di non sborsare troppi milioni, o devi ragionare non pochi soldi, però insomma con formule che ti consentono di non sborsare troppi milioni, o

0: mosaico dei tanti problemi che ci sono in casa Juventus e poi se vogliamo in casa Milan. Il tempo a nostra disposizione pare scaduto anche la settimana, ma come al solito il prossimo, da lunedì prossimo, ogni spazio dalle 11.35 alle 12 con la redazione di Tutto Mercato Web, che saluto nella persona.
1: Io
0: di
1: lunedì prossimo sono al mare, lo dico
0: sei in ferie, sei in ferie
1: un giorno però sì, quindi lo dico a te, lo dico a Lorenzo Di Benedetto
0: che sta ascoltando, vabbè. Non ti rompiamo le scatole nemmeno. Lunedì al mare, vabbè, ci mandi una foto?
1: Sì, va bene.
0: Vai, privata, e decido io se mandarla pubblicamente. Ciao Ivan,
1: ciao.
0: Un grande abbraccio, noi ci fermiamo tra poco. Luca Calamai, sempre da Tutto Mercato Web, poi cerchiamo di capire un po' da Napoli cosa succede. A tra poco.

0: Allora, siamo pronti a dare il buongiorno a Luca Calamai. Ci sono due temi importanti da affrontare oggi, Luca. Ciao, buongiorno.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno a te.
0: Il primo è la clamorosa, se vogliamo, clamorosa scelta di De Laurentiis, che punta su su Massimiliano Allegri e fa vincere il ballottaggio su Vincenzo Italiano, che nel frattempo prima aveva dialogato col Napoli. Di Maio ha detto: non ci meravigliamo più di niente oramai. Poi torna indietro, rescinde il contratto, però nel frattempo De Laurentiis punta tutto su Massimiliano Allegri. 2 anni, 5 milioni a stagione, è una scelta dettata da cosa secondo te?
1: Ma io ci trovo una continuità di pensiero da parte del presidente De Laurentiis, che secondo me merita una sottolineatura positiva, perché allora De Laurentiis non è un uomo povero naturalmente.
0: No.
1: Ma non appartiene nemmeno, Vincenzo, ai grandi ricchi del mondo, no? Ecco, ma la sua filosofia, da quando ha preso il Napoli facendo lo pesce, è stata sempre quella di puntare su allenatori importanti, cioè da ora venga a mente Benitez, Sarri, Ancelotti, Spalletti, Conte, lo stesso Garcia veniva da un percorso importante, anche se non ha, e quindi questo, la scelta di continuare a puntare su un allenatore di grande valore, di grande personalità e di grande prestigio, e questo gli rende merito, perché
0: sì, sì.
1: Sono tutti allenatori che sono costati caro, ma che qualcuno ha fatto bene, qualcuno male, qualcuno benino, ma che comunque non hanno mai stravolto l'idea che il Napoli ha trasmesso al mondo del calcio. Noi siamo una grande, perché quando poi prendi questi tipi di allenatori, la riflessione è che sei una grande, questo è ovvio.
0: Certo.
1: E quindi questa è la parte sicuramente sorridente della medaglia. Poi c'è l'altra medaglia, e questo lo dobbiamo dire senza, io sai, non sono figlio, non mi iscrivo a questi partiti di oggi del calcio dove o sei bravissimo o sei incapace, però non c'è dubbio che Allegri appartiene a un calcio che secondo me oggi funziona meno. Non parlo di risultati, parlo però di feeling, parlo di quello che chiede anche la gente, cioè oggi la gente chiede un calcio che sia un calcio divertente. Perché poi vincere è importante, ma non è proprio tutto. E invece sono degli allenatori, e l'etichetta che secondo me colpevolmente si è messo addosso, ma probabilmente lui non lo voleva fare, si è messo addosso Allegri, è l'allenatore del portomuso, cioè basta vincere di una narice. Ecco, no. Se ci pensi, lo stesso Milan sta cercando un allenatore, chiamiamolo così, giochista.
0: Sì.
1: Lo spagnolo Iraola è un allenatore giochista e piace a tanti, Maresca, De Zerbi, cioè, oggi si va a cercare Fabregas.
0: Sì.
1: Si va a cercare qualcosa di diverso dal conta solo vincere. Oggi la filosofia è: vinciamo giocando bene, e tutto questo

0: Ma per
1: diciamo,
0: modo,
1: non è.
0: perché è necessario in questo tipo di calcio, secondo te?
1: Perché nel calcio della televisione, nel calcio del marketing, nel calcio della medialità, nel calcio dell'immagine, nel calcio in cui devi vendere le maglie, questo porta valore. Porta valore perché ci sono allenatori che non vincono, ma che sono comunque figli di un calcio che piace alla gente, che diverte la gente, che quindi porta la gente anche allo stadio. E questo è una filosofia. Ripeto, io non sono iscritto a nessun partito, perché a me piace il calcio fatto bene, e si può far bene calcio in tanti modi. Mi è piaciuto per un periodo il guardiolismo, poi non ne potevo più. Io penso, per esempio, che il calcio di Marcello Lippi era un calcio di equilibrio, calcio che ha vinto, che è stato un mondiale. Il calcio di Trapattoni era figlio di un'epoca. Oggi Trapattoni probabilmente sposerebbe un calcio diverso. Mi piace l'idea di Farioli, mi piace l'idea, ecco, sono figlio di tutti gli altri. Però non c'è dubbio che oggi non ci si accontenta solo dell'allenatore che vince, anche perché poi se non vince, questo è l'aspetto, Vincenzo, se poi non vince ti dà un senso di incompiuto, no?
0: Sì, cioè, oggi tu dici, mi sono
1: il
0: anche
1: Milan, il Milan ti dà un senso di un progetto che è incompiuto, che non ha funzionato, cioè non c'è paracadute. Se il tuo unico obiettivo è costruire una squadra che abbia come ossessione quella di vincere, se poi non vinci o non c'è il travato, è un fallimento.
0: Certo,
1: non ci sono vie di fuga, no, sotto questo. E quindi oggi anche per riportare la gente agli stadi, perché insomma il nostro calcio è noioso, è più lento, questo tipo di idea di calcio secondo me è l'idea che vanno a cercare tanti presidenti. Il Napoli va controcorrente in questo senso, perché io credo che, ma te lo sai meglio di me perché te sai tutto di Napoli, io penso che ci sia la volontà di De Laurentiis di sfruttare ancora un gruppo tecnico che è importante, ma che va gestito, probabilmente va gestito anche in una maniera diversa, forse anche da un punto di vista fisico, poi se ripenso a tutti gli infortuni che ha avuto il Napoli, con più equilibrio, meno ossessione, meno estremismo, ecco, l'uomo capace di far questo sicuramente è Allegri. Lo era anche Ancelotti, che al Napoli ha fallito, no?
0: Certo.
1: Però ecco, poi se non ci sono risultati hai il senso del poco, ecco, ti resta in mano proprio poco.
0: Però Allegri secondo te è artefice o vittima di questo partitismo che è venuto in mente, che è venuto come moda, diciamo? Perché io ho la sensazione che, te lo dico, da Napoli veramente ho visto una depressione generale, non guarderò più le partite del Napoli, speriamo che perda, se ne deve andare, no, ma un passo indietro. Allegri in tutto ciò che ha fatto, cioè, Allegri ha portato avanti il suo modo di essere, che poteva piacere o non piacere, che ha portato a vittorie ma ha portato anche a disfatte, tutto a posto. Io ho la sensazione che sia più chi ne parla difendendolo o attaccandolo che ha creato una confusione, è un astio o una rivalsa verso un allenatore che magari potrebbe dire: fermi tutti, posso pensare io a me stesso senza che portate avanti il mio nome in mezzo a una battaglia di religioni?
1: Non lo puoi fare, perché poi prendi 7-8 milioni l'anno, quindi quando prendi questi soldi sei nel mezzo alla battaglia, lo sei inevitabilmente, no? Se no vai a allenare in promozione e nessuno si ricorda di chi sei. Però guarda, il dibattito è molto bello, Vincenzo, io ovviamente non ho nessun tipo di certezza, però io ti metto un altro elemento esplosivo in questo dibattito.
0: Vai.
1: Io ho la sensazione che ci stiamo avviando a un cambio generazionale di allenatori e che un gruppo di allenatori molto vincenti stiano diventando vecchi.
0: Sì, cioè, oggi, un pochettino ci penso anche io.
1: Oggi io ripenso, allora, ancora oggi ti dico la verità, se io devo prendere un allenatore che vince lo scudetto, io prendo Conte, no? Però oggi se io guardo l'ultimo Conte, che ci vedo? Che ci vedo di nuovo? Cosa ci vedo di un qualcosa che mi dà l'idea di un'evoluzione? Perché oggi il calcio è evoluzione, no?
0: Sì.
1: Se guardo il Milan d'Allegri, che mi ha dato il Milan d'Allegri? La verità è che fino a chi ha retto Modric c'era un'idea di calcio che faceva Modric. Chi ha valorizzato del patrimonio tecnico? Boh. Cioè, oggi trovo molto più intrigante andare a vedere quello che si è inventato Fabregas, quello che si è inventato Iraola, quello che si è inventato l'allenatore del Porto Farioli, lì ci vedi idee, il portiere che gioca, si smette di lavorare sui giocatori ma si lavora sugli spazi. Il Como c'ha una delle migliori difese del campionato e non ha un grande difensore, e ha uno dei migliori attacchi del campionato ma non ha un grande centravanti. Questo fa riflettere, no? È l'idea di un percorso nuovo. Cosa vedi di nuovo in questi allenatori che hanno vinto tanto, che allenano grandi squadre, eh? Perché insomma, io vorrei poi vedere Conte un giorno allenare la Cremonese, che cosa fa, o anche Allegri, sì, allenare queste squadre. Però in giro vedi una nuova generazione di allenatori che sta cercando di portarci in un qualcosa di diverso, quello che per esempio ha fatto anche Gasperini, creando un'idea di calcio uomo su uomo. Questi grandi totem della panchina sono molto figli del loro passato, ma se non si rinnovano, se non portano qualcosa di nuovo, se non studiano, se non hanno nuove idee, ho la sensazione che in tempi brevi, sai cosa faranno? Finiranno per essere buoni per fare gli allenatori della nazionale.
0: Ho capito.
1: Dove sì, lì devi gestire, ma non devi lavorare nella quotidianità.
0: La modernità non ti tocca. Invece l'altro argomento che va affrontato è questa divisione interna che, come lì ha raccontato in un altro modo, andiamo d'amore e d'accordo, ma lo sai meglio di me che non è così, con Spalletti. Oggi ci sarà questo incontro, oggi o comunque in questi giorni, massimo fino a lunedì, ma dovrebbe essere oggi l'incontro tra Comolli, Spalletti, probabilmente alla presenza del proprietario John Elkann, e si dovrà decidere di andare avanti insieme, con idee diverse, uno va via, si litiga. Qual è secondo te lo scenario in una fase molto confusa della storia della Juventus?
1: Lo scenario delle cose che ha detto Comolli, non ci ho capito nulla. Che voleva dire? Cioè, qual era il messaggio?
0: Che il mercato l'ha fatto insieme a Spalletti, e questa è già la prima cosa che l'avrà fatto impazzire. Che ci vogliono 3-4 anni per giudicare un lavoro, ma ci ricordiamo anche che sia al Tottenham che al Liverpool dopo 3 anni è stato fatto fuori perché non aveva convinto dal punto di vista.
1: Non è vero che il mercato ha fatto Spalletti.
0: Assolutamente.
1: E quindi è un falso storico, no? È sì, assolutamente un falso storico.
0: Ha fatto solo arrabbiare di più Spalletti, ovviamente.
1: Ma certo, perché quello che ha prodotto da un punto di vista di calcio questa cessione dirigenziale è stato fallimentare, ma fallimentare non solo per gli acquisti sbagliati, non solo perché non c'è il senso della juventilità, ma anche per quello che non è stato fatto, tipo di non essere stato in caso di gestire la vicenda Vlahovic, non oggi che è ingestibile, ma quando un anno fa era complicatissima, non potevi fare qualcosa. Non so, se io leggo le parole di Comolli, manca solo una parola: perché non ti dimetti? Cioè, il passaggio deve alzare la mano, mi arrendo e vado via.
0: Lui pensa che ha fatto bene e che farà bene, questo è il discorso.
1: Esatto, e questo è drammatico. Però, sì,
0: abbastanza.
1: Poi dice, ma insomma, ne vendiamo uno e facciamo pari. Cioè, non è che fai pari vendendo un ragazzino alla primavera, no?
0: No, devi vendere necessariamente Bremer, probabilmente anche Turam. Siamo tutti a capo.
1: E come fai a fare la squadra più forte se parti da questo? Parti da doverne vendere uno e da non avere il centravanti e probabilmente, anzi, e sicuramente nemmeno il portiere. Non hai soldi della Champions
0: e ecco, sei in disaccordo che tu ne dica col tuo allenatore. Come si comincia così?
1: Sì, ma guarda, allora un po' io lo conosco Spalletti. Non è uno che ha bisogno di mettere insieme il pranzo con la cena. È uno che però lo ha dimostrato, cioè uno un po' anche piccoso nelle cose. Lui, quando fu esonerato a suo modo di pensare ingiustamente dall'Inter, lui avrà avuto una quindicina di offerte, ma lui voleva prendere fino all'ultimo soldo all'Inter. Era il suo modo di vendicarsi nei confronti di un qualcosa che riteneva profondamente scorretto e ingiusto. Lui sta alla Juve, se viene fatta una Juve che vince lo scudetto, perché lui che è si sente colpevole ed è colpevole, perché
0: certo,
1: anche
0: lui
1: con quello che avevi devi battere il Verona e la Fiorentina, perché se non batti un Verona già retrocesso, la Fiorentina ha finito il campionato, la colpa non può essere il fatto che non ha un centravanti, giusto?
0: No, certo.
1: Questo per essere chiaro.
0: Assolutamente.
1: Ma proprio perché è cosciente che alla Juve non puoi sbagliare due volte, perché è la Juve, e questo lui che non è juventino lo ha ben chiaro, lo ha, e lo trasmette anche in una maniera così forte, Vincenzo, che lo porta a essere mal visto dal suo mondo abituale, che è il mondo di Firenze, di Napoli, di Roma, no? Perché lui è ben chiaro nello spiegare che cos'è la Juve, giusto?
0: Sì, sì.
1: Ecco, quando ha detto l'ultima volta che la squadra ha avuto l'onore di giocare allo Juventus Stadium, che non è lo stadio di Firenze, da città, cioè lui fa delle dichiarazioni che sono vere, ma clamorose per certe. Allora, la sostanza è molto, molto semplice. O gli fanno una squadra che a lui piace e che ritiene competitiva, dove lui pensa di poter intervenire per aiutare la crescita di alcuni giocatori, secondo me non resta.
0: Già.
1: Ma guarda, lui, te lo dico, lui non voleva rinnovare il contratto, perché anche quella è stata una forzatura che poi lui ha accettato, perché non voleva nemmeno, perché era convinto di andare in Champions, te lo dico francamente.
0: Sì, sì.
1: E perché non voleva nemmeno andare a uno sconto, poi la lasci mal volentieri la Juventus, insomma, non pigliamoci in giro, è una realtà importante, certo. Ma era una forzatura, perché lui seguitava, ti ricordi, seguitava a dire ma vediamo, aspettiamo, ma non era aspettare per partire, perché vuol capire che cosa, che squadra si fa,
0: esattamente,
1: chi si compra. Qui mancano come minimo tre fuori classe, un portiere, un grande leader in mezzo al campo, un grande personalità, certo, e un attaccante, e restando Bremer, e te mi dici ma per ora intanto si prova a vendere Bremer, e quindi ne manca quattro a questo punto, no?
0: Esatto. Con quali
1: ma Bremer
0: soldi?
1: Viene venduto per coprire i non soldi della Champions. Allora guardate, il calcio sta cambiando velocemente, la competenza prende il potere, io lo dico, cioè dobbiamo, io te lo dico da vecchio, dobbiamo imparare a ragionare in una maniera diversa. Io sono cresciuto con tre grandi mondi calcistici, no? Milan, Inter e Juventus,
0: sì,
1: con due o tre realtà che si inserivano in virtù di una grande passione popolare, Roma, Napoli e Fiorentina, e poi c'è stato il periodo della Lazio di come si chiamava il presidente?
0: Cragnotti.
1: Il nome di Cragnotti, del Parma, di Tanzi, no?
0: Sì.
1: Ma oggi ricordati, non basta più il nome Juventus, non basta più il nome Milan, se non hai competenza non fai la Champions. Guarda, io ci trovo grandi affinità tra la Juventus e il Milan, cioè il fallimento della Juventus e del Milan, ma vai in Champions in Como, dove c'è competenza. Allora dobbiamo abituarci a capire che oggi il grande ricco, ha visto quello di Venezia, andava a Venezia,
0: sì, sì, sì,
1: e ha parlato di investimenti illimitati, poi ragazzi, tra le parole e i fatti devi trovare Fabregas, devi trovare il progetto tecnico, devi, certo, trovare, non è automatico. Ma se il Venezia non andrebbe a prendere Allegri,
0: no, ovviamente no,
1: il Venezia magari va a prendere Reola, perché il punto di partenza è creare un progetto calcistico che sia accattivante, che invogli la gente a venire a vederti allo stadio. Non hai più l'ansia di prendere l'Inter, di prendere il Milan, di prendere... Te hai l'ansia di creare un progetto calcistico vincente, perché tanto lo vendi televisivamente. Quindi io ti dico la verità, io l'ho visto tante volte il Como quest'anno, perché il Como ha vinto la sua partita, ha fatto sì che Luca Calamai, che del Como sostanzialmente non ne può fregare niente, però ha detto ma mi fa vedere il Como, perché... E dopo l'ho visto una volta, mi è venuto voglia di vederlo un'altra volta.
0: Già.
1: Ci sono delle partite, se voi ce le raccontiamo anche Milanini, ci sono delle partite dopo 20 minuti spegne e dici vabbè, che palle. Allora tutto questo ragionamento, tornando alla Juve, che il progetto della Juve è complesso, è difficilissimo, la Juve l'anno prossimo deve lottare per lo scudetto, non può fare meno, non ha le potenzialità economiche, credo che la famiglia Elkan si sia anche stufata a buttare via soldi.
0: Sì, però... per cui, sta facendo i passi giusti per non buttare soldi, e chiudo con questo ragionamento. Pieni poteri aggiuntoli, pieni poteri a Comolli, sai perché? Perché c'è un presidente non attuativo, che non competente in materia, che viene bypassato, e quindi magari non sarebbe più opportuno ristrutturarsi nel modo giusto per non spendere, buttare via soldi ogni anno.
1: Sì, perché bisogna trovare le persone giuste, ma certo, se sembra che la Ferrari, che un la Ferrari spende come il Manchester City, il Real Madrid e Bayern Monaco, non vince mai, non da un anno, non da due anni, no, da una vita, perché sono state scelte le persone sbagliate,
0: certo.
1: Puoi girarla come vuoi, no?
0: Lo so.
1: E allora il problema della Juve, il proprietario della Juve si deve chiedere perché quello che faccio non funziona nello sport, perché non trovo le persone giuste. Questa, se lui risponde in maniera corretta a questa domanda, allora la Juve sembra vincere lo scudetto tra un anno o due.
0: Se non risponde,
1: ma se non trova, se risponde a questa domanda, ti viene anche da dire una realtà che ha dismesso certe strutture, penso alla stampa, che erano Juve, che erano Fiat, che erano Agnelli, no?
0: Sì.
1: E alla fine poi ti viene a dire: oh, fermi, cavolo, non è che possiamo ricapitalizzare tutti gli anni.
0: No, infatti è già
1: quest'anno
0: stato detto,
1: io vi pago, fate, se no vi caccio via tutti, però vi caccio via tutti da a fine scadenza, che anche a furia di pagare contratti, ragazzi, insomma,
0: è un'emorragia continua. Luca, grazie davvero, come sempre. Luca Calamai, un grande abbraccio a Luca Calamai. Ci fermiamo al ritorno, andiamo da Antonio Gaito per parlare di come viene accolto a Napoli Massimiliano Allegri. E lo stesso Antonio non è uno che ci andrà leggerissimo, ma ne parliamo insieme a lui tra pochissimo.

0: Allora, come detto, adesso andiamo a Napoli da Antonio Gaito. Ciao Antonio, tutto Napoli, buongiorno.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
0: Antonio, è arrivato un giorno che tu non ti saresti mai aspettato di vedere, perché dopo Antonio Conte c'era la scelta di un nuovo allenatore. Già l'ambiente Napoli comunque ci ha messo un po' forse a digerire la partenza di Antonio Conte, anche se ci sono state delle divisioni che poi hanno portato a una conferenza stampa nella quale Conte si è sfogato contro la stampa, e anche lì mi permetto di dire solite storie già viste, già raccontate, che onestamente uno avrebbe anche evitato di sentirsi dire, perché mai visto Antonio prendersi una responsabilità su qualcosa che non ha funzionato, anzi poi scaricare sempre sugli altri. Ma questa già appartiene nell'arco di pochi giorni al passato, che però ti ci faccio tornare se vuoi. All'inizio si pensava a un ritorno clamoroso di Maurizio Sarri, che Napoli avrebbe caldeggiato. Poi Vincenzo Italiano, che il Napoli avrebbe apprezzato, perché magari non un grandissimo pedigree, ma un allenatore moderno che fa giocare bene la squadra, innovativo, che con questa squadra avrebbe potuto far bene. Ma la grande passione De Laurentiis è sempre stata un po' quella di Massimiliano Allegri, che però l'ambiente, compreso immagino anche la stampa, poi possiamo parlare anche di quello che è un tuo gusto personale, non è convinta di questa scelta. Ce la racconti un po'?
1: Eh no, assolutamente, Vincenzo, facevi un pochino il percorso di questi ultimi anni del Napoli, e piazza che comunque poi ha delle sue particolarità, questo dobbiamo dirlo, perché comunque ha conosciuto un calcio di un certo livello e di una certa anche bellezza, no? Sarri, Spalletti, eccetera, quindi anche Conte nel secondo anno è stato molto criticato da una parte della piazza, perché insomma sì, va bene il secondo posto, ma anche in che modo ci arrivi qui conta molto, quindi tante partite
0: l'assenza
1: con
0: di rivali credibili, direi anche
1: sì, senza rivali, ma anche proprio come si sono impostate le partite, sai, Højlund 7 partite senza tirare in porta, a un certo punto tipo la sconfitta con la Lazio dopo 20 anni il Napoli ha chiuso con 0, cioè quindi diverse cose non erano state digerite, e quindi poi con il giusto tributo Conte va via, e diciamo anche per il momento che vive il Napoli, no? Perché dopo due mercati estivi molto dispendiosi, due rossi di bilancio, si preannuncia un'estate insomma dove bisogna anche recuperare qualche giocatore che poi Conte ha bocciato e ha mandato via, bisogna alleggerire un pochino il monte stipendi, quindi per tutta una serie di motivi la strada sembrava quella di un allenatore che potesse, come dire, valorizzare la rosa, far partire un ciclo lungo, magari un emergente con certe idee, e invece insomma quando poi tutte le strade sembravano portare a Vincenzo Italiano, con quel summit proprio sì, da De Laurentiis, con la, come dire, anche la parola data a Italiano che doveva liberarsi dal Bologna, si libera Italiano e De Laurentiis ci ripensa, forse su pressione anche di Manna che ci ha lavorato insieme, prende Max Allegri, ma già nei giorni scorsi la piazza era molto critica, se prima ho detto qualcuno ha criticato Conte, c'era un po' di divisione, quindi devo dire che quello simpaticamente, ovviamente quello che rimproverava Conte, cioè non sono riuscito a combattere la piazza, Allegri è riuscito a combattarla
0: all'inverso, sì,
1: sì. Sì, è riuscito a combattarla tutta contro se stesso. Poi detto questo,
0: è una storia che si ripete peraltro, che quando subentrò ad Antonio Conte alla Juventus arrivarono frutti e ortaggi da tutte le parti, poi però vinse.
1: Questo raccontavo stamattina, sì esatto, raccontavo anche su Radio Tutto Napoli, e fu accolto con le uova, qui non si arriverà a questo per fortuna, però l'auspicio ovviamente sponda Napoli e che possa poi andare allo stesso modo, però è un po' difficile perché insomma il calcio è cambiato, il Napoli non ha quella rosa che aveva la Juventus, che lì ereditò da Antonio Conte, anche Allegri, che magari all'epoca poteva fare un calcio, come dire,
0: erano altri tempi e forse quel calcio poteva funzionare ancora,
1: sì, però magari era efficace, poi aveva delle individualità di un certo tipo, l'Allegri degli ultimi anni invece è molto in difficoltà, per poi finire a questo fallimento insomma veramente clamoroso con il Milan, perché già se fosse forse entrato in Champions la stagione sarebbe stata un po' così, no? Perché la Champions offerta l'ultima giornata senza le coppe, poi quell'ultima partita con il Cagliari personalmente mi è sembrato un pochino la fine di un certo tipo di calcio, però poi Allegri viene chiamato al Napoli, la squadra comunque ad oggi ancora vice campione d'Italia, e non si esce fuori da questo circolino di allenatori, no? Che poi sono un po' sempre gli stessi che girano, e De Laurentiis si assume una grande responsabilità. Alla piazza non piace, come dicevi tu, un post del Napoli, l'ultimo che era stato inserito su Instagram, era una semplice foto di un polpaccio di Politano, se non sbaglio, ha avuto 45.000 commenti.
0: Ecco, perché all'ultimo non indirizzati a Politano, probabilmente.
1: No, come se fosse un diario, l'ultima pagina era stata commentata 45.000 volte per dire no ad Allegri, Allegri out, eccetera, eccetera. C'erano addirittura delle petizioni, erano partite prima della firma. Insomma, grande malcontento. Però poi ovviamente tutti convergono naturalmente nel fatto di aspettare quello che succederà. Beh, certo. E poi commentare senza pregiudizi, anche se per alcuni non sarà facile, immagino.
0: All'ascolto c'è anche Alain Valneghi, al quale intanto do il buongiorno. Ciao Alain, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Alain, devi sapere, Antonio, se non lo conosce, un po' il nostro esperto di calcio internazionale, tifosissimo della Fiorentina, però ha sempre avuto una grande passione, ce l'ha ancora, per il Napoli e sognava di rivedere.
1: Allora, già mi sta simpatico.
0: Già mi sta simpatico, lo so. sognava un ritorno di Sarri e mi diceva: va bene anche italiano, vi prego, no Allegri. La pensi ancora così, Alain?
2: Beh, sì, no, non soffro né di Alzheimer, non sono cambiate le cose in 24 ore. Sorprendente per tanti aspetti. L'ha detto Antonio, il circolino. Ma questo deve portarci a una riflessione proprio del ruolo dei procuratori nel calcio italiano, sia a livello di allenatori, sia a livello di calciatori. E questo, secondo me, è uno dei grandi limiti, se non il limite maggiore attualmente del calcio italiano, perché alla fine non andiamo avanti. Vabbè, forse alla fine sorprende tutti e porta un Napoli con dei grandi risultati in Europa, competitivo in Serie A. Ho tanti dubbi, mi ricordo un po' per la tempistica e il modo fatto quando De Laurentiis prese Rudy Garcia.
0: Hai questa idea, ce l'hai anche tu, Antonio?
1: Insomma, i ragionamenti possiamo dire che sono simili, quindi un pochino mi accodo. Poi va detto che la differenza tra i due forse è che quantomeno Allegri crea un pochino di empatia con il gruppo squadra, gestisce in un certo modo. Rudy Garcia si presentò dopo 3 giorni, mise in discussione il capitano Di Lorenzo, decido io chi porta la fascia, cioè, insomma, quindi fece un po' di disastri da ogni punto di vista, però sì, lascia molti dubbi, insomma, questa scelta di Max Allegri, lo raccontavamo. Poi diciamo che l'aspetto positivo su cui poggiare magari un po' di fiducia da parte dei tifosi è il fatto che comunque il Napoli resta una squadra forte e lui magari quando deve solo gestire, non fare chissà quale idea di calcio, magari si trova meglio.
0: Ce ne aggiungo un'altra,
1: il fatto che forse non verrà toccata tantissimo a questo punto, perché se l'avessero voluto toccarla di più avrebbero preso forse un altro profilo, quindi possiamo dire che con una gestione migliore dello spogliatoio, anche come rotazioni, quindi meno infortuni e almeno un po' di empatia, non lo so, magari riesce comunque a fare un campionato di buon livello, questo mi sento di dire.
0: Aggiungo, e vado da Alain, così facciamo questo duetto insieme, che entra in una società che onestamente in questo momento, come l'Inter, è avanti alle altre. Perché Napoli è una società strutturata, oggettivamente, è oggettivamente molto avanti al Milan, è oggettivamente molto avanti alla Juventus. E Allegri dov'è che non ha funzionato? Nel secondo ciclo della Juventus, quando? Dopo il processo Prisma, il CDA decaduto, e lui fu costretto a fare tutto lì, non c'era più niente, fu costretto a fare tutto. Ricordo le lacrime a Empoli dopo che vennero stati i punti di penalità, la crisi quasi isterica che ebbe, poi la vittoria della Coppa Italia, però che portò comunque a casa con un ultimo scatto di forza, d'orgoglio, eccetera, l'allontanare Giuntoli e la società Juventus così e andarsi a godere i propri tifosi prima di andare via. Va al Milan, che oggettivamente è un'altra società totalmente assente, ne parlavamo con Luca Marchetti prima, Sì, ok, via tutti. E non avete preso nessuno, però. Cioè, non è che c'era un piano B già pronto a subentrare, anzi, va costruito nella confusione più totale. Invece qui, vengo da te, Allen, Allegri, comunque vai in una società dove lui non deve fare niente, deve allenare, deve gestire dei giocatori che sono anche forti. Questo può essere il punto di vantaggio.
2: Allora, io ho tanti dubbi, perché comunque a Napoli ci saranno tanti movimenti quest'estate. Cioè, si deve ricostruire un progetto. Questa generazione di calciatori ha vinto, ha dato delle grandi soddisfazioni ai tifosi del Napoli, però adesso bisogna ricostruire. Comunque tanti giocatori sono in età avanzata.
0: Fammi qualche nome.
2: Stavo qualcosa di più fresco, di nuovo, di andare su non innovare, però comunque di lanciare un nuovo ciclo. Con Allegri non lanci un nuovo ciclo, perché quando lui ha dovuto costruire ha fatto fatica. Allegri, alla fin fine, se guardiamo la carriera di Allegri, Allegri sì, fece bene a Cagliari, fece bene al Sassuolo, ok, però società importanti, Allegri a Torino comunque è arrivato, ha dato continuità al lavoro di Conte. Poi quando tornò a Torino, che lui
0: ha migliorato nel percorso europeo, questo va detto, infatti, perché sì, il percorso europeo Conte è un po' più così.
2: Ok, però avevo i calciatori, poi sono calciatori che hanno vinto in europeo comunque.
0: Certo.
2: Dunque i calciatori comunque determinano sempre, non tutto, però maggior parte del percorso di un allenatore. Per la farla breve, quando deve costruire Allegri non lo vedo come costruttore, e lo diceva prima Antonio, è un gestore. Questo spogliatoio, secondo me Napoli non ha bisogno di un gestore adesso, ha bisogno di lanciare un progetto nuovo.
0: Antonio, sei d'accordo?
1: Sì, però poi mi sono fatto la domanda, insomma, se prendono Allegri, perché evidentemente non credono di cambiare come si immaginava prima, perché insomma, quando va via Conte raccontavamo anche di uno spogliatoio un po' così diviso, si è parlato tanto delle metodologie di Conte, quindi si immaginavano tante partenze, tanti cambi. Andato via Conte, preso Allegri, magari le cessioni, per farla breve, non so, ipotizzo, magari da 6-7 che ne avevano immaginato, magari possono essere 3. Cioè, mi sembra loro vogliono fare quello che diceva Len prima, cioè nel senso sulla continuità. Manna, ricordiamo che ha lavorato con Allegri, ha spinto molto per l'arrivo di Allegri. Per la prima volta forse De Laurentiis non ha scelto proprio al 100% lui l'allenatore, ha dato spazio a questo direttore sportivo su cui punta molto, che ha voluto trattenere anche di fronte alle sirene della Roma, e ha dato voce in capitolo, e Manna evidentemente ricorda quel percorso juventino di Allegri in continuità con Conte. Però dicevate, aveva una squadra formidabile. Qualcuno critico verso Allegri dice avrebbe vinto con qualsiasi allenatore, non lo so, però veramente era una squadra in campionato doppiamente forte rispetto alle altre, anche se in un anno rischiò molto, e a Napoli quello scudetto se lo sentono, quello dei 91 punti contro Allegri, quello del terzo anno di Sarri, come sapete, con le polemiche arbitrali e quant'altro. E quindi tutto da vedere. Poi quando si cita la Champions League, sì, ok, ha fatto due finali, però Vincenzo aiutami, ma che anno risalgono ormai? Perché pure Rudy Garcia aveva fatto semifinale, quindi il palmarès purtroppo in un calcio che è così dinamico, fluido, cambia così velocemente, quello che hai fatto adesso tra un mese magari già è vecchio. Citare secondo me finali Champions così datate ha poco senso, però in Italia ripeto, poi l'auspicio di tutti i napoletani è che possa fare benissimo, eccetera, però non si può ragionare solo col palmarès. Palmarès, la scheda di Wikipedia è bella, è lunga, però poi in campo devi andare adesso, 2026, con le idee di adesso, altrimenti prendiamo allenatori di 20 anni fa, è la stessa cosa. No, invece Conte magari in qualcosina si è aggiornato, in altre cose ha fatto un pochino più di fatica. Allegri, abbiamo visto quest'anno che in tutte le statistiche il Milan era messo maluccio, il risultato finale forse la conseguenza del tipo di calcio che ha fatto tutto l'anno, anche senza coppe, quindi qualcosina poi dovrà cambiare, anche perché è una piazza questa diversa da Milano. Cioè, ripeto, Conte quest'anno, nonostante il secondo posto, gli chiedevano anche di fare partite di un certo tipo, e aggiungo forse anche giustamente, non si è accontentata la piazza di alcuni pareggini, alcune vittorie sofferte, chiedeva anche una prestazione efficace, convincente. Quindi sarà sarà interessante insomma capire questo binomio tra Napoli e Allegri come si può sviluppare.
0: Ultima domanda per entrambi e vi saluto, vado prima da Elena e ti chiedo: Allegri, per come lo conosci, con questi giocatori, questa rosa, come la schiererà tatticamente il Napoli?
3: Beh, con i baricentro a 40 metri.
0: Vabbè, a parte questo.
2: No, per ironia. Sono curioso di vederlo.
1: Ma guarda, 25 capiremo... metri dalla porta il Milan quest'anno, no? Te lo dico per... se ti interrompo, perché stavo facendo un po' di statistica.
2: Ma poi è una
1: mentalità
2: che dai la squadra.
0: Fammi sentire, Antonio, dicevi...
1: 25.5, per essere preciso.
0: 25.5.
1: Dalla tua porta.
0: Già se l'hai studiato, vedi, Alen.
2: Dunque, ma è una mentalità che porti, non sono un sistema. La mentalità di Allegri, per me, io rimango con le parole post-Cagliari, quando ha detto: ma noi dovevamo difendere l'1-0, quando sei in casa ti giochi la Champions e devi difendere contro il Cagliari. Ma questa non è la mentalità. Poi a Napoli sappiamo bene cosa vuole la piazza, la mentalità che ha, ne stiamo ben distanti. Perché che Allegri abbia vinto, che Allegri abbia curriculum, eccetera, lo sappiamo tutti. Però, come diceva Antonio, le cose nel calcio son dinamiche, vanno veloci. Allegri negli ultimi 3 anni, 4 anni, perché ha fatto l'anno sabbatico, cosa ci ha dimostrato, sinceramente? E mi aspettavo più ambizione da parte di Manna.
0: È rimasto un po' male Alen, ma anche Antonio. E vado da Antonio, l'ultima domanda per te. E ti aspetti anche Rabiot? Sai, avete preparato lo spazio per Rabiot, perché tanto se lo porta dietro.
1: No, ma per carità, buonissimo giocatore, però mi sembrano quegli accostamenti un po' troppo veloci, tipo quando arriva Ancelotti e qualcuno disse: vabbè, Benzema, che ne so.
0: Rabiot è un po' cioè, più fedele.
1: Sì, per carità. È più,
0: dovrebbe partire anche chissà, dovrebbe partire, diciamo.
1: Però sì, la mezzala che si inserisce con qualche gol ad Allegri fa comodo, no? Perché poi gli attacchi segnano sempre pochissimo con lui, quindi la mezzala di inserimento gli serve. Però proprio lì il Napoli è messo bene, ragazzi, dai, perché ha McTominay, quindi...
0: Non lo vuoi.
1: No, due mezzali di inserimento credo già sia uno squilibrio per Allegri, no? Quindi una credo... No, per carità, sarebbe un buonissimo giocatore, però... Bisogna chiarire tante cose, perché sì, oggi vedevo un po' di giornali, sì, perché Napoli ha una montagna di esterni, tra l'altro riscatta Alisson Santos, c'è Neres, c'è Politano, insomma ne ha Lang, ne ha tantissimi.
0: Sì.
1: E vedo i campetti, sì, Allegri tornerà al passato tanti anni fa, 4-3-3, ok, a parte come viene fatto il 4-3-3, come diceva Lenna, cioè il baricentro dove lo piazziamo, quindi significa tutto e niente. Ma poi anche al Milan, no, si diceva all'inizio stagione, vabbè, Allegri non farà il solito 3-5-2, farà il 4-3-3 perché ha i migliori esterni, no?
0: Sì.
1: Perché poi nel calcio passa tutto rapidamente, quello che diciamo ce lo dimentichiamo. Leao e Pulisic sono i migliori esterni, vuoi che non faccia il 4-3-3? E poi cosa ha fatto il 3-5-2? Quindi Leao e Pulisic hanno fatto la stagione che hanno fatto, quindi... non lo so, a chiacchiere possiamo dire tutto, poi sarà sempre il campo a dare il suo verdetto, però un pochino di chiarezza serve, perché insomma se hai 4, 5, 6 esterni e poi non giochi con gli esterni devi cambiare totalmente il mercato, quindi che si decida adesso, no? Perché altrimenti si rischia veramente poi di svilire i giocatori, come è successo credo al Milan.
0: Ti sentivo annuire anche se non ti vedevo, Alen, sei d'accordo, no, con Antonio?
3: Sì, al 100%, 100%.
0: I delusi siete
3: due. Da aggiungere.
0: I delusi siete due. Bene, Antonio, ti ho fatto conoscere Alen intanto, e quindi anche su tutto Napoli, ogni tanto un amico ti può intervenire.
1: Come no, con grande piacere.
3: Piacere,
1: Un saluto a tutti e due.
0: Grazie Antonio, un abbraccio.
1: Ciao, buon
0: lavoro. Alen, ti ho occupato un altro slot, scherzo, no? Ti fa piacere parlare. Sì. Poi ricordiamo che non la settimana prossima, ma quell'altra, che la settimana prossima c'è a cavallo anche tra il 2 giugno, che vi annuncio non ci sarà diretta, ma ci saranno delle repliche, poi ve ne parlerà il direttore Marco Piccari. Comincerà un format invece dalle 11, dalle 12.35 alle 13 con Alen Valnegri, Fabio Urbisaglia, che comincio a fare anche i nomi, sul mondiale, con tanti contenuti che state già preparando, no Alen?
3: Sì. Ormai sì, cosa seria questa.
0: Assolutamente.
3: Molto seria.
0: Fatta bene, bene, visto che non c'è la nazionale italiana, cerchiamo di raccontare lo stesso il mondiale a modo nostro.
3: Esatto, no, questo non...
0: Vuoi spoilerare qualcosa?
3: No, non defraudiamo. Come?
0: Vuoi spoilerare qualcosa?
3: Sì, avremo comunque opinioni direttamente dal Brasile con la prima informazione nazionale allenata da un italiano, che comunque bisogna coprire, Carletto Ancelotti, vedremo.
0: Certo.
3: Fabio ci darà comunque delle cose che in Italia forse non arrivano, non si percepiscono, e questo comunque è sempre un valore aggiunto nel giornalismo.
0: Assolutamente, tutto il resto lo scoprirete. Allora io intanto saluto e ringrazio Alen Valnegri. Ciao Alen!
3: Ciao Enzo, grazie,
0: lunedì,
3: ciao.
0: A lunedì con Alen Valnegri, grazie come al solito a tutti quanti voi, ringrazio e saluto Giorgio Solani in cabina di regia.
4: Mangia il pollo con le mani.
0: È già pronto Lucio Marinucci, Marco Piccari, Andrea Maiocca, la redazione con Tringale hanno preparato accuratamente la scaletta di Maracanà, quindi vi lascio a loro, appuntamento a lunedì, ciao a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla e vi terrà compagnia fino alle 18, un'oretta per parlare del mondo della Serie C. Qui ovviamente siamo su A Tutta C, di cosa dobbiamo parlare? Oddio, qualcosina da dire di extra c'è, perché oggi c'è stata la conferenza stampa del CT ad interim Silvio Baldini in vista della gara con la Grecia, una conferenza stampa bella che potete andare a rileggervi anche sulle pagine di tuttomercatoweb.com, con anche un attacco al mondo del calcio attuale, soprattutto in Italia. Poi questa sera ci sarà l'ultimo atto in Serie B per decretare quale sarà la terza squadra a essere promossa, la finale di ritorno fra Monza e Catanzaro. L'andata il Monza si è imposto 2-0 al Ceravolo. Vedremo questa sera chi sarà promosso in Serie A, e poi ovviamente parliamo di tutto quello che è successo in Serie C, tutto quello che deve succedere, perché anche in Serie C siamo arrivati all'atto finale. Manca solo il doppio confronto in finale il 2 e il 7 giugno fra Union Brescia ed Ascoli per decretare chi sarà la quarta squadra promossa in Serie B, che andrà a fare compagnia a Vicenza, Arezzo e Benevento. L'andata il 2 si giocherà al Rigamonti, il ritorno si giocherà in casa dell'Ascoli, con diretta anche sulla Rai, quindi sarà anche in chiaro, sarà possibile assistere alla gara di ritorno, l'ultimo atto in Serie C, che un ultimo atto di questi playoff che ci hanno accompagnato in quest'ultimo mese. Non sono mancate le sorprese, ma diciamo che l'andamento dei playoff ha rispecchiato più o meno quelli che sono state le previsioni, perché in fondo nelle Final Four sono arrivate le migliori squadre, quelle che hanno chiuso al secondo posto nella regular season, e la Salernitana che ha chiuso al terzo, una delle migliori formazioni, eliminata proprio dall'Union Brescia, mentre l'Ascoli ha vinto il confronto fra seconde con il Catania. Stagione complicata del Catania, c'è aria di rivoluzione, ne abbiamo parlato ieri qui in trasmissione. Ieri sono uscite notizie sul futuro del Catania, del club etneo, con Varrà che è in corsa per il ruolo di direttore sportivo del club. Un'area di rivoluzione in casa Catania per cercare di tornare subito al vertice del girone C, un girone C che non sarà facile, figuriamoci poi con la retrocessione del Bari quanto potrà essere complicato il girone C, un girone C che vedrà squadre come Catania, Salernitana e Bari, giusto per fare qualche nome, dai. Intanto però il mercato, sempre nel girone C, perché nel girone C ci sarà anche una neopromossa che è il Savoia, ed è arrivata anche poco fa la nomina di Agatino Chiavaro come il nuovo responsabile dell'area tecnica. L'annuncio è stato dato sui canali social del club campano dal presidente del club. Insomma, anche qui una nuova figura in casa Savoia, una delle tante squadre neopromosse. Allora, parlavamo delle finali, del doppio confronto fra Ascoli e Union Brescia. Ringrazio ovviamente Claudio Ferrarese in cabina di regia. Andiamo ad ascoltare proprio le parole di uno dei due tecnici delle squadre finaliste, quindi Mister Tomei dell'Ascoli, dopo la sconfitta indolore in casa del Catania. Ricorderete che il ritorno fra Catania ed Ascoli è finito 2-1, ma l'Ascoli aveva vinto la gara d'andata con un netto 4-0. Andiamo a sentire le parole di Mister Tomei.
2: Io sapevo benissimo che sarebbe stata questo tipo di partita, perché conosco l'ambiente, conosco la squadra avversaria, il mister, so che è una squadra molto forte, so che è una squadra che ha una grandissima fisicità, e noi ci aspettavamo questa partita, l'avevamo preparata sotto questo punto di vista, che per noi, tra virgolette, è un po' anomalo, perché non siamo abituati a fare partite di fisicità per un motivo molto semplice, perché noi non abbiamo tanta fisicità e abbiamo un altro DNA, abbiamo un DNA di palleggio, abbiamo un DNA di dominio, però ci sono delle partite, soprattutto in queste occasioni, dove devi avere l'elasticità di adeguarti. Ti devi adeguare, non perdendo il tuo DNA e la tua identità. Infatti va da sé che il primo gol l'abbiamo preso perché noi siamo abituati a costruire anche dal portiere. Sappiamo che a volte può succedere questo, però la cosa che mi è piaciuta è che siamo stati in grado di sporcarci, tra virgolette, le mani, perché è stata una partita, soprattutto poi nell'andare avanti, che il Catania ha messo su un binario ben preciso, che era quella della seconda palla, della fisicità, dell'attaccare la profondità anche con struttura, con due punte. E quindi sapevamo che dovevamo essere bravi a reggere il più possibile. Poi, nello stesso tempo, recuperata palla o quando avevamo palla, sapevamo che potevamo far male. Infatti, primo tempo, con Duffizi e Alagna, oggettivamente Dini, anche con Ghiebre, Dini ha fatto delle grandissime parate. E poi il secondo tempo è stato sempre in quella direzione qui, tant'è che io giustamente abbiamo valutato altri tipi di cambi, abbiamo messo fisicità anche noi e poi siamo stati bravi, secondo me, a capitalizzare la situazione, che giustamente con una squadra che deve recuperare puoi avere campo per far male. Quindi non mi rimane che fare i complimenti ai ragazzi, fare i complimenti al Catania, perché è stato un avversario veramente forte. Però secondo me nel computo dei 180 minuti i ragazzi hanno meritato questa finale e non mi rimane che fargli i complimenti. Ma Nando, cerchiamo di recuperarlo, sicuramente non hai ritmo partita, però le valutazioni vanno fatte a 360 gradi, un risultato tra virgolette abbastanza importante come quello dell'andata e in ottica valutazioni di minutaggio e di giustamente di energie, Silipo aveva speso tanto, abbiamo cercato anche Gori, aveva speso tanto, abbiamo cercato di tutelarli e abbiamo cercato soprattutto di poter dare anche del minutaggio e del ritmo partita a giocatori che in questo momento hanno giocato un po' meno. Lo stesso Milanese è partito dall'inizio, andava fatta così, perché poi sapevo che durante la partita chi entrava, come Jovizak, come Igori, come Siripo, lo stesso Ondoi che l'abbiamo recuperato, e Corradini, ci hanno dato di nuovo quell'energia per reggere botta fondamentalmente, perché poi era diventata una partita così, una partita verticale, una partita dove si gioca la seconda palla e occorre fisicità. Non è il nostro tipo di partita, ma secondo me, come nella vita, bisogna imparare a essere elastici e l'adattamento è la cosa che salva l'umanità. L'umanità va avanti perché si adatta, quindi bisogna a volte adattarsi. Ho detto ai ragazzi che la prima e l'ultima volta, però bisogna adattarsi.
3: Mister, a un certo punto ha pensato di non raccontarla.
2: Ma queste partite sono partite dove io non... Anche domenica scorsa, quando eravamo ad Ascoli, che c'era un entusiasmo importante anche in sala stampa, anche con voi giornalisti, io sono stato sempre molto... molto, tra virgolette, low profile, per un semplice motivo: conosco il calcio, conosco questi tipi di ambienti, so che quando vieni a giocare qui non è una partita come le altre, ti stai giocando tanto e può succedere di tutto, perché se prendi anche il terzo gol, che può succedere sul palo di D'Ausilio, la partita si complica ancora di più e quindi gli episodi ti possono spostare. Detto ciò, non bisogna perdere né l'identità né il DNA, semplicemente a volte adattarsi, ci può stare. E faccio i complimenti perché non era facile per noi reggere botta e siamo stati bravi, perché poi una squadra che non è abituata a fare questo tipo di partita, alla fine se andiamo a vedere ci sono stati quei due gol, però poi Samu non ha fatto tantissime altre parate, quindi siamo stati anche bravi secondo me a reggere l'urto. No, ma io dico la verità, l'arbitro ha preso una direzione che era quella di far correre, di far fare una partita, diciamo, all'inglese, giusto, e è normale che noi la subiamo un po' di più, ma questo è naturale per un motivo, perché noi avendo meno fisicità il contrasto molto probabilmente lo perdi e quindi hai svantaggio, però questo non vuol dire che l'arbitro secondo me è stato perfetto, giusto, ha fatto quello che doveva fare, è stato anche bravo nel gestire una partita oggettivamente dove c'è un pathos importante e quindi secondo me non ha condizionato nulla. Se non ha reputato che c'era fallo sul gol loro o rigore per noi, era giusto così. Poi è stato coerente in tutto, quindi per me ha fatto un'ottima partita. Mi fa piacere che mi fai questa domanda per un motivo molto semplice, perché noi siamo una squadra che è fluida, siamo una squadra che è relazionale, posizionale, ci muoviamo negli spazi e io dico la verità, mi fa piacere che mi fai questa domanda perché quando Alagna non ha fatto gol ho rosicato veramente tanto. Ma per un motivo semplice, perché in quel momento avevamo trequartista Chiebre e prima punta Alagna. Sono due terzini. E questo per me è una soddisfazione enorme. Io alleno per questo motivo. Io alleno per la soddisfazione di vedere i ragazzi giocare a calcio. Alleno per vedere questo tipo di situazioni. E lì mi è dispiaciuto molto che non ha fatto gol, perché sarebbe stato veramente un bel manifesto di calcio, e quindi adesso metteremo in punizione Alagna, però per il resto va bene così. Grazie, buona serata.
1: Queste le parole di mister Tomei, poi vedremo se avrà messo davvero in punizione Alagna per quel gol sbagliato che lo ha fatto un po' soffrire, vedremo come andrà. Intanto nei prossimi giorni ovviamente ci sarà la conferenza stampa di avvicinamento alla finale playoff a doppio confronto con l'Ascoli, che sfiderà l'Union Brescia in questo ultimo atto dei playoff di Serie C. Torniamo al mercato perché la Reggiana, una delle squadre che sono retrocesse dalla Serie B, ha comunicato che Domenico Fracchiolla lascia il club. La Reggiana e Domenico Fracchiolla dividono le rispettive strade. La società comunica la decisione di non proseguire nella stagione alle porte e il percorso con il direttore sportivo e il direttore tecnico Gennaro Scognamiglio. A loro il club Granata rivolge un ringraziamento per l'impegno profuso e migliori auguri per le future sfide professionali e personali. Quindi non solo Fracchiolla, ma anche addio al direttore tecnico Gennaro Scognamiglio. Per quanto riguarda invece il mercato, perché il mercato adesso è quello dei direttori sportivi e quello quello degli allenatori. Arriva una notizia che ci dà la nostra Claudia Marrone su tuttomercatoweb.com che riguarda la Pergolettese, perché, come ci fa sapere Claudia, la scelta del nuovo tecnico per la Pergolettese è ricaduta su Antonio Giosa, che è lui il primo candidato per la panchina. L'accordo c'è, si stanno limando gli ultimi dettagli, motivo per cui ancora non è previsto un annuncio, però nelle prossime ore, nell'immediato ovviamente, però filtra grande ottimismo per la chiusura della trattativa con Mister Giosa, che firmerà un contratto annuale con la Pergolettese. Allora, torniamo invece sull'argomento clou, che è la finale dei playoff. Abbiamo ascoltato le parole di Mister Tomei, tecnico dell'Ascoli, che ha eliminato in semifinale il Catania. Adesso ci andiamo ad ascoltare le parole di Mister Toscano, il tecnico degli Etnei, parole che sanno di addio, perché è quasi certa la sua, lo aveva detto già a gennaio, che il suo percorso al Catania era finito. Figuriamoci adesso, dopo un esonero, essere richiamato in panchina e un'eliminazione ai playoff che fa molto male, perché il Catania era una delle squadre indicate, almeno sulla carta, a inizio stagione, a dover lottare per la promozione diretta. Sembrava la favorita, più o meno come era successo all'Arezzo, no? Nel girone B, una squadra costruita nel tempo, con il tecnico confermato, con i giocatori confermati, un grande mercato sia in estate che a gennaio. Poi Benevento ha di fatto fatto un campionato a parte, ne ha vinte, quando una squadra vince 13 o 14, adesso non ricordo preciso, partite di fila, è difficile che ci sia una squadra che riesca a tenere il passo, perché di fatto ti basta perderne un paio e perdi 6 punti. Quindi quello che ha fatto il Benevento lo si può equiparare a quello che ha fatto il Vicenza nel girone A. Andiamo a sentire le parole quindi di Mister Toscano, tecnico del Catania, dopo l'eliminazione per mano dell'Ascoli.
4: Buonasera Andrea Cataldo, la Sicilia. Le chiedo se con questa eliminazione dai playoff è terminato un ciclo, è terminato l'era di Mimmo Toscano al Catania. E poi le chiedo anche, così poi dopo non la disturbo più, cos'è che è successo durante l'anno? Perché chiaramente non è una questione di playoff o di Ascoli. Cos'è che non è andata nella stagione? Grazie.
5: Tanto c'è tanta amarezza, tanta delusione, tanta frustrazione, soprattutto per la partita di oggi, che magari al 50esimo l'azione di tanta delusione, tanta frustrazione, soprattutto per la partita di oggi che

0: ci riesci. Avevo chiesto una gara di orgoglio, perché se dovevamo uscire, se non facevamo l'impresa, dovevamo uscire a testa alta. E oggi i ragazzi l'hanno fatto. Il rammarico è la partita di andata, dove secondo me c'è stata paura di vincere, oggi c'è stata la voglia di vincere. Una cosa inspiegabile, magari, che oggi, e anche io dico, quella partita, il perché è successo, però adesso è dura parlare, c'è tanta amarezza, perché so quello che io e il mio staff, i ragazzi in 2 anni abbiamo dato a Catania. 2 anni di lavoro che secondo me serviranno al Catania per costruire un Catania più forte. Ho conosciuto una squadra gloriosa, un club glorioso, una città bellissima dove ho conosciuto delle persone straordinarie, degli amici veri, è quello che oggi mi porto dietro. Poi sicuramente in questi giorni passerà il film dell'andata, di oggi, di tutto il campionato. Oggi è dura parlarne.
1: Buonasera mister, Vittorio San Giorgi per Tutto Sport, il quotidiano di Sicilia. Mi rilascio un po' alle considerazioni fatte fin qui. Se c'è la sensazione di averla un po' buttata la promozione sia nella stagione regolare con i tanti punti persi, penso in particolare dalla gara di Sorrento in poi, e poi ai playoff, come diceva lei, con la gara totalmente steccata all'andata, anche forse per delle scelte sbagliate nella
0: promozione.
1: Come atteggiamento, come rispetto alla...
0: Io dico che nel calcio prendi quello che ti meriti. Probabilmente oggi meritiamo questo, di uscire a testa alta, di aver fatto una... Perché poi quando nell'arco di una stagione, mille difficoltà, mille situazioni, cerchi di andare, di migliorare, poi ti fermi perché ti mancano 5-6 giocatori, ritorni, trovi una situazione... Oggi lo posso dire, un ambiente... depresso, una squadra svuotata, ma, giocatori da rimettere in piedi, da Cicirelli, da Casasola, da Donnarumma, da Di Tacchio che ogni 15 giorni con l'inflazione ad agosto si doveva fermare e stava sempre in campo. Ho cercato insieme allo staff, insieme alla società di ricompattare l'ambiente, di ricompattare di nuovo lo spogliatoio e ci siamo riusciti, però quando ci metti troppe toppe e tiri, la toppa si stacca.
2: Mister, buonasera, Federico Lo Giudice, Unica Sport. Io sento le sue parole, sembrano parole di addio da quello che dice, però io le devo chiedere a questo punto e le prego di rispondere. Una squadra ottiene dei risultati anche quando ha alle spalle una grande società. Le chiedo se lei ha avuto nei momenti di difficoltà della stagione il supporto totale del club, perché stasera per esempio quello che è emerso è che il mercato di gennaio non è ha utilizzato solo Bruzzaniti. Poi, ripeto, delle risposte la gente, perché non può essere solamente il mister ogni anno il problema o un giocatore che non rende. Parlava anche di toppe.
0: Se mi devo prendere ancora responsabilità di quelle che mi sono preso in 2 anni o mettermi davanti a fare scudo a tutte le cose, lo faccio anche stasera. Il mio percorso è finito già, a gennaio era finito. Quando le prime difficoltà... ognuno ha preso la propria strada, si è dubitato di tutto, si è dubitato delle scelte, si è dubitato di quello che si faceva, del lavoro che si faceva, e nonostante ciò, siccome abbiamo un amore viscerale per il nostro lavoro, è una passione viscerale, e quando prendo un impegno, e ci tenevo tanto a vincere qui, lo porto avanti in silenzio, mettendo la faccia ogni giorno, mettendomi davanti a tutti. Perché solo così si possono ottenere dei risultati. Siamo ritornati, e lo ripeto, in una situazione che veramente c'era da... Non è il mercato di gennaio, sono tante cose una dietro l'altra, nelle difficoltà, non mi fate parlare voi perché oggi c'è tanta delusione, è figlia di tante cose. Io so solo che ci abbiamo messo l'anima e corpo ogni giorno affinché si potesse raggiungere questo obiettivo, questo sicuramente.
2: Allora faccio la chiusa io, anche se non sono il mister del Catania. Allora a questo punto, da quello che dice, significa che quelle modifiche di cui parlava nella scorsa stagione, che erano necessarie per crescere, non sono state effettuate?
0: Non è quello la scelta degli uomini, è l'essere uniti e condividere tutti insieme le cose, giuste o sbagliate che siano.

0: a gennaio non sono state più condivise, è un momento di difficoltà, ognuno non vede più nessuno. Chiudo qua.
1: Mister Sandro Gaglio Gaglio Web, parlo all'uomo e parlo all'allenatore. All'uomo esiste una, ecco, un rapporto bello, sicuramente leale, e che mi porterò senza ombra di dubbio, e questa è la cosa che interessa di più. Dall'altra parte, l'allenatore, mi rendo conto che c'è stato un momento in cui la critica è stata enorme anche da parte dei tifosi, tant'è vero che quando si è pensato che ci fosse una cura diversa si è scoperto che la cura era peggio di quello che si era lasciato. Ma la domanda è questa: perché sti ragazzi, dal punto di vista, e io ribadisco quello che ho detto, ho ripetuto per tutto l'anno e lo ripeto fino all'ultimo istante, dal punto di vista psicologico questi ragazzi hanno tra lo zero e lo zero virgola messi in campo, sanno giocare, quando vogliono giocare hanno dimostrato di saper giocare, al momento in cui c'era un attimo di sbandamento nella squadra psicologicamente se ne sono andati più di una volta. Perché questo? Cioè,
0: è un aspetto caratteriale, è un aspetto caratteriale di questo gruppo, che nel momento in cui le cose non vanno come pensi che devono andare, come è successo ad Ascoli, la squadra magari perde quelle sicurezze, quella serenità, quella tranquillità che deve avere una grande squadra. Ma non posso rimproverargli niente, ragazzi. Ognuno c'ha il proprio carattere, le sue proprie debolezze. Qualcuno doveva capire cosa significa Catania, cosa vuol dire giocare a Catania o vincere a Catania. Però sono dei ragazzi straordinari, ognuno con le proprie debolezze, quello sì.
2: Buonasera mister, Angelo Asciuto, Futura Gol. Le sue parole ci lasciano evincere un'eventuale separazione. Io però tecnicamente le chiedo che scadenza ha il suo contratto.
3: Buonasera mister, Marcello Mazzari, 10 media. Intanto le rubo un sorriso se possibile, che l'altra volta l'avevo detto, si sbloccano gli attaccanti, ci siamo arrivati alla fine. A parte questo, visto che appunto le sue ormai sono parole d'addio, secondo lei se dovesse dare un consiglio al Catania, società, città, gruppo, quale sarebbe? Lei che comunque qui non è riuscito a raggiungere, diciamo, l'obiettivo, però dal suo palmarès parla da solo, ha vinto tanti campionati in piazze diverse, quindi forse, ecco, non ha ritrovato, sono mancati degli elementi che in altri posti ha visto.
0: Ma in 2 anni ne ho dati tanti consigli alla società. Sicuramente se vuoi ottenere risultati diversi devi fare cose diverse e pensare in modo diverso.
4: Buonasera mister, Marco Zappala per City Zone Sicilia 242. Se Catania ha lasciato qualcosa a Toscano, io sono sicuro che...
0: Tantissimo, un'esperienza straordinaria è stata.
4: Sono sicuro che anche Toscano l'ha lasciato.
0: Perché anche le cose, le delusioni ti lasciano qualcosa dentro. Per me è stata un'esperienza a 2 anni, Catania la consiglio a tutti, a quelli che c'hanno la... che possono, perché ogni giorno ti devi ingegnare per trovare una soluzione, per risolvere un problema. La città splendida, la storia di questo club si respira, quando entri qua dentro si respira. Per me è stato un onore allenare il Catania. E lascio bella gente, dei veri amici, sicuramente continuerò a frequentare, perché Megadani mi ha lasciato tanto.
4: Le chiedevo solo se c'è qualcosa, se tornasse, dovesse tornare indietro.
0: Sei, ma così, ma non si cambiano niente.
5: Grazie.
0: Prego. Posso?
5: No, solo una cosa, vista la curiosità. Non rimane per scelta sua.
0: Federico. Scusa.

0: Seconda parte di A Tutta C, qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri sempre al microfono che vi terrà compagnia per un'altra mezz'oretta scarsa fino alle 18 per parlare di Serie C. Lo facciamo con il direttore di tuttoc.com, Ivan Cardia. Ciao Ivan.
1: Buon pomeriggio, ciao Daniel, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, caro Ivan, siamo all'atto finale, mancano le ultime due partite, poi questa infinita stagione di Serie C sarà in archivio, andrà in archivio Union Brescia ed Ascoli. La domanda a bruciapelo te la faccio subito, così via il dente e via il dolore. Chi è la favorita?
1: Ma allora, ti do una risposta che sarà sicuramente sbagliata, però io sono... No, perché io con i pronostici sono una pippa al sugo. Però
0: fondamentalmente
1: per ora, però, io avevo detto che il Brescia per me era la squadra favorita a inizio playoff, siccome non si sa come, nonostante questo mio vaticinio, sono riusciti ad arrivare in finale i Lombardi, e allora devo dire per forza che per me è Brescia, perché insomma almeno mantengo la coerenza. Rispetto a quello, hanno superato il fatto che io abbia pronosticato, diciamo, un bel percorso per loro, sono arrivati fin qui, mantengo la mia previsione. Poi, uscendo dallo scherzo, devo dire che l'Ascoli ha fatto vedere qualcosa in più in questi playoff, oggettivamente, secondo me ha fatto vedere dei contenuti superiori al Brescia, però non è proprio una partita secca in cui tutto può succedere, perché sui 180 minuti diciamo che poi il valore ha un peso, però diciamo, detto, riconosciuto all'Ascoli che forse ha qualcosa in più, per me la favorita è Brescia.
0: Che poi vinciamo tutti, no? Perché io non prendo mai pronostici, però a inizio playoff ho detto che secondo me era l'Ascoli la favorita, quindi possono fare tutti gli scongiuri possibili i tifosi di entrambe le squadre, quindi uno sbagli tu, sbaglio io, quindi facciamo pari, no? Come si dice, esatto, quindi siamo a posto, caro Ivan. Senti, sarà un'estate lunga, non solo per quanto riguarda il mercato, perché siamo al 29 maggio e abbiamo già un club come la Ternana che ripartiranno, se va bene, dalla serie D, club che fanno fatica ad iscriversi. Insomma, cosa ti aspetti quando poi arriveremo al sodo, ovvero alla compilazione dei calendari? Ti aspetti un'altra annata con varie XY all'inizio dei sorteggi, oppure ti aspetti che le cose vadano per il verso giusto?
1: No, allora le XY no, mi aspetto un po' di defezioni, ma mi aspetto che siano rimpiazzate in tempo, e non me lo aspetto per fare, diciamo, la sibilla cumana, ma perché oggettivamente sono state fatte negli ultimi tempi delle modifiche normative, secondo me abbastanza importanti in tal senso, perché per esempio da quest'anno finalmente la domanda di ammissione non è una lettera che poteva fare chiunque, ma deve essere corredata da determinati elementi, cioè la fideiussione e il pagamento della tassa di iscrizione, che vuol dire che chi la presenta, se ha trovato i soldi per la tassa di iscrizione, se ha trovato chi gli garantisse una fideiussione, insomma, ha già fatto un percorso di esborso economico abbastanza rilevante, e quindi poi difficilmente si tira indietro. Quindi secondo me quest'anno non avremo, mi aspetto, domande di ammissione rifiutate, ma semplicemente avremo delle domande di ammissione non presentate, queste secondo me ne avremo, e che però vuol dire che si fa un po' prima, che si passa dalle riammissioni e non dal ripescaggio, e che quindi insomma ci sono i margini per arrivare a fare i calendari avendo delle certezze in un contesto economico difficile, quello sì, per carità, non credo si possa dire altro, è quello è oggettivo, però secondo me sono stati fatti dei passi, delle modifiche normative abbastanza sensate, ecco.
0: L'ultima raffica di domande a cui mi devi rispondere in maniera secca, caro Ivan, non c'entrano quasi niente con la Serie C, ma te le devo fare comunque. Chi vince il playoff di Serie B stasera?
1: Chi vince proprio il mondo, dai. Penso sì.
0: Il mondo. Mondo. Chi vince la Champions?
1: Ah, così proprio...
0: Così, secca.
1: Poi il Paris Saint-Germain.
0: E la terza, quando dobbiamo farlo, l'editoriale su Tutto C, settimana prossima? Bella, questa. Cioè,
1: quindi annunciamo ufficialmente la nascita, l'arrivo di Daniel Occidente su Tutto C.
0: Esatto,
1: vediamo.
0: Ci faccia sapere, caro direttore. Vai, Ivan, grazie mille per essere stato qui con noi. A presto.
1: Un abbraccio, buon proseguimento.
0: Salutiamo Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com. Andiamo avanti perché Claudio Ferrarese in cabina di regia mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo ospite. Do il benvenuto qui su A Tutta C a mister Massimo Bagatti. Salve mister.
2: Grazie, salve, buonasera.
0: Innanzitutto grazie ovviamente per aver accettato il nostro invito. La domanda per iniziare ovviamente l'abbiamo fatta anche al direttore di TuttoC.com. Siamo arrivati alla fine dei playoff di Serie C, l'ultimo atto, il doppio confronto fra Union Brescia ed Ascoli. Chi è secondo lei la favorita per la vittoria finale?
2: Beh, ora onestamente è un po' come tirare una monetina perché vedo due squadre... L'Ascoli è una squadra che ha dato una grandissima impressione la gara di andata, veramente contro il Catania ha fatto una partita clamorosa, un po' sofferto un po' di più al Massimino, quindi sicuramente penso che a Brescia non sarà semplice per l'Ascoli, però il ritorno in casa secondo me la potrebbe favorire. In questo momento forse l'Ascoli la vedo leggermente favorita sotto il profilo del gioco, il Brescia comunque ha un grande blasone, una squadra anche comunque forte, sono due squadre veramente forti, dare un pronostico sarebbe un po', diciamo, un po' tirare una monetina, ecco.
0: Classico 50-50, anche perché si tratta di due delle squadre che hanno chiuso al secondo posto, quindi almeno questo certo. Sulla carta era la previsione, non le più forti sono arrivate in fondo, sono arrivate nelle Final Four, tutte le squadre chiuse al secondo posto, più la Salernitana. Ecco, proprio sulla Salernitana, mister, sulla Salernitana e il Catania, che sono le due squadre che sono state eliminate, sconfitte nella semifinale, abbiamo sentito prima le parole di mister Toscano, che di fatto parole che sanno di addio. Ecco, secondo lei quella del Catania è una stagione... è fallimentare, forse la parola è forte, perché in Serie C vince soltanto una squadra, il Catania poi è stata eliminata in semifinale dei playoff da una grande squadra come l'Ascoli, però le ambizioni almeno di inizio stagione erano altre per il Catania.
2: Beh, diciamo che sì, esatto, fallimentare sicuramente una parola forte, anche perché il campionato l'ha vinto il Benevento, non è che l'ha vinto un upsider, ha vinto una squadra comunque altrettanto forte che era nelle previsioni della vigilia insieme a Catania e Salernitana come favorite del girone. Quindi fallimento no, sicuramente quando si crea un po' di confusione, cambi di allenatore così, dopo comunque non è mai semplice, però alla fine penso che Catania abbia fatto comunque un buonissimo campionato, ha avuto quel momento nel giro d'andata di crisi e alla fine l'ha pagato e non è più riuscito a recuperare.
0: Per quanto riguarda invece la Salernitana, ripartirebbe da mister Cosmi, lei?
2: Questo sicuramente Cosmi è un allenatore che ha dimostrato anche in categorie superiori il suo valore, quindi quello è sicuramente un allenatore importante, un allenatore esperto che può sicuramente reggere anche la pressione di una piazza come Salerno, che non è una piazza normale, perché alla fine ci sono sempre piazze e piazze, come io dico sempre, ci sono dei giocatori in cui in certe piazze fanno bene, in certe altre fanno fatica e viceversa, perché comunque la pressione è una cosa che c'è, non si può nascondere. Per ciò che riguarda quello che mi avevi chiesto prima, per ciò che riguarda secondo me l'andamento qua dei playoff, ho visto sicuramente nell'Ascoli e nel Brescia, due squadre a livello fisico forse sono arrivate meglio, più brillanti a questo finale di stagione rispetto a Salernitana e Catania.
0: Mister, guardando poi al futuro, proiettandosi già alla prossima stagione, il girone A tutto sommato dovrebbe essere abbastanza equilibrato. Nel girone B ci saranno diverse squadre anche che retrocesse dalla Serie B, come lo Spezia, la Reggiana, quindi molto molto equilibrio. Quello che invece mi piacerebbe analizzare con lei sarà il girone C, perché al netto di Catania e Salernitana che sono rimaste, squadre come Cosenza, Crotone, Casertana, Casarano che ha fatto benissimo, ci sarà il Bari anche nel girone C di Serie C, sarà un campionato, se quest'anno era di alto livello, il prossimo anno lo sarà molto di più.
2: Sì, sicuramente è un girone che a livello di piazze, di fascino, è sicuramente il girone più, tra virgolette, più bello, ecco, perché quello comunque con più tifo, quello con più spettatori, quello in cui in ogni partita ti senti più giocatore, ecco, rispetto magari al girone A, in cui a volte sono delle partite un po' che a livello di ambiente sono più quasi simili alla Serie D che alla Serie C, che non vuol dire comunque che il livello sia diverso, perché secondo me poi alla fine il livello dei giocatori di Serie C è molto più simile di quello che si dice, poi alla fine questi playoff lo stanno anche dimostrando. Però sicuramente a livello di fascio il girone C è clamoroso.
0: Mister, l'ultima domanda prima di salutarla, perché sarà un'estate lunga, sarà un'estate lunga non solo sul mercato, perché già adesso le squadre si stanno muovendo, poi vedremo se come arriveremo poi alla compilazione dei calendari di Serie C, però già adesso, ne parlavamo prima anche con il direttore di Tutto C, ci sono squadre che faticano ad iscriversi, squadre che poi magari si iscriveranno però faranno fatica nel corso del campionato. Abbiamo visto gli esempi quest'anno del Rimini, stromesso campionato in corso, la Triestina che ha chiuso con 24 punti di penalizzazione. Insomma, secondo lei, mister, cosa bisogna fare ancora di più per evitare queste situazioni?
2: Ma secondo me a volte è un po' a sorriso, no? Perché sono tutte cose che tanto si sanno già e io non capisco, esatto, perché non vengono risolte, perché dico una squadra a caso, sicuramente Razzignano non avrà mai questo problema, no? Si sanno già, esatto, all'inizio quali sono le società che hanno i problemi. A volte sento dire ridurre le squadre e tutto. Ci sono tanti presidenti di Serie D con piazze che non farebbero mai un buco, non salterebbero mai per aria. E quelli che saltano per aria sono sempre le solite persone, quindi quello che sarebbe così semplice risolvere il problema togliendoli dal calcio e facendo controlli più serrati su quelli che sono i conti e i bilanci, e non ci sarebbe mai un problema. Non si vuole fare e i problemi ogni anno arriveranno, cioè penso che veramente sia quasi un finto problema, perché poi si lasciano quelle persone nel calcio e poi ci si preoccupa che quelle persone fanno fallire le squadre, ecco.
0: Sono totalmente d'accordo con lei, mister. Io la ringrazio per essere stato qui in diretta con noi. È stato un piacere averla qua su A Tutta C.
2: Piacere mio, buonasera.
0: Ringraziamo mister Massimo Bagatti per essere stato qui in collegamento con noi. Andiamo ad ascoltare adesso, abbiamo ascoltato prima le parole di mister Tomei, tecnico dell'Ascoli, una delle due finaliste, andiamo ad ascoltare ovviamente per par condicio anche le parole dell'altra finalista, il tecnico dell'Union Brescia, Eugenio Corini.
3: Secondo me tatticamente in queste due partite il Brescia ha dato il meglio, tatticamente secondo me non c'è stata partita, e qui bisogna fare i complimenti a Eugenio Corini, perché è lui che mette giù la squadra. Però già da stasera non conta nulla quello che è accaduto fino ad oggi, sei d'accordo?
4: Ma intanto grazie, però questo va fatto ai giocatori, perché anche questa sera siamo andate oltre a tantissime difficoltà che abbiamo subito in questi 5 mesi e mezzo, abbiamo messo in campo giocatori al limite, dunque non so come usciremo da questa partita, ma era troppo importante passare questo turno e coltivare questa grande speranza che abbiamo nel cuore di vincere questo playoff, e dunque il merito va ai giocatori veramente. Io prima della partita con loro ho parlato di desiderio e volontà. Tutti noi desideriamo e desideravamo arrivare in finale, e questo era qualcosa di assoluto e concreto, ma era la volontà e la voglia di andare oltre le difficoltà, di reggere la fatica, di reggere qualche mezzo infortunio, di reggere il fatto che magari qualcosa non va nel verso giusto. E io penso che tutta questa volontà oggi si sia vista in campo, e questo rappresenta l'identità dei bresciani, il grande carattere, la voglia di andare oltre a qualsiasi tipo di soddisfazione, di difficoltà. E questo ha dato una grande soddisfazione a tutti, perché i ragazzi hanno rappresentato quella che è l'identità. E questo è quello che ho detto quando sono arrivato l'11 dicembre. Volevo che il pubblico si riconoscesse nella squadra, e portare 16.000 spettatori ad oggi, avere un sold out, avere tutto questo entusiasmo è qualcosa che la gente ci ha dato come credito. Insieme abbiamo spinto la nostra squadra in finale, adesso dobbiamo fare tutti insieme l'ultimo sforzo.
5: Hai messo, sembra, nei giocatori un dosatore di energia, perché per larghi tratti il Brescia ha controllato come se si stesse amministrando, rallentato il gioco, preferiva magari il passaggio indietro per tenere di più il possesso del pallone, anche perché a un certo punto la Salernitana non pressava alto, si è messa a pressare alto soprattutto alla fine. E mi è piaciuta anche molto la lucidità alla fine con cui il Brescia in due o tre situazioni è uscito da, con triangoli stretti dal cuore dell'area, poi su una di queste è arrivato il 2-0. Cioè una gara molto intelligente, complimenti.
4: Sì, perché anche all'andata il concetto del palleggio è stato fondamentale. Più vanno avanti le partite, avete visto che caldo c'era in questi giorni. Abbiamo giocato tre giorni fa, tra l'altro giocando alle 8 faceva ancora molto caldo, dunque il controllo del gioco e il dominio della palla in certe situazioni era fondamentale per recuperare energie, togliere linee di pressione all'avversario, anche stancarlo, farlo correre. E io penso che nei 180 minuti abbiamo affrontato una squadra di grande valore, allenata bene, ma penso che abbiamo meritato di passare questo turno.
6: Ciao Eugenio.
4: Ciao.
6: Complimenti. Magari in una serata così parlare dei singoli può sembrare fuorviante, però chi osserva sport o ha fatto sport da una vita sa che è difficile saltare e prenderle di testa quando si hanno i crampi. Io credo che Silvestri questa sera sia stato un esempio eccezionale da questo punto di vista. Altri giocatori al suo posto si sarebbero messi in un angolo, avrebbero chiesto il cambio, lui svettava e poi si piegava per i crampi.
4: Ma un ragazzo che è cresciuto tanto, un giocatore che in C ha sempre giocato per vincere, ma nel tratto che io sono arrivato l'ho visto migliorare su tantissimi aspetti. Oggi vedo un giocatore solido, vedo un giocatore centrato, vedo un giocatore su cui la squadra si può appoggiare. Come vi ho detto, abbiamo gestito durante l'anno veramente lo svuotamento dell'attacco, poi del centrocampo e adesso del reparto difensivo, e se vedete come abbiamo affrontato questa doppia sfida contro una squadra che negli attaccanti centrali si definisce e porta le migliori caratteristiche, è stato molto importante. Ha fatto una grandissima partita Gigi come reparto difensivo, e non dimentico Stefano Gori, Vale e Alberto Rizzo come Moretti nel tratto di partita che è entrato. Hanno fatto molto bene i quinti, i centrocampisti si sono fatti il culo lavorando, combattendo, e questo per me è un po' il sunto di quello che dobbiamo essere per portare questa squadra nella maniera più lucida a giocarsi questa doppia finale contro una squadra che capiremo adesso fra pochi minuti quale sarà. Ma non è mai finito il calcio, dunque aspettiamo. È novantesima, allora penso che sarà l'altra.
7: Dovrebbe essere fatta, sì. Ciao Eugenio, complimenti ovviamente. È chiaro che adesso sei in finale, la vuoi vincere, però a prescindere da come andrà questa finale, Ciro ti ha fatto giustamente i complimenti dal punto di vista tattico, te li faccio anch'io, te li fanno tutti. Complimenti vanno fatti però anche ad Andrea Ferretti, perché ha fatto un mercato di gennaio dove le sliding doors, Crespi, Lescano, l'ha vinta lui. Il Lamesta. Ma poi torniamo ancora anche Mallamo, lo stesso Moretti, torniamo ancora a gennaio, andare a pescare un giocatore come Mercati. È vero che poi ci sono stati tutti gli infortuni, però Ferretti è andato veramente a prendere i giocatori giusti, no?
4: Ma il direttore è giovane ma è molto capace, capisce le caratteristiche dei giocatori e prevedo per lui un futuro luminoso, perché capisce di calcio, conosce i giocatori e di conseguenza è una fortuna per noi averlo. Perché quando hai direttori che sanno riconoscere anche l'idea dell'allenatore, sanno trovare giocatori adatti a quello che vuol mettere in campo, diventa qualcosa di importantissimo. E penso che Andrea veramente, da quando poi è diventato direttore sportivo nella sua carriera, ha fatto ottime cose e le sta facendo anche quest'anno qui a Brescia.
8: Ah, diciamo che è finita e puoi metterci quel pizzichino di onestà in più che comunque metti solitamente nelle tue risposte. Ti aspettavi di passarla non in maniera facile, perché non è stato facile e perché la Salernitana ha comunque dimostrato di essere un avversario di valore, però nella doppia sfida credo per l'80% del tempo di gioco effettivo c'è stata una superiorità secondo me indiscutibile. Ecco, ti immaginavi che la tua squadra che avevi preparato per 3 settimane durante la sosta potesse imporsi in questo modo, o ti aspettavi comunque una doppia sfida un po' diversa?
4: Guarda, siamo cresciuti tanto, secondo me manca un pezzo che è quello di definire le partite, perché anche questa sera l'abbiamo tenuta viva fino all'ultimo minuto, e dunque è un pezzo che a volte sancisce la differenza tra essere una squadra che quando deve chiudere le partite le chiude. Per me siamo cresciuti tanto, abbiamo una percezione del gioco totalmente diversa, delle conoscenze diverse in cui i ragazzi si riconoscono. L'appunto è, come vi ho detto prima di questa partita, il 91esimo a Salerno, nonostante oggettivamente una grande partita, perdavamo 1-0, e questa sera, nonostante un'altra grande partita, al netto dei 3 giorni, del caldo, di tutto quello che sancisce, dunque sicuramente un po' più sporca rispetto alla partita d'andata, perché le energie mi sono venute un po' meno, dovevamo sicuramente cercare di fare più gol e portare la partita in sicurezza prima. E questo è un aspetto su cui dobbiamo migliorare, perché andando, non è finita, ma insomma, se affronteremo l'Ascoli, da questo punto di vista squadra molto qualitativa, che gioca un ottimo calcio, probabilmente il migliore visto in Serie C quest'anno, e dunque sarà un avversario ostico, e dunque dobbiamo consolidare quelle che sono le nostre certezze e cercare sempre quel miglioramento che, dico ai ragazzi, non è mai finita, bisogna sempre spingere oltre il limite, e dovremo cercarlo anche in questa doppia sfida con l'Ascoli.
0: Le parole di mister Eugenio Corini, tecnico dell'Union Brescia, una delle due finaliste dei play-off di Serie C, l'altra sarà l'Ascoli, il 2 e il 7 giugno il doppio confronto. Si parte il 2 in casa del Brescia al Rigamonti, ritorno in casa dell'Ascoli il 7 giugno con la gara di ritorno, che sarà visibile anche in chiaro su Rai Sport, quindi non avete scuse per poter assistere a questo doppio confronto per sancire chi sarà l'ultima promossa in Serie B. Noi siamo arrivati alla conclusione invece del nostro ultimo appuntamento pomeridiano. Dopo di noi ovviamente il TMV News e poi storie di calcio. Noi torniamo ovviamente lunedì mattina alle 9:45 con A Tutta C. Daniele Uccellieri vi saluta, restate con noi.
9: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
10: Intanto do il buon pomeriggio a Nicolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato, buon pomeriggio.
11: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
10: Ciao Nick, buon pomeriggio a Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
12: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
10: Buon pomeriggio anche a Daniele Garbo. Ciao,
13: ciao Daniele.
14: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
10: No, dicevo, chiudo Stefano, poi lascio a voi un commento veloce su questa questione. Penso che non è possibile che poi, con tutto il rispetto lo dico, i tifosi possano fermare le partite, gli eventi. No, ci sono delle autorità preposte che devono garantire la sicurezza, che devono garantire i soccorsi, quindi non è una cosa fattibile. Non è una cosa ammissibile anche che i giocatori poi siano costretti ad andare a parlare con i tifosi e da lì creare una situazione di cortocircuito totale, anche perché qualcuno dice perché non hanno fermato anche le altre partite. Ma vi immaginate voi tenere fermi le altre partite per un'ora e più? Con quale motivazioni? Per quale motivo? Cioè tu tieni quasi in ostaggio altri campi?
13: Sono
10: in attesa,
13: d'accordo,
10: cioè,
13: c'è poco altro da aggiungere.
10: Una situazione che non è possibile.
13: Siamo tutti d'accordo.
10: Sì, sì, non so, Daniele, tu che...
14: Guarda,
10: insomma, da nostro... Vai.
14: Mi è sembrato di rivedere quel derby famoso,
10: sì,
14: di Roma, no?
10: Bravissimo.
14: Quando i tifosi dicono, decidete voi se non si deve giocare. Ieri sera sono stati bravi quelli della questura a ribadire che la partita si doveva giocare, poi sono stati bravi anche a far uscire i tifosi senza incidenti. Però io mi chiedo una cosa: pensate se per caso i risultati fossero stati diversi e la Juventus, giocando con un tempo di ritardo, fosse qualificata per la Champions, immaginate cosa sarebbe successo?
10: Sì, sì, no, no.
14: La regolarità del campionato non c'era più, no? È evidente.
10: Sì, sì.
14: Non c'era più. Cioè, non è possibile una cosa del genere. I tifosi decidono se si può giocare o non si può giocare una partita per un incidente che è avvenuto fuori dallo stadio. Ma dove può succedere una cosa? Solo in Italia può succedere una cosa così.
10: No, no, è inammissibile, dai. Anche il ministro prima abbiamo mandato un pezzo, ha detto che non... poi sentiremo anche Malagò che vuole addirittura studiare qualcosa, perché non è possibile, che non è la prima volta che avviene una situazione di questo tipo, ecco. E da Nick.
13: Ma ecco, cosa c'ho da aggiungere? Niente, non direi altro che ulteriori banalità su questa vicenda, perché chiaramente è tutta da condannare, cose che si sono viste che non vanno assolutamente bene, però io credo che le parole siano sempre molto importanti su queste vicende, ma lo sono di più i fatti, perché io di parole su questo, su come vanno gestite certe situazioni e sulle riforme del calcio ne ho sentite infinite, e ora è il momento di procedere in tutti i settori, che bisogna permettere alle persone di andare allo stadio in maniera serena, che non ci debbano essere problematiche, che non ci devono essere più incidenti, che chi commette degli atti di questo tipo deve essere punito, però bisogna farle le cose, ecco, cioè nel senso che bisogna mettere tutti quanti nelle condizioni di poter agire in maniera tempestiva, però servono i fatti veri, concreti. Io sono di questo avviso.
10: Vediamo, Massimo, ti lascio chiudere a te, poi andiamo un po' ai nostri 30 secondi di questa ultima giornata di campionato. Buon anni.
15: Ma sono fatti che, come diceva insomma bene Daniele, mi è sembrato di ritornare indietro nel tempo a un derby di Roma. Sono fatti spiacevoli che c'entrano poco con il calcio, mi dispiace, perché poi sostanzialmente sono delle situazioni che mettono sempre in cattiva luce tutto un movimento calcistico, che invece c'è tanto altro di bello dietro, e a volte si passa tutto questo bello, si passa sempre in secondo piano. Quindi mi dispiace moltissimo per il ragazzo, per tutto quello che è successo, però a volte veramente non riesco a capire cosa scatti nella testa delle persone quando succedono queste cose. Per me è follia lo stato puro.
10: Condivido. Bene, allora dai, facciamo questi
13: Speriamo
10: 30...
13: davvero che arrivino buone notizie dall'ospedale.
10: Sì, questo è importante. È una cosa più importante. Sì, importantissimo. Anche per capire poi veramente che ancora non si è capito bene la dinamica e tutto di quello che è successo, quindi è inutile. Però ecco, il fatto che poi si ferma una partita, questo ci fa un po' così pensare. Va bene, detto questo andiamo avanti. Partiamo con i nostri 30 secondi dedicati alla 38esima di campionato, la fine, game over di questa stagione, di questo campionato. Stefano, i tuoi 30 secondi.
16: Beh, insomma, dedicate alle quattro squadre che chi per un motivo e per un altro hanno determinato un po', no, l'interesse principale. Come Roma, secondo me, meritano di andare in Champions League, e poi sullo sfondo, ma neanche tanto sullo sfondo, il dramma sportivo di due colossi come Milan e Juventus. Mm. Ingiustificabile, insomma, sono due lavori sui quali bisognerà tanto riflettere, perché
10: assolutamente sì.
16: C'è chi festeggia e c'è chi deve poi spiegarci qualcosa, insomma, che non è andato per
10: che
16: questo
10: cosa è successo tutto,
16: perché io sono d'accordo con la tua tesi, possiamo pure parlare di organici, quello che ti pare, ma insomma non è che puoi arretrare così nel tratto decisivo, no?
10: Assolutamente. Garbo,
16: grandi responsabilità.
17: Ma io li dedico al Como, che 7 anni fa giocava in Serie C e ora si trova ad affrontare nella prossima stagione la Champions League. Mi è piaciuta anche la dichiarazione a caldo di Fabregas, che ha detto: devo pensarci, devo stare molto attento, devo lavorare a fondo, perché insomma non voglio andare in Champions League e andare a Santiago Bernabeu a prendere 6 gol, voglio cercare di essere competitivo. Mi sembra un segnale molto, molto importante alla società.
10: Bellissima storia di calcio, assolutamente. E vado da Niccolò Ceccarini.
18: Guarda, io vado un po' controcorrente, perché ieri ho visto, l'altra sera ho visto la domanda di Guido De Angelis, che non era una domanda, era un ringraziamento a Maurizio Sarri, e ho visto la faccia di Sarri. Io li dedico a loro questi 30 secondi, perché quello che ha detto Guido e quello che naturalmente respirava Maurizio Sarri, a me francamente mi ha fatto emozionare, e io sono tifoso della Fiorentina, quindi, però sentire un giornalista, no, che individua in una figura come quella di Maurizio Sarri la coerenza, la passione, l'interpretazione di quello che vuol dire il mondo di un'altra tifoseria, di un'altra squadra, quando ha fatto il passaggio ti sei informato sulla nostra storia, Mi fa tanto piacere per Maurizio e quindi questa cosa mi ha molto colpito. L'ho vista 3 volte, ti dico la verità, perché tutte e 3 le volte mi emozionava sentire un giornalista che comunque a Roma conoscete tutti e che insomma è una voce storica, no, della Lazio, sì. E un allenatore che è stato così tanto apprezzato, a maggior ragione che un mio regionale, vorrei quasi dire un mio concittadino, apprezzato anche a Roma, mi fa tanto piacere.
10: E vado da Massimo Bonanni.
19: Allora, io i miei 30 secondi vado un po' controcorrente rispetto a quello che ho sentito. Non guardo la parte alta della classifica, ma guardo la parte bassa. I miei 30 secondi sono per Eusebio Di Francesco, che dopo 3 retrocessioni è riuscito a togliersi di dosso, a scrollarsi di dosso questa sorta di maledizione. E sono molto contento per lui, per l'uomo che è, per l'allenatore che è. E quindi mi fa molto piacere che quest'anno sia riuscito a salvare il Lecce.
10: Eh sì, ci è riuscito.
16: Era pioppata un'altra, due, dai.
10: Due, una Venezia e Frosinone. Frosinone. Sì,
19: sì. Che non aveva avuto mezza un'altra. Verona?
16: Esonerato?
19: No. Esonerato, ma stava male.
10: Vabbè,
16: no,
10: sì, diciamo che Samp, gli toglie un po' di amarezza, diciamo, dopo le vicende non positive.
19: Sì, stava pure a
16: Cagliari, bravo. Sì, le stai proprio scartabellando tutto.
10: Bene,
16: tutti.
10: Bene. No,
16: proprio nel giorno del suo...
10: e poi tiri fuori tutti. Tiri fuori tutti. Va bene.
16: E noi cercavamo un attimo e tu sei a tirare fuori tutti. Vabbè,
10: dai. No, poi sentite.
19: L'ho detto.
10: Sì, scherziamo. No, ma poi c'è anche da dire una cosa, caro Massimo, caro Nick e Daniele e Stefano, che Bonanni e Orlando hanno finito a pari punti il gioco
16: questa
10: dei pronostici.
16: Questa è una cosa...
18: Ah, ci picchia.
10: Sì, non è mai successa la targa, cosa... alla 4ª edizione. Allora no, qui io sono...
16: 2 premi o un...
10: Vi chiedo a voi, facciamo una
16: ma
10: sorta...
16: Ma 2 premi, dai.
10: No,
16: premi.
10: Facciamo una sorta di giuria. O li premiamo entrambi,
16: sì, io direi.
10: Oppure... Se la giocano con la finale di Champions League.
16: Io sarei per 2 premi.
10: Che dite, Garbo? Tu che cosa dici?
16: Perché i pronostici sono legati al campionato, non c'entra niente.
10: Anche questo è vero.
18: Non lo so. Io a me piacerebbe decretare un vincitore, quindi farei giocare la finale di Champions.
10: Allora, vedi, da giocatore. Nick, tu che decidi? La mettiamo ai voti oggi.
18: Sono arrivati a pari merito Orlando e
10: Bonanni, 67 punti.
18: Io a questo punto sì, anch'io sarei per un vincitore, per uno spareggio, però siccome Massimo Orlando ha vinto tante partite nella Fiorentina, facciamo vincere Bonanni, che almeno si vince il torneo dei pronostici.
10: Vabbè, magari facciamo vincere così, però senza un... allora bisogna fare un...
16: Io sarei per 2 premi.
18: Allora, ho capito, e allora facciamo la finale.
10: Vedi.
18: Ci dici la classifica finale, ragazzi?
10: Sì, la classifica...
18: Bonanni deve vincere perché fa il doppio.
10: Ah, ho capito. Ecco. No, la classifica finale ci chiedeva Garbo, Bonanni, Orlando 67, Piccari 66, Garbo 63, Ceccarini 61.
16: Io sono retrocesso.
10: Braglia 60, De Paola 58, in Palomini
18: chiude. Una grande rimonta ho fatto.
10: Ho fatto una grandissima rimonta, proprio da campione che all'ultimo
16: voleva. La remontata di Garbo.
10: Hai fatto una remontata clamorosa proprio. Sei arrivato in Champions, hai capito? Zona Champions. Zona Champions. Va bene, quindi...
19: Io e Orlando ci chiamiamo Massimo tutti e due.
10: Esatto.
19: Siamo tutti e due mancini.
10: Esatto.
19: Abbiamo fatto gli stessi punti. Cioè, ci dice male in tutto, se no potremmo fare anche tranquillamente 2 premi. Però io ho detto, per rispetto dell'uomo, della carriera che ha fatto, io lo darei a lui.
16: Vabbè, dai, no. Fai un po' come il Sharawi di Bala ieri. Miglior giocatore, visto?
10: No, dai, di facciamo... Bala, lo chiederemo, lo facciamo, la giuria la facciamo fare agli ascoltatori, che devono votare loro come deve finire questo ex aequo.
16: Esatto.
10: Così decideranno gli ascoltatori se fare la finale di Champions oppure assegnare a tutte e due la vittoria, e quindi doppio premio per Bonanni e Orlando. Vabbè, decideremo. Detto questo, ragazzi, io vi butto lì un paio di... facciamo un po' un giro su una serie di temi. Dove vogliamo cominciare? Ma ce ne so veramente
16: tanti. Dove
10: vogliamo
16: cominciare?
10: Ma io deciderei e vorrei capire questo fallimento di Allegri.
16: Beh, brutta la parola.
10: Ho capito, però c'è bisogno...
16: Non
10: vedo l'ora.
16: Poi dopo si arrabbiano Spalletti, Conte. Questo è fallimento, ragazzi. Questi falliti.
10: Ho capito, però su Conte ci andiamo.
16: Troviamo un sinonimo.
10: Ditemi perché allora ha sbagliato Allegri, io non lo so.
16: Questo imbarazzo, diciamo.
10: Una motivazione.
16: Un imbarazzo del...
10: Una motivazione. Una motivazione di questo...
16: Guarda, la motivazione secondo me l'ho visto nei volti trasfigurati di tutti gli allenatori. Il calcio è cambiato, adesso non voglio fare il filosofo, il sociologo, ma hai visto Guardiola? Sembra uno che ha cominciato l'altro giorno ad allenare, è trasfigurato il volto, anche Luis Enrique probabilmente potrebbe fare una doppietta clamorosa col Paris, ma anche lui lo vedo proprio tutto scavato. Conte devastato, Spalletti, Allegri non ne parliamo. Ecco, vedi, quando poi vedi il volto di Gasperini, di Fabregas, sono due persone molto allegre, quindi non conta la carta d'identità, conta stare sul pezzo, perché se fai bene oggi non puoi essere sicuro di far bene domani. Questo è viceversa, è un calcio che ti trita, ti aggredisce la testa. Questi allenatori sono stressati, secondo me probabilmente puoi durare 2-3 anni e poi cambiare, perché ti consuma. Vedo tutti gli allenatori consumati, giocatori consumati.
10: Quindi lo stress
16: è uno stress che ti divora, ti divora.
10: Quindi come motivazione, diciamo.
16: Quindi secondo me sono stati aggrediti dallo stress Spalletti e Allegri.
10: Parliamo di Allegri, poi ci andiamo.
16: Allegri è stato investito da uno stress eccessivo, da una pressione che anche 30 anni di carriera, 25 anni, ha vinto tutto, non c'entra niente, l'esperienza te la dà in te, cioè non ti serve a niente. Cioè non è che tu dici quell'esperienza ti aiuta a gestire il calcio in questo momento, no, perché poi scopri che anche se hai vinto, anche se hai allenato 20 anni, arriva uno più bravo di te, più fresco di te, più lucido di te e preparato come te. Questo è il calcio, è meraviglioso. Quindi attenzione a questi allenatori super pagati che rischiano di saltare fuori. Cioè, le società non andranno, medieranno, Marco, questo. Quindi Allegri deve trarre insegnamento, perché nella vita è meraviglioso, può essere ricco, famoso, vincente. Poi a un certo punto dice: ma come mai non ho qualificato il Milan? Perché sei stato aggredito da tutte queste pressioni, e gli altri ti hanno fatto il sorpasso all'ultimo perché sono più freschi, più leggeri, più energici.
10: Le pressioni, allora.
16: Sì.
10: Nicolò Ceccarini, la motivazione di questo finale, veramente, ricordiamo, il Milan nelle ultime 10 partite, 10 punti fatti, 6 sono le sconfitte. Pensate,
18: guarda,
10: nelle...
18: Marco,
10: ti dico solo questo dato, che mi sembra ci abbiamo una grafica velocissima. Ricordate questo grafico: le ultime 10 partite, Roma 22 punti, Como 20 punti, Juventus 19 punti, Milan 10 punti. C'è un abisso proprio.
18: Allora, sicuramente ci sono tante spiegazioni che naturalmente riflettono poi quello che sta accadendo oggi al Milan. Hanno fatto un ottimo girone d'andata, poi sono crollati nel momento in cui non sono più riusciti a pensare al sogno scudetto, ma questa non può essere né una giustificazione né un attenuante. Io credo che Allegri abbia responsabilità, ma non quanto la sua società, che ne ha nettamente molte di più. Perché se oggi vanno via tutti, vuol dire che la società era su basi zero. Cioè, nel senso, vuol dire che la società non era solida, perché se oggi il proprietario del Milan è pronto ad azzerare tutto, cioè via Tare, via Allegri, via Moncada, via Furlani, voi sapete meglio di me che non è facile fare calcio se non si ha una società solida alle spalle. Secondo me ci sono state troppe divergenze e alla fine il tappo è saltato. Questo non vuol dire responsabilità di Allegri, che comunque sono importanti, ma non determinanti.
10: Vado da Garbo.
20: Ma guarda, io sono sicuramente più stupito dal crollo del Milan che da quello della Juventus, perché Spalletti è arrivato, è salito su un treno in corsa con una squadra che non ha costruito lui, sembrava vicino al traguardo, poi è crollato. Ma il crollo del Milan è più spiegabile, perché il Milan aveva cominciato alla grande in campionato, appunto, che qualcuno lo vedeva addirittura in corsa per lo scudetto. Ha fatto un ottimo giorno di andata e poi è misteriosamente crollato. Allora, io sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto Nicolò, nel senso che le responsabilità della società secondo me sono evidenti, e dico un nome per tutti: Ibrahimovic. Vorrei capire, ancora non si è capito qual è il suo ruolo dopo 2 o 3 anni, non si è capito cosa fa, se sei mina di Zania, che cosa consiste il suo lavoro, non si è capito. Pare che sia l'unico che dovrebbe sopravvivere a repulisti della società. Questo è davvero inspiegabile. Sicuramente ha commesso qualche errore anche Allegri, su questo non ci sono dubbi. Credo che il suo ciclo al Milan sia terminato. Si parla di Napoli, anche lì sarà una bella storia, perché c'è da ricostruire anche lì un ambiente. Però Allegri sicuramente ha pagato molto, secondo me, il girone di ritorno, in cui ha fatto probabilmente delle scelte sbagliate. Da un allenatore bravo come lui a gestire le situazioni più difficili, francamente questo non me l'aspettavo.
10: Buonanni.
21: Io sì, sono stupito dal fatto che il Milan alla fine non sia riuscito ad arrivare in Champions. Non sono
10: col Cagliari, salvo che ha fatto le bracciolate fino a qualche giorno prima della partita.
16: Fatto un po' tutte, sì.
21: Io cioè, diciamo che il Milan ho sempre pensato che potesse essere una squadra che magari era stata costruita da Allegri, però durante l'anno era stata costruita per difendersi e ripartire in contropiede. A me questa cosa che il Milan non c'aveva i centravanti, il Milan c'aveva Fulkrug e i Menez, non li ha mai fatti giocare. Si è intestardito nel far giocare Leao e Pulisic, entrambi prime punte, perché per forza doveva secondo lui giocare così, perché dietro aveva capito che aveva trovato una solidità. Però poi nel momento in cui tu non riesci a modificare un pochettino la partita, vai in difficoltà. Quindi io dico che secondo me Allegri ha delle grosse responsabilità da condividere probabilmente insieme alla società, ma ha delle grosse responsabilità. Non è mai riuscito a creare un piano B. Lui ha trovato una sua identità, secondo lui l'ha portata avanti fino alla fine, e questa cosa un pochino mi dispiace, perché penso che da un allenatore capace, da un allenatore vincente, da un allenatore abituato a lavorare in certi ambienti, non essere riuscito a trovare un diversivo a quelle che sono le tue idee, secondo me cioè non è possibile non dargli delle colpe, così come ai giocatori, così come alla società. Quando il Milan che non riesce ad entrare in Champions, dopo che c'è stato fino all'ultima giornata, dalla seconda di campionato fino all'ultima è stata in zona Champions, non ci entri, secondo me qualcosa di sbagliato è successo da parte della società, da parte dei giocatori,
10: sì,
21: da parte dello staff.
10: Tutto giusto. No, insomma, io però cioè in questo momento non condivido una cosa, e ve lo dico proprio. Cioè, se tu pensi che, voglio dire, chi di voi pensava che non potesse vincere col Cagliari o fare un punto? Chi di voi?
21: Ma che scherzi, no?
10: Ma chi di voi?
16: Io ti avevo detto partita segnata, infatti. Abbiamo visto, sì, al contrario.
10: Quindi io adesso capisco tutte le problematiche societarie, gli errori fatti da Furlani, quello che volete. Però giochi col Cagliari, salvo che stanno veramente in ciabatte, tu vai in vantaggio, ragazzi. Ma non so se avete avuto modo di vedere un pezzo di questa partita, tutta la partita. È stata una partita inguardabile.
16: Possiamo parlare
10: inguardabile
16: di tutto, possiamo dare tutte le responsabilità alla società, ma ripeto, guarda, credimi, gli allenatori sono, alcuni sono svuotati, non danno niente. Se tu li senti parlare, sono analisi non aggrappate ed aderenti alle azioni che devono,
10: ieri,
16: poi fanno le
10: ce
16: loro
10: l'abbiamo
16: squadre.
10: Allegri ieri ce l'abbiamo.
16: Sono tutte analisi da Maracanazzo, ma come possiamo fare noi? Cioè, invece gli allenatori non pensano invece a parlare, vedi, con la freschezza di Gasperini, di Fabbrica, di Chivu. Cioè sono allenatori, sono proprio soggettivi, cioè nel senso che quando parlano tu li segui e collima quello che dicono con quello che fa la squadra. Alcuni invece fanno dei comizi, fanno delle cose che durano 10 minuti, che non dicono niente, perché non sanno cosa dire, poverini. Cioè, io li comprendo, perché posso dirti una cosa, perché manca equilibrio. Cioè le loro squadre, nei momenti magari che fai tre partite vittorie consecutive, ti senti un dio, esalti quello, esalti quell'altro, poi dopo 15 giorni quello non ci sta più, non fai due passaggi di fila e dici, e parli sempre allo stesso modo, tipo ma il calcio è così. Tu ascolta tutte le dichiarazioni diciamo di quelli che hanno perso questo rush finale, sono molto simili, mentre tu ascolta gli uomini che hanno centrato l'obiettivo, e anche quando erano in difficoltà, presa sul gruppo, sul pezzo, nonostante le difficoltà, nessun alibi, nessun attenuante, il nostro obiettivo è la Champions League, mentre gli altri una volta parli di scudetto, ma poi parli di roba, no, ma guarda che avete detto voi, e voi dovete fare così, e voi dovete fare colà. È già un arrampicarsi sugli specchi, quindi tu sei fragile dentro e il gruppo ne risente, perché se ha una mano e tu gli dai una mano, tu gli dai una mano per buttarlo giù, per affossarlo.
10: Allora,
16: cioè, questa parola a me non piace, poi concludo. Fallimento, diciamo, questa mancata valutazione di quello che hai sotto mano è grave, quindi la responsabilità è esclusivamente tecnica, perché come dicevamo, e qui abbiamo Niccolò, cercavamo Maria per Roma, si dice, è un modo per dire qui dalle nostre parti, cioè, la Fiorentina, caro Niccolò, la crisi era tecnica, era semplicemente tecnica. E ora, questo ha ragione Marco, Milan e Juventus non vanno in Champions League perché c'è stata una crisi tecnica, punto, mettiamoci un punto. Poi ci mettiamo Furlani, Tare, Comolli, Gilili, Tototi,
1: Oh, ma tu hai fatto cioè, nella parte finale, ma come fai a non andare in Champions League?
10: Dipendeva da te, dipendeva tutto. Bravo. Da te. Non allora, è che erano gli altri.
1: Separiamo le cose, perché se no poi diciamo qua a Firenze, e allora è colpa del commesso, è colpa del guardiano, è colpa del Viola Park, è colpa di chi? Per 3 mesi si è andato avanti a dire no, ma questa squadra si riprende, Pioli ce l'ha sotto mano, Pioli ci farà vedere. Cosa? È una crisi tecnica, è arrivato settimo Vanoni nel girone di ritorno, quindi alla fine non è un gruppo stellare, ma la crisi tecnica sarà risolta da un allenatore attivo, energico, positivo. Gasperini, Fabregas, Chiu, lo stesso Conte nelle difficoltà, è andato a Dama, Champions League. Sì. Che vogliamo dire? C'ha ragione Marco. Che vogliamo dire? Che Allegri e Spalletti, perché come lì, Furlani, hanno sbagliato, poi può succedere, sono bravi? Sono bravissimi, ma lo devono dimostrare pure loro. L'attenuante pure loro nella prossima stagione.
10: Nick, volevo aggiungere, poi faccio sentire Allegri dopo.
2: No, Vanoli ha fatto, sono d'accordo, Vanoli ha fatto sicuramente un ottimo lavoro. È chiaro che la figura di Paratici, l'arrivo anche di un dirigente di un certo tipo, di un certo spessore, ha aiutato, però è evidente che la Fiorentina era una squadra allo sbando. E io però continuo a credere che la società della Fiorentina tuttora non sia così forte come dovrebbe essere, cioè nel senso bisogna
1: ma non c'è dubbio, Nick, non c'è dubbio, sì. però se no tu non raggiungi, hai ragione Marco, se tu non batti il Verona e la Fiorentina in casa, fai un punto su due, ma di che cosa vogliamo parlare?
2: Certo, sono d'accordo.
1: Se tu perdi col Cagliari,
10: salvo.
1: Tu perdi col Cagliari, salvo, e per poco finisce 6-1 quella partita, o no?
10: No, veramente.
1: Ma come si fa a dire è colpa di cosa?
10: Mi dai un passaggio proprio di Allegri e poi andiamo in chiusura. Guardate, lui dice questo, a me questa cosa sorprende, vai.
22: Purtroppo dato ormai il risultato lo possiamo cambiare. Quando perdi 5 partite in casa, come abbiamo perso noi, 4 nel giro di ritorno, se non sbaglio, abbiamo meritato la posizione in cui siamo. Stasera la partita si era messa bene e lì ci siamo un pochino sciolti. Pensavamo di aver ottenuto il risultato, perché dopo l'1-0 abbiamo difeso molto male come squadra. Però direi che ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente. Abbiamo fatto tutto il possibile per poter entrare in Champions. Sono dispiaciuto, arrabbiato, diciamo, perché comunque siamo rimasti fuori dalla Champions League e dopo che l'avevamo rimessa in piedi con il Genoa, nessuno se lo sarebbe aspettato una partita del genere, una sconfitta del genere. Purtroppo il calcio, lo sport, a malincuore, con grande amarezza, bisogna accettarlo, bisogna innanzitutto valutare tutta l'annata come è stata. Comunque direi che, ripeto, l'ho detto prima, ragazzi, non assolutamente a rimproverare niente, perché quello no. che hanno avuto. Che dovevano mettere in campo ci hanno messo in tutto l'anno.
10: Fate voi, queste sono le sue parole. Non abbiamo difeso bene.
1: Allora, dilapidato 10 punti di vantaggio, sì, sul gruppo. Il discorso è questo qui. Anche Max, io sono d'accordo con lui, cioè, secondo me il Milan non è una squadra Champions League. Detto questo, però, tu stai là e ci devi andare, giusto? Sì. Ci devi andare. Allora dico, lui con 10 punti di vantaggio diceva allora no, quale scudetto? Noi dobbiamo avere le prime 4. Gasperini in crisi a marzo parlava no, noi vogliamo andare in Champions League. Vedi come cambia la dialettica? Sì, ti accompagna, ti fa credere anche, voglio dire, secondo me la Roma non era, diciamo, proprio strutturata per arrivare alle prime 4. Ci è arrivata perché ci ha creduto, perché ha lavorato su questo. Anche le dichiarazioni sono importanti. Mm-hmm. Mi ricordo anche la Juventus quando superò nettamente il Napoli e Spalletti, no, ho visto qualcosa che non... Sì, è giusto, è tutto corretto, hanno ragione loro, però anche se non hai la squadra pronta per raggiungere certi obiettivi, tu ci devi andare perché stai là, sei obbligato a farlo. E purtroppo sono venuti a mancare i risultati, è poco da fare.
10: Allora, Nick, prima di salutarci, mi dai i tuoi top e flop di questa stagione? 3-3.
2: Io voglio dare a Stefano una notizia, non so se gli piace o meno, ma Dodò, vedrai, finirà la Roma. La Roma secondo me è molto avanti nel definire la trattativa con la Fiorentina, per cui Dodò io credo di potermi sbilanciare e possa diventare un giocatore giallo-rosso. E poi per quanto riguarda il top e flop, guarda, stavo andando a ver, me l'ero segnati, perché sai, noi di una certa età...
10: Allora vai, partiamo, i tuoi top e flop, vai! Allora, vai con i top, vai, prima diamo le cose belle. I tre top. Vai.
2: Sono anche i giocatori. Allora, top, Fabregas, Gasperini, Di Francesco, Vanoli. Concedetemi un voto a mezzo di Francesco e Vanoli per quello che hanno fatto. Flop, Allegri, Lukaku, Jonathan David.
10: Bene, ce li prendiamo.
1: Vabbè, mi sono preparato però.
10: No, Toto, ti chiedo altre cose. Oggi ho chiesto
2: Jonathan David.
10: Bene, Bene, ce li prendiamo.
16: Beh, a me non mi sono preparato, però.
10: No, ti chiedo altre cose.

0: Trovato Matteo, stiamo perfezionando i collegamenti perché dovremmo avere tra pochissimo, caro mio Stefano, anche il collegamento con Simone Braglia video. E dobbiamo anche dire che insomma lui esce a testa altissima da questa stagione, perché aveva ha indovinato il Como in Champions, il Milan fuori, aveva detto anzitempo.
1: Vero.
0: È vero, questa cosa qui. Matteo, vengo subito da te, però stiamo perfezionando i primi collegamenti. Non so, stavamo parlando, ritorniamo insieme a te sul Milan. Leggo anche al volo questa situazione qui da tutto mercato web. Allegri verso addio al Milan. Per lui restano vive due ipotesi, Napoli e Nazionale, scrive tutto mercato web. Quindi stiamo in attesa poi di un'eventuale ufficialità, però insomma Allegri... È un po' tutto, no? La dirigenza Milan la danno fuori in questo momento, quindi si riparte da capo.
1: Sì, probabilmente.
2: Ma io ragazzi credo sia giusto, cioè quello di ieri è un fallimento totale. Io Allegri l'ho difeso per gran parte della stagione, ma gli ultimi due mesi del Milan sono raccapriccianti sotto tutti i punti di vista, soprattutto dal punto di vista mentale. Ecco, l'aspetto che maggiormente mi ha deluso è questo, perché da un allenatore così navigato ed esperto mi aspettavo maggior concentrazione fino al raggiungimento dell'obiettivo. Questo non è avvenuto e devo dire la verità, il Milan rimane fuori meritatamente dalla Champions League, perché la proposta in generale è stata scadente per tutta la stagione, ma i risultati degli ultimi due mesi sono risultati da retrocessione ed è assolutamente un qualcosa di ingiustificabile e devo dirvi la verità anche di difficilmente spiegabile, perché sì, lo si può spiegare magari con, ripeto, una proposta di gioco non all'altezza, però 6 sconfitte in 10 partite sono un ritmo da retrocessione. Ribadisco, gli stessi punti della Cremonese nelle ultime 10 partite, qualcosa di inspiegabile. Giusto l'allontanamento dell'allenatore, bisogna far piazza pulita in dirigenza e dico anche di 3/4 di squadra, perché poi alla fine quelli che scendono in campo sono i giocatori e ieri sera i giocatori hanno dimostrato di non avere gli attributi per indossare una maglia come quella del Milan.
0: Ti stava ascoltando Massimo Orlando. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
0: Ciao Massimo, ci siamo messaggiati ieri, noi, ieri sera durante disastro del Milan.
3: Intanto devo fare i complimenti alla Roma e il Como, esatto, che si meritano e si meritano assolutamente la Champions, e la Juve e il Milan restano fuori giustamente. Per quello che insomma hanno fatto gli ultimi due mesi, ma il Milan secondo me insomma ha combinato qualcosa di incredibile, in negativo ovviamente, cioè non si può in 10 partite, se sconfitte, se non sbaglio tre pareggi, una vittoria, insomma dei numeri assurdi, tenendo conto insomma che giocavi una volta alla settimana, la squadra è arrivata stanca, ma io credo sia arrivata stanca di testa più che fisicamente, perché non me lo spiego che una squadra che è seconda in classifica, che c'ha sempre il sold out tutte le partite in casa, aveva solo quello come obiettivo. Allora torno al vecchio discorso che ho sempre fatto, Marco, è che l'andata il Milan ha fatto tanti punti perché gli girava bene negli episodi, soprattutto Magnan come ieri, e faceva il gol e poi dopo riusciva a portare a casa le partite. E nel girone di ritorno e soprattutto nelle ultime 10, questa fortuna diciamo di trovare il gol e poi di gestire la partita è venuto meno e niente, il Milan.
0: Ma perché secondo te è andata così la stagione di Allegri? Qual è secondo te, se dovessimo trovare una motivazione?
3: Marco, guarda, prima mi sono scaricato tutte le squadre che ha allenato Allegri quando ha vinto gli scudetti, compreso quello al Milan, no? Se vuoi ti leggo, ma non abbiamo tempo. Cioè, Allegri ha sempre avuto delle squadre clamorosamente forti, dei giocatori straordinari, molto probabilmente è bravo nella gestione del gruppo, l'abbiamo sempre detto, tutto quello che vuoi, perché gestire dei campioni non è mai facile, ma ha avuto delle squadre allucinanti. Quando invece

0: avuto squadre normali, ha dimostrato tutte le sue...
1: Cioè tu dici non riesce con le squadre normali a dare...
0: Ma sì, ma Marco, dai, cioè, non voglio essere... Non voglio essere cattivo,
1: no,
0: però
1: no, ognuno dice quello che
0: no, non bene. Voglio essere cattivo, però ti dico, non si può ogni volta dire sì, ma ha vinto 6 scudetti, ma sono andato a vedere le squadre che aveva la Juventus e anche quella col Milan era l'ultimo grande Milan. Sono molto arrabbiato perché comunque il Milan voglio bene e ci tenevo a questa qualificazione, dunque è giusto che venga mandato via e che si riparta, anche se non è mai facile, però insomma bisogna ripartire.
1: Ti stavo ascoltando anche Simone Braglia, caro Stefano Impallomeni.
2: Noi lo accogliamo a braccia aperte.
1: Ciao Simone.
2: Ciao Simone.
1: Lui è quasi una sorta di vincitore perché insomma aveva pronosticato Como in Champions e Milan fuori. Tra l'altro si era preso anche qualche rimbrotto di qualche amico milanista, vero Simone? Quando hai detto questa cosa, quando il Milan era in zona Champions, ricordiamo.
3: Era più o meno sì. I primi di marzo. Sì.
1: E io dissi, ma che stai dicendo Simone?
2: Non sappiamo,
1: dai,
2: se è competenza oppure veramente
1: una
2: buffo.
1: Una botta di fortuna.
2: No. Se fossi un tifoso milanista mi preoccuperei, insomma, nel senso che... Però...
1: Che
3: perché
1: dice?
3: Mica ho guffato io, cioè...
2: No, ma scherzavo,
1: no, stiamo
3: io, ho fatto il gufo, cioè,
2: ma tu l'hai detto dall'inizio della stagione.
3: Era lampante che c'era un problema a livello societario e anche a livello tecnico, non solo societario, quindi in ogni società che si rispetti, ma l'abbiamo visto con la Roma, cioè quando è stato allontanato Ranieri per le vicissitudini all'interno della squadra, quando è stato preso alla Juve Spalletti, quando nel Milan non si sapeva chi sceglieva i giocatori. Cioè nelle società purtroppo ci sono delle regole alle quali non si può imprescindibili, che sono quelle di uno spogliatoio, che è uno spogliatoio che permette il raggiungimento degli obiettivi. Nella Juve e nel Milan purtroppo da una parte hanno sbagliato le società, le proprietà, e dall'altra qualche responsabilità tecnica sicuramente nel Milan c'è stata.
1: Beh, per me sì.
3: Se non qualche responsabilità, molte responsabilità.
1: Molte responsabilità. Però ragazzi, stanno dando Allegri in direzione Napoli.
3: Boh,
1: non ci credete? Silenzio totale.
2: Buon viaggio,
1: dice Stefano.
4: No, io ci posso anche credere, perché so che De Laurentiis lo stima molto, però onestamente io credo che sono d'accordo col discorso di Simone, sicuramente la società ha un peso all'interno di una situazione simile, però ragazzi, il Milan ieri sera doveva vincere contro il Cagliari già salvo ed è andato in vantaggio dopo 2 minuti. Cioè sicuramente la società ha un peso nelle situazioni all'interno dello spogliatoio, però qua stiamo parlando di una squadra che veramente aveva tutto apparecchiato per quantomeno raggiungere l'obiettivo minimo, che poi stiamo parlando di un quarto posto, non dimentichiamocelo, il Milan quest'anno non ha avuto le competizioni europee, l'anno scorso il Milan è arrivato ottavo facendo la Champions League, la Supercoppa e arrivando in finale di Coppa Italia, quest'anno il Milan arriva quinto uscendo agli ottavi di Coppa Italia al primo turno in Supercoppa e perdendo in casa col Cagliari all'ultima giornata. Cioè io credo che sia sicuramente un disastro societario, ma purtroppo è anche un disastro dell'allenatore, e ripeto purtroppo perché io l'ho difeso, quindi è anche tra virgolette non un mio fallimento, però insomma non ci avevo capito nulla neanche io.
1: No, vabbè, però,
4: la cosa no, però è
1: uno può
4: è
1: sbagliare, non è che voglio dire.
4: No, ma certo, assolutamente, però per come si era messa veramente è stato un suicidio sportivo. Io quello di ieri non trovo un'altra definizione.
1: Sì.
4: Onestamente, per quanto riguarda Allegri al Napoli, io non so il Napoli dopo quello che è successo ieri come faccia ad avere l'ambizione di puntare ad Allegri. Cioè sicuramente è un grande gestore, sicuramente può dare qualcosa a livello di spogliatoio, a livello di compattezza, visto quello che è successo con Conte, come si è lasciata la squadra all'interno. Però ragazzi, cioè, ripeto, quello di ieri è un psicodramma. Io non so quale presidente possa puntare su Allegri il giorno dopo aver visto una cosa simile. Mi sembra veramente allucinante.
1: Come?
3: Per me ci sta invece. Cioè, io per l'amor del cielo, con tutto quello che sono le negatività espresse nella non valorizzazione, perché l'altra, diciamo, l'altra grossa negatività è che oggi anche i big del Milan, che devono eventualmente magari chiedono di andare via, non hanno lo stesso prezzo che avevano all'inizio dell'anno.
1: Certo. Beh, questo è vero.
3: Perché a livello di valorizzazione hai praticamente depennato e negativizzato quei giocatori che potevano essere venduti con un discreto guadagno, e quindi anche da quel punto di vista.
1: Ma i giocatori secondo voi hanno scaricato Allegri? Domanda che vi faccio.
2: Ma no.
1: No?
4: Secondo me no.
1: Secondo Matteo no, secondo Stefano nemmeno.
3: No, il problema.
1: Braglia nemmeno per te?
3: No, diciamo che qualche giocatore può essere stato non tanto scaricato Allegri, ma quanto essere Allegri indigesto a qualche giocatore. E quando ci sono i malumori all'interno di uno spogliatoio, non giochi con la necessaria concentrazione, serenità e tranquillità, e quindi non riesci a dare il meglio di te stesso nelle partite topiche. Però qui entrano in scena mille discorsi sulle leadership e su quello che sono i giocatori dal punto di vista caratteriale. Io credo che la grossa sconfitta è stata il fatto di non valorizzare, non essere stato capace, come invece ha fatto Conte, che ho già detto nella tua trasmissione, come nella negatività far reagire la squadra. E esatto. Quindi io credo che invece nel Napoli trova una proprietà che è sempre presente innanzitutto e non assente come quella.
1: Quindi se va lì fa bene, dai.
3: Secondo me, trovo una squadra che da un punto di vista di leadership, ci sono dei leader all'interno della squadra ed è una squadra già.
1: Quindi
3: forte.
1: Se Allegri va lì al posto di Conte potrebbe anche far bene intraprendere un percorso come la Juventus.
2: Tra le prime quattro.
1: Le prime quattro. Pure quest'anno doveva arrivare tra le prime quattro, poi a vista
2: vincere non lo so, insomma, poi dipende dagli campagna.
1: C'è un impegno a settimana solo dopo lì, lì no. Bisogna giocare, c'è Champions.
2: Vabbè, mica le gare fatte,
1: Coppe, no, apposta dopo lì.
2: Però non lo so, vedremo, siamo certi che vada a Napoli.
1: No, di certezza no. Non ne abbiamo nessuna in questo momento, se non commentare quello che sta avvenendo un po' così in questo momento, perché poi tanto lì una panchina.
2: Però sono d'accordo con libera. Simone, cerchiamo un po' di separare le due cose. Cioè non è che adesso Allegri, io ripeto, ho fatto un discorso generale, io credo che ci siano allenatori con tanta energia e giocatori che hanno la cattedra e non trasmettono poco. Io credo che poi ci fossilizziamo giustamente sulla proposta di calcio, ma che calcio fa, due passaggi di fila, quello che vi pare, però io credo che l'allenatore la prima cosa che debba avere in questo calcio molto molto stressante, energia. Abbiamo visto Guardiola trasfigurato. Luis Enrique probabilmente farà doppietta, vediamo un attimo anche il suo volto. Insomma, sono stanchi, cioè gli allenatori sono nel tritacarne, Marco. Io credo molto in questa cosa qua. Gasperini, e non faccio un discorso questione di età, Gasperini è brillante, fresco, energico. Fabregas altrettanto. Poi lascia perdere che fanno una proposta di calcio. Però insomma, Gasperini dice nella crisi noi proveremo in ogni maniera di raggiungere la Champions League.
1: Ci sono riusciti.
2: Molti altri allenatori erano secondi o terzi, avevano un buon margine di vantaggio rispetto agli avversari, dicevano però sta squadra, insomma, cerchiamo perché...
1: Viene il minestrone pure parlando.
2: No, cerchiamo un attimo di conservare, sapo, perché no, non vabbè. Siamo pronti, infatti, boropum, si è uscito fuori.
1: Esatto,
2: no?
1: Esatto.
3: Però sono, Marco, scusami, sono d'accordo con quello che sta dicendo Stefano, perché non so se avete sentito l'intervista di Mancini, che ha fatto Mancini ieri sera. Praticamente
1: Mancini, il giocatore della Roma,
3: Mancini della Roma, se voi l'avete sentita, quello che sta dipingendo Stefano è quello che è la freschezza mentale dell'allenatore che ha sei partite alla fine, diversamente da quello che è successo al Milan, ha rinvigorito e ha messo lo spogliatoio.
2: È come il Fantino quando dà la frustata al cavallo al momento giusto, all'ultima curva, all'ultimo giro. Ragazzi,
3: secondo me lì,
2: e se no di che parliamo? Se volete parliamo delle società.
4: Però
2: ha ragione Piccari, parliamo di altro, perché se tu non vai in Champions League a 4 giorni dal termine avendo 5, 6, 10 punti di vantaggio, perché ragazzi, allora ci mettiamo Matteo Furlani, chi ti pare a te, ragazzi, ma perdi 2-1 col Cagliari, che poteva finire tanto a poco ieri, è la colpa di Ibrahimovic che convente i mondiali.
4: La gestione cardinale con Furlani eccetera è disastrosa dal momento in cui Redbird è entrato nel Milan, ma non lo scopriamo ieri sera con la sconfitta col Cagliari. Cioè il Milan negli ultimi 4 anni a livello di risultati di campo, parlo di risultati di campo, per 3 volte non è andato in Champions League, perché il quinto posto del 22-23 io me lo ricordo molto bene con la Juve penalizzata, tu sul campo sei arrivato quinto. Quindi quinto nel 22-23, secondo con Pioli nel 23-24, poi ottavo e quinto. Su 4 anni, 3 volte fuori dalla Champions. Quindi il disastro dirigenziale e di Cardinale è un dato di fatto. Però qua si sta parlando di una squadra che era seconda in classifica, che aveva vinto 2 derby. Dopo il secondo derby è crollata.
2: Però perdonami Matteo, perdonami.
4: Cioè, la dirigenza ha un peso, ragazzi.
2: Matteo, non perdonami se ti interrompo.
4: La colpa principale. Certo, dimmi.
2: No, dicevo. Quando, tu sei milanista, avete vinto il titolo, che c'era? Un fondo? C'era Berlusconi? C'era, no, c'era Colombo? Chi c'era? Oh, c'erano Maldini e Massara, che probabilmente hanno fatto bene la campagna acquisti e cessioni. C'era Chessy, c'era Tomori, c'era Giroud. Cardinale sceglie i calciatori che non credo, con tutto il rispetto, se il pallone come devi calciarlo, d'esterno o di sinistra.
4: Quindi,
2: e allora ho capito, però Maldini e Massara, voi vi dovete concentrare su questa cosa qua, su questo fatto. Sono stati bravissimi perché hanno avuto le stesse difficoltà. Perché quella società non è che era dissimile, non era tanto lontana da quella attuale, era un fondo pure quello, o no?
4: No, chiaro,
2: allora,
4: infatti, per me l'errore nasce da lì.
2: Chapeau a Maldini e a Massara che non ci hanno fatto vedere, ci hanno raccontato che tutto andava. Poi c'è stato quello sfogo prima della partita di Champions League, ha detto Maldini, ha detto vabbè basta, non ce ne posso più, perché così non c'è continuità, però hanno fatto dei miracoli, ha vinto uno scudetto, ha andare in Champions League e arrivare secondi. Secondo
4: tanto,
2: me
4: d'accordissimo, ma tanto infatti l'errore è aver
2: però,
4: tolto degli uomini di
2: però
4: calcio,
2: adesso i risultati non arrivano e la colpa adesso è la colpa di Cardinale. E se non arrivavano prima con Maldini e Massara, di chi era la colpa?
4: Guarda, per me il primo imputato, l'ho detto, proprio per la situazione che avevamo, era Allegri. Troppo facile tirar fuori adesso la dirigenza, che è un disastro da 4 anni. Poi è chiaro che sul campo Allegri ha delle responsabilità evidenti. Questa è la realtà.
1: Ma Massimo, vengo anche da te, che poi c'è una news da darvi. Vai.
0: Prima ha detto Stefano una cosa molto corretta, ha detto energia degli allenatori. Guarda caso, però, sono 2 allenatori che amano lavorare sulla testa dei giocatori e amano giocare a calcio ed è più facile.
1: Ti riferisci a Fabregas e Gasperini?
0: Sì, sì, a loro due. È più facile scendere in campo quando si gioca bene e non quando, come con Allegri,
1: che devi arrancare un po', sì.
0: Ad arrancare tutta la partita e sperare che questo non va più bene nel calcio moderno.
1: Sono d'accordo. Senti, vi fanno una domanda, la rigiro a Braglia e Orlando. Parto da Braglia. Il Como come lo vedete in Champions? Simone, al volo, come lo vedi in Champions?
5: Ma a mio modo di vedere, ha le idee chiare. Beh, è una società dalla quale...
1: Non te buttan pronostici che stiamo ancora lontano dal mercato. Dai.
5: Non te lo giocare adesso.
1: Scusa, aspettiamo un attimo il mercato.
5: Io parlo anche con largo anticipo.
1: Aspetta,
2: largo anticipo.
1: Facci gustare.
2: Devi fare 8 partite di Champions League
1: e
2: poi dove giocheranno? A Reggio Emilia.
1: Aspetta un attimo.
2: Devi anche riempire lo stadio.
1: Facci gustare il finale, la polemica, il traguardo. Piano piano. Abbiamo tutta l'estate qui ancora.
5: Il Como sarà una squadra che comunque resisterà nel tempo. E secondo me farà molto bene anche in Champions League, per amor del cielo. Non dico, non vado a...
2: Non arriverà a trentesima, non arriverà a trentesima.
1: Hai capito qui, attenzione.
5: E invece mi sa che ti
1: Una bordata a Conte hai lanciato in Pallomeni.
2: No, quale Conte?
1: Come no?
2: Non arriverà.
1: Napoli è arrivato trentesimo.
2: Non mi ricordavo. Chiedo scusa al Napoli, non era proprio riferito. Cioè, voglio dire, oltre che ne so, 28esimo.
1: Orlando, tu che dici? Come lo vedi? Ti chiedevano anche a te, dai.
0: Sì, vedo un Como che almeno a parte ci farà far bella figura, perché gioca a calcio e fa divertire. Poi chiaramente non è il Milan, l'Inter, la Juve, non giocherà con quella pressione, ma sono sicuro che con la qualità che mette in campo a Fabregas, comunque la prima parte la passerà sicuramente, io la vedo così, poi dopo sai, quando si va agli scontri diretti con gli squadroni si starà a vedere, però la vedo molto molto positiva.
1: Allegri aveva 12 punti di vantaggio, si scrive un nostro amico sulla quinta, la colpa non può essere attribuita alla società, che non è esente, ma Allegri è un allenatore che al momento con poche idee. La verità è che anche il tifoso milanista è diventato piccolo, arriva Fonseca, non si sostiene e si massacra, arriva Allegri che ha palesemente fallito e la colpa è della società, scrive il nostro amico. Vedi Matteo, non so se vuoi rispondere.
4: Ma ha ragione.
1: Io mi sono stancato poi di sentire questa spiegazione che manca sempre qualche cosa. Cioè, ok, mancherà, è vero, le squadre non sono perfette,
4: Marco, ma guarda
2: però,
4: che quest'anno
2: il
4: Milan non ha alibi. Ma ragazzi, ma il Milan non ha nessun alibi quest'anno. Cioè, aveva una competizione sola. Aveva 10 punti di vantaggio, ragazzi, nelle ultime 10 partite 6 sconfitte, ma è un ruolino di marcia imbarazzante, non è accettabile una cosa del genere.
1: No, sono d'accordo,
4: io lo dico con veramente, mi piange il cuore, ma non è il quarto o il quinto posto che fa la differenza, perché probabilmente io avrei fatto lo stesso discorso se il Milan fosse nato in Champions. Certo, avrebbe raggiunto l'obiettivo, però oggettivamente il finale di stagione sarebbe stato drammatico allo stesso modo. Ma con il risultato di ieri è ancora peggio. Ragazzi, ieri il Milan dopo 2 minuti vinceva 1-0. Per il piano gara di Allegri, per come lo conosciamo, era perfetto. E invece non è riuscito a mantenere il risultato, non solo, ha anche perso la partita. E con questa attenzione il dito va anche contro i giocatori. Perché poi è chiaro che noi ce la prendiamo con l'allenatore, ma i giocatori, ragazzi,
1: non c'è dubbio, non c'è dubbio, Matteo.
4: Aberranti.
1: Non c'è dubbio.
4: Quindi
1: sentite,
4: serve un repulisti totale.
1: Vi faccio commentare questa news che sta prendendo corpo: Gattuso sempre più vicino alla Lazio come allenatore. Che cosa ne pensate, Stefano? Un pensiero flash.
2: Ma servono allenatori lavoratori. Cioè, bisogna fare pochi metri da dove si abita per andare vicino al campo d'allenamento. Quindi Gattuso italiano, questo è un profilo, perché lì proprio c'è da arare, solcare un nuovo ciclo. Non so che poi ciclo sarà, però insomma, devi far riportare i tifosi allo stadio. È un allenatore che si dedica H24 a questa causa laziale, che mi sembra abbastanza impegnativa.
1: Gattuso, tu lo approvi?
2: Casa molto vicina al campo.
1: Vabbè, ho capito. Orlando,
0: in bocca al lupo.
1: Ecco, grazie Orlando, hai detto la cosa giusta.
0: Bocca al lupo. Tanto ti voglio Roma bene. In Champions, che farà un supermercato, perché è così, sì. Con entusiasmo, la Lazio che prende Gattuso, con tutto il rispetto per Gattuso, che comunque squadra di club non ha fatto grandi cose, fra l'altro questo secondo me è anche un segno di debolezza del presidente, che molto probabilmente grandi idee di fare investimenti sulla squadra non credo che l'abbia. Se pensa di venire fuori con le caratteristiche di un allenatore che fa squadra, che fa quello che sa fare bene Gattuso, ma è poco.
1: Braglia, chiudi tu.
6: Non ce lo vedo Ringhio alla Lazio.
1: Non è per lui, dici.
6: Secondo me no. Se ci pensa bene, è un ambiente che è una polveriera in questo momento, al di là che ce ne sono tante come polveriere in questo momento, però a mente fredda non è la piazza di Ringhio.
1: Bene, va bene, mi devo fermare, voglio salutare tanto Matteo Mosconi per essere stato con noi.
2: Ciao Matteo,
1: grazie, buon lavoro come
4: ciao,
1: sempre
4: ragazzi.
1: A te alla redazione di Netflix.
7: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: C'è Massimo Orlando di nuovo collegato con noi. Ciao Massimo, ben ritrovato.
2: Ciao Massimo.
1: Ci sei Massimo? Ciao, non lo sento. Simone Braglia c'è? Credo, forse.
2: Sì. Ciao Simone.
1: Allora, ciao. Si aggiunge con noi, mi fa molto piacere, Gianni Balzarini. Ciao Gianni, ben trovato.
2: Ciao Gianni.
8: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora, stiamo richiamando intanto... c'è Massimo?
8: Ciao,
1: Massimo, non ti sentivo. Sentite, approfitto della presenza di Gianni. Ne parlavo adesso prima mentre stavamo andando in diretta qui a microfoni spenti io e Stefano. Io ne abbiamo sempre parlato, ho grande considerazione del lavoro di Spalletti, no? È arrivato in corsa e comunque qualcosa ha portato a questa squadra, però nell'ultimo periodo a me mi cominciano a sorgere dei dubbi e volevo condividerli con voi, sia dopo l'ultima conferenza quando ha detto il passaggio, ne abbiamo parlato Stefano tanto, no? Nei giorni successivi, ma potevamo non andare anche in Europa League, eccetera eccetera. C'è qualcosa, diciamo così, che non mi torna in questo finale. Non vorrei che, guarda, non so, eccessiva pressione.
2: Semplificherei il tutto. Si rosica. È un competitivo, molto bravo Luciano Spalletti. Quindi, secondo me, dovremmo valutare il suo lavoro il prossimo
1: anno. Tu dici il prossimo anno.
2: Gli è sfuggito qualcosa di mano. Magari
1: però ha qualche responsabilità in questo finale.
2: Ha qualche responsabilità, anche i calciatori hanno delle responsabilità, okay. Però certamente è clamoroso quello che è successo nel finale alla Juventus. Io non avrei mai immaginato una cosa del genere, però succede nello sport, nel calcio. Quindi si riparte e Spalletti resta il garante di questo nuovo, diciamo così, questa nuova ripartenza bianconera. Poi come lì, non come lì, quello che faranno, però insomma ieri è stato molto chiaro su questo. Si cercherà di costruire una Juventus molto competitiva. E siccome lui è molto competitivo e molto bravo, poi resettando questa stagione e cercando, insomma, che alla fine lui dice non dormo, ecco, invece deve star calmo.
1: Ma pure non dormiamo,
2: voglio dire, però deve recuperare le energie, ripartire, fare una buona vacanza.
1: Detto, garante.
2: È il garante
1: Gianni,
2: nuovo,
1: sei d'accordo
2: rilancio.
1: Anche tu, è il garante per la ripartenza bianconera del prossimo anno?
9: Assolutamente sì, perché ha dimostrato, visto che a volte contano un po' di numeri, no? La Juve, se non sbaglio, sarebbe seconda nella classifica da quando è arrivato lui, dietro all'Inter, quindi i punti li ha portati. Si è poi scontrato con una realtà che nel momento in cui doveva fare il definitivo salto di qualità non l'ha fatto, ma non credo per colpe esclusivamente sue. Sì, qualche errore l'ha commesso anche lui, qualche scelta di giocatori. Non ultimo, per esempio, la sostituzione di Vlahovic, visibilmente contrariato ieri sul 2-0. A quel punto tienilo dentro, e difatti le cose sono cambiate nel momento in cui lui è uscito. Per un David che ormai è una sorta di oggetto misterioso, meno di quanto non lo sia stato Openda, ma non è più un giocatore in grado di giocare nel nostro campionato. Quindi qualche errore l'ha fatto anche lui, l'eccesso di fiducia nelle ultime settimane con Miners, che non ha mai ripagato minimamente questa fiducia. Nessuno è esente da errori, ma se si deve individuare una persona con la quale la Juve deve ripartire, e questa volta senza più prove d'appello, perché giustamente il mondo della Juve si è stancato dopo 6 anni, il settimo tentativo di vincere qualche cosa, a parte la Coppa Italia con Allegri, è chiaro che devono cambiare un po' di cose, un po' tante cose, ma la ripartenza con Spalletti credo che sia fuori discussione.
1: Braglia, è fuori discussione?
10: Sì, sono d'accordo anch'io, in discussione c'è tutto l'altro organigramma della Juventus, a mio modo di vedere, e nel rispetto delle idee di tutti, Però l'unico garante che in questo momento intravedo è anche gli sfoghi di Spalletti, e sono sfoghi magari sbagliati nei toni quando li ha fatti, però sono sfoghi che fanno trapelare quello che è un certo nervosismo nella costruzione di chi ha costruito la squadra. Perché comunque, come diceva Pazzarini, i giocatori che ha menzionato nella Juve non c'entrano nulla nel contesto Juve. E quindi per cui
1: non potevano battere, non so, Verona e Fiorentina.
10: Ma sai, l'abbiamo visto in questo ultimo scorcio delle ultime partite, che ci sono stati dei risultati molto a sorpresa. E se vuoi, e se vogliamo, anche il calcio, cioè nel calcio, come diceva anche Stefano, non c'è mai niente di certo e di sicuro. Certo. E anzi, secondo me il fatto che si siano giocate e abbiano giocato alla morte comunque sia il Verona che il Cagliari, con tutti i limiti che possono avere, perché deve vincere la squadra? Se è superiore la squadra, però anche la tua allusione, secondo me, io non la concepisco da un punto di vista, rispetto per l'amor del cielo, ma non la concepisco da un punto di vista di una normalità che dovrebbe sempre esserci. Noi in Italia sbagliamo tanto a livello di cultura da questo punto di vista, all'estero sono completamente diversi. Perché la Juve doveva vincere per forza col Verona o il Milan doveva vincere per forza col Cagliari? Poi per amor del cielo, ci sono tutte,
1: ma non è per forza, però dai ragazzi, non è il discorso di per forza.
10: Sì, doveva vincere,
1: ma cavolo, il Milan ha fatto una partita che è stata una roba.
9: Posso dire una cosa?
1: Sì.
9: Allora cioè, è chiaro che tecnicamente la Juve poteva e doveva battere il Verona, la Fiorentina, doveva battere il Lecce all'andata e sbaglia un rigore, doveva battere il Sassuolo e sbaglia anche lì un calcio di rigore. Ma lì non è una questione tecnica, tattica o quant'altro, lì è una questione mentale. Cioè, quando Locatelli dice, parlando da capitano, non si è stati capaci di reagire alla pressione, ecco che il discorso si sposta totalmente dal punto di vista tattico a quello mentale, di gente che non è in grado di reggere la pressione.
1: Ok, e mentalmente l'allenatore non incide mai?
9: Ma mentalmente...
1: È una domanda, è una domanda.
9: No, Spalletti. No, non si può contestare. No, siccome me la sono sentita fare questa domanda. Spalletti ha fatto un'ora a parlare alla squadra prima che partissero in pullman dalla Continassa allo stadium. E ha parlato un'ora alla Continassa perché il tragitto è di solo 5 minuti, non poteva farlo in pullman, no? Parlando dell'importanza di questa partita con la Fiorentina, e questi sono entrati in campo con le gambe che tremavano. E col Verona è stata la stessa cosa, cioè la devi vincere, è una specie di finale, vai a ipotecare la Champions e giochi nel tuo stadio, quindi con tutti gli occhi puntati addosso, questi crollano. Dopo il Verona, come si chiama, Cambiaso dice una frase allucinante, e apprezzo la sincerità nell'averla detta, ma è allucinante: non abbiamo la percezione del pericolo, e io per primo. E lo dice sorridendo.
1: Aspetta, cioè, vado un attimo, ragazzi, da Orlando.
9: Hai voglia a parlare ai giocatori, se poi reagiscono così.
1: Ah, no, questo è vero.
9: Parlarci delle ore.
1: Orlando, c'è un amico ai nostri messaggi ci manda: l'unica cosa che dovrebbe garantire Spalletti la Juve sono le sue dimissioni. C'è solo un uomo per ripartire e per storia e DNA può sedere sulla panchina della Juventus. Puntini, maiuscolo, scritto Antonio Conte.
9: E tra due anni perché dopo sei mesi si lamenta della campagna qui.
0: È chiaro che il pensiero vada anche su Conte, visto che ha dato comunque si è lasciato col Napoli. Anch'io credo che Spalletti sia la persona giusta. Poi ha instaurato un rapporto con John Elkann che secondo me è molto importante, perché Spalletti ha capito, parliamoci chiaro, che questa squadra per essere la Juventus è una squadra da quinto sesto posto, cioè i giocatori della Juventus, la rosa della Juventus può arrivare un anno quarto, può arrivare un anno terzo, ma non può con questa squadra competere a vincere né una coppa né a vincere il campionato.
1: Certo.
0: Dunque, parlando con John Elkann, secondo me gli ha detto: guarda, io figure non ne voglio
1: metti
0: fare,
1: mano al piuttosto, portafoglio, dai, avrà detto
0: piuttosto ritorno nella mia campagna ricercando. Certo. Qui ci vogliono almeno 4-5 giocatori di quelli forti che mi cambiano completamente la squadra, perché è vero che ha fatto 52 punti, però io ti potrei anche dire preso 5 gol a Istanbul, è uscito col Galatasaray, ha perso 3-0 con l'Atalanta, è uscito in Coppa Italia, ha pareggiato col Cagliari, ha fatto dei risultati assurdi, anche lo stesso Spalletti, ha sbagliato tanto anche lui, ma sono convinto della sua bravura. Ha fatto che la società capisca che ci vuole qualità nei giocatori, non si può più sbagliare la scelta dei giocatori, perché questa Juventus è una squadra che vale l'Europa League, cioè lì dove è arrivata.
1: Vale l'Europa League, secondo Massimo Orlando. Stefano.
10: No, è corretto quello che dice Massimo.
1: No, per carità. Io...
10: È più che corretto, più che altro, secondo il mio punto di vista, dovrebbero snellire quello che è l'organigramma societario. Troppe persone ci sono intorno a Spalletti, meno persone ci sono e meglio è. Dovrebbero dare un ruolo maggiormente di peso a Chiellini, che potrebbe fare, tra virgolette, con tutto rispetto per tutti, il Maldini della Juve, però ci sono troppe persone, da Comolì a Modesto a
1: Te chiedo a Gianni
10: a
1: soltanto
10: Ottolini,
1: se
10: Ottolini, troppe persone,
1: Gianni, andranno troppe persone, dice Braglia, andranno a snellire qualcosa, a cambiare qualcosa, Gianni?
9: Ma non so se a snellire, ma non credo, perché uno dei difetti che si imputavano alla Juve all'inizio della stagione era che mancava un organigramma e che facesse tutto Comolì. Poi si è dotato di un direttore tecnico, che è una figura che c'è anche in altre società, e di un direttore sportivo, che c'è in tutte le società. E ecco, si tratta di capire il vero ruolo di Chiellini, che secondo me potrebbe subire delle modifiche in positivo, nel senso che le sue competenze potrebbero essere allargate, e quindi dargli maggior peso, per esempio, sulle scelte di mercato e quant'altro. Insomma, io credo che la figura di Chiellini
1: emergerà.
10: Posso fare una domanda a Bazzarini?
1: Sì, aspetta, fammi sentire un audio, perché sennò gli ascoltatori non li sentiamo mai. Proprio sentiamo un pensiero velocemente, dai, vai.
11: Buon pomeriggio, sono Marco di Torino, complimenti per la trasmissione, come sempre. Dissento da quello che ha detto Gianni Bazzarini, io assolutamente non partirei con Spalletti. È un allenatore che non ha dato un gioco a questa squadra, non ha motivato i giocatori, ha fatto dei cambi strampalati, non ha preparato le partite, non sa leggere le partite durante gli incontri. Secondo me, come ho già detto un'altra volta nei messaggi, si deve partire da Antonio Conte.
1: C'è niente da fare. Antonio Conte, che tra l'altro danno anche al Milan, vicino al Milan, attenzione. Attenzione.
9: No, allora, se prendiamo spunto da questa telefonata, allora Spalletti dovrebbe andare a fare il fruttivendolo. Quindi, cioè, se non,
1: sono d'accordo, non esageriamo, se no passiamo sempre da un eccesso all'altro.
9: No,
1: hai ragione, Gianni, sono con te.
9: Hai fatto tutta una serie di critiche per cui praticamente non fa l'allenatore.
1: Esatto, insomma, l'ha dipinto proprio come uno che è lì per caso. Insomma, adesso non esageriamo. Insomma, che...
9: Assolutamente no, io credo che abbia fatto tanto di buono. C'è stato un periodo in cui ha svegliato veramente la squadra. È vero, ha preso 5 gol a Galatasaray. Come ha fatto la partita di ritorno? Non so quante altre squadre sarebbero state in grado, con l'ingiustizia di un'espulsione come quella di Kelly, di fare la partita di ritorno. E questo è il punto, è stata la mancanza di continuità. Questo atteggiamento ondivago a livello mentale di una squadra che non è eccelsa, siamo d'accordo tutti, non è una squadra che può competere per lo scudetto in questo momento, chissà quando lo sarà, ma non è nemmeno la squadra da buttare al macero. E quando se e quando si dovesse trovare un filo logico, perché il problema di Spalletti è questo: quando lui dice a un certo punto io non so come saremo domani, io vedo come siamo oggi ma non so come saremo domani, questo lo diceva la vigilia di una partita, è lì che ti dice tutto. Questa è una squadra ondivaga, un po' anche schizofrenica, se mi passate il termine. Anche all'interno della stessa partita alterna dei momenti in cui ti dà estrema sicurezza ad altri in cui gioca da provinciale impaurita.
1: Sono d'accordo, e il campo ha detto questo. Stefano, volevi aggiungere tu qualcosa? No, per esempio, pure qui dice Marco, mi scrive Antonio Spalletti quest'anno non mangia il panettone, si è involuto come tecnico. Guardate che è un finale che ha rimescolato molto le carte degli ascoltatori.
2: Comprensibile,
1: Stefano,
2: la delusione da parte dei tifosi, quindi questo è da registrare e anche da rispettare. Detto questo, sono d'accordo con Gianni, cioè, voglio dire, secondo me è un punto di ripartenza certo da questo punto di vista, a patto che lui superi anche questa difficoltà. Quando lui dice io non dormo la notte, ho passato notti senza vita, cioè tutta questa esasperazione secondo me la deve mettere da parte e deve ripartire, deve fare un'ottima vacanza.
1: Leggerezza, tu dici?
2: No, deve ricaricarsi, deve credere, ma lui ha le idee chiare, però certamente Spalletti non è Superman, è un punto di partenza, però io sono curioso di vedere che squadra sarà allestita, ha bisogno di 5-6 giocatori. Lui ieri ha tenuto a precisare, ci ha tenuto insomma su questo punto qui, sul carattere, Marco, cioè. Non ha detto bene la discontinuità che ha dimostrato questa squadra, come diceva Gianni, è figlia di mancanza proprio di carattere, no? E devi andare a prendere giocatori di carattere, se no la squadra non la fai. Cioè, lui deve essere sostenuto dalla società, da chi lavorerà, da chi farà il mercato, devono fare le cose per bene e poi lui ci metterà il suo. Però lui solo, e se c'è questa cosa abbastanza un po' così, sta patina, non c'è chiarezza sugli obiettivi, io credo che insomma rischi anche il prossimo anno di diventare, cioè di esaurirsi, siccome l'ho visto molto provato, non vorrei vedere uno Spalletti provato, è un valore aggiunto, va messo in condizione di essere sereno e poi il grip ce lo mette lui, però se non hai giocatori adatti siamo sempre le solite.
1: Vediamo che cosa succede, perché poi quando c'è in giro Conte, caro Gianni,
9: No, ma ragazzi, io non penso assolutamente che Conte torni alla Juventus, anche perché...
1: E dove va, al Milan?
9: Ma insomma, ma non lo so, questo non lo so, sinceramente forse andrà in nazionale, che ne so. Allora, lo dite a uno che ha vissuto il Conte calciatore e il Conte allenatore e che lo ha praticamente messo nell'Olimpo, personalmente, anche per conoscenza personale e tutto. Ma la sua storia parla chiaro, lui ha fatto 3 anni solamente nella Juventus, in tutte le altre esperienze ha fatto 2 anni,
1: è vero.
9: Perché già a metà del primo anno qualcosa comincia a logorarsi, poi porta a casa l'obiettivo e nel secondo anno la crisi diventa praticamente irreversibile. E quindi se vuoi fare una programmazione, in questo momento la storia dice che non è l'allenatore adatto. Se vuoi provare a vincere nell'immediato,
1: quello no, tu antifoso della Juve, allora... adesso se gli dici guarda facciamo una programmazione, no, però ma... potresti cercare di vincere subito con Conte, che ti dici?
9: Ma no, ma la programmazione salta, cioè se anche vinci con Conte, ripeto, al secondo massimo terzo anno come succede nella Juve, qualcosa si rompe. Qualcosa si rompe inevitabilmente, per cui
1: no, ma io cerco sempre di fare la zanzara fastidiosa, quindi
9: no, per carità, è giusto.
1: Perché
0: no, ma Marco, ma, sai cos'è anche che comunque lo diciamo spesso, finisce un ciclo, no? e la Juventus l'ha finito già da un po', poi si è trascinato come poi è stato per il Milan, no? Si è trascinato fino quando hanno retto certi giocatori, e adesso andare a spiegare ai tifosi della Juventus che ci vuole 4, 5, 6 anni, io magari mi auguro meno, prima di tornare ad essere competitivi.
1: Ma non ce la fanno più, Massimo, non ce la fanno più, dobbiamo essere sinceri, non ne possono più di sentire dire aspetta ancora un altro anno, è dal 2020 che non vincono. Lottano per lui, c'hanno le palle piene, c'hanno ragione, scusami,
0: non ce l'ho. Però sì, tu, ma io,
1: dai, sta parlando della Juve,
0: e tu anche
1: hai ragione, stiamo parlando della Juve, quando poi senti uno che ti dice potevamo non andare pure in Europa League, ma gli girano ancora di più, capisci? Cioè, io sono d'accordo con voi, ragione, progetto, costruzione, tutto quello che volete. Però stiamo a parlare della Juve, la Juve, ragazzi, stiamo parlando della Juve, e questo io sono d'accordo con voi, pienamente d'accordo con voi. Però capisco pure i tifosi.
0: Ma no, ma io certo, no, io ho detto solamente che dovrebbe la società, qualcuno, avere il coraggio di andare pubblicamente a dire un po' di pazienza. Il tifoso della Juventus non ha pazienza, dunque è facile sbagliare, no, perché il prossimo anno, se tu... dopo due giornate di campionato hai fatto 2 pareggi, c'è malumore a Torino, perché c'è questo obbligo di vincere. Per dirti, con il Milan è già diversa come situazione, anche il Milan ha vinto tanto, certo, però i tifosi del Milan hanno capito un po' di più
1: però situazione. Ha vinto recentemente, capito, sono arrabbiati pure loro, però almeno uno scudetto recentemente l'hanno preso.
0: Va bene il quarto posto, il tifoso da Juve il quarto posto non l'accetta.
1: Attenzione, vado su tutto mercato web perché c'è una fumata bianca clamoroso. La Lazio c'ha 2 allenatori in questo momento, il nuovo allenatore sarà Gattuso, c'è la fumata bianca, tutti i dettagli scrivono. Allora, un'accelerata improvvisa da parte del club di Claudio Lotito, che appunto ha chiuso, secondo tutto mercato web, dalle ultimissime raccolte da TMV, l'accordo fra la Lazio e l'ex CT è ormai imminente, di fatto già raggiunto per quello che saranno le basi di partenza, con i dettagli finali che potrebbero essere definiti e sottoscritti già nella giornata di oggi. Resta da capire se oggi potrà essere anche il giorno giusto per formalizzare la separazione con Maurizio Sarri. Allora, Gattuso guadagnerà comunque una cifra inferiore ai 2 milioni di euro all'anno. L'ultima panchina del tecnico, ricordiamo appunto, è stata l'Italia, e tutto quello che è successo. Abbiamo commentato prima, io vi do c'è, c'è Orlando che fa buio, io non dico niente, lascio a voi.
0: No, ma dico
1: in forma di commento e di analisi.
0: Un anno sabbatico non se lo piglia mai nessuno, te voglio dire.
1: Un anno sabbatico. Chi so doveva prendere l'anno sabbatico? Il presidente della Lazio, un anno sabbatico.
0: Forse. No, no, lui, lui ha anche qualcosa in più, secondo me. Ma Gattuso viene fuori da una battosta del genere, subito ti ripucchi. Cioè, ma io, sinceramente.
1: Aspetta,
0: dai,
1: che c'era, ma, c'era Braglia che voleva fare una domanda a, a Balzanini, che stava voleva ultimare una cosa, Gianni? Vai, vai.
12: Sì. No, no, no. Dopo perché... ti devo lasciare, ragazzi. Rispondo a questa domanda.
6: Io non sono convinto che ci sia un pieno consenso nella figura di Spalletti alla Juve. Perché comunque Spalletti è stato scelto da, da Chiellini e per me Comolli, Modesto e Ottolini non lo so. E non so se Spalletti possa essere... cioè è per me il personaggio che se lo lasciano lavorare è il personaggio
1: quindi,
6: che
1: quindi chi lo chiede a Gianni se, se vanno via gli altri?
6: Il problema è che se Spalletti dovesse rimanere e la Juve Exor ha la disponibilità per accontentare Spalletti,
1: ma chi devono comprare?
12: Comolli, o meglio Modesto, aveva contattato Palladino a suo tempo, quando poi la scelta di Rosso Spalletti, la scelta di Spalletti è sì di Chiellini, ma pienamente appoggiata da John Elkann, dalla proprietà. Quindi John Elkann ha sempre difeso la scelta di Spalletti. Non dimentichiamo quel famoso comunicato agli azionisti Exor, nei quali non viene nominato Comolli, ma viene nominato Spalletti. Quindi più chiaro di così, io credo che dal punto di vista della proprietà Spalletti sia una botte di ferro. Per concludere rapidamente dico, è vero, può esserci un problema di coesistenza, perché c'è stato, effettivamente c'è stato, e chiaramente il tutto adesso deve passare al vaglio di John Elkann. È lui che dovrà decidere, uno, se farli conciliare, nel senso di fare una sorta di cane da guardia o mettere un cane da guardia che vada a dirimere questioni che peraltro ci sono in tutte le società, perché non ci sono mai complete identità di vedute, però comunque o riesce ad armonizzare la contemporanea presenza dei due, oppure deve decidere o l'uno o l'altro. Allora a questo punto io dico che se deve decidere tra l'uno o l'altro, il fortemente indiziato a rimanere è Spalletti.
1: Gianni, perché ha fallito Allegri a tuo giudizio? E ti saluto.
12: Allegri?
1: Anche questo lo conosci bene.
12: Sì, lo conosco bene e mi ha sorpreso tantissimo, perché sapevo di... ho sempre conosciuto un Allegri che ha sempre portato a casa l'obiettivo che gli è stato chiesto. Prima o poi doveva evidentemente fallire anche lui, però ragazzi, allora ci si è lamentati dell'attacco della Juve, ma se andiamo a vedere l'attacco del Milan, credo che ci sia chi è riuscito a fare peggio dell'attacco della Juve, che tra l'altro, e qui chiudo, per 3 mesi non ha avuto Vlahovic e queste ultime 4 giornate avete capito quanto pesa Vlahovic in questa squadra.
1: Va bene, Gianni, grazie. Grazie, un abbraccio a Gianni Balzanini e grazie. Allora, siamo quasi ai saluti con Orlando e Braglia. Lo sai che pure Orlando ha fatto una top 11? La mettiamo a confronto con quella precedente. Quasi simile però, eh. Vedi? Sempre Fabregas se scelgono come allenatore. Chivu che ha vinto lo scudetto non lo scegliete, ma com'è possibile?
0: Ho capito, ma non sapeva la squadra di Chivu.
1: Ah, Fabregas.
0: Dai.
1: Megnan tra i pali.
0: Marco, no, adesso mi dispiace perché non c'è più Balzanini, però... non può venire a dirmi che il Milan in attacco, il Milan gli attaccanti ce l'aveva,
1: non gliela fa passare questa cosa.
0: No, io sono d'accordo con te. C'aveva Leao, c'aveva Pulisic, c'aveva Fulkrug, c'aveva Di Venez, c'aveva Nkunku, non sono giocatori scarsi,
1: no. Ma pure Vlahovic segnava poco con
0: sì, però già ricordo. Ti ripeto, c'aveva con sé Ciao Ildiz, che comunque Milan, ma io non lo so, adesso ancora una volta ha sempre portato a casa il risultato, ma ha sempre avuto le squadre più forti.
1: Aspetta, vai, formazione velocissima. Lui ha cambiato il modulo 4-2-3-1, Maignan tra i pali, miglior portiere per Orlando, Wesley Akanji, Bremer, coppia centrale. Bremer son così così, non sono molto convinto, non sì, siamo molto no. convinto. Di Marco centrale, Da Cugni e Conè davanti alla difesa, quindi i due mediani. Poi i trequartisti, Rabiot, Nico Pass, McTominay, Lautaro come punta.
2: C'è poca Inter.
1: Cioè non c'è pure Malen che ha fatto...
0: Volevo metterlo, ero indeciso.
1: Ma
0: però...
1: gli allenatori devono fare delle scelte, caro Orlando, e tu l'hai fatte, esatto. Bravissimo.
2: Però insomma, un'ottima squadra, una buona squadra.
1: Vabbè, comunque,
2: manca Braglia in porta, però.
1: Manca Braglia in porta, che questo, insomma, sì, potevamo
2: avrei messo Braglia in porta.
1: A proposito, Braglia, ci salutiamo così con te invece, mi fai la tua top e flop dei portieri di questa stagione, i tre migliori e i tre peggiori. Vai.
10: Allora, da dove parto? Dai migliori?
1: Vai.
10: Per me Svilar è il numero uno, il miglior portiere. Sì. Maignan. E poi per me non è né il tuo preferito, Marco. Guarda, indico un portiere che ha avuto poca notorietà, ma che dal momento in cui si è messo a giocare ha raddrizzato la difesa del Torino, che è Paleari.
1: Sei tu l'esperto, mica io. E i flop invece?
10: Chi?
1: I flop, i peggiori.
10: I flop. I flop Israel del Torino, il primo, ha fatto le prime partite che è un disastro. Non so che cosa abbiano visto gli scouting del Torino. Audero e Di Gregorio.
1: Di Gregorio non benissimo. Va bene. Grazie a Simone Braglia. Ci sentiamo venerdì. Preparati. Torneremo
10: grazie
1: ancora a parlare.
2: Ciao Simone.
1: Simone. Massimo, grazie.
2: Ciao Massimo.
1: Vediamo che effetto farà la tua top 11 sui social. A presto.
7: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: C'è Franco. Stiamo parlando male di
2: Franco.
1: Te, insomma. Ciao,
2: buon pomeriggio. No, insegnaci a dare i voti agli altri. Io non sono capace. Capito?
1: Sì, Piantanida che non è azzeccato.
13: Sai qual è il problema? Come in Champions, prima giornata, sempre a Maragana con Marco Piccari e Stefano Impalmeni, dico c'è cioè, come in Champions, punto numero uno. Poi sul Milan abbiamo sbagliato tutti, quindi grande serenità. Poi no, i voti, no, ma
1: questo è vero.
2: Senti, ma i tuoi voti, perché sentiamo quelli di Piantanita.
1: Come no, adesso li facciamo insomma, dare assolutamente anche a Piantanita. No, però voglio dire, i voti fanno discutere come sempre. Franco, no? Quello è l'obiettivo dei voti.
13: Sono 50 anni che fanno discutere per quello che funzionano sempre.
1: Certo.
13: No, ma il problema dei voti, questi qui di fine stagione, sono per me infattibili. Io li odio, cioè odio il voto alla stagione perché sono 7.000 componenti. Ovviamente sulla partita è più facile dare sia 0 che 10 perché cioè, la valutazione è su diciamo una cosa, due cose, ma sulla stagione sono veramente boh, ma che ne so, però si possono dare, ma ovviamente sono molto più complicati, questo sicuro, perché ci sono 100 componenti da tenere in ballo in gioco e quindi è più complicato.
2: Ho dovuto dare due insufficienze, una grave ad Allegri e una
1: adesso ti dico
2: voi, però... Spalletti, ma insomma avrei dato anche la sufficienza a loro per come sono fatto io. Avrei dovuto fare invece un discorso
1: presentare...
2: diverso. Sei politico e poi a
1: ma
2: salire.
1: Ma che sei politico?
2: Però non
1: ma
2: sei
1: dai,
2: stato credibile.
1: Ma non sei credibile, sei politico, non ne dà più il sei politico ormai. Pier Vincenzi, buon pomeriggio.
2: Ciao Andrea.
14: Buon pomeriggio ragazzi.
1: Adesso te li chiedo a te i voti pure. C'è pure Di Benedetto? C'è Lorenzo? Non risponde. Vabbè, speriamo che arriva.
13: Come non risponde?
1: Ma
13: alle 2:30 ogni martedì tutta la stagione
1: no,
13: non risponde.
1: Ma è una roba, ma c'ha paura. Perché
13: sono 50 puntate che stiamo qua alle 2:30 non
1: ma
13: risponde.
1: Ma perché non ne ha presa una nelle... Allora, qui c'ho i punti, caro Franco, caro Pier Vincenzi.
13: Siamo tutti messi male, mi sa.
1: Allora, Di Benedetto nelle ultime i punti delle ultime tre partite di Milan, Juve, Roma e Como non ha indovinato nessuna e aveva detto che sarebbero andati in Champions in base ai suoi punti Milan e Juve, quindi è toppato completamente. Piantanita ha preso solo il Como, però aveva detto che andavano in Champions in base alle ultime tre partite Milan e Juve, quindi pure tu zero.
13: Okay.
1: Pier Vincenzi ha preso come punti Roma e Como, ha messo 9 punti, hanno fatto 9 punti nelle ultime però ha preso solo la Roma in Champions.
2: Io?
1: Tu,
2: Milan e Juve, ho detto.
1: Tu avevi detto 9 punti, avevi messo la Juve, 9 punti la Roma, 9 punti il Como. Alla fine hai preso i 9 punti del Como e della Roma, hai preso solo la Roma in Champions perché avevi pronosticato insieme alla Roma, avevi pronosticato la Juve in Champions.
2: Sì, Juve e Roma.
1: Juve e Roma.
2: Sì, sì.
1: Io ho preso la Roma in Champions e avevo messo anch'io la Juve, però ho preso i 9 punti del Como, quindi i 9 punti del Como abbiamo presi tutti, tranne di Benedetto che aveva detto 6. Quindi ecco perché
2: temeva la trasferta di Cremona
1: e temeva queste trasferte. Va bene, adesso se ci risponderà gli rinfacceremo questa cosa, però facciamo il gioco anche con voi, visto che ci hanno contestato il 6,5 a Conte dato da Impallomeni. Piantanita, quanto gli daresti tu a Conte?
13: No, adesso è il problema, devo ricordarmi quanto ha dato a qualcun altro che mi ha chiamato e mi ha chiesto i voti, perché sennò sembro matto.
1: Vabbè,
13: comunque gliel'ho dato più alto a Conte. Secondo me questa della stagione, visto tutto, sì. Ok? Secondo me comunque per me almeno è 7. Okay.
2: 7. Per me è 7. Mezzo punto in più
13: perché comunque
1: alza la media il mezzo punto delle volte.
13: Essere arrivato
2: 7
13: là,
2: non
13: essere
2: è arrivato, mezzo, c'ha ragione. Sì.
13: Essere arrivato secondo.
2: Vabbè, ho capito, quella squadra là non dico che il mio.
13: No, però non l'ha avuta la squadra là.
2: Ma infatti l'ho detto io. Se ci fosse stato un altro al posto suo, probabilmente Napoli avrebbe fatto peggio.
13: Il problema di un voto del genere sulla stagione potrebbe essere un altro.
2: Però la Champions League, ho capito. Il 30° posto in Champions League
13: è stata disastrosa. Però
2: gli infortuni?
13: Bravo, infatti è quello il problema. Il problema di dare un voto. No, ma aspetta, sarebbe molto più basso di 6,5 allora. Cioè, visto che il Conte è il responsabile degli infortuni, inutile che ci giriamo attorno, perché chi sei, chi è responsabile?
1: È bravo, ed è chi è? Chi è responsabile? Il presidente, non ho capito.
13: È lui il responsabile.
2: Beh, questo non lo sappiamo, però.
1: Ma io gli do un 6, ragazzi.
2: Se è direttamente responsabile, non lo sappiamo. Può essere con partecipazione
13: di quella struttura lì. Sì, comunque. Sì, sì. Poi dopo che risponde, cioè è ovvio che risponde Conte, non risponde il fisioterapista di Conte, perché voglio dire, adesso parliamoci chiaro, perché sennò sarebbe un po', è come gli allenatori pagano, Allegri paga perché i giocatori hanno fatto male e è responsabile comunque lui. Comunque. Quindi anche degli infortuni è responsabile lui. Allora se devo guardare gli infortuni, a Conte gli devo dare 2. Cioè, se devo guardare gli infortuni.
2: Si fa la media, quindi 6,5 tu di 7, io 6,5, Andrea che dà?
15: 6,
2: vedi? Ancora più severo.
1: Io pure do 6.
2: Pure tu 6? Allegri quanto gli date? Ad Allegri quanto gli dai, Frank?
13: No, ma tu voi pensate Allegri Allegri con 40 infortuni arriva 18° il Milan, no? Cioè, questo è il problema. E quindi per quello secondo me è stato Conte molto bravo.
1: Allegri 4.
2: Guarda, io ho evitato perché Marco mi ha detto dai il voto e la motivazione. Io ho evitato di dire con impegno a settimana di una banana, cioè sta cosa veramente io non la so.
1: 4 senza un'idea, io avrei detto così.
13: No, ma
2: mi sembra perentorio, anche abbastanza offensivo. Invece 4
1: Spalletti,
2: è perché
1: 5
2: tu
1: col
2: sei,
1: fiato corto.
2: Tu che sei amante delle cose, sai, due giri, un giro avanti gli altri, c'hai 20 secondi sul secondo e perdi il gran premio. Cioè, al Milan è successo sta roba qua, capisci? 4 inesorabile.
13: Esattamente. Ma certo, ma è così, ma il problema di Allegri è che per un gol, ragazzi, cioè per un gol, questo 4, facciamo questo giochino qua, scusami Marco, faccio il tuo ruolo, ma per un gol, perché di un gol stiamo parlando, un gol, come e quindi il Milan in Champions League, quel 4 cosa diventa? Onestamente.
1: 6, non più di 6.
13: Quindi,
2: e quanto gli daresti tu, Franco? Non ho capito.
13: Sì, no.
2: Cioè, uno, se fa 2 allora, col Cagliari
1: però,
2: va in Champions
1: adesso
2: League.
1: Noi dobbiamo essere sinceri, uno che fa, mezzo, scusami, poi
2: vabbè, ma non puoi perdere con il Cagliari.
1: Però perdonami,
2: Franco,
1: Franco, uno che fa un girone di ritorno
2: non si può.
1: Di una mediocrità pazzesca. Le ultime 10 partite fa 10 punti.
2: No, ma 10 punti faceva di vantaggio a 7 giorni dalla termine, cioè, sulla quinta.
1: Anche se c'entrava la zona Champions, che io volevi da 7. Ma gli dice, gli davi 6, e 6 politico gli davi perché sei arrivato a prendere la Champions. E quindi ci sta che gli dai un 6 politico, ma la stagione, cioè ripeto, il Milan con un impegno a settimana sarà banalità o meno, quello doveva fare, è riuscito fino all'ultimo 90 minuti
2: Marco,
1: a sta aggrappata a sta cosa.
2: Per carità, però il 4 è lo motivo meglio perché non ho avuto tempo, cioè sei in Milan, lascia perdere quella. Hai 10 punti di vantaggio, correggimi se sbaglio Marco,
1: sulla quinta. Sì.
2: Hai questo vantaggio con tutti i problemi e non hai fallito l'obiettivo della Champions League.
1: No, è così, non c'è
2: che
1: cosa.
2: Hai avuto per tutto l'anno.
13: 4
2: capito? Come fai a non dare?
1: Voglio sentire anche Pier Vincenzi. Pier, quanto avresti dato?
16: Ma perché Marco secondo me sta facendo, cioè il giudizio suo è sul lavoro sul campo, per quello passa da 4 solamente a 6, perché non lascia niente al ogni volta che fa.
2: Ecco,
16: purtroppo se avesse centrato la Champions League era una delusione per tutti uguali, non sapevi da dove ripartire, quindi ti prendeva un 6. Io sono d'accordo con Marco.
2: Quanto gli avresti dato tu?
16: In Champions 6, pure no. Meno forse.
2: Adesso invece che voto gli dai? Adesso?
16: Ma no,
1: senza voto,
16: cioè,
1: come senza voto,
2: sembra. Senza voto come? Perché?
1: No, senza voto è brutto. Dai,
16: tre,
1: il voto.
16: Tre.
2: Addirittura tre. Alla pianta allora, vita, hai dato un voto.
16: Il problema del Milan con il Cagliari non è essere o non essere andato in Champions League. Chi ha visto tutta la partita si è reso conto che il Cagliari ha preso pallonate il Milan. Questa è la verità.
1: Sì, sì.
16: E scusa, non è accettabile, vuol dire che la squadra è svuotata, senza idee. I giocatori sono responsabili quanto Allegri, perché se non riesci un minimo a compattarsi, a portare via quella partita in qualche modo, anche i giocatori, poca cosa. Questo va detto, non diamo tutto la responsabilità ad Allegri. Poi altri si sono proprio innalzati a dei voti.
1: Allora aspetta, Conte, tu quanto hai detto che gli dai? 6? Giusto?
16: Sì, 6, 6 e mezzo, non di responsabilità ad Allegri. Poi altri si sono proprio innalzati a dei voti.
1: Allora aspetta, Conte, tu quanto hai detto che gli dai? 6? Giusto?
16: Sì, 6.

0: severo, ma preciso, molto preciso. Vabbè. No, però a questo punto facciamo un attimo una riflessione. C'è stata questa conferenza stampa congiunta, no? Dove c'era grande trasporto di Conte nel stare lì, perché se voleva sbrigare diceva: adesso fatemi questa domanda finale, io me ne vado e poi state qui col presidente quanto volete. E io l'ho trovata, non so Franco che ne pensi, ma a me non mi è piaciuta come conferenza, ti devo dire la verità, proprio una così
1: completamente inutile,
0: voto 4 e mezzo, cioè proprio, ecco,
1: preso no, inutilità totale, cioè nel senso inutilità totale, anche perché voglio dire, boh, cioè almeno queste cose qui secondo me voi vi ricordate, e credo che i tifosi della Juve se la ricorderanno, stiamo parlando di un'altra cosa, è vero, quando Allegri dopo il primo giro, quindi per carità 5 scudetti, quindi un'altra vita, un'altra cosa, un'altra situazione, va via, fa la conferenza stampa con Andrea Agnelli, piangono, sono padre e figlio, ok, allora lì faccio una conferenza stampa congiunta perché viene fuori un momento storico, iconico, bello, abbracci, lacrime, due giganti che piangono, bellissimo. Questa roba qua è stata una cosa inutile, non c'era bisogno di farla, bastava che uno dicesse vado via perché gli stessi motivi che ha detto lì e basta, punto, stop. Ma poi sembrava quasi non essere neanche veramente litigato.
0: No, no, vabbè, poi ripeto, gli infortuni coinvolgono tutti, non è che esentano l'allenatore, coinvolgono tutti, perché quando ci sono 31-35 infortuni, quello che è un problema di tutto lo staff, quindi pure dell'allenatore, e siccome chissà queste cose, sa benissimo.
2: Marco, gli infortuni li ha avuti l'Inter, non così tanti,
0: no, ma molti infortuni muscolari, però Andrea, tu che sei più dentro di noi, sai quanto gli allenatori influiscono nella preparazione? Soprattutto alcuni proprio.
2: È uscita un'intervista di Lange l'altro ieri.
0: Alcuni proprio mettono proprio bocca su quello che è il lavoro atletico che devono fare le squadre e fanno delle richieste ben precise anche sui tempi di recupero dei giocatori. Non ci dice, cioè, se vogliamo raccontare un'altra cosa, raccontiamoci. Allora, questa è la verità. Ma detto,
2: se vogliamo andare sul tecnico, Marco, Stefano lo sa, Conte è un allenatore che con lo staff della preparazione atletica lavora molto a secco. In gergo, molta poca palla durante il ritiro, tante corse in linea, quindi non c'è la componente tecnica, lavora molto sul fondo. Però l'ha sempre fatto, per quello non mi sento di dire di uno che ha 500
0: bravo, no, però può sbagliare pure qualcosa una stagione, si può pure sbagliare.
2: No, faccio fatica perché c'hanno tutti i dati, c'hanno tutto.
0: Allora vabbè, facciamo così, casualità.
2: Non è possibile fare un errore così grave rispetto all'anno precedente.
0: Però mi dite una cosa, facciamo una cosa adesso, noi abbiamo due panchine in questo momento che sono libere, ragazzi, due panchine. Una è il Napoli, che è la squadra vice campione d'Italia, e l'altra è il Milan, cioè non so due panchine da poco. Proviamo un attimo a individuare chi potrebbe andare e per quale motivo secondo voi a guidare queste squadre. Si fanno un sacco di nomi, partiamo dal Napoli un attimo, perché oggi leggo che c'è una sorta di, ci sono dei candidati, Motta italiano sembrerebbe prendere molto quota, nell'ombra rimane sempre, non so se l'ombra o di più, Massimiliano Allegri. Partiamo un attimo dal Napoli, ditemi la vostra su questa panchina. Stefano, parto da te. Quale potrebbe essere in questo momento la figura più idonea?
3: Come si dice in questi casi, anche il recente passato, insomma, ha visto protagonista il faraone De Laurentiis fare il casting, no?
0: Okay.
3: Non so se siamo, diciamo così, nel periodo del casting, quindi ci sarebbe, non lo so, da quello che leggo, italiano a pochi passi da qua, a Roma, in attesa. Gli agenti sicuramente parleranno con Manna o De Laurentiis, insomma Manna e De Laurentiis. Detto questo, italiano sembra in vantaggio sul resto del gruppo, Allegri lo escluderei. Se dovesse andare male, diciamo l'accordo, non dovessero trovare l'accordo con italiano, secondo me la strada, il colpo alla De Laurentiis sarebbe Simone Inzaghi. E chiudo dicendo, perché De Laurentiis, se mi ricordo subito dopo a caldo i festeggiamenti per lo scudetto conquistato con Conte, si lasciò andare, dire ma adesso io mi aspetto che Conte si cimenti meglio nella campagna europea perché Napoli deve eccetera eccetera, ma chi meglio di Simone Inzaghi può fare un percorso del genere, cioè accontentare tra virgolette De Laurentiis per dire oh, io voglio essere protagonista in Europa perché là ci sono i soldi veri, no? E poi soprattutto la vetrina internazionale eccetera
0: profilo
3: eccetera.
0: Europeo, ecco, dai. Piantanita,
1: guarda, ti do le parole chiave, facciamo solo Napoli, ti do le parole
0: adesso
1: chiave
0: Napoli, di Napoli, adesso Napoli, poi andiamo
1: adesso
0: al Milan.
1: Napoli. Allora facciamo così, la parola d'ordine per l'allenatore del Napoli secondo me è certezza o certezze, cioè, e l'altra parola è

0: niente fenomeni, ok? Secondo me, per gestire il dopo Conte. Questo vuol dire che l'italiano andrebbe benissimo, ma sarebbe secondo me qualche certezza in meno rispetto, per esempio, a Simone Inzaghi, che sarebbe il profilo perfetto. Anche uno come Allegri, anche se questa stagione qui secondo me potrebbe lasciare un po' di dubbi a De Laurentiis, però dei profili del genere. Italiano è una certezza secondo me sotto alcuni punti di vista, sotto altri no, perché a livello di Napoli non c'è mai stato, però prima o poi ci deve andare, quindi andrebbe benissimo, certezza, ecco, però evitando come dire dei voli pindarici, andando a cercare fenomenismi vari in giro.
1: Pier Vincenzi, profilo Napoli in questo momento?
2: No, ma è scritto perché la squadra è nata per giocare 4-3, perché si ritrova Neres e Allison e Fenni, oggi un centravanti, tre grandi centrocampisti, e quasi sempre ha giocato anche lui. Beh, italiano credo che sia tatticamente l'allenatore ideale. In Europa ha fatto sempre benissimo, merita uno step, però poi va pure testato ad alti livelli. Credo che sia pronto, secondo me. L'altro, Simone Inzaghi, è tornato a giocare a 4 dopo circa 10 anni quasi in Arabia. Sì, grandi certezze, uno delle squadre che sa costruire, però costa di più. Io credo che l'italiano sia in vantaggio. Beh, De Laurentiis l'ha cercato già 2 anni fa.
1: Sì, questo è vero. E aggiungo, noi abbiamo sentito 20-25 giorni fa Inzaghi che aveva detto che insomma lì stava benissimo. Poi le ultime situazioni qui ci parlano di un... così, qualche incertezza c'è intorno alla panchina in Arabia di Inzaghi per questo finale di stagione che c'è stato. Quindi attenzione, Pastorello aveva confermato, mi sembra una settimana fa, intercettato da Niccolò Ceccarini, aveva detto chiaramente che non aveva intenzione di tornare in Europa. Però ripeto, lo scenario è un po' cambiato negli ultimi giorni, staremo a vedere se verrà interpellato o meno. Andiamo adesso in casa Milan, perché qui c'è una rivoluzione totale. Via tutti, è rimasto solo Ibra. E leggo dei nomi. Li prendiamo un attimo al volo in grafica, leggo dei nomi, eccoli qui: Glasner, Iraola, Pochettino, Xavi, tutti stranieri in questo momento, dopo l'addio di Allegri. Stefano, una scelta, se, per quale motivo potrebbe andare bene uno di questi nomi oppure nessuno?
3: Al Milan serve un allenatore che possa, cioè deve riorganizzarsi, non soltanto a livello di organigramma, ma a livello di gioco, di campo, di idea, disciplina, tattica, di principi, di lavoro. Iraola,
1: vai per Iraola, che è molto gettonato, che ha fatto molto bene in Premier in questa stagione. Vado da Pier Vincenzi.
2: Guarda, il Milan deve ritrovare, ha ragione, uno stile di gioco che deve essere la fondamenta per ripartire. Non si può cambiare sempre, puntare tanto sui giocatori che non hai, tra l'altro, perché sono giocatori normali, buoni, ma non hai che campioni. E quindi ho visto che i nomi vanno su un allenatore di principi, uno che comunque ti trasmette tanto dal punto di vista tattico. Io non andrei su un allenatore straniero, ti dico la verità. Prenderei comunque, ecco, io sia al Milan che a Napoli, italiano lo vedo anche lì. Forse proverei a dare un'occasione a Thiago Motta, non so se al Milan, perché mi sembra tanto, però credo che può tornare. È difficile, non ho ovviamente il
1: va bene, tu non andresti su un profilo.
2: Poco, ho visto qualche partita, e l'altro viene dal mondo Red Bull, quindi è tutta intensità, è un allenatore particolare.
1: Bene, tu dici.
2: Io sono sempre su per Thiago Motta,
1: perfetto.
2: Poi anche Grosso, ragazzi, si può provare una volta anche a Grosso a dare un'opportunità. È l'altro allenatore che quest'anno insieme.
1: Guarda, a me, io ti dico una cosa: sposo l'idea di Stefano, di Iraola o di uno di questi qua, ad esempio anche Xavi, a me non dispiacerebbe. Vorrei un allenatore,
3: però,
1: un allenatore che porta anche
3: molto bravo,
1: culturalmente qualcosa di nuovo. Cioè diamogli la possibilità, arriva uno.
3: Cioè Iraola ti allena,
1: Iraola,
3: ti allena,
1: vediamo,
3: anche il carnea, cioè capisci,
1: vediamo,
3: lo sconosciuto, quello che
1: almeno a 3 anni
3: costa,
1: non cambia
3: poco,
1: subito,
3: serve un allenatore così, ma non che dico che Iraola è un fenomeno.
1: No, hai detto.
3: Serve un allenatore così.
1: Esatto. Aspetta, Piantanida, manca la tua scelta.
0: Sul Milan, ragazzi, siamo nella classica situazione in cui quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito, no? Se dice così. Perché il problema dell'allenatore del Milan è: ah, benissimo Iraola, potrebbe andare benissimo Thiago Motta. Il problema è uno solo: quando arriva Iraola e Iraola dice voglio il numero 10 Marco Piccari, ok? Si va col numero 10 Marco Piccari. fine della storia. Se questo vuol dire che il numero 10 Marco Piccari poi la partita buona per la prima la fa a novembre, perché il Milan ingrana a novembre, perché c'è tutto un sistema dietro da supportare, va supportato. Ma il problema del Milan è la luna, e in questo momento la luna è spenta, e non si può prendere Iraola se dietro non c'è un direttore sportivo, un amministratore delegato, uno scouting che sia completamente dedicato a Iraola, nel senso, o a chi per lui. Perché se io sento dire serve un allenatore alla Fabregas, sì, Fabregas, quando chiede lo sconosciuto giocatore greco o mezzo sconosciuto, bisogna prenderlo, e tutti ci devono credere. Se c'è anche solo una persona che non ci crede, e a parte che adesso manco ci sono queste persone qua, a parte Ibra, viene fuori un casino. Ed è questo che succede al Milan e che rischia di succedere un'altra volta. Quindi io direi, ovvio che poi Iraola è l'allenatore che stuzzica, ma qui bisogna partire, cioè stiamo mettendo un... come dire, il tetto senza le fondamenta e senza i muri, e se facciamo così anche l'anno prossimo il Milan cadrà.
1: Sentite, però... siccome abbiamo ancora due minuti prima di chiudere questo blocco, ci andiamo adesso tra poco con Stefano. Spalletti è rimasto alla Juve, poi bisogna vedere sto patto con Comolli se funziona o non funziona, io ho dei grossissimi dubbi, ma staremo a vedere. Ma Conte può rimanere fuori? Cioè qui abbiamo due squadre che secondo me, adesso faccio l'avvocato del diavolo, devono tornare a vincere. Se penso di tornare a vincere, mi viene solo un nome in questo momento: Antonio Conte. È da escludere, lo escludete?
3: In questo momento o nazionale o sta fermo, perché Spalletti resta la Juve, secondo me.
1: Piantanida, sarebbe una follia?
0: Allora il Milan si dovrebbe rimangiare tutto quello che aveva detto, perché cercano un Fabregas e poi prendono Conte, vuol dire che non vogliono lasciare all'allenatore delle capacità decisionali e manageriali, e anche Antonio Conte se viene comanda. Sarebbe la cosa giusta, ci hanno provato l'anno scorso con Allegri e poi è andata inevitabilmente male.
1: E la Juve? Che
0: si allontana. Secondo me la Juve, Spalletti resta, Conte valuterà se stare fermo un anno e tornare alla Juve l'anno prossimo, oppure andare in nazionale, perché poi lui è inutile che ci giriamo intorno, Conte prima o poi vuole tornare alla Juve, perché la Juve non vince, cioè quanta voglia potrebbe avere uno come Conte di far tornare la Juve, la sua Juve contro tutti, che vince lo scudetto? Io credo che quello sia la mira della sua carriera in questo momento. Bisogna capire, però tra Spalletti e Comolli alla fine resterà Spalletti, cioè anche... cioè tra i due, o tutte e due, o resta Spalletti. Ma che resti come lì, arrivi Antonio Conte,
1: non ci credo.
0: Oggi non ci credo, poi abbiamo visto di tutto, quindi.
1: Te Andrea, e chiudiamo.
2: No, per me la stagione di Spalletti è più che sufficiente. Io non gli do responsabilità neanche sulle ultime partite, non mi sento, secondo me lui gioca, la squadra gliel'ha dato, gli ha messo in condizioni i giocatori di fare bene. Per me la responsabilità è di chi è andato in campo, te lo dico chiaramente. Lui il suo l'ha fatto, e forse anche di più, perché in poco tempo ha fatto questo. Secondo me è un grande allenatore. La Juve deve ripartire da Spalletti.
1: Aspetta, punto. Che devo salutare, mi sembra Franco. Giusto, Franco? Sì, grazie, devo salutare. A presto.
3: Ciao, Franco.
1: Di prossimo, un abbraccio. Ciao, Franco. Vai.
2: Quindi, se Spalletti ha una richiesta che può essere un giocatore, va accontentato. La Juve veramente va costruita intorno a lui. È un allenatore che ha grande esperienza. Io non cambierei mai. Su Conte ti dico che secondo me aspetta la nazionale, perché ti dà riposo proprio a livello psicofisico. Ma secondo me è un progetto che a lui può piacere rilanciare gli azzurri. E poi se mi dici al Milan prenderesti Conte, forse sì, senza almeno una garanzia, come dici te. Se devo tornare a vincere, lui non fa primo, fa secondo.
1: Io faccio fatica a pensare che sia fuori dal giro Conte il prossimo anno, però vediamo, perché io ho poche convinzioni anche sulla nazionale.
3: Però ha dato tanto, bello stato.
1: Va bene, vediamo un attimo. Tanto Cardinale, che tra l'altro abbiamo anche delle immagini di questa mattina, ha detto che tra 10 giorni deciderà tutto. E vedi, andava via, e insomma hanno raccolto Milan News e le informazioni, tra 10 giorni deciderà, entro 10 giorni tutto quanto, allenatore, struttura, tutto, quindi capiremo le mosse del Milan. Staremo a vedere. Va bene. Allora, Andrea, ci dobbiamo fermare. Grazie, come sempre. A presto.
3: Ciao, Andrea.
2: Ciao, Marco. Un abbraccio.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Allora, c'è anche Michelangelo Rampulla. Ciao, Michelangelo. Ben trovato.
3: Ciao, Michelangelo.
5: Marco. Ciao sempre. Stefano, buon pomeriggio.
1: Cioè, ci sono collegati anche Francesco Repice e Gianni Bezzi con noi questo pomeriggio. E Gianni, vengo da te, faccio
5: ciao,
1: la stessa ti faccio
5: ciao,
1: la stessa domanda di questa eventuale patto e poi così la butto lì, no? Ma con Conte libero in questo momento non può venire uno strano pensiero alla Juve o al Milan, non lo so.
6: Ma non sarebbe stato serio.
1: Perché?
6: Per un club come la Juventus che appena ha rinnovato il contratto a Spalletti per intavolare un rapporto, diciamo un progetto più lungo che mi sembra fondamentale per la crescita di un club, di una società, di una squadra. È vero che poi il campionato è finito come sappiamo e quindi ovviamente è deprimente per questa Juventus trovarsi fuori dalla Champions League, però da lì deve ripartire perché non puoi fare un'altra rivoluzione, poi dopo chiami Conte e poi i ritorni non si sa mai se sono i cavalli di ritorno, non si sa mai se sono quelli giusti. Secondo me Spalletti è un allenatore che credo che dopo i fallimenti che ci sono stati dopo Motta, poi Tudor, insomma tutto quello che è successo, adesso la Juve ha cambiato, ha ricambiato, ha perso anche Giuntoli. Adesso deve dare un segno della continuità, perché è su quello che deve lavorare e cercare di rinsaldare, rinforzare anche una rosa se ha dei punti che sono ovviamente un po' carenti rispetto diciamo, a squadre che voglio dire stanno davanti. Ma il progetto con un allenatore è fondamentale.
1: Fondamentale. Repice.
7: No, io non lo so se ci sia stato o meno un patto, non, veramente non ne ho idea, non lo so, non potrei dirti se sì, se no, eccetera. Vi posso dire che, come diceva Gianni, giustamente andare adesso a interrompere un rapporto con un allenatore che hai rinnovato poche settimane fa, difatti mi sembrerebbe una follia, cioè anche lì bisognerà fare una scelta, secondo me, come sarà fatta a Roma, se questo patto c'è stato e vabbè, che provino a lavorare insieme eccetera, ma se questo patto non c'è stato bisogna che qualcuno arrivi da sopra a dire vabbè, chi decide qua? Decidi tu e prendo una direzione come è stato fatto dai Friedkin a Roma.
1: Una direzione, sì, chiara, no? Per mettere poi l'allenatore nella miglior modo di lavorare. Michelangelo Rampulla,
8: eccomi qua.
1: Tu che dici?
8: Di cosa parliamo?
1: Stiamo parlando di Spalletti, di questa...
8: No, dico che sì, sono d'accordo con Francesco perché credo che rivoluzionare adesso sarebbe non idoneo, no, per ripartire. Credo che Spalletti sia un allenatore di grandissimo spessore e la Juve faccia bene a ripartire dall'inizio con un allenatore del genere. Assolutamente sì.
1: Se rimane...
8: diciamo che io da un certo punto di vista, no, dalle batoste, questa è una batosta importante perché
1: sì,
8: la Juve che non partecipa alla Champions League non è che ha perso punti contro squadre che lottavano per qualcosa, contro squadre che già una retrocessa, l'altra è già salva e quindi dimostra il valore di questa squadra, sinceramente. Credo che partecipare alla Champions League a questo livello significava essere una comparsa della Champions League. Allora tanto vale ripartire dal basso, ricominciare con un allenatore, come dicevo prima, di un certo spessore qual è Spalletti e porre le basi per cercare di fare in futuro fare delle competizioni ad altissimo livello. Credo che sia faccio un esempio stupido, quello di Sinner l'anno scorso quando ha perso Roland Garros, si pensava adesso molla tutto, no? Invece da lì, da quello sguardo, se vi ricordate alla premiazione di Alcaraz, da lì è ripartito, ha vinto Wimbledon e ha vinto tutto quello che c'era da vincere, quindi dalle sconfitte, dalle grandi sconfitte si può ripartire con grande entusiasmo, si spera.
1: Io non ci credo a sto patto che hanno fatto, non ci credo.
8: No, il patto... Guarda,
1: se
8: io
1: patto,
8: sono stato...
1: non patto, incontro, non incontro, perché poi dice che...
8: Noi siamo stati, come
1: a me mi sembra
8: venerdì siamo stati insieme a loro, siamo stati insieme a loro venerdì, sì. Ed erano tutti abbastanza tranquilli. Sì. Certo, erano delusi dall'andamento della situazione, però sia Comolli che Spalletti si parlavano tranquillamente qui con tutti, quindi credo che, non so se è un patto o non un patto, però insomma è giusto che una grande società debba ripartire con delle idee ben chiare.
1: Stefano, volevi aggiungere?
7: Ha chiesto un centravanti, però
1: sì, ci vuole un centravanti, sì. Non solo un centravanti,
8: ci vogliono secondo me 3-4 buoni acquisti adesso.
7: Sì, è chiaro che ci vogliono 3-4 buoni acquisti, però come dice giustamente qualcun altro, datemi un portiere che para e un centravanti che fa gol e voglio dire, già sono sulla buona strada. E lì il portiere che para e il centravanti che fa gol, sebbene lui li abbia chiesto, li chiesti non sono arrivati.
5: Ma senza i soldi comunque della Champions dovranno essere molto bravi sul mercato, perché qui mancano tanti soldi.
1: Ora questo è vero.
7: Certo.
8: Bisogna tornare a essere quelle che si era una volta, no? Cercare di scoprire dei talenti senza andare a rincorrere i procuratori.
7: Esatto, è una parola,
8: no? Però bisogna tornare lì. Quando non ci sono soldi,
7: io sono d'accordo,
8: fare necessità virtù.
7: Oramai io sono d'accordo, figurati con te, sempre, però non è difficile, il pallone ce l'ha in mano loro adesso. Cioè,
8: lo so, sì, sì. Beh, questo purtroppo è così.
1: Vabbè. Stefano, stavi appuntando di qualcosa?
3: No, ma molto semplicemente, secondo me bisogna guardare in faccia la realtà senza colpevolizzare nessuno, e con lucidità all'interno della Juve devono fare questo tipo di riflessione. 4 sessioni di mercato sballate, 3 allenatori di cui la scelta più illuminante è stata quella di Spalletti, che rappresenta un po' la luce in fondo al tunnel, punto. Da qui ripartire. Sono state toppate 4 sessioni di mercato, non 2, 4. Quindi è questo il risultato della Juve. I tifosi, io capisco la delusione, ma bisogna essere molto lucidi, nessuno deve avere...
1: Sai, i tifosi scrivono, se vuoi vincere vai a prendere punti.
3: Ma hai perso 2 anni, ma hai perso 2 anni. Dai, l'allenatore, hai cambiato 3 allenatori, la colpa è... Hai perso 2 anni in cui ti sei superato, Michelangelo. Cioè, dopo il primo anno pensavi che invece... quindi arriva l'allenatore Spalletti, già è incavolato nero, perché non, che può dire tutto quello che pensa. 3 allenatori di cui Spalletti è l'unica fonte,
1: Simone, diciamo,
3: l'ultima luce di speranza. Perché se tu mi dici Tiago Motta, tu Spalletti, io dico Spalletti. Ecco, forse è l'arrivo di Spalletti, no, è l'unica cosa che rappresenta un po'. Ma tu non è che poi... Tu devi lucidamente, quando fai una chiacchierata all'interno, detto, allora
1: è lucidamente anni, quello che mi preoccupa.
3: No, ho capito, ma senti dire, mamma, ho preso quello, ho preso quell'altro. La Juventus ha sbagliato 4 sessioni di mercato di calcio, perché no, questa è la mia opinione. Poi non ve voglio convincere, ma questo è il dato di fatto. Poi l'allenatore, perché Thiago Motta non riesce? Perché Tudor? E perché Spalletti?
1: Quindi per battere Verona e Fiorentina serviva fare un supermercato?
3: No. Vabbè, adesso no, tu così provochi e lo sai come la penso, no? Quindi Spalletti ha le sue responsabilità, per carità, però riparti da Spalletti. Sono d'accordo con Francesco, con Gianni, con Michelangelo, siamo tutti d'accordo. Però se ti trovi a questo punto è perché tu hai sbagliato il calcio, o no?
7: Esatto.
3: No, l'hai indovinato? Se l'hai indovinato, no. non stavi a sto punto, cioè, ragazzi. Ma è molto semplice.
7: Allora, chi c'era a Madrid in conferenza stampa di Tudor quella sera? Quando ha una domanda di Guglielmo Buccari, semplice, una domanda innocua, è partita una filippica di 25 minuti a spiegare: guardate che qua non andiamo da nessuna parte, anche se cacciano me, ormai mi hanno cacciato, che si era capito che l'avevano cacciato. E chi si prende la responsabilità mai di questi errori? Non si può dar sempre
3: a Francesco, ma nemmeno tanto devi riflettere, perché si va di corsa.
7: Ma certo,
3: tu se ti chiami Juventus devi ripartire, poi quello che è stato, però devi capire perché ti ritrovi dopo 2 anni in queste condizioni. Sì, questo lo devi capire,
7: perché
3: sennò...
7: bisogna capire chi ha sbagliato, deve alzare la mano e dire però cioè, anche la colpa è mia, perché non è possibile che Thiago Motta abbia avuto tutte le colpe, non è possibile che tu abbia avuto tutte quelle colpe, non è possibile che Spalletti, che non è un allenatore, è un top allenatore a livello mondiale, abbia solo con... cioè, voglio dire, è chiaro che basta per battere la Fiorentina in casa, il Verona, eccetera.
5: Io su questo però non sono d'accordo, caro
1: su che cosa, Gianni, su che cosa?
5: Vabbè,
7: che è un allenatore mondiale. Spalletti ha vinto un campionato in Russia. Che ha vinto? Ha vinto niente qua.
1: Ha vinto il campionato italiano con Napoli.
9: Col Napoli.
7: Ho capito, una grandissima squadra, ma se allenatore mondiale mi parli di Ancelotti, ti dico hai ragione, ma non mi dica Spalletti è un allenatore mondiale, scusami.
9: No, per me sul campo, il lavoro sul campo Spalletti è il numero, lo metto nel lavoro sul campo, lo metto vicino ai più grandi in assoluto.
7: Però allenatore mondiale, insomma, cioè, voglio dire, Conte ha vinto molto di più, Allegri ha vinto molto di più.
9: Figurati, io lo sai che lo come la penso Gianni, però se devo pensare al lavoro che fa lui sul campo e da come fa a giocare le squadre, non ce n'è. Cioè, non è. Poi ci sono altri problemi, e magari però un allenatore come questo non può prendersi la responsabilità di una roba che è andata male, insomma, di due partite
3: andate
9: male.
3: Sì, Francesco, però tocca andare anche oltre.
7: È entrato pure in corso d'opera, perché Spalletti se fosse tra l'altro.
1: Quindi tu che mi stai dicendo che prenderesti Conte, Gianni?
7: No, io ve l'ho detto già all'inizio. Ho detto io la Juventus è proprio perché deve dare una linea di continuità, anche perché prima chi l'ha detto non mi ricordo, ma è molto giusto, ha sbagliato talmente tanto tra operazioni di mercato e scelte di allenatori, adesso deve andare avanti su una linea. Questo, guarda, che è un problema. Adesso, al di là del fatto che voi mi direte perché io parlo così, perché sono pro Allegri, ma guardate che il Milan, voglio dire, ha fallito da tutti i punti di vista. Cioè, il signor Cardinale
1: fallito pure Allegri, ha fallito solo
7: lo dovrebbero si fa diventare da cardinale a un parrocchiano per tutti gli errori che ha fatto lui insieme a Ibrahimovic.
1: Aspetta, poi
7: anni.
1: Ci andiamo un attimo al Milan, perché
7: Vabbè, dai.
1: Ci andiamo, però ha fallito pure Allegri, non ha fallito solo Cardinale.
7: Sì, alla fine sì, anche lui, però voglio Allegri. Dire,
1: però qui ogni volta noi dobbiamo santificare i curriculum, la storia e bla bla bla. Ha fallito pure lui, cioè, non è lesa maestà se uno dice che ha sbagliato pure Allegri. Cioè, non stiamo offendendo.
3: Ma Gianni, capita Allegri anche ai più bravi di farti incappare in stagioni un po' sfortunate.
1: No, veramente facciamo santificare.
9: Posso dirvi, perché figuratevi se Gianni è con Allegri, figuratevi quanto lo sia io, cioè, perché lo adoro. Però
7: grazie,
9: ragazzi,
7: caro.
9: Cioè, nel senso che, ragazzi, ma l'avete vista la rosa del Milan?
7: Bravo,
9: il miracolo
7: bravo.
9: è che sia stato lì tutti quei mesi. Poi è chiaro che aveva sbagliato anche lui, perché qui chi è che non commette errori, ragazzi? Solo il Padre Eterno. Però caspita, cioè anche lì ti chiede un centravanti, arriva Fulkrug, ma quello c'ha tre giocatori lui là, c'ha il portiere, Modric in mezzo al campo e Rabiot. Dopodiché, ragazzi, si fa fatica a pensare che i giocatori gli
1: quindi fatemi capire, nella prima parte, che fa un girone sempre praticamente addosso alle prime, quasi all'Inter, è un fenomeno Allegri. La seconda parte che
3: colpa
1: fa
3: di Cardinale,
1: è colpa di Cardinale e dei giocatori che hanno fatto ridere. A me me la state incartando così, io non l'accetto.
7: È l'unico che c'ha personalità, è scoppiato. Leao non è stato mai un leader.
1: No, c'è qualcosa che non torna, ragazzi. Perché prima parte.
3: Diamo la parola a Michelangelo.
1: Michelangelo, tu che dici?
10: No, io dico una cosa, no, che quando si fanno le squadre, in questo caso anche le parole di Spalletti mi sembrano perfette. Quando si fanno le squadre, i direttori sportivi fanno le squadre, non le devono fare con i procuratori, o almeno le squadre vanno fatte con la consulenza del proprio allenatore, perché è così che si fa. Cioè, io voglio prendo un allenatore Spalletti, prendo Allegri, prendo chiunque prendo, io mi confronto con l'allenatore.
1: E quindi non si sono mai confrontati con Allegri? Cioè, Allegri gli hanno detto questo, chi è, allenalo?
10: No, beh, ti ricordi, era una squadra un po' variegata in Milan, cioè sì, abbiamo sempre detto, no, però sono un po' fatte
3: il variegato di Michelangelo,
10: esatto. Però il discorso è che io devo fare una squadra insieme all'allenatore, cioè ho delle priorità, l'allenatore lo devo mettere in condizione di poter esprimere le sue idee calcistiche con i giocatori che vuole lui. Se io non riesco a prendere, perché
1: ma qual è l'idea calcistica di Allegri? Però io parliamo allora dell'idea calcistica,
10: quella di vincere, perché l'idea
1: questa è un'idea, vincere è un'idea. Vincere,
10: certo,
1: un'idea
10: è una splendida idea che poi
1: e quindi Fabregas non ce l'ha, Gasperini non ce l'ha, che ne so, De Zerbi no, non ce l'ha, giocano tanto per giocare.
9: 30 milioni è andato a comprarsi i giocatori che, gli, che voleva.
1: Chi? Non ho capito.
10: L'idea di calcio ce l'hanno tutti, tutti hanno un'idea di calcio. Poi sta, non è che per forza tu la mia idea la metto nel calcio, gioco 11 contro 0 e funziona, ma io gioco con altri 11, per cui magari quelle, le mie idee non me la fanno attuare, nel senso che trovo un'altra squadra che mi mette là, io mi devo difendere. Non è che dire Allegri va là e dice mettiamoci tutti e 10 lì e poi partiamo.
3: Però Michelangelo, perdonami, quello che dice Marco non è tanto distante dalla realtà. Allora siamo tutti d'accordo con te, con Francesco, con Gianni, con è vero che ci sono società che sono discutibili, lasciano desiderare. Però se poi, tu perdi in casa l'Udinese, tu perdi in casa col Cagliari alle ultime partite, certo. C'hai 10 punti di vantaggio sulla quinta, a 7 giornate al termine,
10: Stefano,
3: c'è qualcosa che non va.
10: Anche tu,
3: e con la Verona e con la Fierentina fa un punto in due partite in casa, c'è qualcosa che non va.
10: Scusa, sei stato un calciatore anche tu,
3: lo so, che anche
10: l'allenatore che è colpa, io ho detto anche l'altra volta,
3: ma infatti l'abbiamo detto, però è colpa l'allenatore, ho capito, però allora
10: scusa, o il Milan vince col Cagliari.
3: Però Michelangelo, tu sei stato un giocatore importante, la squadra di campioni.
1: Allora, colpa dei Cardinali, allora, non vinci col Cagliari,
3: è anche il manico che te deve dire, ti deve far fiutare il pericolo. Guardate le cose.
10: Scusami Stefano, ma tu fai l'allenatore, metti nelle palle
3: l'allenatore. Allora che vuol dire? Che sto Milan
10: devi dire ai giocatori che perdono col Cagliari prima della partita, mica gli devi dire adesso giochiamo tranquilli, non facciamo. No, vai in campo per vincere.
3: E come mai quella prestazione? Ma la prestazione però, perché?
10: Ma poi sono i giocatori, scusami, non mi fai dire che i giocatori sono scarsi, io, per l'amor del cielo. Però i giocatori che non vincono certe partite di testa non sono.
3: Ma ne ha perse sei nelle ultime 10, perché? Uno si può chiedere perché.
10: Perché
3: i giocatori sono diventati tutti brocchi? Perché?
10: Non lo so.
3: Io non ci credo.
1: Aspetta, una alla volta, fate sentire Ribice che stava dicendo perché.
9: No, io ti posso dire quello che mi ha risposto lui dopo Milan Atalanta. Mi ha detto: noi fino a quando ha retto la difesa e poi lì davanti in qualche modo vinciamo le partite. Quando abbiamo cominciato, perché è il succo del discorso, il senso, diciamo così, intrinseco del discorso, noi questi siamo. Se reggiamo dietro, in qualche modo facciamo un gol e magari andiamo avanti così. Nel momento in cui non reggiamo più dietro, è finita.
3: E allora il problema è che ha fatto troppo bene prima.
9: Sì, certo, secondo me.
10: Poi Stefano, poi subentra anche la stanchezza.
3: Però stai lì a un filo dal traguardo, devi portare a casa il risultato, Michelangelo, dai.
10: Esatto. Infatti lì la stanchezza finisce, se io devo vincere, come la Juve con la Fiorentina, io devo vincere,
3: Ma un punto col Cagliari e stavi in Champions League.
10: All'allenatore noi diamo la colpa all'allenatore, che colpa ne ha l'allenatore? In campo ci vanno 11 ragazzi che sanno che devono vincere. Ma che giochi a 4, giochi a 5, giochi a 10 davanti alla difesa, devi vincere. In qualche modo devi vincere, punto.
1: Aspetta,
10: non è che giochi contro Real Madrid per devi vincere, lì sì, ti do ragione, però giochi contro squadre già retrocesse o già salve, e tu. Vabbè, comunque ti posso dire una cosa: quando c'è la tensione, e io ne so qualcosa, quando c'è la tensione, una squadra che noi, se giochiamo 20 volte con la partita, ne vinciamo 22. Abbiamo preso la partita perché c'è la tensione che c'è.
3: Michelangelo, nessuno adesso qui vuol fare il fenomeno, perché siamo seduti.
10: C'entra poco.
3: Allora, nessuno toglie il valore ad Allegri, che resta un allenatore formidabile. Però l'aggravante è che tu c'hai a 7 giornate al termine un vantaggio enorme sulla quinta. Enorme! Tu non puoi non andare in Champions League. Dai, su, Michela, ci siamo a girare intorno.
10: Ma noi diamo la colpa ad Allegri.
3: Ma no, io non è che ti sto dando la colpa. Ma sarà pure responsabilità di tutti.
10: Doveva far giocare i ragazzi della primavera.
1: Di tutti, Allora, siccome siamo per andare in
10: Certo, quando le cose non vanno, le colpe sono un po' di tutti.
1: Aspetta, c'è una domanda.
9: La domanda che voglio farvi è: se Gasperini, se non succede alla Roma quello che è successo, e se Gasperini non alza il telefono e convince Malen a venire in 48 ore, come va a finire il campionato della Roma?
11: Che non va in centro.
9: Spalletti e Allegri hanno chiesto proprio.
1: Gasperini ha fatto 36 punti nel girone d'andata e 37 nel girone di ritorno con Malen, un punto in più ha fatto.
3: E senza Malen 36.
9: Senza Malen 36.
1: Senza Malen 36.
3: Miglior difesa del campionato senza Malen.
9: Poi erano tutti fuori, però. Bravo. Tutti fuori, quindi Roberto, a me non mi poteva convocare anche perché io gioco mezzala, quindi faccio la punta. Però cioè, la cosa è questa: quei due ti hanno chiesto un centravanti, te l'hanno chiesto esplicitamente, ti hanno chiesto un centravanti, uno che butta la palla dentro.
3: A Francè, io ti voglio bene, Vlahovic è tornato, ha fatto 4 gol nelle ultime 5, a Juve non è andato in Champions League. Che
9: ma Vlahovic è tornato, ha pure tornato, tolto, tuo gol nelle ultime 5.
3: E che ti sono servito? Che sei andato in Champions League?
9: Ma sei stato infortunato.
3: No, ma ha segnato con l'attaccante, ha segnato. Cioè, ma la verità.
9: Sì, ma ha segnato, ma è stato fuori. Vabbè. Tutto là. Cioè, se uno ti chiede un caspita di centravanti.
3: E no, siamo, siamo d'accordo, ma per fare, ripeto, un po' un discorso forse da bar o terra terra, però non lo so, qui abbiamo un campione, Michelangelo, tu hai commentato un miliardo di partite, Gianni pure. Allora io dico, per fare un punto, per fare tre punti, per fare quattro punti in casa all'Allianz Stadium, gremito.
9: Ma io non ho detto che lui non
3: col Verona e Fiorentina, ti sembri viva Pelé?
9: Certo.
3: No, infatti, secondo me non lo so, parliamone.
9: Locatelli è andato al dischetto e si è fatto parare il rigore, per esempio. Cioè, magari quei due punti ti avevano cambiato la storia. No?
1: Mide. Sì, sì.
12: Ma di cosa stiamo parlando?
1: Dimmi Gianni, che poi vado in chiusura, ci fermiamo un attimo.
12: Di
1: dai.
12: Allegri, ma perché non parliamo di D'Aversa che ha fatto un grande campionato col Torino e ancora devo capire da qualcuno perché lo mandano via? Ma parliamo anche del Torino.
1: Sì,
12: ma che è Torino? La squadra che non punta, che non esiste. D'Aversa ha fatto una grandissima stagione quando è arrivato.
3: Appunto, allora
1: anche Vanoli ha fatto una grande stagione.
3: Allora ti stai smentendo. Allora,
1: anche
3: cioè,
1: Vanoli
3: dire,
1: ha fatto qualcosa di incredibile, eppure va via.
3: Può essere importante, questo stai dicendo.
1: Quindi
3: Gianni,
1: vedi, allenatori quindi, poi alla fine pure loro incidono. Allora, quindi,
12: infatti,
1: pure...
12: Guarda, che cioè, è questa cosa delle panchine è un manicomio. Sarri ha fatto il fenomeno con la Lazio.
9: Esatto.
12: Quando voglio dire, sì, perché voi non guardate quanti punti ha fatto Sarri, la Lazio è arrivata nona. Ha fatto una finale di Coppa Italia e chi va a prendere adesso Gattuso che non allena da 6 anni?
1: No, vabbè,
12: ha bucato un mondiale.
3: Ma che sta a dire? Ma neanche voglio dire corretto.
12: Ma che
3: sta
12: a dire?
1: Scatenato Bezzi.
12: Parliamo delle cose
1: no.
12: Vere.
1: E allora, scusa, aspetta, poi ci arriviamo subito perché devo, mi devo fermare. Francesco, prima
12: parliamo
1: di salutare.
12: Allegri ancora, parliamo dell'Allegri e di Spalletti che ha già rinnovato.
1: Allegri è stato
3: che dobbiamo
1: ieri,
3: parlare allora decidi
1: stato...
3: tu di quello che dobbiamo parlare Gianni che
1: si è parlato
3: ma
1: di esonero quello di Allegri non è
3: allora
1: cosa...
3: parliamo che parlare cosa... De Grosso parliamo De Grosso
12: è
1: stato esonerato
3: è il Milan e la Juve non c'entra la Champions League di che parli del zio Arduino
12: cardinale Ibrahimovic loro sono stati i principali responsabili.
1: Sì.
12: Senza una campagna acquisti, come ha detto prima Francesco, senza un attaccante. Ma che sta Maddì? Ha giocato con Modric 40 anni e Rabiot, basta, stop.
3: Va bene.
9: Ma che sta Maddì? Non solo, posso dire una cosa? Ma perché, e qui ha ragione assolutamente, secondo me Gianni. Cioè, ma perché non
3: ma non glielo dire perché è peggio.
9: No, ma perché qualcuno si prende la responsabilità di dire io sono quello che ha mandato via Paolo Maldini?
12: Ecco.
9: Ma io di qua. Ma cioè, ma vi rendete conto?
3: Là è un po',
9: cioè, sì. Uno mandava uno che l'ha portato in Champions e ha fatto vincere un campionato con Pioli in panchina, con tutto. Cioè, voglio dire, ma di che cosa? Ma veramente siamo alla pazzia totale. Cioè, nessuno che alzi la mano in società, un responsabile dica scusate, ma nemmeno ma dire almeno scusate.
1: Ma questo non avviene dappertutto, chiede scusa.
9: Voglio dire, ma possibile.
1: Senti, Francesco, prima di salutarti ti chiedo una cosa, qual è il profilo secondo te ideale per andare sulla panchina del Napoli? Perché c'è un'altra panchina vuota, oltre a quella del mio.
9: Ma ti chiedi a me?
1: Sì, a Francesco, poi ci fermo.
9: Massimiliano, Allegri, va benissimo.
1: Lo vedi proprio Allegri. Ideale per il Napoli?
9: Ma certo. Ma ideale per tutti Allegri uno che vince, poi è chiaro che tutti sbagliano ragazzi, cioè non è che stiamo parlando, ripeto, del padre eterno, però se c'è un top manager in giro e tu hai una squadra che comunque ambisce alle prime posizioni, è chiaro che Allegri diventa una, non dico una scelta cioè voglio dire l'unica, però però insomma io se fossi De Laurenti non me lo lascerei mai scappare.
1: Michelangelo, sei d'accordo anche tu? Oppure, non so, si parla anche di italiano?
10: No, dipende, in questo caso noi parliamo da detti lavori, però molto, molto al di fuori. Io credo che dipenda dalle scelte della società, come vuole impostare la squadra e tutto, ma credo che con Allegri sbaglierebbe poco. Allegri è un allenatore vincente, il Napoli è una buonissima squadra, credo che potrebbe essere il posto ideale per Massimiliano.
1: Gianni, attento, chiedo per niente, insomma, voteresti pure tu Allegri?
13: Ma guarda, io mi sarebbe piaciuto anche l'idea del ritorno di Sarri. E io poi tra l'altro questa cosa poi non l'ho capita di Sarri, perché alla sua età se davvero andrà all'Atalanta, cioè io mi aspettavo da Sarri che scegliesse una squadra dove poteva anche cercare di puntare a qualche obiettivo importante. Tu vai all'Atalanta, ma lì diventi una sorta di manager che per far ripartire un progetto, boh, non lo so. Comunque
1: ha fatto un anno formativo
13: con tutti
1: qua.
13: Voi Allegri,
1: come anche tu Allegri? Quindi sì, non italiano, sì, ma Allegri. Vedi a lei.
13: Sì, sì.
1: Va bene, mi devo fermare un attimo. Francesco, grazie.
3: Ciao Francesco.
1: Un abbraccio.
13: Ciao, un abbraccio.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Ciao Gianni, ben trovato. Gianni Bezzi.
13: Ciao Marco.
1: Ti voglio far arrabbiare oggi. Allora, ciao, Michelangelo Rampulla è collegato con lui. Michelangelo, ti riprendo al volo. Lo dovrei anche vedere in video. Eccolo qui, già sorride. E poi mi fa tanto piacere perché è con noi anche Alberto Cerruti. Ciao Alberto, ben trovato.
3: Ciao Alberto.
14: Buon pomeriggio a voi che ascoltate MV Radio. Un saluto a Rampulla che ricorda i tempi del Varese.
10: Ciao Alberto, ciao.
1: Era giovane, vero? Erano un po' di tempo fa, è vero.
14: Qualche settimana fa, quando il Milan vinceva.
1: Ecco, quando il Milan vinceva, infatti, Alberto. Senti Alberto, io stavo leggendo un po' alcuni punti dell'incontro di ieri, no? Me ne è saltato uno all'occhio così, ieri Cardinale che si è incontrato, fissato dei punti, poi dopo ha spazzato via tutti, ha tenuto solo Ibrahimovic, non so se siete d'accordo o meno con questa scelta. Però ha detto anche una cosa: Allegri gioca per non vincere, guarda specchietto retrovisore. Se ieri avessimo vinto, avremmo perso un anno. Vabbè, che dici Alberto?
14: Ma io dico che Cardinale è il primo che doveva autolicenziarsi.
1: Addirittura.
14: Quindi... Certo, certo, perché lui è la responsabile di tutto e quindi se Allegri non gli sta bene non doveva prenderlo, non scopre Allegri improvvisamente. Secondo me Allegri in questa situazione è il meno responsabile. I responsabili sono coloro che hanno fatto le scelte, dei dirigenti, dei giocatori, perché i giocatori sono più importanti degli allenatori.
1: Vabbè.
13: Come vedi, sono d'accordo. Marco, quello che ha detto adesso abbiamo ascoltato, l'ha già sentito prima.
1: Ma io non sono d'accordo, tu lo puoi dire anche, lo puoi mettere anche a ritornello
13: è
1: questo discorso.
13: Responsabile Cardinale che dovrebbe
1: non
13: essere...
1: trovare una responsabilità Allegri è qualcosa di poco obiettivo e diciamo così eccessivamente difensivo nei confronti di un allenatore che ha fallito, non riconoscere anche il fallimento di Allegri. Non lo trovo obiettivo, ma lo dico con grande sincerità. Come fai a non riconoscere ultime 10 partite fa 10 punti, ne perde 6. Andate a vedere con chi ha perso.
13: Di certo anche lui, dobbiamo un'altra volta ripeterci, certo anche lui ha delle responsabilità, ma la sua rosa, se l'avete vista bene, che è stata competitiva fino a metà marzo, fine marzo, poi ha avuto questo crollo, perché sono venuti a mancare dei giocatori importanti come rendimento, compreso Modric che aveva dato tantissimo, ma a 40 anni, e quindi non disponendo di un Lautaro, non disponendo di un Malen, tu dai Malen ad Allegri e poi vediamo se Allegri ci va in Champions League. Quindi non diciamo sciocchezze.
3: Sarebbe così facile.
13: Il Cardinale che dovrebbe essere a far parrocchiano da Cardinale. Le responsabilità sono tutte le sue e quelle dell'Ibrahimovic che è sempre stato uno sopravvalutato. Capito?
1: No, ma io la cosa che mi fa impazzire quando sento questo ragionamento è che non c'è mai, si parla sempre di quello che è la società, non del campo. La Juve non va in Champions, la colpa è di Como lì. il Milan non va in Champions, la colpa è di Cardinale. Vai a vedere poi il campionato, la Juve aveva tutto per poter conquistare la Champions, l'ha cestinata con due partite, Verona e Fiorentina, però la colpa è della società. Il Milan fino a pochi minuti, fino all'ultima partita, aveva la Champions in mano, la cestina è colpa di Cardinale. Allegri non c'aveva i giocatori, Spalletti non c'aveva i giocatori, Conte, Poraccio, tutti gli infortunati. Ma come si fa a trovare giustificazioni sempre agli allenatori strapagati? Io questo dico, strapagati.
13: La verità è che comunque una società, l'esempio è stato la Roma, intanto questi americani che vengono a fare il cosiddetto business non sanno niente di quello che veramente serve, che ne sanno loro di quello? Ma che il soccer è uno sport che loro conoscono? Questa è nata a Philadelphia, ma che ne sa? Allora la Roma a un certo punto ha fatto una scelta con i fricchi, ha mandato via Ranieri, ha dato la cosa in mano, la situazione in mano a Gasperini, è arrivato un attaccante importante che è stato stravoluto, l'ha detto prima, l'abbiamo sentito anche da Francesco, e la Roma alla fine ha preso la Champions. Cardinale, Ibrahimo, e ci stavano a giocare a padel, capito?
1: Va bene.
13: O uno stava a giocare non so a che cosa.
1: Va bene, va bene. E Alberto, proprio giro, e chi si siederà secondo te adesso sulla panchina del Milan? Che profilo, che allenatore, chi ci andrà?
14: Il problema è che non lo sanno nemmeno loro, quindi non possiamo saperlo noi. Ma io dico che il problema dell'allenatore del Milan è l'ultimo dei problemi. Lo stesso discorso vale per la nazionale. Se non c'è uno staff che sceglie i giocatori, che decide quali sono i giocatori e che decide chi è l'allenatore, il Milan non andrà da nessuna parte. Io ho seguito il Milan anche in Serie B, ma uno sfascio dirigenziale come questo non l'ho mai visto. Il signor Cardinale ha licenziato tutti tranne il signor Ibrahimovic, che non conta nulla, che se ne va per i fatti suoi. Questo deve preoccupare in prospettiva, perché se siamo nelle mani di Cardinale e Ibrahimovic, chi oggi critica Allegri lo rimpiangerà.
1: Vabbè, staremo a vedere. E quindi questi nomi che abbiamo letto, fra Michelangelo, Iraola, Xavi, un allenatore...
13: Iraola che è il basco.
1: Sì.
13: Quello che ha giocato nel...
1: In Premier.
13: Nel soccer con Pirlo.
1: No, in Premier ha fatto molto bene nell'ultimo anno.
13: No, in Premier ha giocato nel campionato statunitense.
1: Vabbè, però ha fatto l'allenatore nell'ultimo soccer, campionato.
13: Sì, l'ho detto. Sì, poi ha ottenuto l'Europa League, sì, col Bournemouth.
1: Sì. Vorresti...
3: Anche Corraio Vallecano ha fatto.
1: Michelangelo, ti piacciono questi profili?
10: Assolutamente nemmeno uno.
1: Nemmeno uno di questi che abbiamo messo?
10: No, forse bravo, l'unico che potrebbe insomma la curiosità di vederlo in un campionato italiano potrebbe essere Xavi, perché è stato un grandissimo calciatore, ha delle idee, non dico come Fabregas, però più o meno. Mi piacerebbe vederlo confrontarsi con il calcio italiano. Se l'unico sarebbe Xavi, però anche lì non è per guidare certe squadre, ci vuole gente di una certa esperienza, ci vuole gente che sappia il calcio, soprattutto farsi valere in società, perché ripeto, come ho detto prima, quando costruisci una squadra devi costruire insieme all'allenatore, e l'allenatore deve avere delle idee, ben precise, non allenare una squadra fatta da altri e poi alla fine della squadra vengo esonerato. È assurdo questo,
1: Alberto.
10: Quindi
14: io dico che nella storia recente del Milan soltanto Lidl è stato un allenatore straniero che ha vinto, tutti gli altri hanno fallito. Penso a Terim, a Tabárez, l'anno scorso Fonseca con Seisao. Perché bisogna prendere un allenatore straniero che non conosce il campionato italiano, non conosce i giocatori italiani? Io dico che la prima persona da prendere è Giovanni Sartori, direttore sportivo del Bologna, che ha portato il Chievo in Champions League, che ha fatto grande l'Atalanta, che ha portato il Bologna in Europa. Lui è l'uomo giusto per ricostruire, per scegliere l'allenatore, per scegliere i giocatori. L'allenatore è una pedina, ma non è determinante l'allenatore. Se l'allenatore non può decidere, non ha uno staff del quale si fida, non ha i giocatori, l'allenatore non farà niente. Io ricordo Arrigo Sacchi, grande rivoluzionario, ha vinto tutto con il Milan, quando è stato richiamato è arrivato all'undicesimo posto, peggior piazzamento dei 31 anni della gestione di Berlusconi. Sacchi non era ribambito, però non aveva più i grandi giocatori di prima, e ripeto, la differenza la fanno i giocatori, quindi chi sceglie i giocatori e chi poi li fa giocare in campo. Ma se si prende un allenatore e non c'è niente intorno, non succederà niente, il Milan ricomincerà da capo e vedremo che cosa farà l'anno prossimo.
1: Però un allenatore bisognerà prenderlo, quindi un profilo,
14: certo,
1: qualcuno bisogna
14: prenderlo. Però bisogna non prendere. Basta prendere l'allenatore a caso e pensare di aver risolto i problemi. Mi pare che l'anno scorso, quando è arrivato Allegri, fossero tutti d'accordo sul nome di Allegri. Fino a qualche settimana fa qualcuno pensava che il Milan potesse addirittura lottare per lo scudetto, e allora mettiamoci d'accordo. Non è che Allegri è rimbambito nelle ultime settimane.
1: Stefano, tu profilo hai detto prima, mi sembra già,
3: Iraola, sì.
1: Iraola, ti piacerebbe insomma vedere
3: un... No, non è che mi piacerebbe, io penso invece a una tesi diversa, che anche se a dispetto di un grande curriculum, adesso il calcio ti trita, ti entra dentro, ti aggredisce la testa, abbiamo visto Guardiola svuotato, non reggi. E se tu non ti metti in discussione e pensi di essere più bravo degli altri e poi scopri che ti giri e...
1: Ma un Guardiola in Italia non ci sarebbe mai stato, Stefano.
3: No, ma uno ti frega, perché poi alla fine Chivu, la storia di Chivu, la storia di Fabregas è sta roba qua. Cioè tu pensi di essere più bravo di loro, lo devi dimostrare sul campo ogni anno. E il curriculum se lo porto via, cioè non ci fai niente, perché sono esperienze del calcio di 20 anni fa, di 10 anni fa, di 30 anni fa, non sono replicabili. Questo è un calcio da PlayStation, schizofrenico, folle, a volte anche contraddittorio, va alla velocità della luce, e quindi molti allenatori sono provati. La figura, perché adesso è tutto spostato sugli allenatori? Perché il materiale umano tecnico è deprimente, non ci sono più fenomeni, è cambiata la gestione del calcio, sulla tattica, sulla gestione del gruppo, sono in 45 negli staff. No, Michelangelo ricorderà, insomma, voglio dire che è un esercito, 20 persone al seguito, cioè, ma ci domandiamo del perché. Allora diciamo, il calcio è una cosa semplice, sì, allora l'hanno complicata, facciamo così, mettiamola così. E allora l'allenatore, pur bravo che sia, deve considerare che può fallire domani, dopodomani. Se non lo mette in cantiere è un impreparato, è uno sprovveduto. E allora, perché tu sai che la competizione è molto più alta, e un Fabregas o un Chivu o un Iraola o un Pincopallo ti può dare la paga, è come nel... è così, non c'è niente da fare, perché secondo me è un discorso di energia, di impatto, di dialettica che funziona all'interno dello spogliatoio. Non è che voglio fare il fenomeno, però nemmeno mi divido tra giochisti e risultatisti, però se Allegri e Spalletti non hanno raggiunto, se non farti sorprendere, è una colpa lieve, grave, decidete voi, è una colpa perché tu sei forte, sei bravo, e tu non ti devi far sorprendere, anche se stai con una squadra costruita male, e se le responsabilità sono della società, e se non c'è società, e se è colpa di quello, se è colpa di quell'altro, c'è un campo, manca un mese alla fine del campionato, tu devi portare la nave in porto, se non ci riesce è colpa tua. Io la vedo così. Poi detto questo, restano due formidabili allenatori, però non è che uno può prosciutto sugli occhi e dire no, ma quello è bravo a prescindere, perché è bravo, perché quello ha vinto. Ma che vuol dire? Ma questo è proprio il calcio, le lezioni che apprendiamo a livello europeo, a livello nazionale, è che se non stai su Gasperini, alla soglia di 70 anni, c'è un entusiasmo di un ragazzino. E questa è la differenza. E il gruppo lo assorbe, lo recepisce e ti dà in cambio, ti ricambia. Se tu invece magari fai, non lo so, aneddoti e cose, sei un disco rotto, oppure io dico in generale, non mi riferisco ad Allegri e Spalletti, però se dentro lo spogliatoio Michelangelo c'è stato, cominci a parlare a vuoto e vedi che non c'è grip, e vedi che le partite non le vinci, e vedi che il giocatore non dice vabbè, ma questo che sta a dire, io non lo seguo. Ma non è che non lo seguo perché non lo voglio seguire, perché sta fuori pure lui come noi, e non raggiungi l'obiettivo. Poi facciamo un discorso di identità, di calcio, di proposta. Poi tu puoi giocare al calcio in mille modi, a me piace il calcio in tutte le sue espressioni, però ci dobbiamo mettere d'accordo qua. Cioè, quando tu non c'entri, Alberto, un traguardo del genere, c'è una grande responsabilità. Alberto, tu sei stato un fior di professionista, una firma storica eccezionale, lo sei stato perché, perché è così.
14: Non nego le responsabilità di
3: Allegri. Tu hai 10 punti a 6 giornate dalla fine sulla quinta e non vai in Champions League, ti basta un pari col Cagliari e tu non vai in Champions League. Cardinale, mettici qui chi ti pare, mettici la società più disorganizzata del mondo, degli ultimi 60 anni della storia del Milan, ma tu devi andare in Champions League, Alberto, ci dobbiamo mettere d'accordo, dai.
14: Benissimo, ma lui ha delle responsabilità, nessuno le nega. Però io vi dico, quando Gasperini si lamentava che non aveva attaccanti, dov'era la Roma? In che posizione di classifica era la Roma? Poi è arrivato Malen e ha fatto tutti i gol che hanno portato la Roma avanti. Se Malen
3: è arrivato a Milan, no, è arrivato Malen, la Roma ha fatto peggio.
14: La Juventus sarebbero in Champions.
3: No. Malen ha segnato, la Roma perdeva e non vinceva. Andate a vedere i campionati.
14: Ma quanti gol ha fatto Malen?
3: Ma lascia perdere, sì, però ha vissuto la crisi con Malen, titolare.
14: Ma chi ha preso Fulkrug invece di Malen? Chi ha preso
3: Fulkrug? Malen ha fatto bene, ma non è che Malen ti ha portato in Champions. La Roma ha costruito gran parte delle sue fortune senza Malen.
1: Girone d'andata 36 punti, girone di ritorno 37 punti. Ha fatto un punto in più nel girone di ritorno.
3: Miglior difesa del campionato era.
1: Quindi voglio dire, è stato importante, ma il conteggio totale c'è un punto in più sul girone di ritorno.
3: È stato importantissimo.
1: È stato importante, ma c'è un punto in più complessivamente nel girone di ritorno.
3: Ma Dybala è stato nelle ultime tre partite che ha giocato.
1: Aspetta, Alberto, ti faccio concludere perché voglio che Gianni, mi mancava però il tuo pensiero sulla panchina del Milan. Chi vedi a questo punto? Hai un'idea, insomma, perché questi nomi non ti piacciono nemmeno a te, quindi.
15: Ah, guarda, io in questo momento non sono molto interessato a chi andrà sulla panchina del Milan, considerando che prima bisognerebbe capire come viene riformata tutta la società. Non lo so.
1: Tra 10 giorni dovremo sapere, secondo quello che ha detto Cardinale, un po' tutto.
15: Sì, sì, si parla, ogni giorno c'è un nome, viene fatto un nome, si vanno a cercare quelli che, soprattutto il nome di Italiano
1: conteso anche dal Napoli, perché sta pure nella lista del Napoli.
15: Non lo so, ma lì dipende, l'abbiamo detto prima,
1: c'è l'incontro oggi
15: in più occasioni, è la ricostruzione della società, come riparte, a chi affida il mercato. Prima giustamente è stato fatto il nome di Sartori, che è uno dei più bravi direttori che ci sono in circolazione, che ha fatto le fortune dal Chievo, Verona, fino poi ad Atalanta, Bologna, eccetera eccetera. Ma se tu non hai queste figure qui all'interno della società, il Ibrahimovic e Cardinale, certo. Secondo me possono prendere anche l'allenatore base.
3: Ma su quello siamo d'accordo, che il Milan si debba dare una sistemata. Alberto ha straragione, cioè, non è che può pensare di improvvisare fino a... Però io ho detto, solitamente al campo...
15: Anche Trapattoni, che è stato il più vincente, uno degli allenatori più vincenti, poi quando andava a Cagliari ha fallito, perché poi comunque ci vuole l'organizzazione.
3: Ma può succedere, ma perché dobbiamo dire che Allegri e Spalletti non sono formidabili? Restano formidabili, ma può succedere di sbagliare, di non centrare l'obiettivo. Ma che male c'è? Ma quando Sarri fa autocritica e dice sono stato forse mai empatico come in quest'anno, alla soglia dei 70 anni, a 40 anni ero diverso, ma ha fatto una autocritica, ma io non ho sentito autocritica da altre parti. Boh, io non lo so, secondo me non c'è niente di male a dire guardate, è andata male.
1: Prima di chiudere, Michelangelo, che ne pensi della scelta della Lazio di Gattuso?
10: Questo lo dirà il campo, perché dopo all'inizio siamo tutti convinti delle scelte che si fanno, no? E tutte le società fanno. Gattuso, quando era andato a Napoli, era fantastica, tutto qua. Poi adesso dipende da quello che incontra, dall'ambiente, dalla società e da chi ti mette a disposizione per, ritorniamo sempre al solito ritornello di prima, che il giocatore ti mette a disposizione per le tue idee di calcio. Se ti mette dei giocatori che tu non hai idea di come farli giocare o di fallisci sicuramente. Però io credo che, insomma, dare un'altra chance a Gennaro, a Gattuso, sia importante. La Lazio è una società importante, una squadra importante, credo che possa essere un profilo giusto.
1: Profilo giusto. Alberto Cerruti, Gattuso Lazio e Sarri Atalanta.
14: Ma penso che Gattuso sia un ottimo allenatore e, come ho detto prima, dipende sempre dai giocatori che avrà a disposizione. Questo vale per tutti, quindi è importante il fatto che sia stato preso subito, quindi hai il tempo per incidere nelle scelte. Gli ho mandato ieri un in bocca al lupo, mi ha risposto immediatamente, questo fa capire l'entusiasmo che ha Gattuso di tornare ad allenare una squadra dopo l'esperienza amara con la nazionale.
1: Gianni Bezzi, che conosci molto bene l'ambiente di Roma.
15: Sì, infatti questo è l'aspetto principale. Io so che Gattuso avrà accettato perché ovviamente non avrà più una panchina da molti anni, a parte la breve esperienza nel negativo in nazionale, e la Lazio ho letto che punta su di lui per il suo desiderio di rivalsa, però qui a Roma c'è un'atmosfera che bisogna conoscerla per capire, e se non si cambia registro, nel senso se non si torna a un discorso di dialogo tra tifoseria e squadra e campionato eccetera, ma si resta con lo stadio vuoto, siccome il calcio è fatto per vedere i tifosi, perché sennò è di una malinconia e di una tristezza
1: verissimo.
15: Infinita, qui a quel punto non è più il discorso del nome di Gattuso o di un altro, qui il problema è che c'è un problema che qualcuno forse pensa che si possa cambiare registro o di un altro, qui il problema è che c'è un problema che qualcuno forse pensa che possa si possa cambiare

0: qui bisognerebbe prima di tutto cambiare qualche cosa a livello di ambiente.
1: Stefano, ti faccio chiudere a te un pensiero su questa.
2: Ma io la penso come Michelangelo, io capisco che poi magari non è per il tifoso laziale, insomma, è intontito, stordito, è disorientato, incavolato, deluso, c'è una spaccatura, c'è una disaffezione totale, non c'è una non presenza costante dentro lo stadio. Io credo che la questione ambientale debba essere risolta in ogni,
1: cioè, la vedo durissima.
2: In ogni caso, e beh, è da lì e poi si parte, perché ci puoi mettere Gattuso, Italiano, palla di, cioè, dopo Sarri, che ti pare a te adesso,
0: Stefano,
2: mo, magari Gianni oppure
0: Dopo il derby io ho parlato con diversi tifosi della Roma e mi ha molto colpito che alcuni di loro mi hanno detto, dice, guarda, il fatto di andare a vedere un derby con la curva della Lazio completamente vuota è stato per noi una cosa anche triste, perché comunque certo, non si può giocare un derby, vedere un derby senza anche l'avversario.
2: Ma è evidente, Gianni, che vada risolto, risolto questo nodo ambientale, questo discorso, questa spaccatura che non so quanto possa essere, chissà
0: ma è
2: quanto sanabile.
0: Nel mondo, non è mai successa,
2: nella mai successa.
0: Storia del calcio mondiale.
2: Ha fatto il giro del mondo. Quindi
0: dalle Alpi alle piramidi. Da Mandalarra a Reno. Non è.
2: Però Gattuso, io sposo la tesi di Michelangelo, è un attore lavoratore, poi non è. Voglio dire, preparato, serve l'elmetto e serve soprattutto casa e lavoro, perché questo deve fare, magari con qualche risultato riesci a fare, ma insomma
1: vediamo.
2: Dipende da
0: Voglio aggiungere è che il prossimo anno le tre squadre della Regione Lazio sono in primis la Roma, poi il Frosinone e la terza
2: va bene, ma queste sono le tue solite esagerazioni.
1: Vabbè, dai, esageriamo, perché sennò così veramente non facciamo però
2: va bene rivendichi pure questa cosa che avevi detto
1: del maestro che è nato. Vabbè,
2: avevi detto.
1: Fermiamoci qua, Michelangelo, grazie.
2: Ciao Michelangelo,
1: un abbraccio, a presto.
3: Ciao Marco, ciao Stefano,
1: ciao a tutti.
2: Ciao Michelangelo,
1: un saluto ad Alberto Ceruti.
2: Grazie Alberto.
3: Grazie, buon pomeriggio a voi che ci ascolta.
1: Un saluto anche a Gianni Bezzi.
2: Ciao Gianni, a presto.
0: Ciao ragazzi, a presto. Ciao.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio. State

0: Eccoci, eccoci rientrati in diretta 331-8200-213 oppure la nostra app o il canale 403 del Digitale Terrestre. Allora, a me fa molto piacere presentare l'ospite che vi sto per presentare perché noi qui in questa trasmissione parliamo molto di calcio, insomma, del calcio tecnico, del calcio giocato, del calcio mercato e di chi arriva e di chi se ne va e la panchina e... Rino Gattuso e Allegri, insomma, questo va bene e questo no, ma parliamo un po' di meno del fair play, di questo sconosciuto tante volte, no? Che invece in altri sport sono le basi, nel calcio un po' meno, e mi fa piacere parlarne con il presidente Ruggero Alcanterini. Presidente, ciao! Okay.
1: Eccomi, buongiorno.
0: Allora, il 19 maggio, mi piace ricordarlo, è stata la giornata mondiale del fair play. Tu hai organizzato una cosa bellissima dove ho visto che ci sono stati anche la nostra Alessandra Broglia, ma ci sono stati Andrea Bodi, insomma ci sono stati tanti personaggi in questa giornata dedicata proprio al World Fair Play. Proprio
1: World
0: la giornata
1: che è la giornata che ha indetto Assemblea Generale dell'ONU il 1 luglio del 2024, cioè due anni fa hanno lanciato questo messaggio al mondo nella logica del rispetto, insomma i principi del rispetto, quindi una declinazione a 360 gradi vuol dire non soltanto lo sport, da cui devo dire è partita l'iniziativa di richiedere di promuovere con l'Assemblea Generale questa cosa.

0: cosa, ma nei confronti di tutte le attività che compiamo quotidianamente, che sono attività tutte imputabili al genere umano, perché gli altri sono praticamente, diciamo, dei convitati o di pietra o viventi, ma loro malgrado, diciamo così, oggetto dei nostri comportamenti. E questa iniziativa dell'ONU, devo dire che ha attivato in modo particolare il Comitato Nazionale Italiano Fair Play, che è un ente voluto per legge attraverso il sistema sportivo, quindi il CONI, come le federazioni, gli enti di promozione sportiva e quant'altro, e che si occupa in modo particolare della promozione dei principi e dei valori legati al tema del fair play, che, badate bene, non sono un fatto che nasce nell'ambito dello sport, ma è un qualcosa che ha a che fare con la cultura, quella con la C maiuscola, che abbiamo partorito nel corso del tempo noi umani sempre. E l'autore di questa idea del gioco corretto, quindi della lealtà dei comportamenti tra i vari protagonisti delle sue storie, è stato un certo William Shakespeare, che, come tutti sanno,
1: certo,
0: è un grande uomo di cultura, un visionario, un drammaturgo, insomma, un personaggio sempre celebrato, insomma, sempre di grande attualità. E a questo punto noi abbiamo raccolto il messaggio con la massima senso di responsabilità, di determinazione, eccetera, per cui sono 2 anni che celebriamo l'evento presso il Senato, che, come sapete, è la seconda istanza, diciamo, repubblicana dopo la Presidenza della Repubblica. C'è il Senato, la Sala Koch, che è la sala più importante dopo l'Aula, e con il governo, quindi in questo caso il ministro dello sport e dei giovani Abodi, il nostro Andrea Abodi. L'anno scorso c'era anche il ministro Ciriani, che è il ministro dei rapporti con il Parlamento, posto che è un po' il crocevia di tutto il sistema. Quest'anno abbiamo avuto il presidente della commissione, della 7a commissione della Camera, che si occupa anche dello sport, oltre che della cultura, della scienza e dell'istruzione, Federico Mollicone. Poi avevamo naturalmente il rappresentante dell'ONU, Gerardo Casini, e la senatrice Dubetti, che ci ha ospitato, sempre della 6a commissione finanza e tesoro del Senato.
1: Insomma, eravate rappresentati bene.
0: Sport e salute, insomma. E poi la novità è che ci ha chiesto il presidente dell'UNICEF Italia di poter supportare la sua iniziativa particolare destinata
1: Nicola Graziano.
0: Ai bambini. Sì, Nicola Graziano, che ci ha chiesto di supportare l'iniziativa legata al diritto al gioco. Quindi, insomma, siamo di fronte ad una situazione che non soltanto vale per quello che è la nostra attività ormai ultra trentennale, ma e poi dal 2005 aperta la società civile, oltre che nell'ambito sportivo, ma nella logica più ampia. Faccio l'esempio: abbiamo lanciato l'anno scorso una campagna che è in pieno sviluppo, che si chiama il Fair Play della Salute, perché come dire, lo stato di salute consente una migliore qualità della vita, ma anche una migliore qualità del sistema, perché se siamo alleggeriti da costi e da oneri a volte molto pesanti legati a un cattivo stile di vita, magari riusciamo ad avere, no, un... Ma quando parliamo di fair play nei confronti degli animali, dell'ambiente,
1: certo, certo, è a 360 gradi, ovviamente.
0: I comportamenti.
1: Presidente, ti dico che tu l'altro anno eri con noi al premio Sconcerti. Quest'anno
0: sì,
1: è stato inserito nella seconda edizione, che avverrà sempre ad ottobre alla Camera. È stato inserito anche, è stato chiesto ai ragazzi di fare un tema proprio sul fair play.
0: Perfetto,
1: poi come lo ottimo. Interpreteranno loro non lo so, poi ti girerò tutti i temi e valuteremo insieme, perché abbiamo capito che certe manifestazioni servono proprio per toccare certi argomenti che forse sono troppo tralasciati.
0: Una notizia, e cioè che la regione Friuli Venezia Giulia, dopo un anno di sperimentazione, ha adottato un progetto in modo ufficiale, che prevede l'inserimento delle tematiche del fair play nell'ambito delle scuole.
1: Ah, bellissimo.
0: Come, diciamo, complementare dell'educazione civica, posto che è un discorso sempre un po' aleatorio che va invece incardinato in modo serio, e dall'altra parte si sta pervenendo con il ministro Bodi, che ha fatto delle dichiarazioni in tal senso molto impegnative, al rapporto diverso proprio con i bambini, perché secondo i principi montessoriani il bambino fin dal momento che nasce ha delle capacità di apprendimento straordinarie, sì, e l'è dimostrato adesso per l'uso che fanno i bambini dell'intelligenza artificiale, di tutti i sistemi.
1: Sì, sì. Beh, anche con le lingue, il bambino piccolo ha una facilità molto ad apprendere anche le lingue.
0: Questo dimostra che se il bambino viene iniziato in modo corretto a quelli che sono i principi di un stile di vita ispirato al rispetto, quindi per se stessi piuttosto che per gli altri, per quello che li circonda, eccetera, sicuramente noi potremmo avere nella prospettiva una come dire, una società civile diversa,
1: degli uomini e le donne migliori, certo,
0: sicuramente educati nel momento giusto, perché adesso noi abbiamo attività motoria e quindi qualcosa che poi riesce a passare in termini di rispetto delle regole nelle scuole primarie a partire dalla quarta elementare è una cosa allucinante. Cioè i bambini praticamente arrivano a 9 anni per essere iniziati, ma non esiste, cioè che se uno parte male quando arriva a 9 anni diventa già un problema, mentre secondo me con quello che sta capitando in giro, insomma, sarebbe opportuno, sì, a guardare ai bambini, perché è l'unico modo per intanto affrancare le nuove generazioni da problematiche diciamo brutte che abbiamo di fronte, e che per molti sono, diciamo, dei problemi seri, perché non è facile correggere le persone che sono ormai deviate in modo irreversibile o, sì, comunque in modo grave.
1: Insomma, questa iniziativa è molto bella, Alfred. Poi ne torneremo anche a parlare, se ti va, presto.
0: Assolutamente, perché il nostro compito è quello di dare il massimo supporto, la massima evidenza a tutte le iniziative di promozione dei valori, valori etici, quindi del
1: soprattutto in questo momento storico. Grazie Presidente, grazie a Ruggero Alcanterini,
0: grazie per quello che fate per noi, grazie ancora.
1: Grazie a voi. Il calcio è bello, il calciomercato è bello, l'allenatore, però non dimentichiamoci i valori che dovrebbero essere alla base anche già dai più piccoli, perché sicuramente poi cresceranno uomini e donne migliori. E invece volevo portare la vostra attenzione su un'iniziativa che mi piace molto. Io credo di averli tutti e due con me, direttamente da Napoli, credo sia a Napoli, Mimmo Malfitano. Ciao Mimmo.
2: Buongiorno Susanna, ben trovata.
1: Buongiorno, grazie anche a te. Campionato finito, siamo tutti più rilassati. Tutti, insomma, vabbè, tutti no, però.
2: A Napoli no.
1: A Napoli, allegri, un po' divisa la tifoseria, ho saputo.
2: Cioè, ma vi rendete conto?
1: È pazzesco.
2: Riesce a mettere in discussione un allenatore che ha vinto 6 scudetti, 5 Coppe Italia, 3 Supercoppe, 2 finali di Champions, e lo mettono in discussione. Pensate un po'.
1: Lo voglio chiedere a Francesco Repic. Ciao Francesco.
3: Buongiorno Susanna, buongiorno Mimmo, eccoci qua. Caro maestro,
1: grande
3: non
1: Francesco,
3: posso ridarti ragione, no, grazie a voi.
1: Come si fa a mettere in discussione? Sì, no, per
3: no,
1: carità,
3: ma,
1: uno no.
3: Ripeto, io non sono, a me, quando parlate di Allegri, io sono un po' di parte, diciamo, perché nel senso che poi ho un rapporto personale con l'allenatore che stimo in maniera clamorosa. Purtroppo c'è questa nuova tendenza della critica del calcio contemporaneo. Si lodano molto gli allenatori che non vincono mai, e quelli che perdono sempre, quelli sono bravi, perché fanno vedere delle cose, parlano di certi argomenti che io ancora faccio fatica a capire, ma è un problema mio ovviamente, non è un problema degli altri. E si parla poco degli allenatori, cioè quelli che vincono, e si tende a sottolineare quando sbagliano, o quando probabilmente a loro avviso sbagliano. Io credo che Allegri abbia sicuramente sbagliato quest'anno la stagione, perché il Milan doveva entrare in Champions, che però al pari di altre come la Juventus, come a parte Inter e Napoli, ma come la Juventus, come la Roma, come il Como, come l'Atalanta, eccetera, avesse quella rosa in grado di competere per quell'obiettivo e non oltre, e magari nemmeno per quell'obiettivo. Perché poi noi guardiamo sempre a problemi strutturali del tipo 4, linea 4, linea 3, linea 5, moltiplicato 6 radice quadrata di, non guardiamo mai al fatto che a far quelle robe lì debbano essere degli uomini, cioè dei calciatori, e il loro valore tecnico è, come dire, è discriminante. Però evidentemente, tra l'altro, poi Allegri era un grande vantaggio quest'anno col Napoli, eh? Cioè il Napoli secondo me a bocce ferme adesso, senza campagna acquisti, è una squadra pronta.
1: Invece gli altri, sì, diciamo prima, insomma, dal Milan alla Juve si devono tutti ricostruire un po', no? Tranne, esatto, togliendo l'Inter, che comunque
3: Ma pure l'Inter deve cambiare, eh? Deve, sì, cambiare, deve cambiare base... dei giocatori, però parte da una base ovviamente molto solida. Il Napoli non avesse avuto le disgrazie che ha avuto quest'anno, probabilmente avrebbe lottato fino all'ultima giornata per lo scudetto. Io credo che il Napoli sia pronto, sia una squadra pronta per competere per il Verde. Cioè non ha bisogno di grandissime cose, a mio avviso.
1: Allora, ne approfitto che ci siete tutti e due, state dicendo tutti e due il vostro pensiero, per rispondere agli ascoltatori, a un ascoltatore in particolare, insomma, ce ne sono stati, dice: ma tu metti tutti, lo fai apposta a favore di Allegri. Ragazzi, io faccio radio da tanti anni, ma non ho mai chiesto, e qui Francesco ve lo può dire, anche Mimmo, non ho mai chiesto alle persone che intervengono come la pensi, e io metto le persone per come la pensano. Il pensiero dei giornalisti importanti come Francesco, come Mimmo, insomma, è libero. Non permetterebbero nemmeno loro, no Francesco, vogliamo dirlo?
2: No, ma
1: che io chiamo qualcuno, io non sento nessuno prima della trasmissione, e è così, insomma, ogni pensiero,
3: no, ma io ripeto,
1: giusto.
3: Allora, Allegri, come diceva Mimmo, è uno che ha vinto, sì, non è un altro modo di giocare, non si possa vincere, per me fate come vi pare, basta che vincete, cioè,
1: certo,
3: il problema,
1: certo,
3: secondo me è quello lì. Poi sai, a uno può piacere, può non piacere, per carità, siamo tutti liberi. Intanto però, siccome il calcio professionistico si gioca per vincere le partite,
1: ecco,
3: proviamo a vincere, poi vediamo, insomma, no?
1: E invece, a proposito di vittorie, volevo parlare di un'iniziativa molto bella. Credo che sia la terza edizione di questo Gran Calà Sport e Passione, vero Mimmo? Questa del 2026,
3: sì,
1: che si svolgerà il 4 giugno al Teatro Costanzo Mattiello, se non sbaglio?
2: Sì, è il 4 giugno al Teatro di Costanzo Mattiello di Pompei, dove ovviamente ci sarà questa terza edizione che nasce tutto per gioco, invece poi pian piano si è entrato in un livello, direi, dove i big non mancheranno e dove si celebreranno ovviamente le eccellenze del giornalismo soprattutto e dello sport. E allora ti annuncio che praticamente al sondaggio che abbiamo avviato nel mese di ottobre 2025 tra social, tifosi, i Napoli Club, insomma, avevamo proposto tre nomi per il premio giornalistico nazionale. Guarda, io ti dirò solo una cosa, che non voglio manco nominarli gli altri due, che sono due autorevolissimi colleghi, ma dinanzi al nome di Francesco Repice c'è stato un plebiscito.
1: Ha vinto a mani basse, vogliamo dirlo.
3: Sono troppo generosi con me.
2: Con la mia somma soddisfazione, perché non ho difficoltà ad ammettere che io sono il primo fan di Francesco Repice. Sì. Mi ricordo, eravamo, questo è un aneddoto simpaticissimo, eravamo a Doha, mi pare, però, o Pechino, non mi ricordo, era una delle due,
3: una di quelle finali là, quelle robe lì che ci portavano in quei posti lontani.
2: Esatto, allora io andai da lui e dissi: Francesco, per piacere, vogliamo farci una foto insieme? Lui mi guardò e disse: ma mi stai prendendo in giro? No, che in giro, è un piacere per me, quella foto la conservo gelosamente nel mio studio.
3: No, anche perché eravamo giovani, Mimmo.
2: Beh, insomma, un po' giovanetti, dai, una quindicina di anni e mezzo.
3: Ancora dicevamo la nostra, dai.
1: Vabbè, no, 15 anni è niente, ai tempi dell'intelligenza artificiale 15 anni sono nulla.
3: No, certo, ma il problema è avere quella naturale all'inizio, diciamo, poi se vogliamo, lasciamo perdere, Susanna, lasciamo stare l'intelligenza artificiale, che è meglio.
1: Eppure il futuro sarà quello, Francesco.
3: Lo so, e purtroppo, infatti io dico che il futuro, perché non so, io sono sempre, magari questo è un discorso che esce un po' fuori, però io non so se il progresso, quello che noi crediamo progresso a volte è in realtà un regresso, cioè non lo so, secondo me a furia di andare avanti così ci va a sbattere. Però poi insomma,
1: evidenze scientifiche dicono che per esempio l'uso dei cellulari ha fatto regredire proprio il cervello dei ragazzi.
3: Ma anche il mio, nel senso che io prima ero lì che cercavo di memorizzare le strade e adesso non le memorizzo più perché c'è Staffarino che ti porta direttamente sul punto. E certo non è un vantaggio, non è un progresso. Sicuramente non è un progresso, ecco,
1: è una comodità che però non è progresso.
3: È una comodità che però poi se sei nei guai, che manca la corrente, o ti scade la cosa o ti scade la carta, sei del gatto, come dicono i calciatori.
1: Sì. Beh, io ricordo che insomma ero molto più giovane quando sono entrata a fare questo lavoro che facevo la redattrice dall'altra parte, io ricordavo tutti i numeri dei giornalisti a memoria, erano tantissimi. Adesso non mi ricordo nemmeno il mio se non lo vado a leggere.
3: Quindi anch'io, stiamo abituando.
2: Non è l'età però.
1: No, è l'abitudine.
2: È l'avanzare dell'età.
1: Sì. No, credo che sia l'abitudine.
2: Io non mi
3: nutro. Meno male che esistono quelle frasi che a Napoli sono perfette, se ne parlava ieri con Mimmo. Quando non ti ricordi il nome, dico, ho fatto apposta.
1: Ho fatto apposta,
3: poi secondo me lì, in quella parola c'è la genialità totale, la civiltà, la cultura di un popolo. Ho fatto apposta. Quando non ti ricordi una cosa, ho fatto apposta. Quello lì,
2: io ho fatto apposta.
3: Come si chiama? Ho fatto apposta.
1: Vero.
3: È una roba, Susanna, che impazzisco.
1: Sì, dimmi Mimmo.
2: Susanna, volevo dirti che ovviamente il clou del galà della serata sarà la consegna del premio nazionale giornalistico, ma per l'occasione quest'anno avremo come tema ovviamente il centenario del Napoli, che celebreremo perché il 1 agosto prossimo il Napoli festeggerà 100 anni di esistenza. E noi celebreremo questo avvenimento assegnando dei riconoscimenti per la loro ovviamente partecipazione alla vita del calcio Napoli al presidente Corrado Ferlaino, al capitano storico del Napoli Beppe Bruscolotti, a Francesco Romano che fu, poi vi spiegherò lì al teatro. Come nasce poi questa assegnazione, perché tutto sommato il Napoli con l'arrivo di questo giocatore praticamente cambiò l'aspetto tattico.
3: Quadrò il cerchio, la quadratura del cerchio fu Romano.
2: Esattamente, bravo Francesco, vedi? E poi insomma in rappresentanza del Napoli attuale il Napoli attuale dell'era De Laurentiis abbiamo il Pampa Sosa, quindi... Poi ci sarà un premio alla carriera ad un collega di Francesco, a Salvatore Biazzo, che insomma, nel settennato di Maradona è stato uno dei più presenti in ogni momento della esistenza napoletana di Diego. Poi ho istituito anche un premio Rosa che va ogni anno ad una giornalista e quest'anno andrà alla collega del Corriere della Sera Monica Scozzafava. E poi c'è anche una sorta di borsa di studio per due studenti.
1: Queste sono le cose belle.
3: Esatto, bravo Mimmo, bravissimo.
2: Io penso a tutto. E ho pensato anche di assegnare il premio Rosa il prossimo anno ad una collega di Roma che si chiama Susanna
1: e io mi trasferisco a Napoli, vengo molto volentieri,
2: Certo.
1: hai detto Ferlaino? Stavo leggendo proprio sulla Gazzetta.
3: Sì, ha parlato
1: di l'intervista ha parlato di Allegri, ha detto che al Napoli serviva uno come Max abituato a vincere. Secondo me il succo è tutto là. Cioè il Napoli sta prendendo un allenatore abituato a calcare certi campi del gioco, no?
2: Guarda, io dico una cosa, per carità, io so che non sono molto simpatico a Conte, lo so benissimo perché mi è arrivato da tante parti, perché io continuo a dire, così come ho detto tutto l'anno, che per cortesia non lo santificate, per cortesia non parliamo di miracoli. Questo è un allenatore che a giugno scorso disse che con questo organico, con l'organico che aveva, avrebbe difeso lo scudetto e avrebbe migliorato il quarto di finale di Spalletti in Champions, raggiunto da Spalletti. Allora io dico, nel momento in cui fai una figuraccia incredibile in Champions e arrivi al secondo posto con merito e quindi conquisti la Champions, per quanto mi riguarda hai fatto il minimo sindacale rispetto a quello che era il programma iniziale,
1: a quello che erano gli obiettivi, certo.
2: Tu immagini,
3: no, Mimmo, però sono successe tante cose che stanno a Napoli, voglio dire, lui ha perso metà squadra, più di metà squadra per un periodo lungo.
2: Ma chi li ha creati questi intoppi?
3: Questi intoppi, quando noi diciamo, sai, io quando, per esempio, questa era una cosa che, per la quale si critica qualcuno, per fortuna pochi, qualcuno criticava Gasperini, dice vedi Conè, poi siamo venuti a sapere delle altre cose, perché poi ecco, diciamo che gli allenatori vogliono i giocatori in campo e si costruiscono una squadra per andare avanti con quella, ecco perché ti dico che Allegri ce l'ha già pronta, perché se non succedono disgrazie particolari che sono successe quest'anno, perché secondo me, ripeto, senza tutti quegli infortuni in serie e poi per lungo tempo di giocatori fondamentali, il Napoli avrebbe conteso fino all'ultimo lo scudetto all'Inter, ma senza parlare di miracoli, perché Antonio Conte è un altro di quella razza lì. Antonio Conte è uno che si siede e vince, è molto semplice, cioè, poi il metodo, le cose, eccetera.
2: Se non fosse stato quella razza lì, come giustamente tu dici, e probabilmente avrebbe accettato di continuare il progetto Napoli, anche se con un minimo ridimensionamento, ma
3: ma questi non ci pensano proprio, perché comunque vengono, come tu mi insegni, Mimmo, vengono da una scuola come quella della Juventus, che proprio ridimensionamento, proprio è una cosa che non se ne parla proprio, cioè, perché
1: è una mentalità,
3: non se ne parla proprio. Se vengo qua, vengo per vincere. Chiuso.
2: Proprio stamattina leggevo che praticamente il Can è pronto ad aprire nuovamente il portafogli per rivoluzionare la squadra. Ecco,
3: vedremo se sarà così. Speriamo per i tifosi della Juventus.
2: A Napoli non può, non è così. Guarda, io ieri alla radio, a Radio Marte, dove collaboro, ho detto: guardate, ora vi elenco la formazione attuale e voi ditemi se non è già competitiva. Ho detto Meretti in porta, Di Lorenzo, Pacmani, Buongiorno e Gutierrez, McTominay, Lobotka, De Bruyne, Alisson, Neres, Højlund e Alisson Santos. Ho detto, qualcuno può dire che questa squadra non è competitiva?
1: No,
3: lo è, come se lo è.
1: Allora,
3: Anguissa, perché forse te lo sei scordato?
2: No, Anguissa va via. Non
1: quindi anche senza Anguissa.
2: Sì, non vuole restare. No, non me lo sono scordato.
3: Mi dai una notizia.
1: Questa è una notizia, vedi facciamo pure. Allora, io invece...
2: Lui vuole andar via, poi non lo so se lo mandano via. Lui ha chiesto di andar via e non ha voluto rinnovare.
1: Allora... Quindi, vabbè. Fatemi ricordare, perché avete, Francesco pure ha un'estate piena, perché allora il 4 giugno sei a Napoli al Gran Galà Sport e Passione con Mimmo, poi vedo che il 9 giugno invece sei
3: a
1: con
3: Bologna.
1: Ci vediamo alla radio a Bologna e poi c'è un altro appuntamento però che avevo letto in un posto meraviglioso, fatemelo riprendere,
3: a Canazzei
1: il 26 luglio.
3: Sì, è questo, è accaduto, purtroppo è accaduto, ti dico purtroppo.
1: Perché?
3: Per la notte di Zenica.
1: Certo.
3: Perché non ci fosse stata la notte di Zenica, io sarei stato con l'Italia di Rino Gattuso al mondiale. Le cose sono andate diversamente e ci consoliamo un po', avendo poi insomma deciso che dopo 8 mondiali si poteva anche da fare basta e mandare avanti i più giovani. Insomma, abbiamo deciso che ci consoliamo con il teatro, con la gente, l'incontro con le persone, che è sempre molto motivante.
1: Che, seppur molto diverso, è una bella situazione, no?
3: Certo, lo è. Lo è sempre veramente molto bello incontrarsi con le persone. Io immagino sempre quelli che ascoltano la radio, no? Le partite, perché magari lavorano. Perché poi io dico sempre che non tutti hanno la possibilità di farsi di abbonarsi, perché
1: cioè, ma che poi non è un paese.
3: E poi soprattutto la gente dovrebbe andare a lavorare, fondamentalmente, quindi dovendo andare a lavorare magari non può guardare la TV e quindi
1: la radio è ancora il mezzo più seguito.
3: Sì, perché alla fine ti insegue, sì. Lei insomma.
1: Dimmi Mimmo,
2: lasciami dire questo, quando so che c'è Francesco a fare la radio cronaca delle partite,
1: spegni
2: del
1: tutte
2: Napoli.
1: Le televisioni,
2: no, c'ho la TV accesa,
1: ma abbassi il volume,
2: ci sono quei 10-12 secondi ovviamente che separano
3: anticipo.
2: La radio cronaca, esatto. Però io sento sempre Francesco.
1: Perché sei un buon gustaio.
2: È irrinunciabile.
3: Grazie.
1: Sei un buon gustaio. Allora, Mimmo, ti dico una cosa. Siccome noi, radio ma anche dimmi televisione.
2: Dimmi che vieni giovedì, dai.
1: Spero, se ce la faccio sì, perché no, mi piacerebbe molto. Però siccome siamo anche in televisione, oltre che radio, mandateci il filmato della premiazione, perché così la prossima settimana lo facciamo vedere. Insomma, no,
2: sarà
1: una cosa, è una cosa bella che mi fa molto piacere, perché insomma è tutto meritato. Francesco, grazie.
3: Grazie a voi ragazzi, grazie Susanna, Mimmo, noi ci vediamo la prossima settimana.
2: Va bene Francesco, un abbraccio a te.
3: Un abbraccio
2: e buon
3: grande,
2: lavoro.
3: Un abbraccio e buon lavoro a tutti.
1: Grazie a tutte e due, a Francesco Repice e a Mimmo Malfitano. Grazie a tutte e due.
2: Grazie, ciao Susanna, buon
1: ciao
2: lavoro.
1: Mimmo, buona domenica anche. Noi ci fermiamo perché dopo torniamo con un vecchio amico.

0: Maracanã.
1: Sembra tanto paradossale, perché voglio sperare che abbia preso tutte le sue precauzioni, perché poteva continuare col Bologna, e se si separa è perché è certo di andare a Napoli, e quindi dovrebbe prima di tutto aver acquisito questa certezza.
2: Lavorare a quattro mani tra l'area tecnico-sportiva, composta dal direttore e dall'allenatore in primis, che sono affiatati, aiuta molto. È chiaro che ogni momento storico di ogni club è diverso.
3: La sua scelta di Bergamo è una scelta ponderata, ma anche diciamo giusta, per cui oltretutto con un direttore sportivo così così di qualità, è ovvio che l'Atalanta si forma e si prepara per essere comunque sempre lì ai vertici.
4: Non si fatica a vedere delle frizioni, a vedere delle cose che vanno a confliggere, delle idee diverse, e non può mica durare. Cioè, nel calcio lo scotch non devi mettere mica mai. Se metti lo scotch, poi viene via dopo poco tempo. Fra l'altro con personaggi di grande personalità come Luciano Spalletti.
5: Ma dato che sono tutte sensazioni, sono tutti uomini, come diceva Palomeni, di Ragnik, lo sceglierà lui. Chiaro che sarà un Milan Red Bulliano, tedesco, certo. Tedesco austriaco, non lo so.
3: Io so che c'è un grandissimo rapporto di amicizia barra stima tra Allegri e De Laurentiis.
6: Sì.
3: E io so al 100%, perché me l'ha raccontato Max, che nel momento in cui Allegri viene cercato per fare i nuovi tre anni alla Juve, De Laurentiis lo massacra di telefonate.

0: Bentrovati, buon pomeriggio, benvenuti all'anteprima di Maracanã in studio Marco Piccari
1: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, ciao, ben ritrovati a tutti.
0: Ben trovato, avete sentito dei passaggi nel diciamo così anteprima, dove ieri si parlava con Massimo e ancora non era arrivata l'ufficialità naturalmente del passaggio dell'arrivo anzi di Massimiliano Allegri al Napoli, e quindi
1: divide un po',
0: divide un po',
1: no, diciamo, a Napoli non divide perché all'anima del po', praticamente c'era quasi un plebiscito al contrario,
0: quindi oggi analizzeremo però anche questo. Vabbè, e ieri ne abbiamo parlato tanto perché comunque era nell'aria, ne abbiamo parlato un po' di questo sprint tra Italiano e Allegri. Tra l'altro, quando eravamo qui in diretta era arrivata anche la separazione consensuale tra Italiano e il Bologna. Quello aveva aperto una finestra, vuol dire che Italiano va al Napoli, invece
1: sembrava logico,
0: invece no, invece. Sembrava logico, ma di logico nel calcio non c'è mai nulla. Io quando ci sono delle notizie logiche o degli scenari logici nel calcio, io tendo sempre a andare dalla parte opposta, come ad esempio adesso continuo a pensare che tutti dicono Conte sarà la CT della nazionale. È troppo scontato anche questo, è troppo logico anche questo, e quindi ci credo poco, ma insomma avremo tempo e modo anche di affrontare questo tema. E tra le altre cose voglio dire, siamo anche alla vigilia della finale di Champions League.
1: Mamma mia,
0: che domani si giocherà in un orario che anche questo di calcio, una finale roba da matti,
1: alle 18,
0: però vabbè, ci dobbiamo adattare a tutto. E quindi un fine settimana di sport. Peccato ieri per il nostro Sinner, che si è arreso purtroppo per un problema ed è stato battuto. Ieri abbiamo vissuto qui in diretta tutto il momento veramente di grande difficoltà e quindi apprensione nei confronti di questo grande campione, che avrà modo e tempo per rifarsi. Purtroppo
1: è un super umano, ma è pur sempre un umano.
0: Purtroppo non sono dei robot, mentre c'è anche il Mugello, con un robot che invece è ritornato in pista, che è Marc Márquez, dopo due operazioni, dopo 10 giorni è di nuovo in pista, oggi nelle prove libere, così e così, ma è stato praticamente vicino ad esempio a Marco Bezzecchi, che invece non ha problemi fisici. Quindi vedete, sarà un fine settimana di sport, dai, come
1: ma
0: sempre.
1: Sì, allora seguiremo tutto.
0: Sì, sì. Allora, detto questo, caro Lucio, salutiamo tutti, salutiamo gli amici che sono sul canale 61 come sempre, sulla nostra app, salutiamo Andrea Magliocca e Giorgio Sorani in cabina di regia, tutti coloro che ci hanno preceduto per questo venerdì. Vi ricordo come sempre un po' la programmazione, naturalmente dopo Maracanã il secondo appuntamento con A Tutta C, poi il Tempo News e poi Storie di Calcio. Oggi non perdete Storie di Calcio, perché Francesco Tringali, insieme ad un giornalista che è un amico della radio, ossia Daniele Garbo, si è fatto raccontare una serie di aneddoti legati alla professione di Daniele, che però coinvolgono tutta una serie di personaggi, tra cui Maradona.
1: Ce l'ha da raccontare,
0: tra
1: Daniele,
0: cui Maradona. Tra cui Maradona ci racconterà una cosa su Maradona bellissima, che era uno scoop che aveva fatto lui. Che però c'è una storia particolare dietro questo scoop, quindi è una storia di calcio legata però a quello che insomma è stata poi la vita e l'attività di un giornalista.
1: Le storie di calcio di Daniele,
0: Assolutamente, che però si intrecciano con quelle dei grandi campioni. Vabbè, tutto questo alle 18:30 nella nostra app, quindi per gli amici della TV, dici come faccio io a vederla, a sentirla? Semplicissimo, vi scaricate l'app e andate sull'app e vi potete seguire la programmazione, quindi Storie di Calcio 18:30. Detto questo, caro Lucio, andiamo subito ai titoli di questa giornata e poi apriamo un po' anche le dirette, andiamo a recuperare anche un po' di news perché ci sono degli aggiornamenti, quindi dai, si comincia per questo venerdì. Beh, io qua potrei fare un giorno all'improvviso. È arrivato Max, quindi al Napoli arriva Massimiliano Allegri. Abbiamo un po' forzato, però pure qui spunta un italiano al Milan, perché insomma qualcuno dà anche italiano in questo casting della panchina, anche se le indicazioni che arrivano sono di un profilo straniero, staremo a vedere. Juventus, clima teso, e le due foto riguardano Comolli da una parte, Spalletti dall'altra. Oggi abbiamo anche le immagini della commemorazione delle vittime dell'Aisel, dopo ve le facciamo vedere. È una tregua armata questa, ragazzi, che però non so dove possa portare. Inter e Roma, mosse di mercato, alcune si intrecciano, altre no. Ne parliamo, insomma, perché si sta preparando la prossima stagione di due allenatori che hanno vissuto una bella stagione: Chivu, campione d'Italia, e Gasperini, che ha raggiunto la zona Champions. Juventus, Fiorentina, intanto i complimenti vanno alla Fiorentina Primavera, che è tornata campione d'Italia, e oggi avremo un approfondimento proprio con Radio Firenze Viola. Però c'è questa grosso attesa Viola.

0: Con la Champions atto finale, ossia la finalissima tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Beh, anche qui nella finale sembrerebbe un po' tutto apparecchiato per dire vince il Paris Saint-Germain. Però, come
1: però,
0: sappiamo benissimo,
1: attenzione, le finali sono finali
0: e quindi può succedere di tutto.
1: Però,
0: e quindi
1: Alma dare già tutto per scontato.
0: No, assolutamente. Sarà una bella partita che ci gusteremo domani in un orario, ripeto, fastidiosissimo.
1: Avremmo preferito però, tutti vederla come sempre si faceva di sera. Però per garantire, sai, i fusi orari più disponibili in tante parti del mondo.
0: Figurami.
1: Si è deciso di spostarla alle 18 e penso che ormai sarà una cosa fissa per tutte le prossime stagioni, tutte le prossime finali, quindi abituiamoci.
0: Sì, ormai dobbiamo cambiare tutto. Poi dopo si lamentano che magari ci sono degli atleti che vanno in sofferenza, come quella di Sinner ieri, che insomma la partita è giocata, è iniziata
1: sì, non è stato neanche l'unico peraltro, Marco, perché abbiamo visto altri giocatori. Menšík pure è collassato sul campo.
0: Ma va bene così, cioè, finché non ci scappa veramente qualcosa di molto grave, continuiamo con queste cose che con lo sport veramente cozzano in maniera impressionante,
1: evidente,
0: però andiamo avanti così e quindi va bene. Caro Lucio, torniamo a noi perché abbiamo un po' di cose da affrontare, insomma. Leggo qui anche alcune situazioni, diciamo così, su tutto mercato web di mercato. Ad esempio, ieri si è liberata la panchina del Bologna e sembra il Bologna puntare dritto su Domenico Tedesco.
1: Sì.
0: Da un italiano al tedesco.
1: Sì, peraltro la cosa divertente è che italiano è nato in Germania, tedesco è nato in Italia. Quindi c'è questa particolarità anche, insomma, divertente. Scelta interessante, qui c'è l'approfondimento.
0: Sì, c'è l'approfondimento che ci possiamo subito andare perché il Bologna
1: punta dritto su di lui.
0: Eccolo qui.
1: Insomma, sembra stia sciogliendo un po' le riserve. Sono girati tanti nomi, Marco, fra ieri, le ultime ore addirittura. C'è stato un momento in cui era stato avvistato questa a Casteldebole. Ieri ce l'aveva detto anche Leonardo Revischi.
0: Così.
1: Tu eri rimasto leggermente spiazzato. Certo, sarebbe stata una scelta singolare, con tutto rispetto per questa.
0: Bologna, insomma,
1: sì, tu dici da Parma a Bologna, effettivamente non è che ci sia troppo a livello di distanza.
0: Voleva visitare Bologna, che è una città molto bella, e quindi è andato a fare un giro.
1: Una passeggiata. Comunque, quanto viene scritto sul pezzo di approfondimento di tutto Mercato Web, le parti in questo momento starebbero lavorando alacremente per chiudere l'accordo sia al Bologna e Domenico Tedesco e permettere così la definitiva fumata bianca. Tedesco sembra dunque aver sbaragliato la concorrenza, soprattutto di Eusebio Di Francesco, che sembrava essere il suo principale avversario in questa corsa. Poi c'erano stati appunto tutti gli altri nomi, Palladino, Pioli, eccetera. Per Tedesco si tratterebbe della prima esperienza in un club italiano. Lui ha fatto tanta Germania, insomma, prima a livello giovanile, Stoccarda, Hoffenheim, poi ha allenato nel Erzgebirg, che è una delle squadre delle serie inferiori tedesche, poi Schalke, Spartak Mosca, nel 2021 Lipsia, dove ha fatto benissimo, Marco, soprattutto nel primo periodo. Poi CT del Belgio è andata, insomma, leggermente meno. In questa stagione ha preso le redini del Fenerbahce, ha sostituito Mourinho, gioca con il 4-2-3-1, ha un calcio offensivo, ha un calcio moderno, sembra rispondere a tutte le caratteristiche, quindi Domenico Tedesco dovrebbe essere il tecnico del Bologna. A mio modo di vedere, ottima scelta.
0: Pensa che oggi ho letto anche che comunque rimane la candidatura di Di Francesco, che è un allenatore anche lui propositivo, che io mi sono sbilanciato l'altro giorno, ho detto, beh, secondo me meriterebbe un'attenzione Di Francesco, meriterebbe di guidare una squadra non più di, con tutto il rispetto,
1: di medio-bassa classifica,
0: ma una squadra che, insomma, di medio-alta. Ecco, il Bologna mi sembra una squadra strutturata che potrebbe anche accogliere un allenatore come Di Francesco. È chiaro che lui si porta dietro le ultime vicende non brillantissime dal punto di vista della sua carriera, però dobbiamo anche dire
1: che quest'anno
0: ha salvato il Lecce dopo, diciamo, due retrocessioni che aveva, diciamo, purtroppo gli erano capitate precedentemente. Personalmente penso che meriterebbe una squadra un po' più ambiziosa, un po' più, diciamo, strutturata.
1: Con tutto il rispetto, di una fascia superiore. Non dimentichiamoci quello che ha fatto Sassuolo, quando il Sassuolo iniziò ad affacciarsi sulla medio-alta classifica. L'ha portata in Europa Di Francesco. quindi anche questo.
0: Allora, cosa vi avevo detto, Massimo, a me questi messaggi mi fanno impazzire, cosa vi avevo detto che l'allenatore più vincente d'Italia virava verso Napoli, casomai il Napoli ad aver virato verso Allegri, non Allegri verso il Napoli, altro che italiano, dove si presentava con quella difesa che schiera italiano a Napoli. Aspettatevi altre sorprese. Occhio a Sarri, di sicuro e certo non c'è nulla. Sarri va all'Atalanta. Sta iniziando.
1: In carità, non è ufficiale, però Marco è praticamente ufficioso.
0: Sì, vabbè, poi se vogliamo fargli indovini un altro
1: discorso. Tutto può essere, diciamo sempre che nel calcio le cose possono cambiare da un momento all'altro. Però sì, per quello che sappiamo noi, Marco, Sarri è praticamente, mi sento di dire, al 99,5%.
0: Sì, sì, poi vediamo adesso la scelta del Napoli.
1: Povero italiano, neanche a denigrarlo così.
0: Vabbè, ma che sì, se ti ripeto, no, certi vabbè, messaggi insomma, lasciano il tempo che trovano, come dico sempre.
1: Povero italiano, è in realtà anche cresciuto nel corso di queste stagioni. A Bologna secondo me è maturato, rispetto a quando era la Fiorentina ha cambiato delle cose.
0: Vediamo, vediamo. La scelta di Allegri fa molto discutere. Fa molto discutere. Napoli praticamente inizia già con un pubblico contro, perché di fatto tutti i sondaggi sono altissimi, diciamo, nel non volere o comunque nel non accettare Allegri alla guida del Napoli. Quindi parte in salita, come partì anche qualche anno fa con la Juventus. Allora è chiaro che adesso si torna sempre indietro a quel passaggio, no? E perché si torna indietro a quel passaggio, Lucio? Perché sostituì Conte, entrò praticamente con l'opinione pubblica contro, e quindi tutti vedono, no, dei contatti con quella vicenda, prende una squadra strutturata e quindi c'è addirittura, ho letto, qualcuno potrà iniziare un lungo ciclo vincente. Però io mi permetto di fare un'osservazione: c'è questa coincidenza? Però prima di tutto sono passati un sacco d'anni, primo, da quella situazione lì.
1: Più di 10.
0: Secondo, quel Napoli lì aveva vinto 3 scudetti, quella Juve lì aveva vinto 3 scudetti consecutivi. E quindi già prendi una squadra
1: la base era diversa,
0: la cui base, certo, era fortissima. E in quel momento non aveva rivali, o comunque pochissimi. Sono passati tanti anni da quella Juventus lì e da quell'Allegri lì. Gli ultimi 4 anni di Allegri, mettiamoci anche che è stato fermo un anno, sono degli anni molto ombrosi. Ci sono state anche delle vicende che hanno portato a rendere un po' più la vita difficile ad Allegri, no?
1: Sì, beh, le gestioni sono, non erano semplici.
0: Esatto. Però la domanda che mi faccio io è una sola: a che livello è oggi Allegri come allenatore? Cioè, che Allegri è? Non può essere quello della Juventus, di quella Juventus lì, della prima Juventus lì, e ha dimostrato, insomma, negli ultimi anni di essere un Allegri in questo momento, possiamo dire, in difficoltà, o comunque non
1: un Allegri all'altezza di quello che
0: non
1: era
0: brillantissimo,
1: stato prima.
0: Non brillantissimo, ancora anche un po' in difficoltà nel trovare delle idee nuove. Per esempio, io oggi leggevo questa cosa del 4-3-3 di Allegri, che a me fa sorridere. Che vuol dire 4-3-3? Hanno messo la formazione 4-3-3 di Allegri, come se a Napoli adesso arriva lui, fa il 4-3-3 che abbiamo visto negli anni a Napoli. No, niente, 4-3-3 sono prendi i pupazzi del Subbuteo, li metti 4-3-3 e fanno il truccia in 4-3-3. Ma poi il 4-3-3 implica una serie di movimenti. Li avete visti questi movimenti con Allegri con il 4-3-3 negli ultimi anni o con un diverso modulo? Non sono proprio avvicinabili ad un ipotetico 4-3-3. Quindi metti giù i giocatori così, e questo è il 4-3-3 di Allegri, che mi sembra una forzatura clamorosa. Io non ci andrei su questa strada, aspetterei di vederlo.
1: Cioè, tu ti aspetti un Napoli diverso, quindi.
0: Ma no, non mi aspetto. Prima di tutto voglio capire, ti ripeto, a che livello è Massimiliano Allegri.
1: Sì, perché quello è l'interrogativo principale.
0: Questo è l'interrogativo principale. Lasciamo perdere giochista, non giochista, a me non me ne frega niente, perché la ritengo sempre una divisione molto creata mediaticamente, e adesso tutti, anche coloro che stanno difendendo in maniera feroce, anche giornalisti importanti Allegri, secondo me gli fanno un danno, non gli fanno un beneficio. la difesa così, no, dichiarata, spudorata, ostentata. Non c'ha bisogno di difese, uno che ha vinto scudetti, ha fatto due finali di Champions,
1: le analisi vanno fatte...
0: va fatte sul campo, e quello che è l'allenatore,
1: sì, non a
0: che
1: prescindere
0: fa,
1: né da una parte né dall'altra,
0: È inutile ogni volta mettere diciamo così il curriculum delle vittorie fatte, perché uno potrebbe mettere gli ultimi 4 anni da allenatore e comunque al di là delle difficoltà sono 4 anni più negativi che positivi,
1: più ombre probabilmente,
0: più ombre che luci.
1: Certo,
0: quindi...
1: sarà strano, perché Allegri va in una piazza comunque, Marco, Napoli negli ultimi anni anche per composizione della squadra è una piazza che teoricamente deve puntare a lottare per lo scudetto, questo non c'è dubbio, e poi ci sarà Mourinho che invece ritorna in sella al Real Madrid, quindi anche questo, due che sono stati molto criticati nelle ultime stagioni, che in realtà con i risultati un po' hanno dimostrato di avere una parabola calante rispetto al loro apice.
0: Però sai, Real Madrid c'ha i giocatori molto forti,
1: vero, però quest'anno con i giocatori molto forti
0: non è andata bene, quindi sono curioso
1: di capire che cosa combineranno tutti e due, perché
0: ma guarda,
1: fanno parte
0: secondo
1: di,
0: me,
1: un, di una generazione un po' precedente,
0: si è
1: ormai
0: preso un grosso rischio il presidente del Napoli.
1: Il patron.
0: Sì, si è preso un grosso rischio, perché ti spiego, perché quando prende Conte tu avevi l'idea e comunque c'era da tutti la percezione di aver preso un allenatore che era vincente, perché comunque aveva vinto e comunque sapevi che dove è andato ricostruito e ha vinto, e quindi c'era, anche non facendo un calcio scintillante, perché Conte non è che faccia un calcio scintillante di quello che magari avevamo visto in passato da altre parti, no? Però c'era la cosa di dire, oh, comunque ha preso quello che ha vinto con l'Inter, ha vinto con la Juve, ha risollevato il Tottenham, insomma
1: ha vinto col Chelsea,
0: dove è andato tu dici, oh, questo ha vinto. Adesso prendi, quindi eri un po' anche protetto da Conte, cioè il presidente alla fine era anche un po' protetto da Conte, era una protezione, no? Dicevo, vi ho portato quello che comunque negli ultimi anni dove è andato ha vinto, che volete? Ora tu porti un allenatore la cui stima tra i due c'è sempre stata, perché questo l'abbiamo raccolto,
1: sì,
0: sempre.
1: Sì, ma infatti quante volte è stato accostato a Napoli,
0: esatto.
1: Allegri?
0: Però porti uno che negli ultimi 4 anni ha vinto una Coppa Italia. Attenzione. Vinto una Coppa Italia, piazzamenti non eccelsi, 2 esoneri.
1: Sì, poi più che quello, sai.
0: Ho capito, però conta pure quello.
1: Sì, certo.
0: Conta pure quello.
1: Certo, probabilmente quelli a Juventus e quel Milan non avevano le potenzialità per vincere qualcosa di importante. Più che altro è sul percorso tecnico progettuale. Io sai che non sono un anti-allegriano, tutt'altro.
0: Ma non
1: io
0: è questione di essere anti.
1: Sì, no, però sai che c'è chi non lo apprezza per niente, giustamente, comprensibilmente. Io non sono uno di quelli. Lo stimo, secondo me rimane comunque un tecnico di alto livello che ha fatto grandi cose, però gli ultimi anni ci hanno raccontato che non è forse un tecnico di primissima fascia, mentre il Napoli in Italia è diventato un club di primissima fascia.
0: Esatto.
1: Quindi sono curioso di capire se possa elevarsi lui a livello della squadra da primissima fascia o se invece possa risentirne un po' la squadra stessa.
0: Va bene, questo poi sarà uno dei punti che analizzeremo, no? Ad esempio, anche se dopo diciamo questi 4 anni e l'ultimo finito così, se Allegri meritava di guidare una squadra come il Napoli, perché stiamo parlando di uno dei club più importanti,
1: paradossalmente un salto in avanti,
0: certo, però se lo meritava visto quello che diciamo aveva ottenuto sul campo, no? Dunque andiamo.
1: Vedo gli audio di Luigi, che ho già non oso immaginare
0: Luigi.
1: Quali
0: Luigi
1: siano
0: è quello
1: contenuti.
0: Della parte un po', perché vedi si va sempre da una parte all'altra.
1: Sì, no,
0: non
1: ma io
0: mai
1: scherzavo,
0: un po' di
1: grande Luigi.
0: Allora andiamo anche abbiamo detto del Bologna
1: sì.
0: Andiamo anche un attimo al volo su quello che riguarda la Fiorentina, perché noi abbiamo fatto anche il titolo sulla Fiorentina, poi andremo anche a parlare della Fiorentina, caro Lucio, perché c'è da festeggiare anche questo scudetto della primavera, che però io lo dico subito,
1: 43 anni dopo,
0: guardate, quello che serve è capire di questo gruppo, ce lo faremo dire poi da chi segue la Fiorentina, ma di questi ragazzi che hanno ottenuto questo obiettivo, quanti possono arrivare in prima squadra? Perché poi è quello che deve interessare. Oggi non è che dobbiamo festeggiare la Fiorentina, non è che dobbiamo festeggiare la Fiorentina campione d'Italia della primavera. La festa sarebbe quella da fare è quanti di questi ragazzi arrivano in prima squadra, cioè quanti possono essere utili già dalla prossima stagione, perché quello che dovrebbe fare la Primavera, bisognerebbe sottolineare questo, non il fatto che sia campione d'Italia dopo più di 40 anni. Grosso sta risolvendo con il Sassuolo gli ultimi dettagli burocratici, poi la Fiorentina, ieri avevamo parlato di una frenata, poi ci ritorneremo anche con più tardi per analizzare un po' il tutto, però ecco, sta arrivando la risoluzione del contratto che è in essere. Ad oggi le parti coinvolte per la risoluzione di Grosso con il Sassuolo hanno fatto degli ulteriori passi in avanti, la definizione dell'accordo appare davvero ormai vicina, i club e i rappresentanti dell'allenatore stanno sistemando la parte burocratica, quella relativa alla documentazione necessaria per l'operazione. Non appena Grosso si sarà liberato dal Sassuolo, potrà diventare a quel punto il nuovo allenatore della Fiorentina. Ecco, ci sono dei tempi tecnici in questo momento.
1: Certo, sì, leggevo che comunque potrebbe portarsi dietro vari giocatori dal Sassuolo, perché ci sono tanti elementi che piacciono, Volpato, Pinamonte sulla lista, Torsvet, Kone, Lorientè, insomma la lista è veramente lunga. Intanto ti do un'ultima ora però, Marco, perché era già più o meno si era già intuito, ma ti posso confermare che l'operazione Alisson Juventus è saltata definitivamente, pare, per volontà del Liverpool. Non c'è apertura all'uscita del brasiliano. Alisson aveva un accordo verbale su base triennale con la Juventus, però il Liverpool ha posto un veto sostanzialmente. E quindi ti dico che al momento solo un clamoroso colpo di scena potrebbe portare le cose a rimescolarsi, ma al momento, ecco, l'ultima ora è che Juventus Alisson definitivamente saltata.
0: Bene, sarà molto contento Spalletti.
1: Sì, immagino.
0: Che poi abbiamo delle immagini
1: che l'aveva già avuto a Roma.
0: Era la commemorazione delle vittime dell'Aisel,
1: sì, 41 dire, anni.
0: Lo dico subito, c'era anche Comon lì, si sono praticamente ignorati.
1: Io devo dire, non ho visto.
0: Poi ve lo faccio vedere. Guarda, questa è la prima. Sono vicini. Adesso la camera si alla. Non si parlano. Non si guardano.
1: Guarda, non sappiamo se prima o dopo.
0: Vabbè,
1: se
0: questa siano... è l'immagine che ci ha mandato.
1: Però devo dire, fa abbastanza ridere. Sembra una scena.
0: Sì, poi guarda, loro poi, poi dopo uno va da una parte. Vabbè, dobbiamo anche insomma commentare la cronaca di quello che stiamo vedendo. L'altro va dalla parte opposta. E sono lì, insomma. Nel rispetto delle vittime,
1: dai,
0: eccetera.
1: Stiamo facendo i cattivi.
0: Poi c'è un'immagine, no, c'è un'altra, credo che non so se allora qui vede, passa come lì tra penso i parenti delle vittime, non saluta nessuno, tira dritto, mentre Spalletti, devo dire, molto bene, dà la mano a tutti i presenti, parenti appunto delle vittime, facendo ancora le condoglianze, stringendo le mani a tutti i presenti. Quindi due approcci diversi, però vabbè, adesso non vogliamo fare,
1: sì, non sappiamo
0: tutto,
1: anche perché qui è solo un pezzo,
0: però
1: questo
0: è
1: di quello che è accaduto.
0: C'è una settimana, saranno dei giorni particolari perché si parla di una tregua armata tra i due, vediamo come va a finire. Però ieri Camillo ci ha illustrato benissimo la situazione e non è delle più rose, insomma. Quindi,
1: beh, lo avevamo intuito, Marco, insomma,
0: non so dove possa portare
1: evidente
0: un clima del genere per preparare la stagione e tutto, però adesso noi ci fermiamo perché abbiamo sforato di due minuti e facciamo un break e torniamo tra pochissimo.

0: Bene, bene, ben trovati di nuovo nel pomeriggio di Maracanã. Salutiamo anche gli amici che si collegano adesso sul canale 11 del Digitale Terrestre Gol TV nel Lazio.
1: Ben ritrovati.
0: Ben trovati anche a voi che si uniscono a noi in questo pomeriggio di Maracanã. E allora ci sono un po' di audio da recuperare, quindi li andiamo subito a prendere, poi altri aggiornamenti che andremo subito a raccontarvi. Quindi vai Andrea.
2: Ciao, Max del Rosario da Pavia. Io lunedì vi dissi che Allegri sarebbe stato allenatore del Napoli. Voi mi avete detto di no, che era italiano, ma alla fine Allegri.
0: Vabbè, daremo un premio a tutti quelli che hanno indovinato Allegri.
2: Ma a parte quello, quello che vi chiedo io, ma come mai De Laurentiis non ha visto gli ultimi 4 anni che ha fatto Allegri? 3 alla Juve e 1 al Milan? Boh, io non lo so. Un allenatore vecchio, sorpassato, senza gioco, senza idee, senza niente. Ma perché? Ma italiano non andava bene, non si fidava? No, non lo so, va bene. Buona giornata, fatemi sapere, ditemi voi qualcosa. Ciao, ciao.
0: Vai con un altro audio.
3: Ciao Marco, Antonio Saminato. Io sinceramente sono un po'... No, stupito no, perché mi immaginavo, però sono un po' contrariato a questo negativismo presso Allegri a Napoli. È vero, Allegri ha fatto male nelle ultime esperienze, però ragazzi, è anche vero che non mi sembra che dopo Allegri alla Juve sia andato benissimo, o il prima Allegri al Milan era così bello, eh? Cioè, è anche vero che i giocatori della Juve si sono dimostrati che non hanno troppo all'altezza, e quelli del Milan altrettanto, anche senza Allegri. Sicuramente può fare meglio con il gioco, ma io sono convinto che il Napoli, se resta questa squadra qui, è un'ottima squadra, e Allegri lotterà per lo scudetto, e sicuramente in Champions andrà più avanti, almeno agli ottavi ci arriva.
0: Va bene, però perdonatemi, questione di negativismo, e qualcuno scrive astio, non mi cominciate a rompere le palle con questa storia dell'astio. Lo dico perché sono molto chiaro, qui non si tratta di astio, noi siamo personalmente, analizziamo quello che sono stati gli ultimi percorsi, e le perplessità ci possono stare. Se è una scelta che in questo momento raccoglie, diciamo, più negatività che positività, penso che ci sono anche legittime. Poi, se lui farà bene, saremo i primi a dirgli bravo. Però in questo momento è una scelta abbastanza sorprendente. Non possiamo dire il contrario. Cioè, una squadra che in questi ultimi anni ha vinto praticamente degli scudetti, è arrivata seconda, prende un allenatore che negli ultimi 4 anni vince una Coppa Italia, e non ci può ragionare che è solo colpa degli altri. Per me si nascondono delle cose, non può essere vero.
1: No, bisogna avere...
0: Allora, bisogna dire, se si fanno degli appunti anche sulla qualità di calcio che esprime, è la verità, non possiamo nascondere questo. Nel Milan, nel girone di ritorno, fa un disastro, non può essere solo colpa che non c'ha l'attaccante, perché, ripeto, hai perso la Champions perdendo l'ultima partita con il Cagliari, e non te ce vuole Maradona, Pelé, Xavi, Iniesta per battere il Cagliari all'ultima partita andando in vantaggio 1-0. Vuol dire che c'è dell'altro. Se tu nelle ultime 10 partite ne perdi 6, e andate a vedere con chi ha perso, se tu perdi con la Lazio rabberciata allo Stadio Olimpico 1-0, non puoi parlare sempre di quello che ti manca. Ma questo vale per tutti. Questo vale per tutti.
1: Ma certo. So
0: di che parliamo.
1: Bisogna avere, secondo me, insomma, giudizio. Io non credo che Antonio ce l'avesse con te o con noi, anche perché siamo stati...
0: No, ma questa storia dell'astio, del gioco, quando arrivò qualcuno, quando arrivò Conte lo voleva solo, non lo cercava nessuno. È vero, quando Conte fu preso dal Napoli, c'era il Napoli, punto. In quel momento c'era il Napoli.
1: No, sì, questo è vero.
0: Non c'erano 200.000 squadre che volevano Conte, c'era il Napoli. È andata a Napoli perché c'era il Napoli, perché c'era una squadra forte, perché comunque la struttura di quella squadra, la stragrande maggioranza di giocatori che ha trovato Conte, avevano vinto lo scudetto con Spalletti.
1: Sì, sì, questo è vero, ma ripeto, non credo che ce l'avesse con noi,
0: ma voglio credere, là. Però Antonio, la storia adesso del l'astio, questa, ripeto, è un allenatore che negli ultimi anni il suo calcio ha lasciato delle perplessità. Non è che lo diciamo noi, lo dicono tutti. Allora bisogna, lasciamo perdere,

0: che i difensori estremi fanno più danni di quelli che criticano e di quelli che dalla parte opposta, perché bisognerebbe avere l'equilibrio in certe situazioni.
1: Però ecco, no? Secondo me è proprio quello il problema, Marco, il fatto che ci siano, io mi sento di dire non da parte nostra, ecco, però spesso delle narrazioni un po' preconcettuali, Allegri o è il migliore o è il peggiore, e adesso sulle prospettive per Napoli pare che il Napoli o retrocederà o vincerà il campionato. Probabilmente, ecco, bisogna trovare un punto d'equilibrio. Allegri non è più quello di una volta, negli ultimi anni ha dimostrato di non esserlo.
0: Ma questo è un dato di fatto.
1: Questo è un dato di fatto.
0: Questo è un dato di fatto. Allora, se le perplessità ci sono, è perché ci sono dei dati che certificano le perplessità. Questo non vuol dire che farà male. Però chi si poteva immaginare che Massimiliano Allegri potesse guidare il Napoli? Adesso lasciamo perdere il pronostico, io l'avevo detto, tu non l'avevi detto, quello l'aveva detto, perché sennò siamo tutti frati indovino qua, no? Lasciando perdere, diciamo, il pronostico, ma dopo un anno del genere e anche pensando a quello che il Napoli ha proposto in questi anni, dove c'è stata un'attenzione a voler fare un certo tipo di calcio, era difficile pensare di questo tipo di unione.
1: Mi sembra chiarissimo, Marco, mi sembra solare, insomma, siamo stati molto chiari. Ecco, la nostra perplessità è una perplessità, un interrogativo, e lo dico appunto da non anti-allegriano, però ecco, io mi sento dire, non è che penso che con Allegri il Napoli possa finire al decimo posto, poi magari mi sbaglierò anche io, però ecco, una via d'equilibrio, non so quanto possa essere un progetto sul massimo livello a lungo termine,
0: quello, no,
1: l'interrogativo è quello
0: un'analisi.
1: Lì. Poi non mi aspetto francamente un disastro, non mi aspetto un Napoli in Conference League, vedremo, il campo ci darà dei responsi, però ecco, io penso si debba sempre mantenere l'equilibrio. C'è chi adesso festeggia quasi perché Allegri è finito a Napoli e può finalmente continuare ad elogiare il suo pedigree, il suo percorso, e c'è chi è disperato e lo attacca a prescindere perché si aspetta che con lui il Napoli fallisca. Bisogna avere una narrazione non preconcettuale, ecco, tutto qui.
0: Va bene, allora
1: sento dire che noi non ce l'abbiamo.
0: Andiamo a sentire qualche altro audio, dai.
2: Buongiorno Marco, buongiorno Lucio. Io non ce l'ho con Spalletti, però l'anno scorso la Juventus cambia allenatore, va a Motta, arriva Tudor e Tudor manda praticamente in Champions la Juve. Quest'anno va via il carissimo Tudor, perché mi sta simpatico anche se non sono juventino, e arriva Spalletti, ma a ottobre già, e Spalletti non va in Champions, eppure quest'anno Spalletti è confermato. C'è confusione nell'aria.
0: Però perdonami.
2: Che furbacchioni.
0: Però perdonami un attimo. Ok, se cambi in corsa un allenatore vuol dire che tu che sei all'interno ti accorgi che qualcosa non va bene. Poi può essere giusto o sbagliata la decisione, però se lo fai vuol dire che ti accorgi. Non è che ti alzi una mattina e dici cambio Tudor. Evidentemente ci sono state delle valutazioni che sono state fatte, altrimenti io non ho la certezza che Tudor potesse andare in Champions. Non possiamo avere questa certezza. Tudor è stato cambiato in corsa, evidentemente qualche cosa non andava, ed era abbastanza, diciamo, anche visibile, no?
1: Beh,
0: era che le cose
1: sotto
0: non
1: gli occhi
0: andavano.
1: Di tutti,
0: sì. Si decide di cambiare per dare una sterzata, prendi Spalletti, che una sterzata tutto sommato l'ha data, con rigenerando dei giocatori, dando il gioco, ma non ha raggiunto l'obiettivo. Ora la domanda è: lui si è trovato una squadra non sua, un attaccante che voleva e non gliel'hanno comprato, un attaccante che non segnava nemmeno se gli spostavano la porta quando tirava, un attaccante che si è infortunato, cioè diciamo così che delle attenuanti a mio giudizio Spalletti le ha avute, anche se io lo dico, per me nell'ultima parte ci ha messo del suo pure lui.
1: Beh, qualche errore l'hai commesso.
0: Se hai perso la Champions con squadre onestamente dove si poteva fare meglio, no? Un punto, ripeto, con Verona e Fiorentina è troppo poco, e lì forse hai perso la Champions, no? Forse l'hai persa lì perché stavi sopra ed era nelle tue mani. Dopo sei andato a dipendere dagli altri, e quando dipendi dagli altri devi pregare che succeda qualcosa agli altri, ma tu puoi far poco. Quindi poteva essere anche cambiato l'allenatore, sì, ci poteva stare. È stata fatta una scelta diversa nel voler ricostruire questa Juventus con Spalletti. Ora il problema lì è capire la sintonia che c'è tra
1: Comunque e Spalletti. Beh, quello è un altro
0: questo è un altro problema che mi sembra, insomma, in questo momento forse la cosa più delicata che c'è nel contesto Juve.
1: È così.
0: E quindi bisognerà capire che cosa succede. Sì, vai con un altro audio.
3: Ciao Marco, buongiorno a tutti. Ma io volevo esprimere un pensiero su Allegri a Napoli. Ma a dire la verità sono sorpreso di questa scelta di De Laurentiis. Lui che ha sempre bei pensieri rivoluzionari sul calcio italiano, poi è il primo che quando ha l'occasione prende Allegri. E complimenti.
0: Vabbè, ma potrebbe essere stata un'altra intuizione però, ragazzi.
1: Per questo dico non giudicare preconcettualmente. Noi giudichiamo sulla base di quello che abbiamo visto nelle ultime stagioni e quindi qualche perplessità c'è. Però ecco, io non mi sento di subito gettare addosso ad Allegri, perché poi è sempre così. C'è chi già dice va bene, allora Allegri è esonerato alla 10ª giornata, e chi dice così secondo me sbaglia. Poi se avrà ragione nei fatti, chiederemo, sarò il primo a chiedere scusa. Però...
0: Ma che chiedi scusa? Ma questa storia delle scuse, ma che me ne frega a me di chiedere? Cioè, ripeto,
1: noi però se uno
0: facciamo un lavoro dove parliamo all'inizio, analizziamo i fatti all'inizio, poi in corso d'opera noi dobbiamo smettere di chiedere scusa. Ma io non lo dico a te, generale uno può dire...
1: Le analisi devono essere
0: vedevo
1: fatte...
0: Vedevo un'analisi in un modo, si è sviluppata in un'altra. Ma che io le scuse, avevi detto... Perché... Anche sto fatto che spesso arrivano messaggi, avevi detto, e tu che hai detto? Tu che fai nella
1: dipende
0: vita?
1: Dipende come uno si esprime,
0: capisci?
1: Se
0: uno
1: lì.
0: Analizza un fatto e dice, guardate che adesso è una decisione, è una scelta che può lasciare di tu, non è che se poi succede il contrario... Tu sei un pirla perché hai detto quelle cose quello che arriva all'ultimo dice hai visto?
1: Figurati,
0: ha vinto?
1: Cioè, è troppo facile parlare a posteriori.
0: Non funziona così. Questo è un discorso da tifosi. Lasciamolo fare i tifosi. I tifosi possono anche dire in corso d'opera quello che gli pare.
1: No, ma effettivamente hai detto non chiedo scusa, insomma dico ammetterò di aver sbagliato. Ecco, questo è diverso. È chiaro, anche qui dipende tutto come si comunica. Se dopo la terza giornata Kivu aveva una vittoria e due sconfitte, uno pensava di avere delle perplessità, era un conto, certo un altro è dire una settimana è esonerato e lo vedo via.
0: Lo stesso discorso possiamo farlo
1: differenti.
0: Per Kivu, no? Che all'inizio la stragrande maggioranza aveva dei dubbi sulla guida di Kivu all'Inter per dei fattori che erano oggettivi.
1: Sì,
0: dopo è
1: normali.
0: Stato bravissimo Kivu ad allontanare tutti quei dubbi che potevano avere chi aveva analizzato all'inizio l'Inter, ed è stato bravo lui. Ma non è che chi aveva dei dubbi era un non mi fate dire, però era uno stupido,
1: uno sprovveduto.
0: Non è così, perché c'erano i presupposti per avere dei dubbi. E che cosa succede? Che in quel caso chi è sottoposto, diciamo così, ad un giudizio dubbioso deve demolire i dubbi, e lui li ha demoliti. E dopo gli devi dire bravo a lui,
1: infatti,
0: devi chiedere scusa a te che avevi dei dubbi all'inizio.
1: Dipende tutto.
0: Eri
1: come...
0: bravo, mai convinto.
1: Certo, dipende tutto come si dà il giudizio. Ecco, se dopo quelle tre giornate c'era chi diceva chi va un incapace, vedrete
0: ma
1: che tra una settimana deve essere esonerato perché non sa allenare.
0: Ma questo
1: è chiaro
0: discorso.
1: Che quella è un ragionamento sbagliato, superficiale, che quello sì meriterebbe anche delle scuse. Un conto è analizzare razionalmente, avere dei dubbi, pensare che possa esserci un percorso. Ecco, dipende tutto anche da come si comunica.
0: Assolutamente.
1: Quello fa
0: non
1: la differenza.
0: Dubbi. Andiamo a prendere qualche approfondimento, dai.
1: Sì, ci sono tante novità. Effettivamente ti porto anche a questo punto sull'Inter, perché si parla sempre del mercato, dei vari incastri. Sappiamo, e non è un segreto, che l'Inter voglia insomma fare un innesto di spessore anche sulle fasce. Dumfries potrebbe lasciare, e il primo sulla lista dei desideri di Kivu è Palestra, Marco Palestra, che è stato protagonista di una grande stagione con il Cagliari classe 2005, e c'è un piano, Marco, per prendere Palestra. Perché? Perché l'Atalanta, che potrebbe accogliere Sarri, anzi dovrebbe accogliere Sarri, potrebbe di conseguenza passare al 4-3-3, potrebbe ricevere in scambio un giocatore
0: che piace a Sarri,
1: che nell'Inter non ha vissuto insomma stagioni particolarmente esaltanti, per quanto abbia segnato anche dei gol molto pesanti, però parliamo di Frattesi, e di conseguenza potrebbe essere intavolato uno scambio, quindi Palestra a Milano, Frattesi a Bergamo. Ovviamente un conguaglio economico da parte del ci dovrebbe essere un conguaglio economico da parte dell'Inter, insomma Frattesi più un tot di milioni, però ecco, potrebbe essere una sorta di sconto abbastanza importante sul cartellino molto oneroso di Palestra. Si parla almeno di 40 milioni di euro come valutazione, se non di più. Ecco, Frattesi potrebbe essere inserito come contropartita e poi qualche decina di milioni, ma decisamente meno rispetto al prezzo del cartellino completo, per arrivare al giocatore. Ecco, questa potrebbe essere un'ipotesi, anche perché Frattesi è un giocatore appunto che piace molto Marco a Sarri, non sarebbe così dispiaciuto, ecco, per usare un eufemismo, anzi, di lavorare sotto la guida dell'allenatore toscano, e quindi questa potrebbe essere una pista che potrebbe riscaldarsi nel prossimo futuro. Così veniva scritto nel pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web.
0: Sì, stavo leggendo da stamattina che questa è una cosa che stava circolando.
1: Avrebbe senso, eh?
0: Sì, secondo me sì, avrebbe senso dal punto di vista tattico per entrambi. Poi a Sarri questi giocatori che si inseriscono di inserimento, i centrocampisti di inserimento piacciono.
1: Poi torna nel modulo che l'hai saltato a Reggio Emilia, 4-3-3, 4-3-3-1.
0: Dunque, andiamo a prendere un altro audio, 3-3-1-8-2-0-0-2-1-3. Vai.
4: Ciao Marco Luigi.
1: Eccolo.
4: Allegri al Napoli. Allora prepariamo i pomodori, perché saranno pomodori di quelli belli maturi. Ma voglio dire, io con Conte si è resistito, ma con Allegri voleranno gli stracci. E Allegri ha il coraggio di andare al Napoli, io me ne scapperei, me andrei a Lugano, me andrei a Lipica.
0: Dai, almeno vabbè, Luigi, tu sei troppo.
1: Vedi, Luigi è molto
0: dai.
1: Schierato. Luigi, vabbè, lui tu puoi schierato, permetterti io. Tutto, chiaramente. Qui sei il padrone,
0: no, vabbè,
1: di casa.
0: I tifosi possono dire questo.
1: Però, questo molto netto, come
0: lui è molto netto, molto schierato da sempre. Non
1: noi
0: gli piace,
1: non abbiamo
0: punto.
1: Un'idea differente. Io ho un'idea differente.
0: Io sono invece curioso di vederlo all'opera. E la domanda che mi sono fatto e che mi sono posto io è quello: a che livello è Allegri? Cioè, è l'Allegri che degli ultimi anni, oppure ritorna agli Allegri che avevamo visto ai tempi della Juventus,
1: anche in ambito internazionale, Marco,
0: anche in ambito internazionale.
1: Lui ha fatto molto bene con quella Juventus, però
0: dopo
1: bisogna
0: non
1: anche
0: ha
1: dire
0: più fatto bene, però,
1: le squadre erano meno attrezzate, però mi sento di dire che anche il calcio internazionale è cambiato,
0: esatto.
1: Però
0: anche il discorso delle
1: anni.
0: Squadre meno attrezzate, tu devi anche, diciamo, fare un po' di necessità virtù e quindi inventarti pure qualcosa.
1: Però ecco, per dire, per vincere non avrebbero potuto
0: non
1: vincere.
0: Non ci dimentichiamo che
1: squadre.
0: Nonostante gli infortuni che ha avuto il Napoli, e questo bisogna dirlo, tanti attribuibili anche alla gestione tecnica, però con Conte sono rimasti sempre lì.
1: Hanno mantenuto sempre la zona Champions.
0: Quindi non ci dimentichiamo questo. Magari un altro allenatore, di fronte a tutta una serie di infortuni, sarebbe crollato. Lui comunque è rimasto aggrappato lì a quel treno fino alla fine.
1: Sempre detto.
0: Questo bisogna sottolinearlo. Poi che gli infortuni siano attribuibili anche a lui, io non c'ho dubbi, perché fa parte dello staff e quindi evidentemente qualcosa è stato sbagliato. Però comunque il Napoli è rimasto lì. 3-3-1-8-2-0-0-2-1-3, vai.
5: Ciao Marco, Daniele da Palermo. Per quanto riguarda Allegri al Napoli, io credo che De Laurentiis poi volesse Allegri da anni, da prima di Conte. Credo che Allegri fosse un pallino di De Laurentiis. E poi sinceramente non sono d'accordo su quello che dici tu sul 4-3-3, perché un conto è fare il 4-3-3 con Atecame, come si chiama, Gabbia, Bartesaghi, un conto è farlo con Di Lorenzo, Ramani, Buongiorno, Spinazzola o chi verrà al posto suo. Completamente diverso.
0: Non sono d'accordo per un semplice motivo e mi spiego. Il 4-3-3 richiede un lavoro di campo, movimenti di campo. È un modulo che richiede un lavoro che con Allegri io non ho mai visto. Il 4-3-3, anche se tu lo fai con dei giocatori di basso livello, devi vedere i movimenti. Se non li vedi, significa metterli in campo con quel modulo, ma non significa vedere i movimenti da 4-3-3.
1: Tu dici più di altri moduli.
0: Esatto, cioè, capito? Il 4-3-3 implica una serie di movimenti. Quando tu vedi il 4-3-3, a prescindere da chi lo possa, da chi sono i giocatori, devi vedere i movimenti. Se non vedi i movimenti senza palla, se non vedi un certo lavoro di copertura, vuol dire che non c'è il lavoro di campo, ma è stato scelto uno schieramento per fare che cosa? Per mettere qualche attaccante in più, per provare a fare qualcosa. È un discorso diverso.
1: Sì, posto che ormai nel calcio moderno tutti i moduli hanno bisogno di preparazione di campo, non si può più pensare di improvvisarsi. Certo, il 4-3-3 per me rimane, per le caratteristiche del Napoli, l'unica strada veramente percorribile. Quindi io in realtà invece mi aspetto che giochi con quel modulo, perché sennò
0: depotenzieresti... Ma io mi aspetto di vedere però i movimenti.
1: Beh, quello è inevitabile.
0: Cioè,
1: sai,
0: non è, il fatto che Alisson lui possa mettere
1: Santos,
0: quel modulo,
1: Neres, non si può...
0: sicuramente lo farà. Però dopo voglio vedere come lo interpreta quel tipo di modulo.
1: Tu dici che livello riesce a dare?
0: Che livello gli dà quel tipo di modulo scelto? Perché non è che se te fai il 4-3-3 sei diventato improvvisamente l'allenatore offensivo. Non funziona così, eh? Non funziona così. Io non sono un allenatore, ma basta vedere le partite. Se tu li metti in campo col 4-3-3, come ha fatto anche nel Milan, ma se andai a vedere che 4-3-3 era? Era di posizione.
1: Certo, poi il livello degli interpreti ti aiuta, il Milan dietro, con tutto il rispetto dei nomi fatti, con la difesa a 4 ha fatto disastri probabilmente anche per le caratteristiche degli interpreti, mentre a Napoli forse avrebbe dei giocatori con cui potrebbe lavorare meglio, anche se pure lì qualcuno, ecco, buongiorno, un po' meno presente nella difesa 4. Rachmani, quando è più coperto, dà di più; quando è meno coperto, qualcosa in meno. Anche lì, ecco, bisognerà lavorare sicuramente.
0: Vediamo.
1: Il modulo dovrebbe essere.
0: Dammi l'ultima e ci fermiamo.
1: L'ultimo approfondimento, sul Milan, inevitabile sulla panchina, perché ormai Ralf Rangnick si avvicina sempre di più con questo ruolo di direttore tecnico, anche se, Marco, poi c'è il mondiale di mezzo con l'Austria, quindi anche quella è una variabile non di poco conto. Ci sono tanti nomi per la panchina, l'ultimo che sta uscendo fuori è quello di Matthias Eisl, che è all'Al-Ahly, è già da un po' uno dei tecnici più giovani, più emergenti fino a qualche anno fa del calcio tedesco, poi ha optato in maniera un po' sorprendente per l'Arabia Saudita. Sorprendente, in realtà è stata una scelta prettamente economica, anche tecnica, come l'ha detto lui, ma prettamente economica. Sarebbe uno dei pupilli di Rangnick, perché Eisl è tedesco, ha smesso prestissimo di giocare per via degli infortuni, ma ha allenato in Austria, a scuola Red Bull, prima il Liefering, che è uno dei club satellite del Salisburgo, poi il Salisburgo, quindi sarebbe uno dei nomi che piacerebbero a Rangnick, allenatore molto moderno, calcio molto offensivo, pressing molto alto, lo ha sempre fatto, lo faceva col Salisburgo, lo fa adesso all'Al-Ahly. Certo, okay. Il Milan è un altro paio di maniche, ma questo è un nome che sta venendo fuori.
0: Bene, ci dobbiamo fermare, termina qui l'anteprima. Grazie Lucio, come sempre.
1: Grazie a te Marco,
0: a presto,
1: buon fine settimana.
0: Adesso noi ci fermiamo, poi rientriamo con Stefano e con tutti gli ospiti, a tra poco.

0: Ciao Marco.
1: Ciao Stefano, ben trovato. Sei carico, sei pronto per questo venerdì?
0: Ma diciamo così, carico. Parola grossa, carico.
1: Ma no, tu sei sempre carico, ci mancherà.
0: No, sì. Aspetta. Però insomma, poi alla fine Allegri andò a Napoli.
1: Ti ricordi che c'era un giorno all'improvviso è arrivato Max. Così, tac.
0: No, complimenti a lui.
1: Questa scelta che sta dividendo,
0: Ma italiano, che dove?
1: Italiano si è perso, non lo so, sta cercando, sta girovagando. No, ma no, però, insomma, però ieri abbiamo dato la lettura giusta su Italiano.
0: Sì, sì, sì.
1: Stato Italiano aveva già deciso di andare via a prescindere, dai. Non credo
0: aveva
1: che...
0: deciso?
1: Secondo me sì.
0: Sì. E però pensava di andare a Napoli. Non lo so, in retroscena è
1: avrà
0: importante
1: sentito
0: saperlo.
1: Anche il Napoli avranno sentito una cosa, cioè si saranno sicuramente sentiti, però dopo evidentemente De Laurentiis ha virato su altro. Sai, io non so, adesso poi lo chiederò a Nick.
0: Comunque
1: però...
0: a me questi colloqui a ridosso del là dove sta lui, dal Filmauro a Roma, a ridosso proprio vicino al Quirinale, mi mettono veramente paura. Cioè nel senso che immagino, sai, uno va a fare un colloquio, pensa di essere il prescelto, invece non è così.
1: Però insomma i colloqui,
0: perché
1: senti,
0: tu fai un
1: candidati.
0: Colloquio e non è scontato che tu possa diventare allenatore del suo Napoli.
1: Sicuramente quindi, avrà sentito anche loro. E
0: mi
1: poi...
0: ricordo con Garcia quanti ne aveva
1: sentiti. Lasci fare, ho fatto. No,
0: lasci fare. No, ma con Garcia ne ha fatti, ne aveva sentiti 5,
1: sì.
0: 4-5.
1: Dopo ha deciso lui, insomma, alla fine il presidente lui, ha deciso lui, giustamente, perché poi
0: giusto.
1: Si prende le responsabilità e decide lui.
0: E mica decidono i tifosi.
1: Assolutamente, i tifosi sono, sto leggendo.
0: Sono contenti?
2: Signori, ci metto i soldi miei.
1: E quando ce li mette lui.
0: Però è importante
1: lui.
0: Che siano contenti, dai.
1: Sì, lui è contento, i tifosi meno.
2: I pronostici non vanno mai fatti perché portano sempre Iella.
1: Va bene, presidente.
0: Presidente, noi allora, ci alliniamo. Alliniamo.
1: Buon pomeriggio a Nicolò Ceccarini. Ciao,
0: ciao
1: Nick.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Cecca se lo aspettava.
1: Te lo aspettavi, Cecca? Dai, di la verità.
0: Di teatro da parte del...
3: Ma questo colpo di teatro su Allegri lo sai perché non me l'aspettavo più di tanto? Perché io sapevo che aveva stima di Allegri e anche di Italiano, però avevo una mia percezione che forse volesse cambiare un po' la linea, perché Conte bene o male un po' si riallaccia alla linea di Allegri per tante cose, no? Per la gestione, per l'esperienza, per le vittorie. Io pensavo lui volesse passare di palo in frasca e tentare finalmente la carta Vincenzo Italiano, e invece mi ha stupito, in questo mi ha stupito, ma forse perché ha avuto paura di correre un grande rischio, perché probabilmente forse Italiano avrebbe avuto una pressione enorme che invece magari Allegri sa gestire meglio.
1: Ci sta anche come chiave di lettura, il rischio forse era maggiore con Italiano. Daniele Garbo, te l'aspettavi e buon pomeriggio.
0: Ciao Daniele.
4: Buon pomeriggio a voi, ma guarda, la cosa che mi ha più sconcertato è la scelta fra due allenatori che sono agli antipodi l'uno rispetto all'altro. Cioè, tu mi dici scelgo fra Italiano e De Zerbi, ti capisco, ma se tu mi dici scelgo fra Italiano e Allegri, non capisco cosa hai in testa. Tutto qui, questo mi ha lasciato perplesso. Dopodiché, certo, lui fa i casting, essendo un produttore, fa i casting come quando si scelgono i protagonisti dei film, e ha scelto il suo protagonista. Mi sembra che l'accoglienza di Napoli nei confronti di Allegri sia molto simile a quella di Roma nei confronti di Gasperini l'estate scorsa.
1: No, forse peggio, forse peggio.
4: Forse addirittura peggio.
1: Peggio,
4: sì.
1: Peggio.
4: E forse quindi peggio. Sarà un ambiente caldo quello che lo accoglierà. Credo che dovrà fare.
1: Ma lui se ne frega, Lui per me se ne frega.
4: No, certo.
1: Proprio.
4: No, certo, però voglio
1: a
4: dire.
1: Lui non gli tange proprio.
4: È uno scafato, però voglio dire, dovrà fare risultati subito, altrimenti andrà subito incontro a delle polemiche feroci, secondo me.
1: Buon anni!
0: Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Non te l'aspettavi nemmeno tu, la verità. Buon pomeriggio.
5: Beh no, non se l'aspettava nessuno, insomma, e in questo sono d'accordo con Daniele, ma in primis non me l'aspettavo perché credevo che Allegri potesse rimanere comunque al Milan.
1: Addirittura? Questo, no, io no, lì no. Lì non me l'aspettavo e secondo me
0: vabbè,
1: non doveva.
0: Ma tu ci avevi chiesto prima dell'ultima partita, ma che pensavi che Cagliari potesse andare a vincere a San Siro, Marco? Dai,
1: questo è vero.
0: Bravo, dai.
5: Abbiamo sbagliato tutti con il Milan.
0: Che va a perdere l'ultima partita con Cagliari in casa, dai.
1: Dai.
0: Tutti avevamo detto Allegri resta al Milan, pure lui pensava di restare al Milan, no? Diciamo battiamo il Cagliari, c'ha poco da dire. E invece
5: certo. Fuori ma difatti dopo sono successe delle cose che hanno portato a fare tante valutazioni, ma io ero convinto, insomma, che Italiano andasse al Napoli, e la scelta di Allegri, come ha detto Daniele, è un po' controtendente rispetto al pensiero che aveva prima con Italiano. Tutto qua, insomma.
3: De Rossi detto... resta al Genoa, Massimo?
0: Chi?
3: Una notizia ogni tanto.
1: Una notizia?
0: Sì, che gli dice a lui? Sì. Ma dai, ma perché? Ma lui è l'ultimo a sapere.
5: Che ne so.
0: Ma lui è bravo. Ma è bene.
5: Daniele oggi ha altro a cui pensare, credo.
1: Ah sì?
5: In questo momento.
3: Deve pensare sicuramente all'Ostia Mare più che il Genoa, giustamente.
1: Certo. No, ma
3: mai una notizia, ragazzi.
0: No, ma neanche non lo mettere in difficoltà, perché appena cita, dice qualcosa.
1: Hai sentito come cambia subito atteggiamento?
0: Sì, sì, fatto una risata contratta.
5: Ho saputo una cosa.
0: Non mi chiedete niente.
5: Ho saputo una cosa. Ho saputo che Gattuso va alla Lazio.
1: Sì, questo sì.
0: Sei contento?
1: Hai saputo, hai letto da un po'.
5: Questo ho saputo.
0: Sei contento?
5: Poi il resto. Contento, nel senso non mi fa né caldo né freddo.
0: Tu dici i problemi sono altri. Hai pure ragione.
5: Bisognerà
0: comunque, scusami Marco, a questo punto Allegri torna nel suo habitat, cioè voglio dire, a squadra forte.
1: È un'analisi, infatti
0: uomini forti, come destini, allora, forti, la frase
1: trova una squadra
0: di
1: strutturata, ok?
0: Beh, insomma, adesso lotta per il titolo,
1: però
0: no?
1: Adesso vi faccio una domanda,
0: a patto che non si cambi, non si
1: stravolga, no, non diciamo, si così sulla, poi
0: sulla
1: che
0: carta
1: ci
0: con questa squadra qua
1: il mercato ci sarà per forza, quindi molto
0: Allegri ritrova il suo territorio, il suo terreno,
1: ma battaglia. Il Napoli che Allegri trova?
0: Beh, motivato, ha messo 10 giorni a firmare, 8 giorni,
1: ok, però gli ultimi 4 anni di Allegri
0: ma non significa
1: non sono stati esaltanti,
0: lanciatissimo,
1: quindi trova una
0: deve Allegri... vincere lo scudetto, deve lottare per vincere lo scudetto, se è questa la squadra. Ma che facciamo adesso, ci giriamo intorno?
1: Quindi
0: cioè
1: tu...
0: lui che fa la prima, le conferenze state, detto, no, ci dobbiamo piazzare tra le prime 4 a Napoli, ma vedo difficile a Napoli,
1: quindi tu vedi un Allegri formato,
0: un Allegri che
1: Juventus,
0: torna in corsa, tu sei appassionato di motori, esperto di motori, dammi la macchina migliore, pilota migliore, devi vincere il titolo mondiale, o no? O quantomeno devi lottare, devi arrivare secondo, con però insomma battagliando, non a 10 punti, a 6 punti di distanza.
1: Lo vedi, poi faccio il giro anche con gli altri, lo vedi, guarda, più da campionato o da Champions?
0: Allora, non cominciamo a mischiare le
1: Champions
0: carte.
1: Champions viene preso
0: non
1: anche per
0: cominciamo
1: quello.
0: A mischiare le carte. Se la squadra è questa, lui ha l'obbligo di lottare per il titolo. Se, non siamo d'accordo su questo?
1: Sì, ma figurati.
0: Oppure lo dice tra le prime 4, adesso vediamo un po'.
1: È la squadra che è arrivata
0: quarto posto, terzo posto.
1: È arrivata seconda,
0: con
1: prendi,
0: tutti i problemi che
1: con
0: ha avuto.
1: Tutti i problemi, ecco. Fai un lotti per il titolo, mi sembra doveroso, insomma, non è che puoi presentarti
0: per
1: dire,
0: me restano ancora
1: cercheremo
0: Inter
1: di andare sui primi 4.
0: Le più forti restano ancora Inter e Napoli.
1: Dai, vediamo. Facciamo un giro su questo. Nick, tu che ne pensi?
3: Io sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo con Stefano, perché allora al Milan arrivi, sono stati decimi il campionato precedente, devi dire noi dobbiamo tornare ai nostri livelli, quindi l'obiettivo è la Champions League. Ma se vai al Napoli, che è arrivato secondo dietro l'Inter, non puoi dire confermiamo la Champions League e poi si starà a vedere, perché la gente non si aspetterà mai un discorso del genere. Quindi lui dovrà dire che siamo una squadra forte, come del resto lo è l'Inter, questa base c'era già anche l'anno scorso, cambieremo qualcosa, ma è chiaro che il nostro obiettivo sarà quello di lottare per il vertice. Cioè, se dice una cosa diversa, allora veramente vale tutto e io allonerò l'Ostia Mare l'anno prossimo.
1: Daniele Garbo, voglio un tuo pensiero, perché poi io la domanda che si legava a quello che diceva Stefano, perché vi avrei chiesto che tipo di Allegri trova il Napoli. Perché il Napoli che sia forte, strutturato, io sono d'accordo con voi, però che Allegri trova il Napoli?
4: Ma allora troverà un Allegri molto, molto motivato, perché deve ovviamente cancellare il pessimo finale di stagione col Milan, l'obiettivo mancato della Champions, e quindi avrà voglia di dimostrare di essere ancora un top coach, un top allenatore. E dopodiché bisognerà anche vedere che tipo di squadra gli metteranno a disposizione. Siamo sicuri che il Napoli non venderà nessuno? siamo sicuri che Napoli,
1: vabbè, ma pure se vende qualcuno, capito, mica smonta a Napoli, insomma, voglio
0: anche
1: dire,
0: se
1: no?
0: Perde tre pezzi,
1: se no cominciamo già a trovare scusa Allegri, allora arse le mani, cioè,
4: un momento, allora se il Napoli rimane questo,
0: andiamo tutti a Napoli,
4: se il Napoli rimane questo, secondo me non è all'altezza dell'Inter, per esempio.
0: Vabbè, ma comunque è la seconda squadra più attrezzata del campionato.
4: Ho capito, ma se tu vuoi, se tu
0: stravolgi tutto, no, siamo d'accordo, se stravolgi tutti, ma se partono, che ne so, Lobotka, Anghissà, li devi rimpiazzare, la squadra resta forte o no?
4: Allora, se tu dici ad Allegri io voglio che tu vinca lo scudetto, poi mi devi dire che giocatori acquisti.
0: Cioè, se viene Rabiot e va via Anghissà, facciamo un esempio, o Lobotka arriva un altro, non lo so, rimane
4: allora, secondo me il Napoli ha bisogno di un paio di ritocchi per essere competitivo per lo scudetto, a mio avviso, perché quest'anno è arrivato secondo ma lontano dall'Inter, quindi se vuole colmare questo gap con l'Inter, senza contare, bisognerà anche vedere cosa farà la Juventus ad esempio nel mercato, immagino che Spalletti vorrà una squadra competitiva, quindi se tu mi dici questo Napoli può lottare per lo scudetto, io dico ni. Ma tu mi dici Allegri vuole una squadra scudetta, ti dico sì, vediamo cosa fa De Laurentiis, perché è evidente che deve potenziare una squadra che è già forte di base.
0: Sì, Daniele.

0: Io mi riferivo adesso, seriamente, mi riferivo al fatto che va ad allenare un gruppo, no? Una squadra, che negli ultimi 4 anni ha vinto 2 scudetti e che l'ultimo anno ha vinto una Supercoppa italiana ed è arrivato secondo. Allora, se noi poi cominciamo a dire, certo, però insomma c'è di meglio, secondo me che cosa c'è di meglio? L'Inter.
1: Vedi, tu mi hai citato gli ultimi 4 anni del Napoli, mi prendi la scheda?
0: Hai preparato tutto?
1: No, ti faccio vedere gli ultimi 4 anni di Allegri.
0: Ho sbagliato?
1: Quarto posto, esonerato in Coppa Italia, quinto posto.
0: Allegri non va bene, dai.
1: Come no? È questo, 2024-25 fermo, questi sono gli ultimi anni, insomma, no?
0: Esonero.
1: Il settimo posto con una... 2 esoneri c'ha in questi anni,
0: Ma perché è stato esonerato? È vero, non lo ricordavo.
1: C'ha 2 esoneri, mica ce n'ha uno, ce n'ha 2.
0: La Juve l'hanno esonerato.
1: Juve e Milan sono 2 esoneri.
0: Non era finito il contratto?
1: No, no, che fine del contratto? Oh no, Nick, non so, 2 esoneri, perdonami.
2: Di Allegri? Allora, Allegri è stato esonerato al Milan ed è stato mandato via dalla Juventus, certo, sì, 2 esoneri. Cioè, allora, però sono esoneri diversi.
1: Però sono 2.
0: Ecco perché non me lo ricordavo, però sono 2, sì.
1: Son 2.
0: Non me lo ricordavo perché mi ricordava il trionfo della Coppa Italia e mi sono dimenticato.
1: Aggiungi anche che in questi anni in Europa, non ha brillato. Aggiungiamo anche questo.
0: Comunque, vabbè.
2: Sì, sì, però insomma voglio dire la Juventus
1: Perché chiedevo che Allegri trova. Io la domanda era che Allegri trova anche il Napoli. Cioè il Napoli abbiamo detto tutti che se rimane così e fa l'aggiunta di qualcosa.
0: Per me, d'accordo con Daniele, è motivato.
1: Motivato. Tu dici ma vicino a quello della Juve, la prima Juve?
0: No, ma lascia perdere la prima Juve, dai.
1: Perché molti fanno il paragone, lo sai? Perché subentra Conte.
0: Ma c'è uno squadrone, la Juve è uno squadrone.
1: Veniva da 3 titoli consecutivi.
0: Perché dopo sono arrivati altri calciatori forti. Dai.
1: Bonanni, tu che dici? Mi mancava il tuo pensiero.
3: Io, sul fatto che è stato esonerato dal Milan, di fatto sì, è stato esonerato, ma sostanzialmente la stagione è stata finita, poi è stato cambiato l'allenatore, cioè un esonero meno pesante rispetto a un esonero fatto durante l'anno, però che non sia che è stato che il Milan abbia fatto una scelta diversa perché secondo loro il lavoro che è stato fatto non era in linea con quello che erano gli obiettivi, è fuori discussione. Detto questo, secondo me il Napoli, sono d'accordo con Stefano, insomma il Napoli è al momento la squadra più pronta per poter giocarsi il campionato insieme all'Inter, quindi sì, cioè, lo vedo, c'è l'Inter e poi il Napoli. Quanto possa essere secondo me giusto per il Napoli non lo so.
1: Vabbè, vediamo. Comunque, dai, è una mossa che incuriosisce e che dobbiamo poi aspettare naturalmente anche il mercato e tutto quello che sarà in queste settimane che ci porteranno poi al campionato successivo, il mercato, le scelte.
0: Questa quindi... è una mossa da scacchista consumato quella di De Laurentiis.
1: Sì, per me si è preso anche
0: un rischio, tutta psicologica. Ma io ti do una carta straordinaria, cioè fai quello che ti fa. Cioè, sei stato esonerato, arrivi quinto, pensavi di andare in vacanza, vieni a Napoli, divertiti. Dai, vedi un po' quello che puoi fare. Secondo me c'è una buona squadra.
1: Posso chiedervi
0: se è tutta psicologica su un allenatore che viene fuori, tra virgolette, un po' mortificato. Perché
1: Ma la meritava questa panchina?
0: Questo è un altro discorso. Il calcio è bellissimo, è imprevedibile, come la vita in generale. Quindi,
1: oddio.
0: Tu pensi, adesso me ne vado al mare, vado a Livorno.
1: Imprevedibile per alcuni, meno per altri, insomma, diciamo così.
0: Però lui c'ha lo stellone in questo senso. Pensava di essere l'uomo sconfitto, c'è fuori stravinto.
1: Ha stravinto.
0: O no?
1: Che cacchio, stravinto.
0: Cioè, tu trovi il Napoli, che è la seconda squadra più forte d'Italia, dopo essere arrivato quinto con un mio, che casino, cose, esonerato in trubbito, un comunicato implacabile da parte della dirigenza rossonera, no? E invece ti ritrovi dopo 10 giorni che stai a Napoli con 2 anni di contratto e poi vai al posto di Antonio Conte. Quindi stai nella tua galassia, cioè dei migliori. Diciamo sempre che Max è allenatore top. Adesso deve dimostrare. Ecco perché dico, grande possibilità per lui.
1: Grande possibilità.
0: E ritorna dove magari gli è mancato di questi 4 anni, ha dovuto barcamenarsi, in situazioni difficili.
1: Daniele, meritava questa panchina?
4: Ma sai, questa è una domanda a cui è difficile rispondere, nel senso che se tu mi dici che Allegri è l'unico responsabile del fallimento del Milan, ti dico no, non meritava questa panchina. Però bisogna analizzare le cose bene come sono andate. Credo che

0: il Milan abbia avuto problemi di scelta dei giocatori, abbia avuto problemi di società, abbia avuto disturbi all'interno della società, anche un nome a caso Ibrahimovic, quindi molti tifavano per l'esonero di Allegri e alla fine è arrivato. Dopodiché la valutazione che spetta a chi lo ingaggia, cioè spetta a De Laurentiis. De Laurentiis ha fatto le sue valutazioni e ha ritenuto che Allegri fosse l'allenatore giusto per questo Napoli e per rilanciare questo Napoli. Io credo che Allegri, che viene dato, è stato dato più volte per bollito, non sia bollito. Sia, tra l'altro, faccio una parentesi, ieri mi ha emozionato molto vedere come si è commosso quando ha ricevuto il premio intitolato a Giovanni Galeone.
1: Certo.
0: Non mi aspettavo da uno come lui, che mi passa per essere uno insensibile, duro. Così.
1: Vabbè, là c'era un rapporto molto forte, però.
0: Certo, ma le lacrime sue sono molto belle, significa che è un essere umano. E questo,
1: ma
0: non è molto bello.
1: Su questo non
0: gli rende onore. Quindi credo che sia una grande occasione per lui e sono convinto che non se lascerà sfuggire.
1: Nicchera meritava questa panchina, voglio chiedere a tutte e quattro.
2: Allora, Allegri rimane un grande allenatore, per cui un grande allenatore va in grandi società, in grandi squadre. E, allora, se guardiamo il girone d'andata, forse meritava anche qualcosa in più. Cioè, nel senso, il girone d'andata con quella squadra l'ha portato sicuramente così in alto, dimostrando tanto. Il girone di ritorno gli ha tolto moltissimo del lavoro fatto nel girone d'andata. Quindi, sai, con Allegri un club casca in piedi. Cioè, siamo di fronte a un allenatore per il quale sei.
1: Insomma, Milan è che sia cascato in piedi quest'anno.
2: Cioè, capito, però è anche vero che non lo so. Io non sono un estimatore di Allegri sotto il profilo di quella che può essere l'organizzazione del gioco. Però se giochi a calcio e nessuno fa gol davanti, poi diventa un casino vincere le partite, perché è anche questo un problema, perché poi è tutto relativo. Ma secondo me non l'hanno indovinati gli attaccanti, c'è poco da fare. Anche quando hanno provato a rimediare, Fulkrug non mi sembra che abbia dato quel gran contributo. Ma Tetà non era una cattiva idea, perché ho visto che anche quando è ripreso a giocare a Crystal Palace ha cominciato a segnare e poi gli ha regalato anche la Conference League. Okay. Per cui secondo me ci sta la scelta. Devo dire che forse De Laurentiis non ha avuto, memore di quando è andato via Spalletti, il coraggio di puntare su un giovane emergente, anche se poi giovane emergente non l'è più, perché lo ha già dimostrato come italiano. Perché italiano, secondo me, sarebbe stata una scelta straordinariamente coraggiosa.
1: Bonanni la meritava, e poi c'ho una cosa da chiedere a Nick. Vai.
3: Guarda, se la meritava o no, sono veramente l'ultimo a potertelo dire. Secondo me il Napoli aveva bisogno di un allenatore diverso, probabilmente avrà fatto la scelta giusta, non lo so, però io pensavo che potesse essere l'occasione giusta, ecco, per italiano, per proporre un calcio di un certo tipo, per portare a Napoli un allenatore da campo, come sulla falsa riga tra virgolette di Conte, con delle idee, con un supporto importante ai giocatori sul campo. Allegri è un gestore, quindi mi aspetto, oltre che il Napoli non venda nessuno, mi aspetto anche che faccia degli investimenti importanti a questo punto, perché sennò fare una squadra magari più giovane, vendere 2-3 big non c'ha senso.
1: Va bene, staremo un po' a vedere. Senti Nick, ti posso chiedere che aria tira alla Juventus? Ci sarà presto questo incontro? Noi abbiamo le immagini di questa mattina della commemorazione delle vittime dell'Aisel, c'erano Spalletti e Comolli in questa circostanza, in questa situazione, per rendere onore alle vittime. Tra l'altro Spalletti, c'è un'immagine che va a salutare i parenti di queste vittime stringendo la mano a tutti.
4: 39.
1: Esatto, 39. E non si sono un po' ignorati, sono stati lì, però questo fa poco testo visto la circostanza, diciamo, che ricorreva. Che ci dobbiamo aspettare? C'è un clima teso, Nick?
2: Ma io credo che la strada intrapresa sia quella del tandem Chiellini-Spalletti alla Juve, con magari l'arrivo di Tognozzi. Io credo che a Comolli sia stato ribadito soprattutto, cioè secondo me la Juventus John Elkann probabilmente non si è sentito nelle condizioni di poter tagliare, voglio dire, il rapporto con Comolli, lo ha mantenuto potenziando quello di Spalletti, quello di Giorgio Chiellini, e quindi si andrà avanti così. Poi se questo rapporto sarà duraturo nel tempo io non lo so, però hanno scelto di non scegliere fondamentalmente, cioè di non cambiare nulla nell'assetto a livello di organico, però allo stesso tempo è chiaro che si sono affidati molto a Spalletti e credo che Chiellini avrà ancora più peso nelle scelte della Juventus. Io non vedo altra soluzione, ecco, la spiegazione può essere questa, anche per non venire contro ad una scelta che è stata fatta in maniera ben precisa l'anno scorso, quando hanno deciso di cambiare il direttore sportivo, cioè Giuntoli con Comolli. Quindi io credo che la strada sia questa, che l'idea sia questa, e poi vedremo quello che accadrà. Certo, si dovranno inventare un paio di cessioni per cercare di rafforzare la squadra, e lì ci vuole tutta la bravura del mondo.
1: Questo rapporto, vi aspettate qualche cosa, Stefano? Non ieri,
4: no, secondo me ha detto bene Nick. Convivenza non sarà facile, perché insomma,
1: una tregua armata
4: no, forse eccessivo, però insomma siamo Chiellini con Spalletti a dialogare. Di
1: tu pensi che saranno un po' loro due a costruire?
4: Devono essere bravi, insomma, a trovare un punto d'incontro, una situazione un po' tesa.
1: Vediamo, perché poi ci sarà questo incontro, che cosa succede. Daniele, vedendola così da fuori, ti aspetti, cioè, leggevo anche che ci sono delle divergenze su alcune scelte, no? L'allenatore è una cosa, Comolli un'altra, non è facile, ma credo
0: non sarà facile, anche perché finora la Juventus, la carenza è stata il fatto che nella società, nel core business della società, di chi decideva, non c'era nessuno che capiva di calcio, a parte ovviamente Giorgio Chiellini, che però finora ha avuto un ruolo marginale. E il problema è che John Elkann, che sembra un remida al contrario, dopo il capolavoro della presentazione della Ferrari elettrica, che è un'eresia da qualunque punto di vista, e forse sta cercando di affossare, oltre alla Ferrari, anche la Juventus, insomma, voglio dire. Però so che i miei amici juventini sono molto preoccupati, ecco.
1: No, è vero, verissimo, insomma, in questo momento, diciamo così, che alcune scelte di Elkann lasciano un po' di perplessità. Massimo, tu pensi che si possa trovare una comunione di intenti? Si deve trovare, perché se rimane, insomma, tutte e due stanno lì.
3: Si deve trovare, sì, questo è poco ma sicuro. Però devo dire che in parte ammiro e apprezzo il lavoro che sta cercando di portare avanti la Juventus, nel senso che hanno scelto gli uomini, hanno scelto di dare in mano a delle figure la società, il discorso anche di un prospetto tecnico, e anche se quest'anno le cose non sono andate come avrebbero dovuto, hanno comunque continuato a dare fiducia a delle persone che avevano scelto.
1: Quindi tu dici andare avanti e provare a vedere se si trova la strada, ecco.
3: Guarda, non è semplice, probabilmente tanti non saranno d'accordo e non capiranno il discorso che sto facendo, ma per un dipendente di una società, sapere che la società, indipendentemente da tutto, ti sta vicino e ti dà modo di lavorare, che ne so, 2 anni di contratto, in quei 2 anni, e poi tu vieni giudicato durante il percorso e alla fine dei 2 anni, è un qualcosa di molto importante. Quindi credo ad oggi che alla Juve abbiano ragionato più in questa direzione.
1: Vediamo. Io devo dire la verità, sono un po', diciamo così, l'attenzione la rivolgo a questo rapporto tra Comolli e Spalletti, ma soprattutto non vorrei che Spalletti, insomma, possa, diciamo, perdere un po' la sua tranquillità, ecco, nel fare poi quello che deve fare. Se non si trova, magari non...
4: Se hai Spalletti lo devi mettere in condizione di fare Spalletti.
1: Esatto, di stare sereno.
4: Se no, altrimenti è inutile riconfermare.
2: Io ti dico una cosa, Spalletti secondo me quest'anno, oltre a fare il mercato e cercherà di indirizzare il mercato, purtroppo per lui, dovrà combattere anche con l'ombra di Conte.
1: Esatto,
2: perché
1: bravissimo.
2: Se Conte non va in nazionale, questa ombra si allungherà sulla zona di Torino in una maniera impressionante, e c'è poco da fare, sarà inevitabile. Quindi vediamo, io scriverò stasera che Conte ha 3 possibilità: la prima di andare in nazionale, la seconda di rimanere un anno fermo, la terza, se succede l'irriparabile, è che possa essere chiamato dalla Juventus. Avere l'ombra di Conte,
1: io la penso come te, Nick. Ieri noi abbiamo fatto un approfondimento di questo tipo, io mi sono gettato un po' in questa direzione, cioè l'ombra di Conte è un'ombra pesante se non trova una squadra. È inevitabile, quindi secondo me è un iniziare un po' storta la cosa, quindi vediamo.
3: Ma Spalletti ha rinnovato per quanti anni?
4: Due
1: Due,
3: non lo so, due anni dopo tre mesi, quattro mesi, cinque mesi che le cose non vanno bene, lo cambi, non lo so. Difficile, cioè deve fare proprio.
1: No, io penso che lo devono mettere nella condizione di farlo lavorare il più sereno, cioè lui deve se questa figura di Comolli non è in linea con lui.
4: O ma prende... perché secondo te Conte sarebbe in linea con Comolli? Facciamo allora, anche andiamo oltre. Allora, di che parliamo? Dai, su.
1: Apposta ti dico che è una figura che può creare delle.
4: No, la figura è Comolli.
1: Sì, sì,
4: cioè,
1: sì.
4: Nel senso che quello. Conte andrebbe d'accordo con Comolli, secondo te? Che gli dice guarda l'algoritmo, oppure no. Prendiamo questo profilo no. Del 2003, bravissimo, in Belgio ho fatto, cioè sì. Per dirti
1: sì, sì, proprio, sì, sì. No, la butto lì. Hai ragione.
4: Sai che Conte ci mette a...
1: Vediamo, però l'ombra dai, di ragazzi, Conte pesa.
4: Il discorso è che stiamo parlando di allenatori top, allora se tu scegli di riconfermare Spalletti, devi metterlo in condizione di non renderlo nervoso, perché è un tipo
1: esatto,
4: anche partito. Dai,
1: esatto,
4: su.
1: Esatto.
4: Non è che quindi. Poi alla soglia, cioè, con tutta la carriera fatta, però c'è il carattere. Spalletti è sta roba qua. Allora, o lo confermi e lo metti in condizione
1: oppure
4: di lavorare, oppure ciao, parlo. Grazie, arrivederci. Sì. Ma che roba
1: hai
4: è?
1: Ragione, hai ragione. Dai. Va bene, ci doveva fermare, Nick. Buon fine settimana.
4: Ciao, Nick.
1: Ciao, un abbraccio.
5: Ciao a tutti.
1: Noi ci fermiamo, ritroveremo Massimo Bonanni e Daniele Garbo al rientro, tra poco.

0: Siamo tornati per il pomeriggio di Maracanà, sempre con voi, nel pomeriggio appunto con noi. Dobbiamo salutare anche gli amici di Italia 7 che si sono collegati con noi sul
1: caro
0: canale 19
1: in Toscana. Marco, ciao,
0: caro saluto, ciao Stefano, ben ritrovato. Allora, dunque c'è Daniele Garbo con noi che saluto subito di nuovo, Massimo
1: ciao,
0: Bonanni.
1: Daniele, ciao
0: ragazzi.
2: Buongiorno, ben trovati.
3: Ciao ragazzi.
0: Allora, ci sono degli audio, prendiamoli al volo, dai, via, subito, dai.
4: Buon pomeriggio Maracanà, buon pomeriggio Stefano e Marco. Sono Alfredo, tifoso del Napoli. Volevo chiedervi umilmente una cortesia. E noi a Napoli non ce la facciamo più. Ma chi sta allegro ce l'ha proprio da lì. Voi che siete nel campo, non è che potete convincerlo ad andare un'altra parte. No, se no, potete fare questo sacrificio per noi, vi ringraziamo tutta
1: Alfredo,
4: la vita.
1: Devi avere fiducia.
4: Grazie a Marco e a Stefano.
0: Grazie,
4: buon
0: grazie.
4: Pomeriggio.
0: Buon pomeriggio,
4: forza
0: grazie.
4: Napoli.
0: Va bene. Non, devi avere pazienza e fiducia e vediamo quello che succede. Ormai la scelta è stata fatta.
5: E questa è una cosa molto bella.
0: Certo.
1: Max, vedi che...
0: Capito. Daniele, vuoi dire qualcosa tu al tifoso del Napoli che sei più...
2: Deve avere fiducia, avere pazienza. Il presidente De Laurentiis a volte ha fatto delle scelte discutibili, ma a volte ha fatto delle scelte oculate, e non a caso ha vinto due scudetti negli ultimi anni, insomma quest'anno è arrivato secondo, quindi ha sempre costruito una squadra competitiva, per cui credo ci sia bisogno di un po' di ottimismo anche in questo momento.
0: Poi dobbiamo pure aspettare, insomma adesso noi possiamo dare una valutazione su quello che è stato, ecco, gli ultimi anni dell'allenatore, quello che è la formazione del Napoli che verrà, però insomma poi sarà... aspetta al campo, insomma, no? C'è poco da fare. C'è anche Lorenzo Di Benedetto,
1: ciao, Lorenzo.
0: Dalla redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo.
6: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Lorenzo, stavamo discutendo ancora sulla scelta del Napoli che fa molto discutere, caro Lorenzo. Per esempio Maurizio ci scrive: il Napoli, a differenza del Milan, ha una società solida alle spalle e Allegri, con una società dietro che lo supporta, può anche aprire un ciclo come la Juve. Hai questa convinzione?
6: Ma io credo sia la speranza del Napoli più che altro. È chiaro che lavorare in un ambiente come è stato quello del Milan nell'ultima stagione, tant'è che appunto a fallimento avvenuto sono saltati tutti, cioè non è che è saltato soltanto Allegri, quindi vuol dire che la proprietà ha deciso di rifondare qualsiasi cosa. Non è stato facile chiaramente per Allegri, non sarebbe stato facile per nessuno. Detto questo, per arrivare quarto bastava anche tutto il caos che c'era, soprattutto per come si era messa la stagione del Napoli, no? Perché, scusatemi, del Milan, perché è sempre stato secondo, perché è stata l'unica antagonista dell'Inter, se poi di antagonismo si può parlare, perché comunque l'Inter poi alla fine ha staccato tutti, ha meritato di vincere lo scudetto. Però insomma, da lì ad arrivare quinto puoi dire quello che vuoi, puoi dire che mancava l'attaccante, puoi dire tutte le cose del mondo, ma il Milan e Allegri dovevano fare meglio e dovevano raggiungere la qualificazione in Champions League. Adesso cambia tutto, è chiaro, il Napoli è più forte del Milan, il Napoli è più strutturato del Milan, il Napoli ha giocatori migliori rispetto a quelli che ha il Milan, il Napoli ha giocatori migliori anche per quella che è l'idea calcistica di Allegri, questo è fuori discussione. Però insomma, per aprire un ciclo a come fece la Juve, cioè, Allegri vince 5 scudetti di fila,
0: dura. Io penso che io penso che quella sia una storia, secondo me, irraggiungibile.
1: Ma sì, dai,
0: cioè proprio un qualcosa che veramente storico, che onestamente
6: mi
0: sembra, cioè, un record quasi
1: irripetibile.
6: Secondo me,
1: dai,
6: no,
0: irripetibile.
6: Cioè, l'Inter, ma neanche, perché, cioè, non ci sbagliamo, l'Inter ha regalato uno scudetto al Milan, ha regalato uno scudetto al Napoli, quello dell'anno scorso, quindi magari non doveva vincere soltanto quello dominato da Spalletti, poi gli altri li doveva vincere tutti, l'Inter, perché l'Inter è più forte della
0: però
6: Juventus.
0: Se non l'hai vinti, vedi, perché poi alla fine devi...
6: Sì, certo, però
0: la
6: non
0: Juve
6: è
0: comunque
6: impossibile,
0: li ha vinti,
6: secondo me, non è impossibile.
0: Non lo so, ma vedo una cosa molto dura, però è chiaro che, insomma, va in una società che comunque negli ultimi anni, il Napoli, al di là dell'anno dell'errore lì di Garcia, però aveva sempre fatto, diciamo, certi percorsi, voglio dire, stabilmente in Champions, stabilmente nelle prime posizioni della Serie A, ha fatto sempre mercati importanti.
1: Non ci giriamo intorno, Allegri deve arrivare al minimo secondo.
0: Tu hai detto devi vincere lo scudetto,
1: no,
0: io sono d'accordo con te.
1: Ho detto deve lottare, per lo scudetto, sì. Però c'è una squadra più forte che l'Inter, ma il Napoli è la seconda, cioè non ci giriamo intorno, dai su, non cominciamo sto giochino che deve piazzarsi tra le prime quattro, Milano sì, qui no, qui cambia tutto ragazzi.
0: Annuivi Lorenzo, sei d'accordo, no? Devi lottare per lo scudetto, non c'è, dubbio.
1: Ma lo sa pure Max, se no che ha scelto Napoli per che fare, scusami.
6: Ma è per quello che dico io, che è un rischio, no? Quello che si è preso De Laurentiis e che si è preso anche Allegri, ma perché arriva in uno spogliatoio che è sfinito. Dopo i due anni di Conte e Allegri dall'altra parte si deve rifare, quindi o le cose vanno bene, nel senso spogliatoio sfinito, ha bisogno di nuovi stimoli, certo. Arriva Allegri, trova gli stimoli,
1: il gruppo risponde
6: e dà modo a Allegri di riscattarsi, e questa è una strada. E allora se tutto va così, tutto liscio, allora ok, le cose vanno bene, ma non è detto che vada così, perché lo spogliatoio sfinito che arriva Allegri e continua e ricomincia ad andare a 2000 all'ora con modi diversi eccetera, se lo spogliatoio risponde male è finita prima di cominciare la stagione del Napoli. Io c'è anche questa possibilità.
0: Daniele, volevi aggiungere qualcosa tu?
2: Guarda, la situazione di Allegri mi ricorda un po' quella di un po' di anni fa, adesso ho fatto le debite proporzioni, quando il Milan lasciò andare via Sacchi e chiamò Capello, no? I giocatori erano stanchi, non ne potevano più dei metodi pesanti, anche del modo di lavorare di Sacchi, che era molto impegnativo, ovviamente assomiglia molto a quello di Conte, e arrivò un allenatore come Capello che assomiglia per certi versi secondo me a Allegri, perché è un gestore che invece diede un po' più di libertà ai giocatori, un po' più di spazio alla fantasia, li stressò un po' meno, e quel Milan vince tutto praticamente. Quindi la situazione, ripeto, fatte le debite proporzioni, potrebbe essere anche simile a questa. Credo che i giocatori avranno bisogno di tirare un po' il fiato.
0: Di una gestione diversa, dai, di una gestione diversa.
2: Quindi credo che Allegri sia l'uomo giusto da questo punto di vista. Ecco.
0: Sì, ma potrebbe starci, no Massimo? E poi vado da Lorenzo su un altro argomento. Massimo, potrebbe starci questo tipo di chiave di lettura, no? Di una squadra che ha bisogno anche di una gestione differente dopo due anni belli tosti, ecco.
3: Sì, ma penso che sia stato l'unico motivo, ripeto, cioè tu passi da italiano, che è comunque un allenatore che ha delle... Sì, ma penso che sia stato l'unico motivo, ripeto, cioè tu passi da italiano, che è comunque un allenatore...

0: Ripeto, mi ha un po' stupito perché pensavo che ormai il Napoli andasse dritto, anche perché si parlava di Sarri e di Italiano. E quindi il fatto che poi Allegri è andata così come è andata e si è cambiato in maniera repentina su di lui, significa che non era nemmeno chiara prima la situazione, insomma.
1: Assolutamente. Lorenzo, vengo da te. Senti, ma in chiave Milan la situazione... Cioè, Italiano è proprio da escludere? Faccio questa domanda secca.
2: No. Italiano non è da escludere assolutamente. Anzi, qualche colloquio, almeno un contatto tra Ibrahimovic e Italiano ci sarà nei prossimi giorni e nelle prossime ore. C'è da capire, poi io rimango sempre della stessa idea. Ok che Ibrahimovic può parlare con Italiano, ma... il Milan deve andare per step, cioè lì sono saltate tutte le teste.
1: Esatto.
2: Quattro teste: Allegri per la panchina e in dirigenza Tare, Furlani e Moncada. Bene, quindi adesso c'è da ricostruire tutto. E secondo me non puoi partire dalla ricostruzione di tutto partendo dall'allenatore. Cioè, certo, devi prima prendere il direttore sportivo e poi l'allenatore. Quindi, in base a quello che sarà il direttore sportivo, allora capiremo anche quello che sarà l'allenatore, secondo me. Se poi il Milan fa il contrario, allora io alzo le mani e dico: benissimo, fate quello che volete. Chiaramente lo fanno, non è che glielo devo dire io di fare quello che voglio.
1: Va tutto al contrario,
2: va bene, scegliete prima l'allenatore e il direttore sportivo, e poi...
1: Posto che ha ragione, che bisogna ristrutturare un po' tutto, Stefano, ma sarebbe un profilo giusto o sbagliato Italiano, a tuo giudizio? Perché poi, per esempio,
3: per il Milan,
1: sì.
4: Marco, voglio dire, bisogna vedere il Milan come si...
1: è chiaro, la struttura è fondamentale.
4: Certo.
1: Però lo vedi un allenatore, ecco, che possa, diciamo così...
4: Beh, sicuramente...
1: entrare in un... stiamo parlando di un
4: bravo
1: top club, dai.
4: Io ho sempre stimato l'Italiano e le squadre le fa giocare bene.
1: Sì, sì. Però
4: e poi soprattutto fa lavorare molto durante la settimana. È un po' parente di Conte, forse De Laurentiis avrà scelto, optato per Allegri perché gli serve un'azione conservativa dopo due anni impegnativi, capisci? No, ma senza nulla, gli serve, magari avrà sentito di Lorenzo, che ne pensi tu?
1: Sì. Ho
4: fatto un po' un sondaggio.
1: Sì.
4: Meglio mantenere le cose.
1: Meglio mantenere, conservare. Però insomma tu Italiano lo vedresti?
4: Beh, sì, lo vedrei bene.
1: Sarebbe pronto per fare un salto di questo tipo? Questo è
4: merita
1: al di là di quello che dite, che è giustissimo, che
4: merita una possibilità,
1: capire,
4: merita
1: ecco,
4: una possibilità.
1: Meriterebbe una possibilità. Massimo?
0: Sì, secondo me sì.
1: Lo vedi pronto, insomma?
0: Lo vedo che secondo me può giocarsela, insomma. È un allenatore che comunque negli anni ha fatto bene, è venuto da un percorso da Firenze che ha fatto quattro finali, non mi ricordo,
4: una di Coppa Italia e due di Conference.
0: Ha fatto tre finali con la Fiorentina, ha fatto una finale col Bologna. Secondo me è giusto dargli una possibilità, è uno degli allenatori più preparati in Italia, quindi secondo me è giusto dargli.
1: Daniele?
5: Ma guarda, ho la sensazione che il Milan abbiano poche idee ben confuse. Hanno fatto piazza pulita di quasi tutti, sono rimasti Paolo Scaroni, presidente che percepisce uno stipendio di 600.000 euro l'anno, non si capisce bene per fare cosa, Ibrahimovic che è stato l'artefice poi dell'esonero di tutti gli altri, che non si è ancora capito che ruolo avrà, che non ha una grande esperienza di managerialità in una conduzione di una società, e il Milan ha deciso di puntare su di lui. Auguri, che ti devo dire? Poi la scelta dell'allenatore, secondo me, alla fine è tutto sommato secondaria. Ecco.
1: Sì, no, ma io sono d'accordo su questo che state dicendo. Io mi riferivo solo al fatto se lui è un allenatore.
4: Ma
1: che
4: lui
1: può...
4: è bravo, Marco, però insomma è imprescindibile l'aspetto, diciamo, della società. Io sono d'accordo con Daniele. Cioè, un allenatore catapultato in un ambiente in cui non ci sono pochi punti di riferimento, come fa a lavorare bene? Non è che voglia assolvere Allegri. Però non è facile, insomma, dai, su, no?
1: Sì.
4: Poi sono d'accordo con te, a 5 giornate dal termine, hai 10 punti di vantaggio sulla quinta, 6-7, adesso non mi ricordo, devi portare la nave in porto, con le sirene.
2: Non è che sono arrivati stanchi, dice: guarda, siamo arrivati in semifinale di Champions, poi siamo usciti,
4: esatto.
2: Però abbiamo messo tutto lì, no? Come l'Inter l'anno scorso.
4: Cioè, lì non è colpa di Cardinale, ecco. Poi che c'è da sistemare tu, lo sappiamo e condividiamo il pensiero della maggior parte dei tifosi dei rossoneri. Però, se tu a sei giornate al termine, c'è 10 punti di vantaggio sulla quinta e non porti la nave in porto, c'è qualcosa che non va.

0: poi Cardinale.
1: Assolutamente.
0: Perché allora nella prima parte che c'è Cardinale ne ha nessuno, o no?
1: Esatto, capito. Se nella prima parte c'è i meriti, non è che dopo sotto tutti
0: allora,
1: i meriti degli altri.
0: Il campo bisogna analizzarlo.
1: Sono d'accordo. Senti, Lorenzo, approfitto ancora. Su tutto il mercato web si parla anche di Gasperini e Scamacca. Cioè, Gasperini vuole Scamacca per la Roma, ma l'Atalanta ribadisce centrale nel progetto. E quindi si sta parlando molto di questa opportunità o meno, come stanno le cose. E poi è veramente così centrale Scamacca nel progetto Atalanta-Sarri, vi chiedo?
2: Ma è... Allora, sono notizie a cui manca qualcosa, secondo me. Allora, partiamo dal presupposto. Dire che l'Atalanta ribadisce a centrare il progetto è normale, perché l'Atalanta ha anche un giocatore che non sarebbe magari, o che non fosse centrale al progetto, per quale motivo dovrebbe dire no, guarda, non è centrale nel progetto, quindi prendetevelo voi, che fagli lo regali? No, quindi qualsiasi giocatore sarà centrale al progetto, questo è fuori discussione, perché se la Roma lo dovrà pagare come sempre. Poi, e questa è la parte sicura di ciò che l'Atalanta dice o dirà alla Roma. Dall'altra parte, come si fa oggi a pensare che l'Atalanta possa intavolare delle trattative con Giuntoli, che ieri è entrato per la prima volta a Zingonia, non è ancora ufficiale, quindi va bene che può cominciare
1: non
2: a
1: lavorare. Non è ufficiale Sarri?
2: Però, appunto, poi dall'altra parte non è ufficiale Sarri, anche lui arriverà all'ufficialità, ma prima facciamole arrivare l'ufficialità e poi ragioniamo del calciomercato. La Roma un attaccante lo deve prendere. Scamacca, secondo voi accetta di stare a fare la riserva di Malen tutta la stagione?
1: Però c'è la Champions, Stefano. C'è la Champions e tutto.
2: Voglio vedere quante volte non fa giocare Malen Gasperini, vai, voglio proprio vedere.
0: Lo so, Lorenzo. Sì, lo so, però verrebbe Lorenzo.
1: Lui verrebbe. Come giocatore sì. Secondo me alla Roma serve anche un profilo così. Poi è chiaro che c'ha ragione Lorenzo quando dice ha poche possibilità di giocare, però
0: il calcio pure lì a voglia non viste tante. Malen deve fare un gol a partita il prossimo, cioè non è così, cioè non è il calcio che tu dici sai che faccio la prossima stagione le faccio. Sì, ne può fare anche 40-30, ma non... il calcio non è così, gli allenatori lo sanno.
1: Sì, sì.
0: Quindi
1: sì. Annusano,
0: vado su Scamacca, annusano. Ma io fa due forti che uno.
1: Bonanni, sei
2: sì,
1: d'accordo?
2: Però,
1: scusami, no? Prego.
2: Scusami Stefano, no, sì. Allora Scamacca a me è un attaccante che piace tanto, no? Quindi parti da questo presupposto, ma tu Roma vai a spendere, quanto ti potresti chiedere?
0: 25, 30?
1: Sì,
2: dai,
1: sì.
2: 25-30, bene.
1: Ma
2: te vai a spendere 25-30 milioni per un attaccante che sai già che si farà male?
1: Questa è una gufata.
2: No, non sto dicendo
1: sì,
2: che
1: ho capito.
2: Si fa male,
1: no, okay. Sì, ho capito.
2: Ma, cioè, la sua stagione è altalenante perché ti passa 10 partite in cui ti fa un gol a partita, poi c'ha l'infortunio, sta fuori due settimane, altre due
0: questo
2: per
0: non lo,
2: in forma.
0: Sullo stato
2: cioè,
0: suo
2: non storia,
0: io sto valutando, lo so, so. Però vedremo. Insomma,
1: Daniele,
0: mi sembra un ottimo calciatore.
1: Daniele, che dite voi? Daniele?
3: Non ho capito che quello che ha detto Lorenzo. Scamacca si chiama Malen, ha detto?
2: Sì.
1: Sì.
3: No, a parte le battute, e, tra l'altro, la Roma non ha ancora deciso cosa fare di Dybala. Pare che potrebbe rimanere, e quindi avrebbe in casa un altro giocatore a rischio infortuni. Cioè io credo che in una stagione così importante in cui la Roma torna in Champions League dopo 7 anni abbia bisogno di giocatori integri, non di scommesse, e da questo punto di vista ha ragione Lorenzo. Cioè Scamacca è uno che ultimamente ha avuto molti problemi, a me piace molto come attaccante, è uno che calcia molto bene anche da fuori area, ha tutto per essere un grande attaccante, ma il problema è che è fragile, si infortuna troppo spesso, e questa è l'ultima cosa di cui ha bisogno la Roma secondo me l'anno prossimo.
1: Bonanni,
2: Napoli, scusa un secondo, il vai, Napoli vai. L'anno scorso Højlund l'ha pagato 35-40 milioni Højlund. Quindi sì. Si tratta di aggiungere 5-10 milioni e prendi un giocatore però integro. Ora non ti dico che prendi Højlund, però con la stessa cifra secondo me si prende un giocatore totalmente integro. Io sto dicendo solo questo.
1: Perfetto. Massimo, tu saresti d'accordo? Operazione che ti convince?
4: Ma io credo che Scamacca sia anche un giocatore che ha fatto più di tre anni nel settore giovanile Roma, che quindi possa rientrare nel discorso degli slot dei ragazzi che sono cresciuti nel settore giovanile. Però detto questo, sì, è un po' una scommessa sotto il punto di vista fisico. Però sicuramente la Roma un attaccante lo deve fare. È normale che ad oggi tutti quanti sanno che a Roma c'è Malen, quindi prendere un sostituto all'altezza non sarà per niente facile in questo momento. Quindi ti dico, sarà comunque difficile. Secondo me stanno pensando a Scamacca per il discorso della lista. Vado a memoria, ma credo che lui abbia fatto più di 3 anni nel settore giovanile
1: Roma. Sì. No, ci può stare come scelta anche, poi comunque lo conosce pure Gasperini, quindi... No, però hai citato, mi sembra, Garbo ha citato Dybala, ti riporto queste parole che trovate anche sulla pagina Instagram di Tutto Mercato Web. Dybala, dice Totti, Dybala tecnicamente è un 10, ma per mettersi una maglia così pesante non bastano 2 stagioni, serve dimostrare continuità per almeno 10 o 15 anni. Vabbè, Dybala 10-15 anni ci può stare a Roma. Anche questioni anagrafiche, no? Totti.
0: Beh, però ha aggiunto Roma non è Torino, e poi Dybala praticamente, sì. Che questo è importante, hanno fatto la domanda, lui il 10 come la maglia, io sono d'accordo con Francesco, cioè Roma è, sai, la Roma è una storia particolare, Francesco l'ha fatta in lungo e largo, e quando lui dice 10-15 anni ha ragione.
1: Vero, però lui non li può giocare 10-15 anni.
0: Ma infatti questo, cioè, come dire, sì. Che idea che la diamo adesso? Cioè, magari neanche prima lo pensava.
1: Vabbè, io,
0: cioè,
1: io
0: è un fenomeno, come Paolino, per Paolino me è un 10, è un fenomeno, però. È un fenomeno, l'ultima partita è stata una cosa stratosferico. Però poi quante ne fa così? Cioè, quello che dice Totti, sta 10 anni, 15 anni sulla cresta dell'onda, non è facile. Poi credo che questo sia un calcio molto difficile, ecco, tranne che ne so, Messi, un fenomeno, fenomeni sparsi pochi. Credo che la continuità, ogni stagione, che devi andare a 1000, devi avere un rendimento altissimo, non è più il periodo di questi giocatori che possono essere continui e costanti per tanti anni.
1: Lorenzo, stavi aggiungendo qualcosa?
2: No, stavo dicendo, cioè, se ci aspettiamo che un giocatore del livello di Dybala, del livello di Totti, del livello di questi grandissimi giocatori stia alla Roma 15 anni prima di prendersi la 10, toglietela. Cioè, che venga tolta la 10, perché mai, anche giusto magari togliere la 10. Poi non viene tolta perché? Perché è una maglia talmente importante che alla fine l'ha tolta solo il Napoli dedicandola chiaramente a Maradona, e ci mancherebbe altro.
1: Ma io però non sono mai d'accordo.
2: Allora, cioè, se noi ci aspettiamo che possa arrivare un altro Totti alla Roma e che meriti di indossare la maglia numero 10 dopo 10-15 anni alla Roma, stiamo parlando di fantacalcio, non esiste più, perché il calcio italiano, noi ragioniamo, no, delle bandiere, dice non ci sono più bandiere, bene, benissimo, se Totti fosse andato al Real Madrid avrebbe vinto 5 palloni d'oro, d'accordissimo, ma comunque Totti, Del Piero giocavano nel miglior campionato del mondo, adesso non è più, quindi le bandiere non è che non sono attaccate al club, è che vogliono andare a giocare per i più forti. E quindi se in Italia ci fossero i più forti, un altro Totti, 10-15 anni alla Roma, si potrebbe vedere. Ma ora non si può più vedere, quindi...
1: È vero, sono cambiati i parametri. Se no, su questo sono d'accordo.
0: No, ma poi lui ha detto Roma non è Torino, però poi a Torino a 10 l'hanno data.
1: A 10 c'è la Indy.
2: Sì. Anche a Dybala l'hanno data.
1: Pure a Dybala. Io per caratteristiche,
2: no,
1: per me è un 10.
2: Prima a Dybala e poi a Ildiz.
1: Sì, è vero. Esatto. Massimo, tu che ne pensi? Io gliela darei, perché a me piacciono questi giocatori qui, per me sono da numero 10, per come la vedo io. Però è chiaro che poi... Sai, quando, le parole di Totti hanno sempre un certo effetto, comunque. Massimo.
4: Allora, diciamo che Dybala sarebbe un giocatore che può prendere la 10, che può prendere la 10 a Roma, perché è un gran bel giocatore. Secondo me non è Totti, però di Totti ce ne saranno pochi, quindi insomma è un po' la coperta corta. Però non sono d'accordo sull'eliminare il numero 10, il numero 6, il numero 8, cioè i bambini nascono, crescono con la voglia di avere la maglia numero 10 di, quindi esatto. Io non sono molto d'accordo con le squadre che tolgono i numeri, però sicuramente avere la numero 10 della Roma oggi ha un significato importantissimo, è come la 16 alla Roma che è di De Rossi, cioè chiunque ha la 16 verrà sempre poi paragonato a De Rossi, ma non è che poi un ragazzo non se la può prendere.
1: Beh, ma la 10 c'ha un significato diverso, dai. Garbo e chiudiamo.
3: Ma sulla 10 inutile che ne parliamo, voglio dire, cioè, è chiaro che dopo Totti nessuno può indossare la maglia numero 10, o la ritiri oppure fai finta di niente e la dai al giocatore che ritieni la meriti, ecco. Nella Juventus l'ha data Illis, alla Roma mi sembra che non ce l'abbia nessuno, se non sbaglio.
2: Non l'ha mai più presa nessuno dal 2017, no, la maglia numero 10 alla Roma. No.
1: È una maglia pesante indossarla, questo bisogna dirlo,
2: cioè, però quando si fanno i 10 anni anni senza 10 alla Roma l'anno
1: sì.
2: prossimo,
1: nell'anno del centenario, tra le altre cose.
0: L'anno del centenario,
1: sì. Capito? Vediamo un po'. Va bene, mi devo fermare, vi voglio augurare un buon fine settimana a Daniele Garbo, Massimo Bonanni, ciao ragazzi, e Lorenzo Di Benedetto, a lunedì. Ciao ragazzi.
2: Ciao ragazzi,
1: allora noi adesso facciamo un break, torniamo tra poco.

0: Qualcuno arriverà.
1: Qualcuno arriverà.
0: Ben trovato.
1: Titolo di un film, sì.
0: Sì, qualcuno.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ciao Stefano, era il titolo di un film?
1: No, qualcuno arriverà, sembra che è un titolo di un film, era molto bello come titolo. Qualcuno arriverà.
0: Qualcuno arriverà dei nostri, se non arriverà, che devo dire, andremo avanti lo stesso, magari con i messaggi, che ce ne sono veramente tanti e adesso li recuperiamo. Poi, caro mio Stefano, siamo anche alla vigilia della Champions League.
1: Sì, hai capito? Questo Parì che insegue la doppietta, questo Arsenal, dopo aver vinto una Premier, insomma.
0: Hai capito?
1: Vabbè, adesso lo facciamo un giro. Ha giudicato il duello col City, Arteta. È un Arsenal pericoloso però, sai?
0: Sì.
1: Perché arriva molto leggera, ha vinto la Premier.
0: Perché i pronostici danno tutti il Paris Saint-Germain.
1: Esatto, quindi... spesso e volentieri capita,
0: penso è tutto
1: però
0: sulla squadra campione in carica,
1: c'è qualcosa in più
0: sì, qualcuno.
1: In più,
0: però sai, poi le finali, no, può succedere veramente di
1: ma
0: tutto.
1: Visto che fisico che c'ha Luis Enrique, mamma mia, lui fa,
0: ma lui fa
1: tipo,
0: un sacco di sport
1: te,
0: sì, vabbè, magari
1: Iron Man, no, fa, maratona,
0: fa maratona, bicicletta, nuoto,
1: cose.
0: Tutto fa,
1: è pazzesco,
0: fa tutto,
1: nuoto, mamma. Ma è una cosa, è un atleta,
0: è un cyborg. Allora c'è Orlando Massimone,
1: grande Massimone, eccoci qua.
0: Che dici, Massimone? Ben trovato anche a te, ben trovato a Simone Braglia.
1: Ciao,
0: c'è pure
1: Simone.
0: Simo, il portierone, portierone. Ciao Simo.
2: Ciao, ciao Marco, ciao a tutti, ciao Massimo, ciao Stefano.
3: Ciao, ciao, ciao.
1: Dove
3: ciao.
1: Sei oggi?
0: Dove sei, Simone, oggi? Ci facciamo i fatti tuoi.
1: A funghi stai.
0: Oggi dove è a casa.
3: Massaggio, massaggio oggi.
1: Dove stai?
3: No, a casa.
1: Sotto una frasca, lì a Como.
0: A casa.
3: Sì, bravo.
0: A casa,
3: bravo.
1: A casa, a casa. Ma il direttore non c'è?
0: Non lo so, dovrebbe arrivare, mi ha detto di sì, quindi... forse c'è qualche impegno, ma arriva, no, arriva, arriva, dai, che vediamo che arriva, forse sta sbrigando le ultime cose. No,
1: vabbè,
0: dicevo...
1: da dove vogliamo cominciare,
0: no,
1: con, dai, i nostri,
0: aspetta,
1: Massimo?
0: No, facciamo una cosa. Oggi troppe cose dobbiamo affrontare.
1: Già
0: però,
1: stanno lì.
0: Però, visto
1: carichi.
0: Che tu hai detto della Champions, chiediamolo a un pensiero anche a Massimo e Simone. Insomma,
1: certo.
0: Stasera si chiude un atto importante del calcio, perché insomma è la finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Arsenal. Atto finale, Massimo.
3: Vabbè, quello che diceva Stefano, dai, sono d'accordo, il Parì ha più talento, una squadra impressionante soprattutto davanti, ma non solo davanti, però una finale, dai, partita secca, l'Arsenal è molto organizzato, arriva leggero perché ha vinto finalmente il campionato. Non credo sia una partita spettacolare, perché l'Arsenal di solito non ti fa giocare un grande calcio, però ecco, favorito il Parì.
0: Favorito il Parì anche per Massimone. Simone?
4: Per me vince l'Arsenal.
1: A te Parì. E vincerà l'Arsenal, vedrai che Braglia ci prende spesso.
0: Lo dici con una, proprio una sicurezza, come mai?
1: Ma non lo so, guarda. Se Braglia ormai ha le sembianze di un gufo, però è ormai diventato competente in questi pronostici, perché... avvengono spesso quello, cioè. Simone, ci prendi spesso?
4: No, vince l'Arsenal per il semplice motivo che è una squadra da finale, cioè proprio da partita secca. È più l'Arsenal che il Paris Saint-Germain, una squadra fin da partita secca, perché comunque, come ha detto giustamente Massimo, è una squadra che non ti fa giocare, e poi dietro sono più compatti del Paris.
1: Allora 10-8 è più forte, ma mai convinto.
4: Anche dal punto di vista, sai, si giocano su degli equilibri veramente labili. Il portiere più forte è Raya.
1: Ma l'ha presentato l'Arsenal, cioè, è 10 volte più forte del Parì. Questo è in sostanza tradotto il pensiero di Braglia.
0: Vabbè, io...
1: ti provoco, sai, Simone, non ti mollo neanche dopo la fine del campionato.
4: No, ma io sono contento quando mi stimoli.
1: Ti presso alto, capito? L'hai presentata così, però, l'Arsenal dietro è perfetto, perché il Parì fischia con Marquinhos e gli altri sono scarsi.
4: Ti concedono di più. Sono ottimi giocatori, ma ti concedono di più. Il portiere, secondo me, più forte, Raya. Di Safonov.
1: No, questo è vero. C'hanno Safonov.
0: È vero. Quindi tu,
1: ma da dove è uscito fuori questo portiere, Simone? Safonov.
4: Era già lì.
1: È il terzo portiere.
4: Era già praticamente lì quando c'era Donnarumma. Se ti ricordi quando c'era Donnarumma al Parì, l'avevano praticamente sostituito con Safonov delle partite quando aveva fatto quell'errore coi piedi.
0: Vabbè, quindi tu
1: metti, che te combina Safonov domani,
0: metti l'Arsenal, diciamo, come, non dico favorita, ma poco ci manca, insomma, caro.
1: Nel frattempo come sta andando?
4: No, per me è favorita l'Arsenal.
0: Sto vedendo le prove,
1: cioè, ti rendi conto? Massimo, Simone, sta sì. Com'è e sta a vedere le prove del Marquez?
0: No, sto vedendo le prove della MotoGP, sono in atto, diamo un'occhiata, insomma, per dare, vabbè, dare le notizie live, ragazzi.
3: La del mondiale.
0: Che ha detto Massimo? Non ho capito. Che hai detto, Massimo?
3: No, ho detto in attesa del mondiale, adesso... E tutti, io per primo, che palle, finite.
1: Ci serve come l'acqua, proprio, eh? No, ci serve come l'aria.
0: Ma questo è il primo fine settimana senza calcio.
1: Tu vedrai che quante partite ci vedremo alle 2 di notte. Tu vedrai,
0: davvero? Vabbè, noi dormiamo alle 2 di notte, quindi
1: ma pure Massimo e Simone se le vedranno. Un bel partitone, che te lo vedi? Nella prima fase ci sono 4 partite: Norvegia, Francia, Uruguay. Non mi ricordo, ci sono 2, 3, 4 partite. 4 su miliardo di inutili e dobbiamo aspettare, ragazzi, i sedicesimi affinché possa prendere un po' forma questo mondiale. Poi il prossimo faranno 100 squadre, che dici? Ce la faremo, Marco, a qualificarci?
0: Vogliono aumentare, ma lo stanno facendo per noi, cioè, e non ce il la povero facciamo. Infantino sta facendo di tutto
1: da 48 a 80.
0: Ma guarda questi che io aumento, questi non ci riescono,
1: adesso vogliono fare il format tipo Europa League e Champions League,
0: va bene dai. Allora c'è chi dice che l'Arsenal dopo il campionato vinto giocherà con leggerezza e senza pressione, vincerà addirittura Maurizio Die. Qualcuno invece pronostica una bella goleata del Paris Saint Germain, insomma, che è già avvenuta, mi viene da dire. Va bene, non arriva il direttore, non lo so che cosa sia successo perché non risponde nemmeno a me, però noi andiamo avanti. A questo punto non posso non chiedere la notizia del giorno, caro Braglia, inizio da te, la notizia del giorno con Massimiliano Allegri al Napoli.
4: Quando tu mi avevi chiesto a tutti, no?
1: Era favorevole.
0: Sì, tu hai detto è favorevole.
4: Io gli avevo detto che la squadra.
0: Decisione giusta, che la ritieni giusta?
4: Sì, perché Allegri è bravo. Allora, se tu con Allegri devi valorizzare una squadra, no buono. Cioè non è Fabregas, non è tanto per darci De Rossi, non è, se però tu lo metti in un contesto già rodato, già collaudato, già con giocatori di una certa importanza e rilevanza internazionale e con esperienza internazionale, secondo me è il suo ambiente, come è stato quando ha vinto i 7 campionati con la Juve, come è stato col Milan.
0: Ma che Allegri è però adesso? Perdonami, tu stai facendo tutto. Che Allegri è? No,
4: un Allegri non è mai cambiato. Non è che sia cambiato Allegri. Cioè Gasperini è cambiato, Ancelotti sono cambiati. Ma lui fa parte di quell'entità antica ancora con i... È come se mi perché hanno Braglia, non lo...
1: Ma che vuol dire antica?
4: Lo prendono... Antico nel senso che lui non si è modernizzato, lui gioca solo per non prenderle, e invece oggi il campionato di quest'anno ha determinato che la miglior difesa è quella del Como, e che ha un gioco propositivo, è un gioco d'attacco e si può difendere anche attaccando.
0: Voglio sentire anche Orlando.
3: Intanto partirei che certi personaggi hanno una fortuna allucinante.
0: Vabbè,
1: sei trattenuto, Massimo,
0: però non è solo fortuna, la fortuna va anche cercata, dai.
3: Ho capito, cercata, e perdi l'ultima partita del campionato perché ti bastava un pareggio e butti via la Champions League, e il giorno dopo ti arriva la telefonata.
0: No, è clamoroso, è clamoroso.
3: Del Napoli, squadra. E dopo l'Inter
1: ti è mai capitato in carriera, Massimo, una cosa?
3: Ma,
1: colpo.
3: Ma no, cioè, ma queste sono botte di culo incredibili, voglio dire, no, perché poi ha ragione, perché va lì in un gruppo dove non ne poteva più di Conte, no? Per i metodi di allenamento e tutto quello che sta venendo fuori. E lui è bravo nella gestione del gruppo, ha una grande squadra, almeno che non siano venduti tanti giocatori, ma non credo insomma che il Napoli manterrà.
0: Ma quindi mi stai dicendo che non meritava questa panchina?
3: No,
0: perché? Non perché?
3: Perché io fossi stato il presidente, non ha avuto il coraggio di prendersi l'Italiano. Delle volte bisogna anche avere il coraggio di scommettere su qualcuno di meno famoso. Italiano secondo me era perfetto per le idee di calcio, insomma 6 ore di conversazione non lo ha convinto, non so per quali motivi, è andato sul sicuro su un uomo d'esperienza, ma io credo siccome il
0: calcio per me aveva già deciso Massimo.
3: Ma guarda che Italiano sono diversi anni che è nella lista di De Laurentiis, e il fatto che
0: oppure sapete chi ha influito tanto lì? Manna, secondo me Manna ha lavorato molto.
3: Ecco, sì,
0: Manna
3: sì.
0: Ha lavorato molto per Allegri, dai, lo conosco.
3: Ci sta. Manna e anche tutti quei giornalisti che
0: ecco, non lo, ma non lo dire però insomma,
3: ma lo dico io.
0: Ma certo, ma ci mancherebbe, ma tu vuoi dire quello che
3: vuoi. No, dico, vedrai, c'è cioè, ancora adesso... Sì. Vabbè, comunque vedrai il prossimo anno, ma glielo auguro per il Napoli.
0: Però deve lottare per lo scudetto, non mi venite a dire che adesso inizia dicendo i prime quattro, la Champions, cioè deve lottare per lo scudetto e fare molto meglio in Champions, molto meglio in Champions.
1: Non sarà difficile lì fare molto.
0: Non sarà difficile. Che dice Luca, aspetta che dice Braglia vuol dire qualcosa.
1: Braglia.
0: Lo meritava Braglia? Meritava la panchina?
4: No, per me hai detto lo scudetto, devi lottare con lo scudetto. Per me lo vede col canocchiare lo scudetto.
1: Allora scusami, prima dice che la scelta giù è che può far bene e poi lo vede col canocchiale. Ma sei una contraddizione proprio.
4: Il canocchiale va a Roma. Lo scudetto va a Roma.
1: Vabbè, ma adesso lascia perdere. Stiamo parlando di Allegri. Allegri, secondo te, che cosa può?
4: Non
1: ha l'obbligo di competere per lo scudetto?
4: No. Sì, sono d'accordo. Ma ho detto che lo vede col canocchiale. Per me non ci arriva a vincerlo. Non ci arriva a vincerlo perché ho Inter o Roma l'anno prossimo.
1: Quindi arriva terzo?
4: O quarto.
1: O quarto.
0: Addirittura quarto con Napoli.
1: E che dirai se arriverà a quarto?
4: Fallimento.
1: No, che dirai?
4: È un fallimento.
1: Che è la scelta giusta.
4: Con la squadra... No, è la scelta giusta. Vedremo se vedremo come andrà il campionato e che tipo di campionato farà. Dopo i risultati e il campo deve parlare per quanto riguarda il lavoro che farà. Io dico che, a mio modo di vedere, secondo me... ma mi spiegate una cosa, ma è giusto quello che ha detto Orlando, cioè Massimo, io sono d'accordo su quello che hai detto, cioè la botta di mi sembra sempre un controsenso il fatto di parliamo tutti di cambiamento e poi non cambia mai una mazza, cioè l'Atalanta prende c'ha due responsabili del settore giovanile che sono i migliori d'Italia, sbravati e
1: ma Sambre, bravo, hai detto una cosa sacrosanta, lo sai perché? Ma è estesa Simone
4: come allenatore,
1: il tuo pensiero ma poi scivoliamo nella retorica quella proprio che ci fa due P così, perché poi la dobbiamo estendere quante volte qui tutti e quattro insieme, no? Quando ci è capitato di parlare, il movimento giovanile, il settore giovanili, i giovani, bisogna farli giocare, la crisi della nazionale, tutte queste cose, e poi ha ragione Simone, te ritrovi con gli stessi nomi. Cioè sembra che in Italia possano allenare, possono stare sul sicuro i presidenti con questi grandi nomi, che per carità sono bravissimi, però sono d'accordo con Simone, Marco. Oh no,
0: sì,
1: Massimo.
0: Sono d'accordo anch'io, però...
1: Quando è che noi vogliamo dar fiducia a un giovane? Cioè il giovane... Allora, ieri Fiorentina, complimenti alla Fiorentina. Ho letto un articolo di Lorenzo Di Benedetto che condivido, poi non abbiamo avuto il tempo prima.
0: Sì.
1: 16, 2006 su 22. Sai che significa? Complimenti alla Fiorentina che conquista il titolo 43 anni dopo. Mi ricordo che all'epoca c'era Carobbi, Bortolazzi, uno squadrone allenato da Vincenzo Guerini. 43 anni dopo, con Galloppa, vincono il titolo nazionale. C'è un articolo di Lorenzo Di Benedetto, tuttomercatoweb.com, che dice: sì, tutto bello, complimenti alla Fiorentina.
0: Eccolo qui, vai.
1: Ah, ce l'hai trovato?
0: Come no?
1: L'ho letto e condivido. 16, 2006 su 22. Che c'hanno 20 anni? A 20 anni Orlando lo voleva a mezza sera e già giocava con lei. Braglia non ne parliamo, cioè a 20 anni devi giocare in serie, non puoi giocare in primavera, allora c'è qualcosa, o vedi che cioè, ha ragione Simone, parliamo sempre che dobbiamo sostenere il cambiamento, ma poi alla fine non cambia nessuno. E nessuno ha il coraggio di far giocare un Pischello, che ne so, un ragazzo, si dice a Roma così, Pischello, un ragazzo di 17 anni in primavera, quella dovrebbe essere, anzi, tu devi fare la finale di primavera, campionato nazionale, con i sotto età, sì. Con i 2008, 2009, no con i 2006, 2006 sei vecchio, sei un trombone per giocare una finale, cioè sei vecchio o no?
0: Sono d'accordo.
1: E ha ragione Lorenzo di Benedetto.
0: Sì, giusto. Hai fatto bene, guarda, l'avevo preparato purtroppo poi delle volte
1: vabbè,
0: i tempi.
1: Comunque, insomma.
0: Però è quello che volevo sottolineare pure io, e hai ragione.
1: È quello che dice Simone, ci sforziamo ogni volta, ma è come abbaia la luna. Cioè, non gliene frega niente a nessuno. Marco,
0: ma perché voi dai, allora aspetta, voglio finire. Senti, Massimo, stavi aggiungendo qualcosa su questa della Fiorentina che era interessante come spunto. Ecco, poi dopo noi faremo una parentesi.
3: Ha ragione Stefano. Cioè, qui giustamente, perché dopo tanti anni, insomma, hanno portato a casa un campionato. Però, come dice Stefano, con i 2006 devono giocare in Serie A o in Serie B. Parliamoci chiaro, non esiste portare dei giovani fino a 20 anni in primavera. Dai,
0: infatti Lorenzo dice così non ha senso, no? È un campionato con poca logica se tu vai una roba del genere.
3: Infatti se tu lo segui è un campionato orribile.
0: Simone, chiudi tu perché questo è un argomento che abbiamo
1: detto bene.
4: Ma io ho detto quel pensiero che poi ha continuato Stefano e Massimo. Cioè, noi continuiamo sempre gira e rigira, gli allenatori che continuano a girare, che vanno a fare le competizioni europee, sono sempre gli stessi, cioè gli stessi allenatori anziani. E non diamo mai ai De Rossi, ai Grosso. Non diamo mai l'opportunità di cimentarsi
1: allora, viva Dio la scelta dell'Inter,
4: ma per amor del cielo
1: dai, perché qui eravamo qui ad agosto di Makivu vuole all'Inter, ma allora perché un altro allenatore non può essere, l'italiano non può allenare una grande squadra, no, invece devono stare là ad aspettare a fare anticamera, poi verranno la barba bianca, i capelli bianchi, i baffoni bianchi e aspetteranno che questi andranno in pensione fra quante 12 anni, 15 anni. Ha ragione Simone, dai, su. Poi sono bravissimi, però allora la stessa cosa si applica, ecco, nei campionati di primavera, nessuno ha il coraggio di dire vabbè, ma che fai a giocare questo, è troppo giovane, no, non è pronto, no, lascia stare, aspetta, e aspettiamo.
4: Però Stefano, scusa se ti interrompo Stefano, ma aggiungo, perché prima i campionati, quando giocavamo io e te Massimo nei nostri campionati giovanili, non interessava vincere, vincere il campionato, cioè interessava fino a un certo
1: interessava pure allora, però era un altro tipo di,
4: però era
1: c'era
4: diverso,
1: la cura verso il talento, cioè se Orlando è un fenomeno, Orlando deve essere tutelato rispetto agli altri compagni, è così, però non è che Orlando entrava in campo, tu entravi in campo per non vincere, pure questa
4: ma
1: è
4: no,
1: una
4: retorica, a livello di istruttori
1: Stefano, c'era più cura,
4: avevamo gli istruttori che curavano la formazione, la tecnica e quant'altro, e ti preparavano anche caratterialmente per l'approccio in prima squadra.
0: Una volta cioè il settore giovanile serviva per portare i ragazzi nella prima squadra, questo era, insomma, adesso invece
4: oggi esonerano gli allenatori degli allievi perché non vincono, dai, o gli allenatori degli esordienti, ma come cazzo si fa, cioè ci sono squadre che...
1: questa te la passiamo,
0: questa
1: perché
0: te
1: ci
0: la
1: sta.
0: Passiamo perché ci sta tutta, ci sta proprio tutta,
1: però vabbè. Allora scusami, approfondiamo questa cosa, perché allora nessuno ha il coraggio di buttare dentro qualcosa di nuovo, ma senza nulla togliere, ripeto, a questi grandissimi eroi che sono fenomeni e servono.
0: Ma chi
1: puoi
0: buttare?
1: Però
0: ma chi c'è di nuovo?
1: I posti migliori sono sempre gli stessi, cioè se li spartiscono sempre i soliti. Allora gli altri sono buoni ad allenare, gli altri sono buoni a giocare, gli altri non sono validi.
0: Qual è il nuovo, però? Scusatemi,
4: il nuovo
0: che ha detto?
1: Detto, no, ecco, adesso questa meglio che la ritiri. No, non hai sentito.
0: Non ho sentito
1: nessuno. No, dicevo. Perché non danno spazio ai giovani, ai nuovi? Chi sono i giovani? È quello che ha detto, cioè perché l'italiano non può avere una possibilità di allenare una squadra che sia migliore rispetto alle esperienze che ha vissuto? O no? Perché Chivu è stato scelto? Rispondetemi, perché? Poi tra l'altro da gente esperta, quale Marotta, Ausilio, che stanno da 50.000 anni nel calcio, dice, sai che c'è? Oh, siamo forti, mettiamo questo, no, proviamo.
0: Quindi
1: tutti insieme lavoriamo, quindi c'è questa possibilità.
0: Prende,
1: No, voglio dire, però l'hanno massacrati all'inizio dell'anno. No. Ma figurati con chi arriviamo settimi, ottavi.
0: Massacrati, diciamo c'erano che
1: è
0: dei
1: stato,
0: dubbi.
1: Ma è stato una, sì, ma, per, ma i dubbi sono per tutti, Marco.
0: Certo, certo.
1: Vecchi, giovani, bravi, non, perché che ne sai nel calcio? Però la scelta di Chivu è stata coraggiosa, quantomeno, no? Di rottura.
0: Come no, come no?
1: Poi vai a vedere le solite...
0: anche vincente.
1: Le solite coraggiosa squadre forti hanno i soliti nomi.
0: Sì, sì.
1: Perché sono più bravi degli altri.
0: Ma Massimo, tu italiano lo vedresti al Milan? Faresti? Cioè, sarebbe in cioè, è allenatore da Milan, la metto proprio così.
3: Ma senti, allora, per lui è importante...
0: Che girano dei nomi un po' strani, tutti questi stranieri, perché sembrerebbe che Ragnic sia lui, insomma, che muoverà un po' tutti i fili, quindi non sì, va a prendere... No, che è caduto? Qualcuno? È caduto uno un'altra volta, qui cadono tutti.
3: No, io ci sono.
0: No, è caduto uno con la moto, voglio capire.
3: Ah, con la moto, con la moto.
0: Sì. Vediamo un attimo. Dovrebbe
1: essere... È quarta row.
3: Quarta row, bene. Cioè, no, male, mi dispiace. No, dicevo, ma se tu pensi, italiano gioca molto in possesso palla, gli esterni sono fondamentali, molto, lo è sempre stato sia a Firenze che a Bologna. E se ti rimane Leao e Pulisic, io non vedo perché italiano non possa essere accostato al Milan.
0: Cioè lo vedi pronto per allenare una squadra come il Milan, le pressioni dell'ambiente e tutto?
3: Ma assolutamente sì. Ma poi
0: io lo sai che invece ho qualche remora, per esempio, io sono d'accordo col vostro discorso, però su italiano ho qualche remora, ce l'avrei avuta anche in caso di scelta del Napoli, l'ho detto anche ieri, lo ribadisco. Bravo allenatore,
3: no,
0: preparato.
3: Però remora,
0: non so se sia veramente pronto per fare un salto del genere, però...
1: Se non inizi mai, Marco.
0: Certo, se mai vieni messo alla prova non lo potrai mai capire.
1: Ma scusami, Spalletti, quando è diventato Spalletti, che a Udine ha fatto un lavoro, un super lavoro, sì. A Roma, poi si è imposto. Cioè, se non inizi mai...
0: Questo è vero. Questo
1: allora
0: è vero.
1: Italiano che deve fare? Deve aspettare 27 anni per andare in una piazza per vedere se può tenere il passo,
0: una prova deve essere fatta, insomma. Scusami Massimo che ti ho interrotto, poi c'è anche Simone che vuole
3: questa cosa qui volevo dire, insomma, è chiaro che il nome Allegri ti dà più garanzia a livello proprio di risultati, insomma, di immagini e quant'altro, però ad esempio Thiago Motta, che io stimo ancora tanto, che nessuno sento che nessuno parla più di Thiago Motta, che molto probabilmente se fosse rimasto alla Juventus magari adesso avrebbe comunque imposto l'idea di gioco e insomma è quello che aveva fatto a Bologna. Delle volte bisogna aspettare. Il problema è che un italiano va a Napoli, l'impressione è che il presidente abbia pensato così: questo mi sbaglia due partite e mi dicono ma chi abbiamo preso? Ecco, è questa. Bisogna buttarsi alle spalle un po' questo modo di pensare, perché sennò, come ha detto Stefano, a 90 anni alleneranno sempre.
0: Pure questo è vero, sì. C'è un ascoltatore, prima di andare in pausa, Alberto ci scrive: beh, è facile dire che bisogna rischiare su italiano, ma secondo voi il faraone ha voglia di buttare i miei soldi sul rischio o preferisce andare sul sicuro con un allenatore di esperienza? Ma chi gli ha detto? Però scusatemi, a oggi, a bocce ferme, chi la dice che la scelta di Allegri sia poi la scelta giusta?
1: Ma tu hai certezze per il prossimo... Allora,
0: possiamo dire che è l'allenatore di esperienza.
1: Io ho sempre sostenuto che...
0: Ma che sia la scelta giusta, sinceramente non mi sbilancerei. Anzi, io ti dico oggi...
1: Io ho sempre sostenuto, a prescindere dal grande nome o dal nome così che gli emergenti, eccetera, eccetera, tu hai certezze che nel prossimo campionato Spalletti faccia bene alla Juve, Gasperini alla Roma e quello, cioè, quant'altro, e chi si possa riconfermare? È tutto molto difficile a patto che trovi motivazioni, ti scordi un po' il curriculum che hai, cioè sono tutti in corsa in ballo. Però io quello stiamo facendo un altro tipo di discorso. Quando è che possono avere una possibilità gli italiano, che ne so, fammi un altro nome,
0: il grosso
1: della situazione, il grosso per esempio Firenze,
0: è un'opportunità, uno step di più,
1: è importante. Però per dirti, questo coraggio quando ci sarà? Secondo me lasceranno il passo i mostri sacri,
0: perdonatemi,
1: che restano tali,
0: ma
1: però hanno un vantaggio,
0: mostri sacri,
1: hanno
0: due.
1: Un vantaggio rispetto agli altri, cioè l'italiano della situazione può sbagliare una stagione e trova posto, hai capito com'è il discorso?
0: Sì,
1: è quello che ha detto Simone, è seria la cosa, mentre gli altri possono sbagliare, sono sempre richiesti,
0: ma poi
1: e non può andare, cioè, ma poi anche per equilibrare un'offerta di lavoro, una
0: ma
1: possibilità,
0: quando la Juve prende, quando...
1: ci sono allenatori condannati che devono fare risultato e altri invece che nonostante non abbiano portino,
0: poi,
1: risultati
0: poi
1: trovano spazio, o no, sbaglio Simone, Massimo?
5: No.
0: Ma poi perdonatemi, ma quando la Juve prende Conte non è che era l'allenatore che aveva vinto 200 cose, era un tentativo di prendere un emergente.
1: Ha avuto coraggio.
0: Quando il Napoli prende Sarri, ma chi era Sarri? Veniva dall'Empoli.
1: Bravissimo.
0: È stato un atto di coraggio.
1: Però siccome adesso sono diventati mostri sacri, servono anche a noi, perché sennò tu il titolo che fai? Pincoletti strabiglia a Milan. Ti serve il nome, Marco, sveglia. Allora quindi allora ci serve pure a noi. Ma non è che stiamo criticando
0: Antonio sto dicendo
1: poveri allenatori che... emergenti che devono fare, non devono sbagliare una stagione per trovare occasioni più ambiziose. E quando ha ragione Massimo, ci avranno i capelli bianchi, i baffoni bianchi, la barba bianca.
0: Antonio ci scrive:
1: Natale.
0: Non vedo club che si strappano i capelli per prendere l'italiano. Ma perché quando ha preso Sarri chi si strappava i capelli per Sarri? Perdonatemi, cioè questi sono discorsi banali.
1: Perché Spalletti da Udine a Roma
0: sono discorsi banali. Chi si è strappato i capelli per Sarri all'epoca?
1: Allegri da Cagliari a Milano vedi loro l'hanno avuto, devi farlo sto salto, perché non c'è più questa possibilità? Allora Allegri Cagliari Milan, bravo, dai, Sarri Empoli Napoli, bravissimo, Spalletti Udinese Roma, poi andiamo avanti.
0: Ma Conte,
1: chi c'è, Gasperini
0: Juve,
1: Atalanta,
0: da dove veniva? Al Bari, sarà Bari Conte.
1: Conte,
0: prendi,
1: bravo.
0: Conte,
1: Bari. No,
0: Siena, vabbè, quello che
1: Siena
0: era.
1: Juventus.
0: Non è che stava, capito?
1: È bravo.
0: Quando Berlusconi
1: poi
0: prende capello, capello che allenava.
1: Spalletti, Allegri sono diventati
0: fenomeni. Allenava quando Berlusconi prende capello, che allenava capello. Ricordiamocela la storia, perché poi
5: la primavera.
0: Dai, break, torniamo tra pochissimo. Piccolo break e torniamo subito, apriamo pure un po' le linee, dai.

0: Bene, bene, siamo tornati sempre con voi. Tanti messaggi, caro Stefano.
1: Ma che
0: caro
1: pensano Stefano? I nostri amici su questo bellissimo dibattito che ha sollevato Braglia, Simone Braglia?
0: Per esempio c'è Antonio, che è uno di quelli più... c'è tutta una sua teoria, però dice allenatori giovani che hanno fallito il salto in una grande sono più di quelli che hanno fatto
1: vabbè,
0: bene.
1: Ma se mai cominciano, però, amico caro.
0: Anche Gasperini fallì all'Inter. Guarda, questa cosa di Gasperini la trovo.
1: Ma è stato 20 giorni.
0: Di una cosa veramente fuori luogo. Perché uno dice, oh, Gasperini, ma ve lo ricordate che cos'era l'Inter in quel momento? E magari non era pronto nemmeno Gasperini, fu fatto un tentativo, ma dopo Gasperini si è ricostruito nuovamente. E ha fatto un percorso fino ad arrivare all'Atalanta e fino ad arrivare alla Roma. Mi sembra che Gasperini meriti di tutto rispetto per quello che ha fatto nella sua carriera. Però si è portato dietro sta cosa dell'Inter, che è stato qualche mese in un Inter che era una roba, un disastro praticamente post Mourinho, e quanti hanno fallito. Però Gasperini viene proprio sempre marchiato con sta cosa dell'Inter. È una cosa proprio veramente... Mi dà un
1: Braglia,
0: fastidio.
1: Hai sollevato un bel dibattito, eh?
2: Siamo qui per questo.
0: Sentiamo qualche audio, che poi c'è un altro tema da chiedere. Dai, vai, audio, vai di audio.
3: Salve ragazzi. Secondo me l'allenatore del il presidente del Napoli, De Laurentiis, ci ha visto giusto. Visto il panorama calcistico, secondo me lui considera una squadra forte il suo Napoli, per cui chi meglio di Allegri sa utilizzare e far rendere al meglio i giocatori a disposizione, una squadra che potenzialmente potrebbe vincere, per cui penso che la scelta sia giusta. Salve.
0: Scelta giusta secondo il nostro amico. Un altro ancora, dai, poi tanto noi ci siamo già espressi. Sentiamo un secondo, vai.
4: A me hanno preso Gattuso, per italiano mi sarei strappato ben altro quei capelli.
0: È vero, pure Gattuso, scelta... Non so se volete comunicare, commentarla, Orlando.
5: Ma io ho già detto...
0: non mi ricordo, scusami, sono un po' rimbambito.
5: No, nel senso del, ma che scelta è? Non ha senso. Poi dopo, chiaramente, come dice Stefano, il campo è quello che decide, che parla, ma... Gattuso... Boh, non lo so... una Lazio che vive un momento di veramente drammatico sportivamente parlando, no? Con la tifoseria inferocita e tutto, e tu mi porti a casa Gattuso, mi dai l'impressione che vuoi una squadra, molto probabilmente andrai a costruire una squadra meno forte di quella di quest'anno, ecco. Questa è la sensazione.
0: Quindi non ti...
5: e punti su un allenatore che è bravo a fare gruppo in queste cose. Hai visto Gattuso comunque è bravo in queste situazioni, l'aveva fatto anche in nazionale, però poi dopo sono i giocatori in campo che ti fanno la differenza. No, cioè, non la capisco questa mossa di
0: vabbè, ma da Lazio è difficile capire un po' le cose, insomma, non solo questo.
5: No, infatti, gli auguro il bene, ma vedo luci non buone in casa Lazio. Spero di sbagliarmi.
0: Simone?
6: Sì, sono d'accordo con Massimo, non aggiungo altro di quanto ho detto, ma io già quando l'ha visitato la notizia... Sì. Non lo so, ero dubbioso. Cioè, io fossi stato Gattuso, che conosco, ma al di là di... Cioè, sembra quasi che abbia la fretta per forza di rimettersi in gioco, ma lo capisco, per amor del cielo. Però la Lazio sarebbe, in questo momento sarebbe forse, senza nulla togliere, con tutto il rispetto per i tifosi della Lazio e quant'altro, ma sarebbe una delle società insieme al Milan nelle quali non andrei mai.
0: Sì, però dove va Gattuso se non va alla Lazio? Perdonatemi, se vuoi allenare.
1: Poteva andare a Torino.
5: Ma delle volte star fermi anche un anno non è che fa male, cioè voglio dire, con tutto lo... cioè, è vero, perché poi la gente dice ma gli allenatori guadagnano, ma vivono quelli italiani, no? Soprattutto vivono stagioni. Io ho visto quella di Vanoli qui quest'anno a Firenze, no? Che aveva un compito Ma uno stress che uno gli viene da dire: aspetta un anno, mi fermo perché devo pensare anche alla salute, no? Invece imperterriti subito, nazionale, fuori, via, dentro, Lazio, boh, io non capisco. Non capisco. Bravi comunque ad accettare, perché bisogna anche essere convinti ad accettare una piazza così complicata come quella della Lazio, perché non è che vai al Sassuolo, vai in questi posti dove puoi respirare. Vai alla Lazio.
0: Allora, apriamo anche se ci sono delle domande.
2: Massimo,
0: non
2: è mica detto che il Sassuolo adesso sia peggio della Lazio, cioè è meglio il Sassuolo in questo momento. Rispetto alla Lazio, cioè,
5: ma se vai male, capisco, a Sassuolo, se perdi tre partite a Sassuolo
0: non ti dicono niente, che
5: te
0: dicono,
5: non ti dicono niente,
0: che te dicono,
5: tre partite
0: qui già quando, qui te contestano prima dei partiti. Figurati se perdi tre partite. Allora, 331-8200-213, se ci sono anche domande magari da fare a nostri amici qui a Impallomenia, a Braglia e Orlando, anche domande scomode,
1: considerazioni, no?
0: anche considerazioni, ma pure domande scomode, mica siamo qui solo per, capito, pettinare le bambole, dai, via.
7: Per quanto riguarda il discorso di primavera, infatti se si va a vedere Inter, Juve e Atalanta, che hanno la seconda squadra, squadra B, quindi in primavera stanno facendo giocare tutta gente 2008-2007, non sono riusciti ad arrivare in alto in campionato, perché giocando contro gente di 1-2 anni più grandi non riescono a imporsi. Ecco perché le squadre, diciamo, che hanno la seconda squadra secondo me sono avvantaggiate per un futuro, perché invece di fargli fare a 20 anni la primavera, gli fa fare un campionato di Serie C dove il calcio è già calcio vero.
0: Vabbè, un'altra ancora, dai.
8: Ciao Maracanè. Fabio da Bergamo.
1: Ciao,
8: ciao Stefano, ciao Marco, ciao Simone. Il discorso degli allenatori che stavate dicendo, si dovrebbe puntare sui giovani. Palladino a Bergamo ha dimostrato che ci poteva stare, però il primo tempo che ha fatto con il Bayer è imbarazzante, la squadra che ha messo giù. Poi la società gli propone 3 anni di rinnovo e lui dice no, preferisce fare anno per anno, perché se arriva lo squadrone a chiamarlo, allora è meglio che venga Sarri, che è più umile, e è un maestro di calcio e ha ancora qualcosa da dire. Ciao, siete bravissimi, buona giornata.
0: Allora, grazie per la considerazione. Una domanda per Braglio da parte di Alessandro: ma come farà il Milan a fare una squadra decente visti i limiti economici e senza fare cessioni importanti? Si prospetta un periodo di centroclassifica. La miseria. Centroclassifica, c'ha paura il nostro amico Simone.
9: No, quello no. Il problema è che il problema del Milan sono l'identificazione dei ruoli che deve avere, chi deve fare cosa, e il problema è scegliere l'allenatore giusto che conosca il campionato italiano.
0: È una parola, chi scegliere? Ma ci sono dei nomi che io alcuni proprio non so chi sono. Mo è spuntato un altro. Marco Ragnik, veramente decide tutto lui.
1: Ragnik.
0: Guarda che io sono un po' preoccupato.
9: Sì, ma la venuta di Ragnic, cioè, mi dà
10: siamo,
9: mi sembra,
10: cognome.
9: Siamo tornati alla prima del Covid, cioè quando praticamente allora, ma la società è di Red Bird o è di, perché Ragnic è rispuntato fuori.
1: Ho capito, ma sempre le stesse cose, diciamo, Simone, dai, su storia. Ormai la società, però, è questa, che bisogna Ragnic fare?
9: Ma se la linea è sempre quella, vuol dire che comunque nel campionato italiano questo tipo di società non vanno bene.
0: Che dobbiamo fare? Dai, dammi un altro audio, 331-8200-213, vai.
11: Marco, buongiorno Stefano. Allora,
1: sì, ciao.
11: Io spero che questa volta Allegri non fallisca ancora a Napoli con la squadra che ha. Se dovesse fallire a Napoli, deve espatriare. Buongiorno a tutti.
0: Va bene, buongiorno a tutti. Vabbè. Senti come ride Braglio. Dammi un altro di messaggio.
9: Franco Ordine.
0: Dai.
12: Buongiorno a tutti. Sono Mario da Lecce.
0: Sì, Mario da Lecce.
12: Vi ringrazio
10: sempre per la possibilità che ci date.
1: Ma Mario, non ti preoccupare, di la tua, ma ogni volta fai quello. Ci emoziona questo cappello
10: quotidianamente. Mario. Ci dà.
0: Ok. Grazie.
10: E per questo rimane un calcio fantastico, un gioco fantastico.
1: Grazie Mario.
10: Allora mi vorrei soffermare sulla questione Allegri.
1: Vai.
10: Allora, a volte pensare male ci si azzecca. Allora, Allegri è stato scientificamente fatto fuori da persone che vedremo in seguito chi saranno. Un indizio particolare è l'espulsione dopo 20 minuti di Tomori in una partita determinante come quella del Sassuolo.
0: Ma da chi è stato fatto fuori, dai ragazzi, ma da chi è stato fatto fuori, a me pure sto discorso, uno viene fatto fuori, dai,
1: comunque,
0: ma da chi viene fatto
1: Baldini
0: fuori?
1: Baldini la pensa,
0: dai,
1: come Braglia, cioè? Silvio Baldini,
0: che detto?
1: Ha detto delle cose molto
0: tosse. Aspetta che le vado a prendere, intanto cose, ha detto che lui non gli interessa.
1: Ha detto no, Baldini, contro il curriculum, io non, il pavone non lo che, leggi, ha fatto ha detto dichiarazioni.
0: Ecco,
1: Silvio,
0: no, eccolo qui, Baldini
1: mica
0: dice,
1: ridere,
0: prossimo CT, potrei dire Guardiola o Fabregas, ma ci sono tanti italiani bravi, capito? Ha parlato, ha detto, magari ce ne sono anche italiani, i nomi che si sentono sono in grado di dare un'impronta. Io spero che chi arriverà possa essere una persona a cui io sia utile. Non un impiccio. Poi il calcio italiano è in mano a dei dirigenti che pensano ai propri interessi e non alla crescita del calcio, del gioco del calcio. Si punta a fare mercato con giocatori anziani e non con i giovani, perché questo aiuta a fare i propri interessi. Non mi devo nascondere, sono cose che ho sempre detto. Alcune persone le chiamo le stofanti e spesso questi hanno in mano le redini di questo gioco. Finché non ci saranno dirigenti seri sarà un problema. Bella stoccata, eh?
1: Commenti? Simone, Massimo, vai Massimo.
12: No, è un mio idolo, è un mio idolo Baldini, e dice cose giuste. Beh, sull'allenatore ha ragione, anche perché io sono sempre convinto, più convinto, che alla fine sia Conte che andrà in nazionale, l'avevo già detto un mese fa. E poi sul fatto del calcio in mano a gente incompetente, basta vedere i risultati, Stefano, è sotto gli occhi di tutti, ha ragione, ma purtroppo con tutte queste proprietà americane, con tutti questi dirigenti che di calcio capiscono poco ma sono bravi magari con
0: pensa
12: i numeri,
0: pensa Spalletti che deve parlare con Cumulli,
12: c'è, capito, tutte queste situazioni stanno portando a questi risultati. I vecchi dirigenti di una volta bravi proprio a fare i dirigenti, e ce n'è sempre meno nel nostro campionato.
1: Simone,
13: c'è solo una squadra che ha ancora quel tipo di conduzione, ed è la squadra che a sorpresa è andata in Champions League, ma non perché sono di Como, perché c'è il rispetto dei ruoli, Massimo. Guarda, io sul discorso legato all'allenatore della nazionale non sono d'accordo con te su Conte. Io lascerei, guarda, al 101% lascerei Baldini.
1: Anch'io.
13: In nazionale.
0: Ma perché, dai ragazzi, però comunque... ma se può lasciare Baldini con tutto il bene che uno gli può volere, dai, però
1: Marco, allora prima una cosa, facciamo un discorso,
0: ma
1: poi ne facciamo un altro.
0: Baldini, no, dai,
1: allora...
0: ha fatto un percorso, ha fatto una carriera, mo
1: ma
0: tutto
1: che
0: quello
1: dire,
0: che volete,
1: Baldini,
0: però
1: che
0: Baldini,
1: cosa c'è in meno degli
0: in
1: altri,
0: nazionale, no? Dai,
1: perché?
0: Su.
1: Perché?
0: Vabbè, io
1: almeno butta allora, dentro qualche giocatore. Abbiamo fatto delle figure di M, di Melma. E adesso ci preoccupiamo se giocherà qualche giovane sconosciuto. Io me lo vedrò se amichevoli per vedere un attimo se c'è qualcosa di buono. Se non c'è qualcosa di buono, però insomma, almeno il coraggio di buttarli dentro, o no?
0: Vabbè,
1: no, facciamo giocare.
12: Silvio, poi
0: incredibile. Guarda, sono incazzato nero perché hanno fermato mentre sta a far tempo migliore e c'è una moto.
1: Vabbè,
0: da
1: ma non è
0: possibile.
1: Ma non è professionale,
0: ma capito,
1: da parte
0: ma
1: tua.
0: Io sto devo dare un aggiornamento. Qui.
1: Ma sono un'ora che te ne frega niente di quello che diciamo. Poi
0: niente,
1: viene
0: qui.
1: Distratto dalla MotoGP.
0: Ma
1: Massimo,
0: qui fanno
1: Simone,
0: un macello,
1: non dai un'immagine seria.
12: Facendo un discorso serio,
1: tu te vai a vedere le gomme bucate, gli incidenti.
0: Vabbè, no, però io prima ho detto una cosa che non avete preso nessuno. Ho detto, quale? Pensate Spalletti che deve parlare con Como lì.
1: Vabbè, che è?
0: Come che? Ho detto una cosa che non avete preso nessuno. Ho detto, quale? Pensate Spalletti che deve parlare con Como lì.
1: Vabbè, che è?
0: Come che? Come che?
1: Ma è la...

0: Non parli, lo superi?
1: Lo superi. Spalletti, se ha l'autorizzazione da Elkan di superarlo, gli dirà: senta, quando è dentro che dà la formazione, come faceva, guarda, racconto questo aneddoto.
0: Dai, racconta.
1: Per farti capire com'era grande Silvio Berlusconi.
0: Vai.
1: Entrò in spogliatoio, c'era Capello che dava la formazione. A un certo punto Capello ha detto: scusi presidente, però devo parlare con la squadra. Presidente, senza dire niente, è uscito. Cioè, vi rendete conto, un presidente come Berlusconi che comunque mette...
0: Quindi non era vero che dava lui la formazione?
1: In quel caso però lui ha capito che era il momento di uscire,
0: di farsi, cioè, da parte.
2: Poi, cioè, però magari in camera carità, che sia la prima o l'ultima
1: sicuramente,
2: volta.
1: Sicuramente, sicuramente. era per dire che molto probabilmente come lì Spalletti gli dirà: francese, che fra l'altro questi qui ci hanno fatto giocare Sinner a mezzogiorno, sono anche incazzato ancora di più con i francesi.
0: A parte tutto,
1: dai, io penso che o trova subito un feeling, se no è una stagione è veramente da incubo ancora, e la Juve non se lo può permettere. Dai.
0: Aspetta, abbiamo ancora le dirette. 331-82-00-23, oggi messaggi a go-go, via, ultimi messaggi.
3: Salve, sono un tifoso del Napoli da oltre 50 anni.
0: Auguri.
3: E quest'anno per la prima volta non tiferò. No. Napoli, mi asterrò dal seguire Napoli,
0: effettivamente
3: è importante la scelta di Allegri.
2: Fatti una bella vacanza,
3: non voglio
2: al Maradona
3: offenderlo, ma è l'anticalcio.
2: Adesso non esageriamo.
0: Allora facciamo una cosa: date un consiglio a questo amico tifoso.
2: Vacanza, rilassati e torna al Maradona.
0: Braglia, un consiglio a questo amico che dice questa cosa forte, che non vuole andare perché c'è Allegri. Dagli un consiglio.
4: No, beh, il consiglio è la volontà sua, io lo rispetto, anche perché
0: pensavo che dicessi cambia squadra.
4: Io la rispetto, guarda, perché comunque
2: perché sei un ruffiano.
0: Ma non si può andare allo stadio, sì, perché c'è un allenatore che non ti piace, ragazzi. Vabbè, che messaggio, cioè, dai, su Orlando, digli qualcosa.
1: Ma quello, Marco, poi è un po' è finito il campionato, lo stress.
2: Sì, sì.
0: Pure loro sono stressati.
2: Siamo tutti stressati.
1: Sì, pure lui, hai detto bene. Un mese di vacanza. Cosa succede?
2: Al lago di Como.
1: Allegri, allora almeno questa volta
0: sì.
1: Spero che capisca che ha una squadra davanti e che può giocare un determinato gioco, che non vada lì ancora una volta,
2: che la sguinzagli un po' in avanti,
0: ma perché dite queste cose che dopo ve credono, dai.
1: Invece,
0: ma che sguinzaglia,
2: Neres, Alisson,
0: aspetta,
2: Politano.
0: Allora, aspetta, che poi c'è una domanda pure per un confronto di portieri che chiediamo subito a Braglia. Però altro audio, dai, 331-82-00-23.
5: Volevo chiedere a Pallomene e agli altri interlocutori come immagina, cioè qual è stato il percorso logico che ha portato De Laurentiis da italiano a poi scegliere Higgins,
0: che comunque si tratta
5: di due allenatori
2: il calcio
5: penso in modo diametralmente opposta. Quindi non so come fa
2: il metodo presidente abbiamo capito
0: come ha fatto
2: il metodo. Aurelio è molto semplice, fa un casting allargato dove tutti si sentono sono il prossimo allenatore del Napoli,
0: ti fa sentire tutti allenatori e poi decide lui,
2: poi alla fine dice: beh, ma questo non mi ha convinto, quell'altro Allegri
0: aveva già deciso,
2: esatto,
0: me.
2: Via
0: dice,
2: è molto semplice perché sono una squadra forte, voglio crescere a livello internazionale, mi
0: Allegri.
2: Serve uno di esperto,
0: certo,
2: che stressi certo. Poco la squadra,
0: però stressa al pubblico capito?
2: Ho capito, ma poi lo riconquisterà.
0: Braglia, una risposta: come ha fatto secondo te ad arrivare a questa scelta?
4: Proprio cavallino.
0: Non ho capito che hai detto.

0: Oggi stiamo un po' esagerando.
1: Oggi, dai, Braglia.
2: Ha fatto testo croce,
1: mi sembra. No, dai. Orlando, qual è stato il criterio?
3: No, Stefano
1: ha ragione.
3: Ha detto perfettamente, perché ha pensato anche alla Champions, soprattutto alla Champions.
1: Sì, sono d'accordo anch'io.
3: Lui vuole crescere lì, vuole diventare più importante in Europa, e in questo Allegri ha sempre detto, anche quest'anno, mi manca la Champions. Dunque, valutazione di Stefano è perfetta.
1: Braglia, era più forte Lorieri o Cervone? Ti chiedono.
2: Cervone.
1: Paolo Conti o Bordon?
2: Bordon.
1: Castellini o Silvano Martina?
2: Questo è un difficile. Luciano Castellini, Giaguaro.
1: Giaguaro era forte. Giaguaro. Faf o Predom?
2: Faf.
1: Pure quell'altro era forte, però.
2: A me piace più Faf.
1: Sì, no. Poi c'è Luciano che scrive: che... sono interista, Allegri al Napoli, mi preoccupa con la squadra che ha a disposizione.
0: Lo vedi? Acciughina, attenzione. Sottovalutatelo.
1: Dunque, dammi un altro audio e poi ci fermiamo, dai. Vabbè, un altro audio. Tanto attenzione che c'è un Marquez scatenato.
4: Io penso come Stefano. Intanto saluto tutti. Cioè, non è facile riconfermarsi, ma per chiunque. Io credo che ogni stagione, dal primo di settembre, perché secondo me a mercato chiuso la stagione comincia, un allenatore parte da zero. E quindi quello fatto l'anno prima o gli anni prima, non conta niente, che ha fatto bene e che ha fatto male, perché
0: non conta più
4: ci sono
0: il nome,
4: calciatori che non riescono più a ripetersi.
0: Bravo, vedi che non mi ha frainteso.
4: Basta, c'è un all'altro, figuriamoci l'allenatore, che l'allenatore alla fine lui deve spiegare dei concetti, poi deve sperare che quelli che ha davanti li assimilano e li portano in campo.
0: Hai capito, Marco?
1: Ho capito.
0: Ma tu a Roma.
1: No, aspettate,
0: Massimo,
1: che c'è una notizia,
0: Simone,
1: che posso dare in
0: ma una cosa oggi
1: proprio,
0: una cosa
1: attenzione,
0: è ingovernabile.
1: Attenzione,
0: ma impazzisce con sta MotoGP, ragazzi, fermatelo.
1: Vi sto dando una notizia incredibile, vediamo, ultimi giri, ultime curve. Ragazzi, questo viene da due operazioni negli ultimi 10 giorni.
0: Che ha stampato
1: è
0: il
1: salito
0: tempo
1: in moto, sta piazzando a 5 minuti dal termine il miglior tempo al Mugello. È pazzesco. Sta andando
0: ma chi
1: come un
0: però?
1: Treno.
0: Devi dire chi?
1: Marc Marquez, attenzione, bravo. Ultima curva, scoda la moto, la mette dritta,
0: e stampa una...
1: attenzione, è lanciatissimo sul traguardo, vediamo proprio una questione di millesimi, vediamo se stampa il miglior tempo, Marc Marquez, strepitoso.
0: Ecco, impazzito.
1: Strepitoso.
0: Orlando, Braglia,
1: strepitoso.
0: Simone,
1: strepitoso.
0: Massimo, miei cari amici, mi prendo una vacanza perché
1: strepitoso.
0: Il conduttore ha sbroccato.
1: Ma attenzione, Bagnaia risponde, Bagnaia risponde anche di Gian Antonio, grande finale a 4 minuti dal termine.
0: Va bene,
1: mi fermo qui.
3: Allora andiamo a vederli tutti, vai.
1: Mi fermo qui. Un saluto a Massimo Orlando,
3: ciao,
1: e Simone Braglia.
0: Ciao Simone.
1: Break
0: ciao
1: per noi.

0: Allora, siamo tornati, stavo dando un'occhiata a questa. Allora, dunque, intanto Di Gianantonio fa il miglior tempo in MotoGP, poi domani le ultime prove, quindi con Marc Marquez che rientra, al rientro dopo l'operazione, si piazza al sesto posto, ma sono tutti veramente vicino come tempo, quindi domani veramente sarà un'altra bella giornata di prove. Allora, detto questo, senti Stefano,
1: sì.
0: Io ragioniamoci un attimo su questa cosa che stavamo pensando io e te, cioè nel senso la conferma di Comolico Spalletti, che insomma questo sia l'indirizzo dato da Elkan, l'ha detto chiaramente, quindi mettetevi d'accordo, trovate un punto d'incontro, fate pace e andiamo avanti, facciamo il mercato, adesso vediamo che tipo di mercato. Si parte con loro e se le cose dovessero andare male potrebbero rischiare entrambi.
1: Mi auguro per loro che
0: no, però potrebbero rischiare entrambi. E a quel punto no, se Conte rimane fuori.
1: Allora voglio dire, secondo me alla Juve
0: Conte, Chiellini.
1: Ma adesso
0: vecchia Juve.
1: Siamo nella fantascienza. Nel campo proprio delle di ipotesi adesso veramente difficilmente realizzabili. Però tutto può succedere nel calcio, lo sappiamo. Ma l'importante è che adesso Luciano Spalletti con Mollì insieme tutte e due trovino un'intesa, un'unità di intenti. Poi non so le dinamiche interne, a che punto è la situazione, ma soprattutto ecco una cosa fondamentale per il bene della Juventus e della prossima stagione è che facciano le cose con un tempismo corretto, Marco. Cioè mi riferisco al mercato, alle scelte, agli obiettivi che si possono raggiungere e che non si possono raggiungere, senza ricerche spasmodiche per su giocatori che è impossibile da prendere, tutte ste fatiche, ecco. Fare una cosa bella delineata, condivisa e poi lavora al campo. E lì Spalletti che può fare la differenza, ma Spalletti deve essere messo in condizione di non essere irritato.
0: Sì,
1: cioè,
0: sono d'accordo.
1: Spalletti si deve irritare perché pareggia o perde una partita, non perché c'ha una cosa che non può dire e che deve sopportare all'interno, lo devi sgravare di questo, se no poi se, questo è il mio punto di vista,
0: mia opinione.
1: Se no altrimenti è meglio che non si parta nemmeno insieme subito, perché se no si creano equivoci, intendimenti, nervosismi, tensioni,
0: c'è dubbio,
1: che poi già ce l'hai per le partite che devi vincere,
0: c'è dubbio, non c'è dubbio.
1: Lo devi mettere in condizione, ma non significa che lui poi debba essere dire così sereno e tranquillo, no. Però deve essere messo in condizione di non essere sfruculiato, irritato. Questa io la penso così.
0: No,
1: e se non giochino che tu non sai mai, no?
0: È vero.
1: Dove puoi andare a parare? Ed è nocivo e negativo.
0: Allora, facciamo una cosa. Audio, una serie di audio.
1: Vai.
2: Buonasera, secondo me.
0: Buonasera.
2: Discorso lo stadio, di Silvio Baldini non fa una piega e secondo me ce l'aveva con i dirigenti tipo, non so, forse il direttore sportivo dell'Atalanta, gente che vende i giovani a 50 milioni dopo una stagione buona. Secondo me c'è bisogno di dimensionamento. I giocatori forti, i giovani devono essere venduti alle squadre a buon prezzo. Perché sennò vanno all'estero.
0: Diamo anche un'ufficialità, andiamo su tutto mercato web, perché Bologna Miranda sarà rosso-blu fino al 30 giugno del 2028. C'è il comunicato del club, eccolo qui, è ufficiale. Juan Miranda ha rinnovato il suo contratto con il Bologna fino al 30 giugno del 2028. A comunicarlo è stato proprio il club Felsinio con
1: buon
0: un comunicato pubblicato poco fa. E quindi Juan Miranda fino al 30 giugno 2028. Audio.
3: Direttore, buongiorno, buongiorno Stefano, ma posso fare una domanda un po' privata?
1: No.
3: Ma nei momenti, in quel minuto di pausa, cosa fate?
0: E che facciamo?
3: C'è qualcosa in frigo o rosso, bianco, spumeggiante, cos'è?
0: No, guarda.
1: Spumeggiante.
3: Avete oggi un'aria frizzante?
0: C'è l'acqua?
3: Oggi
0: sì.
3: Acqua,
0: c'è dell'acqua.
1: Oggi
0: lì.
1: Sì, no, proprio guarda, acqua e basta.
0: Acqua e basta. Anche noi
1: fa, grande,
0: basta.
1: Fa un grande caldo.
0: Siamo
1: non
0: ancora
1: come
0: sportivi dentro.
1: Dalle due parti, capito? A Berlino.
0: È vero. Siamo sportivi dentro e continuiamo a bere acqua. capito?
1: Saranno state queste qualifiche della moto.
0: Queste qualifiche. Vai con un altro audio 331 82 00 23. Ma dobbiamo mantenere.
4: Ciao Marco, ciao Stefano, ancora Robertino da Torino.
0: Ciao Robertino.
4: Più che altro che io mi chiedo, ma come fa un dirigente che lavora in Italia a non parlare l'italiano? Cioè, io vado fuori, ma già, non, già per me non lo doveva fare Ronaldo.
1: Pensa che ci sono italiani che non parlano l'italiano.
4: Quando Spalletti inizia a parlargli delle sue filosofie, come lì che capisce. Ciao.
1: Beh, però accontentati di Robertino, tu sei, mi sembri una persona molto intelligente. Sì, ci sono italiani che non sanno parlare l'italiano. Ancora peggio.
0: Andrea ci scrive, a parte il giaguaro, io avrei risposto tutto il contrario di Braglia. Vabbè, glielo diciamo la prossima volta, lunedì.
1: Sì.
0: Vai con un altro audio 331 82 00 23.
5: Ciao, sono Nino da Torino. Allora, riguardo il discorso di Allegri e Napoli, secondo me hanno fatto bene a prendere Allegri. Riguardo soprattutto la Juventus, perché riguardo quest'anno, secondo me Allegri, se il prossimo anno supera il girone, ha già fatto meglio di Conte. E poi se vince il campionato, arriva secondo, poi arriva in Champions, ha fatto la stessa identica cosa che ha fatto Conte. Boh, io la penso così. L'ultima cosa, Marco, Marquez come sta andando? Perché sono un super.
1: Ha stampato il miglior tempo.
0: No, aveva stampato un buon tempo, adesso è finito sesto, ma c'è molta contentezza perché rientrava dopo questo infortunio e due interventi. Mi sembra che sia andato molto bene, un bel segnale. Sesto posto, poi le prove definitive ci saranno domani mattina. E quindi vai con un altro audio.
6: Ciao Marco Luigi, ma questi piloti sono fatti di plastica, non lo so, due posizioni, questo già va in pole position, non lo so, questo è una razza di persone particolari ai piloti, credo che per fare il pilota non deve avere paura di morire, e perché molti secondo me sono fuori di testa. Ciao Marco.
1: Ma non ci penso.
0: No, ma di testa sono... quello che per noi faccio un esempio velocissimo, Stefano. Lui si è avuto un infortunio al piede, è stato operato. Alla domanda del piede come sta, ha detto: no, ma io il piede potevo rientrare anche la settimana precedente.
1: Il problema è stato
0: la spalla. Che ho avuto un problema un po' più lungo e più serio. Quindi questo ci fa capire che delle rotture che per noi potrebbero causare, che ne so, 15-20 giorni di.
1: Però ecco, la spalla tu.
0: Spalla guidando, devi fare forza sulla moto, quello è chiaro. Però per il piede ci sono stati piloti che hanno corso addirittura col gesso, con parti della caviglia ingessata. questi sono
1: pirati.
0: Sono un po' folli, bisogna dire la verità. Po' di un pizzico di follia c'è in questi diciamo sportivi che praticano, che vanno in moto, insomma.
1: Però per me non so se sei d'accordo, se io devo definire l'atleta degli atleti, secondo me il pilota di Formula 1, poi dietro quelli della MotoGP. Tu non sai che preparazione fa un pilota.
0: Ma anche loro, però adesso anche quelli della MotoGP sono.
1: Considera una preparazione mostruosa. Sono degli atleti incredibili.
0: Considera che i piloti della moto devono avere una preparazione molto. Non tanto muscolosa grossa, ma una resistenza enorme, perché questi arrivano in staccata, che ne so, rettilineo 350, 370 e ti trovi a 100 o a 80. Tu pensa che staccata hai passando da una velocità così ad una velocità bassa, cioè devi avere una forza muscolare, non tanto, ripeto, quanto di resistenza proprio. Quindi pure loro, però è vero, adesso sti piloti fanno delle preparazioni.
1: No, io
0: mi ricordo Senna, ho visto gli allenamenti di Senna che erano
1: io mi è capitato proprio
0: pazzeschi,
1: grande Michael Schumacher, Madonna di Campiglio, mamma mia, ma se svegliava alle 4 di mattina, mi è capitato di incrociarlo e finiva alle 7 di sera, quindi tra palestra, corsa sul rullo, sci la mattina e il pomeriggio, massacro, faceva una cosa, il ritiro, ma che lo stesso Fisichella, insomma, voglio dire, la preparazione dei piloti di Formula 1 è pazzesca, devono stare a mille.
0: Andiamo a sentire un altro audio, dai, ormai sono tutti veramente.
7: Oggi bellissima puntata sul cazzeggio. No, tutti i genitori del Salento sono grati a Corbino che finalmente se n'è andato via.
0: Perché?
7: Così sicuramente uscirà un altro Conte, Garzia, Moriero, eccetera, eccetera.
0: Sta cosa lo sai che nel Salento...
1: Non l'ho capita.
0: No, su Corbino, perché lui è uno che ha preso molti stranieri e quindi gli ha rimproverato questa cosa. E ti ricordi che anche Garzia tempo fa ce lo disse, no? Una volta 7-8 giocatori della primavera del Lecce andavano in prima squadra, tra cui c'era Antonio Conte. Garcia e tutta una serie di giocatori, Moriero, tutta una serie di giocatori. E in effetti è stato sempre l'appunto che è stato fatto a Corvino, cioè molto bravo a individuare, a scoprire giocatori all'estero, perché ieri abbiamo letto la top 10, ci cioè sono dei 10 giocatori che poi hanno trovato riscontro anche in club importantissimi. Però gli veniva sempre rimproverato questo, Stefano, di una ricerca soprattutto degli stranieri, non degli italiani. E lui rispondeva sempre che gli italiani costano di più.
1: Eh sì, è tutto là, un discorso economico. Non capisco perché, però così.
0: Andiamo a un altro audio, vai. Ah, dobbiamo, aspetta che però ci sono dei messaggi scritti che volevo recuperare velocemente. Dunque, grandissimo errore quello, secondo il nostro amico Federico, di De Laurentiis. In Italia funzionano queste tre dinamiche: la squadra più forte che vince anche con un allenatore di media qualità, non top, Inter Chivu; le squadre dove l'allenatore decide tutto, Napoli Conte, Como Fabregas; le squadre dove sono i tifosi che supportano e decidono l'allenatore e chi se ne deve andare, Roma, con i tifosi che confermano la fiducia a Gasperini ed esonerano Ranieri; nelle squadre di vertice non c'è più spazio per gli aziendalisti, per i più difensivisti, mal sopportati dai tifosi. Beh, non so, questa è una visione di Federico, però mi sembra che... io non condivido molto sta roba qua. Per me i tifosi indecidono chi rimane o meno, la vedo così.
1: Assolutamente. Insomma,
0: poi, con tutto il rispetto, adesso io posso capire che è stato mandato via Ranieri, e quindi Ranieri è un molto legato alla Roma, cioè, però non è che hanno mandato via l'allenatore, non è che hanno mandato via uno che cioè,
1: sì, ma lì mica hanno deciso i tifosi,
0: ha deciso la società, perché ha voluto intraprendere la strada dell'allenatore, quindi ha tutelato l'allenatore,
1: c'è stato un problema,
0: è stato un problema, ha scelto l'allenatore. Non credo che hanno detto aspetta vediamo il sentimento popolare e poi noi decidiamo. Ma veramente credete che funziona così gestire una società? Cioè, questo mi sembra un pensiero che a quel punto possiamo andare a gestire la società pure io e Stefano, uno che passa per viene a gestire pure te, che dopo facciamo un sondaggio telefonico.
1: Non saremmo in grado.
0: Ma dai, ragazzi, cioè, a me sembra veramente io sono ancora convinto che gli allenatori non possono decidere tutto, ma decidono in base a delle linee che devono comunque seguire. Poi possono dire no, sto giocatore non lo voglio, questo è evidente, sì. Però ci sono delle linee, Stefano, credo, no? Cioè la società dice guarda,
1: ma non ci può essere una scelta, non ci possono essere scelte unilaterali da una parte e dall'altra, sì, da una parte e dall'altra. Quindi ti devi venire incontro.
0: Cioè, io la penso così.
1: No, no. Cioè i soldi a disposizione, il direttore sportivo, la figura del direttore sportivo e dall'allenatore, deve andare tutto
0: esatto,
1: ma non è che ci deve essere un dominio, una prevalenza di uno sull'altro, però ci deve essere rispetto dei ruoli e soprattutto una sensibilità, questo sì, nei confronti dell'allenatore, perché poi è lui che lavora e che butta giù la squadra in campo. E
0: poi guarda, voglio dire una cosa su Chivu, quando dice per esempio un allenatore non top, e però che ne sappiamo che questo non siamo di fronte ad un allenatore top? Noi possiamo, cioè, questo è il primo anno, prende l'Inter e vince scudetto e Coppa Italia. Mi sembra un bel cominciare.
1: Beh, direi.
0: Poi adesso arriverà il bello e il difficile, perché si dovrà confermare.
1: Si vive e si lavora anche per questo.
0: Vediamo il secondo anno e potremmo essere di fronte ad un allenatore molto, molto, molto bravo e preparato, giovane, e aver scoperto, voglio dire, scusate, facciamo un esempio, torniamo indietro nel tempo, ma quando Conte vince il primo scudetto alla Juve, immaginavate tutti voi che stavamo di fronte ad un vincente di quel tipo, di quello che poi è diventato? No, io non te lo immaginavi, Stefano? No, però che era bravo, sì, ma
1: sì,
0: che
1: era bravo,
0: che potesse essere uno così vincente?
1: No, no. Però è forte, sì. Anche quando stava a Bari e Siena, sempre stato bravo lui.
0: Sì, sì, però ti ripeto, vincere non è facile. Dopo è andato alla Juve, col Siena non poteva vincere. Questo è chiaro,
1: il lavoro poteva che fare la Juve dei risultati, è stato strepitoso, secondo me.
0: E quindi
1: con una squadra non subito da scudetto,
0: No, no, ha voglia, certo. Allora, quindi poi per esempio dice Conte decide tutto senza se, senza ma. Non lo so se
1: secondo me non è anche come, una leggenda,
0: come possiamo pensare sempre noi.
1: È uno che si fa sentire,
0: si fa
1: che,
0: sentire, però che
1: però
0: decide
1: non è che
0: tutto.
1: Se arriva a un giocatore magari non ha richiesto lui, ah no, questo non lo allena, non credo.
0: Allora ha deciso tutto lui quest'anno e ha sbagliato un po' di operazioni che ha sbagliato. la sbagliate. Se decide tutto come dici tu, dobbiamo dire quest'anno ha sbagliato alcune scelte che poi non hanno prodotto un risultato, se è vero che decide tutto lui. Siamo arrivati quasi al termine di questo passaggio. Volevo vedere un attimo una cosa, Stefano, anche perché dopo voglio fare, torneremo un attimo sulla anche sulla questione fiorentina che va avanti un po', relativa a Grosso, però ci andiamo tra pochissimo. 331 8200 213, per i vostri messaggi. Senti Stefano, invece Bologna sembra tedesco la scelta,
1: Si è italiano, va... tedesco, eh?
0: Sì sì.
1: Cioè, eccolo, non è che qui. Va via italiano, va via tedesco, però è tedesco e italiano, cresciuto naturalmente in Germania.
0: Ah, vedi, tutto però... Mercato Web riporta anche un passaggio di
1: calabrese, poi,
0: di tedesco, quando rivelò di emozionarsi ascoltando Lucio Dalla, quindi c'è un passaggio dove viene riportato. Lui
1: sembra un buon allenatore, ha allenato il Belgio, ha avuto insomma esperienze importanti in Bundesliga, insomma, mi sembra, poi adesso in Turchia. Mi sembra un buon profilo, non lo so, tu che ne pensi? Poi
0: guarda, lo conosco
1: lì.
0: Poco per poterlo giudicare, ti devo dire la verità. Però c'è chi ne parla molto bene, quindi io ho letto un po' di cose, ma onestamente ho poco per poterlo giudicare da questo punto di vista. Mi sembra che ci sia una certa continuità con Italiano, cioè sempre un allenatore un po' propositivo, che vuole fare il gioco, quindi forse si cerca di andare in quella direzione con... da parte del club. Poi insomma lì c'è Sartori che qualcosina,
1: beh, direi
0: qualcosina sa, no? Sa, sì. 331 8200 213, ricordiamo i messaggi. Stefano da Roma, però Conte ha preso la Juve al settimo posto, Chivu ha preso l'Inter, vincente, mandatelo alla Juve e voglio vedere. Però perdonatemi.
1: Sì, ma sono paragoni che è vero quello.
0: Sì, è vero.
1: Nessuno...
0: Però chi l'ha detto che poteva vincere?
1: Non ha sottolineato l'impresa di Conte, che è stata strepitosa, cioè la costruzione della squadra e poi tre scudetti in fila, che col record credo di 102 punti. È stata un'era straordinaria, poi continuata.
0: Però
1: anche in maniera,
0: dire,
1: eccellente.
0: Anche Allegri ha preso una squadra vincente. Allora che vuol dire? Non c'aveva,
1: bravo,
0: lui non
1: no,
0: ci ha messo
1: tutto. No, ma non c'entra nulla.
0: Cioè, secondo me, ragazzi, quando tu prendi
1: guarda
0: una squadra forte,
1: non era semplice.
0: Anzi, non è facile tutt'altro. Poi tenerla in quella esatto. direzione. Cioè, noi dobbiamo pensare che se tu entri dentro una squadra dove funziona
1: secondo
0: tutto.
1: Secondo me Chivu è stato straordinario.
0: Non è
1: bravissimo.
0: Facile mantenerla,
1: lucido,
0: a quel livello.
1: Continuo,
0: cioè...
1: entusiasta, umile. Volte anche con la presunzione che non guasta, perché sennò non vai da nessuna parte.
0: No, ma poi puoi pure andare fuori strada, Stefano.
1: Certo,
0: cioè, non è detto, cioè, se tu c'hai una macchina potente, non è detto che sei capace a guidarla, potresti andare pure fuori alla prima curva.
1: Bravo.
0: Quindi voglio dire, l'Inter è vero che era una squadra forte e preparata, però dopo devi saperla mandare, puoi fare dei danni, e invece i danni non li ha fatti.
1: Quello che mi
0: ha
1: stupito di Chivu è proprio la serenità, la calma, sempre presente, bravissimo.
0: Allora, 331. Sì, sta parlando Baldini, magari vogliamo prendere un pezzettino.
1: Vai con Silvio.
0: Dai, vediamo.
8: Gravino. Perché c'è una cosa che io devo molto rispetto, perché tutte le volte che sono stato coinvolto a parlare di nazionale con loro, hanno sempre avuto affetto e stima nei miei confronti. Quindi io queste persone non le tradirò mai, anche se a volte, poi a volte quando vedo le squadre dei club che mettono gli allenatori delle primavere, anche se alcuni di questi hanno poi fatto anche bene, hanno fatto anche una buona carriera, io non condivido questo percorso, cioè approfittare delle disgrazie per entrare in gioco. Ho la possibilità di fare queste due partite e queste due partite devono essere anche di aiuto a chi verrà dopo, perché chi verrà dopo il 22 giugno deve sapere che il lavoro è stato fatto nell'Under 21, che è il lavoro più vicino per poi mandare i giocatori in nazionale maggiore, come è successo sia con Palestra che con Pisilli.
9: La spiegazione delle convocazioni, la ratio delle convocazioni, ti sei ispirato?
8: Sì, ma il discorso è questo, ho convocato il mio gruppo e ho convocato poi due giocatori di un certo livello come Donnarumma e Pio Esposito, proprio perché io vedo in funzione delle Olimpiadi la possibilità poi di riavere questi giocatori, e quindi ho anticipato questo tempo sperando appunto di andare alle Olimpiadi e un altro anno di fare appunto l'Europeo, e quindi più Esposito che non l'ho mai avuto, oppure Donnarumma, rientrano in questa possibilità.
10: Così.
0: Bene, rientriamo. Abbiamo sentito un passaggio del CT della Nazionale Baldini, che sta preparando queste amicole. Vabbè.
1: No, è piaciuto anche quest'ultimo passaggio, cioè, sì, Donnarumma più Esposito, perché lui pensa anche là, Olimpiadi ci andiamo da quando è l'ultimo, mi sono dimenticato che erano quelle di Berlino, no? No, nel senso che è importante, no? Anche lì non siamo riusciti. Bella Olimpiadi,
0: sì. Bene, ci fermiamo, break, ci torniamo fermiamo, tra poco, dai, per l'ultima parte, vai.

0: Bene, siamo tornati ancora con voi. Volevo dire, ci sono delle domande, tra l'altro molto carine, su confronti di giocatori che ci stanno chiedendo. Tra poco te le rigiro, Stefano, perché riguardano anche un po' l'epoca nostra.
1: Parla per te.
0: Lo sapevo che mi dicevi.
1: Allora, tra poco mi sa che fa gli anni tu,
0: Vabbè, a luglio, sì.
1: Ci siamo.
0: Allora, aspetta che andiamo direttamente da Radio Firenze Viola. Perché abbiamo il collegamento con Lorenzo della Giavampaola, spero di aver pronunciato bene, vero Lorenzo?
2: Sì, sì,
0: ciao,
2: sì,
0: ben trovato, ben
1: grande
0: trovato.
1: Lorenzo.
0: Grande
2: ciao,
0: Lorenzo.
2: Ragazzi.
0: Un saluto.
1: Vedo bello piazzato Lorenzo,
0: sempre amico di Lorenzo, sempre amico di Lorenzo.
1: Sei un giocatore di football americano, un bel linebacker.
2: No, non sono poi troppo, sono un bonaccione, diciamo.
0: No, vabbè,
1: sì,
0: ce la faccio da buono,
1: però... Bello piazzato.
0: Senti Lorenzo, prima cosa che ti chiedo, abbiamo parlato e letto anche un po' di approfondimenti anche su tutto il mercato web relativo allo scudetto primavera, e sì. Quindi facciamo un attimo un riepilogo della situazione e poi abbiamo letto insomma il punto di Lorenzo, un campionato primavera così è avvilente, 16-2006 su 22 in finale, a che serve? Io aggiungo poi magari se c'è tra questi giocatori della Fiorentina che hanno vinto questo titolo dopo più di 40 anni qualcuno che possiamo vedere presto in prima squadra, insomma, perché quello deve essere l'obiettivo,
2: Brasco.
0: No? Oltre
2: abbiamo
0: a lui
2: visto Brasco quest'anno, sì, Quadio anche, che sono poi i due marcatori della finale di ieri, entrambi hanno più Braschi nel finale, Quadio ha avuto qualche spezzone di partita all'inizio, soprattutto con Pioli, però effettivamente la domanda è giusta, no? 2006 magari che all'estero già gioca in prima squadra da diverso tempo, e invece qui in Italia lo ritroviamo a giocare una finale seppur importante vinta dalla Fiorentina e mancava da 43 anni, però sempre in una primavera che poi sappiamo è un calcio parecchio distante, no? da quello dei grandi, soprattutto perché poi non è un calcio professionistico ancora, per questo sono state impiantate poi in Italia in diversi club le seconde squadre. E tornando però un po' in generale a quello che ha fatto la squadra di Galloppa, ci sono diversi ragazzi, c'è anche Balbo che è un altro ragazzo che ha esordito quest'anno in prima squadra, terzino sinistro che ha preso il posto di un Gosens che non è sempre stato al top fisicamente, di un Parisi che poi purtroppo nel finale di stagione si è infortunato pesantemente al ginocchio, quindi c'è qualche ragazzo che si è affacciato alla realtà fiorentina della prima squadra, però certamente da questo punto di vista si dice sempre che i successi e i trofei a livello giovanile poi alla fine lasciano un po' il tempo che trovano, perché comunque è importante promuovere i ragazzi e avere dei ragazzi pronti per la prima squadra, quello è il vero successo di un settore giovanile.
0: Assolutamente, ne stavamo parlando proprio oggi pomeriggio con Stefano, con Simone Braglia.
1: Nell'anno del centenario questa è una grande soddisfazione per la Viola, adesso al netto di quelli all'articolo io condivido in pieno di Lorenzo Di Benedetto apparso su tuttomercatoweb.com che mi sono letto, poi anche della sottolineatura di Lorenzo, però fammi ricordare quella meravigliosa 43 anni dopo la Fiorentina di nuovo campione d'Italia primavera, che era l'83, perché l'anno successivo poi la vinse la Roma con Benetti in panchina, c'era Guerini in panchina e di alcuni calciatori, Bortolazzi sicuramente, Carobbi c'era, Cecconi che segnò in finale, andata e ritorno col Cesena, me la ricordo ancora. Ebbene, insomma, una bella cosa, perché il settore giovanile è importante. Io lo ribadisco, magari ha accennato anche oggi Silvio Baldini, che adesso ha preso l'incarico come quale città della nazionale, è importante Marco.
0: Sì, non sì.
1: Quindi al netto di questa cosa giusta, da questa regola del 2006 sei troppo vecchio per giocare, quindi 16 addirittura 2006 su 22 mi sembrano eccessivi, un numero eccessivo, però andare avanti con gli italiani, con anche non in Italia, voglio dire ormai il mondo è globalizzato, quello che vi pare, però insomma se sono italiani meglio. All'epoca Guerini, Vincenzo, guidò una favolosa formazione, c'erano Bortolazzi, Ceccone, Carobbi, in porta c'era Landucci. No Lorenzo?
2: Sì.
1: Quindi la formazione 43 anni dopo, questa è una bella soddisfazione che meritava la famiglia Commisso, tutta Firenze, Viola Park è stato fatto tutto quanto, e in un anno di sofferenze
0: certo,
1: terribili,
0: certo,
1: un inferno che non queste fiamme altissime e poi paradiso con questa firma del settore giovanile ci voleva.
0: sono
2: sì, è il contraltare poi, no, esattamente, esatto, della stagione della Fiorentina. E infatti diversi tifosi anche in generale tramite i social hanno festeggiato un po' come se fosse dando importanza al trofeo, perché comunque appunto è in contrasto pieno con quella che è stata poi la gestione della prima squadra. E invece una Fiorentina Primavera che dopo diversi anni di Supercoppe, Coppa Italia e finali comunque anche perse, è riuscita alla fine a ottenere un trofeo. Al Viola Park, che è un altro appunto fiore all'occhiello, il fiore all'occhiello della gestione commissa, no? Una struttura all'avanguardia che ha ospitato un trofeo comunque a livello di settore giovanile importante, quindi è stata una bella serata.
0: Bella soddisfazione, dai. No, ti chiedo, Lorenzo, il futuro di Galloppa però.
2: Il futuro di Galloppa, lui ha parlato, si è emozionato anche alla vigilia nell'intervista prepartita per via proprio di tutto quello che ha comportato poi il suo percorso nel settore giovanile. Ci aspettiamo che anche lui, come è successo prima a Aquilani, che ora sta facendo molto bene,
0: ci picchia.
2: E che potrebbe anche arrivare in Serie A, forse Sponda Sassuolo, anche se ci sono sviluppi poi magari che ancora devono arrivare. Lo stesso percorso potrebbe attendere Galloppa, a partire da una Serie B e quindi affacciarsi poi anche al calcio professionistico. Ha fatto una presenza quest'anno in panchina con la Fiorentina prima dell'arrivo di Vanoli. È un tecnico che ha idee interessanti, che ha lavorato bene con i giovani e che può appunto, sulla scia di quanto fatto in passato da altri allenatori nel settore giovanile della Fiorentina, cioè al suo tempo ci fu anche Semplici, che poi è arrivato ad allenare appunto in Serie A.
0: Certo.
2: Quindi sono diversi anche, non solo i giovani giocatori, ma anche i giovani allenatori che lancia il settore giovanile della Fiorentina.
0: No, che poi deve essere quello l'obiettivo, non lanciare sia dei giocatori
1: ma anche degli allenatori. Tutto questo sta facendo bene da anni.
0: Ma guarda, c'è un messaggio di un nostro amico, il 331-82-00213, dice: la cosa positiva della Fiorentina Primavera è che la maggior parte sono ragazzi del territorio, quasi tutti toscani.
1: Ecco.
0: E questo è un altro aspetto importante, no?
1: Bello, sì.
2: Sì, anche Brasco stamattina lo ha sottolineato, Quadio che è di Prato, sono i due marcatori, sono ragazzi che sentono il legame poi con il club, c'è cioè il senso di appartenenza, lo si è visto quando Brasco ha esordito in prima squadra, lo ha fatto capire attraverso poi quelli sono i messaggi dei ragazzi di oggi, no? Attraverso i post social, ma comunque ti danno la sensazione di essere,
1: è vero,
2: tutt'uno, no,
1: sai, l'ambiente. Hai detto bene, Lorenzo, sai, Braschi, quando che, correggimi se sbaglio, ma ha preso il palo a Roma, no?
2: La Roma, sì.
1: E ha preso quel palo con la reazione, ma io stava sul quadro. Proprio si vedeva che c'era la maglia, no, certo, addosso, certo. No? La Fiorentina addosso. Sul 4-0, sì. Ha fatto una bella giocata. Insomma, non è male quel ragazzo,
2: No, è il capocannoniere stagionale della Primavera, con 19 reti, 3 tra semifinale e finale di appunto dello scudetto giocatosi al Viola Park. È un ragazzo appunto del 2006 che probabilmente poteva arrivare un filo prima, però che ha talento, ha tecnica. Poi, come spesso succede in Italia, magari non abbiamo il coraggio di dargli anche il tempo di sbagliare. Dopo quel palo con la Roma, gioca titolare in casa contro il Sassuolo, non si ripete a livello di prestazione e viene già, tra virgolette, non bocciato, ma comunque criticato. Bisogna riuscire ad avere un po' di pazienza, secondo me.
0: Sì, hai ragione. Senti, Lorenzo, proprio prima di salutarti, voglio chiedere una cosa, situazione invece prima squadra e in particolar modo Grosso. Si attende, insomma, un po' che si deve liberare dal Sassuolo, ma è fatta, insomma, no? Possiamo
2: è fatta assolutamente. Sì, sono al lavoro appunto i procuratori di Grosso per liberarlo dal Sassuolo. Ci sono stati ulteriori passi avanti, è pronto un biennale per lui con opzione sul terzo anno a 1,2 milioni a stagione. Poi Grosso è pronto a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina, verrà appunto poi comunicato anche a Vanoli che non farà più parte della Fiorentina prima squadra in vista della prossima stagione, e siamo pronti ad assistere a una Fiorentina che